0: Marco Rubio a Roma, oggi incontrerà la premier Meloni a Palazzo Chigi, ieri il colloquio in Vaticano con il Papa, 45 minuti in cui il politico americano ha provocato a ricucire i rapporti con la Santa Sede dopo gli attacchi di Trump al pontefice. Dobbiamo lavorare instancabilmente per la pace, il messaggio ribadito da Leone XIV. La cronaca, la procura di Pavia chiude le indagini della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Per i magistrati è Andrea Sempio il suo assassino. Ora gli atti dell'inchiesta verranno trasmessi alla procura generale per valutare la revisione della condanna di Alberto Stasi, che sta finendo di scontare 16 anni di carcere.
1: Dalla procura di Pavia arriva la notifica sulla chiusura dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, Marco, che ha sempre difeso Sempio e che durante una deposizione nel 2025 avrebbe detto di sentirsi influenzato dai carabinieri. Durante la convocazione di Sempio in procura a Pavia, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere, sono emersi dettagli importanti. Il 38enne per ore ha ascoltato la trascrizione di un suo audio intercettato mentre era in macchina il 14 aprile del 2025. Un soliloquio durante il quale diceva di essere stato respinto da Chiara, di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto su una pennetta, dettaglio questo che non poteva essere conosciuto in quel momento. Poi sempre dell'intercettazione parlava con voce che virava al femminile, scimmiottando Chiara, che diceva «non ci voglio parlare con te». Secondo la difesa invece queste sono solo suggestioni mediatiche, Sempio stava solo commentando un podcast. Per l'accusa Sempio ha ucciso Chiara colpendola per almeno 12 volte con il martello, contestate le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. La furia omicida sarebbe scaturita dal rifiuto di Chiara ad un suo approccio sessuale. Elena Paba, GR1.
0: Giallo della famiglia scomparsa di Sonia Botticchiari, 49 anni, e dei suoi due figli di 16 e 14 non si hanno notizie dal 20 aprile, l'ultima volta in cui l'ex marito li ha sentiti. L'auto è stata ritrovata in Friuli Venezia Giulia, dove i tre avevano detto di essere diretti per una vacanza, ma nel campeggio da loro indicato non sono mai arrivati e non risultano prenotazioni. L'ipotesi è quella di un allontanamento volontario. Prima di partire la donna si era licenziata e si era fatta dare la liquidazione. Sport, tennis, gli internazionali di Roma, Matteo Berrettini subito eliminato, avanti Jasmine Paolini, campionessa in carica, e Noemi Basiletti, ventenne azzurra, partita dalle qualificazioni. Sinner intanto è arrivato nella capitale, sarà l'austriaco Hofner il suo primo avversario domani. Calcio, la 36esima giornata di Serie A, stasera l'anticipo Torino-Sassuolo. Europa League, la finale sarà Friburgo-Aston Villa. Per la Conference, gli inglesi del Crystal Palace sfideranno gli spagnoli del Rayo Vallecano. Ciclismo, oggi al via il Giro d'Italia, si parte dalla Bulgaria che sarà la sede delle prime tre tappe. Favorito per la maglia rosa l'italiano Jonathan Milan. È tutto, buon ascolto su Radio 1. Everything was so much simpler, and that's exactly what I need. No views, no likes, real love, in real life.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran e accuse sulla violazione del cessate il fuoco. Colpite le nostre navi ad Hormuz, afferma Teheran, che aggiunge raid su 3 caccia torpedinieri americani. Azioni difensive, la replica di Washington. In Libano continuano i raid israeliani, colpito un mezzo italiano nella base di UNIFIL. Il presidente Trump, intervistato dalla ABC, afferma che il coprifuoco è rimasto in vigore nonostante gli attacchi, ma avverte l'Iran: se non firmano l'accordo in fretta, li colpiremo più forte. Trump intanto avverte anche l'Unione Europea, dal punto di vista commerciale chiede un sì all'intesa con gli Stati Uniti sui dazi, se no si alzeranno ancora di più. Avete tempo fino al 4 luglio, dice il presidente americano, paventando un aumento del 15%. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, al telefono con Trump ha assicurato che gli impegni saranno rispettati. Sarebbe solo rinviata la data dell'ok definitivo al 19 maggio. Medio Oriente e dazi saranno argomenti di confronto oggi nell'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Ieri l'esponente del governo di Washington ha incontrato Papa Leone XIV. Oggi il pontefice, in occasione del primo anno dalla elezione, sarà a Pompei, campagna, in coincidenza col 150° anniversario della posa della prima pietra della basilica dedicata alla Vergine del Santo Rosario.
3: Medio Oriente, Libano, Iran, ma anche Africa e Cuba, i temi affrontati nel colloquio tra il pontefice e il segretario di Stato USA Marco Rubio. Un faccia a faccia durato 45 minuti. È stata anche espressa la necessità di dare un sostegno al popolo cubano in questo momento difficile, riferisce una nota della Santa Sede. Una visita che giunge dopo settimane di tensioni in seguito alle parole di Donald Trump contro Leone XIV, accusato di mettere in pericolo molti cattolici perché favorevole a un Iran dotato di armi nucleari. Dopo l'incontro con il pontefice, Rubio, accompagnato dall'ambasciatore americano presso la Santa Sede, ha visto il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e con lui ha discusso, sottolinea la nota vaticana, della solidità delle relazioni tra i due Stati e dell'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Prevost ha donato a Rubio una penna di legno d'ulivo, precisando il valore simbolico del gesto. L'ulivo è la pianta della pace. Giovanna Serpico, GR1.
2: La cronaca con il caso di Garlasco. Dalla procura di Pavia è arrivata la notifica della chiusura dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, che, convocato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. In un'intercettazione afferma di essere stato respinto da Chiara Poggi, la vittima.

0: vittima ed aver visto dei suoi video intimi. Secondo la difesa, Sempio stava solo commentando un podcast. Per l'accusa, Sempio ha ucciso Chiara colpendola con almeno 12 volte il martello. Contestate le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. La furia omicidia sarebbe scaturita dal rifiuto di Chiara ad un suo approccio sessuale. Altro caso è quello di madre e figlia avvelenate dalla ricina in provincia di Campobasso. Gli investigatori seguono nuove piste e stringono il cerchio sui sospetti. La redazione regionale.
1: Gli inquirenti seguono una pista precisa su chi possa aver avvelenato Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, un'ipotesi con un possibile movente che ha preso forma tra testimonianze e indizi, dispositivi elettronici, dati e chat. Gli investigatori cercano prove che possano dare un volto al colpevole o ai colpevoli, a chi ha prodotto artigianalmente la ricina estraendola dai semi del ricino per poi introdurla nei pasti consumati da Antonella e Sara. Il cerchio dei sospettati si è stretto negli ultimi giorni attorno alla famiglia Di Vita. In questura al setaccio i rapporti personali, dissidi e contraddizioni emerse durante le audizioni. Tra mia moglie e mia cugina Laura non esistevano attriti, avrebbe detto Gianni Di Vita agli inquirenti durante l'ultima audizione. L'uomo, marito e padre delle vittime, è stato sentito 3 volte dagli investigatori, come la cugina Laura, che ospita lui e la figlia Alice in casa dopo il sequestro dell'abitazione. Proprio Laura verrà riconvocata a stretto giro e si continuerà con altri consanguinei e persone informate sui fatti. Doriana Leonardo da Campobasso, GR1.
0: Sport, le coppe europee, le finali in Europa League, sarà Friburgo Aston Villa. Per la Conference Crystal Palace, Rayo Vallecano. La Serie A oggi in anticipo della 36ª giornata, Torino Sassuolo. Ciclismo, il Giro d'Italia, all'inizio della gara oggi con l'edizione numero 109 e il via è all'estero, come da consuetudine negli ultimi anni, la prima tappa in Bulgaria da Nesebor Burgas. Tennis, internazionali di Roma, fuori Sonico e Berrettini, passa il turno Jasmine Paolini. Oggi in campo Dardelli, Musetti e Bellucci. Per il torneo femminile giocano Grant, Basiletti e Cocciaretto. Domani tocca al campione Sinner contro l'austriaco Hoffner. Ed era l'ultima notizia, linea la musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo. Colpiremo l'Iran più forte se non firmeranno un accordo a breve, lo ha dichiarato Trump in un'intervista in cui ha specificato che attualmente il cessate il fuoco è ancora in vigore, minimizzando gli attacchi delle ultime ore. Secondo il presidente americano sarebbero una risposta per difendersi dai raid di Teheran, che a sua volta accusa Washington di aver violato la tregua colpendo navi iraniane, tra cui una petroliera nello stretto di Hormuz. E sui dazi, Trump fissa la scadenza del 4 luglio e torna a minacciare l'Unione Europea. Aumenteranno se non rispetteranno i patti, ha dichiarato dopo il rinvio di Bruxelles all'intesa con gli Stati Uniti. Gli impegni saranno rispettati, ha assicurato la presidente della Commissione von der Leyen. La visita del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, in Vaticano il colloquio con il Papa, 45 minuti in cui il politico americano ha provato a ricucire i rapporti con la Santa Sede dopo gli attacchi di Trump al pontefice. Dobbiamo lavorare instancabilmente per la pace, c'è il messaggio ribadito da Leone XIV. E oggi Rubio incontrerà a Palazzo Chigi Giorgia Meloni, che ieri ha ricevuto altri leader esteri.
3: Condividono visione e strategia su economia, difesa, immigrazione e l'impegno per contrastare la crisi in Medio Oriente e le conseguenze sui mercati Italia e Polonia, in battaglie comuni, sottolinea Giorgia Meloni, anche all'interno dell'Unione Europea.
4: Siamo determinati a combattere tutti quei dazi interni che l'Unione Europea si è autoimposta, che finiscono per soffocare le nostre imprese, per rallentare la nostra competitività. Penso al sistema ETS.
3: Due paesi legati da valori, storia e tradizione, ricorda la Premier, sottolineando l'esemplare solidarietà dimostrata dalla Polonia in 4 anni di guerra in Ucraina.
4: Dobbiamo ricordare che la Polonia ospita oggi oltre 1 milione di profughi ucraini.
3: Lo scenario di guerra e la gestione della migrazione irregolare sono stati anche i temi al centro dei bilaterali avuti col primo ministro ungherese Peter Modior e il leader libico Abdul Debeiba. Per rafforzare i rapporti diplomatici fra Stati Uniti e Italia, la Presidente del Consiglio riceverà in mattinata il segretario di Stato americano Marco Rubio in una visita di cortesia a Palazzo Chigi, dove lunedì potrebbe essere convocato una seconda riunione di maggioranza sulla legge elettorale. Carla Macrellino, GR1.
2: La cronaca: la procura di Pavia chiude le indagini della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Per i magistrati, Andrea Sempio, il suo assassino, ha agito con crudeltà perché la giovane aveva rifiutato le sue avance. Lo sostengono i PM che hanno inviato gli atti al procuratore generale di Milano per la revisione del processo contro Alberto Stasi. Marco Poggi, fratello della vittima, ha sempre difeso l'amico Sempio, ha dichiarato di essere stato influenzato dai carabinieri. Anche ieri, quando è stato ascoltato dagli inquirenti che lo accusano, è ostile e ha modificato le versioni. Addirittura ad arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore aggiunto Mario Venditti per favorire l'archiviazione. Caso Minetti: al momento la Procura Generale di Milano, dopo le richieste di chiarimento arrivate da Quirinale e Ministero della Giustizia, non ha elementi per revocare la grazia.
5: In attesa di nuove carte, al momento la Procura Generale di Milano non ha elementi per ribaltare la situazione. La prima documentazione fornita all'Interpol da Uruguay e Spagna non evidenzia aspetti che possano portare ad un parere negativo, ma se non sono emersi finora procedimenti penali né denunce né indagini per favoreggiamento alla prostituzione per l'ex consigliera regionale lombarda e per il suo compagno Giuseppe Cipriani, genitori adottivi di un bambino con seri problemi di salute, il capitolo sulla verifica dell'adozione è ancora aperto, così come è aperta l'inchiesta interna all'INAU, l'istituto del Paraguay che si occupa di adozioni. Il tutto mentre si cercano ancora informazioni sulla madre biologica del piccolo, madre tossicodipendente che l'avrebbe avuto al suo fianco soltanto per 8 giorni. Intanto continuano gli accertamenti sul cambiamento di stile di vita della Minetti, sul suo riscatto sociale, indicato nella grazia. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Allerta antivirus, 13 8 casi e caccia i contatti dei passeggeri della nave da crociera partita dall'Argentina. Ora a bordo nessuno mostra sintomi. Sabato attraccherà alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. L'Unione Europea attiva il meccanismo di protezione civile e fissa le norme per la quarantena. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: non è l'inizio di una nuova pandemia. Lo sport, tennis, gli internazionali di Roma, Matteo Berrettini subito eliminato, avanti Jasmine Paolini, campionessa in carica, e Noemi Basiletti, ventenne azzurra, partita dalle qualificazioni. Sinner intanto è arrivato nella capitale, sarà l'austriaco Hofner il suo primo avversario domani. Calcio, la 36esima giornata di Serie A, stasera l'anticipo Torino-Sassuolo. Europa League, la finale sarà a Friburgo-Aston Villa. Per la Conference, gli inglesi del Crystal Palace sfideranno gli spagnoli del Rayo Vallecano. Ciclismo, oggi al via il Giro d'Italia, si parte dalla Bulgaria che sarà la sede delle prime tre tappe. Favorito per la maglia rosa l'italiano Jonathan Milan. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Nuova bocciatura della Corte americana per il commercio dei dazi al 10% imposti da Trump, e il presidente americano lancia l'ennesimo ultimatum all'Europa a tempo fino al 4 luglio, prima che le tariffe salgano fino al 25%, come aveva già minacciato qualche giorno fa la corrispondente.
3: Donald Trump dà tempo all'Unione Europea fino al 250esimo compleanno degli Stati Uniti, cioè fino al 4 luglio, per rispettare l'accordo commerciale siglato. Se non lo farà, i dazi schizzeranno immediatamente a livelli ben più alti, lo scrive Trump sul suo social Truth, dopo una conversazione telefonica con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, definita ottima. Abbiamo discusso di molti argomenti, confermando tra l'altro la nostra unità nel ritenere che l'Iran non debba possedere un'arma nucleare, ha riferito il presidente, e von der Leyen ha confermato. Ora aspetto con pazienza che Bruxelles mantenga la promessa di azzerare le proprie tariffe, sottolinea Trump, che di dazi ha parlato anche con il presidente brasiliano Lula, ricevuto alla Casa Bianca. Sul fronte della guerra in Iran, in attesa della risposta di Teheran, l'amministrazione americana sta valutando di far ripartire già da questa settimana l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz, lo scrive il Wall Street Journal. L'Arabia Saudita e il Kuwait hanno rimosso le restrizioni sull'uso delle loro basi e del loro spazio aereo imposte quando l'operazione è stata lanciata. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Medio Oriente, diplomazia a parte, tra Stati Uniti e Iran si registrano attacchi reciproci, accuse sulla violazione del cessate il fuoco. Colpite nostre navi ad Hormuz, ferma Teheran che aggiunge raid su 3 caccia torpediniere americani. Azioni difensive, la replica di Washington. In Libano intanto continuano gli attacchi israeliani, colpito un mezzo italiano nella base di UNIFIL. Il presidente Trump, intervistato dalla NBC, afferma che il coprifuoco è rimasto in vigore nonostante i raid, ma avverte l'Iran: se non firmano l'accordo in fretta, ricolpiremo più forte. E la crisi in Medio Oriente, le conseguenze del settore energetico mondiale, tema principale del colloquio di oggi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Ieri l'incontro tra il Papa e l'esponente del governo statunitense, 45 minuti di chiarimenti dopo le tensioni derivanti dagli attacchi di Trump. Washington parla di un colloquio amichevole e costruttivo. Il Santo Padre oggi celebra il suo primo anno alla guida della Chiesa Cattolica con una visita pastorale a Napoli e Pompei. La cronaca con il delitto di Garlasco in primo piano dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio. Per gli inquirenti è stato lui ad uccidere Chiara Poggi il 13 agosto del 2007. Ora gli atti dell'inchiesta verranno trasmessi alla Procura Generale per valutare la revisione della condanna di Alberto Stasi, che sta finendo di scontare 16 anni di carcere.
4: Dalla Procura di Pavia arriva la notifica sulla chiusura dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, Marco, che ha sempre difeso Sempio e che durante una deposizione nel 2025 avrebbe detto di sentirsi influenzato dai carabinieri. Durante la convocazione di Sempio in procura a Pavia, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere, sono emersi dettagli importanti. Il 38enne per ore ha ascoltato la trascrizione di un suo audio intercettato mentre era in macchina il 14 aprile del 2025, un soliloquio durante il quale diceva di essere stato respinto da Chiara, di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto su una pennetta, dettaglio questo che non poteva essere conosciuto in quel momento. Poi sempre dell'intercettazione parlava con voce che virava al femminile, scimmiottando Chiara, che diceva: non ci voglio parlare con te. Secondo la difesa invece queste sono solo suggestioni mediatiche, Sempio stava solo commentando un podcast. Per l'accusa Sempio ha ucciso Chiara colpendola per almeno 12 volte con il martello, contestate le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. La furia omicida sarebbe scaturita dal rifiuto di Chiara ad un suo approccio sessuale. Elena Paba, GR1.
2: Non è come il Covid, non prevediamo una grande epidemia né una pandemia. Così l'Organizzazione Mondiale della Sanità sul focolaio di Hantavirus che si è sviluppato sulla nave da crociera Hondius in viaggio nell'Atlantico e che finora ha causato 3 morti, 8 contagiati. Sabato la nave arriverà alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Seguendo misure di sicurezza, l'Unione Europea prepara norme per la quarantena. Sport, le coppe europee, le finali in Europa League, sarà Friburgo-Aston Villa, per la Conference Crystal Palace-Rayo Vallecano. La Serie A, Oggi l'anticipo della 36ª giornata Torino-Sassuolo. Ciclismo, il Giro d'Italia, l'inizio della gara oggi con l'edizione numero 109. Si parte dall'estero come da consuetudine negli ultimi anni. La prima tappa in Bulgaria da Nesbor a Burgas. E tennis, internazionale di Roma, fuori Sonego e Berrettini, passa il turno Jasmine Paolini, detentrice del titolo. Oggi in campo Darderi, Musetti e Bellucci. Per il torneo femminile giocano Grant, Basiletti e Cocciaretto. Domani tocca al campione Sinner contro l'austriaco Hoffner. Era l'ultima notizia. Linea Disco Sveglia.
0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Qui Bologna. Buongiorno ragazzi.
7: Buongiorno.
6: Siamo sempre più carichi.
7: Sempre.
6: E vai alla grande.
7: Alla grandissima.
8: Oh, eccolo subito.
9: Mamma mia, c'ho un sonno che me se porta via.
7: Sì, lo sappiamo.
9: Buongiorno,
7: buongiorno.
9: Buongiorno, è notte.
7: È notte.
9: Sì. Mando un salutone
7: a chi?
9: A quel pantofolano de
7: Poderaro. Ecco. Pantofolo ormai. Dio mio.
10: Buongiorno Gabriele Brocani.
7: Buongiorno.
10: Buongiorno Gian Maurizio Foderato.
7: Buongiorno.
10: E buongiorno anche a tutto lo staff di Radio Rai 1 Disco Sveglia.
7: Tutti svegli
11: con Disco Sveglia.
7: Bravo,
11: un saluto da Eugenio il Novellino.
12: 335 699 2949. Buongiorno Disco Sveglia.
7: Buongiorno.

0: passerà tutto, cioè.
1: Con Foderaro c'è pure Broccanier, vabbè, che ci vuoi fare?
0: Ci vuoi fare?
1: Questi
0: ci abbiamo.
1: Sarà quel che sarà.
0: Ma che meraviglia, grazie.
1: Ciao.
0: Ben trovato a te, grazie come sempre per queste bellissime canzoni. Disco sveglia!
2: Disco sveglia!
3: Disco sveglia!
0: E allora, anche questa puntata dell'8 di maggio,
4: anche quanto buon umore!
0: Questa settimana fortunatamente
4: umore,
0: sì, è finita. Noi vi ringraziamo per aver partecipato, a quelli che hanno scritto e inviato i loro messaggi al
5: 335-699-2949.
4: Anche gli indemoniati,
0: sì,
4: però,
0: sì,
4: c'è di tutto.
0: Linea Broccoli!
6: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
0: Oh, e allora, sì, sì, il sì, buongiorno, ciao, siamo tardi. Adesso è il momento di una canzone per cominciare la giornata.
4: Sì, anche un po' di riflessione, perché ormai ci sta sfuggendo dalle mani questa storia delle ciabatte.
0: No, guardi, lasci
4: perché
0: stare.
4: Ormai, guarda, siamo stati contattati, ci
0: da
4: sarà
0: chi?
4: Una nuova serie.
0: Da cosa?
4: Sulle ciabatte dobbiamo trovare ancora degli autori che ci possono dare delle nuove storie.
0: Ci credo.
4: Ormai
0: mi
4: sono inventato
0: tutto
4: sulle
0: ciabatte.
4: Però
0: adesso si avvicina l'estate.
4: E abbiamo anche le sigle, sai?
0: No, ci sono addirittura dei personaggi che scrivono canzoni dedicate
4: sulle ciabatte. Quindi la nuova sigla, la nuova serie è questa.
0: Chi è?
4: non lo so.
0: È terribile.
4: Ho paura.
7: Con le calze, con le ciabatte.
0: Ma come con le
4: calze e ciabatte? No.
0: La gente va così in giro,
4: Calze e ciabatte.
0: Non le ha visti con le calze e ciabatte?
4: Eh sì,
0: le ciabatte da piscina, poi.

0: le calze,
1: e le calze con le ciabatte, certo. Io noi certo, non ridivamo per i tedeschi con il sandalo
2: e invece adesso è moda e questa sarà la sigla della nuova serie.
1: Ma chi
2: serie?
1: Sono questi personaggi?
2: Si chiama, sai il nome?
1: No.
2: Vacca.
1: No.
2: Giuro.
1: Vabbè,
2: andate a cercarlo, credo. Perché esiste, non è, sì, una, sì, non sì. È edito e quindi sarà la nuova sigla,
1: sì,
2: del nostro.
1: Sarà il tormentone dell'estate.
2: Sì. Calze e ciabatte.
1: Per fortuna cominciamo, certo, con una canzone che, sì, se non altro è meglio, no?
2: Sì,
1: di questa, perché l'ha scelta lei, vero?
2: È il compleanno di Alberto Cotta Ramusì.
1: E chi è?
2: Tananai.
1: Ah, Tananai.
2: Io Tananai, tu Tananai,
1: certo.
2: Tatanasse.
1: E quindi insomma ci diamo il buongiorno con Tananai.
2: Con Tananai.
1: Che abbiamo fatto di male? Vabbè, questo.
2: Te lo meriti. Tananai. Tananai. Ecco.
3: C'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: e con Taranai, gli auguri ovviamente a Taranai per gli auguri di questa, il suo compleanno.
1: Non mancano mai.
0: Certo. E con lui abbiamo cominciato allegramente questo venerdì, giornata di Pezzone, lo sa?
1: È vero, quindi andiamo a raccontare tutta una settimana raccolta in un fatto apposta.
0: Un fatto apposta,
1: quindi
0: in pochi
1: un
0: secondi.
1: Putpuria, anche se volete. Un mashup.
0: Cominciamo, dai. Era lunedì
1: 4 maggio, prima trasmissione maggio, e Maggio scelto con Gado.
0: È
1: ecco.
0: Bella però,
1: ma Maggio ascoltato, Maggio ascoltato.
0: Martedì! Perché
1: Adele, compleanno di Adele, nata nel 1988 in data 5 maggio.
0: E allora auguri.
1: Quindi lei nasceva e Napoleone invece
0: dice, poverino, faceva la sera alla fine che doveva
1: 5
0: fare.
1: Maggio, ecco.
0: Poi Zucchero,
1: giornata dei colori,
0: mercoledì
1: mondiale, e quindi canzone ad hoc,
0: tutti i colori del mondo,
1: che poi era una cover questa, no?
0: Sì, ecco, sì.
1: Poi
0: giovedì, cioè ieri era il compleanno di Thelma
1: Jackson.
0: No, Thelma Jackson, detta però
1: Thelma Houston. Ecco, brano famosissimo. Lei ancora viva e vegeta, Thelma. Sì, sì. Classe 46.
0: Da non confondere con Sissy Houston, certo, che era la mamma invece di Whitney Houston.
1: E nemmeno Houston abbiamo un problema. Sì. Ecco.
0: E allora potete votare al 335-699-2949 per Concato, Adele, Zucchero o Thelma. Certo. Ascoltiamo una richiesta, perché questo è un programma sempre di dischi a richieste. Al 335-699-2949.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
2: Sveglia.
4: Buongiorno Disco Sveglia, Mario da Milano. Vorrei svegliare gli italiani con i Duran Duran. Il pezzo lo lascio a voi. Ciao.

0: periodo delle primavere degli alunni, sì, la casa di Zhao sconfigge la casa di Zi,
1: ma cos'è?
0: Mettendo fine alla battaglia di Ying Yang,
1: del bene e del male. Ecco, chi erano i buoni?
0: La casa di Zhao
1: e sconfigge
0: la casa di Zi.
1: Ciao, Zhao Zi. Così è. E poi ha segnato anche la data del 1970, sempre di oggi, 8 maggio, perché i Beatles pubblicarono il loro 12° album, Let It Be.
0: Ecco,
1: Let It Be. Così, ho voluto metterli tutti.
0: Straordinario.
1: Ma,
0: certo,
1: ma andiamo ai santi, dai.
0: Oggi a Cacio c'è un altro Cacio che festeggia oggi.
1: Sempre amico con la
0: Pepe. No, questo è con i Maccheroni.
1: Ok, questo è Cacio Maccheroni.
0: Il giorno era Cacio Pepe. Poi c'è Amato.
1: Beato lui. Amato.
0: Arsenio.
1: Un po' pericoloso. E poi.
0: Poi c'è Desiderato.
1: Anche lui è sempre beato pure lui. Beato, amato e Desiderato, io sono proprio parenti.
0: Poi c'è Eladio.
1: Vabbè, Eladio, poverino.
0: Eladio, ecco. Poi c'è Generoso.
1: Anche lui Generoso. È fortunato.
0: Gibriano.
1: Pure lui?
0: Lo stesso di Gibriano. Sì. Ecco. E poi Itta,
1: Santitta. Oggi è Santitta.
0: Ecco, Metrone, Metrone. Ecco, la prende sempre lunga lui. Sì. Poi Oggero.
1: Ma chi è Oggero?
0: Wirone.
1: Santo
0: Wirone. E Ulrica.
1: Ah, Ulrica è un bel nome. Ulrica è un bel nome. Auguri a tutte le Ulriche all'ascolto. Abbiamo giapponesi che festeggiano il compleanno?
0: Come
1: oggi?
0: No? Come no? È nato proprio oggi ed ha anche.
1: Ma fa parte
0: nome...
1: della casa di zio o la casa di zio?
0: Non lo so. Ha un cognome giapponese, però. Sì, Si chiama Nono Mura Yoshikazu.
1: Ah, no, Mura Yoshikazu.
0: Yoshikazu, nato proprio oggi, quindi auguri.
1: E facciamo Yoshikazu Nomura.
0: Ha smesso di giocare da un sacco di tempo.
1: Vabbè, sì,
0: Poi abbiamo anche dei festeggiati compleanni con Mario Lavezzi, detto anche Bruno. Poi c'è Franco Baresi.
1: Sì, ecco, grandissimo, a cui facciamo ovviamente tanti in bocca al lupo, lo abbracciamo forte.
0: Detto anche Franchino, quando era piccolo chiamavano Franchino.
1: Franz, poi Franz l'hanno chiamato.
0: Poi Enrique Iglesias, che è il figlio di tanto Giulio.
1: Poi, che Jarrett non l'ha saltato apposta?
0: No,
1: non le piace.
0: Jarrett. Poi vogliamo dare un saluto a Vittorio Sgarbi.
1: A Vittorio, Vittorio Umberto Antonio Maria Sgarbi.
0: E poi, Roberto Rossellini.
1: Roberto
0: grande
1: Rossellini.
0: Regista.
1: Ecco. Quindi di Roberto Rossellini immagino che lei abbia una bella frase.
0: Una frase, un omaggio ai napoletani.
1: Era anche un genio.
0: Nel vocabolario dei napoletani, cioè Roberto Rossellini, non esiste la parola lavoro.
1: È vero.
0: Dicono fatica. Anche io sono così, non amo la fatica.
1: E allora, visto che abbiamo fatto tutti gli auguri che adesso immagino abbiamo... che ci porta da qualche parte nel mondo ad ascoltare.
0: Abbiamo un cantante della Malesia.
1: Ah, della Malesia.
0: Quindi siete malese malaysiano.
1: Okay? Sì.
0: Nato nel 1973.
1: Però ha avuto successo a Taiwan.
0: Perché in Malesia gli menavano. Il nome è tutto un programma, si chiama Di Chen Chang. Allora vogliamo ascoltarlo?
1: No.
0: Questa canzone si può ascoltare saltando a pie pari finché non diventano dispari. Se non ti puoi fermare. Andiamo 30 secondi.
1: Anche meno.
0: Di Zin Chang, eccolo qua.

0: incredibile. Io non so perché a Taiwan sia piaciuto così tanto.
1: Effettivamente, guarda, meno male che siamo radio, perché hai fatto la faccia un po' schifata.
0: È terribile,
1: ti sei anche inarcuato un po' il labbro superiore.
0: Sì. Mi è venuta una malesia addosso proprio. Lo sai che siamo arrivati alla conclusione? C'è una notizia, lei?
1: Sì, poi dobbiamo.
0: Veloce, anche, perché dobbiamo decretare il vincitore.
1: Sì, ho una notizia. Oggi ti parlo di sport, perché sai, stiamo arrivando vicino all'estate, bisogna mantenersi in forma e soprattutto a una certa età bisogna darsi da fare.
0: Vero.
1: Basta camminare, ma anche nuotare, ma anche correre. Hanno monitorato 111.467 partecipanti. Io ero l'ultimo, ecco.
0: 67esimo.
1: Sì. Per oltre 3 decenni l'analisi si è concentrata su 13 diverse attività.
0: Quali?
1: Tra cui la camminata,
0: mica tutte 13,
1: la corsa, il ciclismo in pigiama, il nuoto, il tennis,
0: il sollevamento
1: pesi.
0: Okay.
1: Ecco. Tra le attività analizzate, la camminata è risultata essere la più comune e una delle più efficaci.
0: Da quando l'uomo

0: Ma va
1: con una riduzione del rischio di mortalità, cioè se uno fa pesi, sì, rischia che un peso ti si scapazza addosso.
0: Certo, se fa nuoto puoi affogare.
1: Se cammini, a meno che non vai proprio su un sentiero scosceso e senza
0: un burrone,
1: il rischio di mortalità si riduce del 17%,
0: certo,
1: per chi la pratica con maggior frequenza.
0: Giusto.
1: Salire scale fa bene quasi quanto giocare a tennis.
0: Vedo?
1: Vengono seguiti dal canottaggio,
0: sì,
1: gli esercizi col corpo libero,
0: sì,
1: la corsa e l'allenamento con i pesi hanno registrato un calo, appunto, la possibilità di mortalità del 13%.
0: Bello. No, salendo sulle scale, dico, sì, dopo che hai fatto 10 piani di scale, ti senti bene anche
1: a questo? Io la ringrazio per avermi fatto questa domanda.
0: Sì, non l'ho fatta,
1: perché
0: comunque,
1: ecco, le ore, cioè il periodo che serve almeno,
0: sì,
1: settimanalmente per ottenere dei benefici, sono circa 20 ore. Questo è il metabolic equivalent of task.
0: Di 20 ore a settimana.
1: 20 ore. Io però mi sono segnato alcune attività che potremmo fare io e te per cercare di mantenerci in forma.
0: Ma perché?
1: Guarda, no, almeno tre. Potremmo fare il free climbing.
0: Il free climbing lo fa lei, per favore.
1: L'arrampicata libera, senza ausili meccanici.
0: Ma sicuramente.
1: Poi c'è anche il free ride, ecco, che è sci o snowboard fuori pista.
0: Fuori pista, certo.
1: E poi c'è anche l'hiring.
0: Che cos'è?
1: Camminata su una fettuccia tesa fra due ponti.
0: Ah, bello.
1: Se no potremmo anche fare il big wave surfing.
0: No, lo faccio,
1: ovvero
0: lei,
1: surf su onde enormi.
0: Big wave, certo.
1: O anche
0: basta. Ma senta, volevo sapere chi ha vinto il pezzone della settimana.
1: Io posso immaginarlo. Guardi, ti faccio la domanda.
0: Ferma Houston, secondo lei ha vinto?
1: Ferma Houston. Ferma Houston perché non ha preso l'antivoto.
0: E Adele, nonostante sia comunque una grandissima cantante, non ha avuto voto.
1: Nemmeno
0: Adele. Se la sono battuta i nostri due italiani,
1: con Cato
0: e Zucchero, ha vinto,
1: sì,
0: il mese di maggio, quindi fiore di maggio, quindi, di Fabio Concato.
1: Ce la riascoltiamo.
0: Bene, e vi auguriamo buon weekend.
1: E lo mandiamo direttamente in finale.
0: In finale.
1: Comunque, se vuoi, possiamo fare anche altri estremi. Guarda, live surfing kicking.
0: In galera.
1: Scivolare sul ghiaccio con una vela. Io ci mando broccoli.
0: A lunedì. Ciao.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Per la procura di Pavia, Andrea Sempio, l'assassino di Chiara Poggi, ha agito con crudeltà perché la giovane aveva rifiutato le sue avance. Lo sostengono i PM che hanno inviato gli atti al procuratore generale di Milano per la revisione del processo contro Alberto Stasi. Marco Poggi, il fratello della vittima, ha sempre difeso l'amico Sempio. Gli inquirenti lo accusano di essere stato ostile e di aver modificato le versioni. Addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore aggiunto Mario Venditti per favorire l'archiviazione. Ma sentiamo come nell'atto di chiusura indagini contro Andrea Sempio viene descritta la dinamica dell'omicidio.
3: Paradossalmente è proprio nella neutralità dei termini giuridico-forensi che emerge l'atrocità del delitto. Nella ricostruzione della procura, alla luce delle relazioni dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo e dei carabinieri del reparto investigazioni scientifiche di Cagliari, e così l'aggressione non sarebbe avvenuta in pochi istanti, ma avrebbe avuto più fasi: prima una colluttazione tra Andrea Sempio e Chiara Poggi, poi colpi inferti con un corpo contundente sulla fronte sinistra e lo zigomo destro, facendo cadere Chiara, che tentava di reagire mettendosi i carponi. Veniva però colpita di nuovo e perdeva i sensi. A questo punto Sempio, per l'accusa, l'avrebbe spinta giù per le scale che portano alla cantina, uccidendola con altri colpi probabilmente portati con un martello come quello sparito da casa Poggi. Alla fine saranno 12 quelli sulla testa della vittima. Una dinamica così violenta che ha portato la procura a contestare come aggravante, oltre ai motivi abietti, l'odio per il rifiuto di un approccio sessuale, anche la crudeltà. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Colpiremo l'Iran più forte se non firmeranno un accordo a breve, lo ha dichiarato Trump, sottolineando che il cessate il fuoco è ancora in vigore, minimizzando gli attacchi delle ultime ore nello stretto di Hormuz. Teheran a sua volta accusa Washington di aver violato la tregua. Enzo Arcieri.
4: Non è la ripresa delle ostilità, assicura un funzionario statunitense alla Fox mentre comunica che le forze armate di Washington hanno attaccato il porto di Bandar Abbas e l'isola di Kashmir nello stretto di Hormuz. Washington ha violato il cessate il fuoco, accusa il comando delle forze armate iraniane. Ha attaccato una petroliera, un'altra nave in procinto di attraversare lo stretto. Aree civili lungo le coste meridionali. Risponderemo in maniera potente e senza esitazione a ogni attacco, avverte il comando di Teheran. Abbiamo intercettato attacchi non provocati da parte dell'Iran, replica il comando centrale delle forze armate statunitensi, e abbiamo risposto con raid di autodifesa eliminando le minacce imminenti. Non è un'escalation, mentre l'agenzia iraniana Tasnim sostiene che 3 cacciatorpediniere statunitensi siano stati bersagliati da missili e droni della Repubblica Islamica, danneggiati e messi in fuga. Washington smentisce che le sue unità navali abbiano riportato danni. La contraerea è entrata in azione anche a Teheran, dove 2 forti boati sono stati avvertiti nella parte occidentale della città. Dall'epicentro della crisi, lo stretto di Hormuz, si sprigiona dunque una nuova fiammata del conflitto nel giorno in cui il Ministero degli Esteri di Teheran comunica di non aver ancora inviato una risposta all'offerta negoziale di Washington.
2: E sui dazi, Trump fissa la scadenza del 4 luglio e torna a minacciare l'Unione Europea. Aumenteranno se non rispetteranno i patti, ha dichiarato dopo il rinvio di Bruxelles all'intesa con gli Stati Uniti. Gli impegni saranno rispettati, ha assicurato la Presidente della Commissione von der Leyen. La visita del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma oggi incontrerà la Premier Meloni a Palazzo Chigi. Ieri il colloquio in Vaticano con il Papa per ricucire i rapporti con la Santa Sede dopo gli attacchi di Trump. Dobbiamo lavorare instancabilmente per la pace, il messaggio ribadito da Leone XIV. Il giallo della famiglia scomparsa di Sonia Bottichiari, 49 anni, e dei suoi 2 figli di 16 e 14, non si hanno notizie dal 20 aprile, l'ultima volta in cui l'ex marito li ha sentiti. L'auto è stata ritrovata in Friuli Venezia Giulia, dove i 3 avevano detto di essere diretti per una vacanza, ma nel campeggio da loro indicato non sono mai arrivati e non risultano prenotazioni. L'ipotesi è quella di un allontanamento volontario. Prima di partire la donna si era licenziata e si era fatta dare la liquidazione. Lo sport, tennis, gli internazionali di Roma, eliminati Berrettini e Sonego, avanti Jasmine Paolini, campionessa in carica, e Noemi Basiletti, ventenne azzurra, partita dalle qualificazioni. Sinner intanto è arrivato nella capitale, sarà l'austriaco Hofner il suo primo avversario domani. Calcio, la 36esima giornata di Serie A stasera, l'anticipo Torino-Sassuolo. Europa League, la finale sarà a Friburgo-Aston Villa. Per la Conference, gli inglesi del Crystal Palace sfideranno gli spagnoli del Rayo Vallecano. Ciclismo, oggi al via il Giro d'Italia, si parte dalla Bulgaria che sarà la sede delle prime tre tappe, favorito per la maglia rosa l'italiano Jonathan Milan. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
5: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
6: Villas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
5: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Cari figlioli, sento le vostre voci.
12: Di cantante, anzi di cantatore.
13: Sono Nina, la ragazza che presenta. Alla quale...
14: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
15: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
16: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
17: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: Cara Serena Mancarella, anche oggi sei con noi dopo le 5.35 del mattino e le sveglie ci tengono svegli. Serena Mancarella è con noi, noi vi ringraziamo per le tante mail che arrivano a successo@rai.it, è veramente un fenomeno, con Luca Bernardini in regia che si compiace come mi sto compiacendo io, con Patrizia Cavalieri, compiaciuta anch'ella, che scrive i testi, scrive abile di scrittura, e poi con lei, con Roberta Genuini che ci segue tutti quanti, che ci porta tutti quanti, non ci prende in giro, ci porta in giro tutti quanti, Chiara Terranova, Claudio Urbani, in questo 8 maggio 2026, quando la luna è calante, quando il sole sorgerà alle 5.55 e tramonterà alle 20.13 naturalmente sulle nostre teste qui nella palazzina G2 di Saxa Rubra in Roma, perché appena ti sposti di un po' cambia anche il momento in cui il sole sorge e tramonta, vabbè, insomma. Proprio il proverbio del giorno posizionato qua da Patrizia Cavalieri: giuramento per forza non vale una scorza. Ma poi non c'è nemmeno bisogno di giurare, se una persona si sa che è attendibile e dice la verità e dice il vero, dice io penso che sia così, e quindi bisogna rispettare così la tendenza a dire il vero delle persone. Compleanni, il maestro Bernardini ha sentito direttamente Kate Jarrett, che è un suo collega, che è nato l'8 maggio, è pianista, Kate Jarrett, no, è come no, conosciamo fin troppo bene. Auguri a Mario Lavezzi, auguri a Mario Lavezzi, auguri a Cristina Comencini, auguri, e questo permettete, lo voglio fare, ho avuto con lui un rapporto dialettico negli anni 90, siamo diventati poi sodali, amici è troppo, ma comunque sodali, Vittorio Sgarbi, che si chiama Vittorio Umberto Antonio Maria Sgarbi. Quindi auguri per il tuo compleanno, Vittorio, auguri per il tuo compleanno. E cominciamo oggi, maestro Bernardini, in musica. Cominciamo così. Non mi dite che non vedete davanti a voi la piana di Brescello, la pianura padana, eh? Non vedete il campanile della chiesa, vedete il municipio di fronte, vedete Don Camillo e Peppone? Questo è Cicognini nella colonna sonora di questi film tratti dai romanzi, dai racconti di Giovannino Guareschi, che mai secondo me è difficile trasporre un libro e farlo diventare un film. Sappiamo delle polemiche che esistono sempre tra autore e regista quando succede una cosa del genere, però io credo che in questo caso Gino Cervi, che interpreta Peppone, Fernandel, che interpreta Don Camillo, e soprattutto la musica di Cicognini e la regia di un grande francese che era Duvivier, e qui ci sarebbe da aprire una parentesi, no? Che i registi italiani non volevano fare la regia di questi film perché Guareschi era ritenuto di destra, per cui a un certo punto Carmine Gallone fece la regia di un Don Camillo, per cui si rivolsero a Duvivier, che ha fatto dei capolavori in realtà, perché ha dato veramente una veste a quella che era l'Italia del dopoguerra, l'Italia che vedeva contrapposizione, vedeva avversari politici, non nemici. Da una parte i conservatori, che rappresentava Don Camillo, che era Fernandel, e dall'altra Peppone e Gino Cervi, che erano i comunisti, erano i rivoluzionari, eccetera. E poi alla fine si davano le bastonate, ma poi alla fine bevevano un bicchiere di vino rosso insieme. Perché tutto questo? Perché oggi, 8 maggio del 1903, nasce Fernand José Désiré Contandin, per tutti Fernandel. Anzi, qualcuno mi potrebbe dire Fernandel. Che vuol dire Fernandel? Perché Fernandel? È semplice, era il nomignolo che la suocera dette a Fernand, che aveva sposato la figlia, quindi della suocera di Fernand, che era quindi era Fernandel. È lei, quindi, che era molto legato Fernand a lei, e quindi Fernandel. Ecco che è spiegato Fernandel. Secondo me fa parte proprio della mitologia del cinema, perché quando si parla di Don Camillo e Peppone, uno vede Gino Cervi in Peppone e Fernandello vede nei panni di Don Camillo, con la sua tonaca nera, con le sue, col parlare con il crocifisso che è la voce di Ruggeri, di Ruggero Ruggeri, Don Camillo, e questa voce che veniva veramente dall'altra parte del mondo. E noi qui abbiamo 1953 un'intervista che Pia Moretti, una grande radiofonica, un giorno alla radio, era del 53, sentiamo Fernandel che risponde alle domande di Pia Moretti. Sentiamo.
1: Fernandel, le piace questo personaggio di Don Camillo?
2: Ah, écoutez, la première fois que j'ai tourné le premier Don Camillo, puisque c'est le second, si je n'avais pas aimé Don Camillo, je n'aurais pas accepté de faire le premier. Or, il faut croire que je l'aime beaucoup, puisque je suis venu faire le second.
1: E gli dice che bisogna pensare che lo ami molto questo personaggio, se non ha accettato soltanto di farlo la prima volta, ma ha accettato di farlo anche la seconda.
0: Bella la voce di Pia Moretti, bellissima, pulita, divertente la voce di Fernandel, che è completamente difforme dalla voce cui siamo abituati ad ascoltare quando se vediamo i film con Don Camillo di Duvivier, ma anche quelli diretti da Gallone. La voce di Fernandel è la voce di un altro storico doppiatore, che era Carletto Romano, che dette voce a tutti quanti i grandi protagonisti del cinema americano tradotto in italiano, e questa voce un po' nasale, quella legata a Jerry Lewis, no, per capirci. E per cui allora la cosa migliore che possiamo fare adesso è quella di sentire proprio una parte del film, quindi Don Camillo, proprio il primo film, 52, quello di Duvivier. Siamo nel 52, quindi sentiremo Fernandel, quindi Don Camillo, che si rivolge al crocifisso, e io sono convinto che adesso, concentrandovi sull'altoparlante della radio, rivedrete, come lo sto facendo io, rivedrete questo film. La voce di Gesù Cristo è quella voce di Ruggero Ruggeri, grandissimo attore nato nell'Ottocento. Sentiamo.
3: Gesù, io lo polverizzo.
4: No, io ho perdonato e anche tu devi perdonare.
3: Gesù, se sono un buon servo di Dio, lasciate che gli rompa questo candelotto sulla schiena. Cos'è una candela?
4: No, le tue mani sono fatte per benedire e non per perquatere.
3: Mani sono fatte per benedire

0: croce.
1: Quattro tavole in croce, De Cabotin era la versione originale, Giorgio Calabresi la trasforma in istrione e Aznavour la canta. Siamo in armeno francese, perché Aznavour è armeno, nasce armeno, poi è un grande interprete francese. Le mani sono fatte per benedire, ma i piedi no, e quindi sapete come va a finire la storia, quindi lo prende a calci sostanzialmente, da dei calcioni, Don Camillo al povero Peppone. Io l'ho rivista, fateci sapere se anche voi avete rivisto con noi queste immagini di Don Camillo che si rivolge al crocifisso e il crocifisso che risponde con la voce di Ruggeri. Cambiamo argomento, maestro Bernardin.

0: L'avete riconosciuta, no? È la sigla di Ci vediamo in TV, no? Era viva il mio papà. Dopo l'istrione ci sta benissimo, perché? Perché ci piace dire, appunto, con Alberto Anelli, era la sigla di un programma storico della Rai, un programma condotto da una grande persona, perché l'ho conosciuto, lo sa fin troppo bene quanto fosse grande. Sto parlando di Paolo Limiti, che nasce oggi l'8 maggio del 1940, non c'è più Paolo Limiti, ha fatto una buona televisione, una televisione di contenuti, una televisione centrata sul ricordo della storia senza che questa diventasse nostalgia, ma per ricostruzione. Ma non è soltanto un autore televisivo, è uno scrittore, ha scritto delle canzoni incredibili per Mina, pensate a Bugiardo Incosciente, pensate alla Voce del Silenzio, insomma... Questo è quello che è il nostro ricordo di Paolo Limiti. Andiamo a cambiare, andiamo a sentire, accompagnarci con Red Rose Fu Blue Lady. Era questo il concetto, no? Sentiamo un po', va. Tanta radio e poi questo Ci vediamo in TV, che è stata un po' il luogo perfetto per quello che era la sua narrazione intima, confidenziale, riprendeva i cantanti che avevano avuto successo. Poi questo legame con Mina profondissimo, che inizia fin dagli anni 60, era un autore giovane, riuscì a fare il testo di Bugiardo Incosciente, e Mina, che sappiamo perfettamente che quando le cose le conosce bene, che fa? La canta. Sentiamo la voce di Limiti, l'abbiamo preso da un programma di Igor Righetti, quindi da un altro protagonista di Rai Radio 1 del 20 maggio 2005, quando si chiamava Il Comunicativo. Sentiamo, dai.
1: Che cosa sognavi di fare da grande?
2: Quello che ho fatto, cioè sognavo assolutamente tutto quello che riguardasse il cinema, la televisione. Mi raccontano che a 4 anni ero fermo davanti a un cinema teatro col dito puntato dicendo quello voglio, quindi c'era già questo seme del mondo dello spettacolo che mi ha sempre affascinato. Credo che la mia fortuna nella vita si chiami Hollywood, perché fin da piccolo mi ha fatto sognare, mi ha spinto a leggere, mi ha spinto a studiare all'età di 5 anni l'inglese.
0: E beh, che è la spinta di tutti, cioè, quando c'è la curiosità, quando c'è la voglia di crescere, inevitabilmente poi si arriva a meta. Limiti è rimasto forse uno dei più grandi ammiratori di Mina, dopo il ritiro delle scene del 78 di Mina, la bussola nell'agosto 78, lui l'ha tenuta sempre in primo piano per far vedere come quanto cantare sia un'arte e non sia una cosa che possono fare chiunque, mettendosi un cappelletto in testa e vestendosi di stracci e poi suonare con l'autotune in sottofondo. Sentiamo ancora, sempre dal Comunicativo, sempre da Igor Righetti, sentiamo ancora la voce di Paolo, la voce dal silenzio di Paolo Limiti.
2: Mi emoziono per dei gesti gentili, mi emoziono per degli slanci d'amore, mi emoziono per le persone indifese, per gli animali, insomma, per tante cose. Mi fa arrabbiare quella che io chiamo ottusità, cioè quello di non voler assolutamente accettare una spiegazione in una situazione, e mi fa arrabbiare molto la perdita di tempo. Volevo

Serena, quando senti cantare intorno a te cose, persone che si agitano, pensa a Dionne Warwick, pensa a Mina, pensa a questo tipo di voce, appunto, che esce così dal silenzio, no?

Pensate che non ebbe successo questa canzone quando uscì all'inizio, Mogol dette una mano, anche se poi è firmata da Limiti, soprattutto da Limiti, e invece Mina la prende, la trasforma in un'altra cosa, la cantava Dionne Warwick. Maestro, vorrei ritagliarmi un paio di minuti, dai, non di più.

Ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. La voce di Warwick, di Mina, le parole di Dimitri, ispirate dal fatto che sua mamma rimase sola perché perse il marito, quindi papà di Paolo Dimitri. In questa canzone non c'è la nostalgia, c'è uno sguardo impietoso sulla natura della nostra memoria, perché il silenzio non è mai un vuoto assoluto. Il silenzio è un eco potente che riporta in superficie quello che credevamo sepolto. Oggi tutti corriamo, bruciamo il presente, consumiamo il futuro senza mai voltarci indietro. Quante volte ve l'ho detto, quante volte l'ho sottolineato, abbiamo trasformato la storia in un archivio digitale, freddo, asettico, a portata di un click, delegando alle macchine il compito di ricordare per noi. Sì, però dimenticando una cosa, che quando tu consegni una pagina, un ricordo al diario o alla memoria elettronica, tu lo hai completamente dimenticato. La memoria è un'altra cosa, la memoria vera, quella che Limiti descriveva come una forza capace di far tornare vive cose che credevamo morte ormai, non è un database, è un atto di volontà. Ricordare è una forma di resistenza, è la consapevolezza che nulla è davvero perduto finché decidiamo di portarlo con noi. Fare memoria non è un esercizio di malinconia, è il coraggio di guardare in faccia il passato con i suoi errori, le sue conquiste, per evitare che il silenzio diventi esclusivamente assenza.

0: Maestro Bernardini continui a suonare, lei non sa le proteste, perché la settimana scorsa lei non è andata in onda.
1: Lo so, molte mail.
0: Molte mail, è successo ma proteste proprio di cuore.
1: Dice, buongiorno.
0: Buongiorno Maestro Bernardini, ma perché continua a parlare broccoli?
1: Io pensavo, ma perché continua a suonare?
0: No, il contrario, ma anche qui, anche le nostre colleghe si sono stracciate le vesti.
1: Eccoci qua.
0: La voce dal silenzio.
1: La voce dal silenzio
0: riemerge la voce di Bernardini.
1: Grazie. E io sono entusiasta. Questa settimana sono entusiasta perché finalmente possiamo intervenire su una polemica che infiamma un po'. Non so se ha avuto modo di seguire il talk e tutta la sfera dell'infotainment.
0: Ho seguito l'infotainment.
1: Ed è la polemica che c'è fra temperamento equabile e temperamento mesotomico.
0: Guardi, oggi i giornali aprono in prima pagina temperamento
1: mesotonico.
0: C'è tutta una schiera sul mesotonico, sa?
1: E poi ovviamente schierati contro quelli del temperamento equabile. Ma perché la prendo così larga?
0: Ecco, perché la prende così larga?
1: Perché abbiamo ascoltato una delle canzoni più belle italiane di sempre, che è appunto La voce
0: del silenzio,
1: che comincia, l'avevamo ascoltata prima, diciamo anche proprio dall'inizio.
0: Okay. Bernardini sta suonando in onda in diretta, ecco, quindi questo lo dico sempre perché non ci credono.
1: Con questo disegno, diciamo, melodico, e mi è venuto in mente negli anni della mia fanciullezza, quando si studiava il clavicembalo ben temperato.
0: Ah, il famoso clavicembalo ben temperato, certo.
1: Di Johann Sebastian Bach, e da qui appunto la polemica che c'era fin nel 600 fra temperamento equabile e temperamento mesotonico, ma noi non ci interessa parlarne, perché sarebbe un po'...
0: No, perché sono convinto che si stanno interrogando da casa su questo dilemma.
1: Però qualcosa al volo si può dire. Diciamo che ci sono voluti, guardi, non dico 2000, ma forse anche sì, quasi 2000 anni per arrivare a questa scala di questi suoni.
0: Ecco.
1: E dai tempi di Pitagora si diceva: no, ma attenzione, perché l'ottava, perché la quinta, perché la terza, perché i suoni sono 5, i suoni sono 12, insomma, un bel macelletto. Se ne è venuti a capo proprio al tempo di Bach,
0: ecco,
1: che pubblicò quest'opera monumentale che è il clavicembalo ben temperato, che sono una serie di preludi e di fughe.
0: Ecco,
1: questo è tutto il cappello.
0: Il cappello, perfetto. Sì, quasi abbiamo esaurito il tempo con il cappello.
1: Però appunto c'è il secondo preludio del secondo libro, che sento un po', guardi, io glielo faccio così, mi dica se le ricorda qualcosa.
0: La voce del silenzio.
1: Sì, è esattamente la voce del silenzio.
0: E questo è Bach.
1: Questo è Bach, secondo preludio dal secondo libro in do minore, ma soprattutto chi ha composto la voce del silenzio? Elio Isola, poi con l'arrangiamento di Augusto Martelli, insomma, diciamo Serie A, Champions League.
0: Altri campionati.
1: Probabilmente studiando questo preludio aveva capito che ci si poteva fare un capolavoro di canzone.
0: Ma lo rifà fatto da Bach, perché è bellissimo.
1: Certo.
0: Questo è Bach, No, ma che la cosa che Bernardini suoni prima delle 6 del mattino, Bach, ci porta dentro questo mondo di copie, copie con la C maiuscola però.
1: Sì, anche perché qualcuno aveva detto: copiare da tutti, rubare è un'arte.
0: È vero.
1: E effettivamente poi non si può dire che la voce del silenzio sia minore come bellezza.
0: Ah, certo.
1: Perché è veramente una canzone straordinaria, così come tante altre.
0: Per esempio?
1: Mi viene in mente, guardi, una per tutte, All by Myself.
0: Sì.
1: Di Eric Carmen, poi anche Céline Dion, e quella è Rachmaninoff.
0: Ah, certo.
1: Quella è Rachmaninoff.
0: Il
1: secondo concerto del pianoforte di Rachmaninoff.
0: Richiamiamo Rachmaninoff.

0: Sarebbe, questa è Carmen.
1: Sì, vorrei cantarla io. Questa, per la parentesi, entrò anche in colonne sonore di film. Senta, io stasera sono in Amarcord su Radio News 24. Non c'è bisogno che lei la suona, però direi che se adesso potremmo salutarci, dandoci appuntamento a lunedì con Eric Carmen o Carmen, se preferisce.
0: All by myself.
1: All by myself, maestro.
0: A lunedì.
1: A lunedì.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Risale la tensione nello stretto di Hormuz. Attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran, ma intanto Donald Trump torna a minacciare anche un'altra guerra, quella dei dazi con l'Europa.
2: È sul suo social Truth che Donald Trump lancia il nuovo ultimatum all'Europa. Bruxelles ha tempo fino al 4 luglio, 250° anniversario dalla nascita degli Stati Uniti, per onorare l'accordo siglato in Scozia sui dazi. Se no, questi schizzeranno ad un livello ben più alto rispetto al 15% previsto. Minaccia arrivata al termine di una telefonata definita comunque ottima con von der Leyen, e mentre un tribunale statunitense ha dichiarato illegali le tariffe temporanee del 10% imposte a febbraio dal presidente in sostituzione di quelle generalizzate annullate dalla Corte Suprema. Con la presidente della Commissione Europea discussa anche la questione dello stretto di Hormuz, tornato a infiammarsi nelle ultime ore proprio mentre l'Iran sta valutando l'ultima proposta americana per un accordo. L'esercito statunitense ha fatto sapere di aver colpito installazioni militari iraniane in risposta ad un attacco condotto contro 3 proprie navi militari durante l'attraversamento dello stretto verso il Golfo dell'Oman, e anche gli Emirati Arabi sono tornati a intercettare droni e missili da Teheran. Ma Donald Trump minimizza: il cessato il fuoco tiene, sono solo buffetti. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Ed è caldo anche l'altro fronte di questa guerra, quello tra Israele e Hezbollah in Libano. Un razzo è caduto ieri all'interno della base italiana dell'UNIFIL. Le schegge hanno danneggiato un automezzo, ma nessun ferito. Potrebbe trattarsi di un missile di Hezbollah. 12 morti libanesi nelle ultime ore. La prossima settimana è previsto a Washington un nuovo round di negoziati tra delegazioni di Tel Aviv e Beirut. E proprio di Medio Oriente, ma non solo, hanno parlato Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio nell'incontro di ieri in Vaticano.
3: Dopo settimane di tensioni provocate dalle dure parole di Donald Trump contro il pontefice, accusato di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone perché favorevole a un Iran dotato di armi nucleari, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Un faccia a faccia amichevole e costruttivo, durato 45 minuti. Riferisce una nota della sala stampa vaticana. Nell'udienza si è parlato della situazione in Medio Oriente e di temi di reciproco interesse nell'emisfero occidentale. Dopo l'incontro con il Santo Padre, Rubio ha visto il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin e hanno discusso della solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, del loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Prevost ha donato al segretario americano una penna di legno d'ulivo, sottolineando che è la pianta della pace. Giovanna Serpico, GR1.
1: E Rubio incontrerà oggi la premier Giorgia Meloni. Sul tavolo la situazione nello stretto di Hormuz, la crisi in Libano e le relazioni transatlantiche. Un colloquio previsto alle 11.30 a Palazzo Chigi, nel quale spiegano fonti di governo, l'Italia ribadirà la propria disponibilità a fornire un contributo con unità navali per lo sminamento del cruciale passaggio marittimo, previa autorizzazione del Parlamento e sotto un ombrello internazionale. Il Papa invece oggi celebra il primo anno di pontificato con una visita pastorale a Pompei, in coincidenza con il 150° anniversario della posa della prima pietra della basilica dedicata alla Vergine del Rosario, e poi nel pomeriggio sarà a Napoli. E siamo alla cronaca. La procura di Pavia chiude le indagini della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Per i magistrati è Andrea Sempio il suo assassino, che avrebbe agito con crudeltà perché la giovane aveva rifiutato le sue avance. Inviati gli atti al procuratore generale di Milano per sollecitare la revisione del processo che ha condannato Alberto Stasi. Il giallo della famiglia di Piacenza scomparsa. Di Sonia Bottichiari, 49 anni, e dei suoi due figli di 16 e 14 non si hanno notizie dal 20 aprile, l'ultima volta in cui l'ex marito li ha sentiti. L'auto è stata ritrovata in Friuli Venezia Giulia, dove i tre avevano detto di essere diretti per una vacanza, ma nel campeggio da loro indicato non sono mai arrivati e non risultano prenotati. L'ipotesi privilegiata è quella di un allontanamento volontario. E siamo allo sport, a partire dal tennis, il Master 1000 di Roma.
4: Agli internazionali di tennis al Foro Italico entra in scena Lorenzo Musetti. Il numero 10 del mondo affronterà il francese Mpechi Pericard, numero 58 del ranking. Giocherà anche Arnaldi, avversario difficile, il numero 8 dei minor, e Darderi contro Hanfman. Fra le ragazze, Grant contro Mbocco, Cucciaretto contro Navarro e la sorpresa Basiletti opposta a Svitolina. Ieri disco verde per Jasmine Paolini, Bellucci e per Pellegrino, che ha avuto la meglio nel derby italiano con Nardi. Lasciano il torneo eliminati Berrettini, Cinama, Estrelli, Cadenasso, Sonego. Calcio, dal giovedì europeo emergono le composizioni delle finali di Europa League e Conference League. Si affronteranno nell'ultimo atto rispettivamente Aston Villa e Friburgo, Rayo Vallecano e Crystal Palace. Giro d'Italia al via, si parte da Nesebar, cittadina bulgara, patrimonio UNESCO, e si arriva a Burgas dopo 147 chilometri. Giorgio Germanò, GR1.
1: Sono le 6:05, ci fermiamo qui, la linea va all'edicola di Radio 1, prossimo GR alle 7, buon ascolto.
0: Politica, esteri, economia, cronaca, cultura. I faccia a faccia con i protagonisti dell'attualità, i reportage degli inviati, le analisi dei dati, il confronto delle opinioni in studio, le storie.
5: Raccontiamo il presente, ma con uno sguardo rivolto al futuro.
0: Francesco Giorgino conduce XXI secolo, quando il presente diventa futuro. Lunedì in seconda serata su Rai 1.
6: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. L'incontro tra il Papa e il segretario di Stato Marco Rubio, il Medio Oriente, la cronaca con Garlasco, inevitabilmente ancora in primo piano, sono i grandi temi presenti su quasi tutte le prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Leone vede Rubio, dialogo e pace. Il segretario di Stato USA in Vaticano, la linea prudente della Santa Sede, oggi visita a Meloni. L'attesa per la risposta dell'Iran al piano per la tregua, Libano, un razzo sulla base italiana, il Tycoon pressa l'Unione Europea sui dazi. E poi la linea di Prevost per la Chiesa, tranquillità e fermezza, così il Papa si è svelato, parla pizzaballa, no all'ultima parola chi vuole distruggere, c'è la cronaca, caso Minetti, magistrati, primi controlli, niente anomalie, ma la verifica prosegue. E poi Bologna, uno bianca, caccia i complici, filmati d'epoca, tacciati con l'intelligenza artificiale, e chiaramente grande spazio a Garlasco, indagini chiuse, c'è l'aggravante della crudeltà, Marco Poggi ai carabinieri, mi influenzate, IPM, Sempio il colpevole, per Stasi revisione possibile. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo al Giornale. Leone benedice Rubio con l'ulivo della pace in Vaticano, colloquio del disgelo col segretario di Stato di Trump, buone relazioni. E ancora Libia e Libano nel vertice a Palazzo Chigi, e oggi vede Meloni, ecco cosa si diranno. Il titolone è dedicato alla cronaca, la svolta nell'inchiesta, terremoto a Garlasco, Sempio è l'assassino, Stasi chiede la revisione, indagini chiuse, ha ucciso Chiara con odio, gli inquirenti, Marco Poggi ostile. E ancora la cronaca, caso Minetti, una bufala, Grazia tutto regolare, la procura generale e l'Interpol. Andiamo al Foglio. La fragile tregua dopo la tempesta, Rubio va in udienza dal Papa, che prima aveva ricevuto il polacco Tusk e il cardinale ribelle Marx, rinnovato l'impegno per coltivare buone relazioni bilaterali un po' pochino dopo gli strali di Trump. Il Manifesto. Il nero vince. L'Iran prepara la risposta all'ultima proposta di Trump per riaprire lo stretto di Hormuz, ma un'ora prima della notizia del possibile accordo qualcuno ha scommesso $1 miliardi sul ribasso del prezzo del petrolio. La guerra è un affare per speculatori. Così scrive il Manifesto. A centropagina il Papa e Rubio cortesemente distanti, incontro di 45 minuti, buoni propositi ma subito smentiti da nuove sanzioni contro Cuba. Passiamo a Libero. E ora liberate Stasi, questo è il titolo di apertura. Chiuse le indagini su Garlasco, tutte le carte dell'inchiesta. Per la procura di Pavia, Sempio ha ucciso Chiara con odio e crudeltà. L'avvocato di Alberto pronto a chiedere la sospensione della pena. L'atteggiamento di Marco Poggi, il fratello della vittima, è definito ostile dai carabinieri. E poi a centropagina una fotonotizia di Nicole Minetti. L'Interpol smonta il caso Minetti. La procura, nessun nuovo elemento contro la Grazia. C'è un editoriale del direttore Mario Secchi, la manovra fallita contro Colle e governo, di spalla l'incontro Papa Rubio, tra Vaticano e America ritorna il sereno. E poi il caso antivirus, la sinistra già si scalda per una nuova pandemia. Andiamo alla Stampa. Conti, Bruxelles apre all'Italia, questo è il titolo d'apertura della Stampa. Il commissario Dombrovskis, ho visto Giorgetti sull'uscita dalla procedura, decidiamo in autunno. L'ultima minaccia del presidente USA von der Leyen, azzerate i dazi entro il 4 luglio o noi alzeremo i nostri. Ci sono due lanci, due richiami in prima pagina, Schlein si gioca la carta Obama, è un servizio di Niccolò Carratelli, e poi così il potere divora se stesso, un commento di Marco Follini. Di spalla la cronaca, uno bianca caccia la rete di coperture, l'esposto dei parenti, ecco i depistatori. E ancora l'inchiesta, Sempio ha ucciso Chiara con odio, e poi c'è un commento di Raffaella Romagnolo, Garlasco e lo show che non finisce mai. A centropagina andiamo in pace. Questo è il titolone, Rubio vede il Papa, no alla terza guerra mondiale, l'idea del faccia a faccia con Trump. Questa la prima pagina della Stampa. Passiamo alla Verità. La procura spegne le smanie del Quirinale sulla Minetti, si smontano altri dubbi sull'adozione, sulle cure per il bambino e sulla vita in Uruguay dell'ex consigliere, e aumentano le domande sull'agitazione del Colle, che non fu così solerte nel voler far luce sul caso Garofani, così scrive la Verità. Giuli sbrocca ancora, butta fuoco, non deve citare le parole di Mattarella, non ci sono elementi per mutare il parere positivo alla grazia, così scrive la Verità. Andiamo al Fatto Quotidiano. Cipriani ci chiede 250 milioni ma pagò per accuse di molestie. Caso Minetti, diffida del compagno al Fatto per tapparci la bocca, così scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. Andiamo al Sole 24 Ore. Borse, il Dow Jones tocca 50.000 punti. Il messaggero, il Papa a Rubio, avanti per la pace. Colloquio di 45 minuti in Vaticano, il segretario di Stato USA, relazioni solide, il dialogo resta aperto, le distanze permangono, oggi l'incontro con Meloni, ieri a Palazzo Chigi, i bilaterali con Magyar, Tusk e il premier libico. A centropagina, Sempio ha ucciso Chiara con crudeltà, chiusa l'indagine bis, Marco Poggi ostile nelle risposte, per i PM ha cambiato versione. E ancora la cronaca, a centropagina, sempre la procura, le prime indagini sulla grazia, l'Interpol dà ragione a Minetti, parere per ora confermato, così scrive il Messaggero. Andiamo a Repubblica. Monito del Papa a Rubio, lavorare per la pace, questa è l'apertura. Tensioni su Iran e Cuba nell'incontro in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato USA Dazi, Trump a von der Leyen, l'Europa rispetti le intese entro il 4 luglio oppure saliranno. Di spalla la cronaca, chiusa l'inchiesta, ha ucciso Chiara, Sempio a processo. C'è un commento di Michele Ainis, la giustizia e l'errore. A centropagina una fotonotizia, tennis, Sinner, bagno di folla a Roma per vedere l'allenamento. E in basso ancora cronaca, Minetti, primi risultati dall'Interpol, nessuna irregolarità sulla grazia. Andiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, impegno comune. Incontro cordiale tra il Papa e Rubio, condivisa la volontà di coltivare buone relazioni e di lavorare instancabilmente per la pace. Ma resta il nodo degli strumenti più idonei. Iran in stand-by sulla proposta di intesa USA, razzo sulla base UNIFIL in Israele, sospetti su Hezbollah. Ancora sulla prima pagina il segretario di Stato, Palazzo Chigi punta alla normalizzazione con Washington, Europa alla finestra. E ancora la guerra a est, Ucraina tregua violata, Mosca paralizzata dalla paura, blocca la rete internet. A centropagina la cronaca, antivirus, 3 morti, non è come il Covid ma serve attenzione. E allora leggiamo i giornali, andiamo all'Interno, vediamo pagina 2 di Avvenire. Vaticano USA, Rubio a colloquio dal Papa, impegno a coltivare buone relazioni, scrive l'Avvenire a pagina 2. Dopo le critiche di Trump a Leone XIV dei giorni scorsi, l'incontro di ieri è stato un'occasione per ricucire i rapporti, ma resta l'interrogativo sulla diversa visione riguardo agli strumenti per fermare i conflitti. Ancora l'Avvenire, a pagina 3, il segretario USA oggi da Meloni si cerca la normalizzazione. E poi in basso il nodo sui dazi, ancora un rinvio di Bruxelles, Trump a von der Leyen, aspetto fino al 4 luglio. Sullo stesso tema, Libero a pagina 6, Santa Sede e Casa Bianca si riavvicinano. Il Papa e Rubio d'accordo su un canale umanitario, collaboriamo per la pace in Medio Oriente e a Cuba. L'Iran, l'Africa, ma anche Gaza e Libano al centro dei colloqui fra Leone XIV e il segretario di Stato americano. Vince la diplomazia, ma Washington impone altre sanzioni per fare pressione sul regime comunista dell'Havana. Andiamo al giornale, siamo alle pagine 4 e 5. L'amico ritrovato, questo è il titolone che unisce le due pagine. Il Papa benedice l'uomo di Trump e cita l'ulivo, pianta della pace. Il segretario di Stato accolto in Vaticano dopo gli attacchi del presidente USA. L'udienza del disgelo dura 45 minuti, impegno comune e buone relazioni. E poi alla pagina 5, appunto, Meloni riceve Rubio, sul tavolo c'è anche la presenza italiana in Libia e Libano, oggi un incontro è una visita di cortesia ma con protocollo rigido, il nodo Hormuz. E allora sentiamo le parole di Tajani.
7: Incontri tra il ministro degli esteri e il segretario di Stato non è che sono sulle battute, non credo che neanche l'incontro tra il Papa e Rubio sia stato sulle battute. L'incontro con Rubio è un incontro importante, gli Stati Uniti sono il nostro importante alleato, ci sono ottime relazioni con il segretario di Stato, crediamo fortemente nelle relazioni transatlantiche, poi se ci sono dei punti dove non si è d'accordo lo si dice, ma questo non significa che non essere d'accordo su alcune questioni venga meno l'alleanza transatlantica, perché l'Europa ha bisogno degli Stati Uniti, ma è altrettanto vero che gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa.

0: maledetto me.
1: Era maledetto me, la voce di Fulminacci che ci riporta alla lettura dei quotidiani. Eravamo rimasti alla visita, all'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il Papa. Siamo a pagina 3 del Corriere della Sera, il retroscena firmato da Gianguido Vecchi, ma il Vaticano è prudente e ribadisce il metodo, bisogna spingere sulla via diplomatica. Repubblica, pagina, anche qui a pagina 3, la missione impossibile di riconquistare i cattolici senza cedere sull'Avana. Così scrive Repubblica. Andiamo a pagina 4, il vertice di Meloni con l'inviato di Trump, focus su Libia e Libano. Oggi la Premier vedrà Rubio per ricucire dopo lo strappo. Ieri bilaterali con Maggiore.

0: Trump, resta la freddezza dopo gli attacchi. E alla pagina successiva, evitare le polemiche su Donald, ma Meloni prepara lo scudo europeo. Il 25 giugno la Premier avrà un vertice a Cannes con Macron, gli incontri con Magyar e Tusk. Il messaggero a pagina 4, Meloni e la tregua con Rubio, navi a Hormuz con i partner dell'Unione Europea. Le proposte della Premier al segretario di Stato, ieri le visite dei leader d'Ungheria, Polonia e Libia, sintonia con Magyar, ma resto amica di Orbán, e a Tusk combattiamo i dazi interni. Adesso voltiamo pagina, l'altro tema centrale, appunto lo dicevamo sulle prime pagine dei quotidiani, è il caso Garlasco. Siamo a pagina 10 del Corriere della Sera. Il killer è Sempio, chiusa l'inchiesta e adesso Stasi spera nella revisione. Pavia, tutte le accuse, gli atti inviati alla Procura Generale di Milano che valuterà se presentare la richiesta. Sentiamo proprio sul caso Garlasco le tre voci, l'avvocato Liborio Catagliotti, che è l'avvocato di Sempio, poi l'avvocata Giada Bocellari, che è appunto l'avvocata di Stasi, e l'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni.
1: Luce ha dato una spiegazione molto convincente, dobbiamo però raccoglierne il riscontro documentale prima di rendere pubblica la sua versione.
2: Mi sembra che inizino ad esserci parecchi elementi, allora non è più solo il DNA sulle unghie della vittima che di per sé stesso, diciamoci la verità, un po' di peso ce l'ha. Però se dovesse emergere un quadro solido nei confronti di un altro soggetto, non vedo perché dovrebbe farsi ancora dei giorni di carcere.
3: Confermo che, avendo seguito tutte le udienze anche in questo tribunale, la famiglia Poggi è convinta della responsabilità di Stasi, non perché gli è stata in qualche modo imposta o perché l'ha trovata in maniera, come dire, frettolosa, ma dopo anni di processi, e quindi è assolutamente convinta di quello.
0: Ancora il Corriere della Sera, pagina 11, le carte. IPM, la chiavetta è la prova che Andrea vide i filmini. Tensione con Marco Poggi, ostile nell'interrogatorio. Andiamo alla pagina successiva, andiamo a pagina 12, sempre del Corriere. La difesa di Sempio sul video di Chiara della pendrive si sapeva dal 2009. Catagliotti e il soliloquio in auto, all'epoca era impossibile che lo avesse visto su un cellulare. Pagina 13, sempre del Corriere della Sera. Stasi, le lacrime con la legale, poi la cena da un amico, basito per l'intercettazione. Bocellari, ora potremmo chiedere di sospendere la pena. Repubblica a pagina 10, Chiara uccisa con crudeltà, chiuse le indagini su Sempio, atti a Milano per la revisione, la procura di Pavia pronta a chiedere il processo e sollecita la riabilitazione per Stasi, si va verso il rinvio a giudizio anche dell'ex procuratore Venditti che archiviò l'inchiesta. Ancora sullo stesso argomento, pagina 11 di Repubblica, il fratello Marco sfidò i carabinieri, volete influenzarmi? Le resistenze durante l'interrogatorio di un anno fa e l'opposizione dei genitori, così i Poggi hanno osteggiato l'indagine bis, scrive Repubblica a pagina 11. Stesso argomento, Libero a pagina 3, l'indagine scagiona Stasi, ora può uscire dal carcere, il procuratore manda gli atti a Milano in vista della revisione, l'avvocato Bocellari, con i nuovi elementi possiamo chiedere la sospensione della pena, è in galera dal 2015, scrive Libero a pagina 3. Andiamo alla Stampa, La Stampa pagina 14. Sempio, chiusa l'inchiesta, tradito dalla chiavetta, e Marco Poggi sfida i PM. Nei diari dell'indagato, omicidi, aggressioni a donne e violenze sessuali, tensione durante l'ascolto del fratello della vittima, mi state influenzando. Ancora La Stampa, La Stampa la pagina successiva, pagina 15, richiesta di revisione più vicina, il bivio di Stasi, sono commosso. Gli orari e le tracce sulla bici, gli atti trasmessi alla Procura di Milano, scrive La Stampa in questo retroscena firmato da Monica Serra e Andrea Siravo. Siamo al Messaggero a pagina 10, Garlasco, chiusa l'indagine bis, Sempio ha ucciso con odio, incastrato da 212 intercettazioni, è il primo passo verso il rinvio a giudizio, ha colpito Chiara con crudeltà gettandola dalle scale, a casa del padre trovata una nota sospetta, si sono scordati di chiedergli dove fosse la mattina del delitto, così scrive il Messaggero a pagina 10. Andiamo alla pagina successiva, siamo quindi a pagina 11, sempre il Messaggero, Marco Poggi ostile nelle risposte.

0: Dopo anni ha cambiato versione. Nelle carte dell'inchiesta i carabinieri sottolineano l'insolito atteggiamento del fratello della vittima e la costante difesa d'ufficio dell'amico. Il ragazzo, parte offesa, avrebbe anche modificato la testimonianza. Lui: mi influenzate. Noi ora ci fermiamo qualche minuto, voi restate con noi.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 8 maggio. Oggi al nord avremo un deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario, persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge e locali rovesci, in graduale attenuazione solo dalla sera. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge sparse anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, poi in estensione dal pomeriggio anche su Basilicata e Puglia. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana, grazie al maggiore soleggiamento, e in diminuzione al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:28 minuti. Andiamo in A4 Brescia-Padova. Al momento rallentamenti per lavori in corso, siamo tra Verona Est e Soave in direzione di Padova. In autosole sul tratto Milano-Bologna al momento si segnalano 3 km di code per un incidente tra l'allacciamento per la 21 e Casal Posterlengo in direzione di Milano. Continuiamo in autosole sul tratto Bologna-Firenze, 3 km di code sempre per un incidente. Siamo ora tra Sasso Marconi e la variante di Valico per chi viaggia verso Firenze. E ancora in auto solo 1 km di code per lavori tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione della capitale. Andiamo proprio nella capitale sulla diramazione di Roma Sud, 1 km di code tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. In chiusura vi portiamo in A16 Napoli Canosa, lavori in corso tra Candela e Cerignola per chi viaggia verso Canosa. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:29 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. L'incontro tra il Papa e il segretario di Stato americano Rubio e la vicenda Garlasco sono chiaramente i due temi centrali sulle prime pagine dei quotidiani. Ridiamo una veloce occhiata dunque alle prime pagine. Partiamo dal Messaggero: il Papa Rubio avanti per la pace, il segretario di Stato USA relazioni solide, il dialogo resta aperto, le distanze permangono. Oggi l'incontro con Meloni, ieri a Palazzo Chigi i bilaterali con Maggiar, Tusk e il premier libico, colloquio di 45 minuti in Vaticano. A centropagina la cronaca: Sempio ha ucciso Chiara con crudeltà. Chiusa l'indagine bis, Marco Poggi ostile nelle risposte, per i PM ha cambiato versione. E ancora la cronaca: la procura e le prime indagini sulla razzia, l'Interpol dà ragione a Minetti, parere per ora confermato. Libero: chiuse le indagini su Garlasco e ora liberate Stasi, questo è il titolone d'apertura. Tutte le carte dell'inchiesta per la procura di Pavia: Sempio ha ucciso Chiara con odio e crudeltà, l'avvocato di Alberto pronto a chiedere la sospensione della pena. L'atteggiamento di Marco Poggi, fratello della vittima, definito ostile dai carabinieri. E poi a centropagina l'Interpol smonta il caso Minetti, la procura nessun nuovo elemento contro la Grazia, un editoriale firmato da Mario Secchi, la manovra fallita contro Colle e governo. Poi la cronaca, il caso antivirus, la sinistra già si scalda per una nuova pandemia. La stampa, ricordiamo che fra poco avremo ospite Flavia Perina, appunto della Stampa. Conti: Bruxelles apre all'Italia, il commissario Dombrovskis: ho visto Giorgetti sull'uscita dalla procedura, decidiamo in autunno. L'ultima minaccia del presidente USA von der Leyen: azzerate i dazi entro il 4 luglio o noi alzeremo i nostri. Di spalla la cronaca, uno bianca caccia la rete di coperture, l'esposto dei parenti, ecco i depistatori. Ancora l'inchiesta.

Testa, Sempio ha ucciso Chiara con odio, c'è un commento di Raffaella Romagnolo, Garlasco e lo show che non finisce mai. A centropagina, andiamo in pace, Rubio vede il Papa, no alla terza guerra mondiale, l'idea del faccia a faccia con Trump. Repubblica, monito del Papa a Rubio, lavorare per la pace, tensioni su Iran e Cuba nell'incontro in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato USA, dazi Trump a von der Leyen, l'Europa rispetti le intese entro il 4 luglio oppure saliranno. Anche qui di spalla la cronaca, chiusa l'inchiesta, ha ucciso Chiara, Sempio a processo, un commento di Michele Ainis, la giustizia è l'errore. A centropagina una fotonotizia, tennis, Sinner, bagno di folla a Roma per vedere l'allenamento, e in basso ancora cronaca, Minetti i primi risultati dall'Interpol, nessuna irregolarità sulla grazia. L'avvenire, impegno comune, incontro cordiale tra il Papa e Rubio, condivisa la volontà di coltivare buone relazioni e di lavorare instancabilmente per la pace, ma resta il nodo degli strumenti più idonei. Iran in stand-by sulla proposta di intesa USA, razzo sulla base UNIFIL in Libano, sospetti su Hezbollah. Il Corriere della Sera. Leone vede Rubio, dialogo e pace, questo è il titolo d'apertura. Il sottosegretario di Stato USA in Vaticano, la linea prudente della Santa Sede, oggi visita a Meloni. L'attesa per la risposta dell'Iran al piano per la tregua, Libano, un razzo sulla base italiana, il tycoon pressa l'Unione Europea sui dazi. A centropagina la cronaca, caso Minetti, magistrati, primi controlli, niente anomalie, ma la verifica prosegue. E ancora Uno Bianca, caccia ai complici, filmati d'epoca setacciati con l'intelligenza artificiale. E poi chiaramente Garlasco, indagini chiuse, c'è l'aggravante della crudeltà, Marco Poggi ai carabinieri, mi influenzate, IPM, due punti. Sempio il colpevole, per Stasi, revisione possibile. Noi ci fermiamo ancora per un po' di musica, restate con noi.

0: Era Amy Winehouse, noi diamo il buongiorno a Flavia Perina della Stampa. Ciao, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
0: Eccoci qua. Allora, partiamo da questo grande incontro, Flavia, se sei d'accordo. Impegno comune, titola l'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, incontro cordiale tra il Papa e Rubio, condivisa la volontà di coltivare buone relazioni. La Stampa, andiamo in pace. Repubblica invece ci dice qualcosa in più. L'incontro per chiarirsi dopo gli attacchi di Trump, sto leggendo appunto dalla prima pagina di Repubblica, c'è stato, ma lo scambio di idee tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio sulle guerre in corso non cancella le distanze. Le tensioni, secondo Repubblica, sarebbero in particolare su Iran e Cuba. Insomma, com'è andato questo incontro?
1: Ma probabilmente è stato un incontro sicuramente positivo, in cui ciascuno ha avuto modo di rappresentare le rispettive posizioni. Non è che ci si poteva aspettare né che il Papa né che Rubio, che sta lì su un mandato di Trump, e tra l'altro con una visita anticipata da dichiarazioni molto sterzanti del Papa, di Donald Trump sul Papa, non è che ci si poteva aspettare che qualcuno rinunciasse alle sue posizioni. Il Papa esprime una posizione del capo della Chiesa, di un riferimento morale e religioso, e Trump esprime gli interessi nazionali dell'America, e probabilmente è stato un incontro per in qualche modo far vedere che ci si può parlare ancora nonostante la differenza delle posizioni.
0: Allora, andiamo sul campo. Siamo al Corriere della Sera, pagina 8, USA Iran, cessate il fuoco a rischio, ritornano i missili e le accuse, esplosioni a Teheran e intorno a Hormuz. Trump a von der Leyen 2 mesi per l'intesa sui dazi. Vediamo il Fatto Quotidiano. L'Iran ignora un altro ultimatum, esplosioni e scontri nel paese. Insomma, lì che cosa accade?
1: La sensazione è quella che da entrambe le parti ci sia la tentazione di far saltare la tregua attribuendone la responsabilità ad altri, che questa serie di ritorsioni che oggi Trump ha definito colpetti, perché poi c'è stato anche un bombardamento americano nella notte nei confronti di obiettivi iraniani, che questi colpetti siano la tecnica che entrambe le parti utilizzano per poter dire la tregua è saltata, ma non è colpa mia, è colpa loro che non vogliono l'accordo e che continuano a provocarci militarmente. Il filo è davvero sottile, a cui è appeso una possibilità di pace, perché nessuno dei due contendenti vuole uscirne con la sensazione di aver ceduto qualche cosa. Vogliono tutti e due uscirne vittoriosi, e questa è una cosa impossibile in una mediazione.
0: Torno al tuo giornale, alla Stampa, per parlare di cronaca. C'è un commento in prima di Raffaella Romagnolo, Garlasco e lo show che non finisce mai. Leggiamo le prime righe. Come certi romanzoni ottocenteschi, detti feuilleton, che uscivano a puntate sui giornali ed erano progettati per durare nel tempo perché l'autore era pagato un tanto al pezzo, allo stesso modo Garlasco non finisce mai. Ti appassiona questo feuilleton di Garlasco?
1: Appassiona gran parte del pubblico italiano, anche perché ha avuto un'esposizione mediatica che io non ricordo in nessun altro caso di cronaca, anche importante, che sia capitato. Non c'è un caso di cronaca di cui si è parlato per un anno intero, tutti i giorni, a reti unificate sulle TV e su tutti i giornali. Ogni giorno c'è stato un titolo con aggiornamenti che molto spesso non erano neanche aggiornamenti, perché per lunghi mesi non è successo niente, e tuttavia questa cosa è stata tenuta alta dai media, proprio perché riscuoteva un enorme interesse degli italiani, che da molti punti di vista si capisce, perché l'idea che sia stato condannato un innocente è un'idea che ovviamente muove le emozioni, così come l'idea che un assassino possa averla fatta franca per oltre 10 anni muove le emozioni. Non si sa neanche come valutarlo. In un momento, tra l'altro, come questo, uno si aspetterebbe che l'attenzione degli italiani fosse puntata in altre direzioni, mentre invece di questo si parla nei bar, nelle conversazioni tra amici, e questo si legge sui giornali e in televisione. È un dato di fatto, dobbiamo prenderla così.
0: Parliamo di politica. Pagina 11 della Stampa. Schlein, yes we can. La leader PD vola a Toronto per un

0: summit dei progressisti dove incontrerà Barack Obama. Il colloquio con l'ex presidente USA è un altro passo nella costruzione di una rete internazionale. Ancora sullo stesso tema, il Messaggero a pagina 5. Il colloquio è Elie Schlein. Vedrò Carney e Obama. Una rete mondiale per fermare le destre. La segretaria PD interverrà domani al summit dei leader progressisti a Toronto. Altri smantellano l'ordine internazionale. Noi vogliamo ricostruirlo insieme. Insomma, che viaggio sarà questo?
1: Ma io penso un po' il simmetrico di quello che abbiamo visto succedere con Giorgia Meloni. Si cercano Elie Schlein, che sta ancora combattendo la taglia per essere indicata come candidata premier, e va in giro nel mondo per cercare, per consolidare quando esiste, una rete di relazioni che la irrobustisca anche all'estero. È un'operazione che abbiamo visto fare all'inizio del mandato anche a Giorgia Meloni, quando si è data molto da fare per conquistare il favore e l'attenzione delle cancellerie. A Elie Schlein non può certo bastare la relazione con Sanchez, che in questo momento è l'eroe delle sinistre, e vuole far vedere che c'ha un mondo di potenziali amicizie e sostegni internazionali assai più vasto di quello che gli viene normalmente attribuito.
0: Ancora politica, ancora la stampa, pagina 10. Legge elettorale in salita, il centro-sinistra fa muro e spuntano dubbi in Fratelli d'Italia, scrive Federico Capurso. Che dubbi sono?
1: Ma in generale il dubbio su questa legge elettorale è l'abolizione dei collegi, che preoccupa molti attuali parlamentari, le persone che hanno una posizione solida magari di collegio, perché vengono eletti magari anche da più legislature nello stesso luogo. Così come preoccupa più in generale per il mondo di Forza Italia l'idea di una legge che, in caso di sconfitta del centrodestra, renda irrevocabile questa sconfitta. C'è qualcuno che coltiva questo famoso mito del pareggio e c'è qualcuno che pensa che di avere una convenienza personale a lasciare così com'è il meccanismo di collegio. È un percorso molto difficile, questo secondo me sarà per Giorgia Meloni, e lei lo giudica essenziale, quindi combatterà questa battaglia magari con degli aggiustamenti. Nel suo mondo io non credo che avrà grandissimi problemi, perché controlla largamente il suo mondo e nessuno si metterà di traverso. Può esserci qualche boicottaggio sotterraneo, ma di sicuro nessuno si alzerà a dire no, così non va, questa non te la votiamo, mentre invece sarà complicato portare sulle sue posizioni Forza Italia.
0: Ancora cronaca, siamo a pagina 10 del giornale, un titolone: grazie alla Minetti il caso è chiuso, nessun elemento per mutare parere, nuove carte confermano l'adozione. Anche un paginone su Repubblica, siamo a pagina 19. La procura su Minetti, finora nessuna prova per negare la grazia, prima informativa sulle nuove indagini, non sono emersi elementi per rivedere il parere dei magistrati milanesi. Che cosa ne pensi?
1: Ma che questa indagine accurata che è stata fatta poteva essere fatta prima, è stata fatta successivamente, fa sgonfiare un caso che cominciamo a scoprire che è stato prevalentemente mediatico, e mette a riparo anche dalle polemiche la Presidenza della Repubblica. Certo, se questo genere di approfondimenti fossero stati fatti in precedenza, il caso non si sarebbe neanche verificato, e questo è il senno del poi, ma di fatto è così. Di sicuro la prima indagine è stata superficiale, potevano fare quello che hanno fatto adesso, qualche mese fa, e non avremmo avuto una polemica che ha toccato il Quirinale.
0: Si parla molto sui giornali di oggi anche di questo antivirus. Vediamo il Corriere della Sera: antivirus, si tracciano i contatti, l'OMS non è un inizio di pandemia, 5 casi confermati, 3 vittime, polemica in Spagna per l'arrivo della nave focolaio. Vediamo Repubblica, pagina 14, allarme antivirus, l'OMS rassicura, non è come il Covid, 3 morti e 8 infettati dal contagio in crociera, grave il medico di bordo, domenica l'attracco della nave alle Canarie. Anche l'Avvenire, pagina 9, SOS antivirus, non è il Covid, ma siamo ancora impreparati. Ti fa paura?
1: Personalmente non mi fa paura, penso anch'io, da quello che ho letto ovviamente, che non sia il Covid, e penso che abbiamo in questo allarme scattato così tempestivamente, in questo interessamento così tempestivo delle autorità sanitarie mondiali, abbiamo la riprova che forse a qualcosa la lezione del Covid è servita. 4-5 casi in altri tempi, in epoca pre-Covid non se ne sarebbe interessato nessuno, così come nessuno sembrò interessarsi dei primi casi di Covid. In questa circostanza

0: l'allarme è davvero alto e l'attenzione è davvero alta, ed è bene che sia, ed è bene che sia così.
1: Grazie, grazie infinite Flavia Perina della Stampa, grazie per essere stata con noi all'Elicola di Radio 1, programma curato e condotto da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, in regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula, l'Edicola di Radio 1 torna come sempre lunedì della prossima settimana, sempre dopo il GR1 delle 6. A lunedì.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
2: Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco

0: libro di oggi è Ricordi di scuola di Giovanni Mosca, scrittore, umorista, vignettista e grande amico di Achille Campanile e di Giovannino Guareschi, tutti protagonisti della straordinaria stagione del settimanale satirico Candido. In questo libro l'autore torna con la memoria a quando, poco più che ventenne, nella Roma degli anni 30 si ritrova a fare il maestro elementare alla scuola Dante Alighieri. Ne nasce un racconto fatto di episodi di vita scolastica osservati con uno sguardo leggero e amorevole. Mosca racconta la scuola infatti con ironia e intelligenza, ma soprattutto con affetto, una tenerezza discreta che finisce per coinvolgere anche chi legge. Ci si ritrova a ricordare la propria infanzia, la signora maestra, il signor maestro e quel compagno di banco che chissà ora cosa farà. E non è solo un libro di memorie, dentro c'è uno spaccato sociale. Mosca infatti racconta una scuola rigida, burbera e però vitale, una scuola ovviamente che non c'è più. Il primo impatto col direttore didattico è traumatico. Appena lo vede gli dice: ma che fanno al provveditorato? Mi mandano un ragazzino quando ho bisogno di un uomo con grinta, baffi e barba da mangiafuoco, uno capace di mettere finalmente a posto quei 40 diavoli scatenati. Il direttore lo accompagna fino alla classe che gli è stata assegnata. Dalla porta chiusa già si sente un incredibile frastuono e lo lascia sulla soglia dell'aula dicendogli: staranno facendo le barricate. Quando il giovanissimo maestro entra in classe c'è un momento di silenzio, ma dura un attimo. Tutti gli occhi furono per Guareschi che, uscito dal banco, prese di mira il moscone, lo seguì, la pallina di carta fece den contro una lampadina e il moscone tranquillo continuò a ronzare come un aeroplano. A me la fionda, dissi. Masticai a lungo un pezzo di carta, ne feci una palla e con la fionda di Guareschi presi a mia volta di mira il moscone. La mia salvezza, il mio futuro prestigio erano completamente affidati a quel colpo. Indugiai a lungo prima di tirare. Ricordati, dissi a me stesso, di quando eri scolaro e nessuno ti superava nell'arte di colpire i mosconi. Poi lasciai andare. Il ronzio cessò di colpo e il moscone cadde morto ai miei piedi.
1: Non ti insegnerò.

0: così.
1: L'impresa è riuscita. Il maestro conquista l'ammirazione di tutta la classe e quando chiede di depositare le fionde sulla cattedra, nessuno rifiuta. Pensate, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, le fionde di oggi sono i telefonini. Mosca si trova a fare i conti con i metodi di insegnamento di allora, dove ai bambini si chiedeva soprattutto di stare zitti, obbedire e imparare a memoria. Lui però lascia spazio alla curiosità, evita i voti, non boccia e non ama i temi perché costringono i ragazzi a scrivere bugie per fare bella figura. Cerca un rapporto più umano Mosca, con pazienza e attenzione riesce persino ad aiutare un bambino in difficoltà a esprimersi e a scrivere, dimostrando che non è questione di capacità ma di come si viene guidati. Eppure il problema non è solo la scuola, anche fuori in famiglia ai bambini si toglie spazio per la fantasia. Leggiamo. Le madri sono tutte uguali. Credono che il maestro sia bravo quando i suoi scolari sanno a memoria e i fusi come immobile, sta Federico imperatore in Como, son Pincin cornuto e Bruno, quel masso che dal vertice, insomma, io non facevo studiare poesie ai miei alunni, insegnavo loro molte cose utili ma senza che se ne accorgessero. Portando un bel fiore un giorno in classe e facendo lezione di botanica o catturando con maestria una mosca, cosa che li riempiva di meraviglia e di entusiasmo, e istruendoli sugli insetti. Lo sguardo affettuoso di Mosca si posa anche sugli insegnanti. Uno degli episodi racconta la storia del maestro Garbini, ma in realtà parla di tutti i maestri di quell'epoca, che sono uomini stanchi, mal pagati, con una vita fatta di sacrifici, figure tutte simili tra loro, segnate da una quotidianità che non cambia mai. Eppure, dentro questa vita grigia, il maestro Garbini trova una via di fuga. Durante le lezioni, soprattutto nei problemi di aritmetica, inventa mondi pieni di fantasia. I ragazzi lo ascoltano rapiti, ma in realtà quei mondi servono soprattutto a lui per sopportare una vita troppo dura. Aveva 4 figli, maestro Garbini, e quando dettava i problemi raccontava quello che avrebbe voluto per i suoi figli. In una pasticceria del centro entra un signore con 4 bambini e li invita a scegliersi le paste che più loro piacciono. Gilberto ne prende 12, Mauro 8, Luigi 9 e Zeno, che è il più ghiotto, 15. Se il prezzo è di centesimi 1 per 3 paste, quanto spenderà quel signore? Altre volte dettava: il signor Baldassare ha 4 graziosi e vispi figliuoli di statura non superiore a quella dei maggiolini. Venendo l'inverno e dovendo provvederli di vestiti pesanti, entra nella bottega di un vecchio mercante e compra complessivamente centimetri 21 di calda e soffice lana.
2: Per vederlo dirigere con la perfidia che scudisce ogni viltà, il maestro è nella...

maestro si concedeva nel racconto ciò che nella realtà non poteva avere, e quindi cibo abbondante, vestiti caldi, e i bambini lo seguivano in quelle sue fantasie. E il locus in fabula di ricordi di scuola di Giovanni Mosca è la capacità di ascoltare anche quando la voce è quella di un bambino, perché dietro a una risposta sbagliata, dietro a una piccola bugia, c'è sempre un mondo che chiede di essere visto. Ascoltare i bambini, come insegna Mosca, significa vivere la vita con lieto stupore. Questo è il libro, questo è il culto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Ricordi di scuola di Giovanni Mosca, un gioiello assoluto del catalogo Rizzoli, perché il maestro, quando è tale, resta e vive nell'anima. Questo è il libro, questo è il conto e questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Un amore di Dino Buzzati, perché quell'idea dell'amore come l'utopia serve solo a schivare il vuoto. E il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio.

In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Marco Pacifico e da Roma Serena Mancarella. La sigla a cura di Andrea Cacciagrana. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
4: Cosa fanno davvero là dentro?
5: Siamo solo appassionati di cinema.
6: Non può essere solo un film club.
7: Lei ha un ragazzo.
8: Wow!
9: Vediamo 3 volte lo stesso film.
10: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
11: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
12: Devo andare.
13: Qualcosa che non va, tesoro.
14: Forse dovremmo parlarne.
15: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
17: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, qualche attacco incrociato, nel Golfo risale la tensione, Trump solo buffetti, il cessate il fuoco tiene, ancora un ultimatum all'Europa sui dazi, ma un tribunale statunitense torna a bocciarli. Papa Leone nell'incontro con Rubio, dialogo e pace, il segretario di Stato americano questa mattina dalla Premier Meloni, il pontefice oggi a Pompei e Napoli nel primo anniversario dell'elezione. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia chiude le nuove indagini, è stato esempio con crudeltà per un approccio rifiutato. La difesa sono solo suggestioni, possibile revisione del processo per Stasi. Sport, tennis, in attesa domani di Sinner, stasera agli internazionali tocca a Musetti. Ciclismo, ci siamo, al via dalla Bulgaria il Giro d'Italia fino al 31 maggio, ogni pomeriggio in diretta sulla nostra rete. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La tregua tra Stati Uniti e Iran sempre più in bilico, centrale resta lo stretto di Hormuz, dove nelle ultime ore ci sono stati attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. E intanto Donald Trump torna a minacciare anche un'altra guerra, quella dei dazi con l'Europa.
3: Scadenza 4 luglio, 250esimo compleanno degli Stati Uniti. Se per allora Bruxelles non avrà licenziato l'accordo siglato in Scozia che azzerava i dazi a Washington, le tariffe all'Europa saliranno ad un livello ben più alto rispetto al 15% previsto. È il nuovo ultimatum di Donald Trump, che pure definisce ottima la telefonata con von der Leyen avvenuta dopo che l'Europa ha rinviato ancora la ratifica dell'intesa. A complicare il quadro, un tribunale statunitense che ha dichiarato illegali le tariffe del 10% imposte a febbraio da Trump, in sostituzione di quelle indiscriminate già bocciate dalla Corte Suprema. La Presidente della Commissione Europea con Trump a discutere

0: Discusso anche dello stretto di Hormuz, tornato a infiammarsi. Washington ha detto di aver colpito installazioni militari iraniane in risposta ad un attacco contro 3 sue navi militari. Ordigni iraniani intercettati anche dagli Emirati Arabi. Trump però minimizza. Sono solo buffetti e chiede all'Iran di firmare subito un accordo o saranno colpiti duramente. Teheran però prende tempo. Stiamo ancora studiando l'ultima proposta. Precario anche il cessato il fuoco in Libano, dove un razzo è caduto nella base italiana di UNIFIL. Danni a un mezzo, nessun ferito. Valeria Fraschetti, GR1.
1: A proposito di dazi, dopo la telefonata con Trump è arrivata anche la nota della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Gli impegni saranno rispettati, ha assicurato, poi la conferma dell'unità di intenti con gli Stati Uniti sull'Iran. Anche von der Leyen ritiene che la Repubblica Islamica non debba possedere un'arma nucleare. Situazione in Medio Oriente, che è stata anche al centro del colloquio tra Giorgia Meloni e il premier polacco Donald Tusk, con Varsavia impegnati per la de-escalation nella regione, ha detto la premier, che poi ha ringraziato la Polonia per il grande impegno per la pace in Ucraina e per aver accolto 1 milione di profughi dal paese. Ma la Presidente del Consiglio ha parlato anche dei dazi, quelli dentro l'Unione. Sentiamo.
2: Siamo determinati a combattere tutti quei dazi interni che l'Unione Europea si è autoimposta, che finiscono per soffocare le nostre imprese, per rallentare la nostra competitività. Penso al sistema ETS e a tutti quei meccanismi che contribuiscono a gonfiare artificialmente i prezzi dell'energia tra i diversi Stati membri.
1: E Giorgia Meloni oggi vedrà il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sul tavolo la situazione nello stretto di Hormuz, la crisi in Libano, le relazioni transatlantiche. Ieri l'incontro del capo della diplomazia statunitense con il Papa in Vaticano.
3: Un dialogo cordiale e proficuo. Medio Oriente, Libano, Iran, ma anche Africa e Cuba, i temi affrontati nel colloquio tra il pontefice e il segretario di Stato USA Marco Rubio. Un faccia a faccia durato 45 minuti. È stata anche espressa la necessità di dare un sostegno al popolo cubano in questo momento difficile, riferisce una nota della Santa Sede. Una visita che giunge dopo settimane di tensioni in seguito alle parole di Donald Trump contro Leone XIV, accusato di mettere in pericolo molti cattolici perché favorevole a un Iran dotato di armi nucleari. Dopo l'incontro con il pontefice, Rubio, accompagnato dall'ambasciatore americano presso la Santa Sede, ha visto il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e con lui ha discusso, sottolinea la nota vaticana, della solidità delle relazioni tra i due stati e dell'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Prevost ha donato a Rubio una penna di legno d'ulivo, precisando il valore simbolico del gesto. L'ulivo è la pianta della pace. Giovanna Serpi, GR1.
1: Pace, parola ripetuta oltre 400 volte dal Papa in questo primo anno di pontificato, la sua elezione l'8 maggio del 2025, anniversario che Leone XIV celebrerà con una visita pastorale a Pompei in coincidenza con il 150° anniversario della posa della prima pietra della basilica dedicata alla Vergine del Rosario e poi a Napoli. Ma ripercorriamo questo anno.
4: Un anno fa l'elezione di Leone XIV, primo pontefice americano, agostiniano, missionario, 22 anni trascorsi in Perù.
5: La pace sia con tutti voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e disarmante.
4: Leone chiude il Giubileo della Speranza, aperto da Francesco. L'amore per i poveri è al centro dell'esortazione apostolica di Lexi. Il primo viaggio apostolico in Turchia e in Libano, stremato da guerra, crisi e povertà, con una tappa a Disnik in occasione del 1700° anniversario del primo concilio di Nicea, dal Principato di Monaco, regno dei ricchi, lancia un forte appello alla responsabilità e alla giustizia sociale. Papa Leone rilancia il lavoro diplomatico dietro le quinte, la pace è urgente, il Medio Oriente è in fiamme. E poi l'Ucraina, la Domenica delle Palme, condanna con forza i signori della guerra, le loro mani grondano sangue. Il viaggio nell'Africa saccheggiata, visita 4 paesi, invoca pace dai territori colpiti dai conflitti, un'equa distribuzione delle risorse e rispetto dei diritti umani. Risponde agli attacchi senza precedenti del presidente Trump. Non voglio entrare in un dibattito, il mio messaggio è il Vangelo e continuo a parlare forte contro la guerra. Con Alessio Caranzetti, Francesca Paltracca, GR1.
1: Ora la politica, dopo il vertice di maggioranza, il confronto tra i partiti si concentra su legge elettorale e energia.
6: Dalla maggioranza Fratelli d'Italia rivendica il buon lavoro fatto per famiglie e imprese. Obiettivo primario rimangono l'indipendenza energetica del paese e la legge elettorale. Su questo Forza Italia apre alla possibilità di dialogo con l'opposizione e sul conflitto in Medio Oriente e le ripercussioni economiche Antonio Tajani.
7: Garantire il passaggio Hormuz non solo del petrolio ma soprattutto dei fertilizzanti e dei prodotti agroalimentari.
6: La Lega rilancia sul nucleare e rinnovabili per garantire al paese

0: e autonomia energetica, come dicono in altri paesi del mondo. È una riforma irricevibile, così il Partito Democratico risperisce al mittente la proposta di dialogo sulla legge elettorale con Elly Schlein, che poi assicura una battaglia per ridurre i costi dell'energia. Contrari alla nuova legge elettorale anche i 5 Stelle, che vanno all'attacco del patto di stabilità. Filippo Scerra.
1: Vanno rivisti immediatamente questi vincoli europei, dando vita a un nuovo recovery plan con investimenti pubblici europei.
0: Meloni dica a Rubio: ora basta, così i verdi sinistra contrari alla visita del segretario di Stato americano a Roma. Alessandro Allegra, GR1.
2: La cronaca, il caso Garlasco, chiusa la seconda inchiesta sul delitto. Andrea Sempio verso il processo con l'accusa di avere ucciso con crudeltà Chiara Poggi. Solo suggestioni, invece, secondo la difesa, le ipotesi della procura.
3: Stanno emergendo dettagli importanti a suffragio della tesi della procura di Pavia, che vede Andrea Sempio come l'unico assassino di Chiara Poggi. Dettagli emersi durante la convocazione di Sempio davanti ai magistrati. Il 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha ascoltato per ore una trascrizione di un suo audio catturato dagli investigatori mentre era in macchina il 14 aprile del 2025. Un soliloquio durante il quale ha detto di essere stato respinto da Chiara, di aver visto i video intimi della 26enne con Alberto su una pennetta, un particolare questo che non era conosciuto in quel momento. Sempre nell'intercettazione parlava con voce che virava al femminile, scimmiottando Chiara, che diceva: non ci voglio parlare con te. Secondo la difesa, Sempio stava solo commentando un podcast che stava ascoltando. Per l'accusa, Sempio ha ucciso Chiara colpendola per almeno 12 volte con un martello, una furia omicida che sarebbe scaturita dal rifiuto di Chiara ad un suo approccio sessuale. La Procura Generale di Milano potrebbe ora, ricevuti gli atti, valutare la revisione della condanna a 16 anni per Alberto Stasi. Elena Paba, GR1.
2: L'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita per avvelenamento da ricina dopo la cena di Natale a Pietracatella in provincia di Campobasso. Ancora non c'è una pista precisa, ma le indagini si stringono sui sospetti attriti tra le famiglie della donna e del marito e potrebbero avvalersi anche di registrazioni, intercettazioni e dati raccolti sui cellulari acquisiti. Nuovi elementi sono stati forniti, a quanto emerge, da parenti che vivono fuori regione. Gli accertamenti sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Al momento il parere della Procura Generale di Milano rimane positivo.
4: Nulla cambia. Per ora non ci sono elementi che possano modificare il parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano sulla grazia per Nicole Minetti, atto di clemenza concesso nel febbraio scorso per l'adozione di un bambino con una seria patologia, bimbo che ha bisogno di essere sottoposto a controlli ogni 6 mesi a Boston. I primi documenti arrivati dall'Interpol, informative che riguardano l'Uruguay e la Spagna, non hanno evidenziato alcun procedimento penale, né denunce né indagini in corso per favoreggiamento della prostituzione per Nicole Minetti e il suo compagno Giuseppe Cipriani. Gli accertamenti però non sono ancora conclusi, servono maggiori approfondimenti. Intanto è ancora aperta in Uruguay l'indagine interna dell'Istituto per le Adozioni INAU e continuano gli accertamenti sul cambiamento di stile di vita della Minetti, il riscatto sociale indicato nella grazia per l'ex consigliera regionale lombarda. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Le indagini sulla banda della Uno Bianca, che seminò il terrore tra rapine e omicidi tra gli anni 80 e 90. I magistrati di Bologna sentiranno nuovamente Roberto Savi, l'ex poliziotto in carcere dal 94, che in un programma su Rai 2 ha parlato di coperture da parte dei servizi di cui avrebbe usufruito con i suoi compagni. Si punta ad avere nuove informazioni da tracce ematiche, impronte, bossoli, ma anche foto e video di allora analizzate con tecniche oggi disponibili, tra cui l'intelligenza artificiale. Il giallo della famiglia sparita, di una donna di 49 anni residente a Piacenza e dei suoi 2 figli adolescenti, non si hanno notizie dal 20 aprile, l'ultima volta in cui l'ex marito li ha sentiti. L'automobile è stata ritrovata in Friuli Venezia Giulia, dove i 3 avevano detto di essere diretti per una vacanza con i loro 4 cani. L'ipotesi principale è quella di un allontanamento volontario. Prima di partire la donna si era licenziata e si era fatta dare la liquidazione. I rincari del carburante, una delle conseguenze della crisi nel Golfo Persico. Le compagnie aeree non potranno aumentare il prezzo dei biglietti già acquistati in caso di nuovi incrementi. Lo stabiliscono le nuove linee guida della Commissione europea.
5: Al momento non ci sono carenze di jet fuel, ha allertato il gruppo di coordinamento sul petrolio della Commissione europea, ma se il blocco di Hormuz persiste, nelle prossime settimane potrebbero esserci limitazioni regionali. Bruxelles dunque chiarisce: il prezzo pagato dal

0: passeggero al momento dell'acquisto del biglietto è definitivo e non può essere modificato retroattivamente, neppure se ci sono aumenti dei costi operativi. Nel caso di cancellazione del volo per mancanza di carburante si configura la cosiddetta situazione eccezionale. Le compagnie aeree non sono obbligate a risarcire il passeggero, ma resta garantita la riprotezione su altri voli, oppure, se non ci sono alternative, il rimborso del prezzo del biglietto. Le nuove indicazioni che la Commissione europea pubblica oggi si inseriscono nel quadro del regolamento comunitario sui diritti del passeggero e puntano a fare chiarezza in una fase delicata del trasporto aereo e a rafforzare le garanzie per i viaggiatori europei. Lorenzo Opice, GR1.
1: E da Bruxelles arriva anche uno stop alle applicazioni Nudifier, i sistemi di intelligenza artificiale che riescono a modificare immagini di persone reali per crearne, senza il loro consenso, versioni nude o sessualmente esplicite.
2: Sono software capaci di trasformare foto vere in immagini o video pornografici falsi e molto facili da usare. Un tema non più eludibile, secondo Bruxelles, che ha ora trovato un accordo dentro la semplificazione dell'AI Act, il primo grande regolamento al mondo che classifica i sistemi di intelligenza artificiale in base al rischio che rappresentano. La novità è che non sarà punito solo chi diffonde questi contenuti, ma anche chi sviluppa o commercializza questi strumenti senza adeguate protezioni. Luca Zorloni, direttore della rivista Wired.
3: Il Parlamento europeo ha deciso di introdurre questo divieto dopo lo scandalo di Grok, che ha iniziato a visto proliferare fino a 3 milioni di immagini di donne e anche minori spogliate con l'uso delle AI. È una stretta che si inserisce nell'approccio sempre più cauto da parte delle istituzioni europee agli abusi connessi alle AI.
2: Sul fronte delle scadenze, gli obblighi sui marcatori che segnalano quando un contenuto è generato dall'IA, che vengono anticipati al 2 dicembre 26, mentre le norme sui sistemi ad alto rischio slittano al 27-28 per dare alle imprese più tempo per adeguarsi. Mauro Zanda, GR1.
1: In occasione della cerimonia al Quirinale di consegna degli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica, l'intervento del Capo dello Stato. Il grande mutamento demografico che attraversiamo e che dovremo capovolgere, ha detto Mattarella, induce negli adulti disattenzione verso i giovani. Non si ascoltano a sufficienza domande e propositi, non si valorizzano adeguatamente i loro talenti. Sentiamo un ulteriore passaggio del suo discorso.
4: Oggi qui rappresentate i tanti giovani che, come voi, avvertono e mettono in pratica solidarietà, spirito civico, altruismo. La solidarietà incontra un ostacolo, che è la solitudine. Per abbattere i muri della paura immotivata, della diffidenza, della rassegnazione, dobbiamo superare le solitudini.
1: La pagina sportiva, partiamo dal tennis con gli internazionali d'Italia.
5: Il turno di Lorenzo Musetti, il 24enne numero 10 del mondo, entra nell'agone del Foro Italico, opposto al francese Mpecci Pericard, numero 58 del ranking. In scena anche Arnaldi contro il numero 8 del mondo, l'australiano De Minor, e Darderi di fronte ad Hanfman. Fra le ragazze, Grant contro Mbocco, Cocciaretto sfiderà Navarro, e il pubblico di Roma incoraggerà ancora la sorpresa Noemi Basiletti, 20enne, vincitrice del match contro Tomljanovic. La ragazza toscana, allieva di Nadal, trova sul suo cammino Svitolina. Ieri passaggio di turno per Jasmine Paolini, Bellucci e per Pellegrino, che ha avuto la meglio nel derby italiano con Nardi, eliminati Cina, Berrettini, Maestrelli, Cadenasso e Sonego. Giro d'Italia al via, si parte alle 13.50 in Bulgaria, 147 km per la prima tappa, Nesebar, Burgas. Calcio, saranno Aston Villa e Friburgo le finaliste in Europa League. Crystal Palace e Rayo Vallecano le finaliste in Conference League. Giorgio Germanò, GR1.
1: E per quanto riguarda il ciclismo, da oggi pomeriggio sulla nostra rete appuntamento con Sulle strade del Giro. Ora la linea ai GR regionali.
6: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
7: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
8: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
9: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash. E alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
2: La spesa intelligente.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
4: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: C'è l'intesa sul contratto dei 13.000 dipendenti degli enti locali, previsti aumenti mensili lordi tra i 114 e i 180 euro. I buoni pasto arriveranno a 10 euro e 800 euro di welfare aziendale.
6: La riforma dei porti pronta per essere discussa in Parlamento, ma con un testo rivisto che prevede minori risorse per la Porti S.p.A. Gli avanzi di gestione dei sistemi portuali rimarranno alle autorità portuali e non saranno prelevati dalla nuova S.p.A.
5: Peter Magyar, il premier ungherese, conferma l'interesse strategico per la piattaforma logistica che Budapest sta costruendo nel porto di Trieste.
6: I requisiti di residenza richiesti per accedere alle case ATER dalla regione, dalla legge regionale, bocciati dalla Corte Costituzionale, da definire ora come procedere con le graduatorie.
5: Droni e elicotteri oggi ancora in volo sopra Tarcento alla ricerca della 49enne Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli adolescenti. La donna, prima di partire da Piacenza, si è licenziata. Si presume che si sia avviata verso la Slovenia.
6: Una famiglia ucraina con tre figli autistici, scappata dalla guerra 4 anni fa, ha trovato a Pordenone nella sua casa, ma per ora per loro si profila un trasferimento a Benevento. La Chiesa Evangelica Battista fa un appello alle autorità per mantenerli a Pordenone.
5: Il concerto di Andrea Bocelli a Gemona ha chiuso le celebrazioni in memoria del 50° anniversario del terremoto.
6: L'economista Lorenzo Binismaghi questa sera al Giovanni da Udine condurrà una lectio magistralis sul ruolo dell'Europa sfidata da Ciampi in occasione della consegna dei diplomi del Master in Business Administration.
5: A Trieste, proiezione del documentario Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, nell'ambito del Festival Scienza e Virgola, mentre al Kinemax di Gorizia sarà proiettato Le cicogne di Chernobyl, in cui si racconta la mobilitazione solidale nei confronti dei bambini dopo il disastro nucleare.
6: Basket, Gesteco inizia la serie delle gare playoff della A2 in casa contro la Sebastiani Rieti, un osso duro per i ducali che possono però contare sul fattore campo.
5: Buongiorno da Maria Spezia e Nada Cioc. Vediamo innanzitutto il meteo di questo 8 maggio. Cielo da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Le temperature sono primaverili: Trieste 13 gradi, Udine 12 e mezzo, Gorizia e Pordenone 11, Forni di Sopra e Tolmezzo 5 gradi, Piancavallo 4, Tarvisio 3, Sappada 1 grado e mezzo, Sull'Ussari 3 gradi e mezzo, Monte Zoncolan 3 gradi, Grado e Lignano 14 gradi e 5 decimi.
6: Le previsioni a cura della Agenzia regionale di protezione ambientale per oggi: in pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso,

0: attività naturali. Per il personale viene inoltre riconosciuto un compenso di 100 euro per ogni giornata di effettivo intervento su incendi boschivi attivi.
1: Il disegno di legge sulla riforma dei porti e l'istituzione della Porti d'Italia S.p.A. è stato modificato ed è ora pronto per affrontare l'iter parlamentare. Si tratta di un testo con importanti modifiche rispetto alla versione precedente, che aveva fatto sorgere molte perplessità anche in Regione, dove il Consiglio regionale aveva votato una mozione in cui chiedeva maggiori garanzie di autonomia per il sistema portuale dell'Adriatico orientale. La novità principale della nuova versione del disegno di legge prevede minori ingerenze della Porti d'Italia S.p.A. nelle competenze e nelle risorse delle autorità portuali. Gli avanzi di amministrazione delle autorità non saranno prelevati per alimentare Porti d'Italia S.p.A. e i canoni demaniali rimarranno alle autorità. Per Assoporti è salvaguardata l'integrità dei sistemi portuali e il consigliere del PD Cosolini dice che la revisione del testo è il risultato di un lavoro che ci ha visti impegnati con una parte significativa delle forze economiche e sociali legate alla portualità per contrastare i rischi di svuotamento dei porti presenti nella prima versione.
0: Intanto i progetti di Budapest per il porto di Trieste rimangono al centro della visione economica anche di Peter Magyar, il nuovo premier ungherese che, incontrando la presidente del Consiglio Meloni a Roma, ha sottolineato molti punti in comune dei due governi, dalla lotta all'immigrazione all'adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'Unione Europea, e ha espressamente dichiarato: abbiamo concordato di sostenere il lavoro di investitori italiani e ungheresi oltre al completamento del porto ungherese di Trieste. Si tratta del polo logistico che sta nascendo ad Aquilinia lungo il canale navigabile su una superficie di 34 ettari in concessione alla Adriaport, società per azioni di proprietà al 100% dello Stato ungherese. Per lo sbocco sul mare di Budapest si stanno progettando 650 metri di banchina e circa 200 milioni di investimento complessivo.
1: La Corte Costituzionale ha bocciato i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare della legge regionale. Per i giudici della Consulta, richiedere la residenza pregressa e protratta nel territorio regionale è irragionevole e in contrasto con il principio di uguaglianza, da definire ora gli effetti sulle graduatorie.
2: La regola che fissa la residenza in Friuli Venezia Giulia per requisito per ottenere un alloggio ATER è contraria alla Costituzione ed è di conseguenza espunta dalla normativa regionale. Anzi, è contrario alla Costituzione qualunque limite legato alla residenza in questo ambito. Lo dice una sentenza della Corte Costituzionale che riguarda un contenzioso con l'ATER di Pordenone. A richiedere l'intervento della Corte era stato il Tribunale Amministrativo Regionale, al quale si era rivolta una persona che aveva risieduto in Regione dal marzo 96 al febbraio 2012 e poi di nuovo dal luglio 2020 e che aveva chiesto un alloggio all'ATER di Pordenone, appunto, ottenendo un rifiuto proprio in base al requisito degli anni di residenza, che in base alle norme in vigore al momento della domanda erano 5 sugli ultimi 8. Nel frattempo la legge è stata modificata e il limite è stato portato a 2 anni. Gli avvocati del ricorrente avevano fatto notare che se l'edilizia residenziale pubblica serve a consentire a persone in situazioni economiche disagiate di accedere alla casa a condizioni agevolate, non c'è alcuna ragionevole correlazione tra questa finalità e la pregressa e protratta residenza nel territorio regionale. Un parere condiviso esplicitamente dai giudici della Consulta, anche richiamando precedenti sentenze su ricorsi simili. Requisiti del genere, si legge nella sentenza, determinano una ingiustificata disparità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità. Quindi nessun limite di residenza né di 5 né di 2 anni è in accordo con la Costituzione e quella parte della norma regionale non è più in vigore. Gli effetti pratici di questa decisione sulle graduatorie per l'accesso sono ancora tutti da definire. Andrea Vardane, GTGR Friuli Venezia Giulia.
0: Gli elicotteri e i droni dei vigili del fuoco sono già pronti per levarsi in volo sopra Tarcento. Le ricerche della 49enne Sonia Bottacchiari e dei suoi 2 figli adolescenti si stanno concentrando sulle vie che portano alla Slovenia, ma anche su eventuali riprese di videocamere. Intanto sono numerose le segnalazioni di avvistamenti tra Gorizia e Trieste, tutte da verificare.
3: Continuano le ricerche dei vigili del fuoco e della protezione civile nella zona di Tarcento, soprattutto verso il confine con la Slovenia. Sono arrivate alcune segnalazioni di avvistamento risalenti alle giornate di fine aprile e di inizio maggio. Gorizia e Trieste, i luoghi

0: tutte da contestualizzare, commentano fonti investigative. Da parte dei carabinieri che coordina l'operazione non filtrano altre novità. Al momento si stanno vagliando i circuiti di alcune videocamere della zona. Di Sonia Bottachiari, 49 anni, di sua figlia di 16, del figlio di 14 anni e dei loro quattro cani non si ha notizia dalla sera del 21 aprile, quando il 14enne chiamò il padre Yuri Groppi. Un matrimonio finito 12 anni fa, i figli in affido condiviso, una settimana a ciascuno, rapporti normali, il racconto del fratello di Yuri, Jody Groppi.
1: A questo punto noi pensiamo, io, mio fratello e anche il nonno che l'abbiamo appena sentito, che ci sia successo qualcosa di grave, oppure che sono via contro la sua volontà questi bambini. Magari la madre li sta tenendo, non lo so, li sta sequestrati.
0: I due ipotizzano una fuga pianificata da parte di Sonia. Il campeggio, una scusa, ne è convinto Yuri, contattato da noi al telefono.
2: Sembra proprio che siano andati via con un'altra macchina. Hanno voltato la macchina e sono andati via.
3: E c'erano anche quattro cani.
2: In teoria, alla partenza siamo sicuri di sì. Nel tragitto e alla fine non lo sappiamo.
3: Che rapporti eravate ultimamente con la sua ex moglie?
2: No, buoni, sono 12 anni che non stavo più insieme.
0: Poco prima si è licenziata da due lavori part-time. La macchina usata nel tragitto da Piacenza a Tarcento è stata trovata vuota, senza bagagli ed attrezzatura per il campeggio. Ultimo contatto da parte del cellulare della madre con le celle telefoniche alle 4 della mattina del 22. Da quel momento sono passate ormai più di due settimane. Tarcento, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: I carabinieri di Trieste hanno arrestato nel suo appartamento di via dell'Irlandaio a Trieste l'uomo sospettato di aver appiccato il fuoco alla Startec, un incendio doloso in cui è stato bruciato un albero e stato dato fuoco anche a una cabina del metano all'interno della Startec, su cui stanno indagando alla procura di Trieste. Il sospetto attentatore è un dipendente dell'azienda in crisi ed è stato ripreso incappucciato mentre si allontanava dal luogo dell'incendio. Le telecamere dell'area avrebbero ripreso anche la sua automobile. Nei giorni successivi all'attentato incendiario alla Startec in via del Ghirlandaio, non lontano dall'abitazione dove è avvenuto il blitz dei carabinieri, sono anche apparsi dei volantini con la scritta BR. Gli inquirenti, che hanno sequestrato l'uomo dispositivi elettronici, cercano di capire se c'è un nesso tra l'incendio e i volantini.
5: Il delitto di Gemona. La procura di Udine ha notificato la chiusura delle indagini. Lorena Veniera, accusata dell'omicidio del figlio Alessandro, commesso assieme alla compagna del giovane lo scorso luglio, ha scelto spontaneamente di rendere interrogatorio davanti al PM.
6: Dopo la chiusura delle indagini, con notifica avvenuta il 7 aprile, Lorena Venier, accusata di aver ucciso e fatto a pezzi il figlio Alessandro, ha deciso di rendere l'interrogatorio davanti al PM. La donna, rea confessa, è accusata, assieme alla compagna della vittima, Maylin Castro Consalvo, dell'omicidio volontario premeditato e pluriaggravato del proprio figlio Alessandro, vilipendio e occultamento di cadavere. Secondo la legale di Lorena Venier, Alice Bevilacqua, nel corso dell'interrogatorio sono stati chiariti aspetti inquietanti relativi alla dinamica omicidiaria e al percorso ideativo e al dramma interiore che hanno preceduto il fatto. È emersa una donna profondamente provata, consumata dal peso delle proprie azioni e dalla convinzione maturata in un contesto di enorme sofferenza personale e familiare di dover proteggere la nuora e la nipote, spiega Bevilacqua. Lorena Venier compare per la quarta volta davanti al PM, Maylin Castro Consalvo invece non ha mai parlato, ha confessato solo in una registrazione audio subito dopo il fatto. Federica Tosella, avvocato della giovane colombiana Maylin, dichiara che stanno ancora studiando il fascicolo, molto corposo e complesso, e che in soli 20 giorni non è possibile preparare un interrogatorio o comunque presentare memorie ai sensi dell'articolo 415 bis del codice di procedura penale, e aggiunge che la decisione di parlare eventualmente verrà presa solo dopo aver effettuato tutte le valutazioni necessarie. Maylin al momento è ancora nel carcere di Venezia. Ha avuto un crollo quando è stata trasferita dalla struttura ICAM al carcere, ma la situazione sembra essere migliorata grazie ai medici e alla psicologa. È seguita molto bene, precisa Tosel. La figlia di Maylin sarà affidata ai nonni. Al momento si trova ancora in una struttura protetta. Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Parliamo di truffa agli anziani. Arrestati nel casertano due uomini di 26 e 29 anni, indagati per un furto pluriaggravato commesso a Udine il 12 febbraio scorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile di Udine, i due, assieme a un complice ancora ignoto, si

0: sarebbero finti carabinieri contattando telefonicamente un residente udinese. Hanno convinto la vittima a mostrare gioielli, monete e medaglie d'oro per presunti controlli legati a una rapina. Uno dei truffatori quindi si è introdotto nell'abitazione riuscendo a sottrarre preziosi per circa 40.000 euro. Quasi contemporaneamente a questo arresto, un anziano udinese di 88 anni ha invece sventato un analogo meccanismo di truffa, contattato al telefono da una persona che fingeva di essere un carabiniere e tentava di convincerlo a consegnare i gioielli a un sedicente collega che si sarebbe presentato a breve. Poco dopo, mentre un uomo di 43 anni, residente fuori regione, faceva il palo, a casa dell'uomo di 80 anni è arrivato un 39enne, anche lui residente fuori regione. Nel frattempo, però, l'anziano ha chiamato i carabinieri che hanno colto in flagranza i due truffatori.
1: Sono attesi migliaia di agenti di polizia locale da tutto il Friuli Venezia Giulia per la giornata regionale della polizia locale, in programma Sesto a Reghena. La manifestazione alla 17ª edizione è stata organizzata per il primo venerdì successivo alla ricorrenza del 3 maggio di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale d'Italia, e comprenderà la sfilata per le vie del centro storico, con partenza da via Giotto alle 9.40, per proseguire in via Roma e arrivare in piazza Castello per la consegna degli encomi all'Auditorium Burovic alle 12. Ed è dedicato al contrasto al lavoro insicuro, sommerso e sfruttato l'incontro dell'Università di Udine intitolato Il diritto sanzionatorio del lavoro per la promozione della legalità. Appuntamento a Udine al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università in Aula Gamma alle 10. Obiettivo dell'iniziativa: rafforzare il dialogo tra ricerca e istituzioni, offrendo strumenti concreti per la tutela dei lavoratori e la promozione della legalità, quali l'introduzione del badge nei cantieri edili. Ne abbiamo parlato con la moderatrice dell'evento, la docente di diritto del lavoro dell'Ateneo Friulano, Valeria Filì.
2: Quello del badge è uno degli strumenti, è una forma aggiuntiva di controllo per verificare quali sono i soggetti, in particolare nei cantieri dove ci sono varie aziende che lavorano, quindi quali sono i lavoratori e di che azienda sono dipendenti, e per capire quali sono le interferenze tra i vari datori di lavoro, e questo aumenta i fattori di rischio. Ma in realtà il fenomeno ovviamente del lavoro sommerso, del lavoro insicuro in generale, del lavoro sfruttato è molto variegato, le problematiche sono sociali, economiche, giuridiche, le cause sono diverse, quindi sono diversi gli strumenti che possono essere posti in campo per combatterlo, misure di tipo repressivo e sanzionatorio certamente, ma misure anche premiali e incentivanti per favorire comportamenti corretti e quindi il rispetto delle regole. Quindi misure repressive, ovviamente vigilanza e ispezione prima di tutto, quindi l'utilizzo di attività ispettiva sinergica tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, INPS, INAIL, grazie alla collaborazione di altre forze dell'ordine. Noi abbiamo invitato il colonnello Petrocchi della DIA, ma ci sarà anche il dottor Guaglione, direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trieste Gorizia. E poi ovviamente misure incentivanti e premiali che consentano di rendere meno competitive le aziende che si basano sull'economia informale. Voglio ricordare che il governo nel decreto, che è conosciuto come il decreto primo maggio, prevede delle misure specifiche proprio per prevenire anche il caporalato nella forma quella più moderna, il caporalato digitale.
0: Entro la fine del 2027 sarà completata la mappatura dei siti contenenti amianto in Friuli Venezia Giulia attraverso un database dinamico costantemente aggiornato. Lo ha annunciato l'assessore Fabio Scocimarro nel corso della conferenza stampa dedicata alle attività svolte sul tema dell'amianto nel triennio 2023-2025. Scocimarro ha evidenziato che ad oggi la maggior parte dei comuni più grandi è già stata mappata, così come circa 26.000 edifici, e che il piano regionale amianto è stato aggiornato nel 2024, avviando anche il progetto Amianto con uno stanziamento di 100.000 euro ad ARPA FVG per rafforzare le attività tecniche di supporto ai comuni, l'implementazione delle mappature e l'aggiornamento dell'archivio regionale Amianto. In collaborazione con INSIEL, inoltre, la Regione ha investito 750.000 euro in 3 anni per sviluppare le analisi di immagini iperspettrali tramite reti neurali. Inoltre, per per lo smaltimento nel 2026 sono stati stanziati oltre 4 milioni di euro e c'è ancora la disponibilità finanziaria di quasi 3 milioni e mezzo pronti per finanziare.

0: richieste.
1: Una famiglia ucraina con tre figli autistici scappata dalla guerra 4 anni fa ha trovato a Pordenone una casa e soprattutto un ambiente a cui i figli si sono abituati. Ora da Roma la decisione di trasferire la famiglia a Benevento. La Chiesa Evangelica Battista chiede più tempo per organizzarsi per poter tenere la famiglia a Pordenone, dove ormai è di casa.
2: Iniziare da zero di nuovo, soprattutto per nostro figlio, è questo un disastro, è terribile.
3: Ricominciare tutto da capo un'altra volta, come 4 anni fa scappati dalla guerra in Ucraina e arrivati a Pordenone. Un altro trauma per questa famiglia, 4 figli, di cui 3 ragazzi con autismo, a cui è appena arrivata la lettera dal ministero che impone il trasferimento in un'altra regione, a chilometri di distanza, in Campania. Il papà Anatoli.
2: Abbiamo fatto un grande lavoro per integrare nella cultura, nella società italiana, anche alla nostra chiesa. Adesso anche ci sono miglioramenti della nostra lingua italiana per avere possibilità di cercare lavoro.
3: La mamma Lisa.
4: Per i nostri figli questo disastro spostarsi, perché qui c'è sua vita, cosa c'è in altro posto, per loro questo davvero disastro. Io parlo con i miei figli e loro hanno paura tantissima.
3: Dalla locale Chiesa Evangelica Battista l'appello a concedere più tempo a questa famiglia, il pastore Daniele Podestà.
5: È arrivata la lettera da Roma con la nuova destinazione che sarà San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento, quindi a molti chilometri di distanza da qui. Ovviamente la nostra preoccupazione è che dopo 4 anni che si sono costruite queste relazioni, queste reti di supporto della comunità stessa, che con cui hanno stretto delle relazioni con molta fatica, visto la fragilità della famiglia, ecco, tutto questo vada perso. Noi vorremmo trattenere questa famiglia qui, stiamo facendo tutto il possibile perché questo possa accadere, però abbiamo bisogno di un po' di tempo in più.
3: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: Lutto nel mondo del giornalismo, è morto improvvisamente Massimo Turco, fotografo del Messaggero Veneto, che con la sua macchina fotografica aveva immortalato molti degli eventi di cronaca cittadina e non degli ultimi 40 anni. Aveva 64 anni ed è stato trovato privo di vita a Lignano, in mare. Era molto conosciuto e molto attivo anche nei quartieri di Cusignacco e di Santo Svaldo, impegnato a organizzare mostre fotografiche ed eventi. Per lui la parrocchia era come una seconda casa, aveva anche le chiavi, ricorda Don Ezio Giaiotti.
1: Il concerto di Andrea Bocelli a Gemona ha chiuso le celebrazioni in memoria del 50° anniversario del terremoto.
7: Una scaletta all'insegna dell'opera, al centro autori come Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, senza rinunciare ai più grandi successi. Andrea Bocelli mette in primo piano la sua inconfondibile voce, accompagnato dalla musica dell'Orchestra Filarmonica Italiana. A Gemona l'artista toscano è il protagonista del concerto gratuito a ricordo delle vittime del terremoto del Friuli del 1976. Frizzante l'area dopo il temporale alla caserma Goi Pantanali, divenuta il cuore di questo 50° anniversario. Mezzo secolo fa qui rimasero senza vita sotto le macerie 29 alpini. Il concerto segna la rinascita da quella tragedia con una ricostruzione giudicata unanimemente come un esempio da seguire. 16.000 biglietti distribuiti tra il pubblico proveniente anche da Pavia.
8: Ho approfittato di questo evento gratuito, anche visto anche l'importanza e il significato che ha.
9: Cosa le piace di Bocelli?
8: È un artista a 360 gradi, ha una voce meravigliosa.
10: Sentirsi vicini ai 50 anni dal terremoto che distrusse tanto del nostro territorio, ascoltando un artista di fama mondiale.
7: Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: E a proposito di ricostruzione, a Gemona del Friuli, nel polo scientifico dell'Università di Udine, si inaugura alle 18.30 la mostra In più di 100 scatti, prima e dopo il terremoto. L'esposizione, organizzata dal Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Ateneo Friulano e coordinata da Domenico Visintini, propone in 52 pannelli le fotografie che raccontano altrettanti luoghi gemonesi prima e dopo il sisma, pochi dei quali hanno resistito. Le foto, accompagnate da una descrizione dei luoghi in italiano, tedesco e inglese, da rappresentazioni cartografiche del 1930, 1976 e 1986, evidenziano le modifiche e le trasformazioni anche marcate della Gemona del dopo terremoto. Il tessuto edilizio post-sisma, spiega il professor Visintini, è semplificato rispetto a quello del 5 maggio del 1976. Impazienze ricostruttive hanno spesso fatto perdere le peculiarità di luoghi ed edifici caratteristici che si erano formati attraverso evoluzioni secolari.
1: Lorenzo Bini Smaghi sarà questa sera a Udine, ospite del Master di Università di Udine Confindustria Udine, l'economista tra i più autorevoli a livello europeo, condurrà una lectio magistralis sull'Europa di fronte a Trump nelle sfide dell'economia mondiale. Il suo intervento alle 21 è aperto alla cittadinanza e precederà la cerimonia di consegna dei diplomi dell'Executive Master in Business Administration dell'Università di Udine di Confindustria. L'evento si inserisce anche nel cartellone del Festival Vicino Lontano, che sempre alle 21 nella chiesa di San Francesco propone un incontro con il giornalista statunitense David Graham, che illustrerà il documento del think tank conservatore The Heritage Foundation, a cui si ispira l'azione politica di Trump, oggetto della sua inchiesta raccontata in un bestseller internazionale pubblicato anche in Italia intitolato The Project, l'inchiesta sul piano che sta ridisegnando l'America e il mondo. Graham sarà intervistato dalla giornalista Anna Maria Giordano, tra gli ideatori e conduttori della trasmissione Radio Tremondo.
6: Nel 40° anniversario del disastro nucleare di Chernobyl, al Kinemax di Gorizia sarà proiettato il documentario Le cicogne di Chernobyl, in cui si racconta la mobilitazione solidale che dopo il 1986 ha portato in Italia migliaia di bambini dalle aree contaminate per periodi di risanamento, ospitalità e cura. La proiezione inizia alle 18, è a ingresso gratuito ed è anche per ipovedenti grazie a un'app con audiodescrizione in italiano per persone cieche e ipovedenti. Chi utilizza l'app può scaricare il contenuto sullo smartphone e sincronizzarlo con il film in sala.
1: Al Festival Scienze Virgola arriva il docufilm su Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, diretto da Simone Manetti. Dopo la proiezione a Trieste al Teatro Miele alle 16, seguirà l'incontro con il regista e i genitori del giovane e la loro avvocata Alessandra Ballerini. Il festival, ideato dalla Sissa, prosegue poi alle 19 con la presentazione dell'ultimo saggio dello scienziato britannico Lewis Dartnell, Esseri umani, in cui si propone una rilettura della storia attraverso la lente della biologia, cioè come il nostro corpo, con i suoi difetti, le sue capacità, abbia modellato la società, la cultura e l'economia. Con l'autore converserà l'astrofisico Roberto Trotta, direttore del laboratorio interdisciplinare della Sissa. Appuntamento al Caffè San Marco. 15 si trasferirà nuovamente al Teatro Miela, dove Paolo Giordano, direttore scientifico del festival, converserà con il giornalista Francesco Costa, direttore del Post, attorno al nuovo disordine del mondo. Appuntamento alle 21.
6: Dedicata invece al mare e alle sue culture, la rassegna Storie scritte sull'acqua a Monfalcone. 4 gli eventi in calendario. Si parte questa sera alle 18 alla Lega Navale con la presentazione del Museo Nazionale di Archeologia Subacquea dell'Alto Adriatico di Grado, recentemente inaugurato. La serata sarà condotta dall'archeologa Marta Novello, che è anche direttrice del Museo Paleocristiano e del Museo di Aquileia.
1: Passiamo allo sport con il basket. Iniziano i playoff della Serie A2 ed è proprio la Gesteco Cividale ad aprire la serie di gare dei quarti di finale, affrontando in casa la Sebastiani Rieti, squadra che nella stagione regolare ha ottenuto 2 vittorie su altrettanti incontri contro i ducali. L'avversario peggiore che ci poteva capitare, così ha detto l'allenatore Pilastrini alla vigilia del match. Cividale ha il vantaggio del fattore campo, potendo giocare in casa l'eventuale bella. Gara 2 in programma domenica, sempre al Palagesteco.
6: Il futuro cittadino di Pallacanestro Trieste è tutto da definire. Un incontro del sindaco di piazza con il general manager Arcieri c'è stato e nei prossimi giorni anche il governatore della regione Fedriga ha in calendario un incontro con il presidente della società. Intanto i tifosi, firmatari della petizione, hanno chiesto un incontro con la Lega Basket.
0: Il gioco del silenzio di Paul Matiasic, proprietario presidente della Pallacanestro Trieste, non può durare in eterno. Ci sono scadenze federali e di Lega sia per l'iscrizione della squadra che per l'eventuale

0: spostamento a Roma, che comporterebbe ulteriori termini ristrettissimi per lasciare un'alternativa in campionati minori. La politica cittadina si è mossa, il sindaco di piazza ha incontrato brevemente il general manager Arcieri per parlare della gestione del Palasport e sostiene di avere pronte sponsorizzazioni di un'importante catena di grande distribuzione e di una fondazione. La regione, che di Pallacanestro Trieste è sponsor, come lo è di tutte le realtà sportive regionali principali, vuole una cosa sola.
1: Chiarezza per capire anche noi di conseguenza come muoverci. Penso che la seconda piazza col più alto numero di spettatori a livello nazionale debba trovare delle risposte serie e non invece dei silenzi che troppe volte mettono in difficoltà.
0: Fedriga avrà un incontro telematico con Mattiassic a breve perché, ha aggiunto il governatore, serve sapere per tempo ogni decisione per non umiliare una piazza come Trieste. Un'ipotesi sarebbe quella di rimandare ogni discorso tra 12 mesi, con la squadra finanziata al minimo indispensabile in attesa di un compratore. A Roma si sposterà sicuramente la Vanoli Cremona, che curiosamente sarà la prossima avversaria dei biancorossi domenica nell'ultima giornata di campionato. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E sono 21 le discipline sportive, tra cui calcio, basket e danza, in cui si misureranno oltre 3.000 atleti partecipanti alla Special Olympics Italia, manifestazione sportiva dedicata a persone con disabilità intellettive, giunta alla 41esima edizione, in programma a Lignano Sabbiadoro dal 19 al 24 maggio. Oggi è previsto l'arrivo della Fiamma della Speranza a Trieste con la presentazione dell'evento nel Palazzo della Regione in Piazza Unità alle 12. Con l'organizzatore locale della manifestazione, Giuliano Clinori, abbiamo parlato di questa edizione che si presenta come la più partecipata di sempre.
3: Ci sono sì 3.000 atleti, ma ci sono altri 1.126 atleti partner, perché alcune discipline si fanno in combinazione, tipo il calcio, atleti normodotati con atleti con disabilità. Ma a parte i 4.126 atleti che proprio giocheranno, ci sono quasi 1.000 volontari, 650 tecnici, 200 dello staff, 600 accompagnatori, 1.400 familiari che sono a seguito dei ragazzi, quindi parliamo di 7.000 persone, praticamente è un'Olimpiade.
2: Il vostro messaggio è sempre quello dell'inclusione.
3: Il messaggio principale per noi è fondamentale, quello dell'inclusione, quello di farci conoscere, è quello di portare ragazzi che hanno disabilità intellettive, soprattutto le famiglie che hanno un ragazzo con disabilità intellettiva, avvicinarlo allo sport, perché attraverso qualsiasi tipo di sport migliora moltissimo la qualità della vita sia del ragazzo che della famiglia.
2: Danza, basket, golf, bocce, bowling, equitazione, canottaggio, direi che veramente esplorate lo sport a 360 gradi.
3: Sì, non solo lo sport, ma abbiamo messo a dura prova anche le strutture sportive, perché abbiamo preso tutte le strutture di Lignano, il comune ci ha dato una grande mano, con palazzetto, con stadio, con bocciodromo, che l'abbiamo fatto riaprire dopo 4 anni che era chiuso, e quindi abbiamo un percorso davanti sulla spiaggia, abbiamo preso i campi da tennis, abbiamo preso il golf, il campo di equitazione a Cordovado, perché era il più vicino, più attrezzato, quindi abbiamo mosso tutta l'impiantistica sportiva friulana, non solo.
4: Rassegna stampa. Partiamo dal piccolo di Trieste, che apre con paghe più alte per 13.000 dipendenti degli enti locali, comparto unico, preintesa firmata, aumenti da 114 a 180 euro lordi al mese, ritocco ai buoni pasto. Al centro pagina una foto dell'ex pescheria o salone degli incanti e al bivio spazi rivisti o rimarrà vuota l'interno del salone, quindi va rivisto per renderlo più fruibile per le mostre. C'è anche la questione della gestione della nave Laura Bassi, presentati altri due ricorsi, ma l'OGS tira dritto perché vuole mantenere la gestione della rompighiaccio Rogo. StarTech, denunciato il presunto attentatore, c'è stato il blitz nella casa con sequestri dei suoi dispositivi elettronici, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, e poi anche la modifica alla riforma dei porti. Rixi, il sottosegretario, dice ora tocca al Parlamento.
2: Il commento del presidente della regione Fedriga alle celebrazioni per il 50esimo dal terremoto, che definisce la ricostruzione del Friuli come un valore che consente di affrontare le sfide del futuro, apre entrambe le edizioni del Messaggero in condivisione

0: la fotonotizia sul concerto di Bocelli ieri a Gemona e poi un servizio sul rinnovo del contratto per i dipendenti del comparto unico regionale. L'edizione di Udine del Messaggero in capocronaca dà conto del consiglio di quartiere della zona centro in cui sono emerse le perplessità dei cittadini per le nuove norme della ZTL. Spazio poi al bando per l'affitto di uno spazio libero sotto i portici di Palazzo D'Aronco. Capocronaca dell'edizione di Pordenone del Messaggero, un reportage dell'Open Day nel polo universitario cittadino.
1: Il piccolo di Gorizia invece ritorna sulla causa tra Fincantieri e Comune, perché in ballo ci sono 1.200.000 euro di danni e la cifra chiesta dall'azienda per maggior costi causati dal no ai lavori notturni, cifra che può lievitare, scrive ancora il piccolo. E si tratta di un risarcimento articolato su tre livelli per i maggiori costi e le penali derivanti dal mancato via libera alla deroga sui rumori a Panzano. La fotonotizia al centro della pagina del piccolo di Gorizia è per il Cremonini Show, iniziato il montaggio del palco al campo volo di Gorizia, la regione aggiunge nuovi fondi. E poi ancora i vigili goriziani contrari alle pistole ai taser hanno già proclamato lo sciopero per il 31 maggio. E ancora giro di droga a Ronchi dei Legionari, chiuso il bar e scoppazzo, due in arresto.
0: Il Gazzettino di Udine apre sulla raccolta gli emendamenti alla legge che tutela sindaci e volontari di protezione civile in situazioni di emergenza, raccolta avviata a seguito della visita del Presidente della Repubblica e della Premier a Gemona per le celebrazioni del 50° del terremoto. Fotonotizia per il concerto di Bocelli e poi spazio al progetto in presentazione a Pradamano contro la diffusione di microplastiche con un filtro che trattiene fino al 90% delle microfibre rilasciate dal lavaggio in lavatrice. L'edizione di Pordenone del Gazzettino apre sulle infiltrazioni dal tetto dell'Isis Pertini fotografate da un allievo che è stato ripreso per aver usato un dispositivo elettronico nella scuola senza fini didattici e ora rischia un provvedimento disciplinare. Fotonotizia per la cinquantina di migranti che ora in città dormono per strada dopo la chiusura del dormitorio di Villa Regia in attesa dei documenti d'asilo e non possono accedere a percorsi di inserimento.
1: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e anticipazioni del nostro giornale radio. Alle 11.10 VEO Fevelin di quali sono le tecnologie del recupero energetico attive in regione. Alle 11.20 andrà in onda un tranquillo weekend da paura. Stefania e Leonardo consigliano l'escursione guidata tra paesaggi di Orsaria, vanno poi a Gorizia e al Pizza Festival. E questo è tutto per il giornale radio che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Nada Cioc con la collaborazione tecnica di Mauro Cumin e Mauro Ceccarelli. Ha collaborato in redazione Isabella Parrutto. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo è oggi caratterizzato da cielo da poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna, mentre la circolazione veicolare si va movimentando gradualmente sulla principale rete viaria. Chi sta percorrendo la rete autostradale sulla A23 Alpe Adria segnaliamo lavori tra Carnia e Ugovizza, in autostrada ancora sulla A28 Portogruaro Conegliano, ricordiamo ci sono lavori di pavimentazione fino a sabato, c'è quindi tra Pordenone, centro commerciale e Azzano Decimo uno scambio di carreggiata e chiusa la direzione sud verso Portogruaro, si viaggia a doppio senso di marcia in quella per Conegliano e sono chiusi i vincoli di entrata e uscita di Cimbello in direzione Portogruaro, utilizzabili in alternativa gli svincoli di Pordenone Centro Commerciale e di Azzano Decimo e code per questi lavori si registrano oggi tra Azzano Decimo e Cimpello all'altezza del raccordo con la statale 13. Segnaliamo poi sulla A4 Trieste-Venezia un traffico sostenuto per ora scorrevole, ricordiamo che tra San Donà di Piave e Portogruaro si viaggia passando da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia e si viaggia su carreggiata ridotta invece tra il Liser e Terre di Puglia, anche qui in entrambe le direzioni. Anticipiamo poi sempre sulla 4 una chiusura notturna dalle 20.

0: turno di sabato e le 6 di domenica verrà chiuso il tratto in direzione Venezia, compreso tra Portogruaro e Cessaldo, e in direzione Trieste quello tra San Donà di Piave e San Fino di Livenza. Ancora lavori li segnaliamo sul raccordo RA14, la diramazione Opicina Ternetti, con una riduzione di carreggiata, chiusa la corsia di marcia in direzione Slovenia, e sulla statale 202 ci sono rallentamenti al momento in direzione Trieste tra Padriciano e Cattinara per la chiusura della galleria Carso sul tratto A, situata appunto tra Padriciano e Cattinara in direzione Trieste. Tra i cantieri di lavoro attivi da oggi segnaliamo sulla strada regionale 177, vincolo di Tauriano, un transito a senso unico alternato nel comune di Spilimbergo. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti i lavori di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR1.
1: Pace, disarmata e disarmante. Un anno fa l'elezione di Papa Leone, oggi il pontefice a Pompei e Napoli, dialogo e pace, l'incontro di Prevost con Rubio. Libera navigazione a Hormuz, crisi in Libano, Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano a Palazzo Chigi, ieri bilaterali con Tusk, Mojor e De Beida su energia e migranti, sui temi economici, botte risposta, maggioranza, opposizioni. Dazi, telefonata Trump von der Leyen, Bruxelles rispetti l'intesa entro il 4 luglio, stretto di Hormuz ad alta tensione, attacchi incrociati Stati Uniti-Iran, il capo della Casa Bianca, solo buffetti, il cessate il fuoco tiene. Ha ucciso Chiara con odio e crudeltà. Andrea Sempio è colpevole. A Pavia chiuse le nuove indagini sul delitto di Garlasco. La difesa al lavoro sulle intercettazioni sono solo suggestioni. Possibile la revisione del processo per Stasi. Caso Minetti, sulla Grazia, prima documentazione fornita da Uruguay e Spagna, confermato il parere della Procura Generale. Ancora aperto il capitolo sulla verifica dell'adozione. L'Italia vince la sfida, Eurostat, la dispersione scolastica crolla all'8,2%, quasi un punto in meno rispetto alla media europea. Al GR1 il ministro Valditara, risultato storico, ora focus sugli stranieri. Di Martino senza Colapesce, dopo 7 anni il nuovo album, l'improbabile piena del Loreto, l'artista palermitano insostituibile, il cantatore con la chitarra, nonostante l'intelligenza artificiale. Tennis, al Foro Italico, Djokovic in corona, Sinner vincerà tutti i Masters 1000. Domani l'esordio del numero 1, stasera tocca Musetti. Ciclismo, al via dalla Bulgaria, il Giro d'Italia.
2: Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam.
1: Con la tradizionale formula in latino, esattamente un anno fa iniziava il pontificato di Leone XIV, che raccoglieva l'eredità di Francesco, il primo pontefice statunitense, ma con il cuore in

0: Perù, dove è stato missionario, impegnato quotidianamente per la pace attraverso appelli e lavoro diplomatico continuo. Pace, nominata oltre 100 volte in quest'anno. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Allora, ripercorriamo questo primo anno di Papa Leone partendo proprio dal discorso pronunciato dalla Loggia delle Benedizioni a San Pietro subito dopo l'elezione.
1: La pace sia con tutti voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e disarmante.
2: Un anno fa l'elezione di Leone XIV, primo pontefice americano, agostiniano, missionario, 22 anni trascorsi in Perù. Un anno tra speranza, unità e pace in un mondo segnato da guerre e divisioni. Leone chiude il Giubileo della Speranza, aperto da Francesco. Evento clou il Giubileo dei Giovani. Oltre 1 milione alla veglia di preghiera e alla messa a Tor Vergata. L'amore per i poveri è al centro dell'esortazione apostolica di Lexi Te, ti ho amato. Il primo viaggio apostolico in Turchia e in Libano, stremato da guerra, crisi e povertà, con una tappa ad Iznik in occasione del 1700 anniversario del primo concilio di Nicea, dal Principato di Monaco, regno dei ricchi, lancia un forte appello alla responsabilità e alla giustizia sociale, condanna l'ostentazione della forza e la prevaricazione, danneggiano il mondo e compromettono la pace. Sguardo mite, toni pacati, Papa Leone rilancia il lavoro diplomatico dietro le quinte, la pace è urgente, il Medio Oriente è in fiamme, e poi l'Ucraina, ci sono i conflitti dimenticati. La Domenica delle Palme condanna con forza i signori della guerra, le loro mani grondano sangue. Il viaggio nell'Africa saccheggiata, visita 4 paesi, invoca pace dai territori colpiti dai conflitti, un'equa distribuzione delle risorse e rispetto dei diritti umani. Risponde agli attacchi senza precedenti del presidente Trump. Non voglio entrare in un dibattito, il mio messaggio è il Vangelo e continuo a parlare forte contro la guerra. Leone ha scelto di vivere nel Palazzo Apostolico. Il lunedì si trasferisce a Castel Gandolfo, nuota in piscina, pratica equitazione e gioca a tennis. Con Alessio Caranzetti, Francesca Paltracca, GR1.
0: Un anniversario che Leone XIV ha deciso di trascorrere a Pompei in coincidenza con il 150° anniversario della posa della prima pietra della basilica dedicata alla Vergine del Rosario. E poi a Napoli, migliaia le persone già assepate nel comune vesuviano e migliaia previste per le strade del capoluogo campano. Una visita dal valore prettamente pastorale che arriva a poche ore da un importante appuntamento diplomatico, quello con il segretario di Stato americano Rubio. La crisi in Medio Oriente, le conseguenze del settore energetico mondiale, tema principale del colloquio. 45 minuti di chiarimenti dopo le tensioni derivanti dagli attacchi di Trump. Washington parla di un colloquio amichevole e costruttivo. Dalla Santa Sede ribadito l'impegno per la pace e le buone relazioni con gli Stati Uniti. E oggi Rubio incontrerà a Palazzo Chigi Giorgia Meloni.
3: Tra poche ore il segretario di Stato americano Marco Rubio varcherà la soglia di Palazzo Chigi per un confronto delicato con la Presidente del Consiglio e con la sobrietà dei toni diplomatici fra paesi alleati, in una visita definita dal cerimoniale di cortesia, si ribadirà la comune volontà di voler portare avanti un dialogo franco su posizioni concrete, come l'impegno per una de-escalation in Medio Oriente e il globale interesse di ripristinare la libera navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta ad inviare delle navi per contribuire allo sminamento, ma solo dopo il necessario via libera dal Parlamento e, come ha ribadito la Premier in più occasioni, in un contesto internazionale e di pace consolidata. Sarà inevitabile un confronto anche sulla crisi in Libano, dove un razzo nelle scorse ore ha colpito il contingente italiano nelle base UNIFIL. I dossier internazionali, la sicurezza energetica e la gestione dell'immigrazione sono stati anche al centro degli incontri fra Giorgia Meloni e il primo ministro polacco Donald Tusk, il nuovo capo del governo ungherese Peter Modior e il leader libico Abdul Debeba. Tutti ricevuti a Palazzo Chigi, dove lunedì sulla legge elettorale si potrebbe tenere un secondo vertice di maggioranza. Carla Macrellino, GR1.
0: Ora in Medio Oriente, dove è sempre più fragile la tenuta del cessate il fuoco, mentre gli Stati Uniti attendono la risposta dell'Iran al memorandum per porre fine al conflitto. Sul fronte americano tornano in primo piano i dazi imposti da Trump. Nuova bocciatura della Corte per il commercio statunitense dei dazi al 10% imposti nel febbraio dal capo della Casa Bianca, che proprio sulle tariffe doganali lancia un nuovo monito al vecchio continente. La corrispondente da New York.
4: Il nuovo ultimatum all'Unione Europea, Donald Trump lo annuncia sul suo social Truth, dopo una telefonata con la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Bruxelles ha tempo fino al 4 luglio, 250° compleanno degli Stati Uniti, per rispettare l'accordo commerciale siglato in Scozia. Se non lo farà, i dazi schizzeranno immediatamente a livelli ben più alti, minaccia Trump, che definisce ottima la conversazione con von der Leyen. Ora aspetto che mantengano la promessa di azzerare le loro tariffe, sottolinea il Presidente, mentre la Corte per il Commercio degli Stati Uniti dichiara illegali i dazi globali al 10% che Trump ha imposto a febbraio. Sul fronte della guerra in Iran, mentre sale la tensione nello stretto di Hormuz, il comando centrale degli Stati Uniti fa sapere che le forze americane hanno intercettato attacchi iraniani non provocati e hanno risposto con attacchi di autodifesa, mentre nello stretto transitavano cacciatorpediniere lanciamissili statunitensi. A una giornalista della ABC, Trump dice: non abbiamo subito alcun danno, la nostra risposta è stata solo un buffetto, il cessate il fuoco resta in vigore, ma se non firmeranno l'accordo, minaccia su Truth, colpiremo con molta più forza. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: E sui dazi, dopo la telefonata con Trump è arrivata anche la nota della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Ora si attende la risposta dei mercati europei, tra poco, tra meno di un'ora, l'apertura delle contrattazioni. Borse asiatiche negative. In studio Paola Nania.
5: Buongiorno, ci sono i dazi e c'è il petrolio. I motivi di tensione per le borse e per l'economia globale non mancano. Alla crisi energetica che stiamo raccontando sono aggiunte le minacce di una nuova guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, con tariffe minacciate da Donald Trump al 25%. Ieri c'è stata la telefonata tra von der Leyen e Trump. Secondo von der Leyen ci sono buoni progressi per chiudere entro i primi di luglio l'accordo. Poi dicevamo c'è il petrolio. Il Brent, il petrolio europeo, adesso è a $101 al barile, con i sospetti però di speculazione da parte di chi ha informazioni riservate sull'andamento in Medio Oriente. Mercoledì sono stati chiusi, per fare un esempio, 10.000 contratti che scommettevano sul calo del prezzo del petrolio. Poche ore dopo è arrivata la notizia di un possibile accordo, il greggio è calato e il profitto per chi aveva scommesso al ribasso è stato di $125 milioni. Altro tema delicato, il carburante per gli aerei che minaccia i voli in Europa. Da oggi entrano in vigore le nuove linee guida europee per affrontare le eventuali emergenze. Tra i chiarimenti ce n'è uno molto importante per noi viaggiatori, cioè le compagnie aeree non possono aumentare retroattivamente il prezzo dei biglietti già acquistati. A te.
0: Fin qui dunque le ricadute economiche e la posizione statunitense, ora quella dell'Iran che continua a prendere tempo sui negoziati mentre torna a salire la tensione militare in tutta la regione del Golfo. La corrispondente.
6: Scattano le difese aeree negli Emirati Arabi che segnalano un nuovo attacco iraniano con droni e missili. La tregua armata tra Stati Uniti e Iran è ancora in vigore, ma cresce la tensione nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha colpito installazioni militari iraniane in risposta a un attacco contro 3 navi americane durante l'attraversamento delle acque di Hormuz verso il Golfo dell'Oman. Secondo il Pentagono, i raid iraniani sarebbero stati non provocati e composti da missili e droni. Contro. Il comando militare di Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco, colpendo una petroliera e un'altra imbarcazione iraniane, oltre a condurre raid nel sud dell'Iran, in collaborazione con altri paesi della regione. Ma nonostante le criticità, la diplomazia continua a lavorare. Si attende a breve la risposta della Repubblica Islamica alla proposta americana di intesa in 14 punti. I paesi del Golfo e gli Stati Uniti intanto hanno chiesto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU una risoluzione contro l'Iran per il blocco a Hormuz e l'impedimento della libertà di navigazione nello stretto. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: Resta caldo anche il fronte israelo-libanese. Ieri è stata nuovamente colpita la base italiana dell'UNIFIL. La corrispondente da Gerusalemme.
7: Nel sud del Libano, svuotato di tanti dei suoi abitanti, si combatte a ridosso di molti villaggi. Lo scontro tra militari israeliani e miliziani di Hezbollah è continuo. Più volte in questi due mesi le forze dell'UNIFIL si sono trovate nel fuoco incrociato. Questa volta un razzo a corto raggio, tra quelli di solito utilizzati dai miliziani di Hezbollah, ha raggiunto un mezzo UNIFIL all'interno della base di Shama, dove è dispiegato il contingente italiano. Nessuno dei nostri militari è rimasto ferito. Non è il primo episodio. Tra i caschi blu della forza ONU ci sono state anche vittime nelle settimane scorse. Il premier Netanyahu intanto tiene costanti riunioni con i vertici della sicurezza, non solo per monitorare gli sviluppi in Libano, ma anche per vedere in quale direzione andrà il conflitto con l'Iran, con un cessate il fuoco che ha continue violazioni. Su questo ho avuto una lunga telefonata con il presidente Trump. Long Front Command in Israele non ha mai tolto del tutto lo stato di emergenza, in particolare per le comunità a nord. La prossima settimana si terranno a Washington nuovi round negoziali a livello di ambasciatori tra Israele e Libano, ma un possibile incontro tra il premier Netanyahu e il presidente libanese Aoun appare ancora molto lontano. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: La politica, dopo il vertice delle forze di governo, il confronto tra i partiti è soprattutto su legge elettorale e temi economici.
8: Il centrodestra guarda al prossimo vertice di maggioranza e con Fratelli d'Italia rivendica gli ultimi provvedimenti a sostegno dell'economia. Raffaele Speranzoni.
9: Il governo Meloni lavora per ridurre il costo dell'energia per famiglie e imprese.

0: paese e rafforzare l'indipendenza strategica dell'Italia. Il nucleare di nuova generazione, sicuro e pulito, è una scelta decisiva.
1: Sulla stessa linea, la Lega, che rilancia anche sulle rinnovabili. È necessario lavorare per la riapertura dello stretto di Hormuz garantendo il passaggio di petrolio e prodotti agroalimentari, scandisce da Forza Italia Antonio Tajani, che rassicura sull'unità del centrodestra che con noi moderati apre il dialogo con le opposizioni sulla legge elettorale. Opposizioni che replicano è una riforma irricevibile e non è una priorità per il paese. I 5 Stelle sollecitano la revisione del patto di stabilità. Verdi Sinistra scendono in piazza Roma con un flash mob contro Rubio e la politica statunitense. E la segretaria del PD Elly Schlein, che da oggi sarà al Global Progress Action Summit di Toronto, dove incontrerà l'ex presidente Barack Obama, in un colloquio con il quotidiano Domani precisa: saremo sempre alleati degli Stati Uniti, ma non di Trump. Poi sul costo dell'energia.
2: Pur avendo noi le bollette più care d'Europa, questo va ad aumentare gli extra profitti maturati da grandi società energetiche, tra cui partecipate dello Stato.
1: Filippa Misano, GRU.
3: Il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte attacchi incrociati con centinaia di droni, oltre 800 quelli sull'Ucraina. A mezzanotte scatterà il cessate il fuoco unilaterale di Mosca, che durerà fino al 10 maggio in occasione delle celebrazioni domani per il giorno della vittoria. Sconsiglio ai leader stranieri di partecipare alla parata a Mosca, ha detto Zelensky, alludendo alla possibilità di un'azione ucraina durante l'evento. Se subiremo un attacco ci sarà una rappresaglia, ha avvertito Mosca. Le elezioni in parte dell'Inghilterra, in Scozia e Galles, una tornata amministrativa che ha coinvolto quasi la metà della popolazione del Regno Unito. I primi dati confermano la netta sconfitta dei laburisti del premier Starmer, in crisi anche i conservatori. Il vincitore è un altro. Sentiamo la corrispondente da Londra.
4: Una valanga di voti per il partito ultranazionalista di estrema destra Reform UK nelle elezioni amministrative in Gran Bretagna e parlamentari per Galles e Scozia. Si tratta di capire le dimensioni dell'avanzata della formazione guidata da Farage. Avrebbero conquistato percentuali a due cifre nei parlamenti locali e più di 1000 seggi nei consigli comunali. Tracollo dei laburisti che secondo le intenzioni di voto avrebbero perso più di 1000 consiglieri. Il voto un test vitale per il governo di Starmer. La soglia oltre la quale non sopravviverà è la perdita di oltre 1500 seggi. Sotto osservazione i distretti di Manchester e Birmingham, il risultato dei Verdi guidati dal polemico e controverso leader Polanski. Anche per i conservatori si prevede una situazione di grande affanno. I Tories hanno difficoltà a trovare un'identità e riuscire a fronteggiare i temi populisti di Reform. In ogni caso il risultato che uscirà dalle urne indicherà un terzo attore partitico forte nella tradizionale contrapposizione tra Labour e Tories. Da Londra Nicoletta Mansione per il GR1.
3: Sono le 8:15 minuti, la cronaca, il caso Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine bis su Sempio, gli atti dell'inchiesta trasmessi a Milano per la revisione del processo Stasi. Ci aggiorna in studio Elena Baiocco.
5: Per i magistrati di Pavia nessun dubbio, è stato Andrea Sempio ad uccidere Chiara Poggi con crudeltà e odio verso la vittima che ha respinto il suo approccio sessuale. Nell'avviso di conclusione indagini elencate le fonti di prova a suo carico, quaderni, materiale informatico, centinaia di intercettazioni. Una soprattutto secondo gli inquirenti inchioderebbe il 38enne, quel soliloquio in auto in cui lui ammetterebbe di aver visto i video intimi di Chiara sul suo PC e la loro presenza su una chiavetta USB, particolare sconosciuto in quel momento. Poi la frase in falsetto sul rifiuto della vittima delle sue avance al telefono. Commentava un podcast, una trasmissione, nessuna pistola fumante, solo suggestioni destinate a sgonfiarsi, ribatte la difesa. Marco Poggi, fratello della vittima, difende l'amico Sempio. Mi influenzate, avrebbe detto ai carabinieri che lo hanno risentito e definito ostile. Ha modificato le sue versioni, sostengono. Le lacrime di Alberto Stasi di fronte agli elementi che lo scagionerebbero, con la revisione del processo pronti a chiedere l'immediata liberazione, afferma la legale Giada Bocellari. La ascoltiamo.
6: Se dovesse emergere un quadro solido a nostro giudizio riferito ad un altro soggetto, non vedo per quale motivo Alberto Stasi debba ancora scontare dei giorni di carcere. Ha avuto sicuramente un momento, forse per la prima volta davvero, di commozione.
5: Ma adesso sentiamo come gli inquirenti hanno riscritto la dinamica dell'omicidio nel servizio di Fausto Bertuccioli.
7: La fredda neutralità dei termini giuridico-forensi non attutisce, casomai potenzia l'atrocità del delitto nella ricostruzione della procura alla luce delle relazioni dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo e dei carabinieri del reparto investigazioni scientifiche di Cagliari.

0: E così l'aggressione non sarebbe avvenuta in pochi istanti, ma avrebbe avuto più fasi. Prima una colluttazione tra Andrea Sempio e Chiara Poggi, poi colpi inferti con un corpo contundente sulla fronte sinistra e lo zigomo destro, facendo cadere Chiara, che tentava di reagire mettendosi i carponi. Veniva però colpita di nuovo e perdeva i sensi. A questo punto Sempio, per l'accusa, l'avrebbe spinta giù per le scale che portano alla cantina, uccidendola con altri colpi, probabilmente portati con un martello come quello sparito da casa Poggi. Alla fine saranno 12 quelli sulla testa della vittima. Una dinamica così violenta che ha portato la procura a contestare come aggravante, oltre ai motivi abietti, l'odio per il rifiuto di un approccio sessuale, anche la crudeltà.
1: Gli accertamenti sulla grazia concessa a Nicole Minetti al momento della Procura Generale di Milano rimane positivo.
2: In attesa di nuove carte, al momento la Procura Generale di Milano non ha elementi per ribaltare la situazione. La prima documentazione fornita all'Interpol da Uruguay e Spagna non evidenzia aspetti che possano portare ad un parere negativo, ma se non sono emersi finora procedimenti penali né denunce né indagini per favoreggiamento alla prostituzione per l'ex consigliera regionale lombarda e per il suo compagno Giuseppe Cipriani, genitori adottivi di un bambino con seri problemi di salute, il capitolo sulla verifica dell'adozione è ancora aperto, così come è aperta l'inchiesta interna all'INAU, l'istituto del Paraguay che si occupa di adozioni. Il tutto mentre si cercano ancora informazioni sulla madre biologica del piccolo, madre tossicodipendente che l'avrebbe avuto al suo fianco soltanto per 8 giorni. Intanto continuano gli accertamenti sul cambiamento di stile di vita della Minetti, sul suo riscatto sociale indicato nella grazia. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Le indagini sulla banda della Uno Bianca che seminò il terrore tra rapine e omicidi tra gli anni 80 e 90. I magistrati di Bologna sentiranno nuovamente Roberto Savi, l'ex poliziotto in carcere dal 94, che in un programma su Rai 2 ha parlato di coperture da parte dei servizi di cui avrebbe usufruito con i suoi compagni. Si punta ad avere nuove informazioni da tracce ematiche, impronte, bossoli, ma anche foto e video di allora, analizzati con tecniche oggi disponibili, tra cui l'intelligenza artificiale. Il giallo della famiglia sparita di Sonia Bottacchiari, 49 anni, residente a Piacenza, e dei suoi 2 figli adolescenti non si hanno notizie dal 20 aprile, l'ultima volta in cui l'ex marito li ha sentiti. L'automobile è stata ritrovata a Tarcento, in Friuli, dove i 3 avevano detto di essere diretti per una vacanza con i loro 4 cani. Prima di partire la donna si è licenziata e si è fatta dare la liquidazione. L'ipotesi principale è quella di un allontanamento volontario. Sentiamo proprio l'ex marito, Yuri Groppi, intervistato da Andrei Maru.
3: Il dubbio che sia andata anche in Slovenia.
4: La macchina era vuota, non c'era più bagaglio, non c'erano più effetti personali.
3: No, sembra proprio che siano andati via con un'altra macchina. Ha voltato la macchina e sono andati via.
4: Sono grandi, hanno 16-14 anni, si stanno rendendo conto che la situazione è anomala.
3: Infatti è quello che penso anch'io, che cioè adesso è cosa un po' forzata secondo me.
1: Rai Radio 1, parliamo di dispersione scolastica. Numeri ancora in calo nel nostro paese, passato dall'11 all'8,2 in 3 anni, mentre la media europea si attesta intorno al 9,1%, secondo l'ultimo monitoraggio Eurostat. Risultato storico per il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. La nostra intervista.
5: Per la prima volta l'Italia sugli abbandoni della scuola è sensibilmente sotto la media europea, quasi un punto in meno.
6: Dati per noi positivi, oltretutto in controtendenza con alcuni nostri vicini europei.
5: La Germania passa dal 12,7 al 13,1%, l'Estonia e la Finlandia, che sono considerati al top, hanno una dispersione molto più alta della nostra, al 9,9 la Finlandia, l'Estonia al 10,2.
6: Per noi vuol dire che abbiamo recuperato in 3 anni 500.000 studenti, anche

0: 7,1, adesso siamo al 13,7, in Sardegna al 17,3 nel 2023, siamo al 13,6.
1: Restano critici i dati sui giovani immigrati.
0: Il miglioramento c'è stato, ma non così sensibile, anche perché le misure a favore dell'inserimento e dell'inclusione sono partite proprio tra lo scorso anno e quest'anno.
1: Paola Guarnieri, GR1.
2: Da domani apertura al pubblico della 61esima esposizione internazionale della Biennale d'Arte di Venezia. Mi auguro di lasciare alle spalle ogni polemica di queste settimane, così dalle pagine del Corriere della Sera il ministro Giuli a proposito del contestato padiglione della Russia. Il titolare della cultura poi annuncia che il 20 maggio sarà nella città lagunare per visitare il padiglione Italia. All'Arsenale intanto torna visibile The Migrant Child, l'opera di Banksy sui diritti dei minori e sulle migrazioni. È stata restaurata dopo il deterioramento dovuto alla salsedine. Al Circo Massimo di Roma, aperto fino a domenica, il Villaggio della Salute in vista della 27esima edizione domenica della Race for the Cure, la corsa con cui si concluderà la più grande iniziativa in Europa contro il tumore al seno.
3: Un villaggio della salute al Circo Massimo di Roma, con sport, visite gratuite, screening, supporto psicologico. Rosanna Banfi è storica testimonial della Race for the Cure.
4: Saremo domenica più di 100.000 presenti, tutti insieme per parlare di tumore del seno, ma soprattutto per parlare di prevenzione, che ci salva la vita in realtà, e posso testimoniarlo personalmente.
3: Al centro ci sono le donne in rosa, quelle che stanno affrontando o hanno già sconfitto la malattia. Domenica la corsa, 5 km più un percorso da 10, aperto per la prima volta anche agli amatori. Le donazioni raccolte andranno in ricerca e prevenzione. Ancora Rosanna Banfi.
4: A me è capitato il tumore del seno 17 anni fa e me la son cavata. Poi purtroppo pochi mesi fa mi è capitata un'altra cosa al polmone, però fortunatamente stavo facendo prevenzione, perciò l'hanno trovata piccolissima e non ho dovuto fare altre cure se non una piccola operazione, e sono qua a parlarne.
3: Federico Mello, GR1.
2: La musica e il ritorno di Di Martino a 7 anni dall'ultimo album da solista e dopo la collaborazione artistica con Colapesce. Egge oggi l'improbabile Piena del Loreto e il cantautore palermitano lo presenterà in 6 appuntamenti speciali.
5: Che cosa me ne faccio di un giorno senza sole?
6: Improbabile ma non impossibile. 10 nuove canzoni per un ascolto attento. Di Martino torna con un album e un live, voce e chitarra.
7: Perché nei miei intenti era di fare un disco folk essenziale. Quindi attorno a questa chitarra ho costruito delle armonie con un coro di 5 donne, un quartetto d'archi e un po' di elettronica organica. Perché in questo momento non so se è un appiattimento, comunque anche uscire con qualcosa di diverso fa sì che la tua voce si possa sentire.
6: Così scorrono i 10 brani del disco L'improbabile Piena del Loreto.
7: Perché Loreto è un fiume secco in certi punti, ma quando piove tanto potrebbe anche straripare. Mi piaceva questo parallelismo con la piena emotiva.
6: E anche il tour di Di Martino si terrà in luoghi adatti a questa dimensione acustica.
7: Dei luoghi un po' mistici, c'è la Chiesa Valdese a Roma, c'è il Teatro dei Filodrammatici a Milano. Io credo molto nel fatto che in un periodo di intelligenze artificiali il cantautore con la chitarra è qualcosa di insostituibile.
6: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Sono le 8:25, tra poco torna Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
8: Buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ci occuperemo di agricoltura in questa seconda parte, dove va l'agricoltura italiana ed europea con le difficoltà che vive il settore in questi mesi, perché ricordiamo che circa un terzo dei fertilizzanti utilizzati nel mondo passa proprio nello stretto di Hormuz.
2: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Fabio Cardinali e Stefano Siani, al microfono Sabrina Baldetti, linea allo sport.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
11: Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
12: Eurospin, la spesa intelligente. In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.

0: dirvi che a settembre ci sposiamo.
1: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
9: GR1 Sport.
10: 8:29, un cordiale saluto da Giorgio Germanò. In apertura il tennis, gli internazionali al Foro Italico entrano nel vivo questa sera, esordio di Musetti, giocano anche Darderi, Arnaldi, Grant, Cocciaretto e Basiletti. Ascoltiamo intanto le voci di due grandi protagonisti della disciplina.
11: La leggenda del presente è quella del passato, Jannik Sinner e Novak Djokovic, i protagonisti assoluti di giovedì 7 di maggio al Foro Italico. Jannik giocherà domani sera contro l'austriaco Hofner. Sinner è il tempo libero, sentite l'altoatesino.
12: Il mio divertimento a volte lo faccio vedere un po' meno, ognuno è diverso, cioè a me in questi due giorni qua ho giocato a golf, ho giocato a calcio e questo è un po' il mio divertimento. Ci sono altri che si divertono in un altro modo.
11: Dicevamo di Djokovic, l'ex re, la leggenda vivente, in corona Sinner, vincerà tutti i Masters 1000. Andiamo ad ascoltarlo.
13: Ce farà sicuro, probabilmente anche quest'anno. È fortissimo come gioca, un giocatore molto completo, è dimostrato questo gli ultimi due anni, è numero uno al mondo.
11: Una giornata, quella di ieri, di emozioni pazzesche fuori dal campo, lo abbiamo sentito con Sinner e Djokovic, ma in campo la prima vera giornata gli internazionali BNL d'Italia, con le vittorie tra le altre di Jasmine Paolini, soffertissima ma importantissima, e della favola Noemi Basiletti. Letti, classe 2006, dalle prequalificazioni al secondo turno se la vedrà con l'ucraina Elina Svitolina. Eliminazioni dolorose quelle di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, e oggi tra gli altri l'esordio attesissimo di Lorenzo Musetti, collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
10: Ciclismo, in Bulgaria inizia il Giro d'Italia con un italiano a caccia della prima maglia rosa.
14: Si parte in una terra a digiuno quasi di ciclismo, ma che ha tanta voglia di scoprirlo. La Bulgaria accoglie il Giro con curiosità, ma anche con insospettato calore. Due giorni fa la presentazione delle squadre è stata gremita, tutti a caccia di selfie con gli atleti. Atleti quest'oggi che scenderanno in strada a caccia della prima maglia rosa. Si parte dalla medievale Nessebar, si arriva alla Festaiola Burgas, 147 chilometri non particolarmente impegnativi attorno alle coste del Mar Nero. Temperature più da mare d'inverno che da beach party, ma col sole solo leggermente velato a riscaldare i 150.000 spettatori, così stimano gli organizzatori lungo il tracciato. Tra i favoriti per la prima tappa e prima maglia rosa, il nostro Jonathan Milan. A sfidarlo Groves, Groenewegen, in una platea di sprinter di tutto rispetto. Ma Johnny, che torna al Giro dopo l'esperienza al Tour, ci crede e si sente cresciuto.
15: Fa crescere molto a livello di testa soprattutto. Si vuole alzare ogni anno di asticelle, quindi quest'anno il Giro d'Italia mi aspetto di fare un po' di più, sai, magari essere un po' più competitivo in qualche tappa un po' mista, magari un po' ondulata. Vedremo.
14: Per i big, manco a dirlo, l'obiettivo sarà restare fuori dai guai, tra strade decorate di rosa, con rischio vento e tanto entusiasmo da primo giorno di scuola. Sunny Beach con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.

0: E adesso il calcio, questa sera l'anticipo della 36esima giornata in Serie A. Alle 20:45 si affrontano Torino e Sassuolo e con 10 partite in simultanea si chiude il campionato di Serie B, ancora incertezza in testa e coda. Ieri intanto, con il ritorno della semifinale di Europa League e di Conference League, sono state sancite le finaliste. Aston Villa Friburgo a Istanbul il 20 maggio, sarà l'ultimo atto dell'Europa League. Crystal Palace e Rayo Vallecano si contenderanno invece la Conference il 27 maggio a Lipsia. E chiudiamo con una notizia che riguarda la nazionale brasiliana e il suo tecnico Carlo Ancelotti. La Confederazione Calcistica del Brasile ha annunciato un prolungamento di 4 anni dell'accordo con l'allenatore italiano, con l'intento di farlo rimanere alla guida della Seleção fino al Mondiale 2030. Ci fermiamo qui. Grazie per l'attenzione e buona giornata.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it. Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere set informativo su generali.it.
1: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
4: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
7: L'Italia è a tutti gli effetti una superpotenza agroalimentare. Il comparto genera circa 5 milioni di posti di lavoro, vale il 15% del prodotto interno lordo, ha raggiunto un record storico, 72,4 miliardi di euro di export. Questo governo ha scelto di rafforzare fin dal primo giorno questo sistema con una visione strategica e mettendo a disposizione risorse che non hanno precedenti, oltre 15 miliardi di euro in appena 3 anni. Ma il nostro impegno ovviamente non finisce qui, come dimostra il disegno di legge Coltiva Italia, che sta per concludere il suo iter in Parlamento e che prevede misure concrete per rafforzare la sovranità alimentare, le filiere deboli, il ricambio generazionale e la ricerca in agricoltura.
8: 8:35, seconda parte di Radio Anch'io, ancora Francesca Rinaldi al microfono, ancora buongiorno a tutti. Ieri la nascita della Coalizione di Roma per l'accesso ai fertilizzanti e per la sicurezza alimentare nel contesto della crisi nello stretto di Hormuz, un'iniziativa che vede in campo paesi europei, africani e del Golfo, lanciata alla Farnesina dal ministro degli esteri Tajani. Io do subito il buongiorno a Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura. Giansanti, ci sente? Non ci sente.
9: Sì, sento, buongiorno.
8: Ah, eccolo,
9: buongiorno.
8: Perfetto, cioè, buongiorno, buongiorno, ben arrivato. Allora, Giansanti, accennavo a questa iniziativa lanciata ieri da Tajani, ma parliamo anche della vostra iniziativa, l'agricoltura, il futuro, in collaborazione con l'Università Bocconi, che vede riuniti oggi e domani istituzioni nazionali ed esponenti del mondo agricolo, produttivo, accademico, finanziario ed industriale a Milano. Allora, Giansanti, che cosa sta significando per il mondo dell'agricoltura la guerra in Iran?
9: Ma sta dimostrando, più che significando, sta dimostrando sempre di più che quando si parla di agricoltura bisogna rompere un vecchio paradigma che vedeva gli agricoltori quasi non fossero un'attività economica. Oggi ci accorgiamo invece al contrario, che l'agricoltura a tutti gli effetti è un settore economico forte in Italia, anche per quello che ha detto il presidente Meloni e che ovviamente ci fa piacere sentirlo dire, ma dall'altro che è sicurezza nazionale, ossia il tema degli approvvigionamenti, il tema delle sicurezze mette al centro oggi sempre di più la disponibilità di cibo. Chi oggi dispone di cibo in quantità e in qualità ha una forza in più, e quindi ritengo che oggi più che mai l'agricoltura a tutti gli effetti debba essere considerata una delle sicurezze nazionali su cui investire, lavorare e rafforzarla.
8: Gian Santi, le faccio sentire un passaggio del ministro, il vostro ministro competente Lollobrigida.
10: Oggi bisogna intanto sterilizzare le follie europee che in termini ideologici hanno portato a regolamenti che impongono tasse su quello che non abbiamo. Cioè, se importi i fertilizzanti già paghi un costo elevato. In una condizione geopolitica di questa natura hai un aumento dei costi, in più ci metti delle tasse aggiuntive europee. La prima cosa che puoi fare, sospendendo le tassazioni aggiuntive e quindi riducendo di fatto i costi. Problema? Perché noi lo proponiamo in Europa, l'Italia se ne fa una voce, anche altre nazioni seguono l'indirizzo che l'Italia sta dando, purtroppo i tempi, specie nella burocrazia europea, sono insostenibili.
8: Era Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Gian Santi, uno dei problemi è l'Europa?
9: Ma guardi, io sono anche presidente degli agricoltori europei e quindi sto passando queste giornate cercando ovviamente di capire bene cosa la Commissione europea vuol proporre la settimana prossima sul tema dei fertilizzanti, dall'altro però registrando fortissima preoccupazione da parte di tutti gli agricoltori europei, perché in questo momento l'imprevedibilità, la crisi del mercato, l'esplosione dei costi, la mancata disponibilità di fertilizzante, perché ammesso e non concesso che qualcuno li voglia anche pagare molto cari, non è detto che si trovino, tutto questo sta creando imprevedibilità, incertezze, e molto spesso si fa veramente fatica a capire come mai l'Unione Europea sia così lenta a rispondere a crisi che non sono crisi passeggere, iniziano a essere crisi di sistema. Una crisi come quella che stiamo vivendo, così lunga, legata comunque anche alla guerra russo-ucraina, meriterebbe da parte dell'Unione Europea una maggiore attenzione. Oggi l'Unione Europea, ahimè, è come un grande condominio, è un bellissimo condominio dove tutti partecipiamo nelle aree comuni, sosteniamo i costi del condominio, ma la prima difficoltà, ognuno si chiude nel proprio appartamento e affronta i propri problemi. Questo non possiamo più permettercelo, l'Unione Europea deve reagire velocemente con misure forti, con misure che vadano sostanzialmente a concedere agli Stati membri regole diverse e momentanee rispetto a quelle che sono le regole che ovviamente hanno unito fino ad oggi l'Unione Europea, perché altrimenti il rischio concreto è che passate queste guerre dell'Unione Europea intesa come istituzione veramente non rimarrà un granché.
8: Ecco Gian Santi, la chiusura dello stretto di Hormuz ha conseguenze gravi, lo dicevamo, sul commercio dei fertilizzanti, poi c'è il problema del prezzo dei carburanti che sta avendo effetti su tutti i settori produttivi, sembra che ogni emergenza si trasformi in una crisi. Come la FAO addirittura dice che il rischio è quello di innescare una serie di effetti a catena simili a quelli successivi alla pandemia di Covid-19. Come
9: la
8: si
9: FAO
8: può affrontare?
9: Ha ragione, io dico che la FAO ha ragione, si sta sottovalutando il rischio alimentare a livello globale, perché oggi i fertilizzanti, il cibo, tutti quegli elementi legati all'agroindustria sono utilizzati da chi li detiene al pari di un'arma in una guerra. Quindi si va ovviamente a dare un effetto booster sulla vita delle persone. È evidente che l'aumento dei costi genererà e rischia di generare in Africa problemi enormi, altrettanto nei paesi maturi, moderni, perché avremo un'inflazione alimentare in aumento, e quindi saranno una serie di effetti a catena che, se non ben gestiti, rischiano comunque di generare instabilità e problemi per i cittadini.
8: Gian Santi,
9: e noi questo non lo possiamo permettere.
8: Ecco, mi scusi, lei dice se non ben gestiti, come si gestisce bene un'emergenza del genere? Che cosa proponete?
9: Un'emergenza del genere noi proponiamo appunto misure di emergenza, ad esempio, come dicevo prima, a livello europeo va, come ha chiesto il ministro Lollobrigida, sospesa la tassa SIBAM, perché ovviamente se abbiamo fatto un conto solamente per il 2026 gli agricoltori solamente di tassa SIBAM sosterranno un costo superiore di 1 miliardo di euro. Voi immaginate già quello che spendiamo in più per acquistare fertilizzanti. L'aumento del costo dei fertilizzanti, ad esempio, sul mercato europeo per i cereali vale 12 miliardi di euro, di cui un miliardo solamente tassa SIBAM. Già se iniziassimo a tagliare le tasse, laddove ovviamente l'anno scorso non c'erano, sono nuove tasse, questo va ovviamente a dare a tutti noi una maggiore forza. O al contrario il taglio degli ETS, perché ovviamente tutti i fertilizzanti sono ottenuti dalla lavorazione del petrolio. Quindi ci sono tante misure che si potrebbero attuare velocemente, se c'è però la visione di guardare oltre, perché se si ha la capacità di vedere solamente alla fine della giornata, è evidente che tutto quanto dice la FAO può diventare esplosivo.
8: Grazie Massimiliano Gianzanti, presidente di Confagricoltura, e buongiorno a Camilla Laureti, europarlamentare del Partito Democratico, di cui è responsabile per le politiche agricole e alimentari. Buongiorno onorevole.
11: Buongiorno, buongiorno a lei e ai nostri ascoltatori.
8: Allora onorevole, lei ha ascoltato l'intervento di Gianzanti. Che cosa si può fare e si deve fare secondo voi per aiutare l'agricoltura in questa fase?
11: Una cosa che forse dalla quale comincerei è che cosa succede con questo aumento vertiginoso del costo dei fertilizzanti e del costo dell'energia, che si attacca il reddito degli agricoltori, che è già un problema quando non siamo in un momento né di emergenza e né di crisi, perché tutti gli agricoltori e le agricoltrici che incontriamo ci dicono: noi paghiamo per produrre in euro e guadagniamo in centesimi. Quindi noi dobbiamo, per anche la produttività e per quella sicurezza alimentare di cui ci parlava Gianzanti, cercare di tenere al centro il reddito degli agricoltori, altrimenti davvero mettiamo a rischio la produzione agricola e mettiamo a rischio tutti quei dati e numeri che sentivo dall'intervento della nostra Presidente del Consiglio. Che cosa fare? L'emergenza e agire nell'emergenza è un conto, e quindi adesso arriva la prossima settimana il piano d'azione della Commissione Europea su fertilizzanti, vediamo cosa c'è anche su questo. Però noi non dobbiamo mai dimenticarci di una cosa: che perché un terzo dei fertilizzanti viene prodotto e passa da Hormuz e dai paesi del Golfo Persico? Perché alla base dei fertilizzanti c'è l'azoto, quindi il gas naturale, e quindi l'urea, che è uno dei fertilizzanti più usati. Allora noi cosa stiamo dicendo adesso? Stiamo dicendo: non sprechiamola questa crisi. Quello che diciamo quando parliamo del Green Deal e delle energie rinnovabili, che noi ormai chiamiamo Free Deal, perché noi dobbiamo lavorare per l'autonomia strategica dell'Unione Europea, altrimenti, come dicevamo prima, ogni crisi, ogni emergenza diventa qualcosa che mette a rischio la sicurezza alimentare non solo del continente europeo, ma anche di altri paesi. E quindi con questo non sprecare la crisi, io penso che non dobbiamo perdere l'occasione, soprattutto in Europa e poi negli Stati membri, di dare una linea chiara a tutto ciò che è la ricerca e l'innovazione nei fertilizzanti organici. Abbiamo cominciato, ma è lo stesso identico discorso che facciamo sull'energia, perché noi paghiamo di più l'energia nel nostro paese, ancora di più rispetto ad altri paesi europei, faccio l'esempio della Spagna su tutto, e questo si riflette immediatamente sul reddito degli agricoltori. E cosa che diciamo colpisce poi la vita di tutti noi quotidianamente, sul costo del cibo, perché nei dati ultimi, chiaro, dati della che leggiamo,
8: il costo.
11: Esatto. Il costo onorevole, torna sul nostro piatto.
8: Ecco, onorevole Laureti, mi ricollego anche alla prima parte della nostra trasmissione, quando abbiamo parlato degli incontri di oggi, in particolare Meloni e Rubio, perché uno dei temi che potrebbe essere affrontato in questo incontro è la candidatura di Maurizio Martina, esponente del suo partito, del Partito Democratico, alla direzione della FAO. Martina attualmente è vice direttore generale della FAO. C'è quindi una comunione di intenti tra i partiti, tra maggioranza e opposizione?
11: Anche ieri all'assemblea che è stata della Confederazione Italiana Agricoltori, il ministro Lollobrigida ha citato l'intenzione del governo italiano di appoggiare Martina. Martina è assolutamente una persona che sì, non è della stessa parte politica, ma una persona che lavora, è stato ministro dell'agricoltura, lavora già all'interno della FAO, e sarebbe un risultato enorme per l'Italia avere una persona come Martina alla guida della FAO. Quindi naturalmente in questo assolutamente, ma Nel mondo dell'agricoltura e in tutto ciò che riguarda le questioni dell'agricoltura ci sono alcuni intenti simili. Io penso che la cosa però più importante è sempre non guardare soltanto all'emergenza. È difficile, per la politica è difficilissimo non guardare soltanto all'emergenza, ma cercare di guardare anche sul medio e lungo termine, altrimenti ogni volta che avremo una nuova guerra come quella che stiamo vivendo in questo momento, noi vivremo direttamente, in un mondo in cui la geopolitica internazionale funziona così, dirette conseguenze. Quindi il mio punto centrale è: non attacchiamo l'Europa, cerchiamo con l'Europa, certo, di costruire anzi

0: un'autonomia strategica che non faccia dipendere l'Europa da paesi che poi possono farci trovare in condizioni come di, quelle di che stiamo vivendo.
1: Grazie Camilla Lauretti, europarlamentare per il Partito Democratico, per cui è responsabile delle politiche agricole e alimentari. Grazie onorevole. E leggo un messaggio: l'agricoltura italiana vanta tradizioni secolari, tecniche di coltivazione senza uguali, offre alla nostra cucina prodotti di eccellenza, eppure i nostri contadini sono spesso poco considerati, ci scrive Michele dalla provincia di Roma. Io voglio salutare la nostra prossima ospite che è Chiara Lungarotti, amministratrice delegata della cantina Lungarotti. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, lei si definisce artigiana dell'uva, che cosa fa nella vita?
2: Ora, io mi occupo prevalentemente di produrre uva dai nostri vigneti, trasformarla in vino e di commercializzarlo. Accanto a questo, la nostra azienda, la nostra famiglia in Umbria ha creato un piccolo polo che ruota attorno al vino, con un museo del vino che viene considerato uno dei più importanti a livello internazionale, in cui si ripercorrono 5.000 anni di storia di questo prodotto fantastico e dei suoi legami con la nostra civiltà, con tutte le civiltà che si sono affacciate sulle sponde del Mediterraneo. Un museo dedicato all'altra grande colonna dell'agricoltura umbria, che è l'olio extravergine di oliva, e tutto quello che riguarda anche l'ospitalità, mettendo, ristrutturando i vecchi casolari immersi tra i vigneti e destinandoli ad attività ricettiva di agriturismo. E
1: infatti
2: questo
1: nel vostro,
2: è quello che facciamo nel quotidiano.
1: Nel vostro sito lei sottolinea che lei guida l'azienda verso nuove sfide. Le giro però una domanda, io non sono un tecnico, quindi ammetto la mia impreparazione. Ci scrive Cinzia dalla Svizzera: ma evitare di usare i fertilizzanti sintetici si può fare secondo lei?
2: Sono tutta una serie di tecniche che possono essere adottate per aiutare le piante a mantenere la sostanza organica nel terreno. Cerco di essere più diretta possibile, più semplice,
1: sì,
2: possibile,
1: più comprensibile. Sì, grazie.
2: Più comprensibile. E quindi ci sono tutta una serie di pratiche che possono aiutare a aumentare la sostanza organica nel suolo, che non so, tipo il sovescio, tipo proprio il fissare l'azoto nel suolo e poi restituirglielo con leguminose e poi restituirglielo. Si utilizza anche, noi utilizziamo tantissimo letame da allevamenti bovini che vengono qui che sono qui nella zona. Quindi può essere possibile.
1: La zona che è l'Umbria, ricordiamolo, Torgiano, giusto?
2: In Umbria, nel cuore dell'Umbria, Torgiano, e poi un'altra piccola azienda a Montefalco. È possibile, dipende anche da dove si è e chiaro, che tipo di coltura si fa.
1: Io la ringrazio.
2: Tutto può essere fatto solo.
1: Certo.
2: E poi ci sono ovviamente tutta una serie di attenzioni per tutto quello che è l'innovazione anche in questo settore, oltre negli altri settori tradizionali.
1: Che non può mancare. Io ringrazio Chiara Lungarotti, amministratrice delegata della cantina Lungarotti, associata di Confagricoltura, e do il buongiorno a Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato di Fratelli d'Italia. Buongiorno senatore De Carlo.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei. Senatore, lei ha sentito il nostro dibattito, e cosa sta facendo allora il governo per aiutare gli agricoltori in questa fase sicuramente delicata?
3: Beh, una mole di lavoro straordinaria, non lo diciamo noi che siamo di parte, lo dicono i numeri, oltre 15 miliardi stanziati, a dimostrazione di un'attenzione per il settore primario che da anni era sconosciuta, e questo è un dato di fatto oggettivo. Dopodiché ci sono due temi grandi. Il primo tema è quello dell'emergenza, e cioè di suonare quei campanelli a livello europeo per far sì che l'Europa reagisca in maniera pronta. Non possiamo permetterci, no, perdere la stagione delle semine con i problemi dei fertilizzanti. Tre sono i grandi temi all'interno dei fertilizzanti che Hormuz sta mettendo in grande evidenza, ma che non nascono con Hormuz, nascono prima dalla crisi con l'urea, con la guerra, con l'invasione della Russia, e sono azoto, fosforo e altre questioni soprattutto legate alla geopolitica e al gas, fosforo e azoto, straordinariamente importanti. Fa bene, mi fa piacere sentire che il gas oggi abbiamo bisogno

0: bisogno di maggiore indipendenza sotto il profilo del gas. Ricordo a tutti però sommessamente che fino a ieri si doveva puntare solo sulle rinnovabili senza quel mix energetico che invece finalmente il governo italiano ha fatto diventare patrimonio comune, ed oggi tutte le forze politiche, anche quelli che fino a ieri hanno predicato un'agricoltura che dovesse smettere di essere così attiva per importare cose da dove costavano meno, e oggi finalmente si capisce che c'è più bisogno di sovranità, ecco, sia italiana, senatore, che europea.
1: Ecco, senatore, allora le leggo questo messaggio di Massimo da Perugia. Un agronomo ci dice: mi sono laureato nel 2010, solo per farvi rendere conto, il prezzo del grano è stato praticamente costante in questi anni, con un parallelo aumento vertiginoso dei costi di produzione. Le aziende agricole sono passate negli ultimi decenni da più di 3 milioni a meno di 1 milione, a dimostrazione di quanto convenga sempre meno produrre cibo. Non possiamo non dare attenzione a questo comparto, senza il quale viene meno la sovranità di un paese che vuole rientrare tra i paesi sviluppati. Quello che diceva lei poco fa.
0: È assolutamente vero. Segnalo però sommessamente che gli ettari lavorati sono rimasti gli stessi, e si sono diminuite il numero delle aziende, che spesso erano familiari, e si sono ingrandite le aziende che sono rimaste. Quindi a dimostrazione di una massa critica e di una grandezza dell'azienda che diventa quasi strategica per affrontare i tempi che cambiano. È vero che esistono realtà di nicchia, io sono della provincia di Belluno, c'è un distretto bio nella parte alta che funziona e non potrebbe funzionare altrimenti, ma c'è bisogno di tanta innovazione, e l'innovazione per lo più la fanno quelle aziende che sono più strutturate. Pensare di fare agricoltura oggi come si faceva 100 anni fa è un errore, pensare di poter incidere sul prezzo è un errore, sul prezzo di vendita. Dobbiamo incidere, e lo stiamo facendo anche con i contratti di filiera, sul prezzo, sui costi di produzione. Noi abbiamo bisogno di abbattere i costi di produzione, ma lo si fa con una politica attenta e con una programmazione che non può prescindere dal pragmatismo. L'ideologia, quella di Timmermans, secondo la quale bisognava fare tutto bio, non è possibile. Senatore, oggi invece abbiamo capito, senatore, lo facciamo attraverso il biocontrollo.
1: Ecco, mi aspetti un attimo perché voglio farle ascoltare anche la voce di Cristiano Fini, riconfermato ieri presidente della CIA.
2: Ma come si può progettare se non possiamo nemmeno intuire quale sarà il costo dell'energia domani? Noi come CIA chiediamo al governo e all'Europa non solo sussidi, chiediamo strategia, chiediamo che l'agricoltura sia trattata come asset strategico.
1: CIA, ovviamente Confederazione Agricoltori Italiani. Ecco, cosa vuol dire?
0: Straordinariamente d'accordo, ma possiamo lasciare chi ha causato il danno a decidere le soluzioni? Non credo, per cui sediamoci pragmaticamente e cerchiamo di capire che quel metodo, quell'Europa dei 5 anni precedenti a questi, ha fallito nel pensare di poter smettere di produrre e comprare dove costava meno, e facciamo una vera politica di sovranità italiana e quindi anche europea, sapendo che saremmo indipendenti per quasi tutte le materie prime agricole, tolto naturalmente la soia che siamo costretti ad importare, e facciamo un grande ragionamento sulle materie prime critiche che sono tutte di derivazione dal gas. Quindi chi ci racconta oggi che possiamo fare tutto con pale eoliche e pannelli fotovoltaici racconta agli agricoltori una grande bugia. Senza il gas, senza l'ammoniaca, senza l'azoto, noi non siamo in grado di fertilizzare i nostri campi. Possiamo lavorare tantissimo, come ho fatto anch'io, sul digestato, sulle tecniche di evoluzione assistita, sui droni per l'irrorazione, tutta innovazione di cui i nostri agricoltori hanno bisogno, ma non possiamo oggi prescindere da una fertilizzazione dei terreni che coniughi natura e cultura del cibo e quindi produzione del cibo, ma che in questo momento non siamo in grado di gestire se non in questo modo.
1: Voglio ringraziare in chiusura i nostri ascoltatori, Romana da Gorizia, Federico da Cortona, che ci hanno scritto tanti messaggi proprio sul tema dei fertilizzanti, e ovviamente ringrazio il nostro ultimo ospite, il senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato. Stiamo per chiudere, abbiamo il tempo per salutare e ringraziare tutta la squadra che oggi ci ha permesso di andare in onda: in console Alessandro Pazienza, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ora la linea va alla GR1 delle 9, poi Progetto Benessere con Viviana Verbaro. Vi ricordo che lunedì ci sarà Radio Anch'io Sport, poi martedì tornerà Giorgio Zanchini in conduzione. A tutti voi l'augurio di una buona fine settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, domani in edicola con Repubblica.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
8: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Papa Leone è appena arrivato a Pompei, accolto dall'entusiasmo di migliaia di fedeli. Una visita fortemente voluta da Prevost ad un anno esatto dalla sua elezione, in coincidenza con il 150° anniversario della posa della prima pietra della basilica dedicata alla Vergine del Rosario. Dopo Pompei si sposterà a Napoli, una visita dal valore prettamente pastorale che arriva a poche ore da un importante appuntamento diplomatico, quello con il segretario di Stato americano Rubio. 45 minuti di chiarimenti dopo le tensioni derivanti dagli attacchi di Trump. Washington parla di un colloquio amichevole e costruttivo. Dalla Santa Sede ribadito l'impegno per la pace e buone relazioni con gli Stati Uniti. E in questi istanti pubblicato un messaggio della Premier Meloni per il primo anniversario di pontificato di Papa Leone. La sua voce, un riferimento globale in un tempo complesso, sottolinea la Premier. Sempre più fragile la tenuta del cessate il fuoco Stati Uniti-Iran, mentre Washington attende la risposta di Teheran al memorandum per porre fine al conflitto. E sul fronte americano tornano in primo piano i dazi, bocciatura da un altro tribunale, mentre il presidente Trump lancia un altro ultimatum a Bruxelles.
3: Scadenza 4 luglio, 250° compleanno degli Stati Uniti. Se per allora Bruxelles non avrà licenziato l'accordo siglato in Scozia che azzerava i dazi a Washington, le tariffe all'Europa saliranno ad un livello ben più alto rispetto al 15% previsto. È il nuovo ultimatum di Donald Trump, che pure definisce ottima la telefonata con von der Leyen avvenuta dopo che l'Europa ha rinviato ancora la ratifica dell'intesa. A complicare il quadro un tribunale

0: nazionale statunitense che ha dichiarato illegali le tariffe del 10% imposte a febbraio da Trump, in sostituzione di quelle indiscriminate già bocciate dalla Corte Suprema. La presidente della Commissione Europea con Trump ha discusso anche dello stretto di Hormuz, tornato a infiammarsi. Washington ha detto di aver colpito installazioni militari iraniane in risposta ad un attacco contro 3 sue navi militari, ordigni iraniani intercettati anche dagli Emirati Arabi. Trump però minimizza, sono solo buffetti, e chiede all'Iran di firmare subito un accordo o saranno colpiti duramente. Stiamo ancora studiando l'ultima proposta, replica Teheran, che così prende tempo. Del resto, secondo la CIA, potrebbe resistere almeno altri 3 o 4 mesi al blocco navale americano. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Sentiamo allora quali sono le ripercussioni di questa situazione sui mercati finanziari, che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano, Fabrizio Patti.
2: Gli investitori hanno guardato con apprensione gli scontri della notte tra Stati Uniti e Iran. Il prezzo del petrolio Brent nella notte era salito fino a $103 al barile, ora è tornato a 100,60, cioè solo mezzo punto percentuale rispetto alla chiusura di ieri. Una settimana fa il prezzo era di $114. Anche nelle borse asiatiche le perdite si sono ridotte con il passare delle ore. Tokyo, Seoul e Shanghai hanno chiuso attorno alla parità, meno 0,60 per Hong Kong, ma la settimana è stata ampiamente positiva, soprattutto grazie alle trimestrali del settore tecnologico. L'acuto è stato soprattutto per Seoul, più 13% nella settimana. Anche per Milano il bilancio parziale della settimana resta positivo di circa il 2%, nonostante il calo di ieri, meno 0,82%, e di quello di oggi in apertura, meno 0,58% per Milano. Bisognerà vedere la risposta dei mercati alla decisione del Tribunale federale sui dazi al 10% americani. Intanto pesano le trimestrali, ieri hanno premiato Poste Italiane e Pirelli, mentre dopo i conti sono scesi i titoli di Campari, Tenaris ed Enel. Linea allo studio.
1: Le amministrative in Inghilterra, Scozia e Galles, i primi dati confermano il tracollo del partito laburista di Starmer, vede dimezzati i consiglieri che aveva e viene superato in prima posizione da Reform UK, partito populista di stampo trumpiano guidato da Farage, grande sostenitore della Brexit. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi sia i centristi liberal democratici sia i verdi del cosiddetto ecopopulista Zach Polanski della sinistra radicale. Shepard Fairey, in nome d'arte Obey, nel 2008 il suo manifesto Hope, ritratto dell'allora candidato alla Casa Bianca Barack Obama, fece il giro del mondo. Ora la mostra a lui dedicata alle Gallerie d'Italia a Napoli è ispirata ad un'altra speranza.
3: Quando guardo l'umanità in generale, la maggior parte delle persone desidera vivere in pace. Parole di Obey, la cui mostra a Napoli è intitolata alla pace, Power to the Peaceful. Come alla pace sono dedicati i due murales di Obey in Italia, a Milano e nel quartiere Ponticelli di Napoli. Il curatore della mostra, Giuseppe Pizzuto.
4: La pace è uno dei temi principali della poetica di Obey, così come l'uguaglianza, la giustizia sociale ed i diritti umani, e ricopre senz'altro un ruolo centrale all'interno di questa esposizione.
3: L'estetica di Obey suona in qualche modo antica, le sue immagini si ispirano ai manifesti dell'Art Deco, alle opere dei futuristi.
4: E anche al costruttivismo russo. Questa estetica antica sicuramente viene combinata con messaggi fortemente contemporanei, fortemente attuali.
3: E perché usa questa estetica? Dove lo porta?
4: Questa estetica viene scelta proprio per le immagini, per la semplicità, per la linearità e anche per la limitata palette di colori che viene utilizzata per avere un impatto ancora più immediato.
3: Federico Pietranera, GR1.
1: Rai Radio 1, le 9:05 minuti, ora c'è Progetto Benessere. Buon ascolto.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi.

0: Prodotti invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
1: La nuova serie animata. Per imparare l'inglese divertendosi.
2: Great work.
1: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.

0: visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
1: Progetto Benessere per una vita più sana.
2: Rai Radio 1, le 9:08 minuti, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene quotidiano. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio: 342-864-8832. Mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate sull'app Rai Play Sound. Oggi è la giornata mondiale della Croce Rossa per ricordare il contributo che riceviamo sul territorio e a livello internazionale dall'opera costante dei volontari. Domenica 10 maggio, per la festa della mamma, Fondazione AIRC tornerà a colorare 3.900 piazze in tutta Italia con le azalee della ricerca. Ma prima ancora parleremo di una condizione che colpisce moltissime persone, la sindrome dell'accontentarsi. Ma come sempre, prima di tutto questo, ascoltiamo insieme un brano musicale.

0: Antonacci con You and Me sulle frequenze di Rai Radio 1. Questo è Progetto Benessere e oggi parliamo insieme della tendenza di accontentarsi. Nel suo capolavoro Avere o Essere, Rick Fromm descrive la tendenza moderna ad accontentarsi di una sicurezza materiale, l'avere, rinunciando alla vitalità dell'anima, l'essere. Ma cosa succede quando smettiamo di desiderare e ci sediamo su una vita che non ci somiglia più, ma che magari ci assicura comodità oppure possesso? Lo chiediamo ad Agnese Scappini, psicologa, psicoterapeuta, la nostra ospite del venerdì. Bentornata Agnese cara, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati.
0: E allora raccontaci.
1: Allora, prima partiamo da Rick Fromm, che fece una disamina molto bella, diciamo sulla linea di ciò che poi Freud scoprì, no? Quando parlò del fatto che noi per la nostra sicurezza anche organizzativa abbiamo rinunciato a tutta una sfera anche di libertà, no? O in parte istintualità, che ovviamente ha portato anche a farci sviluppare dei disagi. Tuttavia oggi secondo me si sta creando un po' una forbice in questo senso. È vero che cerchiamo la sicurezza, soprattutto quella materiale, ma oggi il materiale è diventato non più uno strumento, ma quasi un obiettivo, quasi una meta. E poiché è una meta, sta diventando qualcosa che invece crea una sorta di insaziabilità. Se noi pensiamo al bisogno che abbiamo costante, no? Di avere qualcosa di più, di guadagnare qualcosa di più, di fare una vacanza in più, di acquistare quelle scarpe in più, di avere quel telefono all'ultimo l'ultimo modello, no? Eccetera, si sta creando paradossalmente una dinamica un po' diversa, dove ci accontentiamo rispetto, o meglio, non cerchiamo più di coltivare certi bisogni di un certo tipo, che possono essere più interiori, più contemplativi, eccetera, a favore invece della performance, no? Che ci fa ottenere qualcosina di più, sempre di più. E quindi rimaniamo un po' più affamati, paradossalmente.
0: Quindi una sorta di sostituzione, un po'
1: esatto,
0: a quello per cui ci buttiamo sul materiale, e questo in qualche modo ci fa rinunciare alla parte psicologica che invece ci potrebbe forse realmente rendere più soddisfatti o più felici. Ma quali sono i segnali psicologici che ci indicano che ci stiamo accontentando? Magari guadagniamo di più ma ci manca qualcosa, magari facciamo un viaggio in più ma non siamo felici.
1: Allora, guarda Viviana, uno degli studi più recenti proprio a livello di psicologia ci dice che una delle sensazioni più frequenti che noi proviamo, noi occidentali, quindi parliamo del benessere, della parte che sta bene del mondo, è il languore. Il languore, se noi pensiamo, è quella condizione per cui stiamo bene ma ci manca qualcosa, no? Ho voglia di qualcosa di buono, abbiamo presente, no? Però in realtà quindi siamo sazi ma non soddisfatti. Questo è il fil rouge, la condizione più frequente che l'uomo medio occidentale si trova a vivere. Quindi paradossalmente non riesce più ad accontentarsi fino in fondo, si accontenta di certe cose che però magari andrebbero in realtà coltivate. Pensiamo alle relazioni. Io, se non altro, lavoro prevalentemente su questo. No? La maggior parte delle persone raccontano del disagio della loro relazione, di cui non sono più soddisfatti, però rimangono lì accontentandosi di quella situazione per sicurezza, no? Affettiva, certo, diciamo, per sicurezza da tanti punti di vista, sicurezza perché sappiamo anche quanto è complicato anche oggi, no? Andare a livello legale per le separazioni, eccetera, insomma l'economia va considerata. Quindi oggi paradossalmente noi stiamo rinunciando a livello affettivo a coltivare, a migliorare, a maturare un livello affettivo per stare sicuri in una condizione affettiva che poi affettiva più non è, no? Perché ovviamente si depaupera, no? Si impoverisce.
0: Quanto siamo complicati.
1: Ma cerchiamo, esatto, ma non ci accontentiamo più di altre cose più materiche, che però sono più facilmente ottenibili, ovviamente, no? Perché essere sazi a livello affettivo richiede un lavoro più, diciamo, più grande. Ecco.
0: Quindi accontentarsi può quasi determinare una fuga dal proprio destino, da un'altra strada.
1: Diciamo che può essere, in certe situazioni, quando questa è una forma rigida, può essere una forma di difesa, un meccanismo di difesa da tante paure, no? Dalla paura del nuovo, dalla paura del cambiamento, eccetera. Tranne poi c'è, bisogna fare una piccola parentesi. Io vedo soprattutto in certe persone una grande qualità quando riescono a trovare un equilibrio e quindi a sapersi accontentare, perché c'è un sapersi accontentare che è, però deve essere, come dire, completo. Significa che quella persona riesce a vivere in un equilibrio,
0: magari anche reale,
1: vita.
0: No? Perché esatto, magari
1: e
0: si
1: lo
0: dice,
1: è.
0: Sì.
1: E lo è, perché ha un buon lavoro, sta bene nel suo lavoro, si trova bene e quindi non ha di che lamentarsi, sta bene nella sua relazione, non chiede di più di quello che ha, non lavora per averne di meno, diciamo, non si autosabota, insomma ha un equilibrio, e quella è una bellissima arte, molto rara, molto rara.
0: E infatti su quest'arte io ti vorrei leggere un messaggio che è arrivato da un nostro ascoltatore. Dice: buongiorno Progetto Benessere, io ero convinto che l'accontentarsi fosse un pregio, il godere di ciò che si possiede come regola di vita senza volere ciò che gli altri hanno, il godere della bellezza della natura ad esempio.
1: Oh, allora, una persona che riesce a fare questo è una persona che ha un buon equilibrio, ecco che quindi corrisponde a quello di cui parlavamo poc'anzi, no? Proprio dell'arte di avere un equilibrio. Quando io riesco a trovare un equilibrio nella mia vita, significa che ho fatto un buon lavoro, sia interno che esterno, perché la felicità e il benessere ha una doppia polarità, no? È un equilibrio sia esterno, quindi con tutto ciò che il mio mondo esterno mi porta, e tutto ciò che io ho all'interno. Quando queste due parti sono in equilibrio, io sto bene. Questo mi permette di accontentarmi, di stare bene con me stesso e con il mio mondo. Diverso è il caso in cui invece ci accontentiamo ma non stiamo bene in quella condizione di contentezza paradossale, per non appunto approcciarci diversamente nel mondo.
0: Allora, visto che è giornata di citazioni, io vado da Jung, che afferma: rendi cosciente l'inconscio, altrimenti sarà l'inconscio a guidare la tua vita e tu lo chiamerai
1: esatto.
0: Destino. Quanto
1: esatto.
0: È importante allora lavorare sull'inconscio per poi non finire davvero ad accontentarsi?
1: Allora, è fondamentale, perché se l'accontentarsi è una condizione consapevole, cioè io so quello che voglio, io e quindi so anche quello che darmi come obiettivo e riesco ad ottenerlo e riesco a avere gli strumenti a crescere per ottenerlo, sicuramente questa è la via del mio benessere. Ma per farlo io mi devo conoscere, devo lavorare su di me, devo lavorare sapendo quali sono le dinamiche che mi muovono spesso, perché a noi ci muovono tutta una serie di dinamiche che abbiamo costruito in un tempo molto più lontano, dove non eravamo ovviamente coscienti di noi stessi, e ci formano a tal punto, soprattutto a livello affettivo, che appunto ci governano e noi non lo sappiamo, pensiamo che siamo noi stessi a decidere. Ma pensiamo all'amore: noi non decidiamo l'amore, noi ci innamoriamo, no? L'amore è qualcosa che accade, no? Come dice Brignano, è qualcosa che si fa, no? In una famosa diciamo comicità.
0: No, mi viene da ridere, perché noi passiamo da
1: Jung a Brignano, sì. È bellissimo. Allora, io credo che questo sia fondamentale, con i miei pazienti lo faccio sempre, parto da cose altisonanti nelle citazioni a cose proprio anche quotidiane, perché questo ci rende anche gli argomenti più tangibili.
0: Ma
1: no?
0: Certo,
1: sono
0: più quotidiani,
1: sono, come dire, alla misura esatta di tutti. Però è vero che è qualcosa che ci accade, l'amore anche, no? E perché scegliamo quella persona? Ovviamente non lo scegliamo secondo mente, ma secondo qualcos'altro che ci governa. Allora, saperlo, perché abbiamo scelto quella persona, ci permette di capire perché quella persona ce la facciamo entrare nella vita, e ci permette di non essere schiavi del noi stessi.
0: Allora, ascoltiamo insieme un vocale che è arrivato al 342 864 8832.
2: Buongiorno Viviana, ciao. Vorrei chiedere alla dottoressa Agnese, che saluto. Incontentabile si nasce, Roberto da Cosenza.
1: Agnese. No, allora, non direi, diciamo che noi nasciamo in un ecosistema perfetto, armonioso, a mio avviso, perché l'universo mondo, quindi anche il cucciolo d'uomo, fino a che è un essere completamente naturale, è un essere che nel momento in cui è sazio no? Sta bene, può essere soddisfatto. Infatti il bambino sappiamo che si sazia. Quando il bambino non si sazia più, quando noi non riusciamo a saziarci, è perché abbiamo uno spazio simbolico noi nel nostro essere che rappresenta anche l'affettività, ed evidentemente significa che manca qualcosa da un punto di vista di un nutrimento diverso, affettivo. Solitamente tutto ciò che ci

0: mettiamo nella vita per riempirci, è simbolico di quel vuoto che noi abbiamo, ma che riguarda l'affettività, e quello è il primo grande vuoto.
1: E
0: quindi insaziabili si diventa.
1: C'è un altro messaggio che nella sua semplicità credo che sia centrale rispetto a questo ragionamento. Ce lo scrive Marisa e dice che vorrebbe un consiglio: se mi piace una cosa o un oggetto, cerco in ogni modo di ottenerlo, che sia una borsa o altro. Fin da piccolo ho avuto questa tendenza. Come posso tenere a freno questa cosa, ti domanda.
0: Ma appunto

0: nostri, come dire, luoghi interni. E quando io ho bisogno di riempire, quando ho un desiderio sfrenato, che da una parte l'accontentare il desiderio mi permette di sentire di avere un potere sulla mia realtà, quindi mi conferma da questo punto di vista, dall'altro tuttavia l'oggetto poi passa presto nella sua efficacia, nel suo effetto, no? Perché non riempie effettivamente quello di cui
1: Vero.
0: Io ho bisogno, perché quello comunque passerà, io ho bisogno di altro. Quindi solitamente un caffè con un'amica è molto, come dire, fa un effetto più prolungato di una borsa.
1: Meno male. Allora, Roberto chiede: potreste sottolineare la differenza sostanziale tra l'accontentarsi e la rassegnazione? A volte si intersecano a dispetto della consapevolezza e sono guai. Buona trasmissione, grazie Roberto.
0: Allora, una domanda da, diciamo, la lectio magistralis che potremmo, e quindi abbiamo pochi minuti e proviamo.
1: Ma
0: a...
1: tu lo sai, allora... che i nostri ascoltatori sono ferrati, sono, tostissimi, ci seguono, vedi,
0: preparati
1: che...
0: soprattutto, ed è bellissimo, quindi grazie. Allora, rassegnarsi qui ha due voci fondamentali, secondo me, cerco di essere veloce, perché da una parte io cito sempre una frase importante: rassegnarsi è darsi tempo di incontrare tutte le cose, quindi di per sé non è una cosa immediatamente negativa. Quando io tendo sempre a rassegnarmi, allora lì diventa qualcosa di negativo, perché significa che io perdo slancio nella vita. Ma a volte nella vita ci sono fasi in cui bisogna un po' rassegnarsi, fare un passo indietro per ridurre delle conflittualità, per ridurre, come dire, delle tensioni, eccetera eccetera. Quando questo è reiterato si arriva all'autosabotaggio, allora lì c'è un lavoro diverso da fare, ed effettivamente è quell'accezione negativa che c'è sul messaggio. L'accontentarsi anche qui ha due elementi molto simili. Io mi posso accontentare perché voglio disciplinarmi, e allora imparo a farlo, perché la disciplina mentale è anche un trovare un buon equilibrio nel sapersi accontentare, nel saper desiderare nel modo, come dire, più consono e più equilibrato per me. Oppure a volte accontentarsi perché ho paura di desiderare altro, perché l'altro mi porterebbe cambiamento. E allora, ecco, ho cercato di sintetizzare.
1: Allora, io ho tantissimi messaggi da leggerti, però prima che chiudiamo, visto che siamo alla vigilia della festa della mamma, ho bisogno anche di domandarti, intanto facciamo gli auguri a tutte le mamme per il 10 maggio, facciamoceli anche noi, Agnese, che ogni tanto ci dobbiamo coccolare. E allora, quanto incide l'aver visto una madre che si annulla per la famiglia, nella tendenza magari dei figli a fare la stessa cosa?
0: Tantissimo, oppure a fare l'esatto opposto, a sviluppare un senso di rabbia profondo per quella sofferenza su cui quel figlio non aveva potere. Allora nella vita cercherà un riscatto costante e diventerà affamato, no? O affamata della vita. Oppure appunto imparerà, prenderà la rinuncia per l'altro, e questo sarà un lavoro da fare, appunto, affinché io possa rendere conscio l'inconscio che ovviamente ho vedendo questa immagine. Guarda, sto facendo un grande lavoro proprio su questo, non posso dire niente, ma usciranno cose scritte a proposito, quindi vedremo.
1: Stiamo dando una notizia, questo è nostro dovere. L'ultimo messaggio, no, non te lo chiederei, però speriamo di essere i primi a poterla dare ufficialmente, mettiamola
0: assolutamente
1: così.
0: Assolutamente sì.
1: Ti leggo un ultimo messaggio di Mario, dice: mi ritengo una persona equilibrata, mi piace dove lavoro, sono contento della mia relazione sentimentale, ma ho un forte bisogno di spostarmi e fare qualcosa, come viaggi, fare sport, quasi patologico. Potrebbe essere un motivo per colmare qualcosa?
0: Ma io credo che sia, mi sembra per esempio una condizione in realtà molto equilibrata, perché significa che è riuscito a trovare una dimensione di stabilità, ma di non farsi schiacciare da questa stabilità, e riesce, diciamo, a dare sfogo a questo non schiacciarsi attraverso il cambiamento che i viaggi portano, o il movimento, o la motivazione dello sport porta. Ovvio che se sente di non riuscire a controllare questa sua spinta, allora bisogna capire se c'è dell'altro a fondo. Tuttavia io credo che sia, anch'io sono così, sono molto stabile nella mia vita, ma poi faccio tanto sport e mi piace tantissimo viaggiare.
1: Bene.
0: Credo, quindi me la canto e me la suono.
1: Allora io ti saluto con un messaggio meraviglioso di Sergio, che dice che spesso la soluzione è imparare ad arridare il tunnel, che mi pare meraviglioso.
0: Bravissimo. Esatto,
1: allora
0: esatto.
1: Noi ci fermiamo per la prima parte di Progetto Benessere, diamo la linea alle previsioni del tempo. Agnese, a venerdì prossimo.
0: Un saluto,
1: l'abbraccio.
0: Un saluto.
1: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
5: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
7: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
8: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
9: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
10: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
11: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 8 maggio. Oggi al nord avremo un deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario, persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge e locali rovesci, in graduale attenuazione solo dalla sera. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge sparse anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, poi in estensione dal pomeriggio anche su Basilicata e Puglia. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana. Scana, grazie al maggiore soleggiamento, e in diminuzione al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Uliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
13: Nove e 31 minuti, Radio 1 Progetto Benessere, bentornati. In questa seconda parte della nostra diretta, oggi 8 maggio, parleremo delle celebrazioni di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa, un esercito silenzioso di oltre 14 milioni di volontari che globalmente trasformano l'empatia in azione. Per parlarne abbiamo il piacere di avere con noi in collegamento telefonico Rosario Valastro, che è il presidente di Croce Rossa Italiana. Caro Valastro, bentornato.
14: Grazie, bentrovata e un buongiorno a tutti i radioascoltatori.
13: Diamo ai nostri ascoltatori il numero di telefono per fare delle domande, delle considerazioni e aggiungersi alla nostra chiacchierata, presidente, che è il 342-864-8832, è il numero per i vostri WhatsApp in diretta, anche audio. Brevi, vi preghiamo. Allora, Valastro, le notizie che arrivano dalle aree di crisi, dai teatri di guerra, sono sempre più difficili da digerire, diciamocelo, perché ciò che rischia di sparire è il diritto internazionale umanitario. In che modo la Croce Rossa può agire concretamente come presidio di legalità nei contesti di crisi?
14: Ma l'azione della Croce Rossa nei contesti di crisi in questo momento è più concreta, diciamo, che possibile, nel senso che noi abbiamo supportato e supportiamo le consorelle dei paesi che vivono conflitti e disastri,
13: sì.
14: Due per tutti, chiaramente la consorella palestinese e la consorella ucraina, con aiuti, devo dire, molto molto importanti, frutto sia della generosità degli italiani sia anche della cooperazione con il governo italiano. Abbiamo provveduto a dare mezzi, materiali, eccetera, e il supporto alla consorella consente di arrivare, come diciamo noi in gergo, all'ultimo miglio, ovvero dove altri non possono arrivare. La localizzazione dell'azione è fondamentale proprio perché con le volontarie e i volontari del luogo si riesce proprio a raggiungere le persone più nascoste. La seconda cosa che viene fatta è quella di agire nelle sedi diplomatiche, nelle sedi corrette, per cercare di riportare tutti al rispetto delle norme del diritto internazionale umanitario, frutto di convenzioni internazionali che gli stati hanno firmato.
13: Certo, in tutto questo quadro ricordiamo che i volontari spesso pagano un prezzo, così come può esserci l'attacco alla stampa, ai giornalisti. A volte non sembra esserci un fondo all'orrore. Allora, da dove possiamo ricominciare a ricostruire, se per esempio le stesse parole del Papa possono essere rimesse in discussione?
14: Ma io credo che bisogna iniziare dal rispetto di quello che già abbiamo, dal rispetto di normative, di tradizione giuridica che ha oltre 160 anni. Non c'è necessità di fare qualcosa di nuovo, c'è necessità di rispettare quello che è e quello che è stato.
13: Certo.
14: Lei citava anche il sacrificio dei giornalisti. Ecco, la presenza dei giornalisti per esempio, e non solo naturalmente, nei territori di conflitto è una presenza fondamentale affinché sia data conoscenza di quello che accade realmente nei luoghi, perché noi sappiamo che in guerra la prima vittima è la verità. Allora, nel momento in cui c'è anche l'attacco a chi racconta, si limita a raccontare quello che accade, è chiaro che noi non sapremo mai ciò che sta accadendo. Il tutto ha alla fine un unico risultato negativo: aumentare le sofferenze. Quando noi parliamo di rispettare il diritto internazionale umanitario, di rispettare i giornalisti, i soccorritori, i luoghi di cura, è perché sono posti a presidio dell'umanità e non sono obiettivi militari.
13: Certo.
14: Gli obiettivi militari sono legittimi, evidentemente, in un conflitto. Gli obiettivi civili no, hanno uno scopo solo, quello di far aumentare la vulnerabilità e le sofferenze.
13: E in tutto questo voglio ricordare, Valastro, che i bambini in tutto questo sono quelli che pagano sempre il prezzo più alto, sono l'anello debole.
14: Beh, naturalmente sì, sono dei traumi che non facilmente vengono curati, noi abbiamo in questo senso delle chiare azioni, dei chiari programmi per tentare di evitare i traumi o per cercare di renderli voglio dire meno impattanti. Il primo è il programma di ricongiungimenti familiari, cioè cercando di unire le famiglie che sono state divise.
13: Ricordarlo, certo.
14: Sì, e da là noi vediamo anche quelle che sono le sofferenze, ovviamente anche dei genitori, sono sofferenze inenarrabili, oltre che quelle dei bambini. E poi abbiamo il programma del Dream Bus insieme alla consorella palestinese, cioè l'autobus dei sogni, tramite il quale si fanno azioni di supporto psicologico in Palestina, perché evidentemente una vita vissuta in mezzo alle macerie per un bambino è un trauma che con tutta probabilità non dimenticherà per tutta la sua vita.
13: Senza

0: dubbio. Veniamo, Rosario Valastro, più a questioni di casa nostra. Qual è il ruolo ausiliario della Croce Rossa rispetto ai poteri pubblici e come questo legame rafforza la rete di protezione civile nazionale? Ce lo stanno chiedendo anche i nostri ascoltatori che scrivono i loro messaggi. Con questa domanda ho un po' condensato le loro curiosità.
1: Allora, la Croce Rossa ha una peculiarità in Italia e in tutto il mondo, quella di essere un'entità indipendente ma ausiliaria dei pubblici poteri, indipendente nel senso che stabilisce quali sono le vulnerabilità da aiutare sulla base dell'analisi dei bisogni, quindi non agisce sulla scorta di ordini da parte di qualcuno, però collaborando con le autorità pubbliche in quelli che sono gli obiettivi comuni, può essere un partner affidabile, e in Italia lo è ad esempio in tutto quello che è il campo della protezione civile, ma mi viene da dire anche in tutto il campo delle migrazioni, le collaborazioni con il governo per quanto riguarda l'accoglienza delle persone migranti, così come l'intervento nei casi di emergenza, rappresentano due dei nostri momenti più importanti, e poi chiaramente tutte le attività di carattere sanitario che vengono fatte al competente di Castero, ma anche quelle che vengono fatte in sede locale e in sede regionale, dove c'è assistenza sociosanitaria di prossimità, piuttosto che altre iniziative che vengono fatte in partenariato con i comuni e con le regioni.
0: E poi vorrei ricordare, a parte voglio velocemente leggere un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: gli uomini passano ma certe istituzioni rimangono, e credo che sia una bella attestazione da parte di chi ci sta ascoltando rispetto al vostro impegno, rispetto al vostro lavoro. Vorrei ricordare il che è fondamentale, perché torniamo al ragionamento sull'importanza della crescita dell'educazione partendo dai bambini, anche il lavoro di formazione che fa Croce Rossa nelle scuole, che non insegna solo il primo soccorso ma che vuole educare i giovani rispetto alle regole e ai diritti umani.
1: Sì, è una cosa su cui abbiamo investito molto e sempre di più nel corso degli anni, ovvero la presenza nelle scuole con progetti di diffusione dell'educazione sanitaria, delle manovre salvavita, ma anche, come diceva, del diritto internazionale umanitario, delle norme di comportamento in caso di emergenza e disastro. Abbiamo una serie di programmi, e anche qui il ruolo ausiliario con i poteri pubblici. Abbiamo firmato di recente un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Abbiamo un pacchetto formativo, diciamo alla carte, per tutte le scuole d'Italia, e due programmi particolari che sono le Olimpiadi di primo soccorso e le gare di diritto internazionale umanitario, e sono degli appuntamenti annuali tramite i quali le scuole, le classi possono misurarsi all'interno della stessa regione e poi nelle selezioni nazionali, nelle competizioni nazionali, su queste tematiche assolutamente determinanti, noi crediamo, nella crescita delle ragazze e dei ragazzi.
0: Allora, Presidente Valastro, Mercede da Cagliari domanda: potete chiedere al vostro ospite come si può diventare volontari della Croce Rossa?
1: Grazie, che bella domanda, è la più bella domanda, se posso, in questa giornata. Allora, www.cri.it, è possibile compilare il form ed essere ricontattati, oppure recarsi nella più vicina sede di Croce Rossa, siamo presenti in circa 1500 comuni, e lì chiedere quando si terrà il primo corso di formazione utile. Tra l'altro a Cagliari c'è una bellissima sede, si fanno tantissime attività di prossimità, dagli ambulatori solidali, le farmacie solidali, uno sportello sociale che serve centinaia di famiglie. Ecco, a Cagliari, come in tutti gli altri comuni italiani, c'è la possibilità di diventare un volontario o una volontaria della Croce Rossa italiana.
0: Allora, sulla parola volontario il nostro presidente si è acceso, sentiamo l'entusiasmo. Io lo voglio ricordare che lei ha iniziato come volontario, parliamo degli anni 90.
1: Lo sono ancora, ovviamente, sì, ho cominciato nel 93, a gennaio del 93. 1973 proprio perché i giovani erano venuti nella mia scuola, al liceo, e io decisi di diventare volontario nel mio comitato, nella mia città.
0: E anche un altro ascoltatore ci domanda: se un giovane volesse far parte di questo splendido mondo, cosa dovrebbe fare? L'ha detto poco fa il presidente, si può andare nella sede più vicina oppure collegarsi con il sito internet di Croce Rossa. Adesso io vorrei fare insieme al nostro presidente un annuncio al quale entrambi teniamo moltissimo, perché noi come Progetto Benessere e Croce Rossa come istituzione teniamo molto alla cultura della prevenzione, e allora anche quest'anno nascerà la collaborazione tra Radio 1, Progetto Benessere e Croce Rossa Italiana per portare avanti l'evento Vivere Progetto Benessere, venerdì 12 giugno, l'ultima puntata della trasmissione all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Caro Presidente, saremo insieme per una giornata dedicata alla prevenzione con moltissimi screening, visite gratuite, un progetto al quale teniamo molto. L'anno scorso è andata benissimo, quest'anno deve andare ancora meglio, vi aspettiamo tutti. Allora, quali sono, Presidente, i dati che di più la preoccupano sugli stili di vita degli italiani? Perché facciamo questo lavoro insieme?
1: Ma guardi, credo che si parli sempre troppo poco di prevenzione. Noi siamo certi che quando i dati ce lo dicono, che quando si fa prevenzione, che quando si ha la giusta attenzione, le malattie sono è possibile che vengano evitate. E quindi il lavoro insieme è un lavoro in questo senso prezioso, perché ci porta a salvare le vite umane. Posso scusarmi con tutti i radioascoltatori perché forse sentono un rumore dal posto in cui sono, possiamo anche rivelare il motivo.
0: Dica,
1: Viviana.
0: Certo.
1: Sono di rientro dall'ONU, dove la Croce Rossa Italiana ha fatto una testimonianza.
0: Bellissimo.
1: All'International Migration Forum sull'assistenza delle persone migranti a Lampedusa, davanti ai ministri e agli ambasciatori di tutto il mondo.
0: E come è andata?
1: È andata molto bene, perché quando si parla di quello che viene fatto sul campo, gli stati in qualche maniera poi ascoltano, che è un altro dei compiti della Croce Rossa, che è quello di cercare di orientare e di influenzare le decisioni. Ma torniamo a noi, è assolutamente importante.
0: Beh, comunque
1: cercare
0: questo,
1: di fare prevenzione.
0: Questo doppio binario, Rosario, di impegno internazionale, impegno sul territorio, credo che sia veramente la vostra cifra, la vostra ricchezza, una caratteristica che è praticamente unica. Chiedo scusa per l'interruzione, torniamo al nostro evento, alla cultura della prevenzione.
1: Il nostro evento è importante, devo dire che è fondamentale, salvare anche una sola vita. È prezioso, non è insufficiente, è prezioso, e quindi fare formazione, informazione, fare prevenzione, fare screening è determinante, e devo dire che su questo i programmi che ha la Croce Rossa Italiana per i prossimi anni sono sempre più forti, sono sempre più orientati, e utilizzeremo in futuro anche quelle che sono le tecniche informatiche più innovative.
0: E allora io, prima di salutarla e lasciarla al meritato riposo dopo questo impegno all'ONU, le voglio chiedere un'ultima cosa sull'invecchiamento della popolazione. Credo che sia doveroso spendere un'ultima riflessione in quella direzione. Come sta cambiando il vostro supporto domiciliare per gli anziani da soli?
1: Allora, guardi, intanto oggi non sarà una giornata di riposo, ma sia felicemente
0: mi ero lanciata
1: tra i volontari, domani speriamo, oggi però sarà fra un po' vado a inaugurare a Monza una casa per donne vittime di violenza. Quindi questo sarà l'inizio della giornata di oggi, credo che il migliore inizio non ci possa essere dopo ovviamente questa intervista. Il problema dell'invecchiamento è forse in Italia il problema più serio che c'è. Impatta anche con quella che è la situazione demografica e con quello che vedo ormai un livello di nascite inferiori. a quello che sono i decessi per anno. E

0: vede anche un problema in termini di giovani che vanno dopo gli studi a volte a lavorare all'estero. Ecco, questa problematica demografica e quella dell'invecchiamento comporta evidentemente un'attenzione sempre maggiore a quelle che sono le patologie cosiddette della terza età, in particolar modo quelle neurologiche. Su questo bisogna essere preparati, non ci possiamo svegliare fra 10 anni senza immaginarcelo. E quando prima mi riferivo alla telemedicina, mi riferivo esattamente a questo, e credo che infatti lei l'abbia perfettamente inteso, cioè alle terapie che si possono fare per cercare di alleviare quelle che possono essere gli effetti di certe malattie, che ovviamente con l'invecchiamento della popolazione arriveranno. Cioè è raro che si arrivi a 90 anni e si stia bene sotto tutti i profili. Chiaramente certo, qualche acciacco arriva.
1: La macchina a volte si inceppa.
0: La macchina si inceppa, ma se si trova la modalità di sistemare, si può avere una buona, a volte un'ottima qualità della vita e diminuire le vulnerabilità e le sofferenze.
1: E a quello noi puntiamo. Allora, io nel salutare Rosario Valastro e ringraziarlo, perché so che sarà a questo punto ci ha informato una giornata che continua ad essere particolarmente impegnativa, l'ha aperta con noi e gli siamo molto riconoscenti. Voglio leggere un paio di messaggi, uno che dice: orgogliosi come italiani di voi, e un altro messaggio dice: un caro saluto a tutti i fratelli della Croce Rossa da un volontario caposquadra di protezione civile, ed è Marco da Vicenza. Caro Presidente, grazie di essere stato con noi. Dunque, Croce Rossa Italiana come presidio di umanità che entra nelle scuole per educare i giovani, assiste le famiglie in difficoltà, garantisce una risposta immediata durante le emergenze nazionali. È un'istituzione che ci ricorda che ogni giorno nessuno deve essere lasciato indietro. Grazie al Rosario Valastro, andiamo in musica.
0: Grazie a voi.

0: sempre Radio 1 Progetto Benessere. Come dicevamo, domenica 10 maggio, lo sapete, è la festa della mamma e in questa occasione torna la campagna di sensibilizzazione La Zalea della Ricerca promossa da Fondazione AIRC, fiore simbolo del sostegno alla ricerca sui tumori, che sarà venduto in 3.900 piazze italiane. Una diffusione capillare. Per parlare dell'importanza della prevenzione e della cura, in collegamento telefonico con noi Alessandra Lugo, che è ricercatrice dell'Istituto Mario Negri di Milano, che si occupa di tumore al polmone. Benvenuta a Progetto Benessere.
1: Grazie, buongiorno.
0: Lei ha la grande responsabilità di parlarci un po' dell'importanza della ricerca. Poi parliamo di una patologia particolarmente cattiva, di uno dei carcinomi più aggressivi e diffusi, è così?
1: Sì, esatto, diciamo che il tumore al polmone ancora non ha una sopravvivenza, diciamo, molto lunga, quindi le persone che vengono diagnosticate con questa patologia ancora hanno un'aspettativa di vita, diciamo, minore rispetto ad altri tumori, e sappiamo che il principale fattore di rischio per questo tumore è il fumo. Io mi occupo infatti principalmente di fumo, di stili di vita in generale, sì, e di prevenzione primaria, quindi appunto lavorando sul fumo sappiamo che se il fumo non esistesse, diciamo, l'80-90% dei casi di tumore al polmone non esisterebbero, sarebbero completamente evitabili.
0: 80-90% sono percentuali praticamente bulgare, come si può dire.
1: Esatto, infatti appunto quello di cui ci occupiamo è proprio far sì che le persone non inizino proprio a fumare, o se certo, stanno fumando, diciamo incentivarle a smettere di fumare.
0: Però purtroppo questo elemento esiste e dobbiamo fare i conti anche con questo. Allora, quello che le domando è perché è così importante fare ricerca, che poi credo sia la sua cifra, la sua anima, il suo impegno quotidiano.
1: Sì, esatto, noi appunto ci occupiamo di ricerca in prevenzione primaria, quindi grazie anche al contributo di AIRC, appunto, che ci supporta sostenendoci con dei progetti di ricerca, siamo in grado di fare, diciamo, passi avanti per quanto riguarda appunto la prevenzione, sì, delle malattie. Altri ricercatori si occupano di terapie e di cure, che sono, diciamo, argomenti equalmente importanti.
0: Certo.
1: Ecco, quindi grazie appunto al sostegno di AIRC, la cosa a cui teniamo molto è che possiamo fare ricerca indipendente, quindi indipendente da quelli che sono i finanziamenti, specialmente dall'industria del tabacco, che insomma nel nostro ambito è un grosso conflitto di interessi.
0: Abbiamo
1: ovviamente
0: capito quanto è importante che ci sia questa indipendenza. Quello che volevo domandarle è perché allora bisogna contribuire tutti e non vivere queste patologie, ma forse tutte le altre, come un problema del singolo malato.
1: Beh, sicuramente è un problema, diciamo, di anche responsabilità collettiva. Rischio di ripetermi, però appunto lavorando sul fumo e anche sull'esposizione al fumo passivo, anche portando consapevolezza su quelli che sono i danni che un fumatore fa non solo su se stesso, ma anche esponendo in un fumatore le persone più vulnerabili, i bambini, all'esposizione al fumo passivo, noi siamo in grado di appunto lavorare sulla consapevolezza delle persone e far sì di ridurre, diciamo, il rischio che le persone si ammalino.
0: E allora ringrazio davvero Alessandra Lugo, ricercatrice dell'Istituto Mario Negri di Milano. Vi ricordo, domenica la Zalea della Ricerca promossa da Fondazione AIRC in 3.900 piazze italiane. Grazie davvero per il suo aiuto, per il suo contributo. Cerchiamo di onorare tutti quanti la mamma in questo modo, visto che celebriamo un affetto che è universale, trasversale, e abbiamo tutti, visto che la mamma è la nostra radice.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E noi ci fermiamo qui. Progetto Benessere torna lunedì e parleremo di prevenzione del melanoma con Paolo Ascerto e poi di autostima con Raffaele Morelli. Non perdete la puntata. Per riascoltare tutte le nostre trasmissioni vi ricordiamo che c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro, in redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo. Alla parte tecnica oggi si sono alternati Francesco Pionaglieri, Alessandro Pazienza. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10 a lunedì per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Papa Leone a Pompei, viaggio pastorale ad un anno dalla sua elezione, primo appuntamento della mattinata al Tempio della Carità con persone provenienti da situazioni di disagio accolte nei diversi centri del santuario mariano. Solo la carità assicura vittorie grandi e definitive, ha detto nel suo primo discorso. Poi, rivolgendosi ai più piccoli, ha chiesto loro di confidare in Gesù, presentato così:
2: l'amico che non ci abbandona né ci respinge mai, il fratello che ci comprende, che cammina sempre con noi. Lasciatevi coinvolgere e spingere dalla gioia che viene dalle sue parole e annunciatela a tutti. Il nostro mondo ne ha tanto bisogno.
1: E tra mezz'ora nella piazza Bartolo Longo il pontefice celebrerà la messa, la quale seguirà la supplica alla Madonna di Pompei, nel primo pomeriggio poi il trasferimento a Napoli. E nel primo anniversario di pontificato di Papa Leone, Giorgia Meloni ha pubblicato un messaggio, la sua voce, scrive la Premier, un riferimento globale in un tempo complesso. Tra poco più di un'ora a Palazzo Chigi, faccia a faccia con il segretario di Stato americano Rubio, sul tavolo la crisi in Medio Oriente e le conseguenze del settore energetico mondiale. Medio Oriente sempre più fragile, la tenuta del cessate il fuoco, mentre gli Stati Uniti attendono la risposta dell'Iran al memorandum per porre fine al conflitto. E sul fronte americano tornano in primo piano i dazi, bocciatura da un altro tribunale, mentre il presidente Trump impone a Bruxelles un nuovo ultimatum.
3: I motivi di tensione non mancano e alla crisi energetica si sono aggiunte le paure di una nuova guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, con tariffe minacciate da Trump al 25%. Ieri la telefonata tra la presidente della Commissione Europea von der Leyen e il presidente americano. Ci sono buoni progressi per chiudere entro i primi di luglio l'accordo, ha detto von der Leyen. Poi c'è il petrolio, il Brent è adesso a $101 al barile, 96 il WTI americano. Con i sospetti di speculazione da parte di chi ha informazioni riservate sull'andamento della guerra in Medio Oriente. Mercoledì sono stati chiusi 10.000 contratti che scommettevano sul calo del prezzo del petrolio. Poche ore dopo è arrivata la notizia di un possibile accordo. Il greggio è calato e il profitto per chi aveva scommesso al ribasso è stato di $125 milioni. Paola Nania, GR1.
1: Andiamo sull'altro fronte di crisi. Ucraina e Russia si accusano reciprocamente di aver violato il cessate il fuoco.

0: di due giorni annunciato da Mosca per coprire le celebrazioni della giornata della vittoria di domani. Sconsigliato ai leader stranieri di partecipare alla parata a Mosca, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky, alludendo alla possibilità di un'azione ucraina durante l'evento. Se subiremo un attacco ci sarà una rappresaglia, ha avvertito Mosca. Le elezioni amministrative nel Regno Unito. Il premier britannico laburista Starmer ha riconosciuto la sconfitta del suo partito, emersa chiaramente dai primi risultati dello scrutinio in corso in parte dell'Inghilterra, mentre in altre zone, in Scozia e Galles, dove devono ancora iniziare. Un risultato molto amaro, detto il capo di Downing Street, ma il governo va avanti con ancora più determinazione. Siamo in Italia. Le indagini sulla banda della Uno Bianca, che seminò il terrore tra rapine e omicidi tra gli anni 80 e 90. I magistrati di Bologna sentiranno nuovamente Roberto Savi, l'ex poliziotto in carcere dal 94, che in un programma su Rai 2 ha parlato di coperture da parte dei servizi di cui avrebbe usufruito con i suoi compagni. Si punta ad avere nuove informazioni, tracce ematiche, impronte, bossoli, ma anche foto e video di allora, analizzate con tecniche oggi disponibili, tra cui l'intelligenza artificiale. Antivirus, l'agenzia britannica per la sicurezza sanitaria segnala un nuovo caso sospetto, un cittadino britannico sull'isola di Tristan da Cunha nell'Atlantico meridionale, dove lo scorso mese erano sbarcati i passeggeri della nave da crociera sulla quale si è sviluppato il focolaio. Lo riporta Sky News UK. L'Organizzazione Mondiale della Sanità segue il caso con attenzione, ma precisa che non è come il Covid, che non si prevede un'epidemia né una pandemia. Al via la Race for the Cure, la grande manifestazione per la lotta al tumore al seno promossa da Come in Italia fino a domenica, quando si terrà la maratona nel centro storico di Roma. Il Circo Massimo ospiterà il Villaggio della Salute con consulenze mediche, attività sportive e laboratori di prevenzione. Ascoltiamo due testimonial dell'evento, l'attrice Rosanna Banfi e il campione di volley Andrea Lucchetta.
1: A me è capitato il tumore del seno 17 anni fa e me la son cavata. Poi purtroppo pochi mesi fa mi è capitato un'altra cosa al polmone, però fortunatamente stavo facendo prevenzione, perciò l'hanno trovata piccolissima e non ho dovuto fare altre cure se non una piccola operazione, e sono qua a parlarne.
2: La prevenzione è fondamentale per un atleta, ma anche per la persona normale, comune. È una festa dello sport e qui nel Villaggio della Salute dà la possibilità di fare un sacco di screening.
0: Giro d'Italia, ci siamo, si parte oggi da Nessebar, città bulgara sul Mar Nero, il cui centro è patrimonio UNESCO, nei 147 chilometri fino al traguardo di Burgas, in gara le stelle della disciplina e molti volti nuovi, speranze italiane per la prima maglia rosa sulle ruote del friulano Jonathan Milan, ma è soprattutto il 22enne marchigiano Luca Pellizzari, l'azzurro maggiormente accreditato per la vittoria finale. Sentiamolo.
3: Cerchiamo di fare il massimo, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto con la squadra, tutto andava a secondo piani, siamo allenati, ora cerchiamo di raccogliere i frutti di quello che è stato.
0: Sono le 10:05, tutto per questa edizione, la prossima come sempre alle 11.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
5: Le interviste di Annalisa Chirico.
6: Buongiorno, sono le 10:05 dell'8 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, oggi venerdì, giornata quindi off politics qui a Ping Pong, non parliamo di politica, parliamo di cronaca, lo facciamo con Gianluigi Nuzzi. Buongiorno Gianluigi Nuzzi.
7: Buongiorno, eccomi a voi, buongiorno.
6: Ecco, insomma, Nuzzi, giornalista, conduttore televisivo, ti seguiamo nei tuoi programmi di cronaca e anche a teatro con la Fabbrica degli Innocenti, dove peraltro appunto proponi una carrellata di gialli fra inediti, fake news, trame, speculazioni. La prossima data sarai a Cremona, se dico bene, il 16 maggio.
7: Sì, esatto.
6: Allora, io partirei, Gianluigi Nuzzi, dal caso di Chiara Poggi. Sono passati 19 anni da quel delitto, c'è una persona che è un condannato definitivo a 16 anni che sta praticamente finendo di scontare la pena, Alberto Stasi, ma questa settimana è stata la settimana del colpo di scena, dell'incontro l'audizione di Andrea Sempio, che in realtà si è avvalso davanti agli inquirenti della facoltà di non rispondere, quindi non ha parlato, è stato invece ascoltato il fratello di Chiara Poggi, Marco, che ha confermato, insomma, quella che è sempre stata la tesi sua, della sua famiglia, cioè che c'è una verità, che è quella definita da una sentenza definitiva, che le altre tesi sono invece tesi fantasiose che durano una manciata di giorni. Secondo te, Gianluigi Nuzzi, siamo davvero al punto di svolta per una revisione di questo processo?
7: Oddio, io non ho tutte in mano le carte dell'accusa. Penso che siamo in un momento focale, insomma, no? Da una parte c'è la procura di Pavia che ha già portato gran parte dei suoi documenti per sollecitare la procura generale di Milano a chiedere la revisione del processo Stasi, dall'altra parte si accinge ad arrivare al traguardo della nuova indagine su Andrea Sempio con un omicidio volontario aggravato dalla crudeltà con il movente viene indicato appunto nell'odio per un rifiuto. Adesso poi
6: avance sessuali rifiutate.
7: Sì, ci sono queste indiscrezioni sui giornali in questi giorni che parlano appunto di questo soliloquio che Sempio avrebbe fatto in automobile nell'aprile dell'anno scorso, dove sarebbe una sorta di confessione. Ecco, allora adesso giornalisticamente a noi va molto bene, però poi insomma la confessione deve avere dei requisiti diversi e più pregnanti sicuramente di un soliloquio in macchina tra frasi incomprensibili e mezze parole, ecco. Però di certo fa molto effetto. Insomma, fa anche effetto immaginare che ci sia stato un innocente in carcere che ha visto la sua vita piallata. Se questo è un errore giudiziario, dopo Tortora direi che è il più grave errore. Zuncheddu sicuramente sono tre storie di mala giustizia che specchiano una realtà opaca del nostro sistema giudiziario. Poi sì, è anche vero, no? Dicevo che è un processo indiziario quello a Sempio e si stanno coagulando appunto indizi scientifici come le tracce della protopo Y sotto sulle unghie di Chiara, i tratti ungheali. Poi c'è la traccia 33 che per l'accusa sarebbe stata quella traccia bagnata lasciata dall'assassino quando è andato a rivedere quello che aveva compiuto.
6: A proposito degli audio che tu ricordavi, queste intercettazioni di aprile dello scorso anno, sono intervenuti però gli avvocati di Sempio, oltre a dire insomma che sono frasi che ora vogliono ascoltare, no? Perché hanno soltanto letto una trascrizione, sappiamo che delle intercettazioni ascoltate, scritte, sono due cose ben diverse, però gli avvocati hanno anche detto che insomma che Sempio sapeva di essere intercettato, che era già stato sotto indagine una volta e che è aduso fare diciamo questi soliloqui in auto,
7: a volte
6: ricordando anche film che ha visto magari su YouTube.
7: Questo è vero, è anche vero però che fa dei riferimenti a dei dettagli che all'epoca tipo l'aver scaricato su pendrive il video intimo di Chiara e Alberto, se a questo video si riferisce è un dettaglio che è insolito che lui potesse sapere, anche perché all'epoca nessuno ne stava parlando, insomma, quindi parlo dell'aprile dell'anno scorso, mentre oggi è un tema diffuso, quindi come faceva a sapere che era stato scaricato quel video, ed è questo il movente. E poi dall'altra parte, sai, ci sono elementi contrastanti per chi vuole cercare di capire, non issa una bandiera, non fa del fanatismo pro l'uno, pro l'altro, insomma. Cioè dall'altra parte è anche vero che lui sapeva che era sotto inchiesta, che era già stato intercettato anche in auto, ma secondo me ancora più forte è l'idea di quella telefonata che lui avrebbe fatto a Chiara invitandola a vedersi, cioè che dimostra una disinvoltura nell'approccio con una ragazza fidanzata, la sorella maggiore del suo migliore amico. Beh, oddio, noi conosciamo un esempio molto più timido, insicuro, che è arrivato a 22 anni per sua stessa missione a dare qualche bacio e niente di più, che scarica 3.000 sue riflessioni su un blog di seduzione per capire i problemi che lui ha col gentil sesso, se di problemi si può parlare. Quindi ci sono elementi, per fortuna non sta né a Annalisa Chirico né a me né a quelli che ci ascoltano decidere, perché poi è un insieme insieme gli elementi che vanno pesi e contrappesi.
6: Sì, c'è, a proposito degli elementi dell'indagine, tu dicevi una realtà opaca del sistema giudiziario, no, ci sono le lacune di queste indagini, per esempio il tappetino della cucina, no, quello sulla, sulla base di una macchia di sangue repertata proprio sul, sul mobile, la procura sostiene che sia il dal killer prima di che si sia lavato, scusatemi, su quella tappetino il killer prima di fuggire, ma quel tappetino durante le indagini venne sollevato, arrotolato e poi fu spruzzato lì appunto il luminol sul solo pavimento, e quindi le impronte del killer insomma a un certo punto scompaiono, sì, cioè errori proprio marchiani.
7: Sì, che spostano le dinamiche, perché se è vero quello che appunto dice la procura, qui l'azione si sarebbe sviluppata su un asse diverso, cioè ci sarebbe stato un primo contatto violento, intendo, nella zona giorno, tant'è che sono state repertate con la nuova BPA delle tracce, delle macchiette di sangue tra i due divani, cosa che sposta e focalizza il luogo dell'aggressione. Poi c'è appunto la storia del tappetino, che è l'ennesimo errore che c'è stato in questa carrellata di errori, di disciatterie, di superficialità che hanno segnato la prima inchiesta. E dall'altra parte c'è il lavabo, che non è più, lui non si serve più, l'assassino lavato nel lavandino del bagno, come si è detto fino ad oggi, ma si sarebbe andato a lavare le mani nel lavabo, complice appunto tutta una serie di evidenze che poi sono ora riemerse con l'analisi della scena del crimine che l'ha fatta il RIS di Cagliari, insieme, intrecciando con quelli che sono i dati che emergono dall'analisi della professoressa Cristina Cataneo. Però il problema è questo, il problema è che noi non abbiamo gli anticorpi, cioè se oggi succede un omicidio a distanza di 20 anni, nessuno di noi può escludere che questi errori vengano rifatti. Questo inquieta l'opinione pubblica, perché l'abbiamo visto anche in casi recenti come quello di Liliana Resinovic, la signora di Trieste trovata senza vita in un parchetto, infilata in dei sacchi, e lì è stato fatto un errore marchiano. Dall'inizio è stato riversato il contenuto della borsetta della signora sul corpo, andando a fare delle contaminazioni che pregiudicano poi le indagini.
6: Peraltro nel passaggio dall'indagine 1 all'indagine 2 sul caso Poggi è cambiata anche la guida della procura di Pavia. Mario Venditti, il precedente procuratore della Repubblica, è finito sotto accusa a Brescia per corruzione giudiziaria in relazione proprio al giallo di Garlasco. Ora c'è un nuovo procuratore della Repubblica che è Fabio Napoleone. Anche questo, Nuzzi ci racconta, un lato oscuro della giustizia.
7: Beh, qui bisogna vedere le indagini, anche qua, se Fabio se Venditti, che è indagato appunto a Brescia per corruzione con il papà di Andrea Sempio, no? Giuseppe Sempio, ecco, allora qui bisogna vedere se ci sono state delle dazioni di denaro. Ecco, io credo che questo sia il lato più un po' più debole, traballante dell'indagine di rivisitazione su Garlasco. Non mi riferisco a questi sistema che l'indagine in 1, 2, 3 a Brescia hanno evidenziato, di connessioni, connivenze, di un sistema di potere, insomma, in buona sostanza Pavia, tra chi intercettava l'imprenditoria, segmenti della politica, insomma, come a volte la nostra storia racconta, quanto proprio sull'aspetto specifico, insomma, che il papà di Sempio sia andato dal procuratore senza neanche conoscere una busta di soldi, insomma, a me francamente mi sembra un po' irrituale, a meno che non ci siano stati degli intermediari o qualcuno abbia millantato credito, cioè abbia vantato il fatto che il procedimento sarebbe stato archiviato conoscendo l'orientamento della procura e abbia fatto, come si suol dire, cassetto su questa storia, che può essere evidentemente qualcuno in divisa. Ma questa è un'ipotesi solo mia, ecco, da manuale.
6: La famiglia Poggi invece, una famiglia che praticamente da 20 anni porta avanti e vive il dolore di questa della perdita di questa figlia in un sistema che non riesce a dare una verità consolidata, stabile, fissa, è sempre rimasta però dell'idea, Gianluigi Nuzzi, che insomma le verità alternative durano una manciata di giorni, e questa settimana anche appunto Marco Poggi ha difeso l'amico Andrea Sempio. Le male lingue sono arrivate però a sussurrare che il punto, insomma, è che la famiglia Poggi non vorrebbe perdere, dobbiamo leggere anche purtroppo queste notizie, il risarcimento di circa 800.000 euro ricevuto da Stasi. Insomma, si arriva anche a queste ricostruzioni infamanti.
7: Ma queste sono figlie di chi le dice, probabilmente perché immagino come lui si sarebbe comportato, più che attribuire alla famiglia Poggi, che è una famiglia a lutto, che sono andato io nella casa lì anche insomma qualche mese fa, sono andato quella villetta, i genitori di Chiara vivono in un lutto assoluto perché non hanno spostato uno stuzzicadente da quell'abitazione, perché le lancette non si sono fermate, sono state proprio tolte dall'orologio di casa Poggi. Chi dice questo, insomma, io penso che facciano parte di una pochezza dell'uomo che dobbiamo sempre tenere in considerazione, perché mai ci sorprenderà abbastanza.
6: Ecco, allora questa settimana sul quotidiano La Stampa, Gianluigi Nuzzi, ti sei occupato del caso di Pamela Genini, la ragazza uccisa, vittima di femminicidio, uccisa appunto dal suo compagno lo scorso anno, ma soprattutto il suo loculo è stato profanato, il suo corpo è stato profanato, non si trova la testa di Pamela, e adesso c'è un indagato che è un ex, diciamo, amico fidanzato, ecco, Francesco Dolci, che sembra un po' ossessionato da questa donna, che oggi è indagato per vilipendio di cadavere e profanazione di sepolcro.
7: Sì, qui ci sono due considerazioni. La prima è che noi siamo in un paese, l'ho scritto anche in questo pezzo, che una volta rispettava i morti, non rispettava i vivi ma rispettava i morti, adesso non rispetta neanche più i morti, no? Cioè in Sicilia è pieno di cimiteri con le bare accatastate, in Campania è crollato una parte di un cimitero, si sono aperte delle bare, non sanno più neanche di chi siano le ossa. Cioè c'è una situazione che francamente non c'è, stiamo perdendo quella cultura che non è cattolica, non è pagana, ma è proprio del genere umano, del rispetto dei propri defunti, no? Che è qualcosa di per
6: della
7: me
6: civiltà, sì.
7: Sì, è proprio dell'antichità dell'uomo, cioè una cosa che antropologicamente c'è sempre stata, è proprio nostra. Ecco, noi la stiamo perdendo perché queste cose sono irricevibili. E prendere un flessibile, non so, insomma, gli attrezzi, io non me ne intendo, però insomma andare a fare un'operazione di quel tipo, cioè sottrarre la testa a un cadavere, a una ragazza, di una ragazza, o per odio nei confronti della stessa, o per ossessione nei confronti della stessa, o per odio nei confronti dei genitori per colpirli e far pagare a loro chissà quale prezzo, io credo che sia una cosa di una gravità assoluta.
6: Ma che idea ti sei fatto di questo fidanzato amico che insomma ha imperversato anche nei telegiornali, ha parlato
7: in
6: televisione,
7: nelle trasmissioni? Sì, anch'io l'ho invitato, perché poi insomma
6: Francesco
7: si cerca sempre
6: Dolci.
7: Di capire. Sì, Francesco Dolci è un figlio della buona, insomma, della opulenta borghesia della zona, ha una bella casa, un bel terreno intorno, la piscina, ha una relazione conflittuale con questa ragazza di alti e bassi, tant'è che a un certo punto si lasciano, persone vicine a lei diceva che lui era ossessionato, che le faceva delle sorprese, che sperava di riallacciare i rapporti. È anche vero che Pamela, prima, quando ha il Soncini, il suo assassino, che sta per entrare in casa grazie al fatto che si è raddoppiato le chiavi, lei scrive disperata, terrorizzata, proprio a Francesco Dolci, che tant'è che chiama la polizia. In questa situazione Dolci ha portato per mano in queste settimane i giornalisti, raccontando una storia dietro l'altra, cioè di una sorta di spectre alla quale la povera Pamela si era finita, di criminalità organizzata, di soldi, tutto un giro vorticoso, quando per i carabinieri, gli inquirenti, invece lui sarebbe stato quello che ha fatto questa operazione. Tra l'altro c'è un video, l'abbiamo dato dentro la notizia, c'è proprio un video che lo ritrae, una quindicina di minuti fuori dal cimitero di notte, non si vede che lui entra, si vede che lui sosta lì, e per gli inquirenti quello è il segno della sua preoccupazione che fosse stato scoperto, cioè scoperta questa profanazione.
6: In chiusura, la storia della mamma e della figlia avvelenate a morte con la ricina a Pietracatella. Qui le indagini si stanno concentrando sulla cerchia familiare, la ricina sarebbe stata prodotta in casa.
7: Sì, questo è un, secondo me, c'è una storia che ha uno sfondo, una profondità passionale di a questo duplice delitto. Da una, cosa c'è di nuovo in questa storia? Beh, c'è sicuramente l'utilizzo di un veleno che in genere avevamo sempre attribuito nelle spy story, non so, agli agenti segreti venuti dall'est, insomma, a dinamiche più di guerre, appunto di 007. E qui invece non c'è un dramma, siamo alle porte di Campobasso, a Pietracatella, che è un paese di poche centinaia di anime, che vanno a facciarsi al baccone stupite di

0: presenti, sia la mamma Antonella che la figlia Sara finiscono uccise da questo veleno. Si salva Gianni, il marito, che non è indagato. Adesso bisognerà capire se chi ha portato sul tavolo la morte di in quella famiglia.
1: Speriamo che si arrivi davvero a una risposta in tempi rapidi. Allora io ringrazio Gianluigi Nuzzi, ricordo che sarà a teatro a Cremona col suo spettacolo La Fabbrica degli Innocenti il 16 maggio. Grazie Gianluigi Nuzzi. In redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo, regia Filippo Mosticone. Buona giornata da Annalisa Chirico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Politica, esteri, economia, cronaca, cultura. I faccia a faccia con i protagonisti dell'attualità, i reportage degli inviati, le analisi dei dati, il confronto delle opinioni in studio, le storie.
2: Raccontiamo il presente, ma con uno sguardo rivolto al futuro.
1: Francesco Giorgino conduce XXI secolo, quando il presente diventa futuro. Lunedì in seconda serata su Rai 1.
3: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
4: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
3: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira in mobilità. Sono le 10:27 minuti, andiamo in A4 Brescia-Padova, 3 km di code per un incidente, siamo tra Vicenza Est e Montecchio in direzione di Brescia. Proseguiamo in A4, code a causa di un incidente anche nel tratto tra Seriate e Grumello per chi viaggia verso Brescia. Ci spostiamo in A10, Genova Ventimiglia, 2 km di code al momento, siamo tra Genova Aeroporto e Genova Voltri per chi viaggia verso Ventimiglia. In A26

0: si segnala un chilometro di code tra l'allacciamento per la 10 e Masone in direzione di Gravellona Toce. Andiamo ora nella capitale, sul tratto urbano della 24, al momento 2 chilometri di code tra via Fiorentini e la tangenziale est in quest'ultima direzione. E in chiusura in A14 vi segnaliamo un chilometro di code per lavori in corso tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12.25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Formato famiglia, generazioni a confronto.
2: Buongiorno da Diana Alessandrini. Allora, in Italia la maternità si traduce ancora in un equilibrio davvero fragile tra occupazione e carico di cura, tra desiderio da una parte e rinuncia dall'altra, con carriere che si fermano addirittura, insomma, si fermano proprio, rallentano comunque, difficoltà poi a rientrare nel mercato del lavoro. E questo è il quadro che Save the Children delinea nell'11ª edizione del rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2026, diffuso proprio in vista della festa della mamma, che come sapete è questa domenica 10 maggio. Noi prenderemo spunto da qui per approfondire alcuni aspetti legati in particolare al carico della cura, e lo faremo con un'esperta. Rimarremo in tema maternità andando a Bari, dove l'azienda sanitaria locale celebra per tutto il mese la giornata internazionale dell'ostetrica, che è stata il 5 maggio, e lo fa con open day, incontri in ospedale, nei consultori per mamme e bambini. Poi, come ogni venerdì, nella nostra trasmissione torna la rubrica sul linguaggio dei giovani. Questa volta parliamo del nonsense, che diventa proprio linguaggio di gruppo, ironia e appartenenza per i bambini e i ragazzi di oggi. E torna anche la rubrica Le parole che non dico, i giovani scrivono ai genitori. Come sapete, abbiamo un numero dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 19 anni a cui possono inviare i loro pensieri su paure, sogni, incertezze, il rapporto con la scuola e gli adulti. Il numero è il 345 40 38 245, lo ripeto, 345 40 38 245. Leggeremo i messaggi, ascolteremo i loro vocali e diventeranno un podcast di Radio 1. Entriamo nella puntata con la nostra prima ospite. Do il buongiorno a Giovanna Giacomini, pedagogista, bentornata a Formato Famiglia.
3: Buongiorno Diana, buongiorno a tutti, grazie.
2: Allora, dicevo, i dati di Save the Children: in Italia ha un impiego solo il 58,2% delle madri con figli in età prescolare. Per la prima volta si registra un peggioramento della situazione lavorativa in tutte le regioni del paese, dove la penalizzazione per le madri è al 33%. Ecco, dati questi a cui io vorrei aggiungere quelli dell'ultimo rapporto CNEL Censis, secondo i quali in Italia ci sono circa 7 milioni di caregiver, di questi oltre il 60% sono donne. Ecco Giacomini, cosa ci racconta l'incrocio di questi dati? Qual è l'istantanea della maternità di oggi?
3: Beh, salta subito all'occhio: 50-60% è la metà di una torta, visivamente parlando. Quindi pensiamo che in Italia la maternità continua purtroppo a essere considerata una responsabilità quasi privata della donna. Io aggiungo chiaramente con il secondo dato, quando c'è una fragilità in una famiglia, parliamo di disabilità, basta avere una persona non autosufficiente con un bisogno educativo complesso, ecco, allora questo meccanismo lo si vede ancora con più forza, purtroppo. E il titolo La donna equilibrista, secondo me, dà proprio quest'idea, perché è un equilibrio tra cura e però sopravvivenza alla parte organizzativa che la donna si trova a gestire proprio come un manager, e le rinunce purtroppo sul piano personale. Quindi è un modello fortemente squilibrato, soprattutto rispetto ad altri modelli che possiamo vedere per esempio nel nord Europa.
2: Perché lei insiste molto sull'aspetto proprio della, come dire, dell'importanza che nella vita di una donna che si trova a doversi prendere cura assume il proprio gestire le moltissime pratiche, no? Nel caso di una disabilità o, come diceva, di bisogni educativi speciali, e tutto questo con dall'altra dall'altra parte anche un progressivo affaticamento emotivo e psicologico.
3: Assolutamente sì, perché una madre nel momento appunto in cui diventa madre ha sicuramente un ruolo in più, che è appunto quello della mamma. Quando è però presente una difficoltà e quindi è una madre caregiver, ecco, questo ruolo assorbe 24 ore su 24, quindi c'è proprio il rischio che la donna scompaia dietro una diagnosi, che può essere appunto quella del figlio, ma può essere anche la cura banalmente dei propri genitori, perché il ruolo di caregiver è attribuito alla donna per eccellenza. Questo significa che la donna, con la sua storia, il suo carattere, la sua sensibilità, le sue competenze, diventa invisibile soprattutto agli occhi della società, perché la società è la prima che smette di vederla come donna e la guarda solo attraverso il bisogno del figlio o del genitore.
2: E infatti anche il linguaggio, no? Lei insiste molto su questo, anche il linguaggio cambia, e questo ognuna di noi l'ha provato. Basta portare semplicemente un figlio in un ospedale, e tristemente è capitato a tutti, anche soltanto per un virus intestinale particolarmente forte, non sei tu persona, sei mamma, sei solo quello, sì, così, certo, vieni chiamata.
3: Assolutamente sì, è la trappola un po' anche dell'eroismo, che per cui si viene sempre etichettate poi, no, come sei brava, sei capace, sei un'eroina, perché c'è sempre questa etichetta poi della fatica estrema che viene normalizzata però, e questo però significa non cambiare il sistema, perché le madri non chiedono una medaglia per essere brave a fare queste cose, ma chiedono poi delle condizioni di vita più giuste.
2: Ma non vorrebbero neanche il mantello e la tutina da Wonder Woman, francamente, insomma, vorrebbero una rete di sostegno, no? Ed è poi, diciamo, il punto sul quale lei si concentra, proprio dicendo: mancano figure di riferimento capaci di offrire un aiuto tangibile. Ecco, quindi come si combatte questa solitudine, questa invisibilità, come si aiuta concretamente una madre a gestire il burnout fisico ed emotivo?
3: Sì, dobbiamo proprio smettere di parlare di aiutare la mamma, perché non si aiuta una mamma, ma si condivide come società una responsabilità nella cura. Questo vuol dire ovviamente agire sotto vari profili. Serve indubbiamente un supporto e dei servizi di sollievo che siano da un punto di vista psicologico, sì, ma anche molto concreto, perché una delle fatiche più grandi e più invisibili è l'aspetto appunto organizzativo, manageriale, il dover pensare a tutto. La burocrazia, perché ogni presidio, l'ospedale, la scuola, i servizi sanitari hanno un'organizzazione completamente diversa, per cui si ricomincia sempre da capo a ricompilare documenti, a riraccontare la storia clinica di un bambino, di una famiglia. Quindi servono anche delle azioni concrete che cambino dal punto di vista normativo questo sistema.
2: Lei parla proprio di un'urgenza, di un welfare digitale per liberare il tempo delle madri, no? Che vada oltre la festa, cioè che questa festa assuma un valore non soltanto con fiori e cioccolatini che a poco servono, ma in realtà con azioni concrete.
3: Sì, è proprio smettere, diciamo, di celebrare semplicemente in maniera molto retorica, ecco, la figura della mamma come angelo del focolare, ma riconoscere concretamente proprio quello che è il lavoro di cura con politiche di sostegno, lasciando, magari regalando un po' di tempo. Lo possiamo fare tutti noi, perché se ci guardiamo attorno sicuramente ci sarà una famiglia dove c'è magari anche una madre caregiver che non chiede aiuto, perché non chiedono aiuto. Noi dobbiamo offrirlo, dobbiamo anticipare il loro bisogno. Questo lo possiamo fare tutti, perché basta regalare veramente un accompagnamento, un giro in macchina, una spesa, una qualsiasi cosa. Tempo è la cosa più preziosa che possiamo regalare a una persona che è in difficoltà e che può vivere una solitudine.
2: Davvero una solitudine annichilente. E mi ha particolarmente colpito quello che fate nelle scuole felici, di cui lei è la fondatrice, di questo progetto proprio di scuole con anche un nuovo metodo educativo, in cui parlate di giornata degli affetti. Perché?
3: Sì, superiamo, diciamo, quelli che sono i ruoli tradizionali. Di solito c'è la festa dei nonni, la festa del papà, la festa della mamma, eccetera. Un po' perché si abbracciano, insomma, tutte le famiglie, tutte le condizioni familiari, ci sono tantissimi anche

0: nuclei monogenitoriali, quindi costituiti da un solo genitore, ma anche in senso più allargato la partecipazione appunto alla vita del bambino dei propri cari, che va oltre diciamo l'aspetto biologico di sangue, ma diventa appunto un legame di tipo affettivo. Quindi sono giornate aperte a chiunque voglia partecipare, che siano zii, nonni, parenti, amici di famiglia, chiunque, perché proprio si celebra l'amore, l'affetto che su cui si basa una relazione.
1: Al di là dei ruoli nei quali alla fine veniamo ingabbiati, no? E dai quali non riusciamo più a uscire, mi sembra di capire questo.
0: Assolutamente sì, è molto più importante concentrarsi proprio sulla relazione autentica, che è a prescindere da tutto.
1: Grazie, Giovanna Giacomini, pedagogista, buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi, buona giornata.
1: E continuiamo sul filo della maternità, ce ne andiamo al sud, a Bari, dove, ve lo dicevo in apertura, l'azienda sanitaria locale sta celebrando la giornata internazionale dell'ostetrica, che ricorre il 5 maggio in tutto il mondo, però lo fa per tutto il mese di maggio con un calendario di iniziative diffuse sul territorio in vari presidi, sono dedicate alla promozione della salute femminile in tutte le fasi della vita, e noi ne parliamo con Rosaria Labianca, è ostetrica della Bari, benvenuta.
2: Buongiorno a tutti, grazie Diana, grazie dell'invito.
1: Insomma, l'azienda può contare su 175 ostetriche, di cui 113 in servizio nei 5 presidi ospedalieri, 62 operative nei 38 sì. consultori distribuiti sul territorio. Questi sono i vostri dati, sono anche state sì. annunciate nuove assunzioni. Noi abbiamo deciso di parlare di questa iniziativa in vista della festa della mamma, perché l'ostetrica oggi più che mai, visti anche gli equilibrismi, no, di cui parlavamo e a cui sono costrette le donne, svolge un ruolo di grande importanza per la salute delle donne in gravidanza e anche delle famiglie. Vogliamo dire quale? Cioè, qual è il valore dell'ostetrica?
2: Allora, il ruolo dell'ostetrica nel 2026 è quello soprattutto di essere accanto alle donne, accanto alle famiglie, cercare di seguire la gravidanza in un'ottica salutogenica, quindi cerca di sostenere la salute della donna, del bambino, del futuro papà, e chiaramente nel momento in cui ci sono delle deviazioni dalla fisiologia, collaborare con altre figure professionali. Quindi negli incontri di accompagnamento alla nascita ci si prepara da un punto di vista fisico, emotivo, sociale, psicologico, si cerca proprio di dare consapevolezza alle madri del percorso che stanno affrontando, quindi del proprio corpo, delle modifiche che ci sono nel proprio corpo, della forza che ogni madre ha in sé nell'affrontare questo momento magico, questo momento sacro. E in questi incontri che noi facciamo nel territorio, il pilastro principale è la genitorialità responsiva, quindi la capacità che i genitori, quindi sia la madre, il padre e anche la famiglia in generale, abbiano nel rispondere ai bisogni del bambino e anche ai bisogni della madre, perché quando nasce un bambino nasce una mamma, nasce un papà, nasce una famiglia, e quindi il territorio deve essere vicino a questa nuova nascita.
1: Deve essere anche conosciuto il territorio con i servizi, magari pochi, però quelli che ci sono è importante conoscerli, certo. Quindi anche certo. In questo senso l'importanza di queste iniziative, perché i consultori poi in fondo sono forse anche troppo poco frequentati, no? Rispetto alle iniziative sì. che fanno, e quindi come vengono accolte queste iniziative che state facendo?
2: Allora, queste iniziative sono molto, diciamo, sono accolte molto bene, la partecipazione è stata molto attiva e si ha anche la possibilità di far conoscere i propri servizi, quindi i servizi del territorio, i servizi dell'ospedale, la rete che c'è tra il territorio e l'ospedale, quindi tutto quello che, diciamo, stiamo costruendo proprio per favorire, per far sì che la donna non si trovi in un limbo, ma sia guidata in tutto questo percorso.
1: Ci sia quella rete di cui parlavamo anche con Giovanna Giacomini. Allora, io ho trovato veramente molto interessanti tutte queste vostre iniziative che sono cominciate il 5, proseguono fino al 29 maggio con Open Day, incontri in ospedale. Per esempio oggi e poi il 22 e il 29 maggio il consultorio di Altamura propone i venerdì in consultorio, ciclo di incontri dedicati a ginecologia, ostetricia

0: c'è benessere della donna, con accesso libero e gratuito, con focus su HPV e Pap test, sui primi 1000 giorni di vita, la fase cruciale per la salute di madre e del bambino, e anche sulla menopausa. Il 19 maggio nei consultori Picone e Poggiofranco e Murat di Bari, incontro di gruppo rivolte a mamma e papà su gravidanza, allattamento e postparto, con attività creativi, simulazione e momenti esperienziali, tra cui, attenzione, il belly painting, che è...
1: Sì, allora
0: perché quando l'ho letto sono rimasta e subito ho cercato, ho detto che cos'è questa cosa? E ce lo spieghi lei.
1: Allora, sì, è un'attività ricreativa, è l'arte di decorare il pancione della mamma proprio per celebrare la trasformazione del corpo femminile durante la dolce attesa. È un momento di condivisione con le altre mamme, con le ostetriche, un momento di rilassamento. Ecco.
0: E poi ovviamente sì, immancabili selfie, così uno si ricorderà sempre
1: quello, sì,
0: di quel momento. Senta Rosaria, veniamo al 22 sì, maggio, ai consultori di Bari San Pio e Bari Santo Spirito, che organizzano la festa del colore, che è organizzata, sì, curata proprio da lei. Cosa farete?
1: Sì, allora la festa del colore in realtà sarà articolata in tre momenti. Avremo il primo momento in cui praticamente è un momento ludico proprio sul colore, e quindi faremo intingere il piedino dei bambini presenti e lo stamperemo sulle magliette bianche che noi stesse indosseremo, quindi diciamo proprio come simbolo l'impronta del bambino, perché ogni bambino lascia un'impronta nel cammino delle ostetriche, nel cammino della nostra vita, e quindi questo è il primo momento. Il secondo momento è un momento un po' più introspettivo, ci sarà la lettura di un libro. Posso dire il titolo del libro?
0: Assolutamente sì, lo abbiamo anche recensito qui a Formato Famiglia, prego.
1: Perfetto, il libro che io ho scelto è Io gomitolo tu filo di Alberto Pellai, ed è un bellissimo libro proprio per raccontare ai genitori il legame d'amore, di attaccamento che unisce i genitori con il bambino e i cambiamenti che poi dopo la nascita ci saranno, quindi anche il fatto di lasciare andare piano piano il bambino per la sua strada.
0: Già, e vederlo volare poi, no? Giustamente.
1: Ultimo momento, fondamentale.
0: Bellissimo questo.
1: L'ultimo momento è quello più emozionante. Io sono romantica e quindi ho voluto creare questo momento di un ballo tra i genitori e i bambini con un sottofondo musicale, che per me è una canzone bellissima, che è la canzone di Elisa e Ligabue, A modo tuo, e che anche lì diciamo celebra l'amore che la famiglia ha per questo bambino, e però la possibilità di lasciarlo andare, lasciar far sì che il bambino cammini la sua strada, ecco.
0: Io ringrazio la nostra Rosaria Labianca, perché si sente che ama il suo lavoro, che è un lavoro di famiglia, se non sbaglio.
1: Sì, è un lavoro di famiglia, sì, io ho il mio compagno anche che è ostetrico, per cui sì, diciamo siamo...
0: Se non ci credete
1: una
0: voi, una famiglia di ostetrici,
1: certo.
0: Una meraviglia, certo. Grazie davvero Rosaria per essere stata con noi, le iniziative della ASL Bari. Noi per salutarla ovviamente abbiamo deciso di mettere, per omaggiarla, A modo tuo, Elisa Ligabue, grazie.

0: E adesso i nostri consigli per un weekend formato famiglia, seguiamo Antonella Romano.
1: È in corso a Roma fino a domenica presso il nuovo cinema Aquila e il cinema Broadway il Moscerine Film Festival, che propone tante novità per questa quinta edizione, come racconta la direttrice artistica Nina Baratta.
2: È un festival in cui i registi hanno da 0 ai 12 anni. Oggi sarà possibile seguire nel pomeriggio l'incontro della professoressa Valentina Valente sulla media education, mentre questa sera sarà dedicata all'inclusione con proiezioni e incontri. Domani ci saranno le proiezioni la mattina di Cinema in Culla per la fascia di 0-3 anni e la giornata proseguirà con le proiezioni e le premiazioni della categoria Under 12. Domenica 10 maggio vi aspettiamo tutti al Largo Venue per la festa di chiusura del festival.
1: Domani e domenica si terrà il Kid Pass Days, dove in molti musei italiani sono previste diverse iniziative, come ci racconta Marianna Vianello, fondatrice di Kid Pass.
3: Tra le 150 attività di edutainment in programma, sabato i bambini potranno diventare piccoli Leonardo da Vinci a Milano, al Museo Leonardo III. A Bologna, a Palazzo Fava, li porterà invece con Banksy in un laboratorio dedicato alla street art. E a Verona, l'arena si trasformerà con la Turandot in un'avventura partecipativa anche per le famiglie. Domenica 10 maggio poi si continua alla Reggia di Caserta, tra natura, storia e creatività nel giardino inglese, e al Museo del Cinema di Torino con una caccia al tesoro per scoprire giocando come nasce un film. E a Roma alla scoperta dei dinosauri in carne ed ossa a grandezza naturale accompagnati dagli esperti.
1: Fino a domenica, sempre a Milano, ai giardini pubblici Indro Montanelli, si terrà la 29esima edizione di Orticola, mostra mercato di fiori e piante, con incontri e attività per tutte le famiglie. Domenica, in occasione della festa della mamma, la Lanterna di Genova propone un'attività pensata per le famiglie con bambini, con un percorso studiato per coinvolgere i più piccoli attraverso racconti, giochi e attività creative.
0: Altra iniziativa che non vogliamo assolutamente perdere è Bimbi in Bici, un intero mese in bicicletta dedicato alle bambine e ai bambini per promuovere strade scolastiche e percorsi casa-scuola sicuri, stili di vita sostenibili, città più salubri e vivibili. Insomma, Bimbi in Bici è la grande manifestazione dedicata alla mobilità attiva promossa da FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, ed è collegato con noi Davide Paltrinieri, è consigliere nazionale di FIAB e referente dell'area a scuola. Benvenuto.
4: Grazie dell'invito.
0: Evento che si svolge da 25 anni con numeri direi ragguardevoli, e il clou ci sarà proprio questo fine settimana, 9-10 maggio, anche se, come dicevo, il calendario di appuntamenti si estende sino al 31 maggio. Cosa farete?
4: Sì, ecco, il weekend principale è questo, poi alcune città si organizzano diversamente, ma il format è quello da ormai più di 25 anni e l'idea è proprio quella di scendere in strada, di pedalare insieme nelle strade, e ovviamente insieme ai bambini, per dare loro lo spazio che si meritano in città, ed è un po' un percorso che in molte città è un po' il culmine di percorsi fatti nelle scuole, di educazione all'autonomia e anche alla rivalutazione, insomma, del

0: dello spazio pubblico fuori dalle scuole, appunto anche grazie alle strade scolastiche, e speriamo sia una bella festa per tutti, anche un po' un auspicio a un cambiamento nelle nostre città.
1: Eh sì, sicuramente, ma sicuramente lo sarà, perché dicevo, i numeri ragguardevoli, insomma, avete coinvolto 1 milione di famiglie, hanno aderito nel 2025 oltre 40.000 bimbi, famiglie, volontari in pedalate per le vie di più di 200 città in tutta Italia. Tra l'altro, lo ricordo, anche WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, dedica il mese di maggio alle due ruote per grandi e piccoli con bici in città, e questa domenica 10 sarà proprio la giornata centrale della manifestazione nazionale WISP, che chiede strade sicure e città più vivibili. Quindi insomma, tutti in bici, direi, anche perché tra l'altro parte anche il Giro d'Italia oggi, quindi fino al 31 davvero le due ruote saranno protagoniste. Però torno da lei, Paltrinieri, perché quest'anno con Bimbi in Bici unite le forze anche con Street for Kids, li supportate. Street for Kids è questa mobilitazione europea, no? Che torna proprio oggi in tutta Italia, con tante iniziative per chiedere strade scolastiche e zone a bassa velocità nei pressi delle scuole. Ecco, quindi unite le forze con un obiettivo specifico.
0: Sì, assolutamente. Le strade scolastiche, con la campagna Street for Kids abbiamo cominciato a supportarlo ufficialmente da la scorsa edizione, ma in questa qua di primavera sicuramente con maggior forza. Abbiamo fatto un percorso insieme, grazie in particolare ad Anna Becchi, che è un po' la referente della campagna europea, e abbiamo fatto dei webinar per proprio studiare, approfondire con degli esperti il valore dell'autonomia e il senso appunto di avere degli spazi fuori dalle scuole che sono più sicuri, ma anche spazi di relazione, di socializzazione, tutti i benefici che ne conseguono dal poter permettere di nuovo ai bambini di andare a scuola da soli, che è la cosa più importante e fondamentale per la crescita e
1: per la loro autonomia. Certo, per la loro autonomia. Tra l'altro, in tutto questo farete anche la mappatura dei punti critici delle aree circostanti gli istituti scolastici,
0: sì.
1: Vero?
0: Sì, questa è una novità che abbiamo introdotto quest'anno e l'abbiamo fatto appunto anche grazie al supporto della rete delle Street for Kids, e alcune scuole hanno già fatto la mappatura. E l'idea è proprio quella molto semplice di ragionare sull'intorno della scuola, quindi non solo diciamo il fuori dal cancello, ma anche proprio un po' gli attraversamenti più vicini, cercando un raggio almeno di 300 metri, che è proprio il minimo indispensabile, diciamo, che dove tutti dovrebbero fare quell'ultimo miglio, diciamo, davvero da soli, già a partire dalle scuole primarie. E questo,
1: diciamo, un
0: qualche
1: supporto
0: decennio
1: fondamentale
0: fa era normale.
1: Sì, prego. Prego.
0: Sì, e adesso vogliamo un po' quindi anche permettere da una parte alle famiglie e ai bambini di ragionare sull'intorno della scuola con questo piccolo gesto, ma poi anche raccogliere questi dati e usarli, portarli alle amministrazioni proprio per incominciare anche a guardare un po' l'intorno delle scuole, perché è sicuramente una priorità imprescindibile in cui cominciare a rivedere lo spazio pubblico.
1: Il 3 giugno, giornata mondiale della bicicletta, farete qualche altra attività? Finite il 31, ma insomma il 3 giugno non si può non andare in bicicletta, diciamo la verità.
0: Eh sì, ma tutti i giorni dell'anno.
1: Tutti i giorni dell'anno, questa è veramente il cambio di mentalità. Cosa regala la bicicletta a un bambino, a parte l'autonomia?
0: Ma la felicità, la gioia di poter muoversi da soli, quando noi insegniamo ad andare in bicicletta e vediamo proprio quel passaggio di lasciare le rotelle, è un ricordo che rimane impresso nella memoria spesso per sempre, perché è proprio qualcosa di uno scatto di adultità quasi.
1: Giusto, è vero, ha ragione Davide Paltrinieri, consigliere nazionale di FIAB, referente dell'area scuola. Ricordo bimbi in bici, non perdete questo appuntamento, e andiamo tutti di più in bicicletta tutti i giorni. Adesso GR1 formato famiglia torna subito dopo alle 11.

0: 16:05 circa. A tra poco.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
4: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
5: Noi spesso raccontiamo di sogni.
6: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
4: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33%.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura la visita in Italia del segretario di Stato americano Marco Rubio. In corso l'incontro alla Farnesina con il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il punto in diretta con Francesca Baroni. Francesca.
2: We have the history of your family in Casale Monferrato.
3: Abbiamo ricostruito la storia della tua famiglia, ha detto il ministro degli esteri Tajani al segretario di Stato americano Rubio, originario di Casale Monferrato in Piemonte, che ha così ricevuto dalle mani del sindaco l'albero genealogico.
4: Thank you very much. Grazie.
3: Rubio ha ringraziato. È una cosa bellissima, è un motivo in più per essere qui. Poi si sono chiusi nella grande sala al primo piano, dove è in corso l'incontro, tantissimi temi, dall'Iran allo stretto di Hormuz, al Libano, dove l'Italia vuole continuare a giocare un ruolo importante con la missione UNIFIL, ma anche Venezuela e Cuba. Al centro chiaramente i rapporti bilaterali fra Italia e Stati Uniti, la parola d'ordine è ricucire dopo gli attacchi alla premier Meloni e le minacce di togliere truppe NATO anche dalle basi del nostro paese, anche se non è ancora chiaro se si parlerà di dazi. Dopo l'incontro con Tajani, si recherà a Palazzo Chigi per incontrare la premier Meloni. E dalla Farnesina con Francesca Brogno e Daniele Antelmi è tutto, a voi la linea.
1: Papa Leone oggi è a Pompei, viaggio pastorale ad un anno dalla sua elezione. Appena iniziata la messa nella piazza antistante il Santuario Mariano, subito dopo il suo arrivo Leone si è recato al Tempio della Carità con persone provenienti da situazioni di disagio accolte nei diversi centri di aiuto del Santuario Mariano. A loro si è rivolto così Papa Prevost.
5: Qui il Tempio della Carità e il Tempio della Fede si sostengono a vicenda. La preghiera alimenta l'accoglienza, l'affetto, il servizio e l'impegno generoso di tanti nei centri educativi, nelle case famiglie, alla mensa per i poveri, intitolata a Papa Francesco. E l'amore compie miracoli che vanno ben oltre ogni sforzo e aspettativa.
1: E dopo la messa, la supplica alla Madonna di Pompei, nel primo pomeriggio poi il trasferimento a Napoli. Parliamo ora di Medio Oriente. Gli Stati Uniti attendono ancora la risposta dell'Iran al memorandum proposto per la fine della guerra. Il cessate il fuoco traballa. Washington ha colpito installazioni militari iraniane in risposta, dice, ad un attacco contro 3 sue navi da guerra nello stretto di Hormuz. Intercettati ordigni iraniani anche dagli Emirati. Nel sud del Libano, intanto, un soccorritore ucciso da un drone israeliano. Ucraina e Russia si accusano reciprocamente di aver violato il cessate il fuoco di 2 giorni annunciato da Mosca per coprire le celebrazioni della giornata della vittoria di domani. Sconsiglio ai leader stranieri di partecipare alla parata a Mosca, ha dichiarato il presidente ucraino, alludendo alla possibilità di un'azione di Kiev durante l'evento. Se subiremo un attacco ci sarà una rappresaglia, ha avvertito Mosca. La Corte dei Conti del Veneto indaga su un possibile danno erariale legato alla pista da bob di Cortina d'Ampezzo. Lo rivelano alcuni quotidiani della regione. Sotto esame anche eventuali illeciti legati alla recente riconsegna dell'impianto all'azienda pubblica Simico per la riparazione di danneggiamenti.

0: comportamenti riscontrati durante le Olimpiadi invernali. La procura punta a verificare se i problemi siano dovuti all'uso durante i giochi oppure antecedenti. Nessuna segnalazione ad oggi di antivirus in Italia, lo conferma l'Istituto Superiore di Sanità. L'Agenzia Britannica per la Sicurezza Sanitaria segnala invece un nuovo caso sospetto, un cittadino britannico sull'isola di Tristan da Cunha dell'Atlantico Meridionale, dove lo scorso mese erano sbarcati i passeggeri della nave da crociera sulla quale si è sviluppato il focolaio. 3 le vittime, una coppia olandese e una donna tedesca, 8 i contagiati, per 5 di loro c'è la conferma dell'OMS, che comunque rassicura: non è come il Covid, non si prevede un'epidemia né una pandemia. Le commemorazioni del terremoto che 50 anni fa sconvolse il Friuli, provocando la morte di quasi 1000 persone, 400 nella sola Gemona, il paese più colpito. Lì, ieri sera, la comunità ha ricordato tutte le vittime del sisma, stringendosi intorno ad Andrea Bocelli.
1: Di quella via, l'orrendo fuoco.
2: Una scaletta all'insegna dell'opera, al centro autori come Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, senza rinunciare ai più grandi successi. Andrea Bocelli mette in primo piano la sua inconfondibile voce, accompagnato dalla musica dell'Orchestra Filarmonica Italiana. A Gemona l'artista toscano è il protagonista del concerto gratuito a ricordo delle vittime del terremoto del Friuli del 1976. Frizzante l'aria dopo il temporale alla caserma Goi Pantanali, divenuta il cuore di questo 50° anniversario. Mezzo secolo fa qui rimasero senza vita sotto le macerie 29 alpini. Il concerto segna la rinascita da quella tragedia con una ricostruzione giudicata unanimemente come un esempio da seguire. Un'esibizione dal valore speciale per Andrea Bocelli, che forse ha sentito ancora più forti dentro di sé gli applausi dei 16.000 spettatori. Antonio Bertolomeo de Gemona per il GR1.
0: Sono le 11:05, noi ci fermiamo qui, la linea torna a formato famiglia. Buon proseguimento di ascolto.

0: RAI Radio 1, programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E quando sono le 11.05, 55 secondi, Stefania De Maria vi dà il buongiorno insieme a Bruno Montevecchi per la parte tecnica e per raccontarvi di cosa si occuperanno oggi i nostri programmi. Per UEF Velindì delle 11.10 a Udine, Lega Ambiente FVG Net e Bionet hanno organizzato un'esperienza di conoscenza dell'impianto di digestione anaerobica della città, aperta a tutti i cittadini. L'attenzione si è focalizzata sulla capacità di trasformare la frazione organica in energia rinnovabile, composta di qualità e risorse utili per le filiere industriali. Ospiti Sandro Carnielutti, presidente regionale di Lega Ambiente. A seguire l'appuntamento con un tranquillo weekend da paura. Oggi io e Leonardo vi consigliamo l'escursione guidata tra paesaggi agricoli e ambienti naturali delle campagne di Orsaria. Con gli amici di Radio Capodistria andiamo a Gorizia per i laboratori intensivi sulle quattro arti di comunicazione a cura di Edoardo De Angelis. Poi a Trieste per il ricco weekend all'Hangar Teatri di incontri e eventi dedicati alla lettura espressiva ad alta voce, per poi andare nel bel rosetto del Parco di San Giovanni di Trieste per la 15ª edizione di Rose, Libri, Musica, Vino. E infine un salto a Gorizia per il Pizza Festival con i migliori pizzaioli d'Italia. Ma adesso ascoltiamo da Maria Spezia le anticipazioni del GR.
2: Raggiunta un'intesa per il contratto dei 13.000 dipendenti degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, previsti aumenti mensili lordi tra 114 e 180 euro, oltre a buoni pasto che da 7 passano a 10 euro e a 800 euro annui di welfare aziendale per ciascun dipendente. I congedi parentali saranno retribuiti al 100% per i primi 60 giorni fino al compimento di 6 anni del figlio. Per la regione si tratta di un investimento da 57 milioni di euro, compresi gli oneri per assistenza e previdenza. I progetti dell'Ungheria per il porto di Trieste con il polo logistico ad Aquilini lungo il canale navigabile in concessione alla società per azioni di proprietà dello Stato ungherese. Per lo sbocco sul mare di Budapest si stanno progettando 650 metri di banchina per un investimento di 200 milioni. Per lo sport l'avvio del

0: Giro d'Italia di ciclismo in Bulgaria, favorito il tolmezzino Jonathan Milan per la maglia Ciclamino, che indica il leader della classifica a punti, ma Milan vorrebbe guadagnare anche quella rosa per il minor tempo complessivo.
1: E i nostri programmi riprendono alle 13.29 con Babelle, che parte da un film bello e curioso ambientato in una base isolata dell'Antartide. È Antartica, quasi una fiaba, sulla vita di una piccola comunità di scienziati che lavora e vive in una postazione tra i ghiacci artici. E ai nostri microfoni la regista Lucia Calamaro. L'Italia sarà assente sulla Croisette, ma ci sarà il film di una regista triestina nel programma della Cinef al Festival di Cannes, la prestigiosa competizione dedicata ai registi emergenti più promettenti del mondo. E Vida Schkerk, che a Babel racconta in anteprima il suo cortometraggio selezionato. Il cinema come strumento per comprendere la realtà e dare voce alle nuove generazioni è l'obiettivo del progetto Effetto Cinema, educazione audiovisiva, scuola per capire il presente, che si conclude sabato 9 maggio nel programma del Festival Scienze Virgola. Erika Rossi, regista, produttrice, curatrice del progetto, spiega a Babel come gli studenti di diversi istituti scolastici abbiano realizzato dei cortometraggi a coronamento di un percorso che unisce cinema, educazione civica e riflessione sociale. A seguire Chi è di scena, iniziamo con la doppia produzione dedicata ai due innamorati per eccellenza, Romeo e Giulietta, una collaborazione tra il Teatro Verdi di Trieste e il Politeama Rossetti, che vedrà due spettacoli alternarsi sullo stesso palco, quello del Verdi portando l'opera di Gounod e la prosa di Shakespeare. Con noi Paolo Valerio, regista di entrambi i lavori. E poi continuiamo al Teatro Orazio Bobbio di Trieste per La Felicità, la nuova produzione della Contrada del drammaturgo francese Eric Assou, con la regia di Marcella Serli. La regista sarà presente ai nostri microfoni e racconterà questa commedia. Poi al Teatro Palamostre per Asteroide di Marco D'Agostin, e chiudiamo con uno spettacolo in Sala Luttazzi a Trieste che ricorda i 50 anni dal terremoto del Friuli, Cicatrice, la terra trema. Con noi l'autore Davide Apollonio e la protagonista Michela Cembran. Per l'appuntamento pomeridiano di WF Vilindì delle 15.15, dopo il successo delle prime due edizioni, torna uno degli eventi più irriverenti e originali della scena friulana, l'Asta Malefica, organizzata da Creazioni Indigeste e Mataran, pronta a trasformare il classico meccanismo dell'asta in uno spettacolo comico, surreale e fuori dagli schemi. Ospite David Benvenuto, coordinatore di Creazioni Indigeste. Questo è tutto. Stefania De Maria vi augura un buon ascolto con i nostri programmi.
2: Uè, o Fevelin di un programma di attualità, costume, culture e società.
3: Quali tecnologie di recupero di energie sono attive in Friuli Vignese Julie e che rappresentano un modo concreto di contribuire alla protezione ambientale, ma anche alla così chiamata transizione energetica? A Udin, Legambiente Friuli Vignese Julie, NET e BioNET hanno organizzato un'esperienza per conoscere di donne gli impianti di gestione anaerobica da città, e che questo appuntamento è stato aperto ad tutte le persone che volevano partecipare. Il corso di visita agliere sulla capacità di questi impianti di trasformare refudons organics in energie rinnovabili, le dan di alte qualità e risorse utili per schiadenis di fornimento industriale. Dunque, il territorio regionale ci mut isal in com di questi iniziativi che asmirin a rindilu sì energeticamente vert, ma anche autonom per le energie, e osavin c'è tanto l'importante che questo argomento in DDV, e dunque costruì soluzioni energetiche scassen anche a misure dal puest che queste strutture han di servì. Domandi che voi su Radio Rai 1, saluti Antonella Lanfritta e studi di Udin con Giacomo Plotner e regie, o voltin a Michele Grego, che è direttore regionale di Legambiente Friuli Vignese Julie. Buongiorno e ben chiatato, direttore.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatori.
3: Allora, realtà come che a state visitate a Udin in 3D, in

0: Diesel Address in Region e Trop Giovino alle autonomie energetiche di questi territori.
1: Ma allora, diciamo che l'implant della Bionet è un lavoro innovativo e tal stato di arte in regione è l'ambiente con un progetto nazionale, fattore biometano, ha promosso un rapporto che mette in luce una situazione che è in evoluzione, ma che è in un lavoro di spazi per crescere, tale tematica ovviamente dal biometano. Allora, in Friuli ha una buona rete di implants di biogas che nasce storicamente per fare energie elettriche, perché queste sono una base solida per essere trasformarsi in implants di biometano. Insomma, le ha dal potenziale. C'è un modello agroecologico di Regionale, perché la regione ha nominato tanto che un look di là che si può smettere in rete la produzione di biometano con rispetto dei falde de aghe, perché al processo al permette di essere di già fare di nitras, no? Dopo lei c'è un obiettivo al 2030 per arrivare al traguardo europeo. Friuli scugnerà a coprire una parte importante del gas che si consuma in regione, proprio col biometano fatto in casa, per noi essere sempre sotto al gas che viene di forno. Allora, lei disegna un potenziale agricolo per il Friuli Venezia Giulia, che è stato calcolato in base alle matrici di disposizione, reflui, resti de culturis e culturis di secondo raccolto, integrazione. E viene un potenziale di 10 milioni di metri cubi standard di biometano, che è un valore energetico corrisponde a circa 0,11 miliardi di metri cubi, un aiuto importante per decarbonizzare i trasporti e i consumi di calore dal territorio. Con questa energia potresti fare ridurre le macchine di una città come Udine, ossia da circa 80.000 famiglie per tutto l'anno. Dome do prante c'è che la nostra tiere è scarte. Puoi mandare i nostri best in Russia, in Algeria, i best di energia resti in tessacchetti dei nostri contadini o dai nostri territori. Dopodiché, finisce di ragionare qual è il pericolo che il territorio diventi un servitore dall'implant e non il contrario. Per esempio, un fondo al può spannarsi un implant con tune potenze proprio fuori di misura rispetto a ciò che il look al può offrire. E così, anche gli sfattori, se gli allevamenti intensivi, potresti pensare di aumentare il numero di bestie, dome, per dare di mangiare alla macchina o l'implante, potresti far arrivare i scarsi di chissà dove là. Questo non è un modello sostenibile e neanche territoriale.
0: Bisogna regolare queste robe, governarle.
1: Sì, sicuramente il ruolo della regione è tanto importante. Dopodiché avvolerà un biometano fatto bene e l'ambiente donge al rapporto che ha messo i dati dal biometano della regione Friuli Venezia Giulia, ha prodotto un vademecum che sono 7 pounds, e do là che insomma, disegna l'importanza della dieta. L'implant ha di mangiare fatture di scarso organics reali, non bisogna di culture che covente impar nutrire la into, gli animali, ma valorizzare i scarsi. Il contesto di là che nasce l'implant, no? La struttura di essi inserita bene dal paesaggio e pensata in base a ciò che il territorio può soffrire, senza sforzare la natura dal look. L'implant di essi torna ad essere al servizio dal territorio e non al contrario, se no potresti imbiodinarsi implants in ogni canton. Dopodiché la collaborazione col territorio, i cittadini e i comuni hanno di essi informati e coinvolti subito. L'implant è un bene di comunità, non è collato dall'alto. Basta che in Germania, dove sono città intere, sono nascute attorno di un implant di biometano. L'urbanistica, il mood di vivere dal paese, si basa in proprio su queste risorse. Ma c'è che la Inde gli par de sielte e affruisce di tutti i benefici sociali e ambientali che l'energia detiene e porta alla popolazione. E dopo è una gestione, una manutenzione, i criteri dal digestat, che è un sottoprodotto dall'implant, e noi altri si disegna la cattura di CO2, non come gas parzialità, ma un implant moderno, al science recupera l'anidride carbonica per doprare le industrie, per esempio per fare gli sbollis in teaghe o per il feral. e dopo i vin bisogna sempre di doprare le nuove tecnologie.

0: utilizza distribuzione e continua a studiare per migliorare il rendimento e la sicurezza. Ecco, questi sono i punti che volevo impartare in denante. Dopodiché, è un discorso di un momento stuart che ho vivendo, no? E che capisco che alle duttacate, la guerra, la crisi dei borsi, il costo di vita, il cambiamento climatico, un momento di confusione e paura per tutto il mondo, di una banda della guerra che non si ferma, di che altre imprese di energia che sono diventate folps e stanno in il sangue per messe imprese. In DDUE, allora, ecco, che la lei, il capire generale, la transizione energetica non è dome una scelta per l'ambiente, ma diventa l'unica sì. strada per avere energie prese in più giusti, energie
1: sì, nascute, spalte economiche, ovviamente, insomma, una scelta economica, una necessità
0: economica. Enze economiche, sì, perché la ricaduta economica e sociale ambientale, insomma, ha di essi ben... ben dal chat di quanto si ragione tra gli implants e i territori.
1: Una spia di questi implants, forse non tutti, però è che sono ben robusti, cioè si vio d'impropite, no? Che li spaventi un po' la int?
0: Sicuramente la scelta di Zing di Dula fa l'implant è importante. Perché il ponte alla collaborazione col territorio è un lavoro importante. Insomma, l'energia è importante, però è la qualità di vita che è importante alla stessa maniera.
1: Ecco, e soredut come che la fondamentale la condivisione, e forse te anche perché è stato organizzato questo appuntamento a Udin, dove che la Inca voleva, a poteva l'avvio di parlindisi cont, c'è che si fa lì, c'è muca si fa, e quelli sono anche i vantaggi che dopo la comunità ha. Dunque, un'esperienza o sin veramente che sta infinita, che si può dare a ripeti?
0: Assolutamente sì, sì. Ogni anno il Green Energy Day, la giornata di transizione energetica, che vuol dire un momento di riflessione nazionale sulla transizione energetica, proprio l'apertura al pubblico dei siti di produzione sì. di energie da fonti rinnovabili. Assolutamente
1: grazie.
0: Tornare in Afanza il prossimo anno.
1: Grazie a Michele Greco, che è direttore regionale di Lega Ambiente Friuli Vignesi Giulia, per essere stato con noi. Un saluto a lui e a lui di Antonella Lanfrit, con Dario Nardini ai par tecniche, e noi si torna a sentire lunis.

0: Siamo un pochino in ritardo.
1: Siamo ritardati, più... oggi siamo in ritardo.
0: Più del previsto, più del solito, ma ci piace, sono le 11.23, siamo comunque in diretta, è un tranquillo weekend a paura.
1: Tu sei Stefania De Maria.
0: Ah, vedi, vedi, e tu sei Leonardo Zanier.
1: Ma guarda che cose strane che succedono oggi a Trieste.
0: Ma guarda,
1: in
0: veramente.
1: Via Coroneo, ecco, lo studio 5.
0: Non è via Coroneo, è via, no, Fabio Severo.
1: Ma perché continua a dire via Coroneo?
0: Non so,
1: ho un rapporto con il Coroneo che forse devo sviluppare qui a Trieste, e ancora non lo so.
0: Non saprei dire perché.

0: Bruno Montevecchi, non ti sa di nobile Bruno,
1: no, Montevecchi.
0: Il conte Bruno Montevecchi, potrebbe,
1: sì, potrebbe
0: che per me è una coppia inedita, io non li ho mai visti assieme dietro nell'acquario lì in quella bolla. Vabbè.
1: È una coppia inedita, è vero.
0: Sì.
1: Beh, ma insomma diciamolo pure, perché Roberta è il nostro capo, quindi insomma
0: è il nostro capo,
1: si sì. Presta volentieri a varie funzioni, come si dice, è una multitasking,
0: perché per arrivare in alto ha fatto di tutto,
1: è una multitasking,
0: sarà partita a fare le pulizie e poi sarà arrivata al massimo del.
1: E allora dove mi porti, Leonardo?
0: Allora è un weekend ovviamente pieno di cose, come sempre, sì. Questo Friuli Venezia Giulia continua a stupirci sempre, in più sembra che ci sia anche un bellissimo tempo, dunque
1: sì.
0: Ci sarà il sole,
1: meno male,
0: sì. Allora questo weekend intanto parliamo di sabato, così ci focalizziamo. Sabato 9 maggio c'è una bellissima iniziativa che si chiama In cammino dal Natisone ai Colli di Butrio e Manzano, dunque
1: mi piace.
0: Così dato un'idea della zona, e parliamo di questa iniziativa con Elena Bolzicco.
1: Buongiorno.
0: Ci sei?
2: Buongiorno
0: Elena, buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno.
0: Grazie.
1: Che bella iniziativa.
0: Sì, assolutamente. Abbiamo visto Grazie. Sabato 9 maggio, c'è un ritrovo, insomma ci sono tante cose riguardo a questa camminata particolare, questa escursione guidata. Raccontaci un po' come è nata l'idea, se fa parte di un progetto magari allungato da una parte o dall'altra nel tempo, raccontaci un po'.
2: Allora, diciamo che In cammino parte già da 2020.
0: Ecco, dunque siete in cammino da tanto tempo.
2: Siamo 6 anni.
1: Beh,
2: in cammino.
1: 6 anni, bene.
2: Insieme a varie guide naturalistiche, l'ultima adesso che ci segue è il signor Marco Pascolino, che è una guida naturalistica FVG.
0: Bene.
2: Ovviamente, io accompagno i gruppi e chiaramente facciamo sempre un calendario annuale che ha il tema. Quest'anno il tema sono le carte di paesaggio. Quindi giriamo con le carte proprio a tutti gli eventi fisiche, diciamo.
0: Ok, dunque non si usa Google Map, via i telefonini,
2: no.
0: Si mettono in tasca al limite per qualche foto, ecco, al massimo.
2: Esatto.
0: Però ci si affida come una volta alle carte, bene.
2: Esatto. In questo caso l'itinerario si muove dal corso del Natisone, diciamo, e fino ai colli di Butrio e Manzano, e quindi attraverseremo prati, zone agricole, boschi, collinari, e quindi vedremo chiaramente la pianura friulana, diciamo a 360 gradi, insomma, quindi diciamo c'è un po' di tutto, ovviamente.
1: Ci sono vari paesaggi, no?
2: Esattamente,
0: una grande varietà.
1: Sì.
2: Ci sono vari paesaggi come il fiume, Natisone, chiaramente. Poi ovviamente osserveremo le piante autoctone e non. Questo è molto importante rispetto per la natura e conoscere le specie.
1: Bene.
0: Un'immersione così.
1: Senti,
0: totale.
1: Diciamo dov'è il ritrovo?
0: Sì,
1: a che ora?
0: Elena, ricordaci.
2: Allora, il ritrovo alle 8:45 vicino all'agriturismo Selva Nadaluzzi di Premariaco. Alle 8:45, chiamiamolo il risveglio del mattino.
0: Ok,
2: a questo punto.
0: Con ginnastica ovviamente anche, tipo villaggio turistico.
2: Esattamente, ben 8,5 km.
1: Beh, si dice che bisogna camminare la mattina,
0: sì, certo.
1: No?
0: Il metabolismo aumenta e consumiamo meglio durante la giornata.
1: Esatto. È perfetto. E la durata è di circa 4 ore e qua leggo dislivello circa 200 metri complessivi, quindi non è difficile,
2: no, bastano i bastoncini per chi magari è meno esperto, diciamo, insomma.
0: Però è una camminata, un'escursione un po' dedicata a tutti, dunque possono venire tutte le famiglie, ecco, non ci vuole una tecnica particolare. Ricordiamo sempre, a me piace giocare sulle scarpe, venite con delle scarpe adeguate, ecco, non con i moccassini. Non con i moccassini con cui siete andate a ballare il giorno prima, ecco.
1: Beh, a ballare si va con i tacchi magari le donne,
0: sì,
1: no?
0: Certo,
1: insomma,
0: assolutamente.
1: Dai. Va bene, e allora l'abbigliamento adeguato è richiesto un minimo allenamento alla camminata, naturalmente, perché
0: almeno
1: insomma,
0: un po' di attitudine,
1: insomma, così.
2: Ma poi ci aspetterà l'aperitivo, ovviamente, quindi.
0: Questo è interessante.
2: Saremo deliziati, insomma.
0: Questo è interessante.
1: Questo
0: bene,
1: a noi
0: bene,
1: piace
0: bene.
1: Tanto.
0: Esatto.
1: È la parte forse migliore il premio dopo la camminata di 4 ore. E niente, bene, quindi diamo questo appuntamento di domani.
0: Sì, sì, sì. Se qualcuno volesse delle informazioni, vi trova dove? Vi trova qualcosa online?
2: Siamo l'ufficio IAS

0: l'ufficio di informazione e accoglienza turistica di Butrio, ci trova anche sul sito web.
1: Ok, insomma, curiosando su Butrio, eccetera, eccetera, il comune trova.

0: Lenny Kravitz che ci piace tanto.
1: Non è finita finché non è finita, è un filosofo.
0: Sì.
1: Lui Aristotele se
0: un
1: la
0: giocava. Un grande filosofo. Beh, anche un grande figo, però tu mi dicevi che è piccoletto.
1: È piccolino,
0: no?
1: Se l'ho visto una volta così dal vivo, ci siamo incrociati per un caffè
0: però
1: a Milano.
0: Però anche da piccoli si può essere.
1: Assolutamente, il famoso vino buono nella botte piccola. No, sicuramente
0: Roberto annuisce, noi sappiamo che insomma è un gran bell'uomo. Poi tra l'altro adesso è grandino, mantiene sempre un fisico strepitoso.
1: Si allena tantissimo, non fa niente dalla mattina alla sera, almeno vada in palestra, no? Ha ragione.
0: Ma come?
1: No, massimo rispetto, un grandissimo artista, mi piace tantissimo.
0: Bene. Allora, adesso siamo al nostro spazio della TV.
1: Sì.
0: Guarda, domenica il nostro spazio della TV, che sai che va in onda sempre alle 9:15, che c'è anche combacia con le 9:15 della radio.
1: Se la giocano ogni volta.
0: Questa volta domenica è un fuorispazio, che però come orario ci piace tanto, perché è alle 13. Sì. Allora uno dice, sai, alle 13 è anche più comodo, perché magari pranza, si mette a tavola, guarda. Vabbè, però non è il nostro orario, è solo per questa domenica.
1: Così, una novità.
0: Sì, è una novità. Alle 13 va in onda, un bellissimo.

0: Documentario che tra l'altro un docufilm che è andato in onda ieri sera alle 19 su Rai Sport, e ce ne parla Franco Bortuzzo, che è giornalista tra l'altro friulano a Rai Sport ben dal 99. Ciao Franco, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Eccoci qua. E allora parlaci di Friuli 1976, lo sport e la rinascita, su sette storie di sport, tra l'altro, no?
2: Sì, sono sette storie di sport e di rinascita
0: E di
2: proprio grazie
0: rinascita.
2: allo sport, e quindi sono sette esempi di come si è riusciti veramente a venire fuori da un momento così duro, così difficile, grazie alle attività sportive svolte in vari settori, facendo sì che chi ha fatto quelle cose è sicuramente diventato famoso a livello nazionale e internazionale in certi casi, ma soprattutto ha dato la spinta, io credo, anche alla gente del Friuli di tenere forte, tenere alta la bandiera della regione e della voglia di superare un trauma così, così difficile, così duro
1: Certo.
2: come è stato veramente quello del sisma.
0: Beh, meraviglioso. Ci accenni un po' quali sono queste storie? Così
2: Sì,
0: proprio, ecco.
2: volentieri.
0: Sì.
2: Faccio in breve. Allora, la prima è quella che riguarda la Snyder Udine di basket
0: Basket.
2: juniores, che vince il titolo italiano a Bra proprio nel maggio del 76, proprio pochissimi giorni dopo il terremoto, e lo fa battendo una squadra titolata come Cinzano Milano, cosa che era assolutamente fuori da ogni pronostico prima. Poi c'è la storia di Laura Di Toma, una judoka bravissima che è diventata la prima judoka ottavo dan in Italia, è stata anche CT, che perde la casa crollata a Osopo il 6 maggio e nonostante tutto si allena, vive in tenda per 6 mesi e a dicembre vince il titolo europeo di judo a Vienna.
0: Mamma mia,
2: E anche
0: pensa te,
2: questa
0: che meraviglia,
2: è una
0: no?
2: storia bellissima. Poi
0: Bello.
2: c'è la storia più famosa, quella di Venanzia Ortis, che riesce appunto in quei 2 anni ad allenarsi nonostante le mille difficoltà che c'erano anche per lui, e riesce a portare a casa alla fine un titolo europeo nei 5.000 e una medaglia d'argento nei 10.000 a Praga agli europei. Anche quella è una cosa che poi diventerà una vera e propria bandiera per il Friuli, perché lui verrà invitato in tutti quanti i focolar sur l'Ans a raccontare proprio questa cosa, nel mentre proprio il Friuli stava rinascendo dal punto di vista così strutturale anche per quanto riguarda case, ma non solo, chiese e anche edifici, sportivi. Quindi è
0: Mamma,
2: un'altra di
0: che
2: quelle storie
0: meraviglia.
2: veramente che è rimasta nel cuore.
0: Cioè.
2: Un'altra piccola storia, questa molto meno famosa, è il fatto che lo stadio Friuli viene terminato nel settembre del 76, addirittura verrà inaugurato nella partita Udinese-Seregno, che l'Udinese vince 1-0, e durante la partita c'è anche una scossa, proprio una di quelle
1: Di
2: di settembre.
1: assestamento che arrivano dopo.
0: Addirittura, oh
2: Sì,
0: mamma
2: sì, sì,
0: mia,
2: sì. E
0: pazzesco.
2: soprattutto però lo stadio Friuli viene terminato 2 anni prima del dovuto, quindi con i lavori
0: Quindi
2: veramente fatti,
0: un
2: fatti a...
1: Perché Udine non era in Italia in quel periodo, no? Scusate se battuto.
0: No, dai. Beh, dai, un grandissimo esempio. Mamma mia.
1: Assolutamente, assolutamente.
2: No, no, è vero, anche questa è una delle cose bellissime, che poi da lì a poco, tra 76 e 78, l'Udinese che ci gioca in quello stadio passerà dalla Serie
0: Eh
2: C alla
0: sì, eh
2: Serie A e
0: sì. Eh
2: diventerà veramente un'altra bandiera del
0: sì,
2: Friuli e della rinascita del Friuli con la famosa triade Giacomini-Samson-Dalcin.
0: eh sì. Eh sì. Beh, poi se ci pensi, in regione l'Udinese è l'unica squadra di calcio che
1: Certo, un alto
0: mantiene
1: livello da
0: un
1: sempre,
0: alto
1: da tanto
0: livello.
1: tempo,
0: Eh
1: certo.
0: sì, beh, guarda, non è, forse non è un caso, non lo so, non voglio dire
2: No,
0: niente, ma
2: e tra
0: insomma.
2: l'altro è stata antesignana perché appunto Samson in quegli anni
0: Certo.
2: fu quello che introdusse la sponsorizzazione nei pantaloncini e poi arrivò la sponsorizzazione di tutte le squadre sulla maglietta. Fu una cosa assolutamente nuova nel
1: Nuova.
2: mondo intero della sponsorizzazione italiana.
0: Mamma mia. Guarda, allora, solo per queste storie che ci hai
1: Sì,
0: raccontato vale la pena
1: assolutamente.
0: assolutamente vederlo, cioè veramente consigliamo di vederlo perché poi come al solito, come sempre, abbiamo la replica, no? Che va di mercoledì, in questo caso il 13 maggio dalle 21:20 su Rai 3 bis e poi chiaramente lo troviamo su Rai Play comunque.
1: Quanti anni aveva Franco Bortuzzo nel 76?
2: 12,
1: 12?
2: 12, 12,
1: E ti
2: me lo
1: ricordi
2: ricordo
1: dov'eri quel
2: bene.
1: giorno? Ti ricordi
2: Io
1: perfettamente?
2: abitavo a Spilimbergo, quindi è un
1: Ok.
2: comune che è stato gravemente danneggiato, che non è chiaramente nell'epicentro
1: Dunque l'hai
2: di
1: sentito, insomma, è ricordo
2: sì,
1: tangibile.
2: quanto mai è tangibile. Non ebbe morti Spilimbergo, ma fu in un uno dei comuni gravemente danneggiati. Certo, io stesso dormito 6 mesi in tenda.
0: Certo. 6 mesi in tenda addirittura?

0: Mamma mia.
1: Grazie al cielo avevo un cortile interno alla casa, che avevo messo la tenda nell'orto giardino.
2: In qualche maniera, certo.
0: Beh, mamma mia. Beh,
2: e da lì è stata coniata la parola resilienza. Prima era solo nell'aria, esatto. E i friulani l'hanno coniata. Ecco, grande.
0: Veramente, veramente pazzesco. Sì, sì, sì. Beh, poi 12 anni i ricordi sono...
2: Beh, sì, certo, sono tangibili, sono forti. Sono,
1: sì,
2: certo,
1: sì, certo. Sì, sì. Però condivido con Flavio Pressacco, che poi divenne anche il simbolo della nascita della Università Udine, e penso che, devo dire, grazie a lui, che poi mi sono laureato lì, perché bene o male, se no l'università non c'era fino a prima del terremoto, e condivido con lui che il clima che si visse proprio negli anni post terremoto, per chi non ha avuto chiaramente morti e
0: insomma,
1: del
0: sì,
1: genere, cioè, ecco, condivido che gli anni di successivi al terremoto furono anni di grande unione, di grande rinascita della gente friulana.
0: È
1: una cosa che si è
0: ha unito sicuramente, sì, no?
1: Ha unito, certo, moltissimo.
0: Certo.
2: È diventata parte dell'identità di un popolo.
1: Questo credo di sì. Credo
0: La tragedia. La certo. Tragedia a volte aiuta proprio, certo, no? Umanamente.
1: E di per sé adesso vedere come sono diventate Venzone, Gemona e tante altre piccole realtà, fa anche piacere. Un'altra piccola storia, che era quella di Jonathan Milan, che è la famiglia Milan, ovvero il nonno Eligio, padre Flavio e nipote Jonathan, anche il padre Flavio, anche lui è ciclista a suo tempo, dilettante professionista, a suo tempo anche campione italiano allievi, diceva che Jonathan, quando torna in Friuli, la cosa che vuole vedere di più è Venzone, perché Venzone rappresenta un qualcosa di friulano che è qualcosa fuori dal tempo, certo, ma è di una bellezza che va veramente oltre la regione.
0: Certo, certo, che meraviglia, guarda, bellissimo. Allora, grazie mille Franco Bortuzzo.
2: Grazie davvero.
0: Grazie.
1: E
0: rinnoviamo quindi l'appuntamento, che è domenica alle 13 con Friuli 1976, lo sport e la rinascita su 7 storie di sport. E grazie.
2: Grazie davvero. Grazie Franco.

0: Che meraviglia!
1: Bello questo brano! Sì, sembrava un brano di 40 anni fa, di 60 anni fa.
0: Sì, sì, mi mette i brividi. L'ascolto sempre in macchina. Allora, 11:45, forse abbiamo Radio Capodistria.
2: Io ci sono.
1: Eccoli, eccoli.
0: Tu ci sei e ci siamo anche noi.
2: Io ci sono. E, ciao, e voi Stefano. Dovreste esserci. Ciao Stefano. Allora,
0: come va Stefano, dopo questa pausa che abbiamo avuto, come procede tutto?
2: Va benissimo, c'è il sole. Ecco. Mi pare che l'ultima volta ci sono passato davanti, Barcola è piena, quindi va benissimo.
1: Ma Barcola è piena anche a marzo, cioè, purtroppo non è un metro di paragone.
0: Esatto.
2: anche con la bora si può prendere il sole a Barcola se ci si mette nel punto giusto.
0: Esatto. Qua non ti perdono un raggio di sole, non viene mai perso. Senti, con chi sei?
2: Ma guarda, io sono con Mario Boccia, un fotografo che è stato a Sarajevo, ha raccontato Sarajevo durante la guerra e sta portando in giro la sua mostra, una mostra bellissima di fotografie, che ha fatto tappa prima a Belgrado all'Istituto Italiano di Cultura, poi a Zagabria e naturalmente si concluderà tra un po' a Sarajevo. Stavamo parlando appunto di quella che è stata la tragedia della guerra in Bosnia, stavamo parlando anche di fotografie, di quanto si può raccontare, quanto un'immagine in qualche modo diventa iconica. Io, insomma, per me una delle immagini iconiche della guerra in Bosnia è quella sua, scattata con una ragazza che praticamente galleggia nel vuoto e sta fuggendo da un cecchino, quindi
0: stiamo cercando di capire se ce la ricordiamo.
2: Se la vedete ve la ricordate,
0: ma assolutamente sì, però questo, vedi no, poi ammiro la tua pronuncia su Sarajevo, perché per noi è
1: sì,
0: Sarajevo,
1: noi mi mettiamo l'accento dopo, ma probabilmente la tua pronuncia è quella corretta, ovviamente.
0: sì infatti, sicuramente
2: sulla questione.
0: Sì, no. Senti, allora al volo noi presentiamo proprio al volo, poi continuiamo con Mario Boccia perché siamo curiosi di sapere così, ma vi presentiamo Valentina Milan, perché ci parla della festa del libro che è da domani all'Hangar Teatri. Ciao Valentina.
3: Buongiorno.
0: Anzi, da oggi è.
3: Cioè, ci sei Valentina?
0: Ecco. Non c'è Valentina.
2: Ma intanto che arriva Valentina, io direi che possiamo partire con Mario. Mario, senti, quanto la fotografia riesce a raccontare, forse anche più di un servizio giornalistico, più di tante altre cose. Alcune immagini, soprattutto quando parliamo di guerra, diventano iconiche.
4: Ma diciamo che rimangono più impresse nella memoria. Io però, rispetto a quella frase famosa che si dice spesso, della quale molti fotografi sono soddisfatti, una foto vale più di mille parole, io credo che una foto giornalistica senza didascalia, cioè senza le parole che l'accompagnano, valga la metà comunque. Altrimenti diventa un fatto estetico, diventa un fatto che riguarda quasi artistico, cioè, secondo me. Io non ho mai preteso di essere un artista, io ho raccontato delle storie scrivendo e fotografando, sono un cronista. E già che avete nominato la ragazza che corre, voglio umanizzare quella storia aggiungendo un dettaglio. Io ho vissuto 20 anni con un senso di colpa, perché lo sguardo che quella ragazza correndo mi ha dato, incrociando il mio sguardo,

0: mi sembrava quasi di rabbia, mi sentivo in colpa di averla fotografata in un momento in cui, così,
1: Certo.
0: magari avrebbe preferito non essere fotografata. E proprio 20 anni dopo, in un quando la foto fu pubblicata, fu pubblicata, fu vista a Sarajevo e lei si riconobbe, mi arrivò una mail. Dicendomi: "Buongiorno, sono io la ragazza che corro, mi chiamo Bojana X e volevo dirle che sono sopravvissuta,
1: Ma che
0: grazie. Voi
1: bello,
0: non potete immaginare
1: ma
0: che
1: che
0: senso di
1: bello,
0: sollievo
1: ma
0: che ho avuto
1: bellissimo, un
0: intimamente."
1: lieto fine, una cosa
2: Ogni
1: fine.
2: tanto che le storie di guerra abbiano una fine
1: Sì, che
2: diversa.
1: meraviglia, bellissimo.
0: Ogni
1: Dopo 20 anni, quindi
0: tanto.
1: immagino l'emozione, la commozione di una cosa del genere.
3: Senti, un'ultimissima cosa, Mario, perché poi dobbiamo lasciare spazio a Trieste, ma cosa resta e soprattutto come in qualche modo Sarajevo riesce a riflettere su quel periodo?
0: Guarda, io da fotografo faccio una cosa pazzesca. Ho fatto un libro illustrato per ragazzi dagli 8 anni in su e lo porto nelle scuole. E parlo di quanto è importante difendere le comunità molteplici, raccontando la storia della fioraia di Sarajevo. E la fioraia di Sarajevo l'ho portata da Trento a Palermo, in tutta Italia, e seguito a portarla tutti i giorni. È la storia di una donna che vendeva fiori durante la guerra, che io fotografo, e poi gli faccio una domanda sbagliata e gli chiedo: "Scusi, ma lei è serba, croata o musulmana?" E lei mi risponde: "Sono nata a Sarajevo." Allora le chiedo: "Ma come ti chiami?" per capirlo dal nome. E lei mi dice: "Sviecerka." Non so che nome sia, lo scrivo, e poi qualcuno mi dice: "Non è un nome, vuol dire fioraia." Ecco, questa storia di questa donna che seguitava a vendere il superfluo dei fiori durante la guerra, io la racconto ai bambini nelle classi elementari e medie in Italia, e le reazioni sono straordinarie, mi stanno riempiendo di pensieri, di temi, di fiori di carta,
1: Immagino.
0: e penso che
3: Quello
0: c'è
3: che
0: speranza per il futuro.
3: è quello che è interessante è che in piena guerra Sarajevo si è continuato a vendere fiori perché le persone, comunque nell'orrore generale, non volevano rinunciare ad avere a casa la bellezza dei fiori freschi, no? E questa è una di quelle cose che raccontano
0: Esattamente.
3: tutti i cronisti che sono stati a Sarajevo e tutti gli abitanti di Sarajevo. Parliamo di libri a questo punto.
1: Parliamo di libri e non solo con Valentina Milan. Ciao, eccoci.
4: Buongiorno,
2: Eccola, buongiorno Valentina.
4: buongiorno, buongiorno, ciao a tutti, buongiorno.
1: Ti ha emozionato questo racconto di Sarajevo, delle foto, vero?
4: Moltissimo, moltissimo, e tra l'altro
1: Delle
4: credo di
1: storie.
4: ricordare quella fotografia.
1: Ah, vedi, vedi, tutti noi stiamo cercando di visualizzarla, meraviglioso. Eccoci. Allora, Valentina, raccontaci all'Hangar Teatri, presentate la festa del libro, no? Che è un weekend per celebrare la lettura espressiva ad alta voce. Attraverso quindi avrete incontri, presentazioni, eventi rivolti a tutte le età. Raccontaci un po'.
4: Certamente, allora la festa del libro è praticamente una celebrazione, una festa per l'appunto, che è il culmine, l'apice di un progetto che è durato un anno, che si intitola per l'appunto Dentro e Fuori le Parole, e che ha riguardato sostanzialmente il fare formazione. Abbiamo fatto formazione alla lettura espressiva ad alta voce con un approccio teatrale, che poi è quello che utilizziamo un po' nella quotidianità nel nostro lavoro, alle scuole, quindi dalle primarie fino all'università. Il progetto ha vinto due bandi, uno nazionale che è il bando CEPEL del Centro per il Libro e la Lettura, progetti locali del bando ad alta voce, e invece poi l'avviso storico-etnografico per progetti di Regione Friuli Venezia Giulia. E sostanzialmente abbiamo così fatto delle lezioni per i ragazzi, per i bambini, per le bambine, e poi un pochino la specificità del progetto è che li abbiamo portati a leggere al di fuori della scuola, quindi in tanti contesti quotidiani, dalle librerie alle biblioteche, alle case di riposo, ai centri per persone con disabilità, fino agli ospedali per i bambini con problemi uditivi. E queste 3 giornate vogliono essere un pochino una sintesi, ma appunto anche una festa di un lavoro che è andato avanti durante veramente tutto l'anno. Abbiamo fatto più di 250 ore di formazione in circa 15 scuole del territorio, perché poi siamo partiti da 5 scuole partner e da 2 dipartimenti universitari, ma poi la rete dei consigli contatti e delle istituzioni interessate si è allargata per fortuna. E quindi eccoci qua a
1: ma celebrare che
4: la fine di questo progetto.
1: Bene, sì. Bene. Dico soltanto, Stefano, che nel frattempo Leonardo mi ha mandato la foto, ha trovato la foto.
2: Sì, abbiamo trovato la foto della ragazza.
1: Della
2: che
1: ragazza,
2: corre.
1: Meravigliosa. Sì, sì.
3: Fa impressione. Lui perché Mario dice che non è arte, no? Però in realtà, quando tu fai una foto che è assolutamente bilanciata in un contesto come quelle che sparano addosso, bisogna avere un grande talento.
1: Assolutamente.
2: C'è una tecnica, ovviamente.
3: Grande tecnica, grande talento. Grazie, buon fine settimana,
1: grazie,
3: Trieste.
1: Grazie anche a voi, grazie. Valentina, grazie. Allora continuiamo con questi appuntamenti, no? Quindi inizia oggi, no? Sono tre giornate. Ecco,
4: esatto,
1: sì.
4: Inizia oggi. Diciamo che la festa è già ufficialmente cominciata all'interno delle scuole con dei laboratori dedicati ai ragazzi, dei laboratori di poesia a cura di Chiara Carminati, e poi nel pomeriggio ci sarà un laboratorio per i docenti a cura di Antonio Ferrara. E continueremo poi questo pomeriggio tardo alle ore 6 con la presentazione di un libro di Simona Cerrato che si intitola Lise Meitner, La forza nell'atomo, in collaborazione con Editoriale Scienza, il cui tema purtroppo, ahimè, è ritornato alla ribalta un po' inaspettatamente, ecco, di questi giorni, perché questa Lise Meitner è stata un pochino all'origine della scoperta della fissione dell'atomo e quindi ha portato poi appunto alla bomba atomica, suo malgrado. Continueremo poi nella serata con le Notti Ground, che sono un appuntamento storico appunto di Hangar Teatri, dove vedremo la partecipazione di alcuni degli insegnanti che hanno partecipato al progetto, che si esibiranno loro stessi. Poi continueremo domani, cominciamo la giornata alle 10 con la tavola rotonda, quindi è un momento un po' di riflessione e di condivisione dove vogliamo andare a presentare i risultati del progetto, quello che il progetto è stato finora e quello che ci auspichiamo che potrebbe diventare appunto in futuro. Continueremo poi nel pomeriggio con tanti appuntamenti dedicati agli adolescenti che vedono i protagonisti, gli adolescenti stessi, perché presenteranno in presenza dell'autore di Antonio Ferrara un suo libro, Viva Voce, e anche Batti il Muro, e concluderemo poi con uno spettacolo reading dello scrittore stesso. Mentre domenica avremo una giornata più dedicata ai più piccoli, saremo al Museo Les alla mattina alle ore 10 con un club del libro dedicato a Gianni Rodari, in seguito dalle 11 alle 12 sempre in Piazza Orchis avremo un flash mob, quindi abbiamo invitato chi voleva del progetto che appunto ha partecipato al progetto a leggere in piazza ognuno con il proprio libro, e chi dei passanti, chi sta facendo una passeggiata vorrà ascoltare un pezzo di libro potrà farlo,
1: fermandosi
4: accanto a quella persona.
1: Ricordiamolo, quindi alle 11 in Piazza Ortis, no? Domenica. Ecco,
4: esattamente.
1: Sì.
4: E poi concluderemo la festa con uno spettacolo, un bellissimo spettacolo di teatro danza che è indicato a partire dai 3 anni in su, si intitola Esercizi di Fantastica ed è dedicato appunto alle opere di Rodari con la compagnia Dimitri Canessa.
1: Ma che bello, un super weekend, vero?
2: Mamma mia, che programma!
1: Sì, sì, dai, bellissimo progetto che avete sviluppato in queste 3 giornate nel migliore dei modi.
2: Beh, ma Hangar Teatri è diventata veramente una realtà triestina strepitosa. Insomma,
1: vedi.
4: Grazie mille.
2: Veramente una grandissima realtà.
1: Vedi, bene. E allora, grazie Valentina.
2: Grazie davvero.
4: Grazie per lo spazio, sì, per l'attenzione.
1: Una buona festa del libro, sì, ecco.
4: Grazie di cuore.
1: Ciao.
2: Grazie ancora, ciao Vale, ciao.

0: Sha-la-la-la-la-la.
1: Quante volte l'hai cantato?
0: Tante volte. Pazzesco, come gli americani sono riusciti a far diventare testo anche sha-la-la-la-la-la. What you worry, what you doobie doobie doobie doo. Il grande Frank Sinatra.
1: La grande voce di Leonardo Zanier.
0: No, provavo di Van Morrison.
1: Io non posso cantare perché sono stonatissima, quindi meglio ascoltare. Ma un altro super intonato ce l'abbiamo al telefono. Abbiamo Edoardo De Angelis.
0: Buongiorno, Edoardo.
2: Grazie, complimento, insomma.
1: La verità.
2: Saluto Leonardo.
1: Che complimento.
0: Buongiorno, Leonardo. Contento di risentirti.
1: E a me non mi saluti,
0: no,
1: vabbè,
0: no,
1: ok, niente.
2: No, beh, certo, sei la padrona di casa, ti offro virtualmente un mazzo di fiori.
0: Oh, lì, eccolo.
1: Grazie, ben accetto, grazie Edoardo. E allora, Edoardo De Angelis, che adesso è già in azione lì al castello di Gorizia, perché loro, non si ferma mai Edoardo, devo dire la verità.
2: Mi avete colto, siete stati puntualissimi tra una canzone e l'altra. Perfetto.
1: Beh, sì, vedi, perché tu mi hai detto, ma io sono al Castello di Gorizia, ho un po' di difficoltà, invece eccoci in diretta con te. Allora, però, tu presentaci un po' questo laboratorio, un laboratorio intensivo dedicato alle quattro arti fondamentali della comunicazione. Pensa a te.
2: Le quattro arti della comunicazione, che sono leggere, ascoltare, scrivere e parlare. Io ovviamente non ho la pretesa né l'intenzione di insegnare qualcosa, semplicemente in questi quattro giorni full time con orario dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 per tre giorni, domani e dopodomani e poi due giorni a giugno. Con dei compiti a casa nel frattempo, naturalmente, cerco di spiegare, di illustrare come leggere non sia semplicemente leggere, come diceva Don Milani, la pagina della gazzetta dello sport, ma leggere sia leggere per intendere, e così come ascoltare non sia solo ascoltare, ma fare un ascolto critico, come la cosa più importante del saper ascoltare sia il silenzio, e così anche per quello che riguarda la scrittura e il parlare, riuscire a comunicare con gli altri. Quindi si tratta di quattro giornate in cui si vivono delle ore insieme e si elaborano una serie di concetti o di riflessioni comuni, un confronto aperto, tutto questo attraverso anche la naturalmente

0: letteratura, la poesia e la canzone d'autore, che è, come dire, un'arte forse minore, ma è quella che mi riguarda più da vicino.
1: E dove si terrà esattamente? Dove si terranno questi incontri esattamente? Così diamo anche del...
0: Certo, questi incontri si svolgeranno a Gorizia, nel circolo Arci Gong, in via delle Monache. Okay. E quindi ci sarà proprio un confronto diretto che dura 6 ore per 4 giornate, sono 24 ore in totale, e alla fine verranno rilasciati degli attestati di partecipazione, in qualche modo, diciamo, di merito, mettendo in luce le caratteristiche delle persone che avranno partecipato.
1: È già sold out questo impegno, Edoardo, o c'è ancora spazio se qualcuno volesse aderire nelle ultime giornate?
0: Guarda, noi prendiamo volentieri anche qualcuno in più. Okay. se attraverso le onde della,
1: certo, assolutamente,
0: della radio.
2: Certo. Ma certo, il nostro scopo è questo,
1: proprio questo,
2: no?
1: Esatto,
2: appunto. Esatto. Allora, diciamo una cosa, che l'attività è gratuita, è aperta a tutte le persone, maggiorenni naturalmente,
0: Ecco,
2: quindi per tutti.
0: Per tutti, tutte le etnie, tutte le età.
2: Meraviglioso, dai 18 anni in poi.
1: Ovviamente per tutti, anche dal punto di vista culturale, cioè ci fosse anche la persona semplicemente curiosa di cosa
0: certamente
1: significa leggere, ascoltare, scrivere, parlare, o magari per l'artista,
2: esatto,
1: che vuole approfondire in qualche maniera la sua opera, il suo modo di interfacciarsi.
0: Assolutamente
1: con queste cose,
0: sì.
1: Certo.
0: Assolutamente sì.
2: No, carina, è un'iniziativa veramente particolare e carina, e poi secondo me immergersi.
1: Assolutamente.
2: Nelle parole, nell'ascolto.
1: Poi sono 24 ore, c'è un gran lavoro.
0: Potete venire anche voi, Stefania, Leonardo.
1: Io stavo guardando le date e gli orari, confesso.
2: Invitiamo tutti, abbiamo anche di là Roberta, Bruno, certo. Se abbiamo... Ma sei tu a condurre tutto ciò, quindi?
1: O c'è qualcuno con te con cui condividi questa sorta di workshop?
0: Sono assolutamente solo, sì, con tutti i partecipanti in cerchio intorno, è un'esperienza che abbiamo già fatto.
1: E quanto la tua chitarra sarà protagonista di questi incontri?
2: Bravo.
0: No, la chitarra non la porto nemmeno.
1: Ah, ecco, questo ero interessato a questo, perché ovviamente leggere, ascoltare, scrivere, parlare, mancava ovviamente suonare e cantare, che sono ovviamente parte del tuo vissuto e della tua presenza ovviamente quotidiana.
0: Sì, ma sono...
1: Però magari volevo sapere quanto utilizzavi della tua arte musicale per parlare di questi argomenti. Invece rimane solo come esperienza tua del vissuto, ovviamente, ma non è
0: certo
1: un momento interattivo vero e proprio. Okay.
0: Racconto le storie e le cose
1: degli
0: amici cantautori, da Endrigo, Modugno, naturalmente De Gregori, Bersani, insomma, sono
1: certo,
0: ecco, dei nomi che sono dentro alle scalette del programma. Però no, mi astengo dal
1: che peccato, nel senso che sarà una tua scelta,
2: però
1: ben ponderata,
2: esatto, però noi ti aspettiamo di nuovo in questo studio, magari
1: certo,
2: con la tua chitarra come hai già
0: magari
2: fatto l'anno scorso,
0: anche perché nel mese di maggio uscirà un nuovo album.
2: E quindi
0: quale migliore regalo potreste farmi?
2: Vedi.
0: Ecco, in quell'occasione potrei venire, Stefania,
2: certo,
0: con questo famoso mazzo di rose.
1: Oh,
0: e
2: guarda che gentleman, uomini di una volta. Grazie.
0: E dedicarti dal vivo una canzone dell'album con la chitarra in quel
2: grazie
0: caso.
2: Grazie, Edoardo, grazie.
1: Meraviglioso.
2: E allora, un in bocca al lupo per questo nuovo progetto. Le giornate sono domani e dopodomani, e poi sabato 6 e domenica 7 giugno a Gorizia e
1: circolo Arci Gong, via delle Monache 10/A.
2: Grazie Edoardo De Angelis,
1: grazie mille veramente.
0: Grazie a voi.

0: Beh, buona domenica ci sta il nostro programma, scusa.
1: Sì, certo, parla di weekend in qualche maniera. La mia chitarrina, mi ricordo, ti ricordi chi parlava di una chitarrina in una canzone? Cioè, non ci sono tanti che parlano di chitarrina.
0: No,
1: lui,
0: non mi
1: e poi l'unica memoria
0: mi, ricordo,
1: mi porta indietro a Renzo Arbore.
0: Ah, beh,
1: che
0: vero.
1: Nel il clarinetto parla del rapporto del clarinetto con una chitarrina. E qui direi di bloccarci con
0: dai,
1: la spiegazione.
0: Il clarinetto, meraviglioso. Sì, esatto. Dai, bene.
1: Che arrivò
0: bene.
1: Secondo,
0: mi
1: sembra. Arrivò secondo o terzo al. A Sanremo, non ricordo.
0: Va bene,
1: il clarinetto,
0: va bene. Però
1: grande
0: clarinetto,
1: Renzo Arbore.
0: Grande brano di Renzo Arbore. Insomma, Leonardo, adesso rimaniamo a Trieste.
1: Sì.
0: Rimaniamo a Trieste perché andiamo al Roseto del Parco di San Giovanni.
1: Torna,
0: che ci piace
1: ritorna
0: tanto.
1: A questo grandissimo evento, pieno di colore, pieno di arte, pieno di tante cose.
0: Guarda, l'evento è bello perché ha tante parole, tutte belle.
1: Sì.
0: Rose, libri, musica, vino. Ce ne parla Fabiana Martini, ciao!
1: Buongiorno!
2: Ciao a tutte e a tutte!
1: Buongiorno,
2: buongiorno
1: Fabiana!
0: Ciao Fabiana, raccontaci perché siete arrivati alla 15ª edizione di Rose, Libri, Musica, Vino, insomma, eh?
2: Eh sì, sono tre lustri, ridendo e scherzando.
0: Sì, qua siamo diventate adolescenti, molto. Qua,
1: sì,
0: piena adolescenza. Allora sì, sì. Fabiana, inizia oggi, no? Già
1: sì,
0: da oggi.
1: Grande programma, lungo programma.
2: Inizia oggi e come ormai consuetudine ci accompagna per tutti i venerdì di maggio. Maggio è il mese della fioritura delle rose, quindi noi insomma assistiamo a appunto questo sbocciare che insomma oggi sarà già in parte visibile, ma poi troverà veramente il suo culmine nell'ultimo venerdì di maggio, quindi è anche bello accompagnare lo sbocciare delle rose nel roseto. Sapete che ce ne sono tantissime e insomma il roseto è una location veramente unica.
0: Vero, bellissimo.
2: Quindi, insomma, bello. Il palco in quel contesto già vale, diciamo, tra virgolette, il viaggio.
0: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Insomma, iniziate oggi con un libro, no? Un libro che si chiama Donne che pensano di notte.
2: Sì, è un libro che Silvana Dragutinovic ha scritto assieme a Enzo Martinez. È un libro molto prezioso. Noi quest'anno abbiamo un po' dato alla rassegna il titolo Luci all'inferno, perché insomma in questo contesto abbastanza buio, possiamo dircelo, credo, abbiamo cercato di individuare insomma alcune luci che indubbiamente ci sono, che possiamo comunque accendere, e quindi questi quattro libri appunto, che la conversazione attorno a

0: libro è uno degli appuntamenti fissi di questa rassegna, appunto alle 18 il format prevede che insomma, appunto il protagonista sia un libro e attorno a questo libro chiacchierino insomma gli autori con un docente o una docente dell'Università di Trieste, perché ricordo che appunto la rassegna è organizzata dalla Cooperativa Sociale Agricola Monte San Pantaleone dell'Università del Sud di Trieste e con un giornalista, una giornalista che introduce, modera, stimola. Questo è un libro che ha pubblicato Bottega Errante Edizioni a fine dell'anno scorso, è una storia vera, una storia di emancipazione, di coraggio, ma anche purtroppo una storia di violenza, da cui però appunto la protagonista Nada riuscirà ad uscire, quindi in qualche modo è anche
1: con un lieto fine, insomma,
0: certo, certo. È anche un appello, insomma, non è solo una storia personale, ovviamente anche un racconto collettivo che prova proprio a dare voce alle donne, anche a quelle che magari questa voce ancora non l'hanno trovato, che non hanno il coraggio per raccontarsi, per denunciare la violenza che hanno subito, che stanno subendo, però è anche appunto una luce per tutte quelle insomma che, esatto, che sono in mezzo all'inferno e magari non vedono una via d'uscita, mentre questo ci racconta che è una via d'uscita.
2: Una piccola luce in fondo al tunnel, come una sorta di faro, ecco, mettiamola così, sì, assolutamente.
1: Sì, sì. Beh, meraviglioso.
2: Sì, veramente.
1: Allora, però l'appuntamento di oggi inizia alle 16
2: in realtà.
1: No? Prima con la passeggiata tra le rose, guidata da Donata De Grassi,
2: esatto,
1: e poi insomma la presentazione del libro.
0: Sì, appunto quest'anno tra l'altro abbiamo voluto dare più spazio alle passeggiate, perché abbiamo visto che gli anni scorsi erano sempre un po', rischiavano di essere un po' compresse, mentre le persone che partecipano, che sono sempre molto numerose, hanno poi voglia insomma di continuare, di fare domande, di vedere. Quindi la passeggiata inizia alle 16, poi appunto alle 18 il libro, e poi c'è la sezione appunto vino, no? Che è una delle quattro legni che caratterizzano questa, sempre il vino come racconto, cioè il vino come prodotto culturale, non come prodotto commerciale, come appunto frutto del lavoro insomma delle persone nelle vigne, secondo anche certi criteri. Quest'anno l'abbiamo già raccontato qualche settimana fa in occasione di Orti per Gessini e l'anno del centenario di Veronelli, quindi i vignaioli selezionati da Simonetta Lorigliola sono tutti insomma rispondono tutti a certi criteri particolari che sicuramente riguardano la conservazione del paesaggio, i valori ambientali, poi soprattutto insomma la qualità del prodotto, la salute del consumatore. E in questo caso ci sarà il nostro ospite Marco Pinaz, che a Savorniano del Torre, provincia di Udine, proprio si occupa di curare piccoli vigneti storici, quindi un lavoro molto faticoso che non
2: più teso alla tradizione che alla produzione, ecco, probabilmente,
0: sì.
2: No? Certo.
0: Sì, perché diciamo sono tutti vitigni abbandonati quasi da tutti, proprio perché non danno una grande resa.
2: La resa è diversa, certo.
0: Produzioni, però insomma lui ci crede, quindi verrà un po' a raccontarcelo, e poi si conclude in bellezza.
1: Con la musica.
0: Con la musica.
2: Beh, bellezza non a caso, perché e non parliamo di Toni Cozzina, a cui voglio tanto bene, ma sicuramente la bellezza è di casa, perché ti Mauro.
0: Sì, Deep South, che questa sera proporranno un po' un omaggio a grandi interpreti femminili, per cui sono un omaggio alle donne.
1: Cavoli, Aretha Franklin, Mina, Lady Gaga, Tracy Chapman,
2: posso insomma, garantire che alla cantante Kitty Mauro queste cose vengono bene.
1: Sì.
2: È molto brava, veramente una delle voci interessanti del nostro territorio.
1: Beh, quindi bisogna andare stasera.
2: Sì. È un motivo in più per andare a Roseto. Esatto.
1: Certo.
0: Sì, oltretutto, adesso non voglio dirlo troppo forte, ma direi che insomma al bando la scaramanzia il tempo è con noi.
2: Sì, tiene.
0: È una variabile non indifferente.
1: Fabiana, ci ricordiamo anni terribili, mamma
0: infatti.
1: Mia, guarda, c'è stato un maggio anni fa, adesso io non mi ricordo, ma insomma che era sempre, i venerdì soprattutto erano
2: mise
1: piovosi,
2: in ginocchio,
1: mamma
2: tutta
1: mia.
2: L'organizzazione, ecco.
1: Disastro.
0: Sì, ricordo un maggio in cui su quattro venerdì tipo tre li abbiamo dovuti fare dentro,
1: sì,
0: una cosa
1: sì,
0: genere,
1: sì, esatto, tremendo.
0: Non chiamiamocela. No.
2: Poi spostare tutto il Roseto all'interno deve essere veramente un casino, per cui capisco,
1: No, sarà stupendo. E dai, un grosso in bocca al lupo, Fabiana,
2: sì,
1: per Rose Libri Musica Vino. E tutti i venerdì, ricordiamolo, al Roseto del Parco San Giovanni, qui a Trieste.
2: Grazie ancora.
0: Vi aspettiamo.
2: Ciao,
0: grazie.
2: Fabiana, grazie.
1: Certo.
2: Ciao,
1: grazie. E adesso siamo alle 12:20.
2: Sì. Basta, andiamo a casa.
1: Comincia un po' di fametta, no?
2: Beh, certo.
1: Cioè,
2: è già cominciata un'ora fa, in realtà. Non facciamo così.
1: Comincia un po' di fametta. Allora, come stai a pizza tu? A te piace la pizza?
2: La adoro! Ho alzato un po' il volume, Bruno non me ne voglia, ma io adoro la pizza. Voglio mandare in distorsione tutto quanto. Adoro la pizza.
1: Guarda, penso che la pizza piaccia a chiunque, più o meno. Anche se, guarda,
2: meno.
1: Io sono figlia di un napoletano al quale non piace la pizza, lo dico, però
2: certo.
1: A me piace tantissimo. E andiamo a Gorizia.
2: Sì, c'è una grande festa della pizza.
1: C'è il Pizza Festival.
2: Il Pizza Festival. Allora, ne parliamo con Gianluca Miolli, eccolo qui, me lo sono segnato. Gianluca, buongiorno.
3: buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Allora, bella questa cosa, originale.
1: Sì.
2: Allora, io non l'avevo mai vista, la festa della pizza, perché poi in realtà dici, vabbè, ma cosa faccio? Pizza dappertutto.
1: Mangio pizza
2: dappertutto. Vabbè, ci sono le diversità. Cosa succede in questo Festival della Pizza? Raccontaci.
3: Guarda, allora, innanzitutto il nostro è un festival itinerante, quindi è proprio interamente dedicato a quello che io penso sia uno dei simboli più amati, riconosciuti anche della gastronomia italiana, che appunto è la pizza. Quindi diciamo che la pizza, esatto, per noi rappresenta il fiore all'occhiello della tradizione culinaria italiana, e abbiamo questa grande fortuna di creare questo tour che porta appunto Pizza Festival in diverse città italiane. Questo fine settimana saremo a Gorizia da oggi, da questa sera, da questo pomeriggio alle 17, poi domani e domenica anche a pranzo
1: fino alle 23, vedo, no? Comunque
3: 23,
1: un orario bello aperti. Pieno
2: certo, la pizza si mangia anche tardissima, anzi dovreste tenere aperto fino alle 4 di notte, perché le 4 di notte è l'orario in cui di solito si spera di trovare una pizzeria aperta.
3: Diciamo che se fosse per noi saremmo anche chiesti
2: certo.
3: di fare un H24
2: certo.
3: Lavorando nei vari comuni italiani,
2: ovviamente, ma certo,
3: esatto.
2: Ci sono dei regolamenti.
1: Che carini, esatto. Siete in collaborazione con l'associazione italiana Cuochi Pizzaioli.
3: Corretto,
1: e vedo
3: sì.
1: che giustamente fate il panuozzo, che io adoro, la pizza fritta, non ne parliamo proprio, poi c'è il calzone, panzerotto, il curoppo, cioè forse tanti non sanno qui cosa sono, ma penso di sì, dai.
2: Beh, sì.
1: Vuoi dire cos'è il panuozzo?
3: Certo,
1: sì, dai.
3: Vi spiego tutto. Innanzitutto i pizzaioli, l'80% dei pizzaioli che abbiamo qua arrivano tutti da Napoli, proprio
2: direttamente
3: da Napoli. Abbiamo qualche nome anche che nella realtà
1: famoso,
3: delle pizzerie si è molto conosciuto, Antonio Romeo, Salvatore Chieco e molti altri. Molti collaborano anche con brand importanti, esempio Porzio, soprattutto gli ultimi che ho citato. Facciamo quindi la tipica pizza napoletana, la vera pizza napoletana, con prodotti tutti quanti campani DOC. E poi ovviamente non è soltanto pizza, abbiamo la pizza fritta, che è proprio quella che tutte le tappe che abbiamo è molto molto
2: io non l'ho mai mangiata, perché non mi è mai capitato, dove andavo, quando ne avevo voglia non c'era, e quando la vedevo non ne avevo voglia.
1: Trieste, dai,
2: io sa, no, ma devo provare.
1: Dillo qua, Gianluca, la pizza fritta
3: è davvero la pizza fritta è qualcosa di ricercatissimo nei nostri eventi. Poi ci può trovare esempio la Montanara, che la Montanara è sempre una sorta di pizza stesa tonda, fritta e poi condita con pomodoro, mozzarella. Poi abbiamo appunto i panuozzi. I panuozzi è fondamentalmente la pasta della pizza fatta poi a panino.
1: Fatta a panino.
3: E viene, esatto, viene, in questo caso verrà condita con salsiccio friarielli.
2: E viene comunque cotta, cotto ovviamente nello stesso forno,
1: no? Pizza chiusa,
2: certo.
3: Esatto, come fosse una pizza chiusa. Diciamo le pizze a portafoglio, se qualcuno le chiede. Poi in realtà possono farle anche a ruota di carro, se c'è qualche
2: a capo di collo,
3: avventore.
2: No? Vari nomi. Scusa.
3: Esatto. E poi abbiamo anche tutta la parte dei fritti, quindi cuoppi, frittatine di pasta, il panino napoletano, abbiamo diverse cose.

0: la pasta della pizza fritta con la, con la cioccolata, con Nutella, e poi abbiamo la tradizione, quindi le pastiere, abbiamo i babà, abbiamo le ricce.
1: Quindi c'è un po' la tradizione mediterranea che in qualche maniera ovviamente prende forma in tutte le sfumature.
2: Nelle cose tipiche napoletane, meraviglioso. Quindi iniziate oggi alle 17, finite domenica alle 23, diciamo, dai. Alla
0: esatto, 23:30,
2: Piazza Vittoria a Gorizia, vero?
0: Esatto, Piazza della Vittoria Gorizia, siamo in pratica in centro, è una piazza molto molto bella e alla portata anche proprio di eventuali turisti, quindi anche un facile collegamento, e siamo nel pieno della movida di Gorizia, quindi noi siamo qua e vi aspettiamo.
1: Mamma mia, prossimi appuntamenti, Gianluca, via da Gorizia, avete qualche appuntamento in qualche altra regione?
0: Sì, prossima settimana.
1: Il prossimo.
0: Abbiamo tutto maggio occupato, saremo nella provincia di Varese, poi andremo vicino a Pordenone, successivamente vicino a Pordenone, e poi saremo invece a Torino alla fine di maggio.
1: Pordenone, tra l'altro, è una delle città in cui per prima è arrivata la pizza al nord. Quando pian piano la pizza cominciava ad invadere l'Italia, Pordenone fu un'isola
2: in cui si
1: sistemarono tanti, ovviamente, napoletani, e quindi aprirono le prime pizzerie importanti negli anni 60.
2: Cosa ci ha detto Leonardo adesso? Grazie, Gianluca Mioli.
1: Grazie.
2: Buona pizza.
1: Tutta la quelluina.
2: Buona pizza alle 12:26. Buona pizza a tutti. Buon weekend.
1: Gran finale, questa roba della pizza, veramente.
2: Buon weekend a tutte e a tutti. Noi salutiamo e ringraziamo tantissimo Roberta San Germano.
1: Grazie, Roberta.
2: E Bruno Montevecchi, che sono stati con noi.
1: Conte Bruno Montevecchi.
2: Leonardo Zaniera, ci risentiamo venerdì prossimo.
1: Sì, cosa
2: grazie.
1: Fai prossimo venerdì?
2: Ci risentiamo.
1: Sì, va bene, dai, vieni, ci sarai. Ci sarò anch'io.
2: Va bene. Ciao.
1: Buon weekend.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Più di 100 tra vigili del fuoco, carabinieri e guardia di finanza impegnati nelle ricerche a Tarcento della donna piacentina con i due figli adolescenti. L'unica traccia lasciata dai tre, l'automobile parcheggiata sullo spiazzo per camper dove è allestito il campo ricerche.
2: Il cantiere della piattaforma logistica degli ungheresi all'interno del porto di Trieste è in piena attività. Si lavora la costruzione della banchina da 9.000 metri quadrati con investimento a carico dell'Italia. Il resto dell'infrastruttura sarà invece onere del concessionario ungherese.
1: Si profila un bel fit in settimana primaverile con temperature in aumento soprattutto sulla costa. Da lunedì però ritorna l'instabilità.
2: Tra un'ora partirà il 109° Giro d'Italia dalla cittadina costiera di Nasebar in Bulgaria nella tappa di 147 km piatti che terminerà a Burgo sul Mar Nero. Tra i favoriti per la maglia rosa il friulano Jonathan Milan.
1: Gesteco inizia la serie delle gare playoff della 2 in casa contro la Sebastiani Rieti, squadra che nella regular season ha sempre vinto contro i Ducali. La squadra di Pillastrini conta sul fattore campo.
2: La lettura come momento di condivisione grazie alla lettura ad alta voce. Il progetto sta coinvolgendo a Trieste 400 studenti.
1: Buongiorno da Maria Spezia e Nada Cioc. Oltre 100 persone tra vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza impegnati nelle ricerche di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli adolescenti. Alle ricerche partecipano anche alcuni cani molecolari. Al momento l'unica traccia rimane l'automobile della donna rinvenuta in un parcheggio per camper dove ha anche allestito il campo delle ricerche. Sentiamo.
3: Avevano acquistato delle radioline e del filo da pesca prima di partire il 20 aprile dalla provincia di Piacenza, la macchina carica di provviste, Sonia Bottacchiari, 49 anni, e i due figli di 14 e 16 anni, scomparsi da quel giorno assieme ai quattro cani, destinazione Friuli, dove già un anno fa erano venuti ad arrampicare. Il ritrovamento della macchina nelle vicinanze di un'area sosta camper a Tarcento, ultimo aggancio della cella telefonica. Il padre Yuri crede alla possibilità che siano in qualche angolo remoto di queste montagne.
4: A fare una specie di vacanza naturalistica.
3: Cinque gli enti coinvolti nelle ricerche con droni, unità cinofile e elicotteri. Indagano procura di Piacenza e carabinieri. Al vaglio segnalazioni, arrivate anche stamattina, e video. Sonia aveva chiesto un anticipo e si era licenziata da uno dei due impieghi. Al padre avevano scritto che stavano arrivando a un camping, dove però non si sono mai presentati.
4: Sonia, Joshua e Nisha, non so cosa è successo bene. Comunque le cose si mettono a posto, non succede niente di grave. L'importante è che vi facciate sentire e per tranquillizzare non solo me ma tutta la gente che c'è attorno.
3: Tarcento, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il cantiere della piattaforma logistica che l'ungherese Adriaport sta costruendo nel porto di Trieste lungo il canale navigabile in piena attività. Si sta costruendo la banchina da 9.000 metri quadrati che è parte dell'investimento italiano sul demanio pubblico. Il resto dell'infrastruttura aspetta il concessionario ungherese, infrastruttura che è ritenuta strategica anche dal nuovo governo di Peter Magyar.
5: I lavori nell'area dell'ex raffineria Aquila e che ora viene comunemente definita come il porto ungherese procedono spediti. Pale meccaniche, trivelle e camion sono alacremente in azione. Si sta realizzando la banchina da circa 9.000 metri quadri, lunga 245 metri, che corrono lungo il canale navigabile di fronte al termovalorizzatore di Acegas e ad un gigantesco magazzino frigo appena realizzato. Qui al momento di ungherese c'è ancora poco o nulla. Il cantiere costituisce la parte italiana del progetto. Costruzione appunto della banchina e dragaggio del canale da portare ad una profondità media di quasi 12 metri. Il tempo stringe. I 50 milioni di queste opere sono finanziati dal PNRR italiano e dovranno essere concluse, collaudate e consegnate all'autorità portuale entro la fine dell'anno. Al momento il cronoprogramma della ditta friulana Taverna del gruppo ICOP di Basiliano è sostanzialmente rispettato. La parte ungherese del progetto, che prevede la gestione da parte di Adriaport, società del governo di Budapest, avrebbe dovuto partire adesso con le gare d'appalto, ma il governo precedente di Viktor Orban aveva deciso di rinviare tutto a dopo le elezioni. Tocca dunque al governo di Peter Mogyar far partire l'opera E il nuovo Premier, nell'incontro di ieri a Roma con la Premier Meloni, ha confermato e sottolineato l'interesse per il progetto. Agli ungheresi toccherà realizzare i magazzini coperti per una superficie prevista di 13.000 metri quadri per un importo di 150 milioni. All'Italia poi gli oneri di collegamento. All'ingresso dell'area, al confine fra i comuni di Muggia e Trieste, su via Flavia, sarà realizzata una grande rotonda. Si parla anche di collegamento ferroviario. La vecchia linea che arrivava alla Total, ex Aquila, è praticamente da rifare da capo. La piena operatività dell'opera è prevista per il 2031. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Fincantieri ha depositato al TAR un'istanza per una richiesta di risarcimento di 1,200 milioni di euro nei confronti del comune di Monfalcone. A questa cifra si sommerebbero penali che secondo l'ANSA potrebbero arrivare a 3,2 milioni di euro. La richiesta del risarcimento deriva dalla mancata deroga rilasciata dal comune per i lavori notturni nel cantiere di Panzano per allestire delle nuove gru per produrre navi di stazza superiore al 230.000 tonnellate. Le aree dovevano essere consegnate entro il 30 aprile, ma non saranno consegnate prima della fine di maggio. Da qui deriverebbero le penali. Il comune sarà assistito legalmente dall'avvocata Teresa Bigliani.
2: In addirittura d'arrivo il nuovo contratto dei 13.000 dipendenti degli enti locali regionali. Regione e sindacati hanno firmato la preintesa sull'accordo 2022-2024 che prevede aumenti mensili lordi da 114 a 180 euro, l'incremento dei buoni pasto a 10 euro e il welfare aziendale da 800 euro.
6: Dopo oltre 2 anni di trattative è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia, un accordo triennale che riguarda 13.000 lavoratori, dipendenti regionali, quelli dei 240 comuni, giornalisti degli uffici stampa pubblici, personale della protezione civile, sanità, consorzi, aziende per i servizi alla persona, oltre alla polizia locale e il corpo forestale. Per la regione l'operazione vale 82 milioni e mezzo di euro destinati agli aumenti salariali e agli arretrati dal 1 gennaio 2022, compresi gli 800 euro annui esentasse per il welfare aziendale. Gli aumenti in busta paga andranno da 114 a 180 euro lordi al mese. Per la funzione pubblica CGIL, il sindacato più rappresentativo del comparto, si tratta di un grande successo sindacale, come sottolinea la segretaria Orietta Olivo, anche se l'inflazione degli ultimi anni, sottolinea, ha eroso il potere d'acquisto e questi aumenti non compenseranno completamente il caro vita. Al tavolo delle trattative erano presenti i sindacati di categoria anche di CISL, UIL e UGL. Tra le novità più significative ci sono 20 ore annue di permesso retribuito per chi è tutore di minori stranieri non accompagnati. I sindacati ne chiedevano 60. E l'introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Cambia anche l'ordinamento professionale. Spariscono le vecchie categorie A, B, C e D. La riforma punta a favorire le progressioni di carriera valorizzando l'esperienza maturata sul campo, anche senza laurea. Da questo però restano esclusi polizia locale e corpo forestale. Se ne discuterà in un tavolo tecnico fra 15 giorni. Ora manca solo il via libera della Corte dei Conti, che dovrà certificare la sostenibilità economica dell'accordo. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Siamo al meteo, il cielo da sereno su pianura e costa, nuvoloso variabile sull'arco montano, le temperature registrate poco fa, Trieste 18 gradi, Gorizia 20, Udine 19, Pordenone 18 e mezzo, Tolmezzo 16 gradi 5 decimi, Forni di Sopra 15, Tarvisio 14, Sappada 12, Piancavallo 10 gradi 5 decimi, sullo Zoncolan 8 gradi, sull'Ussari 5 gradi e mezzo, a Grado e Lignano 19 gradi.
2: Per le previsioni meteo del fine settimana abbiamo parlato con l'esperto dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, Giuseppe Visalli.
7: Sulla regione si rinforza l'anticiclone, quindi questo significa tempo più stabile, anche se comunque sulla zona montana nei prossimi pomeriggi si avranno delle note ancora di instabilità. Poi comunque nel corso della seconda parte della domenica, ma soprattutto da lunedì, torneranno le piogge a causa dell'avvicinamento di nuove perturbazioni atlantiche. Ma con ordine, le prossime ore saranno caratterizzate dal cielo poco nuvoloso su pianura e costa a causa del passaggio di temperature, variabile sulla zona montana con la possibilità di isolati e brevi rovesci sparsi. E temperature massime che raggiungeranno anche i 24-25 gradi sulla pianura, un po' più fresco invece sulla costa per l'azione del mare e della brezza. Sabato cielo poco nuvoloso, sereno su pianura e costa, variabile sulla zona montana, con rovesci e temporali sparsi nel corso del pomeriggio, più probabili sulle zone occidentali, quindi su Alpi e Prealpi Carniche, colpine con il Veneto. Temperature massime in ulteriore allievamento, con valori fino ai 25-26 gradi in pianura, 18-21 gradi sulla costa. E domenica, come detto, aumento della nuvolosità con cielo nuvoloso o coperto soprattutto dal pomeriggio, quando saranno possibili delle piogge sparse, in genere deboli o localmente moderate. Temperature massime in lieve diminuzione, non oltre 24 gradi sulla pianura, i 21 gradi sulla costa. È tutto, buon fine settimana.
1: Sesto al Regna, invasa da migliaia di agenti della polizia locale che celebrano oggi assieme ai comandanti e all'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti la festa del corpo, in questi momenti la consegna degli encomi. Sentiamo l'intervista a Walter Milocchi, comandante della polizia locale di Trieste.
8: Il tema oggi è un po' quello del nuovo ruolo della polizia locale.
9: Sì, assolutamente, la polizia locale negli anni si è evoluta per le necessità della collettività, il mondo è cambiato negli ultimi 40 anni, infatti anche a livello governativo c'è questa legge delega per la riforma della polizia locale che è sempre più integrata in un servizio di sicurezza insieme a tutte le altre forze dell'ordine, in particolare per quei fenomeni di degrado.
8: Bisogna però far fronte in generale anche al problema di mancanza di organico, di carenza di organico.
9: Beh, questa è una delle criticità sicuramente, la Regione intende anche istituire un concorso unico per la difficoltà dei piccoli enti e poi c'è un discorso collegato al fatto che evidentemente in molte realtà a Trieste si lavora H24, non esistono i festivi eccetera e questo evidentemente non incentiva parte dei giovani che sono meno diciamo portati a questa missione e magari scelgono quindi attività diverse di tipo amministrativo.
8: Ci sono altre criticità?
9: Ma diciamo che in questa regione siamo fortunati perché strumenti, mezzi, formazione, la nostra regione li fornisce in maniera piena e quindi da questo punto di vista sicuramente siamo a posto. Chiediamo la cornice nazionale con questa nuova delega al governo per la riforma.
1: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. A poche settimane dal suo insediamento al vertice delle truppe alpine, il comandante generale di divisione Alberto Vezzoli ha effettuato dal 4 al 7 maggio una prima visita istituzionale ai reparti della Brigata Alpina Giulia in Friuli Venezia Giulia, una visita partita dal comando della Brigata Alpina Giulia di Udine, di cui il generale Vezzoli è stato già comandante. Il generale si è successivamente recato al Sacrario Militare di Re di Puglia, poi visitato il Reggimento Piemonte Cavalleria di Villa Opicina e i reggimenti in montagna di Remanzacco e di Venzone. Si è complimentato per il ruolo centrale durante l'esercitazione NATO Steadfast Dart 26 svoltasi in Germania tra i mesi di gennaio e marzo 2026.
2: Venzone, città ricostruita filologicamente dopo il sisma del 1976, ricorda il terremoto anche ospitando la mostra del Comando Provinciale dei Carabinieri.
10: Fin dai primissimi minuti dopo la terribile scossa del 6 maggio 1976, i soccorsi e l'aiuto alle popolazioni friulane colpite dal sisma videro in prima fila, oltre ai volontari, anche le forze dell'ordine e in particolare i carabinieri. Per ricordare il loro impegno, a Venzone, uno dei paesi simbolo della devastazione del terremoto, il Comando Provinciale di Udine dell'Arma, assieme all'amministrazione comunale, ha organizzato una mostra documentale dedicata alle attività dei carabinieri nel soccorso e nell'assistenza alla popolazione civile. Fino a domenica, sotto la loggia del comune, verranno proiettati dei video con immagini originali dell'epoca, oltre a testimonianze di alcuni protagonisti, mentre in piazza del municipio sono esposti mezzi, uniformi e attrezzatura dell'arma, accanto a uno stand informativo dell'attività per la tutela della natura del nucleo biodiversità dei Carabinieri di Tarvisio. Sentiamo il colonnello Giorgio Broccone, comandante provinciale dei Carabinieri di Udine.
11: Quest'anno, in occasione dei 50 anni, nella cornice delle celebrazioni dei 50 anni del terremoto del Friuli, abbiamo pensato di organizzare questa mostra per ricordare anche l'attività svolta dall'Arma dei Carabinieri, sia come attività di soccorso nelle prime ore dopo il sisma, in cui abbiamo trovato testimonianze di pattuglie che hanno interrotto il servizio per recarsi nelle zone appena terremotate, subito dopo

0: le prime scosse di terremoto, sia dei servizi organizzati nei giorni immediatamente successivi per il soccorso alle popolazioni, delle attività di pattugliamento e vigilanza delle abitazioni e degli uffici distrutti dal terremoto con i servizi antisciagallaggio, e tutta una serie di servizi che abbiamo ricostruito recuperando documenti fotografici dell'epoca e raccogliendo anche testimonianze di persone che 50 anni fa prestavano servizio proprio in questi territori.
1: Venzone, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Anticipiamo le notizie di sport perché tra poco più di un'ora, alle 13.40, parte da Nassebar in Bulgaria la prima tappa del Giro d'Italia, una tappa dei 147 chilometri totalmente piatta con arrivo a Burgas. Sarà la prima delle tre frazioni in Bulgaria prima che la carovana rosa si trasferisca in Calabria per poi risalire lo Stivale e arrivare il 31 maggio a Gemona. In questi primi 147 chilometri piani di oggi, tra i principali favoriti nello sprint di Burgas per la prima maglia rosa c'è Jonathan Milan, che ancora lunedì per l'ultimo allenamento a casa è salito sullo Zoncolan. Per il 25enne velocista di Buia si tratta della terza partecipazione al Giro e nella sua carriera ha già vinto 4 tappe. E ancora basket, iniziano questa sera i playoff della Serie A2 di basket, la Gesteco Cividale apre la serie di gare dei quarti di finale affrontando in casa alle 20.30 la Sebastiani Rieti, squadra che nella stagione regolare ha ottenuto 2 vittorie su altrettanti incontri con i Ducali, l'avversario peggiore che ci poteva capitare. Così ha sottolineato l'allenatore Pillastrini alla vigilia del match. Cividale ha però il vantaggio del fattore campo, potendo giocare in casa l'eventuale Bella. Gara 2 in programma domenica, sempre al Pala Gesteco.
3: Voltiamo pagina, intende celebrare la lettura espressiva ad alta voce con incontri, presentazione ed eventi, la rassegna alla Festa del Libro di Hangar Teate e Teatro degli Sterpi, in calendario da oggi a domenica. L'iniziativa, che ha coinvolto oltre 400 studenti e 50 docenti, include una tavola rotonda, spettacoli teatrali e spettacoli reading, oltre a incontri con l'autore e flash mob per portare la lettura nelle vie e nelle piazze della città. Evento d'esordio, la presentazione del libro intitolato Lise Meitner, La forza nell'atomo, di Simona Cerrato, a Trieste, ad Hangar Teatre, alle 18. Con Valentina Milan, fondatrice di Hangar Teatre, abbiamo parlato della promozione della lettura ad alta voce tra i giovani.
4: Questo progetto nasce su una richiesta di alcune scuole superiori, soprattutto del territorio, che negli ultimi anni hanno un pochino rilevato la necessità e il desiderio di poter lavorare maggiormente sul lessico dei ragazzi, sull'articolazione. C'è un impoverimento dal punto di vista linguistico, ma un impoverimento linguistico non è solamente saper utilizzare meno parole, vuol dire che qualcosa sta accadendo anche un pochino più a valle, nel senso che anche banalmente l'avvento, ovviamente l'uso massiccio oramai dei social, anche se vogliamo l'intelligenza artificiale, sono tutte delle componenti che fanno parte purtroppo in modo veramente massiccio della nostra contemporaneità e contro cui la lettura può essere un piccolo antidoto, soprattutto se fatta ad alta voce. Ad alta voce vuol dire che io leggo per altri, per altre persone, quindi che mi metto in confronto e in comunione, in condivisione con loro.
3: Come recepiscono i giovani l'avvicinarsi ai libri, alla letteratura?
4: Credo che dipenda sempre da come si propongono le cose, da con che spirito, forse anche dalla competenza con la quale si propongono e anche forse un po' dalla passione. E diciamo che il fatto di leggerle le fa diventare vive in un qualche modo. La lettura espressiva ad alta voce è molto parente, è molto vicina al teatro, alla teatralità e alla recitazione, e quindi andiamo di fatto poi a dare voce, a dare un corpo, a dare vita alle parole di un libro. Questo è un po' di fatto il fulcro di questo progetto, che si propone, anche se vogliamo un po' più alla larga, di creare una comunità attorno al libro e alla lettura, fatta dal teatro chiaramente, ma ovviamente dalle scuole, ma non solo, dalle librerie, dalle biblioteche. Abbiamo letto con i ragazzi all'ospedale, in case di riposo, in centri per persone con disabilità. Insomma, la lettura può unire diversi mondi.
2: passeggiate, conversazioni su libri e vini e spettacoli musicali. Tutto questo è Rose, Libri e Musica e Vino al Parco San Giovanni di Trieste nei prossimi venerdì del mese. Oggi il primo appuntamento con la passeggiata alle 16 e la presentazione del libro Donne che pensano di notte di Silvana Dragutinovic ed Enzo Martinez. Alle 18 sotto la lente il tema della violenza contro le donne con Federica Anastasia, docente di abusi e violenze contro le donne e i minori all'Università di Trieste. Al termine spazio a un approfondimento sulle vigne storiche con Simonetta Lorigliola, per poi concludere la serata con la musica dei Deep Souls, duo che spazia dalla pop al jazz.
3: L'Unione Europea tra crisi e rilancio, l'incontro che sarà condotto da Federico Donelli, docente di relazioni internazionali all'Università di Trieste, e Pierluigi Franco, già giornalista ANSA, corrispondente da Teheran e autore del libro Cosa resta dell'Europa. L'evento è incluso nel ciclo Dialoghi di cittadinanza organizzato dal Festival Note di Costituzione. Appuntamento a Turiaco nella Sala Iotti di Piazza Libertà alle 18.
2: Linguaggio, comunicazione, disinformazione, manipolazione, opportunità e rischi nel tempo dell'intelligenza artificiale, il filo rosso degli incontri proposti a Cividale da maggio, scienza, e organizzati dall'Università di Udine e dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso. L'incontro inaugurale alle 19 al Centro San Francesco con Davide Anchisi, che interverrà sul tema Nati per parlare, e Silvio Brusaferro, già presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che interverrà invece sulle parole che curano. Nei prossimi appuntamenti si parlerà ancora del potere manipolatorio delle parole, del linguaggio e del giornalismo ai tempi dell'intelligenza artificiale.
3: Tre gli appuntamenti organizzati dall'Arcicral di San Vito al Tagliamento per il mese in corso. Oggi saranno presentati i libri 500 anni di rabbia e antifascista, pensare, vivere e agire per la democrazia dello storico Francesco Filippi, che rifletterà su memoria, identità democratica e antifascismo anche con l'analisi del linguaggio politico e culturale. Spazio poi alla musica nell'evento di domani con il chitarrista e fondatore del Teatro degli Orrori, Jonathan Mirai, in concerto con il suo primitivo tour di musiche folk sperimentali. Infine, venerdì 29 maggio sul palco si esibiranno i Rivere Colgate, nomi emergenti della scena indie italiana. Tutti gli eventi avranno inizio alle 21.
2: E per il 50° anniversario del terremoto del Friuli, l'Unione Società Corali Friulane e l'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani hanno promosso il progetto A Flagello Terremotus per onorare la memoria delle vittime. Oggi il primo dei due appuntamenti a Maiano, nella chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo, con l'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, accompagnato dal coro Pressacco dell'Università di Udine e dal coro Turdion di Cavalicco. Con loro il soprano Carol Höfgen e il baritono Aldo Micco, per la direzione del maestro Giuliano Medeossi. In programma musiche di Arvo Part, Samuel Barber e Gabriele Fuore. Appuntamento alle 20:30. L'evento è in programma anche domani a Gemona in Duomo, sempre alle 20:30. E con questo chiudiamo il nostro giornale radio, che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Isabella Parrutto. Vi auguriamo quindi un buon pomeriggio.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
7: Tuttavia ci sono degli organi di controllo molto attenti.
8: Sì, infatti è stata poi avviata un'indagine, ecco, è in corso un'indagine.
7: Esatto, poi c'è il Dipartimento della Giustizia, insomma non è così facile. Ecco.
8: Quanto contribuisce questa speculazione, comunque questi movimenti diciamo sui mercati, piuttosto che invece la reale disponibilità della materia prima a formare il prezzo?
7: Allora, conta tantissimo, però è vero che è un'isteria di tutte le informazioni che attraverso gli investitori di borsa, gli speculatori, anche i dentisti e le massaie a volte investono su questi mercati, almeno negli Stati Uniti, ma è sempre una piccola frazione questa che investe su questi mercati. Quello che conta veramente molto è la scarsità. Sottolineo fra l'altro che il prezzo del petrolio adesso è intorno ai $100. Sì. e una crisi di questa portata avrebbe giustificato i prezzi molto più
8: molto
7: alti.
8: Più alti. Lei ce lo ribadisce sempre, è vero questo.
7: Sì, una delle ragioni per cui è rimasto relativamente stabile è anche perché c'è un enorme spessore di liquidità che è stata investita al ribasso, cioè sperano i mercati finanziari, speculatori, che duri poco questa crisi. Speriamo che abbiano ragione.
8: Speriamo che abbiano ragione. Intanto Tabarelli si continua a parlare di rinnovabili, abbiamo parlato di combustibili fossili, adesso parliamo di energie rinnovabili, ci proviamo. Ieri il presidente di Confindustria Orsini

0: È tornato a parlare di rischi per le imprese, ha detto 21 miliardi di extra costi non sono sostenibili, e qui entrano in scena proprio le possibilità che forniscono le energie rinnovabili, ma le concessioni a livello regionale sono ferme. Come si sbloccano queste concessioni? Se le regioni continuano a dire di no ai progetti, come facciamo noi a dare una spinta alle rinnovabili che sono più necessarie che mai?
1: Riportando al centro la questione energetica, l'energia non è una questione dei comuni o delle regioni, è una questione neanche europea, sovraeuropea addirittura. Pertanto noi nel 2001 abbiamo dato più potere con la modifica del titolo quinto della Costituzione alle regioni in tema di energia. Questo è stata molta democrazia, ma è un fallimento sotto il profilo della programmazione, della realizzazione di nuovi impianti, tra cui quelle rinnovabili, ma poi ce ne sono stati altri, ecco, oltretutto anche il nucleare potrebbe essere in futuro, o sono stati rigassificatori. Ecco, riportare al centro aiuterebbe molto.
0: Ecco, ma se però appunto gli enti locali non intervengono, deve intervenire lo Stato, il governo?
1: Sì, dopo abbiamo un'enorme quantità di impianti che aspettano l'autorizzazione, di gente, che investitori che sono pronti a fare impianti eolici e fotovoltaici, addirittura più del doppio di quello che abbiamo già oggi, perciò teoricamente dovrebbero aumentare, aiutare a far scendere i prezzi, non sarà sufficiente, perché noi non siamo poi la Spagna, si viene certo. Sempre a riferimento alla Spagna, che è un paese per metà disabitato, perciò invece noi siamo sempre lì con una zona che è avvocata al turismo, all'agricoltura di qualità, un patrimonio storico, insomma noi in Italia è tutta un'altra cosa, però possiamo fare molto di più.
0: Sicuramente la spinta aiuterà. Potrebbe essere comunque significativa se almeno queste concessioni venissero sbloccate. Grazie mille a Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia, che ritroveremo domani. Sportello Italia a cura di Paola Bonanni torna lunedì da Milano con Tutto Food, e oggi io ringrazio alla regia Filippo Mosticone, al coordinamento tecnico c'è stato Alessandro Pazienza, in redazione Cristina Saccol. Per riascoltare il programma andate su Rai Play Sound, vi ricordiamo la nostra mail che è economico@rai.it e il nostro numero 335-699-2949. Da Francesca Capannolo, buon ascolto su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Questo è un podcast original a Rai Play Sound.
3: Si parla dal 69.
4: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva: cosa vorrà dire?
5: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
2: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su Replay Sound o scarica l'app.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
11: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca.

0: registrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
1: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: GR1.
1: La Premier Meloni riceve Rubio a Palazzo Chigi, l'Italia lavora per la pace, rapporti con gli Stati Uniti mai in discussione. Tajani, la nostra marina pronta a intervenire a Hormuz dopo il cessate il fuoco. Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, nuovo appello del Papa da Pompei nel primo anniversario del suo pontificato. Hormuz, attacchi incrociati nello stretto, ma si continua a trattare. Trump, solo un colpetto, aspettiamo una risposta da Teheran. Garlasco verso il rinvio a giudizio di Sempio, per i PM uccise Chiara con crudeltà perché rifiutò le sue avance. A Milano gli atti per la revisione del processo a Stasi. Famiglia scomparsa dal 20 aprile, droni ed elicotteri sui boschi del Friuli Venezia Giulia, si cercano Sonia e i suoi figli. Maggio pazzerello, giornata grigia al centro-sud, domani bel tempo su tutta Italia, ma domenica nuova perturbazione. Marte più vicino, ho trovato una scorciatoia per il pianeta rosso, 153 giorni, copiando la rotta di un asteroide, ma ora l'obiettivo è la Luna. Viva il Giro, parte dalla Bulgaria, la corsa più amata è l'edizione numero 109, chiusura a Roma domenica 31 maggio. Tennis aspettando Sinner e agli internazionali stasera tocca a Musetti. Buongiorno da Alice Andreoli, prosegue la visita in Italia del segretario di Stato americano Marco Rubio, che è a Palazzo Chigi per incontrare la Premier Giorgia Meloni. Al centro del colloquio le crisi internazionali, ma la visita assume un'importanza particolare anche per ricucire i rapporti dopo le dichiarazioni di Donald Trump delle scorse settimane. Andiamo in diretta da Carla Macrellino.
2: Arriva con 10 minuti di ritardo il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi e viene subito accompagnato dalla Presidente del Consiglio nella Sala dei Galeoni. Un saluto cordiale, poi le foto di rito subito dopo l'incontro a porte chiuse, ancora in corso, per un dialogo diretto sulla scia degli attacchi del Presidente Trump contro la Premier e anche contro il Papa. Ma l'Italia è la linea del governo, lavora per la pace e i rapporti sono storici e sono solidi con gli Stati Uniti e non sono mai stati messi in discussione. Questo sarà il cuore dell'incontro sui dossier concreti. A partire dalla crisi in Medio Oriente e anche però sullo stallo dello stretto di Hormuz. L'attualità, dopo l'ulteriore attacco al contingente italiano della missione UNIFIL a Sciama, impone nel colloquio anche il tema della crisi in Libano. E mercoledì i ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto riferiranno in Parlamento sulla situazione nello stretto di Hormuz. E con Federico Fioroni da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, lì nello studio.
1: Prima dell'incontro a Palazzo Chigi, l'abbiamo accennato, Marco Rubio ha avuto un faccia a faccia col ministro degli esteri Antonio Tajani alla Farnesina. Un incontro positivo, ha detto Tajani, tanti i temi affrontati dall'Iran al Venezuela, da Cuba alle materie prime. Sul Libano e sullo stretto di Hormuz l'Italia è disponibile ad avere un ruolo, ma solo in presenza di una tregua stabile. Sentiamo il ministro.
3: Ho ribadito la disponibilità dell'Italia ad essere presente con la nostra marina militare una volta raggiunto un cessate il fuoco stabile per lo sminamento e la garanzia di libertà di navigazione. Ho ribadito l'importanza dell'Italia del Libano, della nostra disponibilità ad essere presenti anche in futuro a svolgere un ruolo importante per rinforzare le forze armate regolari libanesi, cosa che stiamo già facendo con la nostra missione bilaterale.
1: Il Papa in visita pastorale a Pompei a un anno dalla sua elezione, non rassegniamoci alle immagini di morte, stop al commercio di armi, ha detto Leone XIV che nel pomeriggio sarà a Napoli.
4: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono.
5: Sulla facciata del santuario della Vergine del Rosario di Pompei è scolpita la parola Pax. Leone

0: siede la messa in piazza San Bartolo Longo. Sono due le intenzioni di pressante attualità: la famiglia, che risente dell'indebolimento del legame coniugale,
1: e la pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
0: La misericordia tocchi i cuori, plachi i rancori, gli odi fratricidi, illumini quanti hanno responsabilità di governo.
1: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.
0: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. Dovevo essere qui a un anno dall'elezione, spiega Prevost. Pone il suo servizio sotto la protezione della Vergine. Nella sua pubblica, invoca pietà
1: per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore.
0: Affida a Maria l'umanità intera per un futuro di pace. Con Alessio Caranzetti, Pompei, Francesca Paltracca, GR1.
2: E Medio Oriente traballa, il cessate il fuoco con lo stretto di Hormuz sempre al centro delle tensioni tra Washington e Teheran.
3: Mentre Teheran prende tempo sull'ultima proposta negoziale americana, torna altissima la tensione nel Golfo. L'agenzia ufficiale iraniana annuncia il sequestro di una petroliera. Poco prima i Pasdaran avevano rivendicato un'operazione contro 3 cacciatorpedinieri statunitensi. Trump però prova a raffreddare il clima, parla di colpetti affettuosi. L'Iran ha scherzato con noi, dice, la tregua regge ancora. Il confronto tra Washington e Teheran continua a muoversi sul filo dell'escalation, mentre anche gli Emirati Arabi fanno sapere di aver intercettato droni iraniani. Secondo la CIA, Teheran sarebbe in grado di sostenere la chiusura dello stretto di Hormuz ancora per 3-4 mesi, uno scenario che preoccupa la Casa Bianca, tanto che Trump starebbe rivalutando Project Freedom, il piano per scortare militarmente le petroliere in transito nel Golfo, un'operazione però affondata dopo il no dell'Arabia Saudita all'utilizzo delle basi sul suo territorio. E sul fronte economico Trump torna ad attaccare anche l'Europa, lanciando un ultimatum a Bruxelles: se entro il 4 luglio non sarà approvato l'accordo commerciale siglato in Scozia, i dazi americani potrebbero salire ben oltre il 15%. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E non si fermano le operazioni israeliane nel sud del Libano, uccisi 19 civili, la corrispondente da Gerusalemme.
4: Da settimane i raid vanno avanti, per questo in Libano non si può proprio parlare di tregua, forse è durata giusto una manciata di giorni. Gli ospedali continuano a ricevere anche decine di civili feriti. I morti ormai hanno superato da giorni i 2700. Tra questi, nelle ultime ore, anche un soccorritore della protezione civile libanese, mentre le forze israeliane hanno emesso nuovi ordini di evacuazione per 6 villaggi nel sud del Libano. È un palleggio di responsabilità sulle continue violazioni della tregua. Hezbollah continua ad utilizzare droni difficili da intercettare con il GPS e colpisce soprattutto i militari israeliani. Oggi 3 soldati sono rimasti feriti, colpiti proprio da una bomba sganciata da un drone, ma in territorio israeliano. Netanyahu tiene continue riunioni con i responsabili della sicurezza, non solo per seguire il fronte libanese, ma anche per vedere quali saranno i prossimi passi tra Iran e Stati Uniti. Sempre in Libano, ieri un razzo a corto raggio ha raggiunto la base militare UNIFIL di Shama, dove è dispiegato il contingente italiano. Nessun militare è rimasto ferito. Da quanto è stato recuperato, si tratterebbe di un razzo normalmente in dotazione ai miliziani di Hezbollah. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Mercati finanziari cauti questa mattina in attesa degli sviluppi nel Golfo Persico, borse europee al momento moderatamente negative, tranne Milano che oscilla sulla parità. Sostanzialmente stabili le quotazioni del petrolio con il Brent intorno ai $100 al barile, ma sulle recenti ampie oscillazioni del greggio si concentrano sospetti di speculazione e insider trading.
5: Le oscillazioni del petrolio, che torna a salire sopra i $100 al barile, muovono mercati e sospetti. Da inizio anno l'alone di insider trading aleggia intorno ad alcune operazioni sui futures sul petrolio. Ora il Dipartimento americano della Giustizia ha avviato indagini su almeno 4 operazioni finanziarie che sembrano delle vere e proprie scommesse dal tempismo perfetto su brusche oscillazioni dei prezzi del greggio, che hanno fruttato oltre $2,6 miliardi di dollari di guadagni. L'analista finanziario David Pascucci.
6: Movimenti del petrolio molto violenti al ribasso, l'abbiamo visti nel corso degli ultimi due mesi, questo è dovuto principalmente agli annunci di Trump e alla volatilità generata sui mercati in generale. C'è l'ombra dell'insider trading, per il momento non ci sono effettivamente prove, questi movimenti sono da considerarsi normali in situazioni di volatilità simile. Possiamo fare un esempio con quello che è successo ad esempio sull'oro e sull'argento a fine gennaio.
5: Amalia Carosi, GR1.
2: L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, scambio di accuse, attacchi incrociati tra Mosca e Kiev sulla rottura della tregua annunciata dal Cremlino. Zelensky denuncia di aver subito 140 attacchi nella notte, mentre un drone ucraino avrebbe costretto alla chiusura di 13 aeroporti russi. Timori per la sicurezza nelle celebrazioni di domani per la vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. E le questioni economiche e i rapporti con gli Stati Uniti sono al centro del confronto politico.
7: Con il governo Meloni il rischio di povertà è calato di un ulteriore 1,8% tra il 2022 e il 2025. I numeri di Eurostat certificano che le politiche di questo governo hanno portato la povertà ai minimi storici, lo rivendica Fratelli d'Italia Lucio Malan.
8: Per Fratelli d'Italia la conferma che dire basta all'assistenzialismo della sinistra e puntare su salario giusto, piano casa, è la strada giusta.
7: E per continuare a sostenere famiglie e imprese, Forza Italia punta a un intervento di Bruxelles sul caro energia, mentre per la Lega Matteo Salvini sulla crisi dello stretto di Hormuz insiste dialogare con l'America. Dall'opposizione ai 5 Stelle contro Meloni e la maggioranza, la premier si è legata a mani e piedi a Trump e ora non sa che fare. Per Alessandra Maiorino, Meloni deve avanzare 3 richieste al tycoon americano.
9: Abbassare i prezzi del gas liquido americano, abbassare le spese NATO e togliere i dazi. Famiglie e imprese non ce la fanno più.
7: Cooperare con tutti i paesi traditi dai dazi di Trump, insiste dal PD la segretaria Elly Schlein in partenza per il Canada, dove al summit dei progressisti incontrerà il primo ministro canadese Carney e l'ex presidente americano Obama. La strategia internazionale di Meloni è fallita, dobbiamo dare al paese un'alternativa credibile. La linea di Italia Viva, Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Nel Regno Unito dura sconfitta alle elezioni locali per i laburisti travolti dai sovranisti di Farage, la corrispondente.
10: They are tough results.
11: Un risultato che ci fa riflettere. Nei prossimi giorni presenterò i futuri passi del partito, ma non intendo dimettermi. Questo è il primo commento del Premier Starmer di fronte alla sconfitta nelle elezioni amministrative che si sono svolte ieri in 132 comuni. Dunque, nessuna scossa per il governo, almeno per ora.
12: It's our first win.
11: Assistiamo ad una svolta storica nella politica britannica, dice invece il leader di Reform UK, Farage, che si afferma in modo netto in tutti i distretti dove si è presentato. Farage, ultradestra nazionalista, spera di ottenere un risultato consistente anche nei parlamenti locali di Scozia e Galles, dove ha fatto un'intensa campagna elettorale centrata sui temi populisti anti-immigrazione e anti-straniero. I conservatori perdono e non ritrovano il loro elettorato tradizionale. Si disegna quindi una nuova Gran Bretagna con una forte tendenza di avanzamento di riforme UK e una sconfitta dei laburisti, che dovranno far fronte a questo malcontento e individuare nuove politiche. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Rai Radio 1, sono le 13:12 minuti, siamo alla cronaca con il caso Garlasco. Emergono nuovi elementi d'accusa contro Andrea Sempio. Dopo l'avviso di chiusura indagini va tutto contestualizzato ed è tutto spiegabile, ribatte la difesa, e si va verso la richiesta di rinvio a giudizio.
13: Il movente che ha portato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi è in quei video intimi espliciti tra Alberto Stasi e Chiara, che l'indagato ha confessato di aver visto parlando con se stesso in auto. Sempio ha tentato un approccio sessuale con la ragazza, sapendo che era a casa da sola, e l'ha uccisa dopo essere stato respinto. E questa è la tesi degli inquirenti, che portano nuovi elementi a carico dell'allora 19enne, oltre al materiale genetico sulle unghie della vittima e all'impronta sul muro delle scale della cantina. Tra le novità, oltre a centinaia di intercettazioni audio, c'è una serie di ricerche online fatte tra il 2014 e il 2015 a proposito del DNA trovato sulle mani di Chiara. Gli esperti dei carabinieri hanno inoltre scandagliato i suoi scritti, alcuni dal contenuto violento, per ricavarne un profilo criminologico. L'informativa riferisce di numerose navigazioni internet che palesano il suo interesse per il satanismo, gli assassini, i predatori sessuali, le violenze sulle donne e altri temi scabrosi. Solo suggestioni destinate a sgonfiarsi, ribatte la difesa. Scontata la richiesta di rinvio a giudizio. Claudio Vigolo, GR1.
2: E sull'altro fronte di questa vicenda c'è Alberto Stasi, che sta scontando una condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara. Per lui ora sempre più concreta l'ipotesi della revisione del processo.
10: Adesso Alberto attende. Poche parole quando esce dal carcere di Bollate a Milano al mattino per poi farvi rientro la sera. Lui, che oggi è in semilibertà e che si è sempre detto innocente, fa sapere di aver fiducia nella giustizia, di sperare che la verità emerga, e i suoi legali spiegano che ha saputo della svolta nella nuova inchiesta mentre era al lavoro. Alberto Stasi, oggi 43 anni, che si è detto basito per le intercettazioni che secondo chi indaga incastrano il nuovo indagato Andrea Sempio, attende e spera. Adesso la revisione del processo che lo ha condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara, che all'epoca era la sua fidanzata. Gli avvocati di Stasi si preparano. Passaggio chiave sarà il trasferimento delle carte dalla procura di Pavia, titolare della nuova inchiesta, alla procura generale di Milano, deputata alla eventuale richiesta di riapertura del dibattimento. Nel frattempo la difesa valuta la possibilità di chiedere la sospensione della pena, che permetterebbe intanto a Stasi di fermare l'orologio della sua condanna e lasciare in modo stabile il carcere. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il giallo di un'intera famiglia scomparsa nel nulla di Sonia Bottacchiari, residente a Piacenza, e dei suoi due figli adolescenti non si hanno notizie dal 20 aprile, l'ultima volta in cui l'ex marito li ha sentiti.
14: I droni e un elicottero sorvolano la zona, i cani molecolari perlustrano i boschi e i sentieri di Tarcento in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto vuota di Sonia Bottacchiari, 49 anni. Di lei e dei suoi due figli di 14 e 16 anni non si hanno tracce dal 20 aprile, quando sono partiti insieme ai loro cani da Castell'Arquato nel Piacentino per raggiungere il campeggio di Tarcento, non lontano dal confine con la Slovenia, un luogo conosciuto dalla famiglia, ma lì non sono mai arrivati. La procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore. La donna e i due figli sono stati visti l'ultima volta in un bar della provincia di Trieste. Lei, ex impiegata in un supermercato, si è licenziata prima di partire. L'ipotesi è che siano saliti tutti sull'auto di un'altra persona per raggiungere una destinazione sconosciuta. Anche l'ex marito, Iuri Groppi, parla di allontanamento volontario.
15: Il dubbio che sia andata anche in Slovenia. Sembra proprio che siano andati via con un'altra macchina. Hanno voltato la macchina e sono andati via.
14: Sul caso è impegnata anche la polizia slovena. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Domani alle Canarie attraccherà la Ondius, la nave da crociera dove si è sviluppato il focolaio di antivirus che ha portato alla morte di 3 persone. Segnalato un nuovo caso su un'isola dell'Atlantico meridionale, mentre è risultata negativa la hostess della KLM entrata in contatto con una passeggera che è poi deceduta. L'immunologo premio Nobel Weissman rassicura che non ci sarà una pandemia e che il vaccino sarà pronto tra 10 mesi. L'Istituto Superiore di Sanità conferma: in Italia nessuna segnalazione. Il meteo, scopriamo cosa possiamo attenderci nelle prossime ore. Nel weekend tempo variabile, migliora domani per poi peggiorare ancora domenica. Le previsioni del primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
16: Nella giornata di oggi piove al centro-sud, giornata alquanto grigia, al nord ci saranno invece delle decise schiarite. Situazione che domani migliorerà, ci sarà bel tempo su tutto il paese anche se sarà temporaneo, perché già da domenica arriva un nuovo fronte nuvoloso da ovest che porterà precipitazioni anche localmente intense che interesseranno buona parte del nostro paese. Tutto ciò accompagnato da temperature che oggi diminuiranno leggermente al centro-sud, mentre invece già dalla giornata di domani recupereranno qualche grado con picchi massimi di 27-28 gradi nelle aree più interne del sud.
2: Spazio, una scorciatoia per Marte. Uno studio individua una rotta più conveniente verso il pianeta rosso in vista di future missioni umane nei prossimi decenni.
17: Per arrivare su Marte con le attuali tecnologie si calcola che occorrano 6-9 mesi, un tempo considerevole che secondo una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Acta Astronautica potrebbe essere significativamente abbattuto seguendo la rotta che compie un asteroide 2001 CA21 preso dagli studiosi come modello orbitale. Sul piano teorico il percorso consentirebbe una missione sul pianeta rosso in soli 153 giorni, insomma nello spazio tra stelle, satelliti e corpi corpi celesti, sarebbe stata trovata in vista di future missioni umane una scorciatoia verso Marte. Ma quanto è davvero percorribile? Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e membro del CDA dell'INAF.
18: Questi sono calcoli di meccanica celeste, dobbiamo trasformarli in realtà. C'è tanto lavoro nello sviluppo di nuovi motori che ci permettano di andare più veloci. È chiaro che se ci fosse anche una scorciatoia sarebbe meglio.
17: Il tempo per verificarlo certamente non manca.
18: Ora l'obiettivo è la Luna, Marte è ancora lontano.
17: Daniele Morgera, GR1.
2: In corso la conferenza stampa RAI di Eurovision Song Contest sabato 16 maggio in diretta da Vienna su RAI 1 la finalissima, ma il primo appuntamento con il portabandiere italiano Sal Da Vinci è il 12 maggio su RAI 2. Il vincitore di Sanremo con Per Sempre Sì si esibirà nel corso della prima semifinale con una nuova coreografia e in qualità di rappresentante di uno dei 5 paesi big di Eurovision accederà di diritto alla finale. A commentare la gara per l'Italia, come sempre, Gabriele Corsi e per la prima volta quest'anno Elettra Lamborghini. Esce oggi il nuovo singolo di Coez dal titolo Ci vuole una laurea, brano che fa parte della colonna sonora di Due Spicci, la nuova serie animata di Zero Calcare in uscita a fine maggio.
19: A firmare così dico ci vuole una laurea, bisogna essere bravi.
2: È la prima collaborazione tra il fumettista e il cantautore romano che quest'estate tornerà con il tour From the Rooftop, oltre 20 appuntamenti negli anfiteatri e nei festival. Prima data a Firenze l'8 luglio.
19: Finir male così, dico ci vuole una laurea.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Daniele Di Noia e Stefano Siani. Alice Andreoli al microfono, buon ascolto, buona giornata, linea allo sport.
20: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
22: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
23: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
22: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
24: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
24: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 €. Scopri di più su Conad.it.
25: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 €. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
26: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
27: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
28: La spesa intelligente.
29: GR1 Sport.
30: In studio Francesco Albanese, in primo piano il ciclismo. In Bulgaria parte l'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Allora ci colleghiamo subito con l'inviato Manuel Codignoni.
0: Buon pomeriggio da Burgas, laddove arriverà questa prima frazione del Giro d'Italia dopo 147 chilometri non particolarmente complicati che invitano alla volata. Si parte da Nessebar, si è partiti anzi da Nessebar da 15 chilometri circa e si arriverà, come detto, a Burgas tutto quanto nei pressi della costa del Mar Nero. Il vento può essere un'insidia di una frazione, come detto, altrimenti non particolarmente complicata. C'è entusiasmo comunque in Bulgaria, adesso la gente qua sul rettilineo d'arrivo sta cominciando pian pianino ad arrivare, la corsa arriverà intorno alle 17 italiane, si è partiti come detto da una quindicina di chilometri e c'è già la prima fuga del Giro d'Italia. In avanscoperta due coraggiosi, Emanuele Tarozzi, Bardiani CFS Saber e Juan Sevilla Polti Visit Malta, hanno un vantaggio di 2-0-6 nei confronti del gruppo che evidentemente lascia fare in questa fase, non c'è interesse ad andarle a riprendere ora, anzi tutto sommato fa comodo al plotone tenerli là davanti. Come detto, si arriverà quasi certamente in volata, grande favorito di questa frazione il nostro Johnny Milan, che spera così facendo di indossare la prima maglia rosa del Giro d'Italia. Con Jacopo Teodoro, a te.
30: Siamo al tennis, prosegue il programma degli internazionali di tennis, domani il debutto di Sinner, ci aggiorna in diretta dal Foro Italico Diego Carmignani.
1: E se ieri è stato il giorno degli italiani, ben 10, oggi è quello dei big, le teste di serie del tabellone maschile, da Zverev a Djokovic ad Alex de Minaur, l'australiano numero 8 al mondo, che sta esaltando la forma del nostro Matteo Arnaldi. L'ottimo ligure sotto 6-4 nel primo set ha vinto al

0: In serata, attesissimo l'esordio di Lorenzo Musetti, chiuderà il programma sul centrale contro il francese Pericard, questo subito dopo i match di Darderi, avversario tedesco Hanfmann, e quello di Elisabetta Gocciaretto contro Navarro. Sono le nostre ragazze più promettenti a fare notizia, le giovanissime Tyra Grant e Noemi Basiletti alla prova di maturità per la prima. Cambia l'avversaria, non più la canadese Mboko ritirata, ma la lucky loser ceca Bartunkova. C'è la l'Ucraina Svitolina sul cammino invece della Toscana scuola Nadal Basiletti. Altri match del mattino qui sul centrale da cui vi parliamo: c'è una Iga Swiatek, tre volte regina Roma, in difficoltà al terzo set, 6-1 facile il primo, ha perso al tiebreak invece il secondo contro l'americana McNally. Avanti comunque la polacca 3-1. Infine l'astro nascente del tennis iberico, Rafa Jodar, col portoghese Nuno Borges, regolato in due set 7-6 6-4. È tutto per ora dal Foro Italico, grazie a Massimo Chiadroni. La linea torna allo studio.
1: Siamo al calcio con Torino Sassuolo alle 20.45, che potrete seguire in diretta su Radio 1. Scatta la 36esima giornata di Serie A, che ancora deve mettere i suoi verdetti in chiave europea, così come in coda dove resta aperto il duello tra Lecce e Cremonese per non retrocedere, con i salentini che hanno 4 punti di vantaggio quando mancano 3 giornate alla fine. Alle 20.30 si disputa anche l'ultima giornata del campionato di Serie B, tutte in contemporanea, le 10 partite. In vetta al Frosinone basta un punto nel match interno con il Mantova per festeggiare il ritorno in Serie A. MotoGP alle mani in Francia, quinta gara del mondiale stamattina nelle prove libere. Luca Marini su Honda, il più veloce di tutti, 14esimo, il leader mondiale Bezzecchi su Aprilia. Ed è tutto per lo sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Piogge residue in serata sulla Puglia Garganica e sulle Alpi orientali, in un contesto generale che migliora e con nubi che lasciano quasi del tutto il nostro paese dalla tarda serata. Per domani, sabato 9 maggio, tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Babel, settimanale di informazione cinematografica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Bentornati a Babel, in diretta dagli studi Rai di Trieste, per continuare a parlare come sempre di cinema dentro e fuori il Friuli Venezia Giulia. Sono le ore 13:29 e 28 secondi in questa istante. Un saluto da me, Elisa Grando, al microfono con voi insieme a Fabio Fontanaro in regia e Pasquale Nocera alla parte tecnica. Allora, oggi partiamo subito con la nostra prima ospite, una regista già molto premiata in teatro e che si confronta ora con il suo primo film per il cinema. È una storia veramente molto particolare, ambientata tra i ghiacci artici. Il film si chiama appunto Antartica, quasi una fiaba, e do il benvenuto a Lucia Calamaro. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Grazie per essere con noi. Allora, dicevo, Lucia Calamaro, drammaturga di fama internazionale, vince

0: vincitrice di 3 premi UBU, del premio Enriquez alla regia e del premio Istrio alla drammaturgia. Adesso appunto si confronta con il suo esordio alla regia e arriverà domani in Friuli Venezia Giulia a presentare Antartica alle ore 19 al Cinema Visionario di Udine e alle ore 21 a Cinema Zero di Pordenone. Insieme a lei ci sarà anche la produttrice Francesca Cima di Indigo Film, che sappiamo, la conosciamo bene qui a Babel, è friulana, quindi spesso ha piacere di accompagnare i film prodotti da Indigo proprio in regione. Allora, Lucia Calamaro, prima di tutto ci racconti lei di che cosa parla Antartica?
1: Ma è un film largamente sul tempo e sulla ricerca scientifica, e si pone una domanda abbastanza semplice, ma che non ci poniamo più, è di chi è la conoscenza? È possibile che il sapere possa essere di qualcuno e non di tutti? E a partire da questa domanda che attraversa gli 8 abitanti di questa base scientifica italiana in Antartide, poi si intrecciano storie di vita, storie umane, personali, però in fondo il battito è prima di tutto un omaggio alla scienza e agli scienziati, a queste figure straordinarie che non si sanno raccontare. Quando parla uno scienziato, salvo Carlo Rovelli, diciamo, che ci ha dimostrato che può saper affabulare rispetto alla fisica, in generale non hanno questo dono della narrazione, e quindi è anche giusto che magari noi, che invece lavoriamo sulle parole, si possa raccontare le imprese straordinarie di scoperta della realtà proprio, no? Delle cose concrete che a noi ci accompagnano tutti i giorni, ma che loro indagano. Quindi è un grande omaggio alla scienza, è una domanda su chi è la conoscenza, e poi un'avventura umana, perché appena c'è una micro società isolata, un gruppo di persone, poi le dinamiche sono sempre le stesse.
0: È una micro società molto intrigante, perché è vero, Lucia Calamaro, non siamo abituati a entrare nella vita degli scienziati, che a volte è dura, ancora più dura quella di chi è isolato, come in questo caso, no? Racconta il film appunto una base in Antartide, a capo di questa base di scienziati c'è il personaggio di Silvio Orlando, che è anche un po' il padre, insomma, diciamo così, oltre che il capo di questi giovani scienziati che lavorano sotto di lui. Arriva una scienziata, Maria, molto brava e molto promettente, un po' un outsider, che è interpretata da Barbara Ronchi, e si deve installare in questo microcosmo, no? Che diceva, nel cast c'è anche Valentina Bellè, veramente un gruppo di interpreti eccezionali, devo dire. Ma le chiedo, Lucia Calamaro, da dove arriva questa sua fascinazione rispetto al ghiaccio? Perché poi parleremo magari poi anche di dove avete girato, però è un film che comunque ha il ghiaccio proprio all'interno della sceneggiatura, perché questi scienziati lavorano proprio anche sul ghiaccio.
1: Ci sono due coordinate portanti per questa scelta: il fatto che io sono figlia di diplomatici e quindi ho sempre conosciuto e lavorato e visto gli italiani laggiù in esilio, no? Gli italiani nei territori che non sono l'Italia. Ed è un po' un mio vizio, una mia passione, andare a scovarli negli avamposti più reconditi del pianeta, perché comunque gli italiani zitti arrivano molto molto molto lontano. E poi c'è un viaggio fatto con la Transiberiana, appunto in questi territori glaciali di qualche anno fa, che ha dato inizio poi a tutto questo pensiero, a tutta questa avventura, in cui ho visto che la maggior parte delle case al lato del treno cominciavano a inclinarsi, a pendere, come se avessero tutte preso un colpo di vento molto forte e non si fossero mai più ritirate su. Tornando dal viaggio ho iniziato a indagare, e il guaio è che in quei territori si berra il permafrost, si sta sciogliendo. Questo succedeva poco dopo il Covid, quindi poco dopo tutto l'allarme sulla situazione climatica, e da lì mi sono messa appunto a indagare chi è che studia il clima, chi studia l'aria, e effettivamente in Antartide c'è la base Concordia, nella realtà, la nostra si chiama Sidera, che studia i cambiamenti climatici relativi all'aria, e quindi poi è nato tutto un intreccio di decisioni, di storie. C'è stata la scoperta reale di un rotifero che ha attraversato 22.000 anni di tempo, si è risvegliato e si è riprodotto. E quello è stato proprio il quagliato per arrivare a questa storia. Ho detto ok, mettiamo insieme il ghiaccio, il tempo, 22.000 anni, il rotifero, prendiamo la base, prendiamo questi italiani laggiù, shakeriamo, vediamo che succede, ed ecco Antartica.
0: Beh, ci sono molti molti elementi di fascino in questo film, quelli che ha citato lei, e anche tutta un'idea di come e se ha senso possiamo andare veramente verso la vita eterna. Poi non voglio dire niente, perché il film insomma ha anche una questione, come dire, una domanda etica legata alla scienza su questo. Però andando un po' invece ai ricordi di Seth, so che avete ricreato questa base Artica letteralmente all'interno di un monte, giusto? Dove esattamente?
1: Guarda, il Monte Sorat, che è a 50 chilometri da Roma, e che è tutto traforato da un bunker che fu fatto dai tedeschi per Mussolini, in principio. In un secondo momento, negli anni 60, fu riabilitato anche per la guerra fredda. Alcuni reparti dovrebbero poter sopravvivere in caso, insomma andrebbe visto in caso di una guerra atomica. Quindi è un monte che è tutto un traforo, e che al pieno delle sue capacità era previsto che potesse ospitare più di 40.000 persone. Ecco,
0: accidenti.
1: Quindi, una piccola città nella montagna. Sì.
0: Esatto. Quindi c'è questa atmosfera di chiuso, di sotterraneo. Loro ovviamente nel film la base non è sotterranea, però ovviamente loro sono chiusi dentro a queste stanze, questi laboratori, mentre fuori infuriano i ghiacci.
1: Sì,
0: infuriano,
1: non si può uscire al massimo 10 minuti al giorno nella realtà, perché stai a meno 80, ti congeli, quindi il corpo umano anche coperto, anche con tutte le termiche, le tute speciali che hanno per loro, non riesce a stare più di 10-15 minuti massimo a quelle temperature. Non siamo durante le stagioni più fredde.
0: Ecco, questa situazione poi reale appunto nella vita degli scienziati che operano in Antartide crea in realtà una situazione di narrazione, come si dice, in unità di luogo, no? Perché il film è qua tutto praticamente girato all'interno della base, e si percepisce, secondo me, ovviamente il suo talento, no? Nel gestire anche questi attori in unità di luogo. Ma vorrei chiedere a lei specificatamente in che modo il suo lavoro in teatro ha dialogato con questa sua prima visione cinematografica.
1: Ma tantissimo, diciamo che io rimango un po' stupita, perché sono due lavori, visto che concernono gli attori, e gli attori sono attori, insomma sono queste creature che passano la loro vita a incarnare personaggi simili ma diversi da loro, quindi nel rapporto con gli attori abbiamo fatto 2 settimane in prove, che al cinema è una cosa straordinaria, non si fa quasi mai, per riuscire a ricreare quella sensazione di comunità e di gruppo. Dovevamo dare la sensazione che loro si conoscessero già da un po', quindi era assolutamente fondamentale che avessero confidenza l'uno con l'altro. Poi per quanto riguarda il lavoro degli attori, con me è più o meno lo stesso. Una volta che ci diamo fiducia, una volta che tu ti fidi e che io ti conosco, una volta che abbiamo abbassato

0: questa magnifica squadra non è capace.
1: Eh sì, ma infatti ecco, le faccio un'ultima brevissima domanda riguardo a Silvio Orlando. Voi, lei ha lavorato con Silvio Orlando molto anche appunto in teatro, perché era la persona giusta per la figura di questo scienziato che oltre ad avere anche il sogno di quella che è la ricerca scientifica sul ghiaccio, ma anche deve avere a che fare per forza con le istituzioni, con la burocrazia, con la ricerca di fondi, quindi un personaggio non completamente dello scienziato, come dire, con la mente tutta persa nella sua ricerca, è uno che deve avere anche una sua concretezza, oltre che dei sentimenti, poi vediamo nel film. Perché era Silvio Orlando la persona giusta?
0: Ma guardi, uno nella vita incontra pochi incontri artistici reali, secondo me, un artista. Con Silvio ci siamo incontrati, un'autrice come me cerca sempre le proprie muse, no? Cerca sempre gli interni, ma anche Pirandello, anche qualsiasi autrice o autore di teatro cerca l'attore o l'attrice che incarni i suoi personaggi e i suoi mondi, e io già sapevo di averlo trovato con Silvio quando avevamo fatto Si nota l'imbrunire nel 2019. Quindi questa è stata solo una cosa, per me è facile scrivere per lui, certo. Metterlo, immaginarlo, anche perché è un grande

0: ossessivo, nel senso che è pienamente appassionato dalla sua vita professionale, è immolato alla sua arte, Silvio Orlando, lui è nato per questo mestiere,
1: sì.
0: Come impensabile che ci fosse un altro destino, e questo fa anche la differenza, no? Si sente quando c'è un'ossessione, e l'ossessione dell'artista che ha Silvio Orlando è molto simile all'ossessione del personaggio poi, Fulvio
1: sì.
0: Cadorna.
1: È vero, è vero. Allora io ripeto l'appuntamento con questo bel film con Lucia Calamaro, Antartica, quasi una fiaba. Lucia Calamaro sarà domani alle 19 al Cinema Visionario di Udine e alle 21 a Cinema Zero di Pordenone insieme alla produttrice friulana, appunto, Francesca Cima. Allora grazie ancora Lucia Calamaro.
0: Grazie a voi, grazie a tutti e buon pomeriggio, arrivederci.
1: A presto. E noi oggi anticipiamo un po' la nostra tradizione degli auguri finali, no? Che caratterizza i saluti di Babel, perché cominciamo da subito a celebrare con la musica il nostro festeggiato di oggi. Si tratta del regista francese Michel Gondry, che compie 63 anni, è autore di film meravigliosi che iniziamo a ricordare proprio con il prossimo brano. Questa è Everybody's Gotta Learn Sometime di Beck, dalla colonna sonora di Se mi lasci

0: adesso cambiamo argomento, perché allora è noto che l'Italia sarà assente dal programma ufficiale del Festival di Cannes. Non ci sono film italiani in concorso, cosa che ha provocato tra l'altro non poche riflessioni sullo stato del cinema italiano. Ma in realtà sulla Croisette ci saranno ben due progetti che hanno un legame con Trieste. Il primo, che scopriamo subito, è un film nel programma della Cinef di Cannes, che è la prestigiosa competizione dedicata ai registi emergenti più promettenti del mondo. E tra di loro c'è anche appunto la nostra prossima ospite, la regista triestina Vida Skerc. Buongiorno Vida.
1: Buongiorno, grazie mille per avermi invitato.
0: Grazie a Vida per essere con noi, e che presenterà appunto il 19 maggio alle 14.30 alla Cinef di Cannes il suo ultimo film, che è Left Behind, Still Standing, cioè tradotto Abbandonati,

0: Ancora in piedi ed è un cortometraggio realizzato nell'ambito della National Film and Television School di Londra, dove appunto Vida Skerck ha studiato e ha anche battuto un record, Vida, perché è la seconda volta che lei torna alla Cinef di Cannes dopo lo scorso anno, quando era stato selezionato il suo film Ether. Allora, Vida Skerck, partiamo proprio da questa sua nuova opera, Left Behind Still Standing. Di che cosa parla?
1: Innanzitutto ancora una volta volevo salutare il pubblico e dire grazie per avermi invitato, veramente mi fa tanto piacere poter parlare di questo film alla radio. E allora, Abbandonati ancora in piedi, o come ha detto il titolo originale, Left Behind Still Standing, parla di un'immigrata croata di nome Morana che lavora come ricercatrice ambientale su un progetto di uno smantellamento di una acciaieria in una piccola città inglese. E una notte, magicamente, l'acciaieria torna in vita e Morana deve confrontarsi con la fragilità della propria esistenza e quanto abbia realmente in comune con i lavoratori licenziati.
0: Ecco, so che l'ispirazione per questa storia nasce dall'osservazione, diciamo, di due fatti assimilabili anche se distanti geograficamente. Uno è il licenziamento degli operai dell'industria siderurgica a Port Talbot e l'altra è appunto lo smantellamento invece di tante fabbriche in Croazia. Quindi Regno Unito, Croazia è sicuramente situazioni diverse, ma comunque eventi che hanno un po' dissolto, no, intere comunità di operai e lavoratori. Lei che parallelismi ha trovato che poi ha messo nel film?
1: Oh, ottima domanda. Vorrei aggiungere intanto che l'ispirazione non viene soltanto da città in Croazia e nell'ex Jugoslavia, ma anche dal fatto che ho seguito l'esempio della nostra ferriera a Trieste.
0: Certo.
1: E ho trovato molto interessante proprio questo momento in cui lo smantellamento di una fabbrica, mi ricordo che era visto proprio come un successo a Trieste, mi ricordo dei fuochi d'artificio quando hanno chiuso la ferriera, e l'ho trovato un po' strano perché per me certamente dal punto di vista ambientale è giusto ed è vero dover chiudere le fabbriche che inquinano, ma allo stesso tempo abbiamo un po' dimenticato che esistono intere comunità che dipendono da queste fabbriche. Quindi ho trovato interessante che sia in Croazia che in Italia e che in Inghilterra, che sono paesi lontani, contesti completamente diversi, storie diverse, e poi tra l'altro certi paesi socialisti, altri capitalisti, diciamo storicamente, però in tutti questi posti le fabbriche sono tradizionalmente un punto importante per le comunità di lavoratori e lavoratrici e sono un luogo dove nascono movimenti sociali, e con la distruzione delle fabbriche in verità abbiamo perso un punto fondante per la difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. E in questo momento storico in cui passiamo dai lavori tradizionali in fabbrica a una società post-industriale dove i lavoratori sono precari, dove siamo tutti freelancer, dove non esiste più un lavoro stabile ma si lavora continuamente, diciamo, da progetto a progetto con persone diverse, è molto più difficile creare un senso di comunità, e che è in verità la cosa più importante quando si parla della difesa dei diritti dei lavoratori. E quindi il film in verità non parla dell'importanza della fabbrica in un modo, diciamo, i bei vecchi tempi.
0: Certo, nostalgico, sì sì.
1: Esattamente, ma più da un punto di vista delle comunità che vivono in queste fabbriche.
0: E dei legami. Infatti lei peraltro vive da tanti anni appunto a Londra, ha studiato e si è da poco laureata alla National Film and Television School appunto di Londra, e quindi in questo film c'è anche un po' qualcosa della sua esperienza personale da expat proprio in Inghilterra, perché è anche un film che parla molto di solitudini, di legami mancati, di legami appunto di tessuto sociale che si sfibra.
1: Assolutamente sì, sì è un film alla fine proprio sulla perdita di un tessuto sociale, e parlo prima di tutto di uno shock culturale che ho vissuto arrivando qui in Inghilterra, soprattutto che ha a che fare col modo di comunicare, perché mi pare che in Italia, Croazia e Slovenia la comunità, che sono insomma un po' i paesi e il territorio dove sono cresciuta, la comunicazione è molto più diretta e in un certo modo anche più onesta, mentre in Inghilterra c'è un modo di comunicare che è mascherato, diciamo, in strati di cortesia e frasi raffinate che esiste una certa indifferenza nei confronti delle difficoltà altrui.

0: la società inglese è molto, diciamo,
1: è formale, sì, cioè, c'è una formalità.
0: Esattamente, quindi è successa questo momento di shock culturale, e mi trovavo un po', cioè, mi sentivo un po' aliena, che cercavo di capire non solo una lingua che magari non parlo ancora benissimo, ma un modo di parlare e di comunicare che mi è estraneo. E la protagonista nel film si sente altrettanto impreparata.
1: Eh sì, c'è una scena, beh, insomma, non voglio rivelare perché spero che presto, dopo Cannes, lo vedremo anche in regione, però insomma, questa lavoratrice che sta lavorando proprio allo smantellamento, no, di questa fabbrica, si trova poi in un dialogo con una donna che è una sua superiore, e proprio in una specie di incomunicabilità, proprio per comunicano su due binari diversi, no? Una molto formale e distaccata, e la ragazza croata che cerca invece di trovare una connessione. Sì, effettivamente, diciamo, ci sono anche, è un film che ha tanti toni, no? Ci sono dei momenti anche in cui si sorride, però poi ci sono dei momenti estremamente emozionanti e forti, girati proprio all'interno della fabbrica. La fabbrica è in smantellamento, ma questo forse possiamo rivelarlo nel film, poi riprende vita di notte. Allora volevo chiederle, Vida, dove avete girato queste scene in cui anche piuttosto complesse, credo, dal punto di vista proprio organizzativo, della fabbrica che riprende vita con un gruppo di operai, e quali sono state appunto le difficoltà nel ricreare una fabbrica funzionante?
0: Sì, è stato veramente molto difficile trovare una fabbrica disposta ad accogliere un gruppo di studenti ventenni per girare un film, soprattutto perché la maggior parte di noi non ha mai messo piede in una fabbrica, e sicuramente non in uno stabilimento come un'acciaieria, che è ancora di più pieno di rischi. Però alla fine abbiamo trovato una piccola fabbrica a Chesterfield in Inghilterra, e quando gli abbiamo spiegato l'idea del film, gli è piaciuta talmente tanto che hanno accettato di lasciarsi filmare nella loro fabbrica. E abbiamo anche avuto la fortuna, ma questo è veramente l'universo che vi sorride, che proprio nei giorni in cui dovevamo organizzare le riprese di questo film, quella fabbrica era ferma per lavori di manutenzione annuale.
1: Perfetto.
0: Quindi abbiamo potuto usare uno spazio reale già esistente, però ovviamente non era in funzione in quel momento, e quindi la nostra sfida era ricreare l'atmosfera, cioè il calore, la luce, la sensazione dell'acciaio fuso, che è stata una vera sfida, però sono abbastanza felice con il risultato.
1: Assolutamente. Senta, Vida, tra l'altro questo è un film girato da persone come lei, che per lo più non sono nate nel Regno Unito. A me sembra però un film in cui l'atmosfera, proprio la tradizione cinematografica del Regno Unito, entra in questa storia, e anche visivamente. È così?
0: Sì, mi fa tanto piacere sentire che questa è la sua opinione, perché per noi era veramente importante l'idea che una troupe cinematografica che include sia persone che sono inglesi che persone che sono immigrate come me in Inghilterra possa rappresentare una realtà britannica in un modo che è autentico. E quello che mi piace e che per me è interessante per la tradizione della cinematografia britannica è che in verità non esiste una cinematografia britannica, ma tante cinematografie britanniche diverse, e che spesso raccontano e si occupano della classe operaia, ma in modi diversi. Quindi è una cinematografia che è talmente ampia che può includere sia ovviamente Ken Loach, che ovviamente è stato un grande punto di riferimento per questo film, ma esiste altrettanto Trainspotting, che parla della classe operaia,
1: sì.
0: Esiste Fish Tank, esiste Monty Python, che era anche un punto di riferimento per le scene magari un po' più divertenti, e quindi questo è quello che mi è piaciuto di più e che mi interessa di più del cinema britannico, proprio il fatto che non esiste un cinema britannico, ma tanti cinema.
1: Eh sì, non esiste un solo genere per un solo tema nel cinema britannico, ma effettivamente insomma si può declinare in molti modi, e il suo film, devo dire, li unisce bene tutti. Allora, ultimissima domanda prima di salutarci, Vida, e abbiamo detto che appunto il 19 di maggio sarà a Cannes, alla Cinef, si è appena laureata, insomma, da poco alla National Film and Television School. Adesso cosa progetta per il futuro?
0: Ma per il futuro, al momento, spero prima di tutto di riuscire a tornare un po' a Trieste, dove

0: durante l'estate per prendermi una pausa e vedere un po' il mare, il sole, non essere sempre, ecco appunto sta piovendo fuori mentre parliamo qua in
1: da Londra, esatto.
0: Da Londra, sì, non c'è un giorno di sole. E quindi spero di prendermi una pausa dopo questo periodo che è stato abbastanza intenso, ma nel frattempo sto sviluppando il corto Left Behind, Still Standing, come un lungometraggio e sto iniziando a lavorare ad alcuni progetti che sono forse più, diciamo, europei, cioè nostri che britannici,
1: certo.
0: Ma che per ora sono ancora nelle fasi iniziali, quindi vedremo.
1: Allora, certo, buon lavoro Vida Skerk, soprattutto in bocca al lupo per il passaggio a Cannes, alla Cinef, e a
0: grazie
1: presto,
0: mille.
1: Speriamo di vederlo presto, anche in Friuli Venezia Giulia. E noi continuiamo,
0: arrivederci
1: Vida. E noi continuiamo a festeggiare il grande Michel Gondry, che è anche appunto un meraviglioso regista di videoclip, e tra i tanti che ha diretto c'è anche quello di questa canzone. Questi sono The White Stripes con The Hardest Button

0: E adesso torniamo in studio perché ho il piacere di avere qui con me la nostra prossima ospite per parlare di come il cinema possa essere per le nuove generazioni uno strumento per comprendere la realtà. E anche siamo qui per rivelare qual è l'altro legame del Festival di Cannes con Trieste, ma lo faremo alla fine dell'intervista. Allora do il benvenuto subito alla regista e produttrice Erika Rossi. Buongiorno Erika.
1: Ciao Elisa, buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuta. Allora Erika, dicevo, partiamo dall'appuntamento più imminente, perché domani mattina alle ore 10.30 al Teatro Miela, nell'ambito del Festival Scienza e Virgola che è in corso in questi giorni a Trieste, verrà presentata la conclusione di un progetto di cui tu, Erika, ci diamo del tu, insomma, dai, perché ci conosciamo, sei stata curatrice con la casa di produzione Ghirigori. Il progetto si chiama Effetto Cinema, Educazione Audiovisiva a Scuola per Capire il Presente. Allora, di che cosa si tratta?
1: Esatto. Allora, domani mattina, come hai già detto, verranno presentati i corti realizzati dagli studenti di 5 istituti scolastici differenti che hanno preso parte a questo lungo percorso di educazione audiovisiva a scuola che si chiama Effetto Cinema, che è iniziato a gennaio con proiezioni in sala, incontri con esperti, scienziati e poi lezioni a scuola di introduzione al linguaggio per arrivare infine ai laboratori in cui un numero selezionato di studenti, sia di primarie che scuole medie che superiori, hanno realizzato dei corti, sia corti di finzione che documentari, che finalmente domani vedremo sul grande schermo al Miela alle 10.30.
0: Ecco, vorrei ricordare intanto che l'incontro è a ingresso libero e insieme a Erika Rossi sarà introdotto anche dal comunicatore della scienza della Sissa, Donato Ramani. Quindi il legame appunto con la scienza e con la comunità scientifica è molto forte. Ricordo anche gli altri partner coinvolti nel progetto,

0: li ricordo io, Casa del Cinema, SIS, appunto, International Rescue Committee, il GOAP e Liminal Research.
1: Esatto. Allora, la SIS ha curato gli incontri con gli scienziati che hanno seguito le proiezioni iniziali, quindi gli studenti hanno potuto avere, insomma, un insight con esperti per parlare delle tematiche ambientali, della sostenibilità, ma anche dell'intelligenza artificiale, anche dell'inclusione e parità di genere, che erano un po' le tematiche che ovviamente ci riportano alla famosa Agenda 2030. E poi alcuni degli studenti del Master di Comunicazione della Scienza interno alla SISSA hanno fatto le lezioni in classe agli studenti su, andando ad approfondire quelli che sono, insomma, temi caldi dell'ambiente come il carbon footprint, e isole di calore, insomma entrare un po' più nel nostro quotidiano su quello che ci tocca più da vicino relativamente all'ambiente. Ma d'altronde le operatrici del GOAP hanno incontrato i ragazzi parlando di stereotipi di genere, così come gli operatori dell'IRC, International Rescue Committee, hanno incontrato i ragazzi raccontando il loro lavoro con i migranti ogni giorno. E così gli studenti poi in sede di laboratorio, guidati ogni gruppo da un regista del nostro territorio, nello specifico li nomino perché sono tutti bravissimi professionisti, quindi Federico Savonitto e Lorenzo Fabbro hanno lavorato rispettivamente all'Istituto Comprensivo Rilke e all'Istituto Comprensivo della Roli con i ragazzini delle scuole medie e hanno realizzato due corti di finzione. Invece Margherita Panizzon ha lavorato con gli studenti dell'Oberdan, Filippo Gobbato con gli studenti dell'Edda Fabiani e io con le studentesse, perché era un gruppo tutto al femminile, del Sandrinelli Carli da Vinci.
0: Ecco, prima di entrare nello specifico, mi piacerebbe proprio che entrassimo nello specifico di questi cortometraggi che vedremo domattina, però volevo prima fare una domanda più generica, Erika, perché dicevo prima, ci conosciamo con Erika Rossi, Babel conosce Erika Rossi, spesso il cinema, Erika come regista si è occupata anche di tematiche legate alla salute mentale e comunque sempre con un approccio, direi, civile molto importante e proprio una presa sulla realtà, e tutto questo è stato trasposto in questo progetto appunto con i giovani. Quindi la domanda generale che volevo farti è un po' questa: qual è stata la reazione dei ragazzi? Cioè, questi sono temi di cui si parla, non si parla, magari parlano tra di loro, però questa volta si dovevano affrontare tramite il linguaggio cinematografico. Qual è stata un po' la loro reazione?
1: Allora, io sono molto contenta perché ovviamente non mi sono sdoppiata, ma dove ho potuto ero sempre presente a seguire il lavoro di tutti i formatori, perché ne ho citati solo alcuni, ma sono stati tanti professionisti che hanno avuto, insomma, uno scambio, insomma, intenso con i ragazzi rispetto al cinema. Quindi i ragazzi hanno avuto il tempo di essere accompagnati e ovviamente nella prima fase di approfondimento del linguaggio alcuni hanno dimostrato ovviamente più interesse, altri meno, certo, come è normale che sia, però erano diciamo masterclass rivolte a tutti i ragazzi, a tante classi, però la risposta di quelli che poi si sono iscritti ai laboratori è stata molto, molto forte, insomma c'è stato molto interesse, perché c'è sempre un po' uno zoccolo duro che è più curioso, ma soprattutto è stato, credo, chiaro che si chiedeva un po' ai ragazzi di mettersi in gioco. Io credo che questo li abbia stimolati parecchio e infatti poi nei corti lo vedrete, i ragazzi sono i veri autori, insomma sono stati il motore di quello che è stato fatto, che sia nel caso del cinema, dei corti di finzione, ma soprattutto direi nei corti documentari li ha visti protagonisti con i loro pensieri, le loro idee e il loro punto di vista, soprattutto su temi che magari li riguardano ma non così da vicino,
0: certo,
1: non per forza, ma anzi questo laboratorio per tanti credo sia stato un momento di scoperta sia di nuova realtà ma anche un po' di se stessi in un contesto nuovo.
0: Certo, allora andiamo un attimo nello specifico di quello che vedremo domani mattina. Allora partiamo dai due corti di finzione, sono L'ultimo panino che è stato realizzato

0: creato dalla scuola Roli, giusto? E un pallone per tutti invece dalla scuola Rilke.
1: Allora, esatto, l'ultimo panino, allora i ragazzi hanno steso questa sceneggiatura, hanno scelto la tematica ambientale e praticamente hanno scelto un po' il tema dello spreco alimentare, però raccontato in una chiave, diciamo, distopica, ma anche divertente. Quindi hanno trasformato la scuola, dove è stato girato tutto il corto, in una scuola del futuro, dove è molto difficile reperire qualsiasi genere alimentare.
0: Scenario non del tutto fantascientifico, esatto. Vedremo che cosa ci riserverà il futuro in questi scenari anche di guerra.
1: Esatto.
0: E un pallone per tutti?
1: Un pallone per tutti. E invece i ragazzi in questo caso hanno scelto di affrontare il tema della parità di genere, degli stereotipi di genere, raccontando, mettendosi in gioco come attori, tutti quanti hanno preso parte al corto, che vede insomma un po' una classica storia dove una ragazza vuole giocare a pallone, ma non le viene permesso e quindi escogita uno stratagemma per riuscire insomma a fare quello che desidera e quindi giocare.
0: Ecco, invece un linguaggio diverso ovviamente è quello del documentario. Allora, Deledda Fabiani ha realizzato Trieste Respira. Di che cosa si tratta?
1: Allora, guidati da Filippo Gobbato, filmmaker e regista triestino, i ragazzi hanno incontrato diverse associative di Trieste che lavorano, insomma, che promuovono la comunità, la socialità nel contesto ambientale. Sto parlando di Vugorà e Gatto Nero, sono rispettivamente un'associazione che cura il verde sfruttando i legami, insomma, tra vicinato, ci sono diversi progetti di recupero del verde, veramente bellissime iniziative, consiglio a tutti. I ragazzi quindi hanno avuto modo di capire meglio che cosa è possibile fare,
0: certo.
1: E così come Gatto Nero invece è un'associazione che si occupa di recupero di vestiti di seconda mano, quindi nell'ottica del non consumismo
0: e della sostenibilità.
1: Esatto.
0: Certo. Invece poi c'è Isola Libertà, il documentario realizzato invece dalle ragazze e i ragazzi dell'Oberdan, del liceo Oberdan.
1: Esatto. Margherita Panizzon, documentarista, quindi molto fedele insomma al cinema del reale, ha accompagnato insomma i ragazzi in questo percorso, i ragazzi dell'Oberdan, in cui hanno scelto di andare a conoscere e confrontarsi, conoscere ed approfondire con altri giovani della loro stessa età che sono migranti che hanno incontrato in Piazza Libertà a Trieste. Quindi un incontro ravvicinato che credo che per molti di loro sia stato veramente significativo. E il corto lo restituisce molto bene.
0: E poi c'è appunto il corto che hai seguito tu, Erika, con l'Istituto Sandrinelli da Vinci Carli, Ogni gesto conta.
1: Anche in questo caso le ragazze hanno scelto la tematica dell'inclusione e siamo state tutte accolte in un incontro all'interno dello spazio donne dell'IRC, Internet Rescue Committee, che ogni settimana propone attività e momenti di incontro per donne che arrivano da la rotta balcanica, insomma da situazioni complicate, insomma, che sono arrivate qui attraverso, cioè migrando. E molte delle ragazze che hanno partecipato al laboratorio avevano a loro in prima persona percorsi o di migrazione o erano cioè figlie di persone che sono immigrate prima,
0: ecco,
1: di loro.
0: Certo, ecco che torna quindi anche un po' il coinvolgimento personale ovviamente, sì, di questi ragazzi. Allora, siamo in chiusura, però Erika Rossi, allora intanto ricordo che per vedere tutti questi cortometraggi l'appuntamento è domani alle 10.30 al Teatro Miela con l'evento a conclusione appunto di questo progetto. E prima di salutarci, Erika Rossi, però riveliamo il contatto con Cannes, perché la casa di produzione di Erika, appunto Ghirigori, ha coprodotto uno dei documentari della sezione ufficiale Cannes Classic dal titolo Nostalgia for the Future. Di cosa si tratta?
1: Allora, Nostalgia for the Future di Brecht de Backer, regista, artista di Bruxelles, vede Ghirigori come coproduttore minoritario di questa produzione che è

0: belga, olandese e italiana. Siamo felicissimi di questa selezione a Cannes Classics. Il film parla di Chris Marker, cineasta francese che fu insomma il padre del cinema d'essai nei primi anni 70 e che per moltissimi cineasti rimane tuttora insomma uno dei più grandi autori di questo genere, che un po' intellettuale, concettuale, certo, ma visionario e sperimentale.
1: Il montaggio è stato curato da Beppe Leonetti, quindi a Trieste, quindi insomma diciamo che il legame
0: e il montaggio del suono, sì, da Francesco Morosini.
1: Ah, esattamente, ecco, quindi siamo sempre a Trieste, proprio Trieste Cannes, quindi in bocca al lupo Erika, intanto appuntamento domani mattina per il progetto con le scuole ma anche a Cannes, e quindi
0: grazie,
1: ci risentiremo dopo Cannes sperando appunto di rivedere anche questo film in regione. Grazie Erika Rossi.
0: Grazie a voi.
1: Ed è venuto allora il momento di salutarci. In chiusura vi ricordo solo che domani torna al cinema Le città di pianura di Francesco Sossai, il film che ha trionfato i premi Davide Donatello con 8 statuette, tutto girato in Veneto. Torna in particolare oggi pomeriggio al Cinema Nazionale di Trieste, e del film, vi anticipo, avremo modo di parlare la prossima settimana con un ospite davvero speciale che però non vi rivelo. Ed è arrivato il momento allora di salutarci. Io ringrazio Fabio Fontanaro in regia e Pasquale Nocera alla parte tecnica. Prima di lasciare il microfono a Riccardo Cicconetti per Chi è di scena, concludiamo il nostro lungo omaggio a Michel Gondry, che oggi compie gli anni, con un altro brano del quale ha curato il videoclip. Questo già lo sentite, è Around the World dei Daft Punk. Babel torna quindi venerdì prossimo. Da Elisa Grande un saluto a tutti e buon weekend.

0: teatro, teatri e incursioni varie.
1: Buon pomeriggio da Riccardo Cicconetti, iniziamo questa nuova puntata di Chiedi Scena e salutiamo e ringraziamo Elisa Grando e Babelle. Iniziamo a parlare di teatro con Pasquale Nocera, la parte tecnica, e Roberta San Germano in regia. Oggi presenteremo il nuovo spettacolo della Contrada dal titolo La Felicità, un testo del drammaturgo francese Eric Assous, in scena al Teatro Orazio Bobbio fino a domenica. Poi anticipiamo un appuntamento della prossima settimana al Teatro Pallamostre di Udine, lo spettacolo Asteroide di e con Marco D'Agostino per la stagione di Teatro Contatto, e poi un appuntamento in Sala Luttazzi a Trieste che ricorda i 50 anni del terremoto del Friuli, lo spettacolo Cicatrice, la terra trema. Iniziamo però con un doppio spettacolo, una collaborazione tra Teatro Verdi di Trieste e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, un solo palco, quello del Teatro Verdi, che per le prossime due settimane vedrà alternarsi due Romeo e Giulietta, l'opera lirica di Gounod e la prosa di Shakespeare. Per scoprire di più su questo lavoro abbiamo con noi regista di entrambi i lavori, ma anche ovviamente il direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Paolo Valerio. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Grazie per essere con noi. Allora, Romeo e Giulietta, due lavori, si parte questa sera alle 20 con l'opera lirica, domani alle 20:30 il debutto della prosa, sempre al Teatro Verdi, ricordo. Ma prima di addentrarci nei due lavori, nelle ambientazioni anche scelte, intanto chiedo che cosa porta oggi questa storia immortale di questi due giovani innamorati e che occasione artistica e culturale rappresenta anche questa collaborazione tra Rossetti e il Verdi.
2: La storia è naturalmente una storia sempre immortale, e il fascino di questo progetto per noi è trovare questa felicissima collaborazione tra due istituzioni come la Fondazione del Teatro Lirico Giuseppe Verdi e il Teatro Stabile sulla Venezia Giulia. Quindi lavorare insieme a un progetto così articolato e importante per noi è già una grandissima soddisfazione. Abbiamo già collaborato in passato su altri progetti, come al Castello, al Parco di Miramare, come con Simone Cristichi per Vacanze 18. Però questa volta abbiamo deciso, più di un anno fa, di costruire insieme due spettacoli. Quindi è nata questa avventura.
1: Questa avventura che ci porta a scoprire e a parlare di Romeo e Giulietta. Allora, perché per entrambi i lavori ha fatto un lavoro di connessione con il nostro territorio, con Trieste, con la nostra storia. Partiamo dall'opera di Gounod. Dove verrà ambientata?
2: A Trieste. A Trieste, perché mi sono inventato che questi due amanti, Romeo e Giulietta, fossero vicini di casa, ovvero durante la prima guerra mondiale Giulietta è austriaca, Romeo è italiano, e si incontrano a una festa a casa Capuleti. In questo caso casa Capuleti è il castello di Miramare. Sì. E dal loro incontro sboccia naturalmente questo straordinario amore, e lì comincia e si sviluppa la storia. Uno è meravigliosamente romantico, quindi l'aspetto della diatribe tra Montecchi e Capuleti è raccontato in fondo da un coro che unisce la storia. Sì. Quindi in realtà l'aspetto politico è parziale. L'aspetto fondamentale invece è l'aspetto proprio romantico, l'incontro, il balcone, il matrimonio, l'allodo, dalle morti. Questo uno è straordinario, perché questa musica davvero è commovente.
1: Certo. E invece, passando alla prosa, quindi al testo di Shakespeare, che ricordo vedrà anche l'orchestra del Teatro Verdi coinvolta con le musiche originali di Walter Sivilotti, siamo sempre nel nostro territorio, ma in questo caso in quale contesto storico?
2: Questo invece è un passaggio diverso, sicuramente molto più aspro, più duro. Allora io volevo che questo spettacolo avesse una sua crudezza anche, e allora ho voluto raccontare Romeo e Giulietta durante la guerra dei Balcani. Avevo preso questa decisione e poi in realtà ho incontrato Romeo e Giulietta a Sarajevo, cioè la storia di due fidanzati di due etnie diverse, Admira e Bosco, che ahimè, uccisi da un cecchino, rimasero alcuni giorni sul ponte a Sarajevo. Quindi, ispirato da questa storia, ho deciso che volevo

0: costi che questa storia raccontasse, sì, dell'amore tra Romeo e Giulietta, con un testo shakespeariano assolutamente perfetto, nel senso che non ho aggiunto una sola parola, anzi ho scelto alcuni frammenti da altri testi di Shakespeare per raccontare esattamente questo, cioè una storia immortale che però al tempo stesso ti fa entrare in questa vicenda così drammaticamente contemporanea. Quindi la storia, ad esempio, in questo caso, nel nostro caso, dei cecchini.
1: Sì.
0: I cecchini che in questi giorni sono così brutalmente ricordati, attuali, per quel tema dei safari umani.
1: Certo.
0: Di cui Ezio Gavazzini ha pubblicato appunto questo testo, I cecchini del weekend, in cui proprio lui parla del passaggio dalla banalità del male all'indifferenza del male. E quindi i nostri amanti, in questo caso, sono uccisi da questi cecchini che in qualche maniera raccontano anche la casualità, il fato, il destino nei testi di Shakespeare, in particolare in questo Romeo e Giulietta.
1: E in questo racconto le musiche del maestro Walter Sivilotti come si inseriscono?
0: Questa è stata un'altra felicissima collaborazione, il primo violino Stefano Furini è in questo caso anche direttore dell'orchestra di 12 professori. Sono musiche che hanno un'ispirazione assolutamente fortemente balcanica, ma al tempo stesso una loro rilettura attraverso la magia che sta sempre a creare l'arte Sivilotti nelle sue composizioni. La cosa per lui bellissima è appunto in questo spettacolo di prosa lavorare con la musica dal vivo.
1: Certo, e poi visto che ricordiamo sia lo spettacolo di prosa che l'opera lirica saranno al Teatro Verdi, c'è stato anche un lavoro sulla scenografia che doveva in qualche modo adattarsi a entrambi questi lavori, e che cosa avete pensato quindi per questo?
0: Per questo mi sono ispirato a un maestro, Joseph Svoboda, che ha inventato la famosa traviata degli specchi. Allora io, riprendendo quest'idea e con la felicissima collaborazione della scenografa Francesca Tugno, ho pensato che lavorando con una nuova tecnologia, quindi con la videoproiezione, si potessero raccontare con lo stesso progetto scenografico due ambienti così, così lontani, così diversi. Quindi da una parte abbiamo Sarajevo e dall'altra parte abbiamo l'incanto di Miramare.
1: Chiarissimo. E poi diciamo che Romeo e Giulietta è anche uno spettacolo che ha conosciuto tanto tempo fa, quindi che l'accompagna diciamo da parecchio tempo, così?
0: Sì, in realtà ho iniziato a occuparmi di regia con la compagnia della mia classe della scuola del Piccolo di Milano nell'89. Abbiamo debuttato allora con un primo Romeo e Giulietta alla casa di Giulietta, e ancora quello spettacolo, non più in quella versione ma itinerante, è ancora presente durante le estati veronesi. Quindi è un testo che amo molto e ho frequentato molto.
1: E che adesso possiamo vedere al Teatro Verdi di Trieste. Ricordo, si parte questa sera alle 20 con l'opera lirica di Gounod, e domani invece alle 20:30 il primo appuntamento con la prosa, e poi tantissime altre date che ovviamente potete trovare sul sito del Teatro Verdi e del Politeama Rossetti. Grazie mille al direttore Paolo Valerio per essere stato con noi.
0: Grazie a te e buon teatro.

0: Continuiamo in diretta, chiedi scena, questa era Amy Winehouse con Tears Dry on Their Own e adesso presentiamo un altro spettacolo in scena alla Contrada a Trieste fino a domenica, lo spettacolo La Felicità del drammaturgo francese Eric Assous, regia di Marcella Serli che è qui con me. Buon pomeriggio Marcella, buon ritorno qui nei nostri microfoni, come va?
1: Infatti il mio studio.
0: Il tuo studio,
1: faccio finta di essere anch'io della RAI come sempre.
0: Esatto,
1: no?
0: E tu pensavi anche di essere qui da sola magari, perché quanto non è, non c'è nessuno, ma non è così perché in collegamento abbiamo i protagonisti dello spettacolo, Marzia Postoni e Maurizio Repetto. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio, ciao, ciao.
0: Ciao, grazie per aver fatto compagnia. Marcella è molto contenta, ora che sa che ci siete,
1: tantissimo.
0: C'è un sorriso sul suo volto che vi posso descrivere. Marcella, iniziamo con te appunto.
1: Dai.
0: Per questo spettacolo di Eric Assous, intanto parla di due amanti, però da dove si parte per raccontare questa storia di questi due adulti, ecco, dell'amore?
1: Beh, in realtà si parte sempre dal disamore, nel senso che è qualcosa che si scoprirà man mano, perché all'inizio noi vediamo due persone adulte che hanno passato una notte erotico-sessuale insieme.
0: Passionale.
1: Penso sempre agli orari della RAI.
0: Sei ancora nei limiti, puoi dire ancora queste cose.
1: Dai, sessuale si può dire, dai. Allora, no, e passano questa notte, sono due perfetti sconosciuti, e lo rimangono a lungo, o forse come noi pensiamo, spesso lo rimaniamo sempre tutti per sempre, anche se ci si sposa o è indifferente, no? E così parte da un disamore, nel senso che entrambi vivono storie altre, parallele, di vita anche triste a volte, anche sì, angosciante, anche felice, e poi però si incontrano queste due isole, ecco.
0: Certo, queste due isole, allora, si ride molto anche in questo spettacolo.
1: Tantissimo.
0: E come è strutturato? Perché ci sono diversi quadri, no, che lo compongono.
1: Sono sei quadri, sei scene, ma le scene non sono, e questo per felicità dei due interpreti, che sono, queste scene purtroppo vanno avanti nei mesi, quindi vuol dire che passano le stagioni e quindi sti attori si devono cambiare, ma non solo si devono cambiare, ma anche la regia, poverini, li ha costretti a spostare continuamente, diciamo, degli oggetti, insomma fare i cambi scena loro, che è una cosa molto bella, anche perché la casa è di uno dei due, diciamo.
0: Sì, beh, Marzia, Maurizio, quindi un lavoraccio insomma vi tocca in questo spettacolo.
2: Sì, sì.
0: Ma Marzia,
2: siamo molto contenti di questo mea culpa pubblico.
0: Finalmente l'ha messo.
2: Veramente un po' di soddisfazione la sto provando, perché posso sfogarmi, diciamo, pubblicamente, dire
0: è vero, sì, è colpa della regista.
2: Un po' torturati, sì, però con motivazioni validissime. Infatti secondo me questa dinamicità, che è un'aggiunta al valore anche dello spettacolo, perché vedere l'attore che entra e esce dal personaggio, che ha più funzioni, in realtà è secondo me un piccolo virtuosismo che aggiunge spettacolarità, se posso dirlo. Ecco.
0: E poi il tuo personaggio, Luisa, perché il tuo personaggio appunto è Luisa, una scrittrice, però
2: sì,
0: lei che cosa la caratterizza? Poi lei come reagisce a questa notte passionale, che è il punto di partenza poi di tutta la storia?
2: Eh beh, lei è interessante perché, diciamo, è come, secondo me, è una buona rappresentazione di un certo tipo femminile. Da una parte è una donna moderna, nel senso appunto emancipata, no? Fuori da certi schemi, insomma, più tradizionali, che hanno limitato per tantissimo tempo, insomma, una certa libertà, no? Nei
0: sì,
2: comportamenti femminili, e però allo stesso tempo c'è quest'anima, direi quasi romantica, insomma, c'è sempre questo desiderio di felicità,
0: questa ricerca,
2: del rapporto con
0: sì,
2: l'altro, sì, che insomma ha preso a comune la gran parte di noi. E quindi c'è questa dicotomia proprio tra desiderio di libertà e però anche di legarsi a qualcuno, che è poi il problema,
0: certo,
2: insomma, questa ricerca della felicità, questo equilibrio in realtà tra il proprio ego e il fatto di concedersi e dedicarsi a qualcun altro.

0: qualcun altro, e quel qualcun altro in questo caso è interpretato da Maurizio Repetto col suo personaggio Alessandro, un ristoratore. Ci puoi dire il nome del ristorante?
1: Palato Viziato.
0: Beh. Perché diciamo che il ristorante ha un ruolo importante nello spettacolo, soprattutto anche nella vita di questo personaggio, è così?
1: Beh sì, perché lui è comunque un piccolo imprenditore di successo, peraltro, che ha dedicato gran parte della sua vita a questo ristorante, e di conseguenza diciamo che delle porzioni del suo tempo vengono assorbite da questa attività, quindi è spesso come dire, dissociato da quello che succede, perché sta attaccato al telefono, sì, perché risponde, perché è sempre comunque vincolato a questa sua attività, di cui è anche molto orgoglioso, direi. Quindi,
0: il suo grande amore è la sua attività?
1: Principalmente penso anche le figlie. Adesso chiaramente tu puoi immaginare, io ho fatto le prove insieme a Marcella Serli, Marta Postogna, c'era Enza De Rose, cioè quindi ero l'unico uomo, e chiaramente sì, Alessandro è stato subito bollato come un fetentone, però voglio dire, anche lui ha un cuore e un'anima, e quindi credo che almeno alle figlie vorrà bene.
0: Salviamolo. Marcella, cosa
2: la
0: dici?
2: La cosa interessante è che è proprio, si parla di due identità, di due umanità molto frequenti oggi come oggi. Alessandro è un personaggio schiavo dell'identità lavorativa, no? Cioè come siamo noi, cioè noi ci identifichiamo soltanto a volte con il nostro lavoro e non come esseri umani per altre nostre qualità, virtù, vite, no? Che attraversiamo. E nel caso invece di lei è la donna che ha paura anche lei a darsi completamente, vuole essere single per sempre, vuole cercare l'amore fatato tutta la vita, ma poi quando lo vede magari non lo riconosce perché è presa anche lei da se stessa, no? Quindi certo, spesso diciamo queste due sono rappresentazioni che ieri sera quando lo vedevamo alla prima, le risate del pubblico continue, era come uno specchio, era continuamente uno specchio, cioè la gente si vedeva lì dentro proiettata.
0: Anche perché ci sono tantissime cose, tantissimi aspetti che emergono anche grazie proprio alla scrittura dell'autore, che richiede per forza un grande ritmo. Quindi da questo punto di vista, Marcella, come avete lavorato, su che cosa anche voluto lavorare in particolare?
2: Guarda, la cosa più importante per me è stato il rapporto tra i due personaggi, e quindi in questo caso anche tra i due attori, però diciamo è le singole situazioni che si vanno creando, ed è uno spettacolo pieno di colpi di scena, quindi dove gli stati d'animo cambiano da un momento all'altro, cioè dalla paura all'amore, alla passione, al dramma, no? Alla tragicità, insomma ci sono tutte le componenti, e attraversare questi stati d'animo rimanendo stabili, rimanendo comunque connessi sia tra loro, quindi sì, questo è anche diciamo è stato il mio intento e quello che ho voluto, ma anche il rapporto al pubblico, no? Perché c'è sempre, cioè devono essere seduttivi,
0: certo,
2: gli attori in generale, cioè secondo me la sensualità è quello che deve emergere anche quando si parla di tragedia, anche quando si parla di altro, è la sensualità, e questa sensualità, questa cattura verso il pubblico ci deve essere, ed è qualcosa sulla quale nel sottofondo lavoro sempre.
0: E poi appunto dicevamo, ci sono diversi quadri, il tempo passa,
2: quindi il ritmo fondamentale,
0: il ritmo,
2: esatto,
0: fondamentale, si va avanti anche nel tempo, quindi anche per voi, per Marzia, anche per voi attori c'è un lavoro sicuramente fisico, come abbiamo detto, anche proprio di cambio, però anche psicologico, perché comunque attraversate e rappresentate diverse fasi proprio anche della relazione tra voi due.
3: Certo, no, ma esiste anche l'aspetto proprio per quanto riguarda il lavoro attoriale che mi sta divertendo di più, ed è questo appunto questi cambi continui che sono veramente stimolanti, divertenti da maneggiare, no? Proprio
0: sì.
3: È stato molto bello ieri accorgersi come ovviamente con la prova del pubblico questi passaggi funzionano, perché per noi, soprattutto quando facciamo le prime di spettacoli, in particolare questi comici brillanti, la risata arriva come un terzo, in questo caso terzo attore, cioè
0: sì,
3: dobbiamo integrarla, e ieri è stato bellissimo, incoraggiante vedere che dalle primissime battute si sentiva già la reazione. Ecco, questa è ci aiuta tantissimo, infatti quando venite a teatro mi raccomando aiutate all'inizio gli attori, perché daranno il massimo,
0: perché aiuta, questo aiuta Maurizio
1: moltissimo, e poi aiuta tantissimo, assolutamente.

0: giustamente, sentirsi come dire in sintonia col pubblico, comunque sentire che chi ti osserva in quel momento, chi ascolta la storia che stai raccontando, si fa prendere, partecipa, si diverte, beh, è una grande soddisfazione per chi sta sul palcoscenico, ovviamente, però credo che dia anche una, come dire, che completi proprio tutto il lavoro, cioè questa cerimonia che si svolge durante lo spettacolo, in cui appunto gli attori, il pubblico, tutti quanti diventano un unico corpo e passano un'ora, un quarto insieme condividendo qualcosa. Quindi sì, è fondamentale, il pubblico è importantissimo.
1: Fondamentale. Poi in questo spettacolo vediamo anche delle proiezioni, delle frasi che vengono proiettate nei cambi scena. Da dove sono prese, Marcella?
2: Sono i miei viaggi filosofici, sociologici, che mi piacciono, mi diverte costruire e far sentire, no? Vabbè, a parte Zizek e Bauman, che sono, beh, tra l'altro Bauman l'ho levato l'altro ieri, ma insomma sono diciamo autori che ho frequentato tanto, ma poi Judith Butler, ci sono Julia Kristeva, ci sono tantissimi, Sara Ahmed.
1: E di cosa ci parlano?
2: Che parlano da un punto di vista più filosofico dell'incontro con l'altro, che a volte è lo scontro con se stessi.
1: E allora direi che con questo ci lasciamo e diamo l'appuntamento a teatro, al Teatro Orazio Bobbio, La Contrada a Trieste, questa sera, domani e di nuovo domenica nella pomeridiana alle 16.30, lo spettacolo La Felicità, grazie alla regista Marcella Serli, grazie Marcella, e grazie a Marzia Postogni e Maurizio Repetto, che vedrete sul palco. Grazie mille.
0: Grazie a voi.
3: Ciao, grazie.

0: Sempre in diretta Chiedi Scena, adesso presentiamo un appuntamento che andrà in scena la prossima settimana al Palamostre di Udine. Ci portiamo avanti perché il prossimo venerdì ci sarà una puntata di Chiedi Scena dedicata al festival Mittelyang da Cividale del Friuli, per il festival insomma di Mittelfest dedicato ai giovani artisti della Mittel Europa, che saranno a Cividale proprio dal prossimo giovedì fino a domenica, portando gli spettacoli di danza, teatro, circo e musica. Ma tornando a noi, torniamo a presentare questo spettacolo che, come dicevo, sarà al Palamostre di Udine per la stagione Teatro Contatto del CSS, Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia. Il titolo è Asteroide, di e con Marco D'Agostin, che è con noi. Buon pomeriggio, Marco.
1: Buon pomeriggio.
0: Ricordo che Asteroide è vincitore del premio UBU 2025 come miglior spettacolo di danza, e diciamo che, come tipico dei tuoi spettacoli, Marco, anche in questo ci sono tanti elementi, tanti linguaggi, voce, corpo si uniscono. Però prima di addentrarci in tutto questo, vorrei chiederti una connessione tra due elementi che emergono anche in questo spettacolo, cioè la geologia e il romanticismo. Che cosa hanno in comune?
1: Mi è d'obbligo dire che lo si scoprirà durante il lavoro. Non è una mossa pubblicitaria di bassa lega, è realmente così, nel senso che io accompagno spettatori e spettatrici

0: in un cammino cercando di capire e ricapire ogni sera insieme a loro in che modo una grande storia che riguarda il pianeta e una piccola storia che riguarda un essere umano si specchiano a vicenda, si informano a vicenda. Quindi da una parte io cerco di ricostruire le modalità con cui è stata formulata l'ipotesi scientifica negli anni Ottanta, secondo la quale fu un asteroide a provocare l'estinzione dei dinosauri, e non solo l'estinzione dei dinosauri, ma anche un cambiamento radicale del modo in cui la vita ha continuato a vivere sul nostro pianeta, ipotesi che la geologia in quegli anni non era pronta ad accettare, perché era abituata a immaginare che fossero solo i processi lenti e graduali che determinavano i grandi cambiamenti sul nostro pianeta. Sì. E dall'altra parte c'è una piccola storia che è un po' autobiografica e un po' no, nella quale insomma ho iniettato una dose di fiction. Quindi io diciamo racconto che è la storia di quel geologo americano che se ne è uscito con l'ipotesi dell'asteroide, e cioè l'avvenimento di essere stato lasciato improvvisamente dalla propria moglie. In qualche modo metto al centro una storia con la quale tutti abbiamo in qualche modo una forma di familiarità, cioè quella della fine di un amore, soprattutto della fine improvvisa di un amore. E dunque queste due storie che hanno al centro qualcosa che arriva da lontano, di cui non ci si è accorti prima e che cambia, distrugge tutto radicalmente, mettendo però la vita alla prova, si informano a vicenda e si raccontano a vicenda.
1: Chiarissimo. E si inizia proprio con un paleontologo che appunto tu rappresenti sul palco. Che cosa accade però a questo paleontologo che inizia ma col pubblico, però che cosa gli succede?
0: Ma diciamo che c'è una nuvola che aleggia sul palco ed è il vero asteroide per me del titolo, e cioè il musical, nel senso che questo doppio intreccio, questa doppia trama in realtà sono innervati da un tentativo di musical. Non chiamerei il mio spettacolo musical, lo chiamerei davvero un tentativo, quasi un tentativo critico di musical. Okay. Cioè un lento sprofondamento dentro questo genere, che non è un genere che io amavo, né ora sono un grande appassionato, ma che mi interessava moltissimo perché c'è qualcosa del musical, o perlomeno del pregiudizio che noi abbiamo del musical, e cioè che non capiamo perché la gente debba per forza iniziare a danzare e a cantare all'improvviso. E quindi in questo senso davvero come una specie di asteroide che irrompe nella realtà e ci obbliga a fare altro, in questo caso a danzare e a cantare. Mi interessava molto capire che cosa c'è dietro questa enfasi, che cosa c'è dietro questa proposta di euforia, diciamo, continua. Sì. Del musical, perché alla fine credo che la proposta sia quella di un percorso di guarigione, in realtà, che la danza e il canto propongono, non nel senso di terapia, ma proprio nel senso di esplosione in fuochi d'artificio e paillette. Quindi nello spettacolo inizialmente il musical interviene a frammenti, perché io cerco di resistere, esattamente come ho fatto da spettatore peraltro, al fascino del musical. Sì. E poi insieme agli spettatori, attraverso anche delle fasi di imbarazzo, perché c'è qualcosa di imbarazzante obiettivamente nell'iniziare a cantare, a danzare dal nulla, e poi alla fine diventa un magnete irresistibile, per cui sprofondo insieme al pubblico e provo a dare una chance a questo genere, a questo formato, che non è solo una chance teatrale, è anche proprio una chance, direi, esistenziale. Ecco.
1: E portando anche tu le paillette sul palco, ci sono?
0: Anche questo tecnicamente è uno spoiler, però...
1: Era una domanda, puoi dire non si sa.
0: No, sto scherzando, perché girano purtroppo delle fotografie. Sì, a un certo punto arriva, a piccoli pezzi arrivano tutti gli elementi emblematici del musical, anche le paillette.
1: Chiarissimo, ma insomma abbiamo capito che c'è tanto in questo spettacolo, corpo, musica, tra l'altro canzoni proprio di Marco D'Agostino e Luca Scapellato, movimento, ma nel momento anche della creazione dei tuoi spettacoli, che ruolo gioca il corpo rispetto anche alla parola? Che equilibrio trovi proprio nella costruzione dello spettacolo?
0: Allora, cambia per ogni spettacolo la risposta a questa domanda, nel senso che io appunto provengo in teoria da quella che si chiama danza di ricerca, danza contemporanea, però poi ogni volta che ho un'idea nuova mi pongo delle domande nuove e cerco di darmi delle nuove risposte, per cui è vero che per me il corpo è sempre centrale nelle mie riflessioni. Quindi dopo aver studiato sui libri, dopo aver guardato numerosi film, aver ascoltato moltissime cose, che di solito è la fase diciamo di ricerca che prelude al mio

0: ingresso in una sala prove, la prima cosa che faccio nelle prime settimane è sempre dare delle istruzioni al corpo, da dettare degli esercizi al corpo per cercare qual è il movimento, qual è il codice, il linguaggio somatico giusto per quel specifico spettacolo. Poi però ogni singolo spettacolo, o meglio ogni singola idea, ogni singolo desiderio di spettacolo mi impongono di trovare il modo giusto per dire tutto quello che voglio dire, quindi talvolta semplicemente c'è bisogno che io parli o c'è bisogno che io canti, ma questa risposta non la do sempre.
1: Sì.
0: E quindi poi l'equilibrio rispetto alla domanda che mi fai, l'equilibrio viene giocato di volta in volta in modo diverso. Qui per esempio in Asteroide quello che mi interessava era l'idea di immaginare che la voce, il canto e la danza irrompessero nel corpo, quindi e anche chiaramente nella parola, e quindi è come se ci fossero due binari, un binario dove c'è una presunta quotidianità in cui io mi muovo e mi rivolgo al pubblico in un tono diciamo quotidiano, e poi qualcosa di esterno, di totalmente opposto che mi travolge.
1: Certo, e poi con che tono anche ti rivolgi al pubblico, c'è anche dell'ironia, no, in questo racconto che ti porti sul palco?
0: Sì, cioè, sì, nel senso, questo io non ragiono mai nei termini di ironia, nel senso che è poi un riscontro che ho. Per esempio, io durante la fase di prova pensavo che questo spettacolo fosse molto malinconico,
1: okay,
0: e invece spesso è proprio, ha un effetto comico, ma che io non ho misurato perché non è proprio il mio codice, la comicità, nel senso, io ho un mio sarcasmo molto nero, molto amaro, ma che è, come dire, connaturato, non è un'operazione strumentale, autoriale, scrittura, sì, che faccio. Quindi in effetti c'è un grande divertimento che era totalmente inatteso e che io ogni volta al quale cerco di resistere.
1: Non previsto.
0: Sì, no, cerco proprio di resistere, però sì, cioè, poi vedremo a Udine come va, perché comunque di città in città è veramente sempre diversa la reazione.
1: Certo, chiaramente, poi da ogni pubblico insomma ha le sue reazioni, ma l'appuntamento è per il prossimo sabato 16 maggio al Teatro Palamostre, lo spettacolo Asteroide di e con Marco D'Agostino. Grazie mille Marco per essere stato con noi.
0: Grazie per le tue domande e buon pomeriggio a tutti e a tutti.
1: A presto.

0: Chiedi scena, questi erano Blanco ed Elisa con Ricordi, e adesso presentiamo uno spettacolo che va in scena questa sera alle 20.30 in Sala Luttazzi a Trieste, uno spettacolo per ricordare la tragedia che ha colpito il Friuli 50 anni fa con il terremoto del 1976. E ne parliamo con l'autore Davide Apollonio. Ciao Davide.
1: Ciao.
0: E la protagonista sul palco, Michela Cembrana.
2: Buon
0: Ciao Michela.
2: Buon pomeriggio.
0: Le musiche, ricordo, sono di Edoardo Milani e ci sarà anche la partecipazione di Gaia e Giorgia De Biase sul palco. Davide, partiamo con te per chiederti da dove nasce la tua volontà anche di raccontare questo avvenimento molto importante per il nostro territorio e soprattutto anche per costruire la storia che poi vediamo sul palco.
1: Allora, nasce 20 anni fa, esattamente il 6 maggio del 2006. Allora eravamo, mi ricordo proprio come adesso, sul Molo Audace, c'era la manifestazione della Bavisella. Durante un evento, gli organizzatori alle 9 di sera hanno chiesto un minuto di silenzio.
0: Sì.
1: In quel momento io mi sono ricordato di quando avevo 5 anni e qui a Trieste ho sentito il terremoto, ho sentito la scossa.
0: Certo.
1: Quindi mi è venuto l'idea di fare un qualcosa nel tempo. Non sapevo ancora se farla in forma di narrativa, di teatro, di poesia. L'altro anno mi sono ricordato che a breve c'erano i 50 anni.
0: Perciò per 20 anni è rimasto un po' nel cassetto.
1: Ma io ci pensavo, comunque leggevo notizie, sì, e consultavo libri, quindi ho tante cose,
0: certo,
1: nel frattempo memorizzato, e poi in 2 mesi ho buttato giù il testo.
0: E questa storia che cosa ci racconta? Da dove parte?
1: La storia parte praticamente da una bambina che poi diventa adulta e che ha vissuto il terremoto e ovviamente poi se lo ricorda.
0: Sì.
1: E questa storia va a raccontare non soltanto la storia sua, personale, ma anche la storia di altre persone. Persone, cose vere che io ho sentito tramite parenti del Friuli, tramite conoscenti, tramite letture e anche tramite delle... ho sentito alla radio, alla,
0: certo,
1: TV, ho sentito nell'arco degli anni, quindi ho fatto memoria e ho riportato tutto quanto.
0: Quindi diverse storie rientrano in questo, portate dalla voce appunto di questa donna, Dora, interpretata da Michela Cembrana. Allora, Dora, come si approccia a questi ricordi?
2: Ma allora, è come se illustrasse al pubblico dei quadri, nel senso che ricorda certi momenti in cui è bambina, dove ritorna bambina, la paura, lo spavento, quando scappa, il papà, la mamma, e poi intervalla, come dire, il suo racconto da questi quadri, da queste immagini che rappresentano vari momenti di vari paesi del Friuli,
0: sì,
2: no? Perché non racconta solo poi la sua vicenda, ma Venzone, Gemona, il lago di Cormano, tanti quadri dove entra e esce in ricordi e poi come se fosse presente.
0: Sì. E la musica in tutto questo come accompagna?
2: Ma la musica, devo dire, che accompagna in modo magistrale. Edoardo Milani ha fatto un lavoro veramente bello, coinvolgente, forte. Non è solo la musica, Edoardo ha creato anche gli effetti,
0: sì,
2: degli effetti che in qualche modo ci riportano i momenti del terremoto, delle due scosse, perché,
0: chiaro,
2: c'è stata una prima scossa e poi c'è stata una seconda scossa molto forte,
0: certo,
2: che è stata quella che poi ha distrutto tutto, no?
0: E riguardo a questo, Davide, quali emozioni anche hai voluto inserire soprattutto in questo testo? Abbiamo capito ci sono diverse storie che parlano anche di luoghi diversi, insomma, della regione, però che cosa ti interessava far emergere principalmente?
1: Ma mi interessava innanzitutto far conoscere ai giovani che non hanno mai provato, per fortuna, il terremoto, cosa succede. Infatti proprio mettendo ad esempio degli effetti sonori ricreiamo noi certe emozioni. Poi oltre le musiche, oltre gli effetti sonori, c'è il testo in cui racconta l'emozione di varie persone. Qualcuno che sta scappando, qualcun altro che stava in quel momento giocando a carte e è dovuto anche lui fuggire, qualcuno che si è ritrovato in strada, qualcuno che è svenuto,
0: sì,
1: e così avanti.
0: E Michela, com'è anche attraversare tutte queste storie, anche proprio parlando di quello che emerge da ognuna di esse, anche dei territori diversi, anche tu stessa, diciamo, che quel 6 maggio non ti trovavi in regione, però hai un ricordo
2: sì,
0: della
2: sì,
0: scossa.
2: Sì, ho un ricordo. Io vengo dall'Alto Adige, un paesino in provincia di Bolzano, laghetti di Egna, e io ero a dormire, mi ricordo esattamente anche il pigiama che avevo. Ho sentito questo scosso, questo, come se avessi avuto un martello pneumatico sotto il letto. Sono corsa fuori e fuori c'erano già i miei genitori con i vicini di casa e ho detto: mamma, cos'è successo? È stato il terremoto. E poi ricordo un signore, ero con un'amichetta, con una grande cesta, con dei mestoli, dei braccialetti di plastica, e mi ha detto che veniva dal Friuli.
0: Queste emozioni, quello che emerge appunto dalle storie, come tutti appunto si ricorda molto bene al di là di dove si trovassero, quel momento così, così tragico per il nostro territorio. Questa sera alle 20:30 in Sala Luttazzi, allora l'appuntamento con Cicatrice, La Terra Trema, e quindi un'occasione, come Davide ci stava raccontando, per ricordare quello che è stato e parlare ovviamente poi anche del grande lavoro, dell'unione che c'è stata del popolo friulano e la solidarietà che
2: esattamente
0: è arrivata da tutto il mondo.
2: Sì.
0: Ci vediamo allora in Sala Luttazzi alle 20:30. Grazie a Michela Cembran.
2: Grazie a te,
0: grazie
2: Riccardo.
0: Davide Apollonio.
1: Grazie. Vi aspettiamo.
0: Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ringrazio Pasquale Nocera, la parte tecnica, e Roberta San Germano in regia. Ricordo che tutte le puntate sono su Rai Play Sound. Ci sentiamo il prossimo venerdì per nuovi appuntamenti.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Sono le 15, buon pomeriggio da Giampaolo Mauro. Il caso della donna di Piacenza scomparsa in Friuli con i due figli adolescenti a catalizzare le attenzioni anche dei media nazionali sulla nostra regione. Un centinaio di uomini stanno cercando i tre nella zona di Tarcento dove è stata ritrovata l'auto. Sul posto ci sono anche l'ex marito e il padre della donna. Tra gli altri temi di questa edizione, rinnovo del contratto nel pubblico impiego, il punto sui lavori alla piattaforma logistica nel porto di Trieste che sarà gestita da una società ungherese e la festa della polizia locale a Sesto a Reghena. Continuano ad arrivare segnalazioni agli investigatori che cercano di rintracciare la donna piacentina di 49 anni scomparsa dal 20 aprile e arrivata in Friuli con una macchina ritrovata a Tarcento. Abbiamo fatto il punto sulle ricerche. Nel servizio le voci dell'ex marito e del padre di Sonia Bottacchiari.
2: Anche stamattina sono arrivate segnalazioni da Udine, dalla provincia di Gorizia, da Trieste. Le stanno vagliando tutte i carabinieri assieme ad alcuni video per cercare di rintracciare Sonia Bottacchiari, 49 anni, e i due figli di 14 e 16 anni, scomparsi dal 20 aprile dalla provincia di Piacenza. Erano partiti con la macchina carica di provviste, a bordo anche quattro cani, destinazione Friuli, dove già un anno fa erano venuti a fare un'arrampicata.
3: Magari la terza persona che dovrebbe esserci, perché questa cosa non può farla da solo visto che ha abbandonato la macchina qui a Tarcento, e se lei riesce a contattarci magari.
2: Gli inquirenti hanno verificato l'ultimo acquisto prima di partire, delle radioline, del filo da pesca e del sale per attirare bestie selvatiche, particolare che fa pensare siano in qualche angolo di queste montagne, volontariamente disconnessi da tutti. La procura di Piacenza indaga per sottrazione di minori. Cinque diversi enti coinvolti nelle ricerche, utilizzati i droni, unità cinofile e elicotteri. Sonia aveva chiesto un anticipo e si era licenziata da un supermercato, ma non aveva detto nulla ai colleghi dell'altro lavoro in un caseificio. L'ultimo messaggio della figlia a un'amica per chiedere di una verifica, poi il silenzio. Al padre avevano scritto che stavano arrivando ad un camping dove non si sono mai presentati.
3: Sonia, Joshua e Nisha, non so cosa è successo bene, comunque le cose si mettono a posto, non succede niente di grave. L'importante è che vi facciate sentire e per tranquillizzare non solo me ma tutta la gente che c'è attorno.
2: Da Castellarquato anche l'appello di nonno Riccardo, padre di Sonia.
4: Siamo tutti in apprensione per questa storia. Vi prego, fatevi sentire, anche per il papà. Vi vogliamo bene, avete capito? Fatevi sentire.
2: Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: 82 milioni e mezzo di euro è quanto costerà alla regione il rinnovo del contratto collettivo del pubblico impiego. L'accordo triennale interessa 13.000 lavoratori.
5: Dopo oltre due anni di trattative è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia, un accordo triennale che riguarda 13.000 lavoratori, dipendenti regionali, quelli dei 240 comuni, giornalisti degli uffici stampa pubblici, personale della protezione civile, sanità, consorzi, aziende per i servizi alla persona, oltre alla polizia locale e il corpo forestale di CISL, UIL e UGL. Tra le novità più significative ci sono 20 ore annue di permesso retribuito per chi è tutore di minori stranieri non accompagnati, i sindacati ne chiedevano 60, e l'introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Cambia anche l'ordinamento professionale, spariscono le vecchie categorie A, B, C e D, la riforma punta a favorire le progressioni di carriera valorizzando l'esperienza maturata sul campo, anche senza laurea. Da questo però restano esclusi polizia locale e corpo forestale, ma su questo spiega l'assessore regionale alla funzione pubblica Pierpaolo Roberti.
6: L'impegno ad aprire entro 15 giorni un tavolo per uno dei temi che sta più a cuore alla polizia locale, ovvero quello della riclassificazione delle carriere.
5: Ora manca solo il via libera della Corte dei Conti che dovrà certificare la sostenibilità economica dell'accordo. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Una riunione in prefettura a Trieste ha esaminato questa mattina le possibili criticità legate ai nuovi lavori della per la superstrada slovena H4 alle spalle di Gorizia al via il prossimo 5 luglio per circa 5 mesi. Il cantiere comporterà la chiusura al traffico dei mezzi pesanti in direzione nord. In particolare autostrade Alto Adriatico e

0: illustrato le simulazioni effettuate sui volumi di traffico attesi sulla propria rete, evidenziando il significativo incremento previsto nel transito dei mezzi pesanti, soprattutto nelle giornate di maggior traffico estivo. Tra le contromisure esaminate figurano il potenziamento dei servizi di assistenza e gestione dei flussi veicolari presso la barriera dell'Isert e l'utilizzo di safety car in collaborazione con la Polizia Stradale, con deviazione dei mezzi leggeri lungo la A34 Villesse-Gorizia in presenza di code di circa 3 km in uscita alla barriera di Trieste-Isert. Ora facciamo il punto sul cantiere della piattaforma logistica nel porto di Trieste con la banchina della ungherese Adriaport. Anche il nuovo governo magiaro la considera un'infrastruttura strategica.
1: Il premier eletto Peter Mogher arriva a Roma ancora prima di entrare in carica ufficialmente e nell'incontro con la sua collega Giorgia Meloni promette subito l'immediato completamento del porto ungherese di Trieste. Sul suo profilo social lo chiama proprio così, il porto ungherese. Ed eccolo, lo scalo adriatico di Budapest, pale meccaniche, trivelle e camion in azione. I lavori nell'area dell'ex raffineria Aquila procedono spediti, ma al momento in questo cantiere di ungherese non c'è ancora niente. È la parte italiana dell'opera, affidata alla ditta friulana Taverna del gruppo ICOP di Basiliano. Si sta realizzando la banchina da 9.000 metri quadri, un fronte mare di 245 metri che corrono lungo il canale navigabile. Dall'altra parte il termovalorizzatore di Acegas e un gigantesco magazzino frigo appena realizzato. A comporre lo scheletro della banchina 670 pali di cemento armato. Poi tutto sarà sopraelevato di 2 metri e asfaltato. Oltre questo, il dragaggio del canale da portare ad una profondità media di 12 metri e tutto questo con una cinquantina di milioni del PNRR italiano da terminare, collaudare e consegnare all'autorità portuale per la fine dell'anno, possibilmente prima. Cosa tocca fare alla parte ungherese? Ce lo dice Marco Consalvo, presidente dell'autorità portuale.
2: Fare tutto il retrobanchina che noi realizziamo entro agosto e quindi la messa in sicurezza di un'area che era un sito inquinato e che si svilupperà per consentire i magazzini e tutta una serie di altre attività.
1: Il governo Orban aveva rinviato le gare d'appalto a dopo le elezioni, ora toccherà al nuovo premier procedere con un'opera da 150 milioni che dovrà essere operativa per il 2031. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Siamo al meteo, cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, coperto in montagna, le temperature delle 14, a Trieste 19 gradi, a Gorizia 23, a Udine 22,5, ci sono 22 gradi a Pordenone. Nell'area montana si va dai 20,5 gradi di Tolmezzo ai 5,5 sul Monte Lussari, sulla costa a Lignano 22,5 a grado 20. Previsioni a cura dell'ARPA, questa sera avremo cielo da poco nuvoloso a variabile, domani su pianura e costa cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sulla zona montana cielo variabile con rovesci sparsi e isolati temporali più probabili su Alpi e Prealpi Carniche, venti deboli a regime di brezza. La festa della polizia locale della regione si è svolta quest'anno a Sesto a Reghena, sentiamo.
3: La festa è l'attesa per la riforma che cambierà il ruolo della polizia locale. È stato questo il tema portante della 17ª giornata regionale che si è svolta a Sesto a Reghena alla vigilia, appunto, della discussione alla Camera della legge delega per il riordino delle sue funzioni e del suo ordinamento. A ricordarlo sono stati il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, che ha sottolineato come la riforma abbinata alle norme regionali possa rendere più efficiente un servizio fondamentale per il cittadino in un rapporto di integrazione con le altre forze dell'ordine. Determinante il ruolo della polizia locale nel miglioramento della qualità della vita nelle città, ha evidenziato il prefetto di Pordenone Michele Lastella, anticipando i dati secondo i quali in provincia il 2025 vede una generale diminuzione del numero dei reati. Più in generale il Friuli Venezia Giulia è una regione più sicura di molte altre, ha detto ancora il ministro, ma resta la necessità di difendere quella sicurezza e, per Roberti, di guardare anche alla percezione della sicurezza da parte dei cittadini. A fornire i numeri complessivi dell'attività è stato il comandante di Trieste Walter Milocchi. In aumento gli incidenti, anche mortali, rilevati dalla polizia locale, così come i controlli edilizi e le verifiche in materia di commercio e pubblici esercizi. La giornata è stata anche l'occasione per il benvenuto agli agenti neoassunti del 2025, in una generale situazione di carenza di organico. Walter Milocchi, comandante Polizia Locale di Trieste.
4: Questa è una delle criticità sicuramente, la Regione intende anche istituire un concorso unico per la difficoltà dei piccoli enti e poi c'è un discorso collegato al fatto che evidentemente in molte realtà a Trieste si lavora H24, non esistono i festivi eccetera e questo evidentemente non incentiva parte dei giovani.
3: Infine la consegna di 26 encomi semplici e 7 encomi solenni. Sesto Arreghena, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Bambini sfruttati, famiglie in fuga dalle guerre, diritti negati. Da 22 anni il premio Lucchetta racconta l'infanzia ferita nel mondo. Oggi però rischia di fermarsi, escluso dai fondi regionali. La fondazione ricorre al TAR, che anticipa l'udienza il 20 maggio. Al nostro giornale l'appello del presidente di giuria, Marco da Milano.
5: Un appello a ripensarci, credo che sia in difesa di un senso ampio delle istituzioni, istituzioni che a qualsiasi livello si occupano giustamente di governare e di amministrare la vita dei cittadini, ma si occupano e si preoccupano anche di dare un contributo alla crescita di tutti.
6: Nelle motivazioni date dalla Commissione si parla di mancanza di affidabilità organizzativa e continuità del premio, premio che quest'anno raggiungerebbe la 23esima edizione.
7: I progetti vengono valutati da una commissione esterna di esperti, assolutamente indipendente, che ha valutato il progetto presentato dalla Fondazione Lucchetta non da un punto di vista culturale all'altezza di essere finanziato nei triennali, anche perché quest'anno le domande nei progetti triennali erano molto più numerose e gli altri progetti presentati erano stati giudicati di valore culturale superiore.
6: Senza il finanziamento, ha detto Daniela Schifani Corfini, presidente della fondazione e vedova del giornalista Lucchetta, il premio non si farà poiché i soldi che la fondazione raccoglie da anni per sostenere e accogliere i bimbi vittime di guerra affetti da gravi patologie non curabili nei loro paesi non possono, ha detto, essere dirottati al premio. E se lei attende il verdetto del TAR, auspicando una distensione delle relazioni con la Regione, Marco da Milano spiega perché di questo premio abbiamo bisogno.
5: Credo che il giornalismo fatichi a raccontare tutte queste storie, anche se è il senso stesso del nostro mestiere, e credo che sia molto importante un premio che va a tutti quei giornalisti, quelle giornaliste, quei reporter che danno voce a chi non ha voce.
6: Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Nel servizio avete sentito anche la voce dell'assessore regionale alla cultura Mario Anzil. Ora lo sport basket, da questa sera i playoff promozione della A2 con Cividale in casa per la gara 1 dei quarti di finale contro Rieti. La squadra di Pillastrini arriva a questa coda di campionato dopo un ottimo finale di stagione ma anche dopo 3 settimane di sosta che il pubblico ducale si augura non abbiano ammorbidito i suoi beniamini. Rieti è un avversario difficile, domenica pomeriggio in programma ancora a Cividale, gara 2. È tutto per questa edizione, redatta e condotta da Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Pasquale Nocera e Tommaso Vinoni. Ci risentiamo per la prossima edizione alle 12, alle 18.30. Grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio.
8: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Dopo il successo des primis dos edizions, al torne onda i events plui irriverenze originals de scene furlane, la aste malefiche, immaneade di creazioni indigeste e mataran, pronte a trasformare il meccanismo classic de aste in un spettacolo comic, surreal, fur dai schemis. Doi i appuntaments, domani a Codroip e ai 16 di mai a Pordenon. Buon pomiste a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltadors de bande di Erika Dami dai studi Rai di Udin per queste nuove puntate di Vue o Fevelindì, che può ascoltare anche in streaming su sede fvg.rai.it e torna a ascoltare come sempre su Rai Play Sound. O do il benvenuto a nostri ospiti, David Benvenuto, coordinatore di Creazioni Indigeste. Mandi David.
2: Mandi, mandi.

0: Skulter, par solid li astis son beneficis, no? La vuestra invece ie malefiche. Allora, c'è si aie dispietà se di une aste malefiche.
1: Ma noi infatti giù in brocchite sottiste, fa bene anche di dormire il zucchero di Peraulis, no, con materan, creazione di gesti, è sempre giocata anche sulle ironie, sull'umorismo, le satire, quindi è nato proprio di chi di lavorare, di chi stile, ecco, le voi, di fare robe che siete anche artistiche e divertenti. E quindi che succede? C'è ci chiuderai e chi ste aste. Beh, sono oparis che metti in adun disin le idee di artisti che lavori con ormai behinds e artigiani furlans che e metti insieme disin queste figure di artisti e artigiani per creare oparis che magari arrivano anche le tradizioni furlane e vengono riprodotte in maniere a ponte artistiche e spesso anche umoristiche o addirittura possono essere chiamati opere internazionali, così famose che tutte conoscono, però guardati da un punto di vista artistico, simpio, estetico, da un punto di vista furlane, quindi vengono voltati, modificati.
0: Ascolta, puoi tu fa un esempio, due esempi, scusè, qui che non l'hanno anche mo assistuta o partecipata alle aste malefiche si rinconte.
1: Beh, sì, allora, partendo, allora, ogni anno intanto vengo come, un lot di quadris e quindi partendo, sai, per esempio le chiadre di Van Gogh e diventing in Kiss Cars le famose chiadre di Manzan. Però quindi al mio che ormai non esiste più, sono stato in dubbio, però ho tenuto a fare chi stai chiedere pitturate con questo stile di Van Gogh e metto al mio sgrime rotonde come chiare le vecchie chiatre di Manzan oppure la famosa opera di Giovine con l'orecchino di perle, ecco,
0: di Vermeer, sì.
1: Sì, di Vermeer, esatto, le stesse femmine però le maschere dai tre allegri ragazzi morti, quindi diventa le frutte, le giovine con le maschere e quindi si giù un po' bisogna voltando chi si soppari oppure o ben no come quadris ma anche chi stanno le novità per esempio e sono gli ex voti al presente, non sai
0: come no?
1: Sicuramente tu che conosci gli ex voti che si chiamano a Maldone di Monto a Barbane. Quindi è venuto a passare anche con questo tipo di disegno che viene fatto anche in maniera un po' dinovisi, anche amatoriale, ecco, però portato in maniera un po' più ironica, quindi che si domanda l'aiuto di disegno dall'alto per liberarsi del pudiesi,
0: vera sventura,
1: sì, per non che fa molto sfruttatore, ecco.
0: Alle dot declinata, no? Sul Friul, sui Furlans, no? Su che sono appunto le bugiese, tu dicevi, piuttosto che i trattori, luce che in qualche maniera, no? Arruede a torda al Friul e dei Furlans, cuntune clav, come co dicevi, satiriche, surreal, no? Che plasso un evorone, perché le istituzioni come sfatte sono state sold out praticamente, no?
1: Sì, perché insomma, allora, non vintaccati, in realtà che chi un po' di indizi, sarebbe le quarte edizioni, perché sono le edizioni zero che vi fate anche mo a feagne, subito dopo le pandemie, anche mo si potevano fare gli eventi come le arte, e ha un po' di inte, ha funzionato, è una roba che la sta scaturire tante in, e di lì dopo qualche ambito a Catafale, a Conta, a Codroito, a Pordenon, e Calatrian, la seconda edizione, è stata veramente rinvuta il tutto esaurito, ha reinta addirittura che ha dovuto fare le code, pure ha dovuto aspettare un bel po' a Pordenon per entrare, perché ora in questo esaurito, tanto chi sta anche spostato al Capitol, che riguarda Pordenon, che insomma è un ex cinema, e lì questo alle tante. Domenché ho vinto lì. Si va per prenotazione perché insomma in questa lista così

0: e dal giro di 4D sono vin esauriti tutte le prenotazioni su chi può, quindi le già ormai di aprile, dai primi di aprile che a Pordenone pues non le plui.
1: Dunque, non sono alternativi, a meno che qualcuno rinuncia e deve sommi tutti in vore anche una lista di spiette, se qualcuno al declino o non può partecipare.
0: Sì, sì, sì, è in lista, è già un pochettino in lista, vale bene se qualcuno domani non arrivessi a Codolf, vale bene tentare di sì, le fortune magari qualche può essere libera e si può provare a venire a Pordenone. Sicuramente Arcodroi va all'ottagono, lì noi è disegno di prenotazione, l'evento al TAC a Snuff, piazzino le quarti storie volte miese, quindi no con se Indri va a fatti che non stanno ascoltando, arriva lì puntuale, anche prima delle volte miese, mettisi in code e ve le sicurezze di entrare, perché prima di tutto è uno spettacolo. E quindi prima di tutto si viene lì, si ride, si viene in robe incredibili, dopo no, io insieme a Marco Tonus, che in modo lo hai citato, al coordine insieme a me, che si viene di gesto, tutti che fanno con le aste, tutti i nostri progetti, e assieme a noi sarà anche Marco Floran, che è un musicista, maestro d'orchestra, dato che l'orchestra alle dome lui, e vorrei intanto aiutare Gabriele Delpin, che insomma ogni anno alle chicca parte le opere, a far viode al pubblico. E prima di tutto è un spettacolo, quindi si ride, si viode in opere incredibili, Bielis di viode di ve, e dopo si può provare a rilanciare, dal brivido di provare a alzare le mani, rilanciare per avere qualche opera, alle già al valle bene di vivilo. Dopo si arriva a Chiapal, si porta a chiase une opere artistiche, che insomma, è, tante opere che hanno anche valore. E, insomma, hai anche un mood per l'int che normalmente ne puoi permettersi i quadri che vale in time base, ecco, di incursi di Portachiase, è un'opera artistica biele che fa belle figure e che fa anche ridi amici con chi si vede in cena o in chiase.
1: Che la lei sicura, ma ascolta, allora, qui che non la partecipa, c'è mood funzioni, perché tutto si ricorda Marco, no? Allora, tu e Marco Tonus batti doors de aste, come funziona? Il classic mechanism, no? De aste.
0: Allora, classic mechanism, la prima regola però, che non mettiamo ogni volta, io il vigni vistus le gambe.
1: Ah sì, scusa, mi eri smente ade che è il requisito fondamentale.
0: sì, il dress code. Quindi bisogna tirare fuori, bisogna naftaline, dai armadi, schiattolone, sì, vestiti. Ecco, intanto quando si va in matrimoni, che si compra magari il vestito e lo si dopra
1: una
0: volta sole.
1: Una volta, sì.
0: Chi in Friul, ma poi di ammettere che il vestito costa di el, che non è mai un'occasione. Ecco, che chi è l'occasione? Perché tu che saranno vestiti, e tutti saranno vestiti perfettamente, di zing, grafur, gioiei, tutti che sia, gioiei spint, tutti che sia, cilindros, e vigni lì, proprio te, cure golarine, tutti su te. Dopo, quindi io sa me a tutti insomma, di un alto livello, ecco.
1: E dopo, somea, sì.
0: Come un aste, non fa stare invio di una voglia, o pare che saranno tutti già visibili, sarà un catalogo che insomma si chiede già in maniera digitale, ma dopo sarà anche per Kevin Lee in maniera stampata, quindi anche che è un oggetto ormai di collezione. E con le opere descritte e illustrate, una potrà viodi dal vivo, e dopo, una alle volte, si potrà provare a rilanciare, e il rilancio sono sempre di. Insomma, chiacchierare in 2 euro, 5 euro, quindi non si grandi cifre, cifroni, e in cui che si aggiudica le opere, dopo potrà guardarsele chiase, clare, chissà, hai una piccola novità. No, di solito ogni anno facevi le opere doppie, quindi le stesse opere si chiacchierano sia a Codroi che a Pordenone, chissà, hai qualche opera che si può chiacchierare domenica da Laghe o domenica di là da Laghe.

0: su Google, insomma, sui motori di ricerca, con creazioni di gesti a sta malefica, e si chiatta disegni il link per provare a disegnare.
1: C'è che si chiatterà, c'è che si chiatterà, c'è che si poterà appunto con cori a acquistare. Dopo tornare a chiacchierare di aste malefiche, ascoltiamo un po' di musica.

0: O stai ascoltando Vueo Fevelin D o Tornin, dai studi Srai di Udin, Erika Dami al microfono, al telefono David Benvenuto, coordinatore di creazioni indigeste, che con Mataran ha in manein la aste malefiche. In pali tanti odiez, creaspe occasion, ispirasse al Friul, doi appuntaments, domani ai snuf di sera all'ottagono di Codroipe e ai sedis di mai, sempre snuf di sera al Capitol di Pordenon. Entrate libere finché son quest, ma ho vinto in tutte, prima parte di trasmissione, che sono già praticamente esaurisli che si poteva prenotarsi, dunque l'invita lei a mettersi in liste di spiete oppure arriva un'evora binore e spera insomma di arriva a entrare per assisti a che è un spettacolo di fatto, no? Lì che non manchi appunto la musica, il divertimento, la satira, condusi le aste tu, David Benvenuto e Marco Tonus, appunto i battidurs. Scusa, ma si divertiso più i Waltres o il pubblico? No, perché l'anno passato sono venuto anche ovvio di queste aste malefiche, mi pareva che insomma il divertimento fosse veramente di docchie, no? E anche i Waltres non scherzavi, sparcheste.
1: Ah beh, l'anno passato è stato un divertimento per tutti, perché anche per noi è sempre qualche sorpresa, che viene fuori, perché il Bial è che anche il pubblico diventa protagonista, siccome in robe ovviamente interattive, partecipative, succedeva in robe incredibili, Scalatrian e Arin le bandierutti in vendita, su, qui stecche dink, le bandierutti del Friul, che si mette in sette bandierutti dei nazioni,
0: intorno
1: al mondo, in che scatto di tutti, come regalutti, ecco, come il bandiere del Friul è stata una persona dal pubblico che viene fuori con un tiramisù vero, una torta reale, e quindi si è presentata lì alle aste e quindi un momento di spettacolo con queste sorprese, attaccatamente le bandiere di Sparzore, cioè è stata una roba incredibile, perché è una persona che si presenta in uno spettacolo con due torte.
0: Quando mai c'è il succeduto, no?
1: Questi cassette di dome, ma sai, dove sei fax, trai uno, qualche volta qualche dono al quarto, qualche regalo. De Puglia è stato che.
0: Vero, no, ma dopo tu dicevi no, sorprese, no, manchi gli stessi spontati, so conte farci cale veramente un momento, un'evora divertente, tutti a carabes di spontati di 2 euro, però ho veduto ent che par da bon, no? A fase a gare par caparassi tox e con spontati smico di po,

0: per cercare film non si scherza, su chi stia, anche su chi stia a SPS.
1: Ma tutto dopo qualche una lavora di vero un oggetto a tutti i costi che lì entra in competizione, lì una fa tra voi di velo si va in davanti, quindi sono star momenti anche lì che dopo tutto sono oggetti unici anche che un diesel, insomma, quindi un domani può anche avere un loro valore. Dopo chi sta alle divisi o varin, come già fatto Catrian, anche una sorpresa finale, perché che varin chi sta ne 25 circa o Paris, quindi se arrivi in 250 persone sa che un su 10 arriverà a chiappare un oggetto, che gli altri si vede un bel spettacolo ma non io la sin la via senza nuie, e quindi metterò alle sude un regalot che sarà il Mandy Purcitti, veso present, una volta l'avevo di mod tant, Hello Kitty, chi sta mi fatto il porte class di Mandy Purcitti, quindi poi dal famoso Chiatut, Pielut, disegno, sarà un Purcitut, un Purcitut, un furlane disegnato sempre con stessi, quindi un vero portachiavi, disegno, che sarà regalato le persone che vanno via di lì, quindi insomma fluidi così non sai che puoi fare. Claro, a Pordenone Vincenzo e i pues che sono già tutti occupati, ma con droi l'entrata non è prenotabile, quindi se fa senso non si può prenotare nessuno per farlo, quindi conviene venire lì e provare a entrare, l'entrata è libera, quindi divertimento
0: un evoradore. David, un minuto prima di salutarsi, io se per ricordare un'altra iniziativa che come creazione di geste o stais in bastent con l'associazione Cemont, che è Ciao da Tramonti, il cur dal progetto era un concorso di illustrazione, ma dopo sono anche residenze, sparartes, giovani, concerti, mostre, disegni, un'indicazione anche su Cemont partecipa a questo concorso e qualche don appunto alle interessate non sta ascoltando.
1: Allora, il concorso è appena schiaduto, perché che le disegnai un call che la sede viarte, non le viardini di solito, tor dicembre, denar, e quindi in realtà se non manchi tanto per il prossimo concorso, quindi se qualche doom è under 35, quindi disegni giovani alla voglia di partecipare, si preparati, poi svigni lì come occasione che per via di che si fa. Mo decidendo come giuria i vincitori, Calatriani sono arrivati più di 500 partecipanti in tutta Italia, per disegnare una cartolina a tema, ci stanno le salamandre, che state anche passate le Aganis, per esempio.
0: Insomma, il Louf, no? E tanti altri personaggi. Sì, il tempo a essere a disposizione alle finite. David, benvenuto, grazie. Tutte le informazioni comunque su ciaodatramonti.com. Queste puntate di Vueo Fevelindì le potete tornare ad ascoltare su RaiPlay Sound. Un saluto da bande di Erika Dami, tutt'un con Giacomo Plotzner ai regie e Daniel Aposto ai par tecniche. Mandi a tutti e a tutti.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Prima tappa, un bel giro d'Italia. Sarà importante, insomma, posizionare Johnny nel migliore dei modi.
2: La tua gamba come va invece?
1: Ma dai, gira bene. Dopo la Tirreno ho fatto solo due classiche al nord, De Pan e Schelde Press, e poi quest'anno è il primo anno che mi approccio al giro senza ritiri in altura. Ho fatto tanta intensità a casa. Sensazioni sono buone e quindi vediamo.
3: Sensazioni buone, ma anche grande intesa tra i due, che si ritrovano spesso e volentieri anche in pista.
4: Sì, e hanno conquistato anche qualche successo, tra virgolette. Ricordiamo la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo nell'inseguimento a squadre e il bronzo all'inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Parigi, dove Simone Consonni, peraltro in coppia con Elia Viviani, che quest'anno ha smesso ed è in ammiraglia Ineos, ha conquistato anche la medaglia d'argento nell'americana. Servirà tutto quanto questo intesa, anche perché il plateau di avversari, Cristiano, dicevamo, è di primissimo piano.
3: Groenewegen, Groves, Magnier, insomma tanti altri, lo scopriremo tra poco alle 16.05, direttona fino alle 18 per arrivo e poi commenti. Linea Roma adesso.
5: Radio 1, un mondo.

0: modo da sentire.
1: Non solo parole.
2: Ed eccoci di nuovo su Radio 1. Io sono Noemi, questa Non Solo Parole, e con me c'è il meraviglioso Patrizio Ruviglioni.
3: Grazie, grazie del meraviglioso. Che dire, Eurovision, grandi italiani all'Eurovision, oggi a spasso, insomma, nei ricordi.
2: Andiamo negli anni 80,
3: sì,
2: ti prego.
3: Un decennio d'oro, soprattutto perché c'è una delle canzoni più belle, secondo me. Non so poi gli ascoltatori.
2: Volevano
3: cosa
2: alzare
3: ne
2: il livello, eh?
3: Hanno portato una canzone. Abbiamo portato una canzone meravigliosa all'Eurovision 1984. Sentite come monta qua sotto. Questa è I Treni di Tozeur. Vabbè, niente meno che Franco Battiato e Alice.

0: Meraviglia,
1: adoro.
0: Che cosa vogliamo dire? Franco Battiato insieme a Giusto Pio e Rosario Cosentino, e poi insieme in questo duetto con Alice, che è grandissima cantante, grandissima interprete e in parte, diciamo, almeno all'inizio, una sua creatura. Battiato le cuciva addosso dei vestiti, come che erano canzoni meravigliose. E poi, insomma, Alice con questa voce, canzone stupenda. Oh, io ho i brividi, sì.
2: Guarda, mescola pop, musica colta, riferimenti culturali, dentro c'è anche il flauto magico di Mozart, lo Zauberflaut. Diciamo che è un pezzo molto complesso, anche rispetto alla media delle canzoni, diciamo, dell'Eurovision. Questa cosa si riflette un po' anche sul risultato, perché arrivano quinti con 70 punti. Dopo il festival, però, la canzone è un grande successo. Diciamo che in Italia arriva al numero uno e si diffonde anche in altri paesi europei. Diciamo che il tentativo dell'Italia era molto chiaro: volevano alzare il livello,
0: fare bella musica,
2: non che non si facesse, però l'Eurovision era molto più, diciamo, no, festosa come ambientazione. E insomma, questa cosa, però,
0: chissà se l'hanno sentita a Tozeur, che, se, insomma, per chi non lo sapesse, è una cittadina in Tunisia,
2: non lo so,
0: dove,
2: un po',
0: dove c'è un'oasi, e diciamo in quest'oasi è famosa per il fenomeno della Fata Morgana, cioè che quell'effetto per cui tu sei portato a vedere dei miraggi. Tanti anni fa si credeva che questi miraggi facessero comparire delle carovane all'orizzonte. Adesso si dice che compaiono i treni, vedi come cambia il tempo.
2: Quindi hanno cambiato droghe.
0: Esatto. E quindi Battiato ha scritto questa canzone, tra l'altro una chicca anche ironica: nel 45 giri dell'epoca, il lato B è una strumentale, anche quella un po' da ridere, scritta da Alice, che si chiama Le biciclette di Forlì, i treni di Tozeur e le biciclette
2: Bene.
0: Di Forlì. Forlì è la città di Alice. Cambiamo atmosfera però, dai, adesso.
2: Certo, cambiamo atmosfera e arrivano Albano e Romina con questa canzone qua.

0: Beh, qui adesso siamo tornati un po' a casa con un linguaggio più
1: ed è passato
0: pop.
1: Un solo anno, perché poi siamo nell'85.
0: Sì, nel 1985, linguaggio più pop, più diretto, più internazionale, una canzone costruita per comunicare subito con un ritornello molto riconoscibile. Diciamo che va un po' meglio, perché a Göteborg l'Italia arriva settima su 19 partecipanti con 78 punti.
1: È buono, dai, buono, però come dicevamo prima, vincere conta fino a un certo punto. Va detto che Albano e Romina, come anche Toto Cutugno che abbiamo citato prima, erano già dei grandi alfieri della musica italiana nel mondo e in particolare nell'est Europa, che all'epoca, e lo è tuttora, ma all'epoca era un bacino di pubblico incredibile. Albano e Romina nello specifico avevano già sentenziato, già fatto sia Felicità e sia
0: una coppia simbolo, Caspita.

0: caspita.
1: Sì, poi ha queste sonorità molto, molto anni 80 che veramente sono, sono pazzesche. Tra l'altro c'è un altro grande artista che da inizio agli anni 80 dell'Eurovision, che poi saranno un'epoca ricchissima, dopo scopriamo anche perché, però sentiamocelo prima, perché lui è Alan Sorrenti e questa viene dal 1980.

0: questa è Non so che darei. Alan Sorrenti non ha partecipato a Sanremo, ma è andata diretta all'Eurovision. Ogni anno un po' le sue storie, diciamo. E che dire, secondo me Alan Sorrenti è un grandissimo artista, uno scopritore della musica disco che ha portato in Italia, sdoganato in Italia. Secondo me, non so tu che ne pensi, forse un pelo sottovalutato. C'era già stata Figli delle Stelle all'epoca, c'era già stata,
1: ma io la leggenda narra che lui a un certo punto rifiutò un contratto incredibile fatto da una major americana, perché secondo me poi Alan Sorrenti è uno spirito libero, quindi ci può stare. Tu dici sottovalutato?
0: Non lo so, sicuramente le nuove generazioni l'hanno riscoperto ed è bellissimo questo. Io devo dire, l'ho intervistato un paio di anni fa, gli ho chiesto, ma insomma, come vivesse, la sua età e tutto il resto. Mi fa: Patrizio, sai qual è la differenza? Che tanti miei colleghi, non tutti, ma tanti, pensano al passato. Pausa. Io penso al futuro.
1: È vero. Comunque.
0: Che dire di un personaggio
1: così? Si percepisce fortissima questa cosa, secondo me.
0: Senti, anni 80, dicevamo, comunque un'epoca ricchissima, andrebbero riscoperti tutti gli Eurovision dell'epoca, uno su tutti, ne avevamo già parlato in un'altra circostanza.
1: Gente di mare.
0: 1987.
1: Tozzi e Raff.
0: Quello è stato veramente un gran momento, diciamo che abbiamo sempre detto la nostra. Quello era un anno in cui la musica italiana, secondo me, era molto
1: l'italo disco, posso dire. Avevamo veramente raccontato un'epoca, secondo me avevamo creato un linguaggio e insomma, noi italiani eravamo sentiti in una maniera forte all'interno anche della stessa musica europea.
0: Tra l'altro, proprio Raff, che abbiamo citato, era un po' il re dell'italo disco.
1: Caspita, Gloria, ti amo.
0: Tozzi, sì, esatto, e Raff.
1: Tozzi, giusto.
0: Certo, no, figurati, e quel pezzo ha simboleggiato tanto perché è stato il primo pezzo, Gente di Mare, il primo pezzo in italiano di Raff che veniva appunto all'Italo Disco. Questo per dire quante cose avevamo da dire.
1: Questo viaggio all'interno dell'Eurovision ha vissuto varie fasi, adesso siamo nella fase in cui l'Italia torna.
0: Tempi moderni,
1: come direbbe il grande Chaplin.
0: C'eravamo salutati nel 97 con i Jalis.
1: E mo torniamo.
0: Torniamo nel 2011 con un outsider assoluto.
1: No, non me lo dire, fammela sentire, dai.
0: Ah, non te la dico.

0: trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Andrei Marusci, c'è il microfono dagli studi Rai di Trieste per questa edizione quotidiana del giornale radio della Venezia Giulia, la parte tecnica in regia Tommaso Vinoni. Le notizie di oggi: continuano le ricerche in tutta l'area del Friuli occidentale della famiglia piacentina scomparsa da oltre 2 settimane. Spariti nel nulla la 49enne Sonia Bottachiari, i suoi 2 figli di 16 e 14 anni e i loro 4 cani, segnalazioni di avvistamento da diverse parti della regione. Vertenza Startech, al momento nessun versamento degli stipendi arretrati per i 320 dipendenti. La proprietà ha garantito il pagamento entro oggi. Avanza la costruzione nella zona del canale navigabile di Trieste della piattaforma ungherese Adriaport. È in arrivo inoltre il rinnovo del comparto unico per i 13.000 dipendenti degli enti locali e regionali. Dunque sono più di 100 le persone tra vigili del fuoco, carabinieri e guardia di finanza impegnate nella ricerca di Sonia Bottachiari e dei suoi 2 figli adolescenti. Nelle ricerche partecipano anche cani molecolari. L'unica traccia rimane l'automobile della donna rinvenuta a Tarcento.
2: Anche stamattina sono arrivate segnalazioni da Udine, dalla provincia di Gorizia, da Trieste. Le stanno vagliando tutte i carabinieri assieme ad alcuni video per cercare di rintracciare Sonia Bottachiari.

0: Chiari, 49 anni, e i due figli di 14 e 16 anni, scomparsi dal 20 aprile dalla provincia di Piacenza. Erano partiti con la macchina carica di provviste, a bordo anche 4 cani, destinazione Friuli, dove già un anno fa erano venuti a fare un'arrampicata.
1: Magari la terza persona che dovrebbe esserci, perché questa cosa non può farla da solo, visto che ha abbandonato la macchina qui a Tarcento, e se lei riesce a contattarci, magari...
0: Gli inquirenti hanno verificato l'ultimo acquisto, prima di partire, delle radioline, del filo da pesca e del sale per attirare bestie selvatiche. Particolare che fa pensare siano in qualche angolo di queste montagne, volontariamente disconnessi da tutti. La procura di Piacenza indaga per sottrazione di minori. 5 diversi enti coinvolti nelle ricerche, utilizzati i droni, unità cinofile e elicotteri. Sonia aveva chiesto un anticipo e si era licenziata da un supermercato, ma non aveva detto nulla ai colleghi dell'altro lavoro, in un caseificio. L'ultimo messaggio della figlia a un'amica per chiedere di una verifica, poi il silenzio. Al padre avevano scritto che stavano arrivando ad un camping dove non si sono mai presentati.
1: Sonia, Joshua e Nisha, non so cosa è successo bene, comunque le cose si mettono a posto, non succede niente di grave. L'importante è che vi facciate sentire e per tranquillizzare non solo me ma tutta la gente che c'è attorno.
0: Da Castellarquato anche l'appello di nonno Riccardo, padre di Sonia.
2: Siamo tutti in apprensione per questa storia. Vi prego, fatevi sentire, anche per il papà. Vi vogliamo bene, avete capito? Fatevi sentire.
0: Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Cambiamo decisamente argomento. Entro oggi dovevano essere accreditati gli stipendi arretrati dei 320 lavoratori della Startech di Trieste, l'ex Flextronics. Al momento, però, ai dipendenti non è stato versato alcun importo, lo rendono noto le sigle sindacali che seguono l'avvertenza. L'azienda ha annunciato una comunicazione entro il pomeriggio, l'amministratore delegato Mrdovic Vianello ha garantito il pagamento. I sindacati intanto minacciano una nuova mobilitazione nel caso in cui gli accrediti dovessero slittare ulteriormente. Il cantiere della piattaforma logistica che l'ungherese Adriaport sta costruendo nel porto di Trieste lungo il canale navigabile è in piena attività. Si sta costruendo la banchina da 9.000 metri quadrati, si tratta della parte dell'investimento italiano sul demanio pubblico. Il resto dell'infrastrutturazione spetta al concessionario ungherese. L'infrastruttura è ritenuta strategica anche dal nuovo governo di Peter Maggiar.
4: Il premier eletto Peter Mogher arriva a Roma ancora prima di entrare in carica ufficialmente e nell'incontro con la sua collega Giorgia Meloni promette subito l'immediato completamento del porto ungherese di Trieste. Sul suo profilo social lo chiama proprio così, il porto ungherese. Ed eccolo, lo scalo adriatico di Budapest, pale meccaniche, trivelle e camion in azione. I lavori nell'area dell'ex raffineria Aquila procedono spediti, ma al momento in questo cantiere di ungherese non c'è ancora niente. È la parte italiana dell'opera, affidata alla ditta friulana Taverna del gruppo ICOP di Basiliano. Si sta realizzando la banchina da 9.000 metri quadri, un fronte mare di 245 metri che corrono lungo il canale navigabile. Dall'altra parte il termovalorizzatore di Acegas e un gigantesco magazzino frigo appena realizzato. A comporre lo scheletro della banchina 670 pali di cemento armato. Poi tutto sarà sopraelevato di 2 metri e asfaltato. Oltre questo, il dragaggio del canale, da portare ad una profondità media di 12 metri. E tutto questo con una cinquantina di milioni del PNRR italiano, da terminare, collaudare e consegnare all'autorità portuale per la fine dell'anno, possibilmente prima. Cosa tocca fare alla parte ungherese? Ce lo dice Marco Consalvo, presidente dell'autorità portuale.
5: Fare tutto il retrobanchina che noi realizziamo entro agosto e quindi la messa in sicurezza di un'area che era un sito inquinato e che si svilupperà per consentire i magazzini e tutta una serie di altre attività.
4: Il governo Orban aveva rinviato le gare d'appalto a dopo le elezioni, ora toccherà al nuovo premier procedere con un'opera da 150 milioni che dovrà essere operativa per il 2031. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: La politica regionale e la Corte Costituzionale ha bloccato i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare della legge regionale. Per i giudici della Consulta, richiedere la residenza pregressa e protratta nel territorio regionale è irragionevole e in contrasto con il principio di uguaglianza, da definire ora gli effetti sulle graduatorie.
6: La regola che fissa la residenza in Friuli Venezia Giulia per almeno 2 anni come requisito per ottenere un alloggio ATER è contraria alla Costituzione ed è di conseguenza espunta dalla normativa regionale. Anzi, è

0: contrario alla Costituzione qualunque limite legato alla residenza in questo ambito. Lo dice una sentenza della Corte Costituzionale che riguarda un contenzioso con l'ATER di Pordenone. A richiedere l'intervento della Corte era stato il Tribunale Amministrativo Regionale, al quale si era rivolta una persona che aveva risieduto in regione dal marzo 96 al febbraio 2012 e poi di nuovo dal luglio 2020 e che aveva chiesto un alloggio all'ATER di Pordenone, appunto, ottenendo un rifiuto proprio in base al requisito degli anni di residenza, che in base alle norme in vigore al momento della domanda erano 5 sugli ultimi 8. Nel frattempo la legge è stata modificata e il limite è stato portato a 2 anni. Gli avvocati del ricorrente avevano fatto notare che se l'edilizia residenziale pubblica serve a consentire a persone in situazioni economiche disagiate di accedere alla casa a condizioni agevolate, non c'è alcuna ragionevole correlazione tra questa finalità e la pregressa e protratta residenza nel territorio regionale. Un parere condiviso esplicitamente dai giudici della Consulta, anche richiamando precedenti sentenze su ricorsi simili. Requisiti del genere, si legge nella sentenza, determinano una ingiustificata disparità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità. Quindi nessun limite di residenza né di 5 né di 2 anni è in accordo con la Costituzione e quella parte della norma regionale non è più in vigore. Gli effetti pratici di questa decisione sulle graduatorie per l'accesso sono ancora tutti da definire. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Vertice in prefettura a Trieste sui lavori di riqualificazione della superstrada slovena H4 Razdrto-Vrtojba. Dal 5 luglio, per circa 4 mesi, è prevista una nuova chiusura ai mezzi pesanti sopra le 3,5 tonnellate in direzione nord, con possibili ripercussioni sul traffico lungo la A4 alla barriera dell'Isert e sui collegamenti con la Slovenia e la Croazia nel pieno dell'estate. Al tavolo istituzioni italiane e slovene, forze dell'ordine e gestori della viabilità. Tra le misure allo studio, potenziamento dei servizi all'Isert, pagamenti contactless, gestione coordinata dei flussi e deviazione dei mezzi leggeri sull'A34 in caso di code. La prefettura ha confermato un monitoraggio costante della situazione. Ed è quasi fatta per il rinnovo dei 13.000 dipendenti degli enti locali e regionali. Regione e sindacati intesa sull'accordo 2022-2024 che prevede aumenti mensili lordi dai 114 ai 180 euro, l'incremento dei buoni pasto a 10 euro e il welfare aziendale che ammonta a 800 euro.
2: Dopo oltre 2 anni di trattative è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia, un accordo triennale che riguarda 13.000 lavoratori, dipendenti regionali, quelli dei 240 comuni, giornalisti degli uffici stampa pubblici, personale della protezione civile, sanità, consorzi, aziende per i servizi alla persona, oltre alla polizia locale e il corpo forestale. Per la regione l'operazione vale 82 milioni e mezzo di euro destinati agli aumenti salariali e agli arretrati dal 1 gennaio 2022, compresi gli 800 euro annui esentasse per il welfare aziendale. Gli aumenti in busta paga andranno da 114 a 180 euro lordi al mese. Per la funzione pubblica CGIL, il sindacato più rappresentativo del comparto, si tratta di un grande successo sindacale, come sottolinea la segretaria Orietta Olivo, anche se l'inflazione degli ultimi anni, sottolinea, ha eroso il potere d'acquisto e questi aumenti non compenseranno completamente il caro vita. Al tavolo delle trattative erano presenti i sindacati di categoria anche di CISL, UIL e UGL. Tra le novità più significative ci sono 20 ore annue di permesso retribuito per chi è tutore di minori stranieri non accompagnati, i sindacati ne chiedevano 60, e l'introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Cambia anche l'ordinamento professionale, spariscono le vecchie categorie A, B, C e D, la riforma punta a favorire le progressioni di carriera valorizzando l'esperienza maturata sul campo, anche senza laurea. Da questo però restano esclusi polizia locale e corpo forestale, ma su questo spiega l'assessore regionale alla funzione pubblica Pierpaolo Roberti.
3: L'impegno ad aprire entro 15 giorni un tavolo per uno dei temi che sta più a cuore alla polizia locale, ovvero quello della riclassificazione delle carriere.
2: Ora manca solo il via libera della Corte dei Conti, che dovrà certificare la sostenibilità economica dell'accordo. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E subito dopo il nostro notiziario ci sarà il consueto appuntamento con Sconfinamenti. Sarà ancora una puntata dedicata al terremoto del Friuli con Greta Sklaunic, autrice del libro La notte in cui la

0: tremò. Un libro ispirato a fatti realmente accaduti per parlare di solidarietà e di ricostruzione. In quei 59 secondi Gemona del Friuli si sbriciola, Leo ha solo 12 anni quando vede il terremoto ridurre in macerie la sua casa e seppellire per sempre. La sua infanzia è un pezzo della sua famiglia. In un percorso di rinascita Leo trasformerà il proprio dolore in un dono per gli altri e nel 2016 collaborerà a ricostruire il volto di Amatrice distrutto dal sisma. Chiudiamo con la festa della polizia locale a Sesto La Reghena, invasa da migliaia di agenti che celebrano oggi assieme ai comandanti e all'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti la festa del corpo. Sarà questo il nostro ultimo servizio e la parte tecnica ha collaborato Tommaso Vinoni. Da Andrea Marusic un buon proseguimento d'ascolto.
1: La festa è l'attesa per la riforma che cambierà il ruolo della polizia locale. È stato questo il tema portante della 17ª giornata regionale che si è svolta a Sesto La Reghena alla vigilia, appunto, della discussione alla Camera della legge delega per il riordino delle sue funzioni e del suo ordinamento. A ricordarlo sono stati il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, che ha sottolineato come la riforma abbinata alle norme regionali possa rendere più efficiente un servizio fondamentale per il cittadino in un rapporto di integrazione con le altre forze dell'ordine. Determinante il ruolo della polizia locale nel miglioramento della qualità della vita nelle città, ha evidenziato il prefetto di Pordenone Michele Lastella, anticipando i dati secondo i quali in provincia il 2025 vede una generale diminuzione del numero dei reati. Più in generale il Friuli Venezia Giulia è una regione più sicura di molte altre, ha detto ancora il ministro, ma resta la necessità di difendere quella sicurezza e, per Roberti, di guardare anche alla percezione della sicurezza da parte dei cittadini. A fornire i numeri complessivi dell'attività è stato il comandante di Trieste Walter Milocchi. In aumento gli incidenti, anche mortali, rilevati dalla polizia locale, così come i controlli edilizi e le verifiche in materia di commercio e pubblici esercizi. La giornata è stata anche l'occasione per il benvenuto agli agenti neoassunti del 2025, in una generale situazione di carenza di organico. Walter Milocchi, comandante Polizia Locale di Trieste.
2: Questa è una delle criticità sicuramente, la Regione intende anche istituire un concorso unico per la difficoltà dei piccoli enti e poi c'è un discorso collegato al fatto che evidentemente in molte realtà a Trieste si lavora H24, non esistono i festivi eccetera e questo evidentemente non incentiva parte dei giovani.
1: Infine la consegna di 26 encomi semplici e 7 encomi solenni. Sesto La Reghena, Lara Zani, TGR Friuli.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Campanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Caterina Cavrelli al console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Come sappiamo, è stato ricordato il cinquantennario del terremoto in Friuli. Anche Sconfinamenti ha voluto portare per l'occasione il proprio mattoncino di ricordi. L'ha fatto mercoledì con la puntata condotta per l'occasione dal curatore di questa trasmissione, Massimo Gobessi, e dedicata all'istriano Tullio Amelio Biagini, che partecipò attivamente al programma degli Stati Uniti d'America per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma tra il 1976 e l'82. Oggi ci dedichiamo invece ad un pubblico più giovane, in quanto giovane, ma già affermatissima, è l'autrice di un libro dedicato ai ragazzi sul tragico sisma, appunto, del 76. Parliamo della giornalista del Corriere della Sera, Greta Sklaunik, che ha scritto il libro La notte in cui la terra tremò per le edizioni PM. Romanzo per ragazzi ispirato a fatti reali e che racconta appunto il terremoto del Friuli attraverso gli occhi di Leo, un dodicenne di Gemona del Friuli. E Greta Sklaunik, che dovremmo averla in linea, corrisponde?
1: Ci sono, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere qui con noi quest'oggi. E Greta Sklaunik, perché ha scritto un libro sul terremoto di Friuli? Perché è originaria di queste terre, in quanto lei è nata a Villesse, giusto?
1: Sì, esatto, sono nata a Villesse.
0: Ci racconti un po'
1: le sue... Sono nata qualche anno dopo il terremoto, devo dire, nel 1983, però i miei genitori l'hanno vissuto e me ne hanno molto parlato quando ero bambina. Credo che sia un po' quegli eventi storici grandi che abbiamo piacere di tramandare ai posteri per ricordare quanto è stato comunque un momento fondante della storia. Noi penso racconteremo il Covid tra qualche anno ai nostri figli, no? I miei mi raccontavano quando ero piccola il terremoto, infatti nel libro ho messo diversi pezzi anche dei loro ricordi. Diciamo che l'anno scorso, quando io avevo già scritto un primo libro che si intitola Le foibe spiegate ai ragazzi, esatto, che avevo tra l'altro anche presentato, sì, qui da voi, sì, uno dei primi incontri che ho fatto con i ragazzi è stato proprio con le scuole di Gemona. Subito dopo l'incontro, parlando con la bibliotecaria Bortolotti, lei mi ha detto il prossimo anno c'è il cinquantenario, e io ho pensato, certo che sarebbe proprio bello raccontare questa storia, perché non resti solo una storia friulana, non che lo sia stata, è una storia veramente italiana, ne hanno parlato tutti, esatto, il terremoto del Friuli lo conoscono tutti, però io volevo trovare un filo rosso, diciamo, mm-hmm, che collegasse il terremoto in Friuli a tutto quello che è successo dopo, che non si esaurisse solo nel terremoto in Friuli, la ricostruzione in Friuli, quanto è stato un modello il Friuli, ma provasse a vedere cosa poi aveva lasciato anche agli altri. E ho trovato questa storia, che è la storia di una persona che esiste veramente, esatto, che ha ispirato quella di Leo. È una bellissima storia di solidarietà, di una persona che ha perso parte della famiglia e la casa proprio a Gemona la notte del terremoto e, devo dire, oltre alla famiglia, la casa ha perso anche l'infanzia. E poi però ha deciso, quando è diventato grande, di fare qualcosa anche lui per gli altri, ed è entrato nella protezione civile ed è fra i primi che si precipitano sui luoghi dei terremoti subito dopo le scosse.
0: Ecco, non anticipiamo tutto,
1: andato...
0: perché volevo appunto fare un passo, alla volta. Io volevo partire proprio dall'ambiente familiare, perché ognuno di noi ha i ricordi, anche noi trasmettiamo da Trieste, anche qui anch'io sono nato dopo il 1976, dopo questo terremoto, però in famiglia si è parlato, tutti si ricordano cosa stavano facendo quella famosa notte, quella famosa sera, tutti ricordano la televisione. E non vogliamo entrare nei meandri della famiglia Sklaunik, però immagino cosa stava succedendo a Villesse quella sera, magari gliel'avranno raccontato.
1: Ah, no, ma lo racconto volentieri. Allora, mia mamma era andata a dormire, che non stava
0: era già andata,
1: mia mamma all'epoca aveva 21 anni e alle 9 ha detto che ha iniziato a sentire come se delle persone che corressero sul tetto, e ha detto cosa succede, i ladri. E poi è arrivata mia nonna e ha detto il terremoto. Mio papà non si è accorto di niente perché era in macchina. Semplicemente, chiaro, a un certo punto, guardandosi intorno, ha visto che le strade erano piene di persone spaventate e non ha capito. Quello che poi in realtà i miei mi hanno molto raccontato, oltre a questa notte del terremoto, mi hanno raccontato cosa hanno fatto dopo. Cioè mio papà due giorni dopo, o addirittura il giorno dopo, con degli amici è andato su a Gemona in macchina a cercare di aiutare, insomma, le persone che erano lì. Mia mamma ha passato una parte dell'estate invece in Valresia a dare una mano in una canonica.
0: Ah, addirittura.
1: Sì, è proprio.

0: attivamente dato una mano, ma come in gran
1: Sì.
0: parte delle persone che erano in grado di farlo, tra l'altro, sia in Friuli che nel resto d'Italia.
1: Sì, perché c'è questo racconto comune, no, di questo aiuto iniziale fin da subito da tutte le parti d'Italia. E veniamo adesso al libro. Qual è stato, cioè, lei stava parlando prima appunto che lei è andata in questa scuola di Gemona e là è scattata la prima scintilla per scrivere un libro di questo tenore. E lei ha fatto un processo di ricerca per ricostruire quei 59 secondi che distrussero Gemona, ha intervistato sopravvissuti dell'epoca, oppure si è focalizzata da subito sulla figura di questo Leo?
0: Allora, diciamo che io ho deciso di fare una scelta un po' diversa da quella che avevo fatto per il mio libro precedente.
1: Okay.
0: Per il mio libro precedente, che era appunto sulle foglie dell'Esodo, io avevo usato molti libri, avevo usato una bibliografia, film, eccetera. Invece per questo evento, che è effettivamente più vicino nella storia, ho usato soprattutto la cronaca dei giornali, ho usato l'archivio del Corriere della Sera, quello del Messaggero Veneto soprattutto.
1: Immagino il Corriere della Sera era abbastanza, dal suo punto di vista, utilizzabile, come da dire.
0: Ah sì, certo, giocavo in casa, sì, in un certo senso, però anche il Messaggero Veneto, perché prima di arrivare al Corriere della Sera io ho collaborato
1: giusto
0: con il Messaggero Veneto, quindi diciamo che ho usato un po' dei miei riferimenti. No, ho trovato tantissime, cioè quello che io volevo fare era proprio partire dai dettagli anche piccoli, perché un libro su una grande tragedia, o comunque anche su che tragedia che poi è finita bene, perché la ricostruzione insomma è stata un tempo record.
1: Esatto.
0: Quindi dei libri rischiano di essere in un qualche modo di avere i fatti storici in qualche modo mescolati, digeriti, anche okay, magari alcune cose tralasciate. Invece nelle cronache dei giornali, sì, ci sono anche cose magari che poi piccoli dettagli che sono persi del tempo, polemiche comprese dell'epoca,
1: esatto,
0: anche. E quindi io volevo ricostruire proprio quelle cose lì, tutte le piccole cose che poi mi servivano a dare un quadro storico a una storia che è ispirata a una storia reale, ma è poi totalmente romanzata e immaginata da me.
1: Chiaro, anche perché da quasi collega mi verrebbe da dire che le cronache di quei tempi, e mi corregga se sbaglio, non erano mondate di quella privacy della quale adesso siamo costretti a parlare, a non citare, diciamo, penso a certi episodi di cronaca in cui veniva spiegati per filo e per segno dove vivevano, cosa stavano mangiando, per dire tutta una serie di cose che adesso siamo un po' costretti a non citarle, no? Se non...
0: Sì, adesso magari li useremmo più come dettagli di colore, passando alle parti un po' più di cronaca. Invece lì era proprio anche molto colore, ma tra l'altro era anche utile, perché una cosa che mi ha colpito sta nel Corriere della Sera dell'8 maggio 1976, e c'è un pezzo di Pietro Citati che inizia: nessuna regione d'Italia è meno conosciuta del Friuli. Non mi ricordo se fosse Friuli o Venezia Giulia, però in generale intendeva,
1: certo,
0: se diceva Friuli intendeva comunque tutta la regione. In effetti credo che tutti questi dettagli venissero anche raccontati, perché nessuno sapeva più di tanto chi fossero questi friulani. Infatti ho trovato anche degli articoli con chi sono i friulani, com'è il carattere regionale. Ora sinceramente penso che dovrei andare a controllare, ma non mi pare di aver letto dei pezzi del genere sul terremoto di Amatrice.
1: No, questo è vero, perché sì, tante
0: volte
1: sono
0: marchigiani,
1: esatto.
0: Non me lo ricordo. Invece all'epoca c'era proprio bisogno di spiegare dove fosse veramente il Friuli, tra l'altro.
1: Io proporrei di fare un attimo una pausa e poi torniamo con questa puntata dedicata al libro di Greta Sklaunik, La notte in cui la

0: La notte in cui la terra tremò, edizioni PM, romanzo per ragazzi ispirato a fatti reali che raccontano il terremoto del Friuli attraverso gli occhi di Leo, scritto dalla giornalista del Corriere della Sera Greta Sklaunik. In questa seconda parte di Sconfinamenti partirei proprio da quello di cui stavamo parlando, ci stava accennando prima della prima interruzione. E si diceva bisognava raccontare il Friuli perché in Italia non si conosceva un destino che ci accompagna sia il Friuli che la Venezia Giulia, non ne parliamo con i fatti appunto legati all'esodo e alla seconda guerra mondiale, alla fine della seconda guerra mondiale, l'esodo, le foibe, e sappiamo che solo grazie alla legge del ricordo negli ultimi 20 anni qualcosa si è iniziato a capire, una regione poco conosciuta, ma il legame con il presente di questo libro è legato proprio, lei prima parlava di Amatrice, e c'è un legame con questo libro, vero Sklaunik, su questo, con il protagonista Leo, legato appunto al terremoto di Amatrice del 2016.
1: A questo punto posso fare uno spoiler, vero?
0: È un piccolo spoiler, sì.
1: Fantastico. Ok, allora, Leo è anche ad Amatrice. Ok, posso finire a quello, posso essere un po' più...
0: Sì,
1: no, diciamo che il protagonista, sia quello reale che Leo, e dopo essere entrato in una protezione civile, va in tutti i terremoti e tra questi va anche ad Amatrice. Che tra l'altro Amatrice sono 10 anni quest'anno.
0: Esatto. D'agosto, no? 24 agosto.
1: Esatto. E rispetto tra l'altro alla storia familiare che citavamo prima, il terremoto di Amatrice è anche in certo modo legato alla mia famiglia, perché il mio compagno ha perso la casa sua di famiglia nel terremoto di Amatrice. Sì, è stata una delle prime cose che mi ha raccontato quando ci siamo messi insieme, perché credo che fosse per lui e per la sua famiglia comunque un grosso trauma, no? E quando io ho iniziato a scrivere questo libro, e adesso che è appena uscito da qualche giorno, insomma, le persone con cui ne parlo me lo confermano, in effetti l'Italia è una terra di terremoti, quasi tutti hanno un ricordo di un terremoto che hanno vissuto. Allora, io sono dell'83, io mi ricordo quello di terremoto di Caporetto della Pasqua del 98.
0: Esatto, me lo ricordo anch'io, è vero.
1: E secondo me tutti in qualche modo hanno un ricordo della terra che trema.
0: Esatto.
1: Sì, cioè il valore che io volevo portare con questo libro era, dal momento che il terremoto è un'esperienza in cui bene o male avremo a che fare tutti, a cosa dobbiamo trarre da questa esperienza? Che insegnamento potremmo trarre? E ho deciso di focalizzarmi sul fatto, sul valore universale, diciamo, della solidarietà e dell'aiutare. Cioè io volevo raccontare il terremoto del Friuli, ma andare oltre e raccontare le reazioni umane, cioè quello
0: certo.
1: Che noi possiamo trarre di buono da un'esperienza così traumatica.
0: Mi ha fatto venire in mente, sì, il terremoto della Pasqua del 1998, era quell'anno là, o 99,
1: e 98,
0: ero l'unico che sono rimasto a tavola a casa in un quinto piano, e tutti me l'ero presa un po' come dire, se deve succedere che succeda, tanto da qui non si scappa. Poi per fortuna è stata una cosa abbastanza e leggera, diciamo così, anche se si parla sempre del terremoto del Friuli, è un terremoto che ha coinvolto anche appunto già quella volta la Valle dell'Isonzo, e mi ricordo che andando a visitare proprio a

0: Caporetto recentemente, il museo, il Cobraia Rizky Musei, e c'è una parte in cui si parla veramente anche dell'aiuto che non ebbe quella parte slovena, come forse dovuto anche con Cortina di Ferro dell'epoca, questa cosa qua, e le tante case distrutte, anche i morti che ci furono da quella parte delle Alpi Giulie. Tornando al suo libro, Il linguaggio del dolore, come si spiega a un giovane? Le prego, questo libro ho dedicato si parla di un dodicenne, e in teoria è dedicato questi libri verso appunto un pari età, uno studente delle scuole medie. E come si spiega a un giovane lettore questa cosa, la perdita improvvisa della propria casa? Prima lei stava parlando, si faceva riferimento al suo compagno. Parlare di questo tema senza risultare eccessivamente drammatici o melodrammatici, ce l'ha fatta?
1: Ma sai che una cosa che mi hanno chiesto anche ai tempi del primo libro, se non trovassi troppo duro parlare ai ragazzini delle foibe.
0: Forse perché non si è abituati a che questi ragazzi di oggi affrontare tematiche di questo tipo, viene da dire.
1: Ma io alla fine penso che comunque in televisione vedono la guerra, quindi secondo me la realtà si può raccontare in tutti i modi, tutto sta nel trovare il modo giusto e rispettoso dell'età e delle problematiche di ogni età. Ovviamente in questo libro io ho raccontato il terremoto, tra l'altro per la parte proprio del momento del terremoto, attinto ai ricordi della Pasqua del 98, perché io me lo ricordo benissimo. Non abbiamo avuto danni, nessuno si è fatto male, non si è fatto niente, però mi ricordo il terrore che ho provato. Quella sensazione.
0: Tutto il mio posto, esatto.
1: Ma veramente, no, io ero terrorizzata. Sapevo che avrei dovuto andare sotto il tavolo o fare qualcosa e non ho fatto niente. Sono rimasto immobile a fissare il vuoto aggrappandomi al tavolo. Tutto sbagliato, tutto quello che nelle varie prove a scuola mi avevano insegnato di non fare. E quindi sì, io ho pensato che comunque non credo che ci siano argomenti che i ragazzi non possano affrontare. Bisogna semplicemente usare, diciamo, degli accorgimenti in modo che non sia troppo pesante, troppo difficile per loro, anzi.
0: Certo, sì, perché d'altra parte oggi stanno vivendo delle situazioni, prima si parlava del Covid, adesso si parla di guerre a macchia di leopardo, abbiamo questa guerra al giorno d'oggi, però è chiaro che magari un domani si potrà dire i loro nipoti, i loro figli, dire ai giovani d'oggi, ma come avete fatto in quel periodo? È una cosa in cui ci si trova in mezzo e si va avanti, no? Mi viene da pensare, quindi ogni periodo ha avuto il suo periodo, il suo momento difficile. Leo ha 12 anni, ma perché proprio un ragazzino di 12 anni e non un bambino più piccolo? Perché ha scelto questa
1: età qua? In realtà è esattamente l'età della persona che ha scritto il libro. Sì, io sono proprio, ho cambiato quasi tutto, ma l'ho lasciato l'età e il genere, cioè un uomo anche lui.
0: E questo Leo non si chiama Leo, immagino, si sa...
1: L'ho intervistato per il Corriere della Sera, quindi se googlate Greta Sklarnik Gemona trovate sicuramente l'articolo. Non sono certa che voglia essere citato in questa intervista, avrei dovuto chiederglielo prima.
0: No, certo,
1: però se googlate lo trovate.
0: Ok, però una persona che adesso è completamente attiva e che insomma diceva che è andato al di là di Amatrice anche... E anche successivamente, cioè con la protezione civile, penso.
1: No, è attivissimo. Lui è andato ad Amatrice in Emilia e all'Aquila.
0: All'Aquila anche, ok, sì. Altro
1: sì, per i moti più grossi, e devo dire, lui mi ha detto, perché io gli ho chiesto, ma non hai paura? Lui ha detto, no, certo che ho paura, però la gente che è lì ha più paura di me, io devo andare ad aiutare loro. Che l'ho trovato una risposta veramente molto... Cioè comunque alla fine quello che mi ha ispirato in questo libro, che era poi la cosa che mi tenevo davanti mentre scrivevo, era la foto, i Friuli ringrazio e non dimentica.
0: La famosa foto certo.
1: Esatto, che secondo me è più vera quella lì della frase Favilli Vesoi.
0: Favilli Vesoi,
1: nel senso, non è che non sia vera, però a distanza di 50 anni mi sembra che Friuli ringrazia e non dimentica veramente catturi ancora meglio lo spirito del terremoto, della ricostruzione e di tutto quello che è successo dopo, cioè adesso.
0: Esatto, anche perché Favilli Vesoi è la frase che si usa, il copyright del friulano medio, diciamoci la verità, quella persona che vuole farsi da solo e non ha bisogno e cerca di fare il più possibile da sola, mentre i Friuli ringrazio non dimentica. Ieri per esempio

0: non ieri ma domenica scorsa, prima nel corso della partita Udinese-Torino, o era sabato, non ricordo, l'Udinese è sceso in campo con questa maglia che riprendeva questa frase, che non si sa, non si è capito bene dove apparse, è apparsa in più parti di quella zona del Medio Friuli, ma non si sa esattamente, forse lei mi sa dire qualcosa di più.
1: Non lo so sinceramente, ho fatto delle ricerche, ma so che non esiste più, e tra l'altro devo dire che anche il copyright della foto, i diritti della foto sono molto incerti, nel senso che avevo chiesto alla casa editrice di metterla alla fine del libro, nei ringraziamenti, perché era proprio la frase la foto che mi ha ispirata. Gli eredi del fotografo sono introvabili, quindi non siamo riusciti a contattare nessuno per avere il via libera, quindi non abbiamo potuto metterla.
0: Ok, io direi a questo punto di fare una seconda pausa e di ritornare fra un poco con La notte in cui la terra tremò.

0: Terza e ultima parte di Sconfinamenti, dedicato al libro La notte in cui la terra tremò, edizioni PM, scritto da Greta Sclaunic, isontina, friulana, di Villesse, che vive ormai da anni a Milano. E io a questo punto condenserei due domande in una. Ci parli un po' del suo percorso, come è arrivata, appunto lei parlava prima del Messaggero Veneto, i suoi inizi come giornalista, il suo percorso che le ha portato alla fine a vivere, a lavorare in un giornale prestigioso come il Corriere della Sera. E poi contestualmente a questo mi viene da chiedere, lei vive a Milano ormai da tanto tempo, vive e lavora a Milano, quanto ne sanno a Milano del terremoto del 76, non solo fra i giovani ma anche fra le vecchie generazioni?
1: Allora, parto da me, quindi io nasco a Villesse, meglio precisamente a Cormons, dove all'epoca c'era un piccolo ospedale con rapporto maternità. Amo dire che sono nata a Cormons perché di solito Villesse nel giro dell'Italia nessuno lo conosce, ma Cormons sì, in quanto è produzione vinicola, eccetera.
0: Bruno quindi Pizzo mi verrebbe da dire anche qui.
1: Anche, esatto, e poi era veramente a 2 chilometri dal confine, esatto, che era allora la Cortina di Ferro, quindi è molto piena di significati Cormons. E poi sono cresciuta a Villesse, ho fatto l'università a Trieste.

0: assunta e ho passato 3 anni in tutto a Parigi a lavorare all'ANSA. Però io volevo fare la giornalista, diciamo, proprio quella tradizionale con il taccuino in mano,
1: la cronachista,
0: per strada. Esatto, che lì non facevo. E quindi il mio superiore mi ha consigliato, se volevo fare un percorso di questo tipo, di tornare in Italia. Quindi io mi licenzio a 22 anni dall'ANSA, adesso mi dico pazza, però insomma, e vado via da Parigi per tornare a Villette. Ricomincio da zero collaborando col Messaggero Veneto. Poi dopo circa un annetto mi arriva una bella opportunità per andare a lavorare a Sofia in Bulgaria, però facendo la responsabile comunicazione per un'associazione di imprenditoria italiana che poi è diventata Confindustria Bulgaria. Ho passato un anno lì, dove ho conosciuto Beppe Severmini durante una delle sue pizze Italian, c'era venuto a Sofia.
1: Niente meno.
0: E lui mi ha dato, no, infatti lui mi ha dato il consiglio, che poi si è rivelato vincente, di tornare in Italia, se volevo fare la giornalista veramente, e di provare la scuola di giornalismo Tebaggi qua a Milano, cosa che io ho fatto, e poi sono rimasta a Milano. Ormai sono 16 anni, 17 anni, un tempo infinito. Penso che tra un po' ho passato più tempo a Milano che a Villette. Tra un paio d'anni scavallo.
1: E mi viene a pensare che se fosse adesso, la cosa, se fosse capitato adesso di stare in Bulgaria, magari al Corriere della Sera avrebbero avuto, o all'ANSA o quello che fosse, maggior, non so, necessità di una corrispondente della vicina guerra in Ucraina, visto il contesto in cui stiamo.
0: Allora, devo dire che questo passaggio, per essere breve, l'ho saltato, ma io avevo iniziato a collaborare col Corriere proprio quando stavo a Sofia, perché c'era stata la prima crisi Ucraina-Russia del gas, era il gennaio 2009, e effettivamente in Italia si parlava di questo famoso gas che poteva venire a mancare, ma io proprio non ce l'avevo. Mentre lavoravo, a un certo punto ho iniziato ad avere freddo perché i caloriferi non funzionavano. Quindi la trovo una bella idea, e quindi telefono al Corriere della Sera. Devo dire, non so con che coraggio ripensarci, telefono al centralino, chiedo di passarmi qualcuno della redazione e dico: io sono un'italiana, sto a Sofia e sto patendo la crisi del gas. E questo caporedattore mi dice: guarda, ti passo un redattore che ti intervista. E io, ancora con più, non so,
1: faccia tosta,
0: arroganza, forse, non so come, sì, faccia tosta, io avrei anche detto arroganza, e dico: no, io stessa sono giornalista, ve lo scrivo io il pezzo, se vi piace lo pubblicate, se non vi piace lo buttate. L'ho scritto e l'hanno pubblicato, e da lì avevo cominciato a collaborare con loro, ma era difficile mandare cose dalla Bulgaria, perché infatti non era proprio il paese più interessante dell'Europa all'epoca.
1: Chiaro. E veniamo quindi a Milano. Milano, il terremoto del 76. Cosa?
0: Allora, ecco, è una cosa molto interessante, perché quando io ci ho messo circa un anno a scrivere questo libro, e molto spesso ne ho parlato con amici, conoscenti, colleghi, e in effetti non me l'aspettavo, ma tutti avevano un ricordo del terremoto.
1: Interessante.
0: Ma non nel senso della scossa, anche se qualcuno ricorda vagamente anche il lampadario che si muoveva, la paura, ma tutti ricordano di aver fatto qualcosa per aiutare i friulani. Magari chi si ricordava che aveva fatto un pacco con dei vestiti per un bambino, chi aveva il nonno che aveva un parente, allora ha telefonato al parente in Friuli, chi invece magari aveva il papà che aveva fatto l'alpino in Friuli e è andato su subito ad aiutare. In realtà mi ricordo delle persone, che poi è veramente sempre quella cosa del Friuli ringrazia e non dimentica, è proprio legata alla solidarietà che hanno avuto modo di portare il Friuli. Io penso che sia anche perché la ricostruzione è stata di successo, quindi c'è proprio l'orgoglio di aver messo il proprio mattoncino su un'opera completata, e completata anche molto bene. Credo che sia quello, il fatto di dire: io sono stato solidale, ma la mia solidarietà non è stata buttata via, ha contribuito a un'opera che è andata a buon fine e di cui proprio ne parliamo addirittura 50 anni dopo come modello Friuli, portandolo ad esempio.
1: Esatto, e quindi appunto qui mi ricollego anche a questo fatto che tante persone si sono sentite orgogliose di dare una mano a qualcosa che poi si è toccato con mano e sia stato ricostruito e quant'altro. Mi viene da dire che quindi anche questo suo libro possa essere, proprio perché il modello Friuli è stato citato spesso come esempio virtuoso, voglia essere anche un omaggio alla sua terra d'origine, no?
0: Ah, lo è sicuramente. Lo è sicuramente, e anche in un certo senso la mia infanzia, nel senso, qualche giorno fa una mia amica di infanzia di Villette mi ha mandato un messaggio per dirmi: hai messo dentro la nostra infanzia.

0: infanzia. E io ho pensato, in che senso? Poi lei mi ha mandato una serie di esempi di cose che avevo raccontato. Per esempio gli anziani che dopo cena mettevano la sedia fuori per stare al fresco, i bambini che giocavano tutto il pomeriggio in piazza, che è esattamente l'infanzia analogica, non solo la mia infanzia friulana in realtà, ma l'infanzia penso di tutti gli italiani di una generazione fa. Quindi in realtà io penso in qualche modo ci ho messo dentro qualcosa che non esiste più, me ne sono accorta adesso di quanto sia profondamente attaccata a questo libro per questa istantanea della mia vita e di quanto in realtà penso che anche i lettori più grandi, non solo i ragazzi ma anche i loro genitori, possono leggendo ritrovarvi parti di loro che magari hanno in qualche modo non dimenticato ma magari lasciato nel cassetto dei ricordi, ecco.
1: Certo. E per stemperare un po' questo tema che è abbastanza forte e crudo, insomma, dalle foibe al terremoto c'è un filo conduttore catastrofistica nel questi libri di Greta Sklaunic. Magari il prossimo, c'è in mente un nuovo tema, magari un po' più leggero, mi viene da chiedere.
0: A dire il vero no. No. No, perché anche io ci ho pensato dopo, perché a un certo punto parlavo del trauma di lasciare la propria casa, ho detto, ma l'ho messo in entrambi i libri, cosa ho io di irrisolto con la mia casa? Esatto. Metto sempre il trauma della casa. È proprio il mal dal Modon, lo so che è più Giuliano che Giuliano, però penso che alla fine un po' sia quello. No, però in effetti sto riflettendo già ai prossimi, nel senso che ho tante idee, poi non so cosa sarà, come sarà, però sì, mi piacerebbe continuare a occuparmi della mia terra. Non lo so, mi pare sempre che si parli troppo poco di Friuli Venezia Giulia, che sia una regione bellissima, conosciuta molto poco. Non so, è una cosa che sia è per me vicina al mio cuore, sia anche proprio la fierezza di dire ecco, questa è la mia terra, è bella, è importante, è bene che la conosciate tutti, ecco.
1: Beh, insomma, abbiamo uno slogan ormai della nostra regione che insomma si fa vedere e sentire in tutta Italia con pubblicità. Cioè, penso che ormai siamo abbastanza conosciuti, no? Mi viene da pensare, non so. Mi dica lei da Milano, come regione.
0: Allora, ne parlavo giusto ieri con un collega che ho scoperto per caso avere delle origini di Cividale. E lavoriamo insieme da 10 anni e non lo sapevo. E stavo proprio dicendo che ultimamente vedo tante persone che vanno in vacanza in Friuli, più di quando ero piccola, che addirittura ti sarà capitato anche a lei in giro per l'Italia, gente che dice, ah, Gorizia, quindi sei jugoslava? No, anzi, comunque.
1: Mai di qua o di là del confine, la classica considerazione.
0: No, oppure anche una volta mi hanno detto sei austriaca, volevo dire no, avete fatto una guerra per questi territori, quindi no, non sono austriaca.
1: Io mi sono sentito dire anche vicino alla Svizzera, quindi manca solo la Francia. Sì, ci siamo.
0: Ah, ecco, no, quello secondo me no, perché un minimo di. No, però effettivamente c'è molta confusione su di noi ancora. Però. In effetti stavo notando proprio questa cosa della mi pare di notare che se ne parli molto di più di Friuli anche sul web, sui social, e ho notato che comunque dal punto di vista turistico c'è un enorme sforzo adesso per farci conoscere di più. Mi sembra di vederne delle ricadute. C'è stato un anno, il primo anno del Covid, mi sembra che tutti siamo andati in Basilicata e a Matera, il secondo anno tutti in Friuli, cioè mi ricordo tantissime persone che sono venute in Friuli. Che quando non si poteva viaggiare all'estero, certo, tutto complicato, comunque da lì ho notato una riscoperta del Friuli.
1: Pellegrinaggio della disgrazia, mi verrebbe da dire, no, ma scherzo, chiaramente. Siamo purtroppo arrivati alla fine. Ringraziamo la nostra ospite di oggi, Greta Sklaunic, giornalista del Corriere della Sera, che ha da poco editato il suo libro La notte in cui la terra tremò, edizioni PM. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi per questa bellissima conversazione e grazie a chi ci ha ascoltato.
1: Grazie. Siamo purtroppo giunti al termine del nostro appuntamento odierno e i nostri microfoni quindi si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Caterina Cabrelli alla console, un caro saluto e grazie per essere stati

0: abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Sono le squadre che sono preparatissime, che vanno a analizzare le tappe, analizzare l'arrivo e la curva, il vento, e questo si fa prima di arrivare. Chiaramente poi, Giovanni, sì, è vero, l'esperienza conta, ma quando uno ha il talento, ha le capacità, sa anche rischiare, perché il mestiere del velocista, guardate che è un mestiere veramente duro, eh. Se il gregario si mette là davanti a tirare e fa chilometri e chilometri, il velocista deve sapere anche a volte che qualche volta può anche succedere la caduta, e ci sta, è un mestiere, e questi ragazzi qua sono preparati, sanno veramente ascoltare la radiolina. Ho visto per esempio nella parte finale che con Sonny ha attaccato il bottone parlando eventualmente con Mila, gli avrà detto guarda che c'è una frattura, perché l'ho guardato attentamente. Ecco, si fanno anche queste cose quando manca poco all'arrivo. Chiaro, bisogna capire se Mila è riuscito ad ascoltarlo, perché devi stare a guardare davanti cosa sta succedendo. Però è un ciclismo veramente che, insomma, no, non è più il mio ciclismo, no? Siamo su un altro pianeta.
2: Cristiano, 335-699-2949, c'è una domanda per te. Se contano di più in un grande giro, Massimo, che non specifica però da dove scrive, contano di più da un livello tecnico le partenze con un cronometro, seppur breve, oppure arrivi come questo, domani si ripartirà appunto con tutti i corridori o quasi, ovviamente per via della neutralizzazione, come avete raccontato, con lo stesso tempo. Per lo spettacolo e magari anche tecnicamente, come li inquadriamo questa anche nuova versione delle corse a tappe, di non regalare in avvio già una classifica generale distanziata, seppur su base di secondi?
3: Sì, no, assolutamente. Poi anche la questione del...

0: una volta si chiamava così, è un po' passata, non dico di moda, però se ne fanno sempre meno di situazioni del genere, a meno che non ci sia evidentemente una necessità dovuta anche alla scelta del percorso. Però insomma l'ultima crono, che non era proprio la prima tappa, era la seconda tappa, mi ricordo, al Giro di Francia con una partenza da Copenaghen, si parte magari con frazioni anche come è successo ad esempio nel Giro vinto da Pogacar con quell'arrivo a Torino, movimentate, però che danno comunque spettacolo e che a volte possono anche creare qualche distacco, però evidentemente nello studiare il tracciato anche qui in Bulgaria, dove non ci sono particolari asperità diciamo da segnalare, si è scelto di puntare su una prima frazione in cui evidentemente si dava chance anche alla ruota veloce, e io credo, sperando anche che questa ruota veloce potesse essere quella di Milan, di indossare la maglia rosa, cosa che non capita spesso ovviamente per quanto riguarda i grandi giri. Festeggia intanto Paul Magnier, il nuovo leader della classifica generale, partiranno sostanzialmente tutti con lo stesso tempo o quasi qualche secondo di distacco evidentemente tra i primi 10, considerate che praticamente abbiamo 4 secondi tra il primo e il terzo, poi 6 secondi il ritardo di Vernon che è quarto, anche quello di Siviglia, poi Morgado 8 secondi, Milan, Mikkels, Lonardi e Ackermann a 10. Ecco, questa è la classifica per quanto riguarda i distacchi tra i primi 10. Arriverà il momento di un'altra premiazione che coinvolgerà inevitabilmente sempre Paul Magnier, perché l'abbiamo detto, indossa praticamente 3 maglie su 4, con il nostro intanto Manuel Codignone che ovviamente lì in postazione interviste per sentire anche quelle che sono le sensazioni insomma dei protagonisti di questa sfida. Di solito al microfono di Manuel arrivano i detentori delle maglie, oggi insomma sarà abbastanza facile per lui perché avrà praticamente soltanto Paul Magnier e poi anche Diego Pablo Siviglia per quanto riguarda la maglia azzurra, quella degli scalatori, in una frazione che è stata caratterizzata anche da una brutta caduta ai 600 metri. Non ci arrivano fortunatamente segnalazioni di corridori coinvolti nella caduta, che hanno avuto problemi particolari, ma Ghirotto insomma magari i dolori possono anche arrivare nella notte, così a caldo si accusa forse meno. Forse il più quello che ha avuto particolari problemi, perché è rimasto davvero coinvolto, oltre a Blikra il velocista della 1X, abbiamo visto la maglia lacerata di Caden Groves, che insomma è un velocista importante presente a questo Giro d'Italia.
1: È un velocista importante, uno che ha esperienza, uno che sa vincere, e chiaramente queste volte, Cristiano, hai detto bene, cioè tu in quel momento lì hai l'adrenalina, cerchi di capire prima di tutto se ti sei rotto qualche osso, perché io me lo ricordo quando cadevo e di cadute ne ho fatte anch'io parecchie, qualche osso me lo sono anche pure rotto, ma devi capire se sei ancora integro. Dal momento in cui tu hai sentito che insomma non c'è nulla di che, allora passi al secondo step, che è quello di capire quante abrasioni hai e qual è la difficoltà quando tu sei così sbucciato, perché l'asfalto ti scotta, come dire, è dormire di notte, e sappiamo bene che dormire di notte è fondamentale per il recupero del giorno dopo, e solitamente queste cadute qua quando le fai scivolando veramente di pelle te ne porti via tanta, e ci vogliono tanti tanti giorni prima di recuperare diciamo fisicamente queste botte.
0: Eh sì, sicuramente da capire quali saranno le condizioni di Caden Groves domattina, quando insomma magari faranno tutte le valutazioni del caso, ma di altre tappe destinate ai velocisti ce ne sono e ce ne saranno a breve, perché insomma quelle di domani e di dopodomani che saranno ancora in terra bulgara, ad esempio la Plovdiv Sofia, sono assolutamente per velocisti, anche la prima in Italia, la Catanzaro Cosenza, è sicuramente destinata ai velocisti, come la sesta, quella da Pessimo a Napoli. Poi bisognerà aspettare un po', ci saranno altre frazioni come quella da Imperia a Novi Ligure e quella da Voghera a Milano, e poi le ultime due, oltre a quella di Roma che chiuderà il Giro d'Italia, ci sarà la 18ª con arrivo a Pieve di Soligo. Queste sono le tappe indicate anche dal Garibaldi come destinate ai velocisti, quindi insomma ci sono altre possibilità per Caden Groves, a patto ovviamente di rimanere nel gruppo. A beneficio ovviamente di coloro che magari sono collegati soltanto adesso, ricordiamo l'ordine d'arrivo per quanto riguarda le prime tre posizioni di questa prima frazione del Giro d'Italia con il successo.

0: Magné davanti a Lund Andresen e a Ethan Vernon, soltanto quarto Jonathan Milan. Ovviamente Paul Magné va anche a indossare la maglia rosa di leader della classifica generale davanti ad Andresen e a Terozzi, che ha conquistato secondi di abbuono nello traguardo intermedio brandizzato, che è una novità introdotta l'anno scorso dagli organizzatori del Giro d'Italia. Vittoria importante anche, caro Giovanni, per la Sudal Quickstep, che l'anno scorso chiuse a bocca asciutta senza nessuna una vittoria, quindi per questa squadra, che insomma è una delle più longeve del World Tour, è anche una bella iniezione di fiducia. Sono un po' cambiati i tempi: una volta la Sudal Quickstep era una delle squadre da battere, soprattutto per quanto riguarda le classiche del nord, ridimensionata un po' per quanto riguarda anche le questioni di budget, ma è sempre protagonista, e lo abbiamo sentito, grande soddisfazione anche in casa Sodal da parte di Davide Bramati per questo successo, appunto, che riporta la formazione belga al successo dopo un anno, un Giro d'Italia sicuramente avaro di successi come quello del 2025, soprattutto perché poi nel 2024 le vittorie c'erano state come ben 4, 3 di Tim Merlier, il velocista, e una anche per Julien Alaphilippe. Mentre qui si sta un po' svuotando la situazione, anche se tifosi bulgari restano ancora ad assiepare la zona podio, perché insomma anche le varie cerimonie di premiazione proseguono, ma insomma siamo alle fasi conclusive anche per quanto riguarda il protocollo. A te,
1: Massimo. Allora, e per Massimo chiaramente intendo Ghirotto. Stavo guardando proprio mentre parlava Cristiano, no? Un dato che potrebbe anche non essere rilevante, ma questo hai tu l'autorevolezza per dirlo o meno, cioè 184 partenti, 68, quindi più di un terzo sono esordienti al giro, non vogliamo dire come si usava una volta neoprofessionisti, cioè esordienti, vengono a correre il giro per la prima volta. Ti chiedo se questo è più un vantaggio o più un freno, tecnicamente sto parlando, per una corsa come il Giro d'Italia?
2: Ma sai, Giovanni, quando un corridore ha della qualità e ha determinate caratteristiche che si inseriscono in un contesto di squadra, cioè la necessità di avere uno scalatore piuttosto che un compagno che tira la volata al velocista principe della tua squadra, eccetera eccetera, l'età ormai non è più un ostacolo. Un terzo sono così giovani, quindi è una dimostrazione che adesso non si pensa più in qualche modo a salvaguardare il capitale giovane e aspettare di lanciarlo. Il tema se Xasse, no, adesso sappiamo, andrà al Tour de France, un ragazzetto 19enne, è un dibattito molto forte nel nostro mondo, però sono queste le scelte che si fanno. Se c'è la necessità e il ragazzo dimostra di andare forte, perché no? Io onestamente, cioè, condivido anche questa scelta.
1: Posso interromperti,
2: cioè,
1: Massimo, ma non è, sai, non voglio dire se faccio quello che pensa male, però per avere una visione a 360 gradi, ma non è che in questo modo si rischia di Sexas, di Pogacar a suo tempo, ce n'è uno, no? Allora, non è che in questo diciamo senso si faccia del Giro d'Italia, parzialmente della Vuelta, un campo di esperimento, cioè magari i grandi, anche non solo i capitani, ma anche coloro i quali, pur non essendo uomini di classifica, preferiscono chiaramente il Tour, e allora restano in squadra quei corridori che non sai nel corso della stagione dove piazzare, e li mandi in corse che sono meno suggestive, che hanno, con una parola anglofona, meno appeal. Può esserci questo rischio oppure no, secondo te?
2: Diciamo che è una valutazione attenta. Sicuramente immagino che tutti i corridori di qualsiasi squadra, soprattutto le World Tour, vogliono andare a fare il Tour de France, e quindi c'è la lotta per partecipare alla massima corsa, che è la più importante, che ti dà più visibilità, che se fai un secondo o terzo posto ti garantisce anche un contratto futuro, mentre all'epoca mia o vincevi o il secondo o terzo posto non contava nulla. Chiaramente penso ci sia anche un po' di difficoltà nel portare i grandi corridori, quelli che dicono io al giro preferisco fare il Tour, e poi c'è anche il posizionamento, che è un'altra cosa importante. Noi patiamo al Giro d'Italia il fatto che si corre a maggio. Se il giro fosse al periodo della Vuelta, prima del campionato del mondo, ecco, forse le cose potrebbero cambiare. È un dibattito che c'è da tempo in questa cosa qua,

0: ma strutturalmente il calendario UCI è questo. Chiaramente che ne patisce un po' è la partecipazione al Giro d'Italia, però attenzione, quest'anno abbiamo Vingegaard e l'anno scorso avevamo a corridori altrettanto importanti, due anni fa abbiamo avuto Pogacar, quindi insomma il Giro è sempre il Giro.
1: Eh beh, in effetti è una valutazione che fa pensare. Cristiano, tu che stai vivendo lì il polso della situazione, ti è parso in sede di presentazione che comunque affidarsi ai giovani, magari anche ai nomi non conosciutissimi, possa essere invece, capovolgiamo il ragionamento che facevamo in precedenza, possa essere il motore nuovo per le corse a tappe di tradizione come il Giro d'Italia, appunto la Vuelta, Giro d'Italia schiacciato, perché tale è tra Tour in estate e tra grandi classiche fino al termine del mese di aprile, ritagliarsi uno spazio non è facilissimo e più che mai si va verso questa direzione, con un dato che però non invoglia all'entusiasmo da italiani, perché questo è il Giro d'Italia con appena 41 italiani, si tratta del minimo storico.
2: Eh sì, perché poi molti altri magari che il Tour hanno rinunciato a partecipare alla corsa di casa anche per questioni legate ovviamente alle indicazioni del team di appartenenza. Io credo che comunque a questo giro, seppur con tanti giovani come abbiamo sottolineato, ci sono tanti giovani di prospettiva che potenzialmente possono dare comunque spettacolo, ma ci sono, per quanto riguarda, guardando ovviamente soltanto il nostro paese, i più forti azzurri possibili, immaginabili, perché abbiamo Ganna, perché abbiamo Pellizzari, perché abbiamo Ciccone e Milan ovviamente, quindi abbiamo sostanzialmente tutti i migliori per quanto riguarda le varie specialità del nostro paese. E il ciclismo mondializzato porta ad allargare i confini, si parte anche dalla Bulgaria per questo, l'abbiamo detto anche ieri, c'è anche un corridore dell'isola di Malta, evidentemente insomma dobbiamo imparare ad accettare anche questo nuovo scenario.
1: E le note che arrivano dalla regia ci indicano appunto che ci fermiamo per qualche minuto, daremo spazio all'informazione e poi sarà nuovamente sulle strade del Giro. Vi ricordo, prima tappa in volata è andata al francese Magnier, che ha preceduto Andresen e Vernon, quarto posto per l'italiano Jonathan Milan. Adesso appunto spazio al GR1 e poi sarà nuovamente sulle strade del Giro, a tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: Giorgio Schiavoni in studio. Con Rubio un confronto ampio e costruttivo tra alleati che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Così Giorgia Meloni dopo l'incontro con il segretario di Stato americano, che in mattinata aveva visto anche il ministro degli esteri italiani. Numerose le questioni trattate, a partire dalle crisi internazionali tra cui il Medio Oriente, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina. E dopo l'incontro con Meloni, il capo della diplomazia di Washington ha toccato molti temi in un punto stampa all'ambasciata degli Stati Uniti a Roma.
6: Parla di grossi passi avanti nel negoziato con Teheran, Marco Rubio, che dice di attendere entro stasera una risposta all'ultima proposta negoziale degli Stati Uniti. Sullo stretto di Hormuz, secondo il segretario di Stato americano, non è accettabile che l'Iran prenda il controllo unilaterale di un passaggio internazionale. Se gli iraniani minacciano gli Stati Uniti, se ci lanceranno contro dei missili, li faremo saltare in aria. Quanto al Libano, il motivo per cui viene bombardato è Hezbollah, afferma il capo della diplomazia statunitense, e parla di probabili nuovi colloqui tra libanesi e israeliani la prossima settimana. Secondo Rubio, l'Italia può fare qualcosa in più nel dare un contributo per risolvere la situazione in Libano per la sua expertise e la sua presenza sul territorio. Già sulla minaccia del ritiro di truppe americane da alcuni paesi europei, Rubio dice che gli Stati Uniti stanno valutando come redistribuire le proprie risorse militari all'interno della NATO, ma la decisione spetta a Trump. Sull'Ucraina, resto disponibile a fare da mediatore, ma non voglio perdere tempo se gli sforzi non faranno progressi, dichiara il segretario di Stato americano, e su Cuba assicura imporremo altre sanzioni. Cecilia Rinaldini, GR1.
5: La visita pastorale del Papa in Campania. Leone XIV, dopo aver pregato per la pace e celebrato la messa al santuario della Madonna di Pompei, è a Napoli in piazza Plebiscito, accolto da una grande folla.
7: Voglio anche

0: questo omaggio a San Gennaro, tanto importante.
1: Sono le parole pronunciate a braccio da Papa Leone al Duomo di Napoli. Una volta arrivato all'altare, ha mostrato ai fedeli l'ampolla con il sangue di San Gennaro, che si era sciolto in precedenza. Per il Papa è una grande gioia visitare questa città ricchissima di arte e cultura, abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, dice, nonostante il peso di tante fatiche. Leone incontra il clero e i religiosi. Napoli, città dai mille colori, in cui la cultura e le tradizioni del passato si mescolano alla modernità e alle innovazioni. Città in cui, riflette il Papa, una religiosità popolare spontanea ed effervescente si intreccia con numerose fragilità sociali e con i molteplici volti della povertà.
0: Abitata da molta bellezza e nel contempo segnata da tante sofferenze e perfino insanguinata dalla violenza.
1: In una città segnata da disuguaglianze, l'annuncio del Vangelo non può prescindere da una presenza concreta e solidale che coinvolge tutti, preti, religiosi, laici. Lasciato il Duomo, Leone ha raggiunto Piazza del Plebiscito. Con Alessio Caranzetti, Francesca Paltracca, GR1.
2: La cronaca con il femminicidio alla periferia di Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata morta, accoltellata in un appartamento. A chiamare i soccorsi il marito, di nazionalità macedone, attualmente ricercato. Lui stesso avrebbe riferito al 112 di averla assassinata per poi darsi alla fuga. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono entrati trovando il cadavere della donna. Delitto di Garlasco, si va verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi. Emergono nuovi particolari sulle intercettazioni. Quando sono andato io il sangue c'era, Stasi involontariamente ha evitato le macchie, avrebbe detto Sempio, parlando da solo in macchina lo scorso anno dopo la riapertura delle indagini. A Brescia, nella chiesa della conversione di San Paolo, si sono celebrati i funerali di Evaristo Beccalossi, morto 2 giorni fa all'età di 69 anni. A dare l'ultimo saluto all'ex campione dell'Inter, tanta gente comune e molti suoi ex compagni di squadra. E allora andiamo adesso al tennis con gli internazionali d'Italia e Roma. Tutti gli aggiornamenti in diretta con Emilio Mancuso.
3: Buon pomeriggio a voi tutti qui dal campo centrale del Foro Italico. Zverev contro Altmaier, un derby tedesco, l'esordio di Sasha Zverev, testa di serie numero 2, 7-5 il primo parziale per lui, 2-2 nel secondo. C'è stata un po' di pioggia che ha fatto slittare un po' gli incontri di questa giornata. Vi dobbiamo dar conto della bellissima vittoria di Matteo Arnaldi, che ha battuto in rimonta Alex De Minaur, dunque un top 10, testa di serie numero 8 del mondo, testa di serie numero 3, 2 ore e 56 minuti, una bellissima vittoria quella di Matteo Arnaldi, che al terzo turno affronterà lo spagnolo Odar, la grande promessa del tennis spagnolo. Dunque un terzo turno davvero super interessante per quanto riguarda Matteo Arnaldi. Una giornata intensissima, si chiuderà sul centrale con Elisabetta Cocciaretto e con l'esordio attesissimo di Lorenzo Musetti. Lo seguiremo in diretta stasera nel corso di Zona Cesarini e anche nel corso di tutto il calcio. Linea allo studio.
2: È tutto, la linea ora alle storie del giro.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
9: C'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al

0: concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Fuori giro, il dopo tappa.
3: Ore 17 e 7 minuti. Giovanni Scaramuzzino che da Saxarubra vi parla e vi saluta, Ombretta Conti in regia, Marco Mascia alla console, e adesso diamo il benvenuto nella squadra di Radio 1 a Giovanni Visconti. Buon pomeriggio e buon giro con noi, Giovanni.
4: Buon pomeriggio a tutti voi, un vero piacere.
3: Allora, intanto, visto e considerato che la tappa è arrivata presto rispetto a quelli che saranno i canoni italiani, no? Ovviamente con arrivi previsti quasi sempre dopo le 17, sai Giovanni, incominciamo a dire questo, è che chi è al lavoro magari accende adesso la radio e non sa se la tappa è finita o no. Noi abbiamo pensato una cosa oggi, di rivivere insieme al racconto di Cristiano Piccinelli e Manuel Codignone proprio gli ultimi metri di questa frazione con tante sorprese.
5: In settima posizione Jonathan Milan a un chilometro dal traguardo, strada che volge leggermente all'insù, sempre Decathlon per Andresen lì davanti, ma dietro al treno anche della Sodal c'è Simone Consoni che si volta per vedere dov'è Jonathan Milan. Eccolo rientrare.
6: È così, Jonathan Milan è a ruota di Simone Consoni a 900 metri dal traguardo, il piazzamento è buono, un problema per un uomo della Decathlon che alza il braccio come dire sto per rallentare, non venitemi addosso. Adesso c'è la Saudal là davanti a lavorare per Paul Magnier, ma insomma questa è la fase in cui si decide il posizionamento, iniziano queste curve molto ampie verso sinistra di cui parlavamo, l'ultima sarà i 300 metri, caduta attenzione, caduta di gruppo clamorosa
5: che coinvolge molti corridori,
6: il gruppo si spezza e si ferma.
5: Sì, assolutamente, perché ovviamente rimangono una decina forse meno lì davanti, avanzata della Lidl Trek con Johnny Milan che prova a partire in quest'estate, ma davanti c'è Andresen e poi Magnier con Johnny Milan che cerca di rinvenire sul duo di testa, attenzione anche a Vernon, ma è Andresen davanti a tutti con Magnier che però sembra colpire con il colpo di reni vincente per il successo di frazione e dunque anche la prima maglia rosa che parla francese.
3: Come ogni buon gregario che si rispetti, perlomeno spero, lascio la prima domanda al nostro nuovo entrato, Giovanni Visconti, al decano. Il nostro decano è Massimo Ghirotto e quindi ovviamente vi conoscete. Tra l'altro, Ghiro, mi sembra che proprio tu fossi in moto sul Galibier quando Giovanni vinse una delle tappe più belle della sua carriera, mi sembra, vero?
7: Sì, è proprio così e me la sono goduta tutta. Poi Giovanni è stato veramente forte, è stato un successo che è rimasto nella memoria di tutti, quindi a lui è benvenuto nella nostra squadra di Radio Rai. Ciao Giovanni.
8: Ciao Massimo.
7: E quindi la lavoreremo insieme con grande piacere. Detto questo, siccome tu sei stato anche per diversi giorni in maglia rosa, un Giro Italia, se non sbaglio 8-9 giorni in maglia rosa, correggimi appunto se sbaglio,
8: sì, sì.
7: Quindi questo Magnier, questo Paul Magnier, squadra della Saudal Quick Step di Davide Bramati, che al primo colpo mette la maglia rosa, secondo te cosa può influire anche da un punto di vista emotivo, no? Qual è l'emozione, il peso che prova un ragazzetto di questo genere sapendo che ha vinto una tappa del Giro d'Italia e non solo, ma ha messo la maglia rosa, la maglia punti, insomma, cosa si prova?
8: Beh, un'emozione immagino enorme per lui, perché ho avuto la fortuna di viverla appunto questo tipo di emozione, e vi posso assicurare che da domani questo ragazzo già fortissimo avrà ancora qualcosa in più. Credo che anche domani possa pensare di tenere la maglia, addirittura di andare a sprintare, perché è un corridore adatto anche a questo tipo di finali. La salita finale di domani sarà 3-4 km al 6-7%. E con la maglia rosa la sua forma aumenterà, di questo ne sono certo. Quindi potremmo anche vederlo arrivare in Italia addirittura in maglia rosa.
3: Sentiamo un po' se Cristiano Piccinelli ha accanto a sé nuovamente Manuel Codignoni o se c'è la possibilità di sentirlo in diretta. Cristiano, aggiornaci un po' da Burgas.
5: Sì, sì, siamo direi di andare da Manuel perché dovrebbe essere con Paul Magnier il...

0: velocista francese che ha conquistato la frazione e anche la prima maglia rosa di questo giro. Dunque Codignoni con Magnier per ovviamente sapere quelle che sono le sue impressioni di questa prima frazione della sua vittoria.
1: First of all, congratulations, prima di tutto congratulazioni. What's in your head right now with this victory at Giro and Maglia Rosa?
2: A lot of emotions for sure. It's hard to believe it, but I think tomorrow when I will be at the start with the jersey, I will realize and enjoy as much as possible.
1: Ci dormirai? Will you sleep with this big jersey?
2: Yeah, they already asked me the question, but I don't think so. Maybe we'll be around the bed, but we'll be for sure in my sleeping room at home.
1: Tell us something about this sprint. It was a very hectic sprint, a very thrilling sprint with also the shoot. What about this sprint?
2: Yeah, it was a pretty easy day with only two riders in breakaway, but Aiko controlled it really well, and then in the final was really fast, but the guys really bring me in the super good position when the road goes narrow at 1K to go, and then I could avoid a crash and do my sprint in the final meters, and I'm super proud about the performance.
1: And now next stop is stage 3 for you.
2: Yeah, I think I will enjoy tonight and focus on tomorrow. I think there is maybe a chance that I can survive if I feel good. I train really well in altitude, so I will give my best and see how it goes.
1: Thank you very much and congratulations. Traduco rapidamente le parole di Paul Magnier. Partiamo dalla fine, quando ha detto: c'è una possibilità che io possa resistere con questa maglia anche domani. Se riesco a resistere sarebbe molto bello, perché poi domenica ci sarà un'altra tappa molto interessante per me. Ha ringraziato la squadra che ha fatto un ottimo lavoro per tenerlo là davanti in un finale molto convulso dopo una tappa tutto sommato abbastanza semplice, e ha detto poi insomma della sua grande soddisfazione per questa maglia rosa, insomma il sogno di una vita che si va a realizzare. Gli ho anche chiesto poi se ha intenzione di dormirci con questa maglia, ha detto non lo so, devo ancora pensarci, probabilmente no, ma per adesso me la godo. A voi.
0: E questo era il vincitore di giornata e anche la prima maglia rosa del Giro 109. A te Giovanni.
3: E 335-699-2949 ha preso in diretta Giancarlo Marangoni poco fa la notizia che il nostro nuovo collaboratore Giovanni Visconti merita. Però Giovanni, sì, il primo giorno facciamo così, perché se stiamo a ripercorrere tutte le tue vittorie, no, va via. Qui parliamo.
4: Vabbè, ma sono poche.
3: No, guarda, non fare come Ghirotto, guarda, non fare come Ghirotto, perché poi si va a vedere il palmarès e non ce l'hanno moltissimi in Italia. Allora, diamo a Giancarlo quello che è giusto che abbia. Buongiorno, finalmente è iniziato il Giro e fa un piacere sentire la vostra voce, tutti i professionali, grazie. Visconti mi ricorda una grande vittoria a Vicenza. Giancarlo che appunto ci scrive dal capoluogo veneto, da la città di Vicenza. Allora, cosa ricordi di quel giorno? Anzitutto, che anno era? Attorno al 2013 o no?
4: Era il 2013, ci possiamo collegare benissimo a quello che abbiamo detto. Cosa ti dà la maglia rosa in più? Cosa ti dà una tappa al Giro in più? Io avevo vinto da due giorni sul Galibier e la mia testa ebbe completamente una svolta incredibile. Partì due giorni dopo nella tappa di Vicenza, tappa lunga, impegnativa, con delle belle salite in finale. Partì convinto di poter far bene, di poter vincere. Mi ricordo che andai dal direttore di corsa in partenza dicendo: oggi vinco io. È quello che ti dà il Giro, è quello che oggi ho scritto un post dicendo che il Giro ti guarda in faccia, non ti regala niente, ma se ti premia e se te lo meriti, ti premia davvero alla grande.
3: Volevo chiederti Giovanni, ora andando un pochino oltre quelle che sono, perché sulla tappa e su quello che arriverà ovviamente nei prossimi giorni abbiamo tempo e modo di parlarne anche con altri ospiti, ma ecco, dato che tu hai smesso da poco, no? Ricordiamo che Giovanni Visconti è talent scout della Jaico Alula, quindi è in pieno comunque coinvolto in quello che da qualche anno si chiama il nuovo modo di la nuova governance, va? Usiamo un'espressione d'oltremanica.
4: Con chi comanda il ciclismo,
3: esatto,
4: i giovani.
3: Bravo. Se si vuole vincere, no? Ti chiedo, bisogna investire tanto. Questa è la regola aurea, così pare, nel 2026. Ma tanto, e proprio Cristiano, secondo me, giustamente, ricordava la parabola della Quick Step, che da squadrone inarrivabile invece ha dovuto gestire anche ma la stessa Ineos, direi, no? È arrivato ora il nuovo sponsor, vedremo cosa succederà. Ecco, quella regola che bisogna investire tanto. Allora io ti chiedo, con non solo la tua franchezza che conosciamo, ma con le tue competenze, le tue conoscenze, conta di più oggi un quinto posto al Tour de France oppure un primo al Giro, spassionatamente?
4: Bella domanda, e se devo essere sincero, per tutte queste nuove regole del ciclismo, e mi sento in difficoltà quasi a dirlo, ma una squadra oggi forse apprezza di più una top 5, magari proprio un quinto posto rispetto a un primo, non lo so, ma sicuramente un podio, un terzo posto al Tour de France rispetto a una vittoria al Giro d'Italia, questo secondo me è certificato, ecco, in un mondo dove a farla da padrone sono i giovani, ma sono le squadre che riescono a prendere i giovani. Ascoltandovi prima dicevate questi giovani è giusto mandarli da subito alle grandi gare, guardiamo Paul Sexas, lo avete già detto più volte, andrà al Tour per prima gara, non andrà al Giro d'Italia. È vero che anche al Giro d'Italia abbiamo i più grandi campioni che vengono, ma se guardiamo bene vengono dopo che hanno vinto il Tour, vengono per completare la tripla corona, quindi la questione del Tour è sempre stato così, è sempre stato davanti al Giro, sia a livello mediatico che personalmente per i corridori. Vincere una tappa al Tour è qualcosa di ancora più speciale, oggi forse ancora di più, brutto ammetterlo così in maniera un po' cruda, però forse è la realtà.
3: E allora ritorniamo invece per ciò che questa tappa ha detto proprio a Burgas in Bulgaria da Cristiano e da Manuel.
0: Sì, che è rientrato dopo le interviste, insomma ribadiamo ancora una volta quanto è successo, vittoria di Paul Magnier francese davanti a Andresen e a Vernon, quarto posto per il nostro Jonathan Milan, Magnier che è anche la maglia rosa ma anche proprietario di quella ciclamino e di quella bianca dei giovani. L'unica che gli è sfuggita è quella di azzurra degli scalatori, perché due GPM di giornata li ha vinti Diego Pablo Siviglia, spagnolo della team Polti Visit Malta, che il nostro Manuel ha intercettato. Allora sentiamolo.
5: Questa maglia azzurra, ma soprattutto la voglia di provarci con una fuga già al primo giorno di Giro d'Italia.
6: Sì, siamo al Giro d'Italia e sempre bello essere al podio, e sapevamo che oggi era una bella opportunità per prendere la maglia e lo abbiamo fatto.
5: Quanto ci avete creduto? A un certo punto, quando il gruppo vi lasciava fare, ci avete creduto oppure avete sempre temuto che vi avrebbero ripreso?
6: No, sapevamo che oggi era un giorno per la volata, che era, l'idea era stare in fuga e gestirlo per prendere la maglia, perché alla fine, primo giorno c'è la maglia rossa, sapevamo che in due era difficilissimo e è stato così.
5: Alla Tirreno Adriatico questa maglia sei riuscito a portarla fino in fondo, quanto speri di poterla portare avanti?
6: Alla Tirreno Adriatico se il primo giorno mi dicono si la portava alla fine non ci credevo anche, però siamo al Giro d'Italia, manca tantissimo e quello che abbiamo visto anni fa è che per vincere la maglia della montagna devi essere un po' più scalatore che sono io, però comunque siamo con la maglia e vediamo cosa succede nei prossimi giorni.
5: Sarà comunque un giro d'attacco per te e per la squadra?
6: Sempre, noi siamo qua per quello e da domani, che da oggi già che abbiamo iniziato così.
0: Questo era Diego Pablo Siviglia, lo spagnolo del team Polti Visit Malta, che è stato protagonista di una lunga fuga che si è conclusa dal chilometro zero ai meno 20 dal traguardo, dei 147 totali di questa prima frazione del Giro d'Italia, che ha premiato il francese Paul Magnier. Una gara che è stata fortemente indirizzata anche dalla caduta ai meno 600 metri, che ha coinvolto in particolare Caden Groves ma anche Dylan Groenewegen. Una gara insomma in cui la Lidl Trek, come ricordava giustamente poco fa anche Massimo Ghirotto, è stata lì davanti, forse a Milan è mancato qualcosa, quell'attimo, quella decisione, indecisione per essere nei primi tre, perché poi insomma una volta partito lo sprint non ha dato mai l'impressione di poter raggiungere gli avversari. C'è stato il testa a testa tra Magnier e Andresen, ma Magnier ha vinto nettamente, insomma bisogna dire.
7: Ha fatto una grande volata Magnier, ben ritrovati nuovamente all'ascolto, sono rientrati in postazione. Magnier è stato veramente bravo, ha fatto tutto quanto bene, avete sentito le parole di Davide Bramati, l'avevano preparata in una certa maniera e in quella maniera di fatto è stata preparata in una tappa tutto sommato caduta a parte tranquilla, corsa a ritmi non particolarmente forsennati. Di questo e di altro abbiamo parlato con il direttore della corsa del Giro d'Italia, ovvero sia Stefano Allocchio, che abbiamo intervistato e che prego il nostro Jacopo Teodoro di potervi proporre.
8: Stefano Allocchio, giro numero 109, siamo partiti, com'è andata questa prima tappa? Ma tranquilla, tappa piatta, e a parte la caduta nel finale, però diciamo tutto regolare.
1: Che cosa possiamo aspettarci per questi altri due giorni in Bulgaria e poi soprattutto per quello che riguarda la settimana? La prossima sarà il Blockhouse, il primo grande spartiacque?
8: Sì, domani già si inizia a delineare un momentino la classifica, perché è una tappa molto impegnativa con una salita finale che tocca anche il 10%, quindi corta, breve, però il tratto al 10%, però una salita abbastanza che farà dei danni, ecco.
1: E poi il primo grande esame sarà il Blockhouse.
8: Assolutamente sì, il Blockhouse è la salita che abbiamo già fatto tante volte salendo da quella parte, è abbastanza lunga, quasi 12 km, quindi abbastanza impegnativa.
1: In molti azzardano delle similitudini con il giro del 2024, quando arrivò Pogacar, no? Anche lì c'era un grande favorito, così come questa volta è Vingegaard. Questo disegno però è un po' diverso, forse quantomeno all'inizio non ci sarà subito un dominio come era successo due anni fa.
8: No, perché è stato disegnato in una maniera appunto anche per non fare sì che come due anni fa dicevi giustamente te, Pogacar al secondo giorno ha preso la maglia e non l'ha più mollata, ecco, già con l'arrivo al secondo giorno in salita come nel 24 è diverso da questa idea di quest'anno di fare un momentino un po' di tappe diverse prima della salita fine vera e propria, più che la prima tappa, come hai detto te, che è il Blockhouse.
1: Dove si deciderà questo giro?
8: È una bella domanda. dal Blockhouse sicuramente si delineerà bene la classifica, chi potrà vincerlo o chi non potrà vincerlo, ma diciamo che la parte finale è quella, a parte attenzione anche quella, la tappa di Pila e quella svizzera, perché sono molto impegnative.
1: Un'ultima domanda, insomma, abbiamo questa nostra grande speranza che si chiama Giulio Pellizzari. Quanto sarebbe bello riavere un italiano sul podio?
8: Ma sicuramente Giulio l'ho visto molto bene alla Tirreno Adriatico, ha tenuto duro fino alla tappa, alla penultima tappa, che poi era quella più impegnativa. Ha tentato, perché arrivavamo a casa sua, ha tentato l'allungo contro Del Toro. Però visto ultimamente anche al Tour des Alpes è maturato tanto e può sicuramente fare delle belle cose e andare sul podio.
1: Ce lo auguriamo. Grazie.
8: Assolutamente
1: Stefano.
8: Sì.
0: Insomma, concordo anch'io col ce l'auguriamo del nostro Manuel Codignoni, caro Giovanni.
3: Ebbene, ci è venuto a trovare, collegato ovviamente via telefono, ma è un amico che ha intrapreso una strada particolare, Alberto Volpi. Buon pomeriggio, Alberto.
9: Buon pomeriggio a voi.
3: Allora, prima di parlare della Corsa Rosa, racconta un po' ai nostri radioascoltatori a un certo punto della tua carriera dirigenziale che cosa è successo e che cosa stai facendo adesso, perché questo è un argomento che secondo me nel corso dei giorni, nella parte finale, no, il giro all'arrivo e quindi le interviste e gli approfondimenti potremmo trattare. In soldoni, cosa è successo a un certo punto alla carriera dirigenziale di Alberto Volpi?
9: Ma una scelta di vita, prendere in mano una squadra come responsabile manageriale, questa è stata è il mio nuovo incarico, per cui era giunto il momento di cambiare un po', perché dopo 27-28 anni di ammiraglia credo che ognuno si debba rendere conto che dopo tanti anni ci sono anche i giovani che incombono e comunque freschi dall'aver smesso da poco in bicicletta hanno molto più appeal coi corridori e nel mio caso mi sono ritagliato questo spazio di team manager, per cui credo di aver fatto la scelta giusta, anche perché mi consente di mettere a frutto tutte le mie esperienze maturate in tanti anni di carriera, e quindi ho sposato questo progetto giapponese che per il terzo anno mi gratifica parecchio e così una svolta alla mia carriera.
3: Allora, se fossimo a scuola, cioè, chi vuole chiedere, fare la domanda a Alberto Volpi, si vedrebbe chi alza la mano. Qui dobbiamo sentire la voce tra Cristiano, Manuel, Massimo e ovviamente Giovanni. Chi ha una curiosità

0: da chiedere a Alberto Volpi?
1: Beh, io direi di cominciare dai nostri due ex, o perlomeno i nostri due esperti, chiamiamoli così. Massimo, comincia te per questioni non analitiche.

0: Alberto Volpi, che ritroviamo sempre durante il Giro d'Italia, e faccio i complimenti perché veramente la sua squadra in questo ultimo periodo sta facendo delle cose veramente belle, quindi dà anche delle motivazioni, Alberto, per guardare avanti al futuro. Quindi c'è nella prospettiva di fare un salto di qualità, di fare qualche investimento con qualche corridore di spessore, insomma si guarda avanti, non dico il prossimo anno, ma proprio come progetto negli anni futuri?
1: Ciao Massimo, sì, io non sono la parte economica, colui che è deputato a mettere i soldi, ma solo a gestirli, non solo le risorse economiche ma anche le risorse umane. Credo che non solo quest'anno, ma a partire dal 2024 ad arrivare ad oggi, la nostra squadra abbia veramente avuto dei buoni risultati, nonostante sia una squadra continental. Posso citare alcuni nomi: Malucelli, Pesenti, Fanciello, quest'anno Dati, Giacomoni, Garibo, Zerai, insomma una serie di corridori che hanno impreziosito il mio lavoro, perché senza corridori, senza la qualità dei ragazzi giovani non si va molto lontano. Io spero, mi auguro che da parte degli sponsor ci sia una presa di coscienza, e in un futuro non credo tanto lontano, perché anch'io sono datato come te anagraficamente parlando, non è che posso aspettarmi una carriera così lunga da poter aspettare gli sponsor all'infinito, possiamo fare un salto di categoria e andare nella categoria professional.
2: Allora,
3: tocca a me dunque.
2: Bravo. Allora, hai capito? Dunque, questo, guardate che Giovanni Visconti è molto in tiro, ma lo vedevo anche quando correva, che era uno che la marcia in più ce l'aveva.
3: Ma hai poi potuto, ne potrei dire tante
2: ecco,
3: di Alberto.
2: Ecco qua.
3: Siamo molto legati.
2: Quindi, esatto, proprio per questo lo abbiamo invitato. Sai, Alberto, adesso da quest'anno il giro con noi ci sarà Giovanni Visconti, ma ti lascio appunto il microfono, Giovanni, perché credo che comunque anche a livello umano vi abbia legato con Alberto una serie di circostanze che poi il ciclismo ha questa facilità e questa quasi facondia, no? A distanza di tanto tempo rievocare, anche se magari quel giorno eravate non d'accordo uno contro l'altro, insomma.
3: Esatto, proprio lì volevo arrivare.
2: Bravo.
3: Ciao Alberto, un piacere di sentirti. Io
1: ciao,
3: mi voglio...
1: Giovanni, è reciproco.
3: Grazie, mi voglio legare nuovamente a un aneddoto che ci unisce nel bene, perché poi è finita bene questa storia. Giro dell'Emilia numero 100, la sera prima, riunione in camera tra me e te, io corridore e te direttore sportivo, e c'è un battibecco sulla questione di tattica di gara, perché già in quegli anni cominciavano ad arrivare le tattiche via mail, via WhatsApp, cosa che secondo me, ecco, cosa che mi vuole legare alla domanda che ti voglio fare, non è che poi hai perso un po' di voglia, un po' di stimolo di fare il direttore sportivo, visto che ormai si è quasi perso il comando del timone, no? Quando sei in macchina vorresti guidare al 100% il corridore, forse in macchina in gara ancora così, al di fuori non lo è più. Ecco, noi il giorno dopo poi abbiamo vinto, lacrime di entrambi, bellissimo, un bel ricordo. Però appunto, legandomi a questo, ti volevo chiedere, può darsi che ti sei stufato di quel tipo di direttore sportivo moderno che è diventato adesso?
1: No, stufato no, ma credo che l'opportunità che mi è arrivata mi abbia fatto ragionare, e credo di aver fatto la scelta giusta, perché ragazzi come te, come Emanuele, che è il direttore sportivo della squadra,
3: bravissimo,
1: possono portare qualcosa... Sì, chiaro, molto contento anche del suo lavoro, possono portare qualcosa di più verso i giovani, avendo smesso da poco. Poi stiamo parlando di ragazzi che sono sempre tu, molto scaltro, capace di vincere, al pari di Massimo che ci sta ascoltando, per cui ragazzi che sanno interpretare bene il ruolo anche fuori e giù dalla bicicletta. E io non mi sentivo assolutamente superato, però credo che nella vita ci siano dei momenti in cui si può stare seduti in un banco, e ci sono altri momenti che si debba mettere a frutto le proprie esperienze a favore di colleghi oppure direttori sportivi come te o come Emanuele, e arricchire il proprio cammino. Ecco, io credo che ho fatto la scelta giusta, e credo anche che voi giovani abbiate qualcosa in più in termini di idee da portare ai ragazzi, in fatto di fantasia, di capire meglio la corsa, perché il ciclismo, se prima cambiava

0: 15 anni adesso si evolve molto più rapidamente, dai materiali anche alle idee di corse, al sapere impostare la squadra, sapere come muoverla, saper risparmiare le energie quando è il momento giusto, per cui tutte queste cose credo che siano più di competenza vostra, che siete giovani, che potete portarle nel gruppo dei corridori. Questa è la mia idea.
1: E andiamo subito a Burgas, ovviamente, da Cristiano e da Manuel, per valutare a livello proprio pratico quello che ci ha detto la prima tappa. Che sensazioni vi ha lasciato? Come dire, una prima giornata è sempre interlocutoria, e quella del giro edizione numero 109, da dove si parte?
2: Allora, secondo me la prima analisi che va fatta è sulle condizioni di Milan, per capire se effettivamente c'è stato o un errore, diciamo così, in partenza di sprint, ha sbagliato l'attimo, ha perso quei metri che poi si sono rivelati decisivi, o seppure c'è stata, diciamo così, un problema di condizione fisica, perché il lavoro della squadra è stato egregio, almeno insomma a giudicare dal fatto che comunque agli ultimi 800 metri c'era comunque una maglia della Lidl Trek lì davanti. È chiaro che poi gli sprint si vincono e si perdono, soprattutto perché capita più questo che la vittoria, però insomma da valutare quello che potrà essere anche il proseguo di Milan, che punta comunque ad essere protagonista nella classifica punti, nella maglia ciclamino, ma credo che voglia anche provare ad arrivare a braccia alzate sul traguardo, e poi insomma capire, ma sarà difficile credo fino al Blockhaus, qual è lo spirito con cui Jonas Vingegaard, il grande favorito, affronta questo Giro d'Italia. Oggi ovviamente non dico che si è nascosto, ma ha lasciato fare agli altri.
1: I giornali nel 67, ti do subito la linea Manuel, ma visto che ha parlato di Blockhaus, Eddy Merckx aveva vinto due volte già la Milano-Sanremo nel 66 e nel 67 e vinse sul Blockhaus. Però quasi tutti i giornali titolarono un velocista sul Blockhaus, perché allora Eddy Merckx era considerato essenzialmente un velocista. Manuel, ti chiedo scusa.
3: No, figurati Giovanni, era anche un velocista comunque, era un velocista, era uno scalatore, era un cronoman, era un extraterrestre sostanzialmente, quindi non era neanche più di tanto
1: nell'epoca pre-Pogacar, diciamo. Appunto.
3: Esatto, no, volevo sottolineare una cosa, un aspetto, avendo diciamo avuto modo di osservare anche insomma la pancia del gruppo, la pancia della corsa, c'è una sostanziale differenza, ma qui quindi conforto anche insomma a chi ne sa più di me, penso a Giovanni, penso a Massimo e penso anche ad Alberto Volpi, se ancora in collegamento, tra il modo di correre Rita dei Pogacar e quello di Jonas Vingegaard. Al di là del fatto che l'uno è più attaccante Pogacar, l'altro Vingegaard è più antendista, anche diciamo all'interno del gruppo Tadej Pogacar è uno che preferisce mettere sempre i suoi uomini davanti e essere là davanti, mentre quest'oggi Vingegaard ha corso quasi sempre nella pancia del gruppo, quasi sempre anche in coda al gruppo. Sappiamo che si spende di meno, ma sappiamo anche che può essere più pericoloso, l'abbiamo visto in quest'ultimo chilometro con la caduta, ma sappiamo che in caso di frazionamento del gruppo, che può arrivare non necessariamente per via di una caduta, ma anche per via del vento, per via di un qualsiasi altro insomma imprevisto che può succedere, se ti ritrovi dietro poi devi rincorrere. Ecco, quest'oggi Vingegaard ha corso sempre praticamente dietro. È evidente che poi al Blockhaus, se starà bene, attaccherà e cercherà di prendersi la maglia, però anche questo può essere un fattore. Abbiamo davanti un grandissimo campione, l'unico che in tempi moderni è riuscito a battere Tadej Pogacar sulla distanza delle 3 settimane, che però corre in maniera diversa, e questa è un'osservazione che appunto vado a consegnare a quelli che sono gli esperti, che ne capiscono decisamente più di me, per capire da un lato se la condividono e dall'altro che cosa potrà significare nello sviluppo di questo giro.
2: E se mi permette aggiungere magari una riflessione, parto da Alberto Volpi che saluto, oltre a questa riflessione che fa Manuel aggiungerei anche un altro dato, ma siamo sicuri che vincerà al 90%, all'80%, a che percentuale date Vingegaard come vincitore del giro?
0: Ma chiaramente sulla carta è il favorito numero uno, però in 3 settimane di cose possono succedere. Lui sicuramente insieme alla squadra e ai suoi tecnici avrà focalizzato l'attenzione su 3-4 tappe dove segnare e marcare e fare la differenza, quindi tutto può succedere, però mi sembra ben strutturata la squadra per

0: proteggerlo nelle tappe di pianura, per assisterlo nelle tappe di salita. Oggi ha corso e si è potuto permettere di correre nella pancia o in coda al gruppo, perché probabilmente le strade, il vento non era pericoloso e quindi gli consentivano quella posizione. Credo che ci saranno alcune tappe dove lo vedremo in posizioni più avanzate, ecco, rispetto ad oggi. Oggi è stata una giornata forse particolare e credo che sia seguito da tecnici e da una squadra che è assolutamente all'altezza della situazione.
1: Giovanni Visconti, che ne pensi?
2: Per quanto mi riguarda, io credo che, come ha detto Alberto, oggi hanno deciso di correre in questo modo, avranno ponderato bene questa scelta. Sicuramente in una tappa così, con un finale così, così semplice, quasi meglio stare in fondo che in mezzo, rischiare stando nel mezzo e magari trovarsi in una caduta. Però secondo me, ecco, la differenza tra un Vingegaard e un Pogacar è anche questo, il modo di affrontare le gare da subito. È anche un po' una sorta di rispetto che porti alla gara. Non è il Tour de France, il Giro d'Italia non è che sia più facile, anzi, a detta di tutti, è la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo. Quindi secondo me deve stare attento e deve correre più avanti, perché potrebbe pentirsene. Non vale solamente il fatto che abbonino i tempi ai 3 o ai 5 chilometri, ma un ventaglio, uno sbandamento, può succedere qualsiasi cosa e dovresti poi trovarti lì a recuperare dei secondi. E questo secondo me, per uno che è il favorito in assoluto, io te lo do al 100%, perché non vedo un podio di favoriti, ne vedo uno solo al primo posto e poi una lotta tra 5-6 nomi per il secondo e il terzo posto. Quindi secondo me dai prossimi giorni lo vedremo più avanti.
3: Anche perché poi basta sostanzialmente, qui chiama in causa Massimo Ghirotto, basta una volta per restare, diciamo, intruppati, no? Poi dopo devi recuperare, magari perdi un minuto e mezzo e poi è sangue che devi sputare metaforicamente parlando per rientrare. Massimo?
4: Sì, esatto, è corretto. Io sposo le analisi fatte da Alberto e da Giovanni. E evidentemente hanno battezzato oggi di rimanere in coda al gruppo. Sono due modi differenti di correre, lo abbiamo mai visto da tempo, ci hanno abituato a questo. Forse Vingegaard e la sua squadra, i suoi tecnici, avranno capito che oggi mettere la squadra là davanti, a tirare, a consumare delle energie per portare le squadre dei velocisti a sprintare, forse non era il caso, meglio stare là tranquilli, ed è corretto, mai in mezzo, piuttosto stai davanti o stai in coda, perché anche a me l'hanno insegnato questa cosa. Loro hanno una squadra compatta, si vedeva anche dal nostro monitor, tutte le maglie gialle assieme a Vingegaard. Nel caso in cui succedeva il patatrac, è chiaro che la squadra interveniva subito. Certo, c'è anche lì il suo rischio, perché il giro, soprattutto le prime tappe, ci regala anche degli imprevisti. Il vento, probabilmente i loro tecnici hanno capito che non c'era, tutta una serie di valutazioni, e Vingegaard ha scelto di correre così.
1: Giovanni, a te.
5: Allora, io intanto ringrazio Alberto Volpi per essere stato con noi. Ci permetteremo, Alberto, di richiamarlo, perché è un piacere anche conoscere il suo punto di vista, una volta che il giro comunque un po' di stacchi li avrà esposti ed esibiti. Grazie davvero, Alberto.
0: Grazie a voi, ciao Giovanni e ciao Massimo, alla prossima.
2: Ciao. Alberto.
5: Allora, ciao. Situazione, siccome sono in tanti che al 335-699-2949 continuano a scriverci, ma la tappa come è andata? Io questa volta non la faccio nuovamente riepilogare a Cristiano Piccinelli, ma siccome l'abbiamo registrata isolata grazie a Umbretta Conti in regia, perché non riproporla? Magari chi non sa com'è andata la prima tappa a Burgas, da studio diciamo solo che è finita in volata, ce la raccontano Cristiano e Manuel.
6: In settima posizione Jonathan Milan, a un chilometro dal traguardo, strada che avvolge leggermente all'insù, sempre Decathlon per Andresen lì davanti, ma dietro al treno anche della Sodal c'è Simone Consoni che si volta per vedere dov'è Jonathan Milan. Eccolo rientrare.
3: È così, Jonathan Milan è a ruota di Simone Consoni a 900 metri dal traguardo, il piazzamento è buono, un problema per un uomo della Decathlon che alza il braccio, come dire sto per rallentare, non venitemi addosso. Adesso c'è la Sodal là davanti a lavorare per Paul Magnet, ma insomma questa è la fase in cui si decide il posizionamento, iniziano queste curve molto ampie verso sinistra di cui vi parlavamo, l'ultima sarà i 300 metri, caduta attenzione, caduta di gruppo clamorosa
6: che coinvolge molti corridori,
3: il gruppo si spezza e si ferma.
6: Sì, assolutamente, perché ovviamente rimangono

0: una decina, forse meno lì davanti, avanzata della Lidl Trek con Johnny Milan che prova a partire in quest'estate, ma davanti c'è Andresen e poi Magnier con Johnny Milan che cerca di rinvenire sul duo di testa, attenzione anche a Vernon, ma è Andresen davanti a tutti con Magnier che però sembra colpire con il colpo di reni vincente per il successo di frazione e dunque anche la prima maglia rosa che parla francese.
1: E insomma è sempre bello, credo, rivivere, questa è la forza e il fascino, se vogliamo, della radio, quello che è appena successo. Ritorniamo proprio a Burgas. Cristiano.
0: Eh sì, insomma, è stata anche una prima frazione emozionante per quello che abbiamo potuto vedere da parte del pubblico bulgaro che ha apprezzato lo spettacolo. Adesso ce n'è rimasto poco, perché insomma è passato un po' di tempo dall'arrivo. Siamo nella fase di smontaggio che insomma noi conosciamo
1: tra poco,
0: bene, ma magari
1: tra poco ci messaggio in codice arriva. Questa è un'altra cosa. No. Giovanni Viscotti, questo quando Cristiano Piccinelli fa così.
2: Devo imparare.
1: Ecco qua, hai capito? Ci sono quelle frasi, poi chiedi a Ghirotto che insomma, capito? Sono quelle frasi in coglio quando uno dice vabbè, no, una frase che mi sembra abbiamo capito che siamo quasi per congedarci, ma naturalmente lo facciamo col sorriso. Prego, scusa Cristiano che ti ho interrotto.
0: No, era magari anche per raccontare insomma a beneficio di chi non assiste a questa fase che è poco spettacolare.
1: Guarda,
0: ma
1: ti interrompo
0: conosciamo
1: di nuovo perché adesso mi dicono che è collegato con noi Claudio Corti, quindi ve lo lascerò ovviamente per le ultime curiosità a te e a Manuel. Claudio, buonasera anzitutto.
3: Buonasera Giovanni.
1: Allora, sai cosa ti volevo chiedere io, no? Tenuto conto che tu hai battezzato un vincitore, plurivincitore di Tour de France come Chris Froome, no? Che ha iniziato, diciamolo pure, la carriera in maniera anonima, no? A livello di risultati almeno, poi ecco, e che ha compiuto una sorta di scalata che lo ha portato a ottenere quello che ben sappiamo, compreso anche un Giro d'Italia nel 2018. Ecco, adesso sembra che il mondo si sia rovesciato rispetto solo a qualche anno fa. Sixt, l'ultimo esempio. In Francia ci credono che possa, non dico vincere il Tour, ma salire sul podio, e ovviamente di Pogacar ben sappiamo. Allora, io ti chiedo, a livello di tue sensazioni, conoscenze, di quello che proprio senti e ascolti, no? Nel momento in cui scambi opinioni con altri che vivono l'ambiente, quell'epoca lì è definitivamente tramontata, quella in cui il corridore deve maturare pian piano, deve scoprire i suoi limiti, deve farsi rispettare in gruppo, eccetera, eccetera. Perché adesso sembra che il tutto e subito rappresenti una regola di vita addirittura.
3: Sì, stiamo vivendo veramente in questa fase dove i giovani riescono subito ad affermarsi.
4: Ci mettiamo pezzi, no? Così magari cominciamo.
3: Io ricordo.
1: È caduta la linea, allora
3: perfetto,
1: prego.
3: Io che fosse caduta la linea,
1: no.
3: Io ricordo i tempi di No, gli hanno fatto fare il tour quando aveva 25 anni. Oggi assistiamo a questi giovani che non sono subito competitivi ad ogni livello, sia nelle gare di un giorno che nelle gare a parte. Io credo che sia cambiata molto la preparazione, no? Perché io, vabbè, sono un po' un amante dello studio, della preparazione. Nei nostri tempi si andava tutto con calma, era anche sbagliato come ci allenavamo noi, ma era proprio il frutto delle abitudini che avevano i campioni che avevano corso prima di noi, che facevano cominciare tutti a allenarsi piano, con i rapporti agili. Oggi le tecniche di preparazione sono molto cambiate, vediamo dei ragazzi, già i rapporti, no, degli juniores sono già rapporti liberi, corrono già col 13, col 12, e penso che questo ha aiutato un po' anche a far emergere prima i ragazzi quando sono ancora giovani, anche più freschi magari fisicamente, e quindi dovremo andare avanti in un periodo così dove il campione casomai sarà intorno ai 30 anni che dovrà faticare un po' di più.
1: Allora, gli effetti che sentite dimostrano che Cristiano Piccinelli stava dicendo la verità, stanno smontando a Burgas, per cui ovviamente ringraziando te e Manuel, vi diamo però la linea.

0: per un resoconto finale a partire dall'ordine d'arrivo che ripetiamo.
1: Sì, allora vittoria per Magnier davanti a Andresen e a Vernon, soltanto quarto il nostro Jonathan Milan, che però avrà occasione anche di rifarsi non tanto domani, anche se insomma non è un arrivo che evidentemente potrebbe essere difficile per i velocisti, ma bisogna avere certe caratteristiche perché c'è una fase finale in salita. Maglia rosa per Magnier davanti a Andresen e Tarozzi, che ha conquistato secondi di abbuono. Tutte le altre maglie, quella ciclamina e quella bianca, sono sempre sulle spalle di Magnier, quella azzurra degli scalatori invece è sulle spalle di Diego Pablo Siviglia, che è stato uno dei protagonisti della lunga fuga di giornata. Domani ti affido a te la breve analisi della tappa, Manuel, e poi salutiamo.
2: Domani tappa decisamente più lunga, perché dai 147 chilometri di quest'oggi passiamo ai 221 con partenza da Burgas e arrivo a Veliko Tarnów. È una tappa decisamente più mossa rispetto a quella di quest'oggi, perché ci sono tre gran premi della montagna, di cui uno a una decina di chilometri dal traguardo. C'è l'ascesa verso il Vratnik Pass, gran premio della montagna di terza categoria, prima ancora il Biala Pass, ma soprattutto quello che probabilmente deciderà la tappa è questa salita al monastero di Liaskovets, che è un passo montano, e lo scollinamento sarà a 11 km dal traguardo. Da lì la picchiata in discesa verso Tsaverets e poi la salita breve ma intensa verso Veliko Tarnów. Ci sono anche dei tratti in ciottolato nel finale, in pavé, dunque una frazione adatta ai cacciatori di tappe, forse più dei velocisti, anche se lo stesso Magnier ha detto cercherò di resistere, ça va sans dire, e lo diciamo in francese essendo lui francese, avendo la maglia rosa, ma è una frazione che potrebbe occhieggiare secondo me anche alla fuga, considerato che poi in questa fase, l'abbiamo visto da come correva la Visma oggi, la squadra del grande favorito, non c'è interesse probabilmente da parte di nessuno nel tenere cucita la corsa, perché probabilmente nessuno ha in questa tappa un uomo particolarmente forte. Ci fosse stato un Pedersen, è chiaro che la squadra di Pedersen andrebbe a stringere. Magari potrebbe essere una tappa buona per Groves, un velocista resistente, ma quest'oggi è finito per terra e non sappiamo come sarà, per cui secondo me potrebbe anche arrivare la fuga domani, ma insomma poi vedremo come andrà.
1: E allora grazie a Manuel Codignone, grazie a Jacopo Dodoro che ha curato la parte tecnica, vi salutiamo da Burgas, ci sentiamo domani, ciao Giovanni.
0: Grazie, preghiamo Claudio Corti invece di restare con noi, e noi salutiamo anche Massimo Ghirotto, ciao Massimo.
3: Ciao ciao, grazie a tutti.
0: A Giovanni Visconti invece vorrei chiedere, insomma un giorno è andato, dai, se ti sei annoiato con noi sappi che almeno uno
4: niente,
0: come me le dà.
4: Niente.
0: Ecco, diciamo il clima e l'atmosfera è questo, si trattano credo anche dei temi importanti e non solo, si fa cronaca appunto e alla radio quando c'è come questo pomeriggio anche spazio per un ampio doppio dopo tappa, credo sia giusto anche un pochino raccontare come sta cambiando il nostro ciclismo. Benvenuto nella squadra di Radio 1 a Giovanni Visconti, grazie Giovanni.
5: Grazie a voi, buona serata.
0: Prima di salutare Claudio Corti, dimmi un pochino una cosa, Claudio, in cui tu preferisci Vingegaard a Pogacar tecnicamente, non nel modo di... Allora, la butto giù lì, cronometro?
6: Ma...
0: Salite pure? Quelle, diciamo... che arrivano nell'ultima settimana di grandi giri, dov'è che secondo te in maniera c'è un posto dove Vingegaard è superiore a Pogacar adesso?
6: È difficile dire che Vingegaard possa essere più forte a Pogacar, perché gli ultimi due tour li ha vinti Pogacar, le gare in linea le vince Pogacar, per cui sì, forse a cronometro penso che possono anche equivalersi, perché è una specialità che è dominata da Evenepoel, e Pogacar a volte ha avuto anche delle giornate non brillantissime nella crono, però ecco in questo giro Pogacar non c'è, per cui vedo questo cronometro di 41 km veramente adatta per ampliare casomai i vantaggi nei confronti degli altri scalatori presenti in questo giro. Io volevo ricordare in questo giro che c'è la tappa del Corno alle Scale, che mi è una tappa molto cara, no? Con l'arrivo in salita, in quanto era presso le parti della zona della Saeco, e lì ha vinto la tappa Gilberto Simoni nel 2015.

0: 4 e il Giro d'Italia l'ha vinto Damiano Cuneco, per cui ci tenevo a ricordare
1: Cappotto, come si dice in gergo. Grazie davvero a Claudio Corti e naturalmente io ricordo, prima di concludere il nostro appuntamento sulle strade del Giro, che ci sono però piacevoli incursioni anche verso altre discipline sportive, in questo caso il tennis, Foro Italico, gli Internazionali d'Italia. Benvenuto in trasmissione a Emilio Mancuso. Buonasera Emilio.
2: Buonasera, buonasera a voi tutti in campo. Il 6 volte vincitore di questo torneo, Novak Djokovic, contro il croato Primic, esordio assoluto per il serbo agli Internazionali BNL d'Italia. Una giornata lunga, condensata anche dalla pioggia che ha fatto slittare il programma, e dunque Djokovic comincia soltanto adesso, sono quasi le 18 e inevitabilmente poi slitterà anche tutto il programma serale con due azzurri in campo, prima Elisabetta Cocciaretto e poi Lorenzo Musetti. Attesissimo l'esordio di Musetti contro il francese, il bombardiere francese Giovanni Pesci Pericaro. Una giornata con altri azzurri, con Luciano Darderi, occhio anche su di lui, e con Matteo Arnaldi, che è stato il protagonista assoluto di questa giornata, almeno finora in campo Italia, con una vittoria davvero importante, 4-6, 7-6, 6-4 su l'australiano Alex De Minaur, e adesso al terzo turno Arnaldi se la vedrà contro Odar, lo spagnolo Odar, e dunque è un terzo turno davvero interessantissimo, Giovanni, per Arnaldi in grande ripresa. Ha vinto anche il torneo di Cagliari qualche giorno fa e sta cercando di ritrovare gli antichi splendori, e quella di oggi è sicuramente una vittoria molto molto importante per lui, per la stagione, per il tennis italiano, perché ritroviamo un giocatore di assoluto livello, appunto come Matteo Arnaldi. Ha vinto poco fa, dopo un'ora e 44 minuti, il derby tedesco Alexander Zverev, 7-5 e 6-3, ha battuto il connazionale Altmaier e dunque approda al turno successivo il tedesco. Con quella di oggi sono 28 vittorie in carriera al torneo di Roma, alla pari di Adriano Panatta e di Thomas Muster, e dunque di sicuro il tedesco da tenere d'occhio, uno dei giocatori che naturalmente ci aspettiamo molto in avanti per quanto riguarda il torneo. Ha vinto l'argentino Cerundolo, ci sono oltre a Darderi anche le ragazze in casa Italia, con Basiletti contro la Svitolina, impresa quasi da Mission Impossible per lei, che il suo torneo l'ha già vinto dalle prequalificazioni, è approdata così avanti agli Internazionali d'Italia. Poi ci sarà Elisabetta Cocciaretto e anche Tyra Grant, dunque una giornata che ancora è molto molto lunga, nonostante siamo alle 18, insomma si concluderà molto tardi stanotte questa giornata, la seconda vera giornata dell'edizione degli Internazionali d'Italia, in attesa domani di Jannik Sinner, non ce lo dimentichiamo, domani sera alle 19 l'esordio assoluto di Jannik Sinner sul centrale. Si è allenato oggi con Cobolli, e anche Cobolli domani esordirà agli Internazionali d'Italia.
1: Ecco, volevo chiederti, visto che a Roma, e poi ci salutiamo perché siamo in chiusura di trasmissione, Emilio, visto che a Roma si giocano anche diversi incontri la sera, no? Ecco, maggio è un maggio particolarmente umido, è ovviamente un clima che può, ma lo chiedo a te, non dico falsare, ma condizionare alcuni incontri serali.
2: Non c'è dubbio, perché oggi, ad esempio, rispetto a ieri fa decisamente meno caldo, c'è grande umidità, ha piovuto e si sente, insomma, una temperatura che adesso è abbastanza bassa, insomma, e di sicuro sono condizioni non ideali per giocare, e il terreno, la terra del centrale, ma degli altri campi, è naturalmente più lenta, no? rispetto agli altri giorni. per alcuni giocatori è meglio, per altri è peggio, però giustamente, come sottolineavi, l'aspetto del meteo poi è sempre stato in questi anni un aspetto centrale.

0: In questo torneo ci sono state delle giornate particolarmente complicate, particolarmente difficili, però insomma tutto sommato è vero, il cielo è pieno di nuvoloni, speriamo che non torni la pioggia perché il programma è ancora molto molto lungo, però le previsioni per i prossimi giorni sono abbastanza buone, speriamo che insomma questo torneo possa decollare definitivamente anche da domani con l'esordio del re di Jannik Sinner.
1: Grazie Emilio Mancuso, che ritroveremo in serata. Naturalmente Zona Cesarini stasera inizia prima alle 20:20, darà spazio a tutto il calcio minuto per minuto. C'è la gara di Serie A tra Torino e Sassuolo e c'è l'ultimo turno conclusivo e decisivo, tutte le partite alla stessa ora, calcio d'inizio alle 20:30 del campionato di Serie B, che deve ancora emettere alcuni verdetti sia in testa sia in coda, e quindi naturalmente sarà molto importante questa giornata conclusiva della stagione regolare, perché poi ci saranno ovviamente i play-off e i play-out. La sigla ci indica appunto che siamo ai saluti. Ricordo che ovviamente domani, essendo sabato, il grande ciclismo sarà contenuto all'interno di Sabato Sport, che inizierà alle ore 14. E quindi, prima di salutare e dare la linea ai colleghi dell'informazione, il grazie doveroso a Umbretta Conti in regia e a Stefano Catini e Marco Mascia, che invece si sono alternati alla console. Da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie a tutti voi per il cortese ascolto. Adesso linea all'informazione ai colleghi del GR1.
2: Mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini. Sia Italia che Stati Uniti comprendono quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi i paesi difendono i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo. Così Giorgia Meloni a proposito dell'incontro di questa mattina a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Poco prima di arrivare a Milano, dove ora sta intervenendo a un evento di Confagricoltura, sui social la premier aveva detto di aver avuto un confronto ampio e costruttivo tra alleati che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Ascoltiamo dunque le parole di Giorgia Meloni.
2: Un incontro nel quale abbiamo trattato tanto i temi del tema dei rapporti bilaterali quanto ovviamente le grandi questioni degli scenari internazionali. Penso alla Libia, penso al Libano, abbiamo ovviamente parlato di Ucraina, abbiamo parlato di Cina, la prossima visita del presidente americano. Quindi insomma sicuramente proficuo, sicuramente costruttivo, sicuramente franco.
1: E prima di ripartire, il segretario di Stato americano Rubio ha risposto alle domande dei giornalisti, soffermandosi in particolare sulla crisi in Medio Oriente.
3: Aspettiamo a breve una risposta alla proposta negoziale americana. Abbiamo fatto grandi passi avanti. L'Iran è un pericolo e su questo tutti sono d'accordo. Così il segretario di Stato americano Rubio, rispondendo alle domande dei giornalisti al suo seguito. Poi punta il dito su Hormuz. Adesso dice l'Iran sostiene che ha il diritto di controllare le acque internazionali. È una cosa inaccettabile, anche perché, sostiene Rubio, se così fosse, molti altri paesi potrebbero accampare simili diritti. Se l'Iran ci attaccherà, li distruggeremo, dice poi, passando a parlare di Libano. L'Italia può avere un ruolo chiave non solo nell'aiutare il governo ma anche nel contrastare i finanziamenti illeciti che sostengono Hezbollah, dice. Del ruolo dell'Italia nel paese dei cedri aveva già parlato nell'incontro col ministro Tajani in mattinata e sulla possibile redistribuzione delle truppe NATO sottolinea di non averne parlato e che a decidere è Trump. Non tralascia neanche Cuba, l'abbiamo sanzionata, ammette, le ritorsioni sono contro chi fa profitti, non per il popolo. Sull'Ucraina resto disponibile a fare da mediatore, dichiara il segretario di Stato americano, ma non voglio perdere tempo se il mio sforzo non produce progressi. Francesca Barogno, GR1.
1: Nello stretto di Hormuz le forze statunitensi hanno colpito due petroliere battenti bandiera iraniana che stavano cercando di raggiungere un porto nel Golfo di Oman, superando il blocco americano. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, puntualizza: ogni volta che c'è una trattativa in corso, gli Stati Uniti optano per un'avventata azione militare. La cronaca: femminicidio a Piacenza, vittima una 56enne uccisa a coltellate in casa. Il marito, di nazionalità macedone, ha chiamato il 112 accusandosi dell'omicidio, poi è scappato prima che i carabinieri e i vigili del fuoco arrivassero all'appartamento. Proseguono le ricerche dell'uomo. La nuova inchiesta su Garlasco: per i carabinieri ci sarebbe un'anomalia nei rapporti tra la famiglia Poggi e Andrea Sempio. Gli investigatori contestano alcune dichiarazioni del fratello di Chiara, ritenute diverse rispetto al passato e troppo favorevoli all'indagato. Agli atti anche altre intercettazioni.
4: Quando sono andato io il sangue c'era, è ancora un soliloquio in macchina il 12 maggio 2025 a rafforzare le accuse contro Andrea Sempio. Lo pensano i carabinieri che hanno trascritto il contenuto dell'intercettazione nelle 310 pagine di informativa depositata alla chiusura delle indagini. Ed è il secondo soliloquio contestato. Già un mese prima, il 14 aprile, Sempio simulava le risposte di Chiara Poggi alle sue telefonate nei giorni precedenti il delitto e diceva di aver visto i video intimi di lei e Alberto Stasi. Per i suoi difensori stava commentando un podcast sul caso di Garlasco e in effetti così emerge anche dalle carte. Di certo però, da mesi di intercettazioni ambientali emerge anche la tendenza dell'indagato a parlare da solo in macchina di questa storia. Tra gli atti della procura di Pavia anche la trascrizione di alcuni appunti estratti dalle agende di Sempio. Molta ansia, Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico. Sempre sulle stesse pagine scriveva anche i suoi sogni e in alcuni si descriveva come un protagonista violento che accoltellava le persone. La procura di Pavia ha inviato gli atti alla procura generale di Milano per sollecitare un'eventuale richiesta di revisione del processo nei confronti di Alberto Stasi. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
1: Sport, ciclismo e Paul Magnier, la prima maglia rosa del Giro d'Italia, partito quest'anno dalla Bulgaria. Nell'arrivo a Burgas il francese si è imposto in una volata condizionata da una caduta di gruppo a 600 metri dal traguardo. La seconda tappa domani si concluderà a Sofia. E così è tutto, la linea sta per passare al rosso e il nero. Ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
5: Il rosso e il nero.
0: Vi do la ricetta per la pietanza del rosso e il nero. Allora, dosi abbondanti di Vladimir Luxuria e Francesco Storace, quanto basta?
5: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
6: Ma speriamo che queste dosi siano almeno un po' innaffiate.
0: Ma voilà, non cominciare così, guarda, così che va a finire male.
6: Ieri hai subito un torto e oggi io
0: pensiamo
6: onore.
0: A ieri, dobbiamo sempre pensare al domani noi. Anche perché domani non ti vedo. Ecco. Quindi se pensi a domani mi viene un sorriso, capisci? Siamo Luxuria e Storace, rosso e il nero fino alle 9.
6: No, siamo Storace.
0: Radio 1 e poi c'è anche un numero.
6: Che è il 335-699-2949.
0: Noi vogliamo sapere le vostre opinioni, vi giuro che le leggiamo.
6: No, io quelle di Luxuria, ecco, vorrei le vostre al posto di quelle di Luxuria. Mamma mia, visto quanto era bella oggi la Meloni da Corrubio?
0: Vabbè, appunto, abbiamo già anticipato.
6: Solare.
0: Editoriale nero, dai, vai.
6: Editoriale celeste.
0: Esteso sti caso. Tappetini,
6: in
0: vai.
6: In questo caso celeste.
0: Vai.
6: Si riannodano i fili del dialogo tra Italia e America, magari lasciandoci alle spalle giornate tempestose, quelle che capitano nelle relazioni internazionali. Ed è probabile che proprio da qui siano partiti Giorgia Meloni e Marco Rubio nell'incontro di oggi a Palazzo Chigi, magari anche con qualche
0: frecciatina. Non si chiama incontro, si chiama visita di cortesia, come fanno le zie, visto, quando vanno le zie a trovare i nipoti.
6: Io non la sopporto.
0: Sono le visite di cortesia.
6: Togliete la parlavoce, per favore. È evidente che il segretario di Stato americano non si è mosso da solo e che Trump ha incoraggiato la missione per tornare a riparlarsi con l'Italia a partire da Giorgia Meloni. Un'ulteriore conferma della postura internazionale del nostro paese, che è imprescindibile anche per la più grande democrazia del mondo. D'altronde la posizione di Palazzo Chigi non muta. L'Occidente ha il dovere di restare uniti anche nei tempi di burrasca. Non bisogna mai dimenticare la bussola. Il pericolo per il pianeta viene dal terrorismo e non dalle democrazie. Insopportabile editoriale rosso di Vladimir Luxuria. Rosso.
0: Era un idillio tra Trump e la Meloni, considerata l'interlocutrice preferita dal tycoon, e poi il gelo, accusata di non aver fornito il sostegno necessario nella guerra contro l'Iran.
6: Ma quanto ti piace la parola tycoon a te?
0: Fino a ventilare un parziale ritiro dei militari statunitensi di stanza nelle basi italiane.
6: Stanza.
0: La Meloni considera scorrette tali accuse. E l'incontro, o meglio, come ho detto prima, la visita di cortesia con le foto sorridenti,
6: sono tutti scortesi come te,
0: le strette di mano con il segretario di Stato Marco Rubio, è durato un'ora e mezzo, serve a ricucire i rapporti tra i due dopo aver cercato di ricucire i rapporti tra gli USA e la Santa Sede, che per quanto abile sarto possa essere, non può nascondere i fili delle toppe sugli strappi. Tra l'altro la Meloni ha dichiarato che è stato un incontro che è andato bene e che ha detto pure che ognuno fa gli interessi della propria nazione.
6: Perché che cosa devo fare?
0: Dico, c'era bisogno di incontrare Rubio di tutta sta cosa. Vabbè. Poco convincenti invece le parole del ministro degli esteri Tajani, che dice che non si sarebbe parlato di questo argomento. Puoi far finta di nulla, non è proprio una virtù politica e diplomatica. Ma nel frattempo cresce la tensione nello stretto di Hormuz.
6: Viva Tajani, ti abbricca di questa.
0: Ah sì? Sei diventato un fan di Tajani?
6: No, semplicemente rispondo a te.
0: Che bello riavere con noi il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, benvenuto.
7: Grazie,
6: presidentissimo.
7: A voi e agli ascoltatori.
6: Grazie. Ascolta, presidente, torna il sereno fra l'Italia e l'America?
7: Sì, certo. Del resto sappiamo che Trump è abituato a fare marcia avanti, marcia indietro, fare proclami, minacce, e però al di là di queste mosse non particolarmente visibili c'è un rapporto fra Italia e Stati Uniti che è ormai
6: io e te conosciamo la Meloni, quando dice colloquio franco, insomma, sarà ancora un po'
7: Beh, no, il fatto è questo, che il governo ha detto diverse volte dei no agli Stati Uniti, questo governo, in particolare su un aiuto ancora con la guerra in corso nel Golfo Persico. Questo ovviamente non è piaciuto a Trump, ma questo comporta la franchezza, credo, che è stata citata da Giorgia Meloni, anche perché in passato io non ricordo dei no agli Stati Uniti, o meglio ne ricordo uno,
0: quello di Craxi,
7: più di 40 Sigonella. Anni fa, altri francamente non li ricordo.
0: Senta, la Meloni ha dichiarato che a livello di patto atlantico nessuno poi si era presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sul sostegno appunto alla guerra in Iran. E se invece la richiesta fosse stata formale, il governo italiano, o se diventa formale, il governo italiano darebbe sostegno?
7: Allora, la NATO funziona in questo modo: come NATO, una missione NATO deve avere l'accordo di tutti, non necessariamente la partecipazione di tutti i paesi, ma ci vuole un accordo di tutti. E l'accordo NATO, per esempio, è stato quello fatto in passato, ci sono state delle partecipazioni di nazioni dell'Unione Europea o comunque appartenenti ovviamente alla NATO a missioni NATO non coperte da un mandato delle Nazioni Unite. Questo non è stato il caso, la questione non è neppure stata posta ritengo che non sarebbe stata accettata, perché appunto ci vuole la maggioranza assoluta, e probabilmente in sede NATO l'Italia avrebbe detto la stessa cosa che ha detto a proposito di un impiego, di un apporto bilaterale Stati Uniti-Italia, e cioè che l'Italia è disponibile a fare quello che è possibile per ripristinare la piena navigabilità dello stretto di Hormuz una volta che è cessato lo stato di guerra.
6: E comunque ha detto passando per il Parlamento, ovviamente.
7: Allora,
6: che cosa cambia per la pace nel mondo dopo la missione di Rubio? Perché ieri ha visto anche il Papa.
0: Che si attaccheranno adesso Cuba, no. Forse, non lo so.
6: La domanda non era a te, però.
7: No. Vi sta chiedendo fra di voi, benissimo.
0: No,
6: è sempre così. È sempre così.
7: Vabbè, cosa cambia? Beh, non è che dall'oggi all'indomani cambia tutto, però si chiarifica che ci sono ottimi rapporti, continuano a esserci ottimi rapporti fra l'Italia e gli Stati Uniti, e peraltro tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, e questo aiuta naturalmente a lavorare per la pace. È stato detto nel comunicato sia da Giorgia Meloni sia da Marco Rubio che ci sono una serie di obiettivi comuni, e fra questi naturalmente c'è la lotta al terrorismo, la promozione della pace e evitare situazioni di attacco di un paese a un altro, insomma.
0: Tra l'altro ho visto anche il presidente della regione Piemonte che ha mostrato a Marco Rubio le sue origini le origini piemontesi del suo cognome, di Casale Monferrato, e lui si è molto divertito.
7: Anch'io sono piemontese, per cui sono particolarmente contento.
0: Siete corregionali, lei è Rubio. Vedi? Senta, ma in realtà torna davvero tutto come prima, o comunque meglio puntare sull'Unione Europea per una politica più indipendente dagli USA?
7: Il governo Meloni ha tenuto una linea molto chiara.
6: Mettiamo avanti popolo.
7: Ha tenuto una linea molto chiara: essere protagonista all'interno dell'Unione Europea, non subire le decisioni altrui, sapere stringere alleanze e collaborazioni all'interno dell'Unione Europea e non andando al traino di Francia e Germania, come troppo spesso si è fatto nel passato. L'Unione Europea ha 27 membri e si deve dialogare con tutti, a volte ci si trova alleati con alcuni, a volte ci si trova alleati con altri, e grazie a questo approccio sono ottenuti diversi risultati, in primis sulla questione immigrazione, dove si è cambiato il paradigma: anziché dire a chi li appioppiamo una volta che sono arrivati in Europa, e dopodiché ciascuno si teneva i propri, e siccome l'Italia è più esposta per questioni geografiche di altri, l'Italia si teneva i suoi e poi ne passava un numero ridicolo agli altri paesi, a un nuovo approccio che è: lavoriamo per difendere insieme le frontiere dell'Unione Europea, per lavorare per mettere l'Unione.
6: Ultima domandina, presidente Malan,
7: della legge, sì?
6: Ultima domandina: riusciremo, se riesce a essere rapido, riusciremo a reagire alle conseguenze economiche della guerra in Iran?
7: Sì, intanto già si è reagito anticipatamente differenziando per quanto possibile l'approvvigionamento energetico, cos'era che era già stata fatta dopo il conflitto Russia-Ucraina. Giorgia Meloni proprio in questi giorni recentemente è stata in Azerbaigian, era già stata in Algeria per differenziare il nostro approvvigionamento energetico, in particolare di petrolio e di gas. Io confido che la guerra in Iran si finisca presto. In ogni caso il mondo ha una grande produzione di petrolio e per cui è possibile nel medio termine superare anche una difficoltà derivante da un eventuale, che speriamo non avvenga, blocco di Hormuz più lungo di quanto ci si possa aspettare.
0: Grazie al capogruppo del Senato d'Italia Lucio Malan, grazie
6: anche a Maurizio e a Federico La Cortona, che ci scrivono, anche se sono molto lunghi i loro messaggi sulla guerra, però insomma intanto ci stanno seguendo e siamo contenti.
0: Grida?
6: Cosa grida?
0: No, grida il titolo di questo brano dei Subsonica.
6: Ma perché i brani?
0: Così si chiama, grida.
6: Perché?
0: Lo faccio io, dai.

0: grida, subsonica. Ecco, siamo qui, Luxuria e Storace, stiamo commentando la visita di cortesia, che non è quella della, delle zie che vanno a prendere il rosolio.
1: Senti, meno male che abbiamo un ospite che da tempo attendevamo.
0: Capogruppo al Senato del Partito Democratico, Francesco Boccia, benvenuto.
2: Buonasera,
1: Presidente, come andiamo?
2: Bene, voi come state?
1: Insomma, ce la caviamo.
0: Hai fatto la tua domanda, adesso tocca a me. Trump minaccia nuovi dazi.
1: Minaccia, promette.
0: Dichiara, ha detto che insomma che vuole ritirare soldati americani dall'Italia perché è deluso dalla Meloni. Poi adesso c'è stata questa visita di cortesia, baci, abbracci. Ma il ponte tra lei e Trump sullo stretto di Hormuz è crollato o questo incontro ha risolto tutto?
2: Io leggendo i comunicati, non abbiamo ancora sentito la Presidente del Consiglio, mi sembravano due persone che parlassero di cose diverse. Giorgia Meloni ha parlato di interessi nazionali, mentre Rubio le ha ricordato che sulle basi decide Trump. A me è sembrato un promemoria gerarchico più che una conferenza stampa, non so voi. Comunicato italiano sembrava scritto per raccontare una partnership strategica con le solite, diciamo, con i soliti slalom di Giorgia Meloni. Le frasi di Rubio invece mi sembravano, purtroppo, lo dico da italiano,
1: che sembrava un viva l'americano,
2: sembrava la didascalia della realtà. Ma, lo dico,
1: mi scusi, però
2: lo dico un grande...
1: completi rispondendo a questa domanda, ma non è positivo che si riallaccino rapporti positivi, buoni, non guerreggianti tra Italia e America?
2: Ma intanto la visita di Rubio non ha cambiato una virgola il rapporto tra Italia e Stati Uniti, perché come diceva Luxuria prima, Trump continua a minacciare nuovi dazi, continua ad attaccare l'Europa, il governo italiano oggi non ha difeso l'Europa e non ha detto fermati, perché se continuate a parlare ai dazi scattano le misure anticoercitive dell'Europa. Cioè io mi sarei aspettato questo.
1: Cioè dovevo fare a botte.
2: Ma non a botte, ci si rispetta. Se vuoi essere, una cosa è il popolo americano con il quale saremo sempre alleati, un'altra è un'amministrazione come quella di Trump che ha l'ossessione dell'Europa, perché Trump attacca l'Europa sistematicamente, e il governo italiano non difende l'Europa. Su questo noi dobbiamo essere anche molto chiari tra noi. Cioè il Medio Oriente
0: è in fiamme, anche J.D. Vance, perché come diceva
2: Il Medio Oriente in fiamme, il governo italiano è afono, e viene qui Rubio. Non si offenderà Storace se no, ho la sensazione che sia venuto qui solo per il Papa, anche lì per provare a mettere una toppa che non ha messo e che alla fine ha dovuto inserire nella sua visita, più per ragioni di cortesia, Tajani e Meloni. Poi io ho la sensazione che lui andrà via avendo ricostruito forse solo il suo albero genealogico, non mi pare abbia
0: le origini ottenuto altri risultati. Senta, come vi comporterete come Partito Democratico in Parlamento all'eventuale richiesta, sperando che termini questo blocco, di inviare cacciamine nello stretto di Hormuz per sminare l'area?
2: Ma guardi, qui noi abbiamo detto con chiarezza una cosa, lo stiamo dicendo in Parlamento da 20 giorni, interpretando le richieste che arrivano dalle imprese, dal mondo delle imprese tutte, italiane e internazionali. Anche oggi penso il forum italiano sull'export è uscito con una dichiarazione, l'ha fatta molte volte in questi giorni, e quello che chiedono le imprese di tutto il mondo e gli armatori è la pace, è la fine del conflitto, perché nessun armatore mette in moto le navi, mine o non mine, senza una pace certa. Lì ci sono, non so se è chiaro a chi ci ascolta, oltre 1500 navi, 130 di queste hanno merci italiane per centinaia di miliardi. Solo quelle italiane sono stimate 20-22 miliardi di merci bloccate. E noi stiamo chiedendo al governo italiano da settimana

0: iniziate ad attivare strumenti per consentire a queste imprese, voi pensate lì ci sono beni deperibili come quelli agroalimentari che ormai saranno andati, purtroppo saranno saranno scaduti perché sì, sono lì fermi ormai da un mese. Gli armatori, no, anche se noi mandassimo, ed sarebbe un errore, quindi rispondo alla domanda, mandassimo navi militari, non hanno nessuna intenzione di rimettere in moto le navi, preferiscono pagare lo stop in rada, perché non mettono a rischio né la vita degli equipaggi né centinaia e centinaia di milioni del valore delle loro navi. Cioè Trump ha fatto uno di quei disastri.
1: Sì, Presidente, però ci deve fare anche una domanda, perché sì, io la faccio sintetica, lei mi risponde sintetica e soprattutto si sinceri, che io non mi offendo quando parlate di politica. Allora, no, il pericolo per la pace viene da Washington o dal nucleare in mano a Teheran?
2: Veloce, se può.
0: Questa condizione di guerra l'ha creato Washington. Teheran, guardate, Teheran, come del resto Saddam Hussein al tempo,
1: come Saddam Hussein?
0: Era sotto osservazione, no, era sotto osservazione della comunità internazionale, su urano impoverito. Quindi, se noi non crediamo alla comunità internazionale, se noi non crediamo.
2: Guarda, a me dispiace che Francesco Taraccio abbia fatto una domanda così interessante, ma quando ormai stiamo per finire la prima parte.
1: Grazie,
2: mi dispiace.
1: Grazie.
2: Io penso che abbia,
0: posso dire una cosa finale? La responsabilità di questa condizione in questo momento è di Trump e Netanyahu. Io continuo a pensare che il diritto internazionale debba essere rispettato. Poi, se volete, parliamo delle colpe del regime.
3: Tornerà qui e ne parlerà ancora.
2: Mi sa non c'è tempo. Grazie. Per far sentire la voce misteriosa, ci sentiamo nella seconda parte. Grazie.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
5: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
6: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
7: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
4: Verde, viaggiare informati.
8: 18:25 minuti e 33 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste. A Capriate, Bergamo in uscita da Milano, sia a Capriate che a Bergamo in uscita da Milano, la coda è per traffico intenso. A Grumello in uscita in entrambe le direzioni e per lo stesso motivo la coda è per traffico intenso. A 8 Milano-Varese c'è un incidente al chilometro 1.800 tra Cascina Merlata e Fiera Milano in direzione di Varese, per questa ragione la coda tra nodo A8, A4 Torino-Trieste e Fiera Milano. Tamponamento tra quattro auto, ci sono solo due corsie destinate al traffico. A1 Milano-Napoli tra Parma e Bivio, A1 a 15 Parma-La Spezia verso Milano, la coda è a causa di un veicolo fermo. Sempre sulla A1 traffico intenso e coda verso Milano tra Modena Nord e il Bivio, A1 a 22 Brennero-Modena. Qualche secondo per dare la A22 Brennero-Modena tra Carpi e Bivio, A22 A1 verso Modena, 2 km di coda per traffico intenso. Buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS.
9: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
11: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival

0: dell'economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante.

0: Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
4: La spesa intelligente.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Un kit di sopravvivenza, l'ultimo acquisto dei tre piacentini scomparsi in Friuli. Da Tarcento l'appello dell'ex marito e del padre alla donna 49enne. Mandateci un segnale, tu e i ragazzi.
9: Dai primi di luglio il nuovo cantiere sulla superstrada H4 in Slovenia, primo tavolo in prefettura Trieste per contrastare i disagi che arriveranno sulle nostre strade dalle deviazioni del traffico pesante.
8: Il porto ungherese di Trieste, cantiere della piattaforma logistica nell'area dell'ex Aquila, il punto sui lavori.
9: Fino a 500 euro al mese alle mamme per un anno e bonus casa a fondo perduto. Dalla regione uno stanziamento di quasi mezzo miliardo in 3 anni.
8: Udine, il festival vicino lontano, domani la consegna del premio Terzani ad Alaa Farage. Parla la donna che l'ha aiutato a scrivere la sua storia.
9: L'ex sindaco è quello attuale. Lettera a 4 mani da Cosolini e Di Piazza per salvare il basket a Trieste. Deve intervenire la federazione.
8: Sono le 18.31, buonasera da Giampaolo Mauro e Andrei Marušić. È il caso della donna di Piacenza scomparsa in Friuli con i 2 figli adolescenti a catalizzare le attenzioni anche dei media nazionali sulla nostra regione. Un centinaio di uomini sta cercando i 3 nella zona di Tarcento dove è stata ritrovata l'auto. Sul posto ci sono anche l'ex marito e il padre della donna.
10: Vorrei che si facessero vivi e... perché siamo tutti in apprensione per questa storia. Qualsiasi cosa ci sia, l'importante è che vengano a casa sani e salvi. Credo.
11: Torna indietro che le cose si mettono a posto, cioè non... però non prolungare troppo la cosa.
12: Padre ed ex marito uniti nell'appello a Sonia Bottacchiari, la 49enne partita dalla provincia di Piacenza, direzione Friuli con i 2 figli, è scomparsa dal 20 aprile. Aveva chiesto la liquidazione e si era licenziata da uno dei 2 impieghi in un supermercato. Non aveva detto nulla all'altro lavoro, un caseificio. L'auto è stata ritrovata mercoledì nei pressi di una piazzola di sosta di camper a Tarcento, vuota, senza le provviste di cui era stata caricata. Agganciata qui l'ultima cella telefonica. Con loro anche i 4 cani, non li avevano mai presi tutti per una gita, ci dice Yuri Groppi, il padre dei ragazzi.
11: Mi è stato detto che hanno acquistato delle radioline, del filo da pesca, del sale per attirare bestie selvatiche.
12: Crede nell'allontanamento volontario Yuri che qualcuno li abbia aiutati, ma hanno dato esito negativo sia agli accertamenti degli inquirenti sul contatto a cui si era rivolta Sonia l'anno scorso per venire ad arrampicare in queste zone, sia su alcune comunità locali. I figli stravedono per la mamma, dice l'ex marito. Dopo la separazione li tenevamo una settimana a testa. Chiamavano tutti i giorni, nessuno screzio nell'ultimo periodo.
11: Gestivamo i figli, cioè stava andando tutto bene.
12: A Tarcento, oltre 60 persone impegnate nel terzo giorno di ricerche in un'area con un raggio fino a 20 km. 6 diversi enti coinvolti, droni, unità cinofile, l'elicottero della Guardia di Finanza. Allertate anche le autorità slovene oltre confine. I ragazzi non hanno un documento valido per l'espatrio.

0: Il reato ipotizzato dalla procura di Piacenza è sottrazione di minori. Con i colleghi emiliani indagano i carabinieri del comando provinciale di Udine. Al vaglio, video e segnalazioni. Tercento, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E nuova chiusura per la superstrada H4 da luglio in poi in territorio sloveno, con pesanti effetti sul traffico in direzione di Trieste. Oggi in prefettura un tavolo per mettere a punto le prime misure per ridurre i disagi. E a Lignano ci si prepara a gestire sul piano dell'ordine pubblico il primo picco di turisti previsto per la Pentecoste.
2: Ce la ricordiamo tutti come un incubo la chiusura della H4 slovena verso Gorizia tra agosto e settembre dello scorso anno. E adesso la superstrada oltre confine dovrà essere di nuovo chiusa in senso opposto a partire dal 5 luglio. Solo i mezzi sotto le 3,5 tonnellate potranno utilizzare la viabilità alternativa in territorio sloveno, con il risultato che i camion dall'Italia prenderanno la strada di Fernetti. Per cominciare a predisporre le misure di mitigazione dei disagi, il prefetto di Trieste oggi ha convocato una riunione con tutti i soggetti coinvolti al di qua del confine, con la presenza del Consolato Generale della Slovenia a Trieste. Autostrade Alto Adriatico ha fornito una stima dei volumi di traffico che dobbiamo attenderci, con una crescita del 70% dei transiti di mezzi pesanti dalla barriera dell'Isert, con picchi di 7.000 al giorno. I transiti complessivi potrebbero arrivare a superare le 33.000 unità, compresi i vacanzieri, quando la soglia critica è di 23.000 transiti. Tra le misure esaminate, il potenziamento dei servizi di gestione dei flussi alla barriera autostradale, l'implementazione di un sistema di pagamento contactless e la deviazione dei mezzi leggeri sulla Villesse Gorizia in presenza di code in uscita di più di 3 km, con le forze di polizia chiamate ovviamente ad un lavoro supplementare e fondamentale, e tutti d'accordo al tavolo sulla necessità di uno stretto raccordo con le autorità slovene. E sempre in vista della stagione estiva, ma in chiave di controllo del territorio, anche la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura a Udine, dedicata a Lignano. Primo banco di prova la Pentecoste il 24 maggio e il raduno dei bersaglieri nel fine settimana successivo. Il dispositivo di sicurezza verrà potenziato fin dal prossimo fine settimana. Il corpo di polizia locale riceverà colleghi di rinforzo da tutta la regione, anche con unità cinofile. Aumentata la presenza di carabinieri, guardia di finanza e capitaneria di porto. Si prevede anche la presenza di personale della polizia austriaca. Sul campo, in coordinamento con le forze dello Stato, anche steward privati e guardie giurate sui mezzi del trasporto pubblico. Più controlli anche sulle strade di accesso. Per Pentecoste, il sindaco con un'ordinanza disciplinerà gli orari di chiusura dei locali, lo stop agli alcolici da una certa ora in poi e la limitazione del volume della musica. Verrà anche proibito il consumo di alcolici per strada e sulla spiaggia. Andrea Bardanica, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Parliamo ora del cosiddetto Porto Ungherese di Trieste. Tutti lo conoscono con questo nome, utilizzato sui social addirittura dal nuovo premier di Budapest. La nuova piattaforma logistica nella zona dell'ex raffineria Aquila è oggi un grande cantiere.
4: A pieno regime i lavori per la realizzazione della banchina, come i dragaggi per portare il fondale a 12 metri. Ma questa è la parte italiana dell'opera, finanziata con una 50 milioni del nostro PNRR. Termine ultimo, fine anno. La friulana taverna, gruppo ICOP, potrebbe concludere già in agosto. A carico degli ungheresi, tramite la società Adriaport del governo di Budapest, le bonifiche del sito inquinato e la realizzazione dei magazzini di stoccaggio. Ovviamente di nuovo a carico dell'Italia le infrastrutture di collegamento stradale e ferroviario. All'ingresso dell'area, al confine fra Trieste e Muggia, su via Flavia, ci sarà una grande rotonda, ma l'obiettivo è riportare qui la ferrovia. Marco Consalvo è il presidente dell'autorità portuale.
5: Lì ritorneremo a vedere i treni?
6: Sì, assolutamente. Noi dobbiamo cercare il più possibile di andare via ferrovia, e la parte invece stradale dobbiamo connetterla con l'alta viabilità triestina. Questo è il progetto che stiamo ridefinendo complessivo per il porto e anche per la parte ungherese.
4: Il nuovo premier ungherese Mogyar, proprio a Roma, ha marcato l'interesse per l'operazione triestina. Toccherà al suo governo avviare le gare d'appalto per la progettazione e poi le demolizioni e le varie bonifiche, anche dall'amianto. Obiettivo è la piena operatività nel 2031, compresa quella ferroviaria. Della vecchia linea si intravedono i binari, è tutto completamente in abbandono da decenni e da rifare praticamente da capo.
5: capo. Anche questo sarà pronto per il 2031?
6: Assolutamente, deve essere pronto per il 2031.
4: Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La Giunta regionale ha approvato il protocollo d'intesa fra Regione, Agenzia del Demanio e Comune di Trieste per attuare un programma di valorizzazione dell'area che comprende l'ex caserma di Banne. Un accordo che apre la strada al recupero di un complesso di circa 17 ettari destinati alla trasformazione e altri 34 riservati a tutela ambientale e ai terreni boschivi. Gli scenari possibili, ha fatto sapere la Regione, terranno conto delle esigenze espresse dal Comune e delle possibili trasformazioni urbanistiche che saranno elaborate a seguito delle valutazioni di un apposito tavolo tecnico operativo. Questo prenderà in esame anche gli aspetti normativi, amministrativi e pianificatori.
3: Dalla Regione interventi per sostenere i nuclei familiari con l'obiettivo di contrastare la denatalità, quasi mezzo miliardo di euro in 3 anni. Le domande dal prossimo 14 maggio. L'annuncio arriva dal presidente Fedriga, che insieme all'assessore regionale Rosolen ha presentato le misure per il triennio. Fedriga ha sottolineato che si punta anche a favorire l'inclusione di quelle donne provenienti da contesti culturali che non ne incentivano l'integrazione, il lavoro e l'indipendenza. Il piano della Regione prevede uno stanziamento di 139 milioni di euro, in questo caso nel triennio. La novità riguarda un sussidio mensile di accompagnamento alla maternità per i primi 12 mesi di vita o di accoglienza del figlio. La misura prevede una base di 250 euro mensili, che raddoppia 500 euro nel caso di madri giovani entro i 30 anni. Infine, per la parte che riguarda le politiche abitative, un contributo a fondo perduto per l'acquisto dell'abitazione principale, che può coprire fino al 50% del prezzo dell'immobile, entro un massimo di 40.000 euro.
1: Se c'è una riflessione da fare sull'ennesima bocciatura arrivata dalla Corte Costituzionale sulle leggi sulla casa, è proprio sul modo in cui il centrodestra fa le leggi e su come mettere avanti a tutto, persino ai diritti sanciti dalla Costituzione, la propria ideologia. Il centrodestra abbandoni dunque atteggiamenti ideologici e torni nei binari della legalità. Lo afferma in una nota il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Diego Moretti, dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il requisito della residenza continuativa in Friuli Venezia Giulia previsto per ottenere una casa popolare. E da anni ormai, dice ancora Moretti, che il nostro gruppo propone l'abrogazione della residenza pregressa per accedere ai benefici sulla prima casa. Questo per un principio di uguaglianza e di soddisfacimento dei bisogni primari, ma anche per l'attrattività della Regione. È giunta l'ora di mettere da parte le ideologie e lavorare per una Regione attrattiva, moderna e aperta e a chi vuole risiedere e lavorare in Friuli Venezia Giulia, nell'ottica, conclude Moretti, di una crescita che al momento non si vede.
3: Prosegue a Udine il Festival Vicino Lontano con una giornata nella serata di domani, previsto uno degli appuntamenti più attesi alle 21 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, la consegna del premio Terzani ad Alaa Farage per il romanzo Perché ero ragazzo, un racconto autobiografico nato dallo scambio epistolare dal carcere di Palermo con l'attivista e avvocata Alessandra Shurb. Farage sta attualmente scontando una pena per omicidio plurimo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in concorso con altri. La sua pena di 30 anni è stata ridotta dalla grazia parziale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ci racconta questa vicenda proprio Alessandra.
7: Ho deciso di portare dentro il carcere del Lucciardone un seminario sulla violenza di genere e il patriarcato. Lì ho conosciuto questo ragazzo, evidentemente arabo, molto giovane, che era il più grande femminista che avessi mai incontrato.
8: Da quella corrispondenza nasce Perché ero ragazzo, il libro pubblicato da Sellerio che racconta la sua storia, e Alaa Farage ha ottenuto un permesso speciale per uscire dal carcere e ritirare personalmente il premio.
7: Il premio Terzani, che è un riconoscimento enorme, arriva un po' a consacrare questa storia di lotta gentile. Che un libro possa compiere un miracolo nel 2026 è una cosa straordinaria.
8: Le lettere di Alaa riportano al centro anche una questione molto discussa, quella dei cosiddetti scafisti. In molti casi, spiegano associazioni e giuristi, si tratta di migranti che durante la traversata hanno guidato il barcone in cambio del viaggio o sotto pressione dei trafficanti. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concesso ad Alaa la grazia parziale.
7: Il Presidente ha di fatto cancellato 11 anni e 4 mesi di questa condanna inverosimile a 30 anni. Ma c'è da dire che la Corte d'Appello di Messina, che aveva rigettato l'istanza di revisione, aveva caldamente suggerito in questa decisione controversa di chiedere la grazia. Alà all'inizio era perplesso perché lui si è sempre dichiarato innocente, aveva paura che la richiesta di grazia fosse l'ammissione di una colpa che non esiste, perché Alà vuole giustizia per quelle 49 persone morte, per tutte le persone morte nel Mediterraneo e per le loro famiglie.
8: Nel frattempo la sua vita prova a ripartire, presto sposerà Alessandra Shurba.
7: Non in carcere, per fortuna, ci sposeremo fuori dal carcere, perché esistono permessi per queste cose. Questa è la storia di un incontro che ha cambiato le nostre vite, ha cambiato, penso, anche le vite di altre persone in qualche misura, che hanno letto questo libro e hanno raccolto questa storia di fiducia e di speranza.
8: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Al Festival Vicino Lontano anche diverse iniziative rivolte ai giovani. Una di queste si è occupata di legalità attraverso un articolato lavoro nelle scuole.
9: Tra i tanti appuntamenti del Festival Vicino Lontano, uno in particolare è dedicato ai più giovani. È il progetto Il piacere della legalità, mondi a confronto, arrivato alla 19ª edizione e che per la sua giornata finale ha portato al Teatro Giovanni da Udine oltre un migliaio di studenti di 14 istituti della città e della provincia. Liliana Mauro, coordinatrice del progetto.
10: Lavoriamo con molte associazioni, lavoriamo con le istituzioni che vengono a fare proprio formazione all'interno delle scuole. Sono percorsi che durano un anno. Alla fine dell'anno i ragazzi praticamente raccolgono la loro esperienza nei video e facciamo la giornata della legalità.
9: Quest'anno il progetto è stato dedicato alla memoria di Francesco Macri, già direttore della Casa Circondariale di Udine, che avviò un percorso formativo con gli studenti detenuti e quelli dei licei. E proprio il tema del carcere quest'anno costituisce il legame più forte tra il progetto per gli studenti e il festival. Franca Rigoni, co-curatrice Festival Vicino Lontano.
11: Perché il premio Terzani quest'anno è stato assegnato, viene assegnato e domani ci sarà la grande serata di premiazione ad Ala Farage, che è un ragazzo libico di Bengasi, arrivato in Europa per continuare a studiare, per continuare a giocare a calcio, è stato accusato di essere uno scafista. E oggi in Italia nessuno ci crede e non ci ha creduto nemmeno il Presidente della Repubblica, che gli ha concesso la grazia.
9: Udine, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Quasi le 18.46, uno sguardo al meteo, cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, coperto in montagna, le temperature registrate alle 17. Trieste 19 gradi, Gorizia e Pordenone 23, Udine 22 e mezzo, Tolmezzo 20 gradi, Tarvisio 18, Forni di Sopra 16, Sappada 13 e mezzo, Piancavallo 12 gradi, in quota Monte Zoncolan 10 gradi e 5 decimi, Monte Lussari 10 gradi, Alignano 24 gradi, a grado 20.
3: E ora le previsioni per domani e per i giorni successivi le ascoltiamo direttamente da Sergio Nordio, previsore dell'ARPA.
12: L'espansione di un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo verso l'Italia porterà una giornata di sabato con tempo stabile. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, bel tempo anche in montagna al mattino, probabilmente un po' di variabilità al pomeriggio, con la possibilità di qualche rovescio, qualche locale temporale sulle zone più interne. Venti a regime di brezza e temperature in lieve ripresa fino a 24 gradi in pianura, un po' meno sulla costa per l'effetto delle brezze, il mare a 18 gradi e riporta aria un po' più fresca. La giornata di domenica partirà con tempo discreto, però l'afflusso di correnti più umide e l'arrivo di un fronte nel corso già della mattinata porterà un progressivo aumento della nuvolosità, nuvolosità che diventerà più consistente nel pomeriggio e probabilmente verso sera di domenica avremo già le prime piogge, in genere deboli, sulle zone più occidentali, temperature in lieve calo. Un fronte interesserà la regione lunedì, porterà instabilità probabilmente più marcata su pianura e costa, specie sulle zone orientali, dove avremo delle piogge intermittenti, anche temporalesche, anche abbondanti, piogge più attenuate invece sulla zona montana, vento da sud-ovest, libeccio sulla costa. Martedì migliora, passa il fronte, però avremo delle schiarite in giornata, resta un po' di variabilità, con la possibilità di qualche locale rovescio in montagna nel pomeriggio.
3: Il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale introdurrà da lunedì un sistema di disinfezione dell'acqua potabile basato sull'utilizzo della monoclorammina. L'operazione riguarda i comuni di Attimis, Drenchia, Faedis, Grimacco, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna e Torreano. La monocloramina è un disinfettante già ampiamente in uso in Italia e in Europa per la gestione delle reti idriche di distribuzione. Rispetto ai sistemi tradizionali basati sul cloro libero, garantisce una maggiore stabilità residua lungo l'intera rete, mantenendo la propria efficacia disinfettante per un periodo più lungo. Nelle prime settimane dall'avvio, fa sapere l'azienda, alcuni utenti potrebbero notare una lieve variazione dell'odore dell'acqua. Questa percezione del tutto normale nella fase di assestamento tecnico del sistema e non indica alcuna anomalia, non compromette in alcun modo la potabilità dell'acqua, che rimane garantita e monitorata in continuo.
1: E oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa. Pordenone è stata l'occasione per il consuntivo dell'attività di un anno.
13: 7.000 pasti consegnati dall'unità di strada nel 2025 è uno dei dati più significativi della variegata attività del Comitato della Croce Rossa Italiana di Pordenone, tracciato in occasione della giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Più di 500 i volontari impegnati sul territorio, in maggioranza donne, per il 31,7% giovani. Ludovico Mellina Bares, presidente Comitato di Pordenone della Croce Rossa Italiana.
14: L'impegno è sempre altissimo. Le necessità della comunità sono tantissime. Per dirvi un numero così, sono più di 7.000 i pasti consegnati dalla nostra unità di strada, dal nostro comitato, dai nostri volontari, che ovviamente oggi ringrazio per il loro enorme lavoro.
13: L'unità di strada opera 3 giorni alla settimana, alternandosi con la Caritas, e in questo periodo, dopo la chiusura del dormitorio, supporta una 30 di persone senza un posto dove dormire. Nel settore sociale, nel corso dell'ultimo anno, sono stati raccolti 2.431 kg di viveri, distribuite 2.498 borse alimentari e assistiti quasi 400 utenti attraverso lo sportello solidale. Sul fronte della salute, invece, i volontari hanno effettuato 234 trasporti e 540 servizi di assistenza sanitaria, percorrendo complessivamente circa 27.000 chilometri.
14: Purtroppo qualche trend è in negativo sulle necessità, quindi c'è sempre più bisogno di aiuto e noi cerchiamo di mantenere alto l'attenzione verso proprio queste persone più sfortunate e più fragili.
13: La festa annuale della Croce Rossa è stata anche l'occasione quest'anno per la consegna dello Scudo Blu per la Cultura, il primo in Friuli Venezia Giulia, simbolo internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. La campagna è partita nel 2023 da Bergamo e Brescia.
14: Siamo riusciti a scudare la biblioteca civica insieme al Consiglio Comunale, al Sindaco, che ha subito sposato questo progetto, ed oggi, oltre a festeggiare l'8 maggio, quindi la giornata mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, abbiamo anche consegnato ufficialmente lo Scudo Blu alla biblioteca di Pordenone.
13: Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E siamo allo sport. Roberto Di Piazza e Roberto Cosolini insieme per il futuro della Pallacanestro Trieste. Il sindaco e l'ex, l'ultimo primo cittadino, firmano una lunga lettera al presidente della Federazione Pallacanestro Gianni Petrucci. I due rivali politici, uniti dalla grande passione per il basket, esprimono profonda preoccupazione rispetto all'ipotesi di trasferimento del titolo sportivo e della squadra della Pallacanestro Trieste verso la città di Roma e come Trieste rappresenti una delle capitali storiche del basket italiano, con una tradizione sportiva e un pubblico tra i più partecipi della Serie A. Secondo Di Piazza e Cosolini, una squadra non può essere trattata come un semplice asset economico trasferibile in base a logiche di mercato, perché rappresenta identità, territorio e comunità. Per questo viene chiamata in causa anche la responsabilità della Federazione Italiana Pallacanestro, invitata a tutelare storia e valori del movimento cestistico italiano e soprattutto triestino.
3: Basket, questa volta giocato, da stasera i playoff promozione della A2 con Cividale in casa per la gara 1 dei quarti di finale contro Rieti. La squadra di Pillastrini arriva a questa coda di campionato dopo un ottimo finale di stagione, ma anche dopo 3 settimane di sosta che il pubblico ducale si augura non abbiano ammorbidito i suoi beniamini. Rieti è un'avversaria difficile, domenica pomeriggio in programma ancora a Cividale gara 2.
1: Il ciclismo, con Jonathan Milan che non ce l'ha fatta ad indossare la prima maglia rosa del Giro d'Italia, partito oggi dalla Bulgaria. Il buiese ha chiuso la tappa lungo la costa del Mar Nero da Nesebar a Burgas al quarto posto. Una tappa tranquilla, nervosa, solo nel finale, con una caduta a poche centinaia di metri dall'arrivo che ha avvantaggiato i primi 10 del gruppo. Volata ristretta, vinta dal 21enne francese Paul Manier della Soudal Quick-Step. Al secondo posto il danese Andresen, terzo il britannico Vernon. Domani, seconda delle 3 giornate in territorio bulgaro, con un'altra occasione per le ruote veloci da Burgas a Veliko Tarnovo di 221 km.
3: È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Andrei Marusic e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Bruno Montevecchi e Pasquale Nocera, collaborato in redazione Emma Soliman. 18:53, ci risentiamo per la prossima edizione domani mattina alle 7:18. Grazie per la vostra attenzione, buona serata.
15: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
16: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
17: Dal santuario di Pompei, dove c'è la Madonna del Rosario.
18: Tweet!
17: No! Non si chiama tweet, si chiama così.
19: Pensiero stupendo.
17: Il mio pensiero stupendo va al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Ecco, Piersanti Mattarella, fratello del nostro presidente, non fu ucciso dalle Brigate Rosse, ma dalla mafia nel gennaio 1980.
18: La mia memoria. Ricordo quando fu Conte a definire Piersanti Mattarella non fratello, ma congiunto. Scordandosi il nome di
17: Però ieri l'ha detta, questa gaffa l'ha fatta Valditara.
18: Vizio e virtù. La virtù è sapersi districare con le nuove tecnologie. Il vizio è usare l'intelligenza artificiale per camuffare personaggi noti in pose erotiche. Per fortuna ieri l'Europa ha detto basta.
17: Tanto è che anche la Meloni ha postato una sua immagine.
18: Mi pare.
17: Ah, questa trasmissione a volte è una tragedia. Tragedy, be Jesus!

0: ricordo quando lavoravo a Radio Foggia International e annunciavamo questo brano, si diceva Tragedy dei Bee Gees, me lo ricordo. Bee Abbiamo Gees. Una notizia dell'ultima ora,
1: sì,
0: caro Francesco.
1: Ce l'hanno mandata e sono, non è bella, perché alla Biennale ci sono stati scontri a Venezia, tra polizia e manifestanti al corteo contro la presenza di Israele proprio alla mostra, alla Biennale.
0: Israele?
1: Ah. Il contatto c'è stato quando il corteo ha tentato di sfondare il blocco della polizia per avvicinarsi all'entrata dell'arsenale dove si trova il padiglione dello Stato ebraico.
0: Ma diciamo che questa biennale sta facendo molto parlare di sé, prima hanno protestato per la presenza della Russia, adesso per Israele, mi sa che ne dovremmo parlare di questo.
1: Prima o poi sì. Prima
0: Intanto
1: poi
0: ne
1: sì.
0: auguriamo un buon weekend a tutta la nostra squadra.
1: E buona serata.
0: Composta dagli autori Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, per gli spunti e appunti musicali Duccio Pasqua, alla regia Ludovico Suppa e Claudio Campobasso alla parte tecnica.
1: Ciao a tutti.
0: Buon weekend a tutti, buon rientro a casa e se fate un weekend fuori, divertitevi, rilassatevi.
2: And you like tomato.
3: Potato.
2: Tomato.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
6: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
5: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
11: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su Suzuki.it.
11: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
13: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, domani in edicola con Repubblica.
14: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
15: Eurospin, la spesa intelligente.
16: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: GR1.
1: Giorgia Meloni, Marco Rubio, incontro franco e costruttivo fra alleati, la Premier, difendiamo i nostri interessi e comprendiamo l'importanza del rapporto transatlantico. Il segretario di Stato americano: non si è parlato di ritiro delle truppe dall'Europa, deciderà Trump. E sull'Iran a breve la risposta di Teheran su Hormuz. Un anno di pontificato, non c'è pace senza giustizia, le parole di Papa Leone da Napoli. Contro la malavita serve la presenza dello Stato, basta guerra, e la supplica alla Madonna di Pompei. Delitto di Garlasco, nuovo soliloquio di Andrea Sempio. Chiara ha buttato giù il telefono. Quando sono andato io il sangue c'era, Stasi ha evitato le macchie. Omicidio Piscitelli, detto Diabolica, assolto in appello Calderon, non ha commesso il fatto. In primo grado era stato condannato all'ergastolo. Voli e caro carburanti, in vigore le linee guida in Europa. No ad aumenti retroattivi dei biglietti. In caso di cancellazione, riprotezione garantita o rimborso. Eurovision dal 12 maggio a Vienna. L'emozione di Sal da Vinci sul palco dopo la vittoria a Sanremo. Per sempre sì è la canzone più ascoltata fra quelle in gara. Ciclismo del francese Magnier, la prima maglia rosa del Giro, partito oggi dalla Bulgaria. Tennis internazionali del Foro Italico, impresa di Arnaldi, battuto in rimonta l'australiano De Minaur. Stasera il debutto di Musetti. In studio Nicola Tedeschini, le crisi internazionali dal Medio Oriente alla Libia all'Ucraina, ma anche i rapporti con la Cina al centro dell'incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Poi la Premier è volata a Milano, dove poco fa ha parlato a un evento di Confagricoltura. L'inviata.
2: La stretta di mano nella Sala dei Galeoni sotto la battaglia di Ponte dell'Ammiraglio di Renato Guttuso, quadro in cui predomina il colore rosso. Giorgia Meloni e Marco Rubio a favore di foto e telecamere. Il colloquio fra i due, cercato dal segretario di Stato americano, dura un'ora e mezza, seguito non da una nota ma da un post sui social in cui la Premier definisce l'incontro franco. Il tono di Giorgia Meloni è tiepido.
3: Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno di difendere i propri interessi nazionali.
2: Crisi in Medio Oriente, libertà di navigazione a Hormuz, Libia e Libano, Ucraina, Cina, con la prossima visita di Donald Trump. Di tutto questo la Presidente del Consiglio discute con il Segretario di Stato americano, condivisa l'importanza dell'unità dell'Occidente, linea che Meloni ribadisce nel suo intervento all'iniziativa di Confagricoltura a Milano.
4: Per decenni abbiamo pensato poter vivere comodi in un'Europa nella quale appaltavamo la sicurezza agli Stati Uniti, l'energia alla Russia, le materie prime alla Cina. Poi ci siamo dovuti svegliare.
2: Federica Ionta, GR1.
1: E prima di lasciare Roma, il segretario di Stato americano Rubio ha risposto alle domande dei giornalisti a partire dalla situazione in Iran.
5: L'Iran è un pericolo e su questo tutti sono d'accordo, dice il segretario di Stato Marco Rubio, difendendo l'approccio di Trump, il primo presidente ad essere concretamente operativo. Ma poi aggiunge: con Teheran sono stati fatti grandi passi avanti, aspettiamo una risposta in poche ore alla nostra proposta. L'Iran sostiene che ha il diritto di controllare le acque internazionali, è una cosa inaccettabile. Accettabile, dice riferendosi ad Hormuz. Poi parla di Libano. I colloqui tra Israele e Beirut dovrebbero riprendere la prossima settimana e sottolinea il ruolo importante dell'Italia, che ha messo a disposizione molte risorse e può dare qualcosa in più grazie alla sua expertise e alla sua presenza sul territorio. Rubio ha ribadito la sua fede atlantista, anche se riferendosi al possibile ritiro di soldati americani dalle sedi NATO in Italia, dice che la questione non è stata discussa e che comunque la decisione spetta a Trump. Infine l'Ucraina resta a disposizione a fare da mediatore, dichiara, ma se il mio sforzo non porta passi avanti, non voglio perdere tempo. Francesca Baronio, GR1.
1: Nonostante gli sforzi diplomatici in corso, la tensione nello stretto di Hormuz resta altissima.
6: L'esercito americano ha colpito due petroliere battenti bandiera iraniana nello stretto di Hormuz. Lo rende noto il CENTCOM, il comando centrale statunitense, precisando che le imbarcazioni hanno violato il blocco imposto da Washington. Teheran, intanto, fa sapere che è stato ritrovato il corpo di uno dei cinque marinai dispersi dopo l'attacco statunitense ad un mercantile iraniano avvenuto nella notte nello stretto. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare, scrive su XRC. È una rozza tattica di pressione o il risultato di un disturbatore che ancora una volta sta trascinando Trump in un nuovo pantano? Si domanda il ministro degli esteri iraniano. Qualunque sia la causa, il risultato è lo stesso. Noi non cediamo mai alle pressioni, e precisa, la CIA si sbaglia, le capacità missilistiche iraniane non sono al 75% ma oltre al 120%. Nel frattempo a Washington, riferisce Axios, il vicepresidente J.D. Vance è impegnato in un colloquio con il premier del Qatar, paese che, sempre secondo Axios, rappresenta un canale di comunicazione riservato fondamentale tra Stati Uniti e Iran, in base a quanto riferito da un funzionario statunitense. Marco Barbonaglia, GR1.
0: E a Washington Donald Trump ha tenuto un discorso dal Giardino delle Rose della Casa Bianca. Per gli aggiornamenti in studio, Cecilia Rinaldini.
7: Nel Rose Garden, tavolini allestiti dove siedono donne con abiti a fiori, l'occasione è la festa della mamma che si celebra domenica, e le donne presenti nel Giardino delle Rose della Casa Bianca sono madri speciali. Ho avuto una madre meravigliosa, quelle che sono qui sono delle eroine, ha detto Donald Trump a un evento per le madri di ragazzi uccisi da immigrati illegali e madri di soldati uccisi, le cosiddette Angel Moms. Tra le partecipanti c'è anche Anna Zaruzka, la cui figlia Irina è stata pugnalata a morte sulla metropolitana nell'agosto del 2025. Trump rivendica i successi della sua amministrazione nel contrasto all'immigrazione illegale. Abbiamo trasformato il confine più pericoloso nella storia del nostro paese nel confine più sicuro della storia d'America. Nessuna persona entra illegalmente negli States, dice Trump. Negli 11 mesi abbiamo avuto zero incontri tra migranti e funzionari statunitensi preposti alla sicurezza del confine. I confini aperti della sinistra radicale io li chiamo confini stupidi. E poi i successi della lotta contro il narcotraffico. I cartelli della droga, dice il capo della Casa Bianca, governano il Messico, nessun altro.
0: Visita pastorale di Papa Leone a Pompei e a Napoli a un anno dalla sua elezione. Basta rancori e odi fratricidi, dice il pontefice nel santuario mariano della città vesuviana. Poi l'arrivo nel capoluogo campano, l'omaggio a San Gennaro e il bagno di folla in piazza del Plebiscito. Qui la presenza dello Stato è più che mai necessaria. In diretta l'inviata Francesca Paltracca.
8: Napoli, città tra disuguaglianze e violenze segnate da un divario sociale. Piazza del Plebiscito, Papa Leone accolto dalla folla con cori da stadio, incontra la cittadinanza. Prevost conosce le ferite di una città che spesso cammina stanca e delusa, disoccupazione, carenza di strutture e servizi, presenza pervasiva della criminalità. Sono realtà, dice, che assumono dimensioni preoccupanti.
9: La presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
8: E a un anno dall'elezione, questa mattina ha celebrato messa a Pompei in piazza San Bartolo Longo. La misericordia tocchi i cuori, plachi i rancori, gli odi fratricidi, illumini quanti hanno responsabilità di governo.
9: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.
8: Nella supplica alla Vergine di Pompei invoca pietà per l'Europa, per il mondo, perché pentito ritorni al suo cuore, affida a Maria l'umanità intera per un futuro di pace. Con Lorenzo Carensetti è tutto, linea allo studio.
0: Temi internazionali ed economia al centro del confronto tra i partiti. Matteo Salvini a Venezia per estemperare le polemiche sulla biennale.
10: Il governo conferma la centralità dell'Italia nei rapporti euroatlantici, sempre con la bussola della lealtà e dell'interesse nazionale. Questo commento viene ripetuto da tutti gli esponenti della maggioranza, a cominciare da Procaccini di Fratelli d'Italia.
11: Tra Roma e Washington non c'è soltanto un'alleanza geopolitica, ma anche valoriale.
10: L'Azzurro Gaspari annuncia per mercoledì prossimo l'audizione dei ministri Crosetto e Tajani sulla missione navale a Hormuz. Salvini dalla biennale insiste, bisogna dialogare con l'America. Poi su Zaia da Marina Berlusconi taglia corto, Luca può parlare con chi vuole. Per l'opposizione l'incontro con Rubio dimostra solo la subalternità mai cambiata di Meloni a Trump. Cooperiamo con i paesi colpiti dai dazi, l'appello della Dem Schlein. Antonio Misiani.
12: Giorgia Meloni si conferma totalmente subalterna e questo è un problema per le famiglie e le imprese italiane.
10: Tajani e Crosetto dovranno spiegare bene in che contesto e con quale autorizzazione ci sarà la missione navale, avvertono i 5 Stelle. Con Rubio tutta una farsa, l'accusa di Fratoianni Verdi Sinistra. Per Italia Viva la strategia di Meloni nel suo complesso è fallimentare. Noemi Giunta, GR1.
0: e alla Biennale di Venezia a scontro tra polizia e manifestanti al corteo contro la presenza di Israele. Il contatto è avvenuto quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il blocco delle forze dell'ordine per avvicinarsi all'entrata dell'arsenale dove si trova il padiglione israeliano. Come accennato in apertura, a Milano l'evento di Confagricoltura dedicato al futuro del settore. Abbiamo sentito le parole della Premier Meloni, ora i temi al centro degli altri interventi.
13: La chiusura dello stretto di Hormuz strangola l'agricoltura e l'agricoltura è il primo comparto dell'economia italiana che contribuisce al PIL con oltre 700 miliardi. Quella che stiamo conoscendo è la peggiore crisi alimentare da oltre 100 anni, ha spiegato il presidente di Confagricoltura Massimiliano Gianzanti. Poter garantire la sicurezza alimentare oggi significa garantire stabilità e democrazia, ma servono risorse per abbassare i costi dell'energia e dei fertilizzanti, interventi che non possono essere solo a carico dei singoli stati, spiega Gianzanti, e poi si rivolge all'Europa.
14: Senza una rottura del patto di stabilità definita a livello europeo, è evidente che costruiremo un'Unione Europea che sarà sempre di più un condominio. Tutti utilizziamo gli spazi comuni, ma alla prima difficoltà ci chiudiamo dentro i nostri appartamenti e ci curiamo di ognuno dei nostri problemi. E questa è l'Europa che vogliamo? No.
13: Sempre sul fronte energetico, il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, rassicura.
15: Noi abbiamo contrattualizzato ormai oltre il 90% dello stoccaggio del prossimo inverno.
13: Gelsomina Testa, GR1.
0: Rai Radio 1 alle 19:11 minuti, la cronaca, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco contro Andrea Sempio, numerose intercettazioni, in una in particolare il riferimento a una telefonata interrotta da Chiara Poggi. La difesa puntualizza, tutto deve essere contestualizzato.
16: Sono abbastanza sicuro che qua ascoltano, dice Andrea Sempio il 14 aprile 2025 rivolgendosi a un'amica che era salita in macchina con lui pochi minuti dopo il monologo che per gli inquirenti spiegherebbe il movente che lo ha portato ad uccidere Chiara, ovvero il rifiuto ad un'avanza sessuale. Un sospetto di essere intercettato che contrasta con la lettura a mo' di confessione delle parole pronunciate da solo che, confermano i carabinieri, venivano proferite dopo l'ascolto dell'audio di una trasmissione che parlava della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco che lo vedeva indagato. D'altro canto, però, durante lo stesso flusso di coscienza, Sempio fa cenno a una sua visione del video intimo girato da Chiara col fidanzato Alberto Stasi, che sarebbe stato contenuto in una pen drive, un elemento ora molto valorizzato dall'accusa, perché il dettaglio della pennetta non era noto allora. Altra frase da valutare con attenzione è «Quando sono andato io, il sangue c'era». Sta parlando della scena del delitto, ma non è chiaro se si riferisca a se stesso o se come a parlare fosse Alberto Stasi. Poco dopo aggiunge «Il sangue c'era». Lui non se n'è reso conto, ma, senza accorgersene, ha evitato le macchie. Ormai scontata la richiesta di rinvio a giudizio. Claudio Vigolo, GR1.
0: Notificata la chiusura delle indagini a Sempio, si apre ora una fase decisiva. Sentiamo quali potrebbero essere i prossimi passaggi.
17: Entro 3 mesi questo è il tempo che la Procura di Pavia potrà impiegare per formalizzare la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Dalla chiusura delle indagini preliminari avvenuta ieri, l'indagato ha 20 giorni per esaminare tutti gli elementi a suo carico per orientare la strategia difensiva. Questa in breve è la discovery. Sempio potrà avviare un confronto con i pubblici ministeri allo scopo di fargli cambiare idea e ottenere l'archiviazione. Potrà produrre documenti e chiedere di essere interrogato. Mentre si prepara per esempio questa fase delicata, inizia per Alberto Stasi, unico condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, un percorso che potrebbe portarlo fuori dal carcere. Sono arrivati infatti oggi in Procura Generale a Milano gli atti della Procura di Pavia relativi alla nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, inchiesta che vede esempio come unico responsabile per la morte della 26enne. La trasmissione delle carte ai PM Pavesi risulta come sollecitazione per un'istanza di revisione del processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. Non è scontato però che sia accettata. Elena Pabba, GR1.
0: Il processo a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, in primo grado era stato condannato all'ergastolo Raul Esteban Calderon. La Corte d'Appello però ha ribaltato la sentenza.
18: Assolve l'imputato dei reati.
19: Alla lettura del dispositivo nell'aula della Corte d'Appello di Roma cala il silenzio perché la sentenza è del tutto inaspettata. Non è stato Raul Esteban Calderon, conosciuto anche con il nome di Gustavo Leandro Musumeci, ad uccidere nell'agosto del 2019 nel parco degli acquedotti della capitale Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik. Una vergogna, hanno tonato i familiari di Piscitelli, il loro avvocato Tiziana Siano.
20: Una sentenza di questa natura è il frutto di tutta una serie di errori.
19: Soddisfatto invece Gian Domenico Cagliari, Pagliazza, legale di Calderon.
3: Eravamo certi della fondatezza delle nostre ragioni, non c'era nessuna prova.
19: Eppure, in primo grado, era stato condannato all'ergastolo, inchiodato, secondo le indagini, da un video di una telecamera di sorveglianza che aveva inquadrato quello che sembrava un agguato in stile mafioso. L'inchiesta aveva poi svelato gli intrighi del clan Senese a Roma, con gli eredi di Michele Senese, detto Paz, Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, che cercavano di impadronirsi del traffico di cocaina nella capitale. Diabolic avrebbe cercato di mettersi in proprio accaparrandosi le piazze di Roma Nord, un affronto pagato con la morte, una ricostruzione ora annullata dalla Corte d'Appello. Calderon resterà comunque in carcere, già condannato all'ergastolo per un altro omicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Ancora un femminicidio a Piacenza. Una 56enne è stata uccisa a coltellate in casa. Il marito, di nazionalità macedone, ha chiamato il 112 accusandosi del delitto. Poi è fuggito prima dell'arrivo di carabinieri e vigili del fuoco, ma infine è stato rintracciato vicino al cimitero cittadino. Economia, mezzogiorno in crescita tra il 2019 e il 2024, il PIL è aumentato del 7,7% contro il 5,8% della media nazionale, lo rileva il Centro Studi di Invitalia.
21: È una fotografia che mette subito in chiaro un ritardo decennale che pesa sul sud. A trainare la ripresa sono soprattutto gli investimenti legati alle costruzioni e alle opere pubbliche, cresciuta di oltre il 40%. Nell'ultimo anno Invitalia ha sostenuto al sud circa 14.000 imprese, attivando più di 10 miliardi di euro di investimenti, ma nonostante la crescita il PIL pro capite si ferma a circa il 55% del settentrione. A frenare un pieno sviluppo sono i ritardi strutturali, l'internazionalizzazione e soprattutto il capitale umano. Tra il 2021 e il 2024, oltre 160.000 persone, in gran parte giovani laureati o diplomati, hanno lasciato il sud per trasferirsi al centro-nord o all'estero. In pratica, il sud forma competenze, ma non riesce poi a trattenerle. La ripresa c'è, ma è ancora legata alla spesa pubblica e che per consolidarsi dovrà colmare i divari storici su produttività, innovazione e capitale umano. Lorenzo Opice, GR1.
0: Da oggi in vigore le nuove linee guida per regolamentare il trasporto aereo nell'Unione Europea. Non si possono aumentare retroattivamente i prezzi dei biglietti già acquistati per via del rincaro dei costi del carburante. Nel caso di cancellazione del volo per mancanza di jet fuel, le compagnie devono garantire la riprotezione oppure, se non ci sono alternative, il rimborso del prezzo del biglietto. La vicenda dei video privati di Stefano De Martino e Caroline Tronelli, verrà chiesto un maxi risarcimento.
22: Saranno azioni legali a tappeto, annunciano gli avvocati di Stefano De Martino, perché a guidare l'azione legale sarà un principio chiaro. Il web non può essere considerato una zona franca. In arrivo dunque una pioggia di richieste di risarcimento che riguarderanno tutte le persone identificate dalla polizia postale per aver diffuso i video privati sottratti a Stefano De Martino e Caroline Tronelli, migliaia di utenti, con una specifica che potrebbe fare giurisprudenza. Anche il semplice inoltro costituisce una gravissima violazione della legge e della dignità delle persone coinvolte. Stefano Epifani, presidente Fondazione Sostenibilità Digitale.
23: Quello che colpisce della vicenda non è soltanto il fatto in sé già gravissimo, ma l'idea ancora diffusissima che online esista una sorta di irresponsabilità diffusa, come se inoltrare un contenuto privato fosse meno grave che distribuirlo nel mondo fisico. Non è così, internet non è un universo parallelo, è uno spazio reale con conseguenze, responsabilità e danni reali. E la privacy non è un dettaglio tecnico o burocratico, è una condizione essenziale della dignità della persona.
22: Mauro Zanda, GR1.
0: Musica, Eurovision Song Contest conto alla rovescia per lo show musicale più seguito al mondo e secondo programma Rai più visto dopo il Festival di Sanremo. Si parte con le due semifinali a Vienna il 12 e il 14 maggio su Rai 2. In gara per l'Italia il vincitore di Sanremo Salda Vinci, già qualificato di diritto per la finalissima di sabato 16 maggio su Rai 1.
24: Ho cominciato tutto quanto dal principio.
25: Ieri ho fatto le prove, palco pazzesco, forse 5 volte più grande di quelle di Sanremo, che ti fa tremare le gambe. Ancora non ci credo.
26: L'emozione di Salda Vinci, che su quelle gambe si inginocchierà anche in diretta mondiale, come nel videoclip sul palco di Vienna, porterà la rappresentazione del matrimonio tradizionale con tanto di testimoni e l'arrivo della sposa in abito bianco.
25: Tante donne sognano quell'abito, quindi è una cosa che non è solo un'immagine uno stereotipo della mia napoletanità, ma è una cosa che si usa in tutto il mondo, per chi è cattolico cristiano come me.
26: La sua Per sempre sì, tradotta in 13 lingue con 36 milioni di stream, è la canzone più ascoltata tra tutte quelle presenti in gara Eurovision. Lo show che da 3 anni raggiunge su Rai 1 il 30% di share sarà commentato per l'Italia da Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
1: Chiaramente qualche cosa di incredibile per chi fa il nostro lavoro, è bellissimo esserci perché appunto si parla di un fenomeno europeo, è un momento anche di confronto e penso che in questo momento il confronto sia anche una cosa bella e da tenerci cara.
26: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Per sempre sì.
0: Da ottobre arriva nei teatri italiani Gloria, il musical.
2: Gloria, ma anche tu nell'aria.
0: È la prima commedia musicale che celebra il repertorio di uno tra gli artisti italiani più conosciuti e amati al mondo, Umberto Tozzi, che ne firma anche la direzione. La protagonista sarà Valeria Mancini, 24enne originaria di Foligno, selezionata tra oltre 1000 candidate.
2: Aspetto Gloria.
0: Direttore Nicola Raubice, direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Gianni Tole e Daniele Di Noia. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di una buona serata.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
27: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
28: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
29: GR1 Sport.
30: In studio Alessio Maldini, ciclismo in apertura col Giro d'Italia, partita oggi dalla Bulgaria. La prima frazione di 147 chilometri, come era facile prevedere, si è conclusa in volata.
31: È francese la prima maglia rosa del Giro 109, prima frazione bulgara di questa edizione della corsa che vede il trionfo di Paul Magnier, velocista della Sodal Quickstep, che anticipa Andresen e Vernon. Solo quarto Jonathan Milan in una volata condizionata dalla caduta di gruppo a 600 metri dal traguardo, che è di fatto estromesso dalla lotta per la vittoria a molti sprinter. Grande soddisfazione in casa Sodal per il ritorno al successo al Giro, visto che nel 2025 il team belga era rimasto a secco. Davide Bramati, direttore sportivo della Sodal.
32: Siamo venuti qui per far bene, penso che ci siamo riusciti e la squadra ha fatto alla perfezione cosa avevamo programmato negli ultimi 2 giorni e complimenti a tutti i corridori.
31: Distacchi minimi in classifica generale, dove Tarozzi, protagonista della fuga di giornata, rappresenta il migliore degli italiani con il suo terzo posto. Magnier proverà a conservare il simbolo del primato anche domani, seconda tappa ancora in terra bulgara, oltre 200 chilometri di un percorso mosso e con salite tutt'altro che trascurabili. Da Burgas con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
30: Dal Giro d'Italia agli internazionali d'Italia di tennis, parliamo ovviamente del Masters 1000 di Roma in corso al Foro Italico. Per gli ultimi risultati ci aggiorna uno dei nostri inviati.
3: Buonasera dal campo centrale fuori Italia, qua in difficoltà Novak Djokovic, un set pari sul centrale contro il croato Prezmic, 1-0 Djokovic nel terzo e decisivo set cominciato da pochissimo. Arnaldi batte e rimonta il numero 8 del mondo, testa di serie numero 6 l'australiano Alex de Minaur, 6-4 al terzo, conquista il terzo turno, una grande vittoria per il ragazzo bersagliato da problemi fisici, è stato anche tra i primi 30. Il prossimo turno contro Rafa Odar, la grande speranza del tennis spagnolo. Sentiamo Arnaldi.
8: È stata una bella partita, lo sapevo già all'inizio che sarebbe stata una bella lotta, giochiamo molto simili, tanti scambi e alla fine quello c'è stato. Sono contento di averla vinta, il pubblico mi ha aiutato tanto, però come ho detto dall'inizio sto giocando sempre meglio, sto ritrovando il mio tennis, mi sto sentendo sempre meglio fisicamente e mi sta aiutando a giocare sempre più partite, sicuramente la fiducia sta aumentando, quindi sono veramente contento.
3: Sinner si allena con Cobolli in vista dell'esordio di domani sera, chiude il programma sul centrale Cocciaretto e Musetti, un set avanti Tyra Grant, 1-1 Basiletti Svitolina, aggiornamenti nel corso di zona Cesarini, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni dal Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
30: E stasera c'è anche il calcio col primo anticipo della 36ª giornata di Serie A, Torino Sassuolo alle 20:45 e con l'ultimo turno di Serie B che deve mettere molti verdetti, la seconda promozione diretta al Frosinone. Non ne basta un punto contro il Mantova, l'ultimo posto dei playoff, i playout e le tre retrocessioni dirette in Serie C. Le 10 partite inizieranno alle 20:30, tutte in diretta su questa rete. Chiudiamo col moto mondiale, alle manco le prove libere e le prequalifiche, è scattato il weekend del Gran Premio di Francia.
10: Il venerdì delle sorprese vede l'Enfant du Pays chiudere davanti a tutti. Zarco esalta i tifosi transalpini, ma una onda in testa alla classifica sull'asciutto è qualcosa a cui non siamo più abituati. Per 10 millesimi precede un Fabio Di Giannantonio ormai non più sorprendente come migliore delle Ducati, 128 millesimi davanti ad un ottimo Pecco Bagnaia, terzo. Peraltro proprio la scivolata di Bagnaia sotto la bandiera a scacchi manda involontariamente in cuno Marc Marquez, tredicesimo, e che tentava di acciuffare la top ten con un colpo di reni all'ultimo tentativo, vanificato dalle bandiere gialle. Quarto Alex Marquez, quinto Mirko Laund ufficiale a confermare che sul Bugatti le moto dell'area dorata vanno forte. Aprilia fatica un po', ma poi c'entra la top ten. Sesto Martin, settimo il leader iridato Bezzecchi. Strappano l'accesso diretto alla Q2 anche Rins con la Yamaha, altra grande sorpresa, Ogura e Acosta. Primi 10 raccolti incredibilmente in appena 289 millesimi. Luca Cesaretti, GR1.
30: La pagina sportiva termina qui, la più cordiale. Buona serata.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. Pronti per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
12: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
16: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
17: Noi spesso raccontiamo di sogni.
18: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
16: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
19: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio?

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 19:29, 9 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Cormano e Milano Est verso Brescia, coda a tratti a causa del traffico intenso. Sulla A8 Milano-Varese, tra Cascina Merlata e Fiera Milano verso Varese, c'è un incidente, chilometro 1.500. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, il traffico è rallentato a causa del traffico intenso. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna Borgo Panigale, il bivio A14, A13 Bologna Padova verso Ancona, di nuovo traffico intenso, quindi rallentato. Sulla diramazione Roma Sud, tra Torre Nova e il bivio diramazione Roma Sud Grande Raccordo in direzione del Grande Raccordo, la coda è per viabilità esterna che non riceve. Sulla A14 Bologna Taranto, tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona, la coda è per lavori. Sulla tangenziale di Napoli a Corso Malta in entrata a Pozzuoli, la coda è per traffico intenso. E sempre sulla tangenziale di Napoli, tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, coda per traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Politica, esteri, economia, cronaca, cultura. I faccia a faccia con i protagonisti dell'attualità. I reportage degli inviati. Le analisi dei dati. Il confronto delle opinioni in studio. Le storie.
3: Raccontiamo il presente, ma con uno sguardo rivolto al futuro.
2: Francesco Giorgino conduce XXI secolo, quando il presente diventa futuro. Lunedì in seconda serata su Rai 1.
4: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
5: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
6: Il premier mette a punto in queste ore.
7: President did what he always would.
8: The Afghan government says they're not surprised.
9: Zapping. Le 19:31 minuti, benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 8 maggio 2026. Come ieri, oggi ho detto in studio, ma come ieri non è lo studio tradizionale di Zapping a Roma, a Saxa Rubra, dove ogni giorno andiamo in onda, ma siamo nello studio di Palazzo Labbia a Venezia in occasione della 61esima edizione della Biennale d'Arte 2026, appunto a Venezia. Ieri abbiamo fatto una prima puntata, oggi ne facciamo una seconda. Ne avete sentito parlare tanto di questa Biennale per molti motivi artistici e non solo, anche per molti motivi politici, e noi continuiamo a raccontarvela con questa seconda puntata speciale. E molto rapidamente vi racconto subito gli ospiti che saranno con noi, a cominciare da Michele Casamonti, collezionista, fondatore delle gallerie Tornabuoni Arte. Con lui parleremo di una mostra molto particolare, straordinaria, che mette insieme Picasso, Morandi e Parmigiani attorno all'idea della natura morta, del still life. Poi sarà con noi Lorenzo Giusti, uno storico dell'arte, curatore, direttore del GAMEC di Bergamo, è un collega perché fa una radio e quindi mi piaceva fargli raccontare in radio che cosa vuol dire fare una radio sull'arte, trasformare un museo in una radio, perché è un po' questo quello che fa. Sarà poi con noi Luca Massimo Barbero, che cura due importanti mostre qui a Venezia. Ieri lo dicevamo, Venezia non è soltanto la Biennale, ma è un'esplosione di mostre, di palazzi che si aprono, di cose da vedere, e quindi è mille altre cose. E delle mostre con cui parleremo con Luca Massimo Barbero sono tra quelle più importanti in questa città in questi giorni. E poi parleremo anche di artisti, perché avremo con noi Camilla Mozzato, che è la curatrice degli atelier della Fondazione Bevilacqua La Masa, che è penso la più antica fondazione che lavora sulle residenze di artisti, cioè che prende i giovani artisti e li ospita, li accudisce, li fa lavorare, li tira su e li aiuta a entrare insomma in un mondo molto complicato e diciamo pieno di competizione come quello dell'arte. Questi sono i nostri ospiti di oggi. Prima di cominciare, come sempre, i titoli del TG3 e poi diamo il via alla puntata.

0: Rubio a Roma, incontro con Meloni, confronto franco tra alleati, il segretario di Stato, dall'Iran aspettiamo risposte entro oggi, Italia può fare molto, opposizioni, premier subalterna a Trump. Leone a Pompei e Napoli, cita Pino Daniele, siete mille colori, agire contro la criminalità, l'incontro con la mamma di Domenico, nuovo appello contro la guerra, no alla logica delle armi. Biennale, il giorno della marcia per la Palestina contro la presenza di Israele, chiusi i padiglioni di 20 paesi, Salvini all'esposizione russa, dall'Europa ingerenza volgare. Garlasco, un'altra intercettazione di Andrea Sempio, quando sono andato il sangue c'era, le lacrime dei genitori, i dubbi sull'alibi, le inquietanti ricerche su DNA, stupri e delitti. Assolto in appello Lauel Esteban Calderon, presunto killer del capo ultra della Lazio e boss della mala romana Fabrizio Piccitelli, detto Diabolic, i familiari, una vergogna. Il Giro d'Italia parte dalla Bulgaria, sulle rive del Mar Nero, Francesco Magnè prima maglia rosa dopo una maxi caduta, tre quarti dei concorrenti a terra, 600 metri dalla fine.
1: Questi i titoli del TG3, sono le 19:35 minuti, bentornati a Zapping. Io saluto subito Michele Casamonti, che è il nostro ospite questa sera nella nostra puntata. Buonasera Casamonti e bentornato a Zapping.
2: Buonasera a lei e ai suoi ospiti.
1: Allora, una mostra che mette insieme Pablo Picasso, Giorgio Morandi e Claudio Parmigiani attorno al tema della natura morta, quella che diciamo nel mondo anglosassone si chiama Still Life, in un posto centralissimo di Venezia, a Piazza San Marco, nella fondazione Bevilacqua La Masa. Ci racconti in poche parole perché questa mostra è particolarmente straordinaria? Cosa vuol dire aver messo insieme questi tre pittori attorno a questo, diciamo, denominatore comune?
2: È una scelta audace. Sono tre autori che appartengono a tre mondi completamente diversi, a tre momenti diversissimi della scena culturale lungo il XX secolo. E gli unici anni in cui tutti e tre erano in vita, sono i primi anni 60, non si sono né conosciuti, non avrebbero mai sognato e ammesso di esporre insieme. Eppure le abbiamo messe insieme sotto la curatela del Museo Picasso di Parigi, di Cécile Debré. Perché? Perché tutti e tre affrontano in un modo straordinario e totalmente diverso e originale un tema classico, la natura morta. E quindi metterli a confronto accentua la personalità di ciascuno. E la cosa meravigliosa è che il grande maestro riconosciuto internazionalmente, Pablo Picasso, è stato messo proprio dal Museo Picasso alla pari a dialogare con due nomi italiani della storia, uno moderna, uno contemporanea di primo piano. E in una biennale in cui non esiste un artista italiano, che Picasso venga messo a
1: nell'esposizione
2: confronto
1: nell'esposizione generale,
2: sì, è un dato straordinario che è stato accolto in questi primi giorni di apertura con un entusiasmo straordinario.
1: Ecco, tra di loro non c'erano relazioni, però poi questa mostra le relazioni le svela in qualche modo.
2: Le svela in modo subliminale. Per la verità, Picasso e Morandi ha visto Picasso naturalmente, e soprattutto Parmigiani ha visto e conosceva Morandi, ma da un punto di vista della conoscenza ciascuno si è mosso per motivi generazionali e di linguaggio artistico in modo e in ambiti totalmente diversi. Le relazioni ci sono, perché tutti e tre, questo svela la curatela abile di Cécile Debré, hanno trattato la fisicità degli oggetti, la scomposizione cubista, il tema della vanitas del tempo, in pur ciascuno con linguaggi totalmente diversi, ma sono arrivati agli stessi risultati finali, in alcuni casi, intendo dire. E in particolare nell'ultima sala e nella seconda sono messi in confronto un quadro rarissimo che abbiamo avuto dalla Francia per questa mostra di Morandi del 14, un quadro cubista, una natura morta cubista di Morandi, che
1: non morandiano,
2: non morandiano, perché tutti conosciamo le nature morte, ma questo è un quadro esposto l'ultima volta al Metropolitan negli anni 80 e da decenni non più in Italia e mai più esposto, quindi siamo felici di averlo riportato in Italia in una sala in cui si confronta con tutte le nature morte cubiste del 12, del 13, del 19 di Picasso, e quindi una relazione straordinaria. D'altra parte, in atteso, anche le delocazioni che fanno sparire gli oggetti nel suo linguaggio contemporaneo di Parmigiani.
1: Spieghiamolo meglio agli ascoltatori, che fa Parmigiani? Qual è il suo lavoro?
2: Parmigiani riesce...
1: Perché è interessante.
2: In un modo magico.

0: Dico, questa è la sua cifra straordinaria, a far parlare gli oggetti solo attraverso le loro tracce. Le tracce come in una casa dove un radiatore ha lasciato una fuliggine su un muro e il tempo che deposita questa fuliggine lascia delle tracce.
1: O un quadro staccato dalla parete dopo tanto tempo.
0: Questa è l'immagine di una traccia di un oggetto che non c'è più. Parmigiani ha creato delle meravigliose nature morte con degli oggetti che non ci sono, che c'erano, ma non ci sono. E allora è lo scarto temporale. La mostra finisce con un'ultima sala dove gli oggetti dominano, scomposti, cubisti, metafore utilizzati stilisti in modo diverso, ma nell'ultima sala gli oggetti scompaiono in un'opera meravigliosa di Claudio Parmigiani, dove l'unica sala manca Picasso, perché Picasso si rivolgeva agli oggetti veri. Quindi la mostra è un crescendo dai quadri degli anni 8, 10, 12 di Picasso fino al 2026, dove l'oggetto scompare in una installazione site specific di Claudio Parmigiani.
1: Tra l'altro è interessante che Picasso sia a Venezia, perché Picasso e Venezia hanno avuto una relazione complicata. Lui non è mai veramente stato alla Biennale, spesso lo si ricorda, è stato evocato Picasso e Guernica in questi giorni nel dibattito politico, ma come, se si è fatto venire Picasso, poi qualcuno ha detto a Venezia, in realtà non era Venezia ma era il padiglione spagnolo all'esposizione francese, quindi c'è stato anche un po' di confusione. E quindi che Picasso sia a Piazza San Marco dice anche qualcosa, no?
0: In effetti io, una delle cose per cui non perderei questa mostra, consiglio di non lasciarla passare, è perché non solo ci sono due italiani a Venezia in una biennale che nel programma ufficiale erano italiani, ma porta Picasso, che oltre ad essere uno indubbiamente dei grandi geni del XX secolo nella storia dell'arte, però è vero, non è stato, come si potrebbe immaginare, presente nella storia della Biennale, perché per motivi politici, ovviamente essendo un oppositore durante gli anni del regime, non poteva esporre, non era ammesso assolutamente esporre alla Biennale di Venezia. Quando la Biennale è diventata altra cosa, libera, e il contesto...
1: Elemento interessante anche nel dibattito di oggi.
0: È interessante nel dibattito di oggi, Picasso non ha esposto.
1: Perché diciamo il governo spagnolo dell'epoca, lui non voleva...
0: No, con Guernica si era schierato naturalmente, sì, contro Franco.
1: Contro Franco, quindi il governo spagnolo non considerava Picasso esponibile,
0: e naturalmente l'Italia ancora meno, alleata di Franco, cioè, e tuttavia
1: collaboratrice dei nazisti anche nel bombardamento
0: di Guernica. Quindi il quadro di Guernica, così, c'è una denuncia, ovviamente. E quando Picasso diventa, perché la Biennale cambia, il contesto politico cambia, Picasso è ormai un maestro riconosciuto ovunque, le giovani generazioni sono le allieve di Picasso, quindi uno spazio viene dato agli allievi, non più a lui. Quindi è incredibile come nella la manifestazione più importante al mondo, probabilmente la più longeva, 130 anni di vita, in cui si racconta la storia della creatività nell'arte moderna e contemporanea, Picasso è sostanzialmente assente, una piccola eccezione, un omaggio che Guttuso fa nel dopoguerra, in realtà con pochissime opere, ma dove Picasso non interviene e ha un significato estremamente relativo rispetto all'importanza che Picasso ha avuto. Quindi Picasso torna a Venezia, e forse, giusto per concludere, un'altra piccola perla, oltre al quadro che viene dal Metropolitan, oltre a Picasso che torna a Venezia, c'è un quadro di Morandi, che è l'ultimo quadro, siamo riusciti a ottenerlo per la mostra, che fu esposto ad una biennale di Venezia, proprio l'anno in cui mancò, nel 64, gli fu reso omaggio naturalmente, in una sala con tre opere, e la più bella, la più grande, la più significativa di queste, siamo riusciti a trovarla, ad includerlo nel programma a disposizione, quindi è un terzo motivo per una natura morta bellissima che è presente in mostra.
1: Un'ultima cosa, non è la prima volta che Torna Buoni Art porta delle grandi mostre a Venezia durante la Biennale. Qual è il senso di queste operazioni? Come dialogano le mostre che abbiamo detto, diciamo, fiorire ovunque a Venezia, le tante mostre parallele collegate, e la Biennale in sé? Perché tanti vengono a Venezia durante la Biennale a fare questo tipo di operazioni, e perché voi lo fate?
0: Perché la Biennale di Venezia è unica al mondo, ed è un contesto in cui, accanto al programma della Biennale, con i giardini, i padiglioni, l'arsenale, il premio, la giuria e così via,
1: che quest'anno non si sa come andrà a finire,
0: c'è una storia lunga, speriamo che sia
1: come
0: un episodio.
1: Gli ascoltatori credo che sappiano, la giuria si è dimessa, quindi forse ci sarà un premio del pubblico, un po' come a Sanremo.
0: diciamo, con la gioia del pubblico, però a

0: accanto a questa biennale, da ormai molti anni si è realizzato un percorso ricco prima e ricchissimo oggi di eventi fuori biennale che, bisogna pure dirlo, ormai attirano un pubblico internazionale perlomeno curioso tanto quanto di vedere la biennale. Quindi anche quest'anno, sono in realtà è la quinta volta, quindi da più di una decina d'anni, la biennale è l'occasione anche per gallerie che si impegnano in un programma internazionale di realizzare eventi che non hanno nulla a che vedere con la banale mercato dell'arte, ma che diventano luoghi di creazione, di elaborazione, di studio, realizzando mostre. Questo è successo a noi di Tornabuoni, sulla quale poi possiamo lavorare anche negli anni successivi e poi sperimentare collaborazioni museali. Questo, devo dirlo, è veramente un evento inedito che supera anche le frontiere tradizionali, perché un museo nazionale con il Musée Picasso di Parigi collabora naturalmente con noi come galleria, ma anche con i musei civici, è doveroso dirlo e ricordarlo, la Fondazione Bevilacqua e i musei civici veneziani, in una struttura francamente che proprio Venezia può accogliere in occasione della Biennale. Questa mostra è profondamente veneziana, non avrebbe lo stesso sapore se fosse a Parigi.
1: Basta affacciarsi da una delle finestre e si vede Piazza San Marco. Ci dobbiamo fermare qui, grazie Michele Casamonti, allora tutti i migliori auguri per la Biennale e per la vostra mostra. Sono 19:45 minuti, passiamo a Lorenzo Giusti, che, come dicevo, è uno storico dell'arte ed è direttore della GAMEC di Bergamo, ma qui a Venezia con un'iniziativa legata alla radio e alla radiofonia. Ce lo racconta di che cosa si tratta? Come nasce questa idea della radio collegata a un museo?
2: Innanzitutto grazie per l'invito e grazie per avermi immeritatamente definito collega, cosa che non sono affatto. No, della radio non ho i ritmi radiofonici e non ho tantomeno l'esperienza. È una radio che non è una radio, la Radio GAMEC, che è un progetto che è nato molti anni fa, nel 2020, durante il primo lockdown a Bergamo. Ricorderete che Bergamo ha sofferto particolarmente la prima ondata della pandemia. In quel contesto i musei erano chiusi e ovviamente anche la GAMEC di Bergamo era chiusa. Avevamo bisogno di un dispositivo che potesse tenere legata al museo e a tutta la città, la comunità di Bergamo e la comunità della galleria. E così ci siamo inventati con Lara Facco, che è anche curatrice con me di questo settimo format di Radio GAMEC, un progetto che della radio portava il nome, la evocava come metafora e come simbologia. Ma
1: a noi
2: non
1: ci
2: era
1: piace questo.
2: Fatta.
1: Noi che facciamo la radio siamo contenti quando si evoca la radiofonia, insomma, perché comunque c'ha una sua storia, una sua permanenza, un suo valore. Quindi bene che sia così.
2: E da lì è partita questa avventura. La prima stagione di Radio GAMEC ha avuto molti riconoscimenti e poi ne abbiamo sviluppati
1: altri
2: sette.
1: Anche l'UNESCO vi ha riconosciuto,
2: cioè, come uno dei migliori progetti museali al mondo durante il primo lockdown. È stata una cosa che ci ha enormemente fatto piacere, e oggi siamo arrivati a questo settimo format qua a Venezia. Abbiamo dato un titolo, che è Pedagogia della Speranza, a questa possibilità che abbiamo voluto cercare di così impugnare, di essere a Venezia nella settimana che avete appena descritto, piena di eventi, piena di persone, piena di polemiche, piena di dibattiti. Questi dibattiti trovano un atterraggio diretto o indiretto all'interno del palinsesto che noi portiamo avanti. Trasmettiamo dalla sede di una storica radio locale, nata in maniera semiclandestina.
1: È una web radio, se capisco bene.
2: No, è una web radio, la Radio GAMEC, ma
1: in questa occasione diventa una vera radio,
2: sì,
1: in modulazione di frequenza.
2: Sì, perché ci ospita Radio Vanessa, che è una radio appunto nata nel 1973, una delle prime radio libere italiane, costituita da alcuni radioamatori che hanno realizzato la propria antenna, l'hanno posizionata nel centro di Venezia e ancora oggi è una delle poche radio locali a trasmettere al centro storico. Ci ospita per una settimana e noi portiamo avanti delle conversazioni con i principali, le maggiori voci, diciamo, partecipanti alla Biennale di Venezia e alla Galassia.
1: Quindi
2: che
1: state
2: attorno
1: facendoci
2: alla
1: concorrenza, insomma.
2: Sì, ecco, senza ovviamente no. Poter immaginare di poter raggiungere un pubblico vasto come il vostro, però quello che cerchiamo di fare è ragionare su quale tipo di educazione è importante ricevere o donare in un tempo come questo e in che modo. Un tempo in cui

0: siamo sempre, il nostro apprendimento è sempre più eterodiretto, è sempre più algoritmicamente controllato, un tempo di crisi anche per le istituzioni culturali, le istituzioni educative e le istituzioni museali. Quello educativo è uno dei pilastri.
1: Insegnate a imparare, questo mi sembra di...
0: Questa è un po' l'idea, abbiamo anche cambiato il nome al nostro dipartimento, non lo chiamiamo più dipartimento educativo, ma lo chiamiamo il dipartimento che insegna ad apprendere, un learning department, se volessimo usare un termine inglese che si sta diffondendo all'interno delle istituzioni anglosassoni e non. E lo facciamo attraverso i contributi e le visioni di artisti e artisti internazionali, ma non solo, anche e soprattutto antropologi, filosofi, politici, pedagogisti.
1: Ma quindi anche quando non siete a Venezia continuate a fare questo tipo di lavoro?
0: Esattamente, noi in questa settimana lo facciamo dal vivo e invitiamo diretta, anche le persone a venirci a trovare, è un modo per allargare questo
1: contributo. Dove si viene a trovarvi?
0: È tra i giardini e l'arsenale, quindi
1: perfetto.
0: È posizionata proprio in un luogo strategico, e questo ci ha permesso anche ovviamente di poter avere ospiti in una sede che non è bella e attrezzata come la vostra, ovviamente, artisti molto importanti, abbiamo avuto Arakawa Nash, che rappresenta il Giappone a questa biennale, ed è un padiglione di cui si parla moltissimo. Abbiamo avuto Sammy Balogi, abbiamo avuto Chiara Camoni, che è l'artista che rappresenta l'Italia alla biennale, Judy Chicago, un'artista leggendaria americana, Gabriel Goliath, l'artista che avrebbe dovuto rappresentare il Sudafrica alla Biennale di Venezia, che poi ha cancellato la sua partecipazione e che grazie a una rete di sostenitori è poi riuscita e ha potuto realizzare questa meravigliosa performance nell'ambito, nel contesto di questa grande piattaforma di Venezia.
1: È la prima volta che avete questa entrata nella Biennale, questo ingresso?
0: Come progetto collaterale della Biennale, sì, perché la cosa che per me è unica, credo, è quella di aver presentato alla Biennale un progetto collaterale alla Biennale stessa, che non è una mostra ma è altro da una mostra, cioè un archivio sonoro, un mosaico di voci, un progetto che si muove non tanto nello spazio fisico ma nell'etere.
1: E quindi i vostri ascoltatori poi troveranno il deposito di queste conversazioni, di queste interviste. Io ho visto che già ci sono tante conversazioni.
0: Sì, ne abbiamo già registrate oltre 60, quindi è veramente un archivio importante che continuerà a crescere, perché noi continueremo a sentire voci a nostro avviso importanti fino alla metà di novembre, quindi fino alla fine della Biennale di Venezia. Non lo faremo però in presenza da Venezia, lo faremo nell'ambito del nostro public program, quindi degli incontri realizzati a Bergamo all'interno del museo o fuori dalle sue mura, e poi talvolta, alcune volte anche online. Tutto atterrerà sul sito di Radio Gamec, radio.gamec.it, ma la cosa bella è che atterrerà tutto anche e verrà conservato nell'archivio storico della Biennale in ragione di questa collaborazione che abbiamo attivato.
1: Avete approfondito anche il tema, diciamo, scottante del rapporto tra arte e politica?
0: Ne hanno parlato tanti e tante delle artiste che abbiamo sentito e non solo.
1: Che cosa viene fuori? Che opinioni vengono fuori? Che cosa se ne deve pensare? Perché poi sembra che ognuno abbia le sue ragioni, no? È anche difficile prendere parte.
0: Ma ho avuto una bellissima conversazione con Shirin Neshat, per esempio, che è passata a trovarci in radio ieri sera. Shirin Neshat è un'artista iraniana molto nota, che vive in esilio negli Stati Uniti da molti anni. Del suo lavoro si direbbe tutto fuorché di essere un lavoro politico in senso stretto, perché non è un lavoro che prende posizione attraverso delle dichiarazioni, ma lo fa attraverso la poetica dell'immagine, la poetica della fotografia, dell'immagine in movimento e della rappresentazione del corpo. Altri artisti e altre artiste sono invece più, diciamo, politici in senso stretto, davvero le traiettorie sono le più disparate. Sicuramente nessuno tra le persone che abbiamo intervistato ci ha detto che l'arte deve stare fuori dalla politica, come a volte si sentiva dire in passato.
1: Perché quando si dice no, neutralità dell'arte, sembra quasi che l'arte debba essere qualcosa di assolutamente distaccato dal resto della realtà.
0: Il nostro programma si intitola Pedagogia della Speranza e riferisce a un saggio di Paulo Freire del 1992, in cui ripensa il suo testo più importante, che è La pedagogia degli oppressi, del 1968. È stato uno dei padri fondatori della pedagogia a livello internazionale, oggi è studiato e discusso ai quattro angoli del globo. Freire diceva che l'educazione non è mai neutra. L'educazione, che così voglia dirsi, non può pensare di

0: come dire, trasferire da un elemento A a un elemento B delle nozioni senza intervenire in una qualche forma che possa essere emancipatoria o liberatoria. Io credo che gli artiste e gli artisti in massima parte, ovviamente qui stiamo un po' generalizzando, però la pensino un po' allo stesso modo della propria arte o dell'arte che si dovrebbe produrre.
1: Perché io ho visitato altre biennali, ogni volta la mia prima sensazione uscendo dai giardini o dall'arsenale era quella di essere un po' sopraffatto dalla tanta arte che avevo visto. In questi giorni mi sembra di essere più sopraffatto dalla politica. Ieri c'erano le manifestanti dei Pussy Riot davanti al padiglione russo, oggi all'arsenale c'era una dimostrazione di pro-Palestina davanti al padiglione israeliano, sono passato davanti al padiglione americano, sembrava che ci fosse, c'era la sicurezza schierata come se fosse il Pentagono, perché viene magari interpretato come il padiglione di Trump. Quindi quello che ti resta è più questa strettissima, ormai è cambiata la biennale o sono cambiati i tempi o tutte e due, che cosa succede?
0: Ma io penso innanzitutto che stiamo vivendo dei giorni storici, tra di noi storici dell'arte, critici, curatori, artisti, ricordiamo sempre la biennale 1968, quando adesso non mi
1: quella
0: ricordo quante, ma insomma un numero molto ampio di artisti, di pittori girarono i
1: Gastone
0: propri
1: Novelli,
0: quadri,
1: no?
0: Alla parete, quindi sono gesti che sono rimasti nella storia, sono gesti aniconici che però raccontano un'arte attraverso, diciamo, una performatività di contrasto, ecco. E oggi succede forse un po' per certi versi attraverso altre dinamiche, altri linguaggi o altre forme di rappresentazione, la stessa cosa di fronte a i grandi drammi del nostro tempo, i massacri, una geopolitica impazzita, un mondo che sembra veramente lontano da trovare un senso. E i toni minori della mostra di Koyokuo, mi permetto di dire,
1: sono in minor keys,
0: secondo me un tentativo nobile di ritrovare nella poesia delle forme di resistenza, contrastano molto invece con la maniera in cui una parte di questo dissenso si è manifestata in questi giorni, in questo contrasto io trovo una grande vitalità.
1: Grazie a Lorenzo Giusti, buona fortuna con Radio Gamec.
0: Grazie per questo invito.
1: Grazie ancora per essere stato con noi, sono le 19:56, andiamo subito al nostro prossimo ospite che è Luca Massimo Barbero, direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione Cini di Venezia e curatore di varie mostre qui a Venezia, no? Quella di Baselitz, quella di Saville.
2: David Salle.
1: Ci racconti quali sono le mostre che cura, quindi cominciamo da qua.
2: È interessante perché è una sorta di ciclicità del nostro Istituto di Storia dell'Arte e della Fondazione Cini, quindi con i due luoghi, uno l'isola di San Giorgio, che ovviamente è ciò che si vede da San Marco da Palazzo Ducale, dove c'è appunto Eroi d'Oro di Georg Baselitz, e invece la nostra antenna, perché la chiamiamo così,
1: il Palazzo Cini,
2: piccolo palazzo in città nel miglio di Dorso Duro, che è Palazzo Cini, dove c'è David Salle. Quindi l'idea è un po' di presentare due aspetti dei maestri contemporanei.
1: Ecco, parlavamo prima delle polemiche dell'arte. Lei si è fatto un'idea di come se questa noi siamo sempre abituati a pensare che vediamo le cose come se fossero per la prima volta, poi magari se ci pensiamo bene insomma molto di quello che vediamo è già successo. C'è qualcosa di veramente straordinario in questa edizione secondo lei? Poi torniamo alle mostre, o invece in modi diversi la Biennale ha sempre suscitato attriti di questo genere?
2: Giustamente prima si diceva appunto sono cose che sono già successe, la storia si ripete, appunto si pensava, io vedo fisicamente proprio il quadro di Novelli, no? Cioè la biennale fascista, insomma, girato, è vero, la storia si ripete, lo dicono anche alcune canzoni, ma di fatto gli scenari sono molto diversi, quindi questo minor keys che appunto abbiamo sentito è un tono che richiede poesia, che vuole in un qualche modo una differenza, è stato, come dire, letteralmente sopraffatto. Prima si parlava appunto di contrasti. Cosa accade essenzialmente? Che se prima, quindi Guernica, quindi i grandi momenti in cui l'arte, come dire, proponeva una discussione, Picasso sempre col massacro in Corea, eccetera, eccetera, se prima l'arte accendeva un dibattito politico, in questo momento mi sembra che sia la politica e la contestazione aver bisogno del milieu, del luogo, dell'attenzione anche mediatica dell'arte. Questo devo dire che dimostra sempre la grande vitalità e l'importanza della Biennale. Quindi la città si conferma in un suo modo straordinario, sempre una città, perché Venezia lo è, in cui

0: si arriva in questi giorni e in questi mesi, grazie anche alla Biennale, si viaggia senza spostarsi, si trova al mondo qui.
1: Si arriva in un altro, come atterrare in un altro pianeta. Però ci sono giornali, per esempio il Financial Times oggi diceva che per colpa di tutte queste polemiche la Biennale rischia di perdere la sua influenza, in qualche modo la sua reputazione. Secondo lei ha ragione?
0: Ma forse, come dire, è il primo rumore di fondo. Certo, è brutto ed, se vogliamo, anche però abbastanza sintomatico il fatto che sia passata prima l'idea della polemica e non quella del contenuto, ma questo è quello su cui in fondo si è lavorato ed è stato fatto. Io non credo che indebolirà assolutamente la Biennale. La Biennale è una istituzione straordinaria, ultracentenaria, e devo dire che ha visto grandi anzi devo dire addirittura quella visiva è stata in un qualche modo sospesa per alcuni anni, è stata reinventata, quindi, come dire, è la seconda parte di Venezia, insomma, un'altra seconda Araba Fenice, insomma.
1: I giornali dicono Venezia prova a essere l'ONU dell'arte, ma poi c'è sempre qualcosa che rovina questa voglia di cosmopolitismo, di pacificazione, no?
0: Ma c'è questa idea che noi in fondo amiamo molto, e penso che ormai sia diventato uno degli effetti globali e, se vogliamo, internazionali anche della comunicazione, quindi dell'arte, come dire, preferiamo alla straordinaria notizia poetica, preferiamo quella polemica, insomma. E quindi per il momento mi sembra che abbia piuttosto funzionato. Devo dire che quest'anno è stata una sorta di effettivamente effervescente, luminosa, quasi una sorta di presenza di plankton, insomma, di gente, di persone che si spostavano, se vogliamo, magari con meno, come dire, lucidità, con meno indirizzo, con meno, come dire, direzione verso un singolo progetto, ma, come dire, con una vitalità straordinaria che generava davvero luce, una città molto viva. Quindi la polemica ha anche dato questa sorta di grande attenzione.
1: Ecco, quindi anche qui è interessante, ne parlavamo pure con Casamonti, che cosa vuol dire per voi curatori fare una mostra durante il periodo della Biennale? Perché si fa? Potrebbe sembrare, no, di accentuare questo sovrappiù di offerta che magari potrebbe essere diffuso o sparso in altri momenti, invece ormai è diventato una tradizione, un po' come c'è il salone del mobile, il fuorisalone, c'è il fuori biennale. Qual è il significato di questo tipo di esperienza che voi volete fornire a chi viene a Venezia?
0: Ringrazio, perché proprio in questi giorni, con questa sorta di quella che definivo prima una grande effervescenza, dicevo, beh, fortunatamente la Biennale di Venezia è molto forte, non è una fiera, quindi non è puro commercio, insomma, nasce in un altro modo, perché altrimenti abbiamo l'effetto effettivamente fuori salone, insomma. Quest'anno era, come dire, esponenziale, lo è da anni, insomma, quindi no, non penso che accadrà un fuori biennale. Ma noi, come Fondazione Cini e come Istituto di Storia dell'Arte, abbiamo delle attività sempre, quindi in ogni caso, sia da parte di studio sia di, come dire, ovviamente esposizione. Per noi un modo anche di condividere con il pubblico più giovane. Dico sempre che il nostro Istituto di Storia dell'Arte nasce per degli studenti, ovviamente di storia dell'arte, che speriamo diventino studiosi, per cui anche queste mostre, ne parlava prima appunto Casamonti, sono delle occasioni di studio. Quella di Baselitz è addirittura...
1: Ecco, mi parli un po' di quella di Baselitz, che tra l'altro è scomparso poco prima dell'inaugurazione della mostra, quasi anche la curatrice, no? Koyo Ku è morta senza vedere realizzato il suo progetto. Un momento strano.
0: È stato molto toccante. Io conoscevo Baselitz dagli anni Ottanta, per cui abbiamo fatto piuttosto vari progetti, abbiamo lavorato anche per la Biennale del 2007, dove Baselitz celebrava un suo grandissimo Kiefer, amico, che era vedova, e poi c'è stato l'80 con Kiefer, eccetera. Devo dire che è stato un momento di grande dolore, tra l'altro inatteso, che ha causato, ovviamente...
1: Lascia una moglie e due figli, se non
0: sì,
1: mi sbaglio.
0: Sì, esattamente, ed erano i due figli, erano a Venezia tutti e due, stavamo allestendo tutti, e solo 10 giorni fa ha rilasciato questo video toccantissimo che è in mostra come un messaggio ai visitatori, dove dice: mi sarebbe piaciuto tornare a Venezia. Questi sono gli eroi d'oro, sono all'isola di San Giorgio e sono, devo dire, oggi vedibili, e li guardiamo con un occhio completamente diverso. Sono dei teleri, si direbbe a Venezia, insomma, sono molto vicini, tra l'altro, agli ultimi grandi quadri di Tintoretto, che sono a San Giorgio nella chiesa, a fondo oro, dove ci sono solo ritratti della moglie e un autoritratto che è intitolato, tra l'altro, Gli angeli hanno fallito, insomma, le famose figure, ovviamente, girate sottosopra, o meglio dipinte sottosopra, e prende effettivamente un significato di celebrazione. E la cosa molto curiosa è che in questi giorni

0: quelli che entrano in mostra, quindi entrano sull'isola, entrano dal, così, dal sagrato della chiesa, e dicono: questo è il posto più incredibilmente solenne e silenzioso della Biennale. Insomma, penso che abbia preso anche quel suono, l'oro, insomma, portare ora a Venezia un po' come portare acqua, insomma. E quindi c'è questa idea un po' di Henry James, che dice: la Basilica di San Marco non sembra un'architettura perché non ha una linea dritta e il colore è liquido, insomma, e sembra una caverna buia. E vi invito appunto a visitare la mostra, proprio perché è questo racconto di quest'uomo, tra l'altro, che ha eseguito questi dipinti per questa mostra, quindi sono gli ultimissimi dipinti. Lui li chiama...
1: È veramente un testamento.
0: Esattamente. Forse lo aveva più chiaro lui di noi, che in modo, se vogliamo, ingenuo, pensavamo sempre al maestro, ma è curioso perché è uno degli ultimi. Io li chiamo gli ultimi, no? Penso a Matisse, dove il corpo ti tradisce, ma la testa vuole ancora che il tuo lavoro continui, insomma. Quindi Matisse che ritaglia queste sagome di collage, e addirittura Baselitz, no? Sulla sua sedia rotaia.
1: Perché diceva: io non sono un artista, sono un pittore?
0: Beh, perché...
1: Che voleva dire?
0: Beh, perché bisogna pensare molto bene al contesto. Torniamo un po' all'idea della politica tedesco dell'est. Lui assume il cognome Baselitz dalla sua città, insomma. Viene ritenuto giovanissimo, scandaloso, quindi cacciato... Va a Berlino. Cacciato da scuola, insomma, diventa amicissimo di Penck. Nel 64 incomincia il grande rapporto con Venezia e con Vedova, e lui attacca proprio con la prima serie degli eroi, da qui anche il titolo della nostra mostra San Giorgio, Eroi d'Oro, prendendo in un qualche modo una posizione radicale proprio sul passato politico della Germania, sull'idea dell'Übermensch, sull'idea proprio dell'essere, come dire, scandalosamente politico. E quindi lo fa attraverso un mezzo che altri artisti, immaginate, quindi una sorta di dicotomia, Beuys, super concettuale, il grande sciamano, e loro, quindi nuovi selvaggi, insomma, Neue Wilde, insomma, questa idea che combattono attraverso il metodo della pittura. Per gli anni 60 sono straordinari, dal 65 Baselitz diventa il grande protagonista.
1: Andate a vedere la mostra alla Fondazione Cini all'Isola di San Giorgio. Grazie Luca Massimo Barbero, sono le 26 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi andiamo verso la chiusura di questa puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
10: All'Esselunga è tornato il sottocosto.

0: Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Piogge residue in serata sulla Puglia Garganica e sulle Alpi orientali, in un contesto generale che migliora e con nubi che lasciano quasi del tutto il nostro paese dalla tarda serata. Per domani, sabato 9 maggio, tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord, nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud, prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia, cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna, nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Zapping.
4: Le 20 e 10 minuti, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di questa puntata speciale legata alla Biennale, alla 61esima edizione della Biennale di Venezia, ed è un appuntamento con Camilla Mozzato, curatrice degli atelier della Fondazione Bevi l'Acqua, la Masa. Benvenuta, grazie per essere con noi.
5: Grazie a voi per avermi invitato, buonasera.
4: Allora, ci spieghi innanzitutto che cosa sono questi atelier, a che cosa servono?
5: Certo, noi ospitiamo all'interno di 28 spazi.
4: Sparsi per Venezia
5: e anche a Mestre, dire il vero. Noi abbiamo un totale quest'anno appunto di 28 artisti nelle tre sedi, a Palazzo Carminati, dunque vicino insomma a Sastae, una sede in Giudecca, Sente Cosma Damiano, e una sede a Mestre. E questo è un premio molto antico e molto legato alla città di Venezia, perché viene istituito fino all'800 con il lascito.
4: È la più antica d'Europa, leggevo su qualche
5: giorno. Sì,
4: la
5: esatto.
4: La più antica esperienza di residenza d'artista d'Europa.
5: Esatto. È un'esperienza che nasce con un moto di profondissimo affetto per la città di Venezia, perché la contessa Bevilacqua appunto sceglie di lasciare il suo palazzo, che oggi conosciamo tutti come il Museo di Capesaro, dunque un palazzo importantissimo per la città, a patto che Venezia si potesse occupare di quegli artisti che non riuscivano a lavorare come artisti, che avevano bisogno ancora di un sostegno. E questo lascito vive ancora oggi, circa insomma più di 126 anni dopo, e vive con un gruppo di artisti che viene rinnovato ogni anno, e circa in autunno vengono selezionati e poi l'autunno successivo vengono diciamo raccolti in una mostra finale che ospita tutti
4: gli artisti italiani?
5: Artisti italiani veneziani, o se non veneziani, veneti voglio dire, di base a Venezia. Dunque quello che succede poi nella pratica è che questo gruppo di artisti si sono molto spesso o sono veneti oppure sono formati a Venezia grazie a queste scuole meravigliose che Venezia è ancora attive e che danno davvero la formazione a queste nuove generazioni.
4: E quindi quanto restano con voi? Quanto dura una residenza?
5: E in pratica in totale dura circa un anno, perché tra la selezione, l'arrivo negli studi, la mostra finale
4: e il lavoro che devono fare.
5: E il lavoro che devono fare all'interno di un anno, stanno con noi all'incirca, sì, non sono 10 mesi, sono circa 11, ma insomma più o meno questo. Sì.
4: E funziona? Poi queste residenze producono, cioè regalano una notorietà, un valore, una capacità, sì, di questi artisti di, come dire, fare un salto in avanti?
5: Assolutamente, storicamente sono moltissimi gli artisti italiani che oggi sono così conosciuti, sono diventati quasi mid-career, possiamo dire, a livello generazionale, passati dalla Bevi l'Acqua alla Masa. Sono moltissimi gli artisti che alla Bevi l'Acqua sono molto riconoscenti. Da qualche anno Bevi l'Acqua si è unita ai musei civici di Venezia proprio per ampliare il numero di studi disponibili e quindi arricchire questa offerta. bisogna considerare che in questi contesti così complessi non è banale per un artista poter operare, poter lavorare e avere uno studio. È evidente, vediamo, abbiamo parlato finora, no, di quanto la città sia ricca di eventi.
4: Quante richieste avete rispetto a quanti ne potete prendere?
5: Abbastanza.
4: È difficile la selezione.
5: Sì, è difficile, è molto difficile, davvero.

0: Le posso fare una domanda a bruciapelo?
1: Certo.
0: Perché secondo lei in questa biennale non c'è un solo artista italiano?
1: Ma io onestamente penso che purtroppo la curatrice sia mancata troppo presto per poter arrivare a quel punto di ricerca. Io ho questo pensiero, lei sicuramente aveva una lista di artisti così preferiti e che guidavano la sua ricerca, con cui ha iniziato, ma io penso che quello
0: perché
1: che sia
0: questa
1: accaduto...
0: cosa si è innestata in una polemica, non siamo sì. nei mondiali di calcio, non siamo al Festival di Cannes e non siamo nemmeno nella Biennale, come se l'Italia si fosse spenta, lei pensa che sia così?
1: No, io non penso che sia così, la creatività, gli artisti italiani sono davvero tantissimi e sono tantissimi e importanti a livello internazionale, certo non abbiamo il sistema, ma insomma negli ultimi anni sono anche stati fatti molte migliorie anche dal ministero ovviamente, non abbiamo il sistema di alcuni paesi diciamo della Mitteleuropa sicuramente, però invece sono moltissimi gli artisti che invece lavorano bene. Io ho il pensiero su questa biennale e la polemica creata e scaturita, capisco che sia divertente, un po' macabra a dire il vero, ma insomma io penso che sia successo semplicemente questo, o quantomeno lo credo, ecco. Sarebbe strano che una curatrice, sarebbe forse il primo esempio di una curatrice così importante, così intelligente, così profonda, lavora ad una mostra come biennale senza uno sguardo al territorio, in una mostra che parla proprio di questo, che parla di periferie, di territori, di alterità, di temi postcoloniali, dunque non occuparsi del nostro vicino sarebbe stato è impossibile.
0: Forse ci
1: insomma,
0: poteva
1: dai.
0: Pensare il suo team, ma non voglio aprire polemiche. E in ultima battuta, quando ci sarà la prossima mostra dei vostri residenti, artisti residenti?
1: Allora, la prima mostra ci sarà in autunno, ma noi siamo aperti molto spesso con circa una volta al mese con degli open studio. Tutti i veneziani e tutte le persone in visita a Venezia sono invitate, le nostre porte sono aperte. E,
0: si può curiosare negli studi di questi
1: artisti? Assolutamente, moltissimi artisti sono riusciti a vendere, sono riusciti a intraprendere nuove relazioni importanti lavorative, scambi, comunicazioni.
0: Ci dobbiamo fermare purtroppo. Camilla Mozzato, grazie per essere con noi.
1: Grazie.
0: Atelier Bevilacqua La Masa, 20 e 16 minuti. E io ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questa puntata, grazie alla regia di Paola De Gaudio, alla parte tecnica grazie a Danilo Ranieri e Marco Pacifico qui a Venezia e a Roma Stefano Catini e Marco Mascia. Io vi lascio adesso con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini con tutto il calcio minuto per minuto, Serie B e anticipo di campionato Serie A Torino-Sassuolo. Vi do appuntamento a lunedì per una nuova puntata di Zapping, questa volta torniamo a Roma. Un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
2: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash. E alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
6: Ragazzi, con questa non entri.
7: Ma no, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
10: Il secondo Vangelo, quello di Marco, ha due conclusioni diverse. La prima, quella che chiude effettivamente il racconto, è al capitolo sedicesimo e si chiude al versetto 8. La seconda, sempre nel capitolo sedicesimo, è un'appendice dove si riportano una serie di apparizioni di Gesù risorto a vari discepoli e discepole. Questa prima narrazione, questa prima vera conclusione del Vangelo di Marco, è una sorta di genialità narrativa che l'evangelista usa proprio per intrigare chi legge. Infatti, quando le donne

0: donne vanno al sepolcro la mattina di Pasqua, incontrano un giovane in bianche vesti seduto lì nel sepolcro vuoto e dice alle donne che il Signore è risorto, non è qui, questo è il luogo dove l'hanno posto, ma ora devono andare a dire ai discepoli, a Pietro, che precede tutti in Galilea e che là lo potranno vedere. Allora, dice Marco, essi uscirono e fuggirono via perché erano pieni di spavento e stupore e non dissero niente a nessuno. Ecco, questa è la conclusione geniale di Marco. Non dicono niente a nessuno le donne perché sono impaurite. Allora chi legge si domanda, ma come fa allora l'evangelista a conoscere questa storia e come la conosco io? È chiaro che così l'evangelista interpella il lettore perché dica, ma effettivamente se non la do questa buona notizia, se non diamo queste buone notizie, non arriveranno e non porteranno frutto. Ma la cosa più interessante è che queste che non parlano sono donne. Se veramente le donne avessero fatto così, se veramente tutte le donne avessero fatto quello che la cultura patriarcale del loro tempo gli chiedeva, quante buone notizie non avremmo avuto, a cominciare proprio da quella del Vangelo. Quante buone notizie avremmo perso e perderemmo ancora oggi se le donne tacessero.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
10: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Amiche e amici sportivi, buonasera e ben ritrovati da Massimiliano Graziani. È il turno serale dell'ultima adrenalinica giornata di Serie B. 10 partite con fischio d'inizio alle 20:30, con l'emozione d'altri tempi, della contemporaneità totale, con tanti verdetti ancora da scrivere. Il Venezia è già in Serie A, ma anche il Frosinone è ad un passo dalla promozione. Stasera se la vedrà con il Mantova in corsa per i playoff. Ai giallo-azzurri ciociari basta un solo punto per festeggiare davanti al proprio pubblico, ma il Monza, che ospita l'Empoli, spera ancora nella promozione diretta, aritmeticamente ancora possibile in caso di sconfitta del Frosinone. Ancora aperta la lotta per un posto nei playoff.

0: mentre è tutto da scrivere in zona retrocessione con 7 squadre coinvolte nella bagarre salvezza. Si gioca anche in Serie A l'anticipo della 36esima giornata Torino-Sassuolo, gara che inizierà alle 20:45 e che inseriremo più tardi in scaletta, ma cominciamo il giro dei collegamenti proprio dallo Stadio Olimpico Grande Torino per entrare in clima partita con Massimo Barchesi per Torino-Sassuolo.
1: Ciao Massimiliano, buonasera a te e ai nostri ascoltatori e buonasera, un ringraziamento sin d'ora ad Alberto Gaidano alla parte tecnica. Un Olimpico Grande Torino ancora una volta semideserto, è l'ultimo giorno di protesta soprattutto da parte dei tifosi della curva Maratona nei confronti dell'operato della società, tifosi del Torino che comunque e della Maratona soprattutto hanno garantito la loro presenza per il derby con la Juventus che chiuderà il campionato della formazione Granata, un campionato fatto di alti e di bassi, qualche alto in più con l'arrivo di Roberto D'Aversa al posto di Marco Baroni, D'Aversa che è imbattuto in casa, è un Torino comunque da un rendimento completamente opposto, casa trasferta. La classifica certifica un po' questa situazione nel limbo della formazione Granata che non può ambire alla parte sinistra della classifica, cosa che invece è nel mirino del Sassuolo che addirittura potrebbe avvicinarsi al settimo posto dell'Atalanta che dista in questo momento 6 lunghezze, ovviamente in caso di vittoria sotto sotto ci crede, ci spera Fabio Grosso, il tecnico del Sassuolo, che è un po' in chiave mercato, è l'oggetto del desiderio di parecchi club. Andiamo alla lettura delle formazioni, cominciando dal Torino 3-4-2-1, il modulo con Paleri in porta, in difesa Marianucci, Coco e Bossé, Lazzaro, Prati, Gineitis, Obrador a centrocampo, Vlasic e Ng sulla tre quarti alle spalle di Giovanni e Simeone. Il Sassuolo di Fabio Grosso 4-3-3, il modulo va in panchina in quanto non al meglio della condizione Berardi, Muric che dopo quattro panchine consecutive torna a difendere la porta del Sassuolo, questo perché il portiere che aveva strappato la titolarità a Muric, ovvero Turati, ha dei problemi, è infortunato e non è nemmeno in panchina, quindi Muric in porta, in difesa Koulibaly, Balukiewicz che è l'ex della partita, Muaremovic e Doiga, centrocampo Lipani, Matic e Torsvet in attacco, Volpato, Pinamonti e Lorientè. Arbitrerà Simone Galipò, originario di Fiesole, al debutto in Serie A, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni, Maresca il quarto uomo, in sala VAR Alissone, Brianza, Meraviglia e Prontera. Serata gradevole a Torino, temperatura intorno ai 20 gradi, terreno di gioco che si presenta in buone condizioni. A te Massimiliano Graziani.
0: E ora ci concentriamo sull'emozionante finale del campionato di Serie B, partiamo dallo Stirpe per Frosinone-Mantova con Jacopo Barlotti.
2: Buonasera dallo stadio Stirpe, Frosinone-Mantova, basta un punto ai giallazzurri per festeggiare la promozione, sarebbe la quarta della propria storia, il sorpasso sul Monza arrivato nel pomeriggio del primo maggio, Frosinone che ha vinto sul campo della Juve Stabia, Monza sconfitto proprio a Mantova, Mantova che dunque è un po' l'arbitro della promozione, della lotta per il secondo posto. I due allenatori confermano gli 11 della scorsa partita, squadre che vincono non si cambia, e allora il Frosinone di Alvini con il consueto 4-2-3-1, Palmisani e il portiere, Anthony Oyono, Monterisi, Cittadini e Bracaglia in difesa, Calò e Cichella a centrocampo con Francesco Celli sulla tre quarti, Gegemis a destra, Vernazzi a sinistra, Raimondo in attacco, il Mantova di Francesco Modesto che comunque è ancora in lotta playoff, è all'ottavo posto assieme a Avellino e Cesena e con una serie di risultati favorevoli rientrerebbe addirittura nei playoff. Grande lavoro di Modesto subentrato a Postanzini a stagione in corso. Mantova con Bardi fra i pali, Dembélé, Cella e Castellini in difesa, Maggioni, Couda, Trimboli, Benassà a centrocampo, Ruocco e Marras dietro a Mancuso, riferimento offensivo. Arbitra Manganiello della sezione di Pinerolo, al VAR ci sono Di Paolo e Serra, le squadre stanno per entrare in campo, grande entusiasmo ovviamente in città e allo stadio Stirpe, esaurito 17.000 tifosi sugli spalti, 4 maxi schermi allestiti in città per chi non è potuto arrivare allo stadio.

0: tutto per il momento. Studio.
1: Al Brianteo per Monza Empoli, Antonello Brughini.
2: E il destino del Monza, attualmente terzo in classifica, è legato in maniera preponderante proprio al risultato di Frosinone.

0: bisognerà affidarsi a una serie di combinazioni dagli altri campi. Subito un'occhiata alle formazioni, partiamo naturalmente dal Monza. Queste alla fine le scelte di Paolo Bianco: c'è Thiam in porta, in difesa Bakounet, Dellicari e Lucchesi, a centrocampo Birindelli, Hernani, Pessina e Carboni.
1: La classifica dal 31 gennaio, ultimo ostacolo il Palermo, in rosanero certi del quarto posto e col pensiero ai playoff, cercheranno comunque di non essere solo una comparsa. Le formazioni, partendo dal Venezia che il tecnico Giovanni Stroppa schiera col 3-5-2, Stankovic fra i pali, Shintien, il capitano Svoboda e Franic in difesa, e no, Kike Perez, Busio, Dumbia e Aps in mediana, Yeboa e Lauberbach la coppia d'attacco. Risponde il Palermo di Filippo Inzaghi, probabile 3-4-2-1, Joronen in porta, Bereshinski, Peda e Ceccaroni, la linea difensiva Pierozzi, il capitano Segre, Ben e Augello a centrocampo, Palumbo e Vasic sulla tre quarti. L'unica punta è l'Eduaron, arbitra Andrea Zanotti della sezione di Rimini, 19 gradi in laguna, cielo però coperto, Venezia in completo nero con bordi arancio e verdi, Palermo in bianco. Per il momento è tutto, linea allo studio.
2: E ora Catanzaro per Catanzaro Bari con Antonio Lopez.
3: E qua invece c'è in palio la salvezza, perché il Catanzaro, sebbene sia quinto e quindi tranquillo, non ha nessuna necessità eventualmente di forzare la mano in questa partita, ha di fronte un Bari che cerca a tutti i costi punti per evitare di scivolare nell'inferno della Serie C. La formazione barese ovviamente spera quantomeno di disputare i play-out, ma deve necessariamente, ripeto, far punti, non deve assolutamente perdere. Una bella serata qui allo stadio Ceravolo, di fronte a pochi spettatori, non tanti per la verità, per quella che è la media del Ceravolo, che gira sempre attorno ai 10-11 mila, stasera ce ne sono circa 6-7 mila, 531 dei quali giunti da Bari per sostenere la propria squadra, la formazione di Moreno Longo. Andiamo a leggere quelle che sono le formazioni. Squadra di casa largamente rimaneggiata, le seconde linee in campo, anche perché Alberto Aquilani vuole evidentemente attestare qualcuno proprio in vista del playoff che si giocherà sempre qui al Ceravolo nella serata di martedì, con avversari ancora da stabilire. E dunque il Catanzaro si schiera con Marietta in porta, non c'è Pigliacelli evidentemente, poi Esteves, Basci e Brighenti in difesa, Oden, Rispoli, Pompetti e Verrengia a centrocampo, D'Alessandro e Buglia a sostegno dell'unica punta che è Coffi. Dall'altra parte invece il Bari di Longo con Cerofolini in porta, poi Mantovani, Odenthal e Nicolò in difesa, Pagano, Maggiore, Esteves e Piscopo a centrocampo, Dorvalla a sostegno delle punte che sono Rao e Moncini. Partita cominciata da circa 20 secondi, sta dirigendo il signor Sozza di Seregno, 0-0 il punteggio. Studio
2: al Partenio di Avellino per Avellino Modena con Giuseppe De Caro.
4: Sì, buonasera dallo stadio Partenio Lombardi di Avellino, gara fra Avellino e Modena appena iniziata, punteggio ovviamente sullo 0-0, ultimi 90 minuti di campionato, in palio c'è ancora un posto per i playoff con l'Avellino che ha un solo obiettivo, vincere col Modena per provare a conquistarlo.
5: Il vantaggio dell'Empoli al primo minuto con Steven Spendi, cambia subito il parziale dell'U-Power Stadium, siamo nel primo minuto, Monza 0, Empoli 1, ha segnato Spendi, a te la linea.
4: Sì, dicevo che gli Irpini di Avellino condividono l'ottava piazza con Mantova e Cesena, se le tre squadre arrivassero con gli stessi punti i playoff sarebbero dell'Avellino, ma se i Lupi chiudessero con lo stesso punteggio del solo Cesena, gli spareggi promozioni accederebbero i Romagnoli. In gioco, ipotesi remota ma non impossibile, potrebbero rientrare anche Carrarese e Sampdoria. Modena sesto e sicuro dei playoff, martedì sfiderà al Braglia la Juve Stabia nel turno preliminare e oggi l'allenatore Sottile ricorre al turnover. Ballardini, tecnico dell'Avellino, deve rinunciare a Fontanarosa squalificato, Sala, Simic, Milani, Reale e Favilli infortunati. Biancoverdi schierati col 4-3-1-2, Iannarilli fra i pali, Cancellotti, Izzo, Irrici e Missori in difesa, Sunas, Palmiero, Besaggio in mediana, Insigne ad agire alle spalle del tandem Russo, Patierno che gioca in attacco. Sottil deve fare a meno di Santoro e Ambrosino squalificati, Cici, Zola e Gerli infortunati, non convocati e tenuti a riposo Pezzolato, Tonoli, Niling, Zampano e Zanimacchia.
6: Passa in vantaggio il Padova a Cesena, scusa De Caro, passa in vantaggio il Padova a Cesena, a sorpresa anche qua con un gol a freddo, ci è sembrato, di Maggio. Vedremo tra poco il marcatore che è sommerso dall'abbraccio dei compagni, quindi Padova in vantaggio a Cesena al secondo minuto con gol probabilmente di Maggio. A te De Caro.
4: Sì, dicevo, Modena col 3-5-2, esordio in B del portiere Bagheria, difesa con Della Valle, Adorni e Cauz, centrocampo con Copali, Uiafe, Arnaboldi, Pitia e imputato, attacco con Giozzi e Pedro Mendes, arbitra il signor Di Marco Di Ciampino, sarà

0: giornata fresca e leggermente ventilata qui ad Avellino, terreno di gioco in sintetico, spettatori circa 10.000, poco più di 100 giunti da Modena. 0-0 fra Avellino e Modena quando siamo giunti al secondo minuto e 25 secondi sul cronometro. Studio.
1: Andiamo al Manuzzi di Cesena, dove è appena cambiato il parziale. Cesena Padova, Nicola Zanarini.
2: Eh sì, appena cambiato il parziale, confermo Di Maggio marcatore per il Padova a sorpresa, Padova che è già salvo dalla scorsa giornata, Cesena invece che deve vincere per cercare di centrare l'ottavo posto che è stato sostanzialmente quasi sempre per tutta la stagione in mano agli uomini, all'11 che era allenato da Mignani fino a un paio di mesi fa, poi è arrivato Ashil Cole che ha vinto solo una partita, questa sera deve cercare il suo secondo successo appunto per arrivare ottavo, ha già De Caro elencato tutte le possibilità di arrivi a tre con Avellino e Mantova. Il Cesena in caso di vittoria appunto, se arrivasse insieme all'Avellino, sarebbe ottavo e quindi nei playoff. Andiamo a vedere velocemente le formazioni. Cesena col 4-2-3-1, in posta c'è Siano al posto dell'unico infortunato Klinsmann, Cioffi, Zaro, Mangraviti e Corazza in difesa, Bastoni e Bisoli coppia di linea mediana, dietro i trequartisti Berti, Spendi e Olivieri, Cerri di punta. Il tecnico del Padova Roberto Breda deve fare a meno dello squalificato Villa e di 5 infortunati e ricorre non soltanto alle seconde ma anche alle terze linee. Questo è il 3-5-2, Fortini in porta al posto di Sorrentino, poi Faedo, Perrotta e Pastina in difesa, Ghiglione, Fusi, Giunti, Silva e Di Maggio da destra, da sinistra a destra in a centrocampo, Caprari e Seghetti in attacco.
3: Stirpe, calcio di rigore per il Frosinone, dopo revisione al VAR era andato a terra su contrasto Monterisi in area di rigore, arbitro richiamato al VAR e calcio di rigore per il Frosinone a fra poco per il tentativo di trasformazione.
2: Sì, allora racconto soltanto velocemente il gol di Di Maggio del Padova. C'è stato un cross respinto corto dal portiere del Cesena, che questa sera, ripeto, è Siano. La palla è arrivata sul destro di Di Maggio, che da pochi metri l'ha indirizzata proprio nell'angolino. Palla che ha toccato il palo, la base del palo, ed è entrata in rete. Adesso c'è però il Cesena in attacco. Vediamo questa azione con Alberto Cerri, che crossa in mezzo, Spendi, è tutto solo davanti alla porta e segna l'1-1. Due gol in 4 minuti e mezzo. Prima il Padova con Di Maggio, adesso cross di Cerri e gol di Cristian Spendi, 11ª rete per lui. Cesena 1 Padova 1 al quinto minuto. Studio.
1: 4 i campi non collegati: Pescara per Pescara Spezia, Reggio Emilia per Reggiana Sampdoria, Bolzano per Sudtirol Juve Stabia e Chiavari per Virtus Entella Carrarese, gare che aggiorneremo dallo studio. Ricordo la scaletta.
3: Eccoci dallo Stirpe per il rigore. Vai. Il gol del Frosinone trasforma lo specialista Calò e allora cambia il parziale. Frosinone 1 Mantova 0 al quinto minuto, il Frosinone è già in vantaggio. A te.
1: La scaletta, campo principale per il momento in attesa che inizi Torino-Sassuolo, e Frosinone per Frosinone-Mantova, a seguire Monza per Monza-Empoli, Venezia per Venezia-Palermo, Catanzaro per Catanzaro-Bari, Avellino per Avellino-Modena, Cesena per Cesena-Padova. Ai microfoni Jacopo Barlotti, Antonello Brughini, Dario Giordo, Antonio Lopez, Giuseppe De Caro e Nicola Zanarini. Partiamo da Frosinone, dove il Frosinone è appena andato in vantaggio. Barlotti.
3: E dunque festeggia lo Stirpe, lo specialista Giacomo Calò va in doppia cifra, è un centrocampista, ha appena ricevuto il premio di miglior giocatore della Serie B del mese di aprile e adesso 10 gol in campionato per lui, freddissimo dal dischetto. Al quinto minuto il Frosinone è già in vantaggio sulla Mantova e dunque un gol che indirizza subito questa partita. Come detto, come ricordato, basta un punto alla squadra di Alvini per festeggiare la promozione, anzi in ballo adesso c'è anche il primo posto del campionato cadetto con il Venezia. In questo momento il Frosinone sarebbe davanti. Sesto minuto allo Stirpe, Frosinone 1 Mantova 0, il gol di Calò su rigore e noi andiamo proprio a Monza.
0: Settimo minuto, Monza 0 Empoli 1. Al primo minuto, dopo pochissimi secondi, dunque il vantaggio della formazione toscana. In decisione gravissima della formazione Brianzola, soprattutto del pacchetto arretrato Brianzolo. Steven Spendi ha calciato praticamente da 5-6 metri
2: e il Cesena facile. Passa in vantaggio, sta succedendo di tutto. Al Manuzzi, cross questa volta di Spendi per Alberto Cerri, colpo di testa precisissimo e quindi Cesena la ribalta in qualcosa come 4 minuti, vantaggio del Padova al secondo minuto con Di Maggio, al quinto Spendi e adesso gol di Alberto Cerri, quindi Cesena 2 Padova 1, 3 gol in 7 minuti. A te.
0: D'accordo, d'accordo Zanarini, insomma i gemelli albanesi Spendi già subito protagonisti in questa ultima giornata del campionato di Serie B. Dicevamo di Steven Spendi, l'attaccante dell'Empoli, che da 5-6 metri ha fulminato Demba Thiam. Adesso naturalmente c'è la reazione del Monza, ottavo minuto, Monza 0, Empoli 1, andiamo a Venezia.
4: Il settimo al Penso, 0-0 il punteggio fra Venezia e Palermo. Gioco fermo, primo cartellino giallo dell'incontro arrivato qualche istante fa in direzione di Bartosz Bereszyński, il difensore del Palermo, per un fallo su Dubia. Sarà dunque calcio di punizione per il Venezia, ritmi abbastanza elevati, prima conclusione dei lagunari dopo un minuto e mezzo circa. Ci ha provato Yeboah con un sinistro da circa 20 metri, parata però senza troppi problemi da parte di Joronen. 7 minuti e mezzo allo stadio Penso, il punteggio Venezia 0, Palermo 0, andiamo a Catanzaro.
5: Ottavo minuto qui al Ceravolo, 0-0 il punteggio, con il Catanzaro che manovra, attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto d'osservazione in un'insolita divisa azzurra con richiami celesti. Dall'altra parte c'è il Bari in completo bianco con richiami rossi. Attenzione, c'è un tentativo da parte del Catanzaro sulla sinistra con Verrengia che allarga il gioco per Buglio, poi il pallone che viene manovrato all'indietro, il tocco addirittura per Brighenti. È comunque il Catanzaro che sta facendo la partita in questa prima fase col Bari, naturalmente arretrato e prudente in attesa che si possa aprire un varco per eventualmente rendersi pericoloso dalle parti di Marietta. 8 minuti 25 secondi, 0-0, andiamo ad Avellino.
6: Nono minuto ad Avellino, 0-0 fra Avellino e Modena, gara molto tattica in questi primi minuti, poche le emozioni se non per un cross di Roberto Insigne che è stato smanacciato dal portiere del Modena Bagheria. Modena che attacca da destra verso sinistra in tenuta bianca, numeri dorati, Avellino con la tradizionale casacca verde con numerazione bianca che attacca da sinistra verso destra. In questo momento gioco fermo con l'Avellino che con Iannarilli si appresta a battere un calcio di punizione nella sua zona di difesa. 9 minuti 10 secondi qui al Partenio, Avellino 0 Modena 0. Cesena.
2: 9 minuti e 22 secondi, pienissimi invece di emozioni qua al Manuzzi, a differenza del Partenio. 3 gol Cesena, 2 Padova, 1 erano stati appunto gli Eugani, e passare in vantaggio dopo neanche 2 minuti con una ribattuta di Di Maggio, un tap-in su respinta corta del portiere romagnolo Siano, e poi al quinto minuto però Alberto Sherry ha servito in area tutto solo Christian Spendi che ha colpito da pochi metri e ha battuto Fortin, e poi poco dopo si è cambiata e adesso c'è un tentativo del terzo gol di Spendi che arriva al tiro da vicinissimo. Fortin ci mette una mano e si salva, poco fa invece non ce l'aveva fatta con un contropiede velocissimo di Christian Spendi che se n'è andato sulla destra, crossato in mezzo per Alberto Sherry, precisissimo di testa. Ancora Cesena che prova un tiro con Tommaso Berti e palla che viene ribattuta dalla difesa del Padova che chiaramente già salvo da una giornata un po' con la testa leggera, e quindi Cesena che si è riportato in vantaggio ribaltando la partita in 4 minuti. Cesena 2 Padova 1. Studio.
1: Campi non collegati, Pescara Spezia, Reggiana Sampdoria, Sutilo, Juve Stabia e Virtus Entella Carrarese, gare che aggiorneremo da studio. Tutti i parziali sono sullo 0-0 quando sono trascorsi 10 minuti, anzi in questo momento c'è il gol del vantaggio del Pescara sullo Spezia, a più tardi per il nome del marcatore. Intanto apriamo una veloce finestra sugli internazionali d'Italia al Foro Italico con Emilio Mancuso, perché siamo in attesa della sfida che opporrà la nostra Cocciaretto alla americana Navarro e più tardi Musetti contro il francese Pierre Riccardi. Emilio Mancuso.
7: Buonasera a voi tutti. Nel giorno del nuovo record degli spettatori in una sola giornata, più di 40.000 biglietti venduti, il Foro come uno stadio di calcio, è arrivato poco fa il KO di Novak Djokovic contro il croato classe 2005 Dino Prizmic, che ha battuto il suo mito in 3 set 2-6, 6-2 e 6-4 per la prima volta alla 19ª partecipazione al Masters 1000 di Roma.
5: Scusa, Novak Mancuso, Djokovic. Chiedo scusa, attenzione, è Catanzaro che interviene per segnalare il vantaggio del Catanzaro. Il gol di Verrengia al minuto numero 11, Catanzaro 1, Bari 0, a te la linea.
7: D'accordo Lopez, stavamo dicendo di Djokovic per la prima volta alla 19ª partecipazione al Masters 1000 di Roma, viene eliminato all'esordio il serbo 6 volte vincitore di questo torneo. Una giornata segnata dalla bellissima vittoria di Matteo Arnaldi, che ha battuto in rimonta il numero 8 del mondo, testa di serie numero 6
3: l'australiano. Il raddoppio del Frosinone allo Stirpe con Capitan Monterisi, minuto 12, Frosinone 2 Mantova 0, a te Mancuso.
7: Grazie Barlotti, evidentemente il tennis, come dire, chiama tanti gol. Dicevamo della vittoria bellissima di Matteo Arnaldi contro Alex De Minaur, 6-4 al terzo, una vittoria davvero di grande spessore. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà con Rafa Odar, la grande speranza del tennis spagnolo. Una serata pienissima con Cocciaretto e Musetti. Vediamo velocissimamente anche gli altri risultati, soprattutto per quanto riguarda il singolare femminile, con le sconfitte 6-4 al terzo di Tyra Grant e della Basiletti, che il suo torneo l'aveva vinto, sconfitta 6-1-6-3 dall'Ucraina Svitolina. Linea allo studio.
2: Eh no, ancora Cesena, doppietta di Di Maggio, 4 gol in 12 minuti e 50, quindi Cesena 2, Padova 2, con la doppietta di Di Maggio che va aperto e chiuso al momento le marcature, ma questa è una partita incredibile, davvero. 13esimo, Cesena 2, Padova 2, studio.
1: Aggiornamento da Pescara, il Pescara è passato in vantaggio al 10° minuto, vi dobbiamo il nome del marcatore, Faraoni, che porta in vantaggio il Pescara sullo Spezia. Le altre gare sono sullo 0-0, ovvero Reggiana Sampdoria sul Tirolo Juve Stabia e Virtus Entella a Carrarese. Questo per quanto riguarda i campi non collegati. Riprendiamo la scaletta e inseriamo Torino, perché sta per iniziare l'anticipo della 36esima di Serie A fra Torino e Sassuolo. A seguire Frosinone per Frosinone Mantova, poi Monza per Monza Empoli, Venezia Palermo, Catanzaro Bari, Avellino Modena e Cesena Padova. Partiamo da Torino, raccomando la sintesi a tutti, abbiamo tanti campi non collegati, teniamo il ritmo e partiamo da Torino. Barchesi.
8: E l'esordiente arbitro Simone Gallipò sta per dare inizio alla contesa. Primo pallone giocato dal Torino, completo granata per la formazione di Roberto D'Aversa. Gara iniziata in questo momento, Torino che attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. Sassuolo in completo bianco con risvolti nero-verdi va alla caccia del primo pallone della partita, recuperato poi da Vlasic. Si torna nella metà campo granata, 30 secondi, ovviamente 0-0 tra Torino e Sassuolo, Frosinone Mantova.
3: 14esimo che si è appena concluso allo Stirpe, il Frosinone in vantaggio 2-0 sul Mantova. Il raddoppio, come raccontato in diretta, arrivato sugli sviluppi di un calcio piazzato, Monterisi in qualche modo, poi forse l'ultimo tocco è di Castellini. Per il momento assegniamo autogol di Castellini della Mantova, ma quello che conta è che il risultato è già ben indirizzato. Dopo meno di un quarto d'ora il Frosinone in vantaggio 2-0 sulla Mantova, gara per il momento a senso unico. E allora 14 minuti 30 secondi sul cronometro, Frosinone 2 Mantova 0, andiamo a Monza.
0: Scoramento totale al Brianteo, siamo al quarto d'ora, l'Empoli è sempre in vantaggio sul Monza per 1-0, decide fin qui il 14esimo gol in campionato di Steven Spendi dopo pochi secondi. Intanto 10.000 tifosi biancorossi brianzoli, soprattutto quelli della curva Davide Pieri, provano in qualche modo a spingere il Monza, Monza che attacca, ma finora la squadra di bianco non ha confezionato pericolose azioni da gol. 16esimo, Monza 0, Empoli 1, andiamo a Venezia.
4: Si avvicina il quarto d'ora qui al Penso, Venezia 0, Palermo 0 e Lagunari in questo momento secondi in classifica. Rimessa laterale per il Venezia all'interno della propria metà campo, out di destra da segnalare all'undicesimo, spettacolare uscita di Iorone nel portiere del Palermo che di testa in tuffo al limite dell'area di rigore è andato a anticipare Haps che stava per raggiungere il pallone servito da un compagno dopo un lancio lungo, ma davvero decisivo l'intervento del portiere del Palermo per impedire guai ai suoi. 15 minuti 20 secondi di gioco in Laguna, Venezia 0, Palermo 0, in linea Catanzaro.
5: Si va per il sedicesimo qui al Ceravolo col Catanzaro in vantaggio per una rete a 0 sul Bari. Il gol, lo ricordo, di Verrengia all'undicesimo, c'è stato un cross da sinistra di il colpo di testa del giocatore del Catanzaro, appunto di Verrengia, che ha trovato l'angolino più lontano, imparabile per Cerofolini. Adesso c'è un calcio di punizione in favore del Bari, palla in mezzo, attenzione, saltano in tanti, poi salta anche Brighenti che riesce a toccare, spedisce il pallone in fallo laterale. Il Bari ha subito il colpo dopo aver subito il gol e quindi in qualche modo adesso sta cercando di riprendersi e di attaccare alla ricerca del pareggio. È fondamentale.
2: Ancora da Cesena, devo interrompere perché passa in vantaggio di nuovo il Padova con Gianluca Caprari. Cesena 2, Padova 3, 5 gol in 16 minuti e mezzo. A te la linea.
5: Sì, grazie, soltanto per il parziale. 16:32, Catanzaro 1, Bari 0, Avellino.
6: 17esimo ad Avellino, Avellino 0, Modena 0. Restano poche le emozioni che si stanno vivendo qui al Partenio. Al decimo ci ha provato il Modena con un colpo di testa di Pedro Mendes che è finito sulla traversa, ora scusate, sulla trasversale alto. E intanto ora c'è Iannarilli che rinvia verso il proprio compagno Paterno, che però viene anticipato da un difensore del Modena. Pallone che termina in fallo laterale. Avellino 0, Modena 0, 17 minuti secondi sul cronometro qui al Partenio. Cesena.
2: E qua ci serve pallottoliere, 18esimo minuto, Cesena 2, Padova 3. È tornato in vantaggio il Padova dopo esserci andato al secondo minuto con Di Maggio, poi le reti di Spendi e Cerri avevano ribaltato tutto in 5 minuti primi. 13esimo minuto, Di Maggio, terzo tempo di testa, schiaccia la palla e batte di nuovo Siano. Al 17esimo Tommaso Berti perde una palla sanguinosa nell'area romagnola, palla che arriva sul destro di Gianluca Caprari, palla nell'angolino basso, ancora una volta fuori dalla portata di Siano. Il Padova non è venuto in gita, Padova già salvo, Cesena che cerca i playoff in questo momento non sarebbe l'obiettivo centrato per i romagnoli. 19esimo che comincia adesso con il Cesena sotto 3-2 in casa contro Padova. Studio.
1: 18esimo sui campi non collegati a Pescara, il Pescara in vantaggio sullo Spezia per 1-0, la rete di Faraoni al decimo, Reggio Emilia, Reggiana, Sampdoria 0-0, poi su Tirol Juve Stabia 0-0, a Chiavari, Virtus Entella, Carrarese 0-0. Ripartiamo, Torino Sassuolo.
8: 4 minuti e mezzo, Torino 0, Sassuolo 0, ma Sassuolo pericolosissimo al secondo minuto. Splendida imbucata da parte di Volpato per Pinamonti, l'attaccante del Sassuolo leggermente in posizione defilata all'interno dell'area di rigore, ha calciato verso la porta, è stato molto bravo Paleari a distendersi il tuffo sulla sua destra e respingere la conclusione, poi ha bloccato il pallone in due tempi. Prima opportunità da gol dunque per il Sassuolo dopo 120 secondi, ora c'è un fallo a metà campo subito da Lorienté, calcio di punizione in favore del Sassuolo. Siamo entrati nel sesto minuto, Torino 0, Sassuolo 0, Frosinone.
3: È il 19esimo allo Stirpe, cantano i tifosi della Frosinone, la curva nord sotto cui attacca però adesso il Mantova. 2-0 il parziale per i giallazzurri, i gol di Calò al quinto sul rigore, il raddoppio, autogol di Castellini al 12esimo, nel mezzo anche un palo di Gegemis della Frosinone che insomma sta dominando questi primi 20 minuti del primo tempo. Attacca adesso il Mantova con un tiro dalla distanza proprio di Castellini, pallone alto sopra la traversa, 19 minuti 25 secondi sul cronometro, Frosinone 2, Mantova 0. Andiamo a Monza.
0: Ventesima Lu Power Stadium, attacca la formazione di casa, la presa sicura di Fulignati, Monza 0, Empoli 1. Qualche minuto fa Petagna si è letteralmente divorato l'1-1 calciando fuori da pochissimi metri, insomma per la squadra di casa la seconda posizione è più di un miraggio. Adesso si gioca a centrocampo, possesso continuo dei Brianzoli ma sterili negli ultimi 15-20 metri. Ventunesimo Monza 0, Empoli 1, Venezia.
4: 19:45 allo stadio Penso, invariato il punteggio, Venezia 0, Palermo 0. In possesso palla la formazione di casa con l'abituale lungo fraseggio che arriva a coinvolgere l'estremo difensore lagunare Filip Stankovic, l'appoggio per Franic che si avvicina alla metà campo, il tocco per Busio in profondità a cercare Dubbia, lo trova, ora in possesso palla Haps che termina a terra, subisce un fallo il giocatore originario del Surinam, sarà dunque calcio di punizione per il Venezia una decina di metri oltre la linea di metà campo. Il Palermo 20:15 in laguna, il punteggio Venezia 0, Palermo 0, Catanzaro.
5: 21esimo al Ceravolo, adesso attacca il Bari, c'è il Catanzaro che si difende ma riesce a riconquistare questo pallone grazie ad un preciso intervento di Basci che è riuscito ad anticipare un avversario, si trattava nella fattispecie di Rao, poi adesso il Catanzaro che manovra per tentare di riportarsi in avanti, Bari che sembra aver in qualche modo recuperato un minimo di morale dopo aver subito il gol di Verrengia, si è reso pericoloso nel tratto non collegato ma è stato molto bravo Marietta a intercettare una conclusione sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Adesso c'è forse un fallo ai danni di un giocatore del Catanzaro non ravvisato dal signor Sozza, si prosegue, Bari in avanti, attenzione c'è questo tentativo, entra in area sulla destra, Brighenti anticipa tutti e spazza dalla zona pericolosa, dalla propria area di rigore. 21:22, 1-0 per il Catanzaro sul Bari. Avellino.
6: Siamo al 22esimo a Ravellino, 0-0 fra Avellino e Modena. I ritmi della gara restano molto blandi, se è comprensibile per il Modena che già ha acquisito i playoff, lo è meno per l'Avellino che dovrebbe fare la partita a caccia della vittoria. Al momento il gioco è fermo perché c'è Iannarilli che si sta apprestando, portiere dell'Avellino, a battere una rimessa dal fondo. Al suo fianco c'è Izzo e proprio quest'ultimo a lanciare verso Paterno. Paterno però viene subito fermato dalla difesa del Modena, molto attenta fino ad ora. Poi c'è un contrasto a centrocampo con Cancellotti che mette il pallone in fallo laterale. Continuano a tirare le emozioni qui

0: Ad Avellino 0-0 fra Avellino e Modena, 22 minuti 15 secondi sul cronometro. Cesena
1: 22-30, metà del primo tempo, 5 gol e poco fa un'altra grandissima occasione per il Cesena di pareggiare con Bastoni, tiro a botta sicura respinto da un difensore quasi sulla linea. Ricordiamo che il Padova era andato in vantaggio al secondo minuto con Di Maggio, poi Cesena che l'ha ribaltata in 5 minuti con Spendi e Cerri e poi ancora Di Maggio pareggiato con un bellissimo colpo di testa su assist di Ghiglione e al 17esimo Caprari con il suo primo gol in maglia euganea, maglia biancorossa, è andato a riportare avanti il Padova. Grazie.
2: Chiedo scusa a Nicola Zanarini. Attenzione, il pareggio del Bari con Rao al 23esimo, cross di Moncini, il tocco di Rao sotto misura e pallone in rete nonostante il tentativo di deviazione di Arietta. Dunque 1-1 al Ceravolo tra Catanzaro e Bari, a te la linea.
1: E allora vediamo soltanto questa azione del Padova che è di nuovo in area, palla che viene respinta da Mangraviti, dicevamo Padova in vantaggio di nuovo per 3-2, l'ultimo, il quinto gol al 17esimo con Caprari che è stato frutto però soprattutto di una palla recuperata nell'area romagnola da Fusi che poi l'ha data indietro a Caprari di destro, ha segnato il suo primo gol con la maglia biancorossa del Padova in vantaggio 3-2 a Cesena al 24esimo di un primo tempo incredibile. Studio
3: 24esimo anche sui campi non collegati, Pescara Spezia 1-0 con la rete di Faraoni al decimo e poi Reggiana Sampdoria 0-0, Sudtirolo Juve Stabia 0-0, Virtus Entella Carrarese 0-0, Torino Sassuolo.
4: Decimo minuto 0-0 tra Torino e Sassuolo, la risposta granata dopo l'occasione della formazione emiliana al secondo minuto di Pinamonti, ci ha provato Gineitis pochi istanti fa, botta di sinistra dal limite del lituano, parata da parte di Moric, G ancora Toro all'interno dell'area di rigore, sempre lo svedese di origine gambiana che guadagna il primo angolo della partita. Poco fa ci ha provato l'Orienté da oltre 40 metri, aveva visto Paleari fuori dai pali, ha provato a scavalcarlo con una conclusione a pallonetto, pallone che è arrivato tra le braccia dell'estremo difensore Granata. Primo corner per il Torino, arriva dopo 11 minuti, lo seguiamo prima di andare a Frosinone, vediamo Gini con il mancino, sta per effettuare il cross, angolo viene battuto alla destra di Moric, parte il lituano, traiettoria d'uscire insidiosa, colpo di testa e la palla che si insacca, il gol, vediamo un po' non c'è gol, traversa interna e non è entrato il pallone, sembrava che fosse entrato tra la sorpresa anche di Roberto D'Aversa, fatto sta che il Torino è andato ad un passo dal gol, pallone che però non ha oltrepassato la linea di porta, ha fatto cenno l'arbitro Galipo, non è dovuto intervenire in quanto non ha suonato il suo dispositivo tecnologico che ha sul polso e quindi si resta sullo 0-0 tra Torino e Sassuolo quando siamo al 12esimo. Frosinone
5: 26esimo, appena cominciato lo Stirpe, Frosinone 2, Mantova 0 con la squadra di casa in controllo, anche se il Mantova si è fatto vedere prima con Cella e poi con Mancuso impegnando Palmisani, il portiere del Frosinone che ha vissuto una stagione fantastica, il titolare dell'Under 21 si dice sia anche nel mirino della Juventus per il prossimo calciomercato, ma staremo a vedere. Intanto il Mantova prova ad organizzare una reazione, concede poco però Cittadini in difesa nella Frosinone, il lancio in profondità a cercare Ruocco, posizione regolare ma il pallone è ancora in controllo della Frosinone che prova a distendersi nella metà campo avversaria con Cittadini che va da Raimondo, limite dell'area, Raimondo prova a caricare il tiro, poi invece Cichella, ancora Gegemis sulla destra, il movimento a rientrare, poi il tiro murato dalla difesa del Mantova, Frosinone 2 Mantova 0 al 27esimo minuto appena cominciato, linea Monza.
6: 27esimo anche al Lu Power Stadium, Monza 0 Empoli 1, la rete al primo minuto di Steven Spendi, tutto il Monza ormai praticamente dall'inizio della partita nella metà campo dell'Empoli, si danno da fare e soprattutto Cutrone e Petagna, anche adesso in possesso di palla, la girata del 37 biancorosso, bella stavolta dal punto di vista stilistico, il pallone però termina sul fondo, sopra la traversa, Fulignati insomma non ha mai rischiato seriamente, la conclusione due minuti fa dello stesso Petagna, rasoterra, si è accartocciato l'estremo difensore dell'Empoli e ha bloccato la sfera, adesso il pallone proprio è tra i piedi di Fulignati, rinvio lungo con il destro, pallone che scavalca abbondantemente la linea centrale del campo con Nasti anticipato secco dalla difesa Brianzola, 28esimo Monza 0 Empoli 1, andiamo a Venezia.
7: 10 secondi al 27esimo in Laguna, Venezia 0, Palermo 0, non si è giocato per un paio di minuti. Fumogeni in campo provenienti dalla curva sud, il settore che ospita la tifoseria organizzata di casa. C'è un altro fumogeno all'interno dell'area di rigore veneziana, in precedenza pericoloso il Palermo al 23esimo con l'Eduaron, dribbling a rientrare all'interno dell'area di rigore, conclusione col sinistro deviata in maniera imprescindibile da Svoboda, palla sul palo esterno e poi sugli sviluppi del successivo calcio d'angolo, conclusione di Bereshinsky all'interno dell'area di rigore, parata di Stankovic senza troppi problemi. 27 minuti e mezzo, gioco ancora fermo qui allo stadio Penso, il punteggio Venezia 0 Palermo 0, in linea a Catanzaro.
2: 28esimo qui al Ceravolo, dunque il Bari ha pareggiato questa partita che stava perdendo per il gol di Verrenge, è stato Moncini dunque a realizzare il pari su assist di Rao, il duetto tra i due. Attenzione, ancora un tentativo da parte del Bari, pallone in area di rigore, c'è questa azione sempre con Moncini che sicuramente è il più pericoloso dei suoi compagni in questa fase della partita, ancora un tentativo, il cross, il pallone che danza davanti alla linea di porta con Marietta che non interviene e poi termina
6: il pareggio del Monza al 29esimo minuto con Petagna, cambia ancora il parziale dunque del Brianteo, Monza 1 Empoli 1, ha segnato Petagna della linea.
2: Dunque dicevamo, con il Bari che è andato vicino al gol del 2-1, non è riuscito a intercettare un cross al centro dell'area di rigore, Rao nella fattispecie, poi il pallone che è terminato in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore del Catanzaro che in questa fase si difende, il Bari che ha recuperato entusiasmo oltre al punteggio. Ribadisco il parziale al 29esimo, 1-1 tra Catanzaro e Bari al Ceravolo, andiamo ad Avellino.
0: È iniziato il 30esimo minuto qui ad Avellino, 0-0 fra Avellino e Modena. Avellino che ora attacca in area di rigore, c'entra Missori ma la difesa del Modena respinge e allora è Ricci ancora a riprendere palla per l'Avellino. Avellino che ora sta cercando di premere dopo una prima mezz'ora veramente soporifera qui al Partenio. Attenzione, l'Avellino pericolosissimo, primo tentativo pericoloso dell'Avellino, calcia Russo dopo un'azione personale, pallone che si è spento sul fondo alla destra del portiere del Modena Bagheria. 29 minuti 36 secondi qui ad Avellino, 0-0 fra Avellino e Modena. Modena che sta per riprendere il gioco col suo portiere Bagheria, linea a Cesena.
1: Dove si sta concludendo una prima mezz'ora davvero intensissima con il Padova ancora in vantaggio 3-2 sul Cesena. Eugani che hanno sfiorato addirittura il quarto gol poco fa con un tiro di Silva dal limite dell'area mandato in angolo da parte del portiere Siano, e poco prima Simone Bastoni per il Cesena aveva avuto una seconda occasione per pareggiare di nuovo gli esiti di un incontro incredibile, ma nel suo tiro cross dalla destra è sfilato oltre il secondo palo. Quindi Padova che nonostante sia già salvo sta giocando una partita clamorosa, soprattutto in attacco, in difesa un po' meno, tutte e due molto allegre. Padova che è in vantaggio 3-2 in quel di Cesena al 31esimo minuto. Studio.
3: Mezz'ora di gioco sui campi non collegati, la Virtus Entella è passata in vantaggio con la rete di Tirelli al 24esimo, quindi Entella 1 Carrarese 0. Sugli altri campi, Pescara Spezia 1-0, Reggiana Sampdoria 0-0, Suttirol Juve Stabia 0-0. Ripartiamo da Torino con un giro veloce, minuto e punteggio.
4: 17esimo Torino 0 Sassuolo 0 Frosinone.
5: 31esimo allo Stirpe, Frosinone 2 Mantova 0, linea Monza.
6: 32esimo minuto, Monza 1 Empoli 1, andiamo a Venezia.
7: 30:40 in Laguna, Venezia 0 Palermo 0 Catanzaro.
2: 31esimo al Ceravolo, Catanzaro 1 Bari 1, linea d'Avellino.
0: 32esimo ad Avellino, Avellino 0 Modena 0, Cesena.
1: 32esimo anche al Manuzzi, Cesena 2 Padova 3. Studio.
3: E 32esimo anche sui campi non collegati, Pescara Spezia 1-0, Reggiana Sampdoria 0-0, Suttirol Juve Stabia 0-0, Entella Carrarese 1-0, Torino.
4: È 0-0, ma qui fioccano le occasioni da gol, 0-0 per puro caso. Vi abbiamo raccontato in diretta la clamorosa opportunità per il Torino al 12esimo con l'angolo di Gineitis, il colpo di testa di G, traversa interna, pallone che era imbalzato sulla linea di porta e ha ricolpito la traversa, poi lo stesso G, protagonista un minuto dopo, di testa a porta vuota, ha schiacciato sul cross dalla destra di Lazzaro, pallone terminato alto, poi al 14esimo angolo di Lorienté, colpo di testa di Muharemovic e pallone allontanato dalla difesa del Torino. 30 secondi dopo, incursione di Lipani che si è presentato davanti a Paleari all'altezza dell'area di porta. Il portiere del Torino ha respinto la conclusione del capitano dell'Under 21 e Pinamonti ha calciato clamorosamente alto a porta vuota. Infine al 16esimo l'Orientè, conclusione dai 25 metri, pallone alto d'un soffio. 19esimo, Torino 0, Sassuolo 0, Frosinone.
5: 33esimo allo Stirpe, con il Frosinone ancora in vantaggio 2-0 sul Mantova. Calcio d'angolo per i giallazzurri, il quarto corner, ne ha battuti due, anzi uno solo il Mantova in questa prima mezz'ora, che vede il Frosinone adesso in controllo senza fretta. Giacomo Calò dalla bandierina dell'attacco sinistro del Frosinone, 10 gol, 14 assist, i numeri di Calò in questa stagione davvero strepitosa. Il cross al centro a cercare un compagno, svetta però la difesa del Mantova e poi il tiro di Gegemis alto sopra la traversa, uno dei grandi protagonisti. Un altro dei grandi protagonisti della stagione del Frosinone, l'algerino. 33esimo minuto che si è già concluso, andiamo a Monza.
6: La mezz'ora superata da 3 minuti anche a Monza e adesso siamo in parità 1-1 tra Monza e Empoli. Dunque il migliore in campo, almeno fin qui, il trentenne Andrea Petagna ha ristabilito l'equilibrio. Nono gol in campionato per l'attaccante del Monza, conclusione non irresistibile per la verità dall'interno dell'area di rigore, ma niente da fare per Fulignati, l'estremo difensore dell'Empoli, che adesso fa ripartire la sua squadra. Empoli che era andato in vantaggio dopo una trentina di secondi con l'albanese Steven Spendi. Adesso naturalmente il Monza ci crede, ma il Frosinone è in vantaggio, come abbiamo sentito, per 2-0. 35esimo, Monza 1, Empoli 1, Venezia.
7: 33:40 allo stadio Penso, Venezia 0, Palermo 0. Molto più pericolosi però gli ospiti, almeno due occasioni recenti. Al 28esimo la traversa colpita da Palumbo con un sinistro a rientrare decisivo, però il volo di Stankovic che ha toccato quel tanto che bastava per far sì che il pallone non terminasse in fondo al sacco. Bravo l'Eduaron nello specifico a soffiare palla all'interno dell'area di rigore a Busio e poi il servizio per il compagno di squadra, ma davvero fondamentale la parata di Stankovic. E poi circa 40 secondi fa Palumbo ha ricambiato la cortesia all'Eduaron, servizio in profondità e conclusione all'interno dell'area di rigore, terminata fuori davvero di poco. Gioco momentaneamente fermo, un problema fisico per Franic, il braccetto di sinistra della difesa di Giovanni Stroppa. Non perdiamo allora altro tempo. 33:40, Venezia 0, Palermo 0, Catanzaro.
2: 35esimo al Cerravolo, sempre 1-1 il punteggio tra Catanzaro e Bari. Adesso c'è una rimessa con le mani in favore della formazione ospite, ci sono state le proteste da parte della panchina del Catanzaro per un presunto fallo ai danni di D'Alessandro. L'arbitro non ha ravvisato l'irregolarità, comunque ha segnato la rimessa con le mani al Bari. E Catanzaro pericoloso nel tratto non collegato con Coffi, che è partito da praticamente dalla linea mediana del campo, ha fatto tutto la metà del terreno di gioco del Bari, è entrato in area di rigore e poi ha scaraventato un destro che è stato deviato in calcio d'angolo dal portiere barese, da Cerofolini. Soltanto un corner dunque, ma Catanzaro davvero pericoloso pochi minuti fa. Adesso c'è il rinvio di Marietta con Bari, che resta comunque in proiezione offensiva, pressing alto da parte della formazione di Moreno Longo, che riconquista il pallone e si prepara ad una nuova azione offensiva. 36esimo, 1-1 il punteggio, Avellino.
0: 37esimo appena scoccato ad Avellino, Avellino 0, Modena 0. Avellino ora in possesso di palla a centrocampo, sta cercando la squadra di Ballardini di venire fuori negli ultimi minuti, ma non riesce a rendersi pericolosa dalle parti di Bagheria. Bagheria che è il terzo portiere del Modena, che sta giocando titolare oggi, prima in B per lui, fuori Cici Zola e Pezzolato, i primi due portieri del Modena. Attenzione però intanto l'Avellino in area di rigore con Russo, ma controlla il pallone con un braccio e dunque il signor Di Marco comanda la punizione nell'area di rigore del Modena, che riprenderà il gioco col portiere Bagheria. Un'altra curiosità: Modena con due giocatori del 2008, quindi appena diciottenni a centrocampo, Uiafe che aveva già qualche presenza in B e Arnaboldi che è al suo esordio. 36 minuti 50 secondi qui al Partenio, 0-0 fra Avellino e Modena. Cesena.
1: Appena cominciato il 38esimo minuto sul nostro cronometro con il Padova, sempre in vantaggio 3-2 sul Cesena, che prova a rimontare per l'ennesima volta. Partita davvero incredibile, ribaltata due volte da entrambe le squadre nel giro di pochissimi minuti. Poi il Cesena poco fa con Mangraviti ha schiacciato un altro pallone di testa, la palla è uscita di pochissimo. Adesso c'è un angolo dalla sinistra per il Cesena, lo batte Tommaso Berti, vediamo questa azione, palla prolungata verso Spendi che non ci arriva, palla ancora in aria, c'è Mangraviti dalla destra, Bastoni cross in mezzo e questa volta blocca a terra il portiere del Padova, che oggi è Fortin, non Sorrentino. Padova zeppo di riserve ma assolutamente competitivo nonostante sia già salvo, e Cesena invece cerchi l'ultimo posto playoff. 38esimo minuto, Cesena 2 Padova 3. Studio.
3: Si è sbloccata anche la gara del Druso di Bolzano con il vantaggio dello Juve Stabia sul Südtirol. Gabrielloni al 36esimo, ora siamo al 38esimo sui campi non collegati. Pescara Spezia 1-0, Reggiana Sampdoria 0-0, Virtus Entella Carrarese 1-0, Torino.
4: 24 minuti e 20 secondi, Torino 0 Sassuolo 0, con il Sassuolo che recupera palla a metà campo, c'è l'Orientè che è sempre un pericolo costante per la difesa del Torino quando si impossessa del pallone, c'è Lipani al limite dell'area di rigore, arriva Volpato, Volpato destro, respinto da Ebossé, pallone poi allontanato da Coco, viene mantenuto in campo da G che si sta dando un grande affare alla sua seconda partita da titolare, lo svedese di origine gambiana, sfortunatissimo, lo ricordiamo, al 12 colpo di testa, traversa interna, pallone sulla linea di porta e poi di nuovo sulla traversa e infine recuperato dal portiere del Sassuolo Moric. Siamo giunti al 25esimo, Torino 0 Sassuolo 0, Frosinone.
5: Minuto 39 in corso allo Stirpe, Frosinone 2 Mantova 0, con i ritmi che si sono un po' abbassati ci ha provato il Mantova poco fa con una bella iniziativa di Benassà sulla sinistra. Benassà, grande protagonista venerdì scorso, 1° maggio, nel 3-2 del Mantova contro il Monza, sfida questa che insieme a questa naturalmente decide la lotta per la promozione. La squadra ospite ci prova adesso in difesa con Dembélé a costruire un'azione, il suggerimento per Mancuso che quasi a centrocampo viene a prendersi il pallone, però davvero concede poco il Frosinone che sembra in totale controllo della partita. 40esimo in corso allo Stirpe, Frosinone 2 Mantova 0, andiamo a Monza.
6: Monza 1 Empoli 1, il minuto è il 40esimo, continua ad attaccare la formazione di casa allenata da Paolo Bianco, nel periodo non collegato solo un sussulto, la conclusione bella di Patrick Cutrone dal limite ha bloccato con sicurezza Fulignati, insomma il Monza.
2: Attenzione Brughini, attenzione Brughini e Catanzaro che interviene, raddoppio del Bari con Piscopo sotto misura in girata di sinistro, ha spiazzato imparabilmente Marietta, ha portato il Bari sul 2-1, a te la linea.
6: D'accordo, grazie Lopez, dicevamo del Monza che continua a spingere ma fatica a trovare spazi negli ultimi 15-20 metri, c'è un calcio di punizione già battuto per i Brianzoli, 41esimo Monza 1, Empoli 1, Venezia.
7: Il 40esimo a Venezia, Venezia 0 Palermo 0, al 37esimo l'esultanza del pubblico di casa per il gol di Lauberbach, annullato però per posizione di fuorigioco dell'attaccante tedesco, un gol che è arrivato in seguito agli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dalla bandierina di sinistra da parte di Busio. Un po' in difficoltà il Venezia sulla pressione alta del Palermo, decisamente più pericoloso fino a questo momento rispetto alla formazione di casa. Primo cambio forzato per il Venezia, non ce l'ha fatta Franic, il difensore di sinistra della linea a 3 di Giovanni Stroppa, al suo posto è entrato in campo Sidibé, 40 minuti 45 secondi di gioco in Laguna, Venezia 0, Palermo 0, Catanzaro.
2: Sì, per raccontarvi il raddoppio del Bari, c'è stata un'azione insistita sulla sinistra con Moncini e Rao che ovviamente hanno dialogato, poi il pallone è pervenuto dalle parti di Piscopo che era appostato nei pressi dell'area piccola, non ha guardato la porta, ha girato immediatamente di sinistra, ha battuto imparabilmente Marietta alla sua sinistra, pallone basso imparabile nell'angolino e dunque nulla da fare per il portiere del Catanzaro, col Bari che adesso conduce per 2-1 a sorpresa perché il Catanzaro era in controllo addirittura nel tratto non collegato, ha sbagliato un gol clamoroso con Coffi, che era stato lanciato da, era stato servito da D'Alessandro, sfuggito alla retroguardia avversaria, un pasticcio della difesa del Bari, il D'Alessandro, la fuga, il tocco in mezzo all'area di rigore all'altezza del dischetto, Coffi ha tirato di sinistro, ma il pallone clamorosamente, dicevo, è terminato sul fondo alla sinistra di Cerofolini. Ribadisco il parziale al 42esimo, dunque Catanzaro 1 Bari 2, raddoppio di Piscopo. Linea ad Avellino.
0: Minuto 43 ad Avellino, Avellino 0 Mantova 0. Avellino che ora è in possesso palla con Iannarilli, il suo portiere. Iannarilli che torna in porta oggi a Empoli, c'era stato Daffara perché Iannarilli era influenzato e Daffara si era ben destreggiato, parando anche per due volte un rigore a Spendi, ma oggi Ballardini ha deciso di riaffidarsi nuovamente a Iannarilli, portiere goleador a segno contro il Catanzaro quest'anno. Modena ora in possesso di palla, lancio lungo ma che termina in fallo laterale. Davvero poche le emozioni qui al Partenio in questo primo tempo che si avvia alla conclusione. Siamo al 43esimo, Avellino 0 Modena 0. Cesena.
1: Situazione molto diversa qui al 44esimo a Manuzzi, il Padova aveva vantaggio 3-2 sul Cesena. È abbastanza incredibile che da 25 minuti non si segni più, 5 reti tutte concentrate praticamente nel primo quarto d'ora tra il secondo minuto e il 17esimo, con due ribaltamenti di fronte, Padova che va sotto, Cesena che passa avanti 2-1 e Euganei che si riportano avanti 3-2 e Cesena che ha avuto tre enormi occasioni per pareggiare, l'ultima con Alberto Cerica colpito di testa, botta sicura da 3 metri. Fortina ha avuto un riflesso felino, davvero il grande protagonista degli ultimi minuti è il portiere del Padova che ha salvato.
0: Scusa ti interrompo, da Avellino, dove l'Avellino al primo vero affondo della partita è passato in vantaggio, ha segnato il numero 2 Missori, Filippo Missori. A fra poco per raccontare il gol, ribadiamo il parziale, Avellino 1 Modena 0 al 44esimo minuto. Linea, chi stava parlando?
1: Sì, parlavamo da Cesena, quindi Cesena che quindi ottiene con questa notizia da Avellino e si allontana ancora di più dai playoff. Avellino che sarebbe ottavo, Cesena quindi staccato. Siamo al 45esimo, quindi il Padova in vantaggio 3-2 qua al Manuzzi studio.
3: Sui campi non collegati è il 44esimo, Pescara Spezia 1-0, Reggiana Sampdoria 0-0, Sudtirol 0, Juve Stabia 1, Virtus Entella 1, Carrarese 0. Ci avviciniamo alla fine dei primi tempi e alla segnalazione dei recuperi, quindi andiamo con un giro veloce, minuto e punteggio, partiamo però da Torino.
4: 31esimo Torino 0, Sassuolo 0, Frosinone.
5: 45esimo allo Stirpe, Frosinone 2, Mantova 0, Monza.
6: 45esimo Monza 1, Empoli 1, Venezia.
7: 44,5 in Laguna, Venezia 0, Palermo 0, Catanzaro.
2: 45esimo 40... che scocca proprio in questo istante, Catanzaro 1, Bari 2, Avellino.
0: 45esimo ad Avellino, Avellino 1, Modena 0, Cesena.
1: Primo dei due minuti di recupero in corso, Cesena 2 Padova 3, studio.
3: Sui campi non collegati il 45esimo, Pescara 1 Spezia 0, Reggiana Sampdoria 0-0, Sutilo 0 Juve Stabia 1, Virtus Entella 1, Carrarese 0. Ripartiamo da Torino.
4: Dove siamo al 32esimo, sempre 0-0 tra Torino e Sassuolo dopo il tiro a segno del primo quarto d'ora. Ora c'è più tranquillità in campo da parte delle due squadre, Torino che va alla battuta del terzo calcio d'angolo. Ma andiamo sui campi di B perché stanno per terminare i primi tempi. Qui siamo 0-0 tra Torino e Sassuolo, 32 minuti e 10 secondi di gioco. Frosinone.
5: 46esimo in corso allo Stirpe, il primo dei 4 minuti di recupero assegnati dall'arbitro Manganiello della sezione di Pinerolo, forse un po' tanti, anche se è vero si è perso tempo soprattutto in occasione della revisione al VAR, on field review in occasione del rigore poi concesso e trasformato da Calò al 5° minuto per il vantaggio della Frosinone. Il raddoppio è arrivato al 12esimo con autogol di Castellini dopo il tiro in qualche modo di Monterisi su azione da calcio piazzato. Adesso ci prova il Mantova, non concede nulla però il Frosinone, anche con un po' d'esperienza si ripartirà dunque con un rinvio dal fondo per Palmisani, il portiere dei giallazzurri, che anche poco fa è stato reattivo su un tiro dalla distanza. Frosinone 2 Mantova 0, è il secondo minuto di recupero, andiamo a Monza.
6: A Monza mancano 10 secondi al termine del primo tempo, compresi 2 minuti di recupero, siamo in parità. Monza 1, Empoli 1, nel periodo non collegato una bella iniziativa di Birindelli, 5 gol in campionato, la conclusione
1: 3-3 a Cesena, torna in parità, il primo tempo incredibile con il secondo gol personale in questa serata pazzesca per gli attaccanti di Christian Spendi, doppietta per lui, doppietta per Di Maggio del Padova, fatto sta che si va all'intervallo con la situazione di Cesena 3 Padova 3, forse ancora qualche secondo da giocare, a te in linea chi stava parlando.
6: D'accordo Zananini, e Monza con Cutrone che ha sfiorato il gol del 2-1, pallone alto sulla traversa ma di pochissimo, brividi, intanto termina il primo tempo qui al Brianteo, Monza 1 Empoli 1, vantaggio dei toscani al primo minuto con Steven Spendi, poi al 29esimo il pareggio firmato da Petagna, 1-1, andiamo a Venezia.
7: 47 e 23 secondi, si giocherà fino al 48esimo, Venezia 0 Palermo 0, azione d'attacco della formazione di casa Shintien, siamo sulla tre quarti del Palermo, Kike Perez all'interno dell'area di rigore riesce però ad allontanare momentaneamente la minaccia, Augello, attenzione, uno contro uno fra Svoboda e Leduaron, lo vince il capitano del Venezia, Leduaron tra l'altro molto pericoloso ancora al 44esimo, cross dalla destra da parte di Pierozzi, incornata a centro area dell'attaccante francese, palla davvero di poco sopra la traversa, sta per finire il primo tempo qui a Venezia, arriva in questo momento il duplice fischio del direttore di gara Zanotti all'intervallo, Venezia 0 Palermo 0 e andiamo a Catanzaro.
2: Squadra al riposo dopo un minuto di recupero, dunque intervallo anche qui al Ceravolo, punteggio Catanzaro 1 Bari 2, le reti di Verrengio al 12esimo per il Catanzaro, pareggio di Moncini e poi raddoppio di Piscopo per il Bari. Avellino.
0: Terminato il primo tempo ad Avellino con l'Avellino in vantaggio per 1-0 sul Modena, gol al 44esimo, Missori ha sfondato sulla sinistra, ha crossato al centro, Bagheria ha deviato il pallone nella sua porta, quindi più corretto parlare di autorete di Bagheria che ha consentito all'Avellino di chiudere il primo tempo in vantaggio per 1-0 sul Modena. Cesena.
1: Appena finito il primo tempo sul 3-3, davvero tantissime emozioni, secondo minuto Di Maggio porta il Padova avanti, poi in 5 minuti Spendi e Cerri ribaltano la partita, remontata al contrario con il Padova che segna ancora con Di Maggio e Caprari al 17esimo, quindi è 2-3 e poi poco fa al secondo minuto di recupero Christian Spendi con un tiro da sottomisura ha fatto 3-3 e poco prima però il Padova aveva sfiorato davvero il 4-2 con Caprari in contropiede, salvataggio sulla linea di Ciofi, finisce il primo tempo davvero roboante, 3-3 fra Cesena e Padova. Studio.
3: Abbiamo i finali dei primi tempi anche sui campi non collegati, a Pescara si va negli spogliatoi con il Pescara in vantaggio per 1-0, la rete di Faraone al decimo, a Reggio Emilia, Reggiana e Sampdoria 0-0, al Druso di Bolzano, Juve Stabia in vantaggio sul Sud Tirol per 1-0 grazie alla rete di Gabrielloni al 36esimo e chiude in vantaggio anche la Virtus Sentella 1-0 sulla Carrarese, la rete di Tirelli al 24esimo. Si gioca ancora a Frosinone, sono le battute finali del primo tempo, quindi mettiamo un attimo in stand by Torino che proseguirà poi perché è iniziata più tardi, andiamo a Frosinone da Barlotti per Frosinone Mantova, ultime battute di questo primo tempo.
5: Eh sì, è appena arrivato in realtà il duplice fischio dell'arbitro Manganiello di Pinerolo, da segnalare nel periodo non collegato solo un'occasione per il Mantova, gran tiro di Marras, splendida risposta di Palmisani che si tuffa sulla propria destra e rimane e fa così che il punteggio rimanga sul 2-0 per il Frosinone, punteggio col quale le squadre sono andate negli spogliatoi. A te Massimiliano.
3: Abbiamo quindi tutti i finali dei primi tempi, ma prima del riepilogo andiamo da Barchesi a Torino per un minuto di radiocronaca per Torino Sassuolo.
4: Siamo al 37esimo nel corso del primo tempo, 0-0 tra Torino e Sassuolo, e dicevamo dopo l'inizio veemente da una parte e dall'altra con un vero e proprio tiro a segno, mentre nel frattempo arriva il primo cartellino giallo in Serie A combinato a un calciatore da parte dell'esordiente arbitro Galipò, ammonito Lipani per trattenuta reiterata su Vlasic. La partita sta vivendo un momento di stanca con il Torino che comunque dà la sensazione di cercare di più il gol del vantaggio. Fino a questo momento abbiamo contato 3 occasioni per la formazione granata, 4 del Sassuolo che era partito meglio, ma ricordiamo pure che l'occasione migliore ce l'ha avuta il Torino con il colpo di testa di Ingi e doppia traversa colpita con un tentativo iniziale che ha fatto tremare il portiere del Sassuolo Muric col pallone che ha colpito la parte inferiore della traversa, è rimbalzato sulla linea di porta e poi è tornato a sbattere contro la traversa una seconda volta. Occhio a Torino, Lazzaro, parte il cross a Simeone, colpo di testa, pallone alto, 38 minuti 25 secondi, Torino 0 Sassuolo 0, studio.
3: Il riepilogo dei parziali al termine dei primi tempi nell'ultima giornata di Serie B, giornata, ultima giornata emozionantissima perché ci sono ancora tutti i verdetti da scrivere, a parte la promozione già ottenuta la scorsa settimana dal Venezia, è tutto ancora in gioco, in testa e in coda per la seconda promozione diretta, per i playoff e per la zona retrocessione. Andiamo al riepilogo al termine dei primi tempi: Frosinone Mantova 2-0, Monza Empoli 1-1, Venezia Palermo 0-0, a Catanzaro il Bari è in vantaggio sul Catanzaro per 2-1, Avellino Modena 1-1, Cesena Padova 3-3, Pescara Spezia 1-0, Reggiana Sampdoria 0-0, Sudtirol 0 Juve Stabia 1, Virtus Entella 1, Carrarese 0. Torniamo da Massimo Barchesi per Torino Sassuolo.
4: 39 minuti 20 secondi 0-0 tra Torino e Sassuolo, una partita che come detto in chiave classifica conta poco o nulla, nulla per il Torino, qualcosina per il Sassuolo, che a Simeone, pallone che non filtra, l'intervento dell'ex Valukiewicz, ancora corner per la formazione granata, il quinto, 5-2 il conto degli angoli in favore del Sassuolo che come detto potrebbe ancora pensare al settimo posto con l'Atalanta che in questo momento è a 5 punti di distanza dalla formazione di Fabio Grosso, considerando il punto che sta attualmente conquistando il Sassuolo. Calcio d'angolo dunque in favore del Torino, partito il cross, c'è il tentativo di testa da parte di Prati, pallone che termina abbondantemente alto sopra la traversa. Torino Sassuolo che è anche un po' una gara speciale per la formazione emiliana perché fu la prima partita in Serie A nella storia del Sassuolo proprio contro i Granata il 25 agosto del 2013, finì 2-0 per il Torino. Il rinvio da parte di Muric che torna a difendere la porta del Sassuolo dopo 4 panchine in quanto il portiere che era diventato titolare Turati è infortunato e non è nemmeno in panchina. Vediamo Pinamonti, poi Volpato, Torsvet da questi Lipani che rincorre il pallone, lo raggiunge all'altezza della linea di fondo campo, ancora Lipani in lotta con Gineitis, poi sfera spazzata via in fallo laterale da Prati, rimessa per il Sassuolo sotto la nostra postazione effettuata da Lorientè che si è spostato sul settore destra del fronte offensivo del Sassuolo, ancora la formazione di Fabio Grosso a manovrare, vediamo il capitano Nemanja Matic all'indietro per Valukiewicz, Valukiewicz avanza lentamente quasi all'altezza della mediana, si ferma, poi può servire.
3: Allora Massimo approfitto di questo fraseggio a centrocampo per andare al foro italico di Emilio Mancuso perché si è chiuso il primo set con la nostra Cocciaretto in campo. Emilio.
8: Proprio così e ci sono ottime notizie perché è stato un bel primo set quello di Elisabetta Cocciaretto, chiuso con il parziale di 6-3 in 42 minuti contro la testa di serie numero 28, l'americana Emma Navarro, e dunque un primo parziale che ci fa ben sperare in vista del secondo set, dunque 6-3 Cocciaretto contro la Navarro. Linea allo studio.
3: Tornando al calcio, si gioca anche in Europa, nella Ligue 1 Lens e Nantes sono sullo 0-0 al 44esimo, in Bundesliga il Borussia Dortmund all'intervallo in vantaggio sull'Eintracht di Francoforte per 2-1, nella Liga Spagnola l'Osasuna in vantaggio in casa del Levante per 2-0, siamo al 28esimo. Torniamo a Torino, andiamo da Barchesi per Torino Sassuolo fino alla fine.
4: ha provato a lanciarsi da solo Obrador, ma si è portato il pallone in fallo laterale, rimessa in favore del Sassuolo. 42 minuti e 25 secondi, Torino 0 Sassuolo 0, Koulibaly rimessa lunga e Bosse, colpo di testa, sfila il pallone, recuperato da G in lotta con Valukiewicz, alla meglio il polacco che poi cerca il filtrante, astuto Obrador che fa carambolare il pallone sulle gambe di Pinamonti, guadagnando rimessa laterale, pallone all'indietro per Saul Coco, ci riprova il Torino, Coco che supera in questo momento la linea di metà campo, poi va all'indietro ancora il

0: e del suo assistente, c'è stata una posizione di fuorigioco, ma bellissima davvero la rovesciata di Giovanni Simeone, altrettanto bella dobbiamo dire la parata da parte di Muric, che si era disteso in tuffo con la mano destra aperta a respingere la conclusione volante dell'attaccante argentino. Calcio di punizione che viene battuto dal Sassuolo, dal portiere Muric. Tra 20 secondi conosceremo l'entità del recupero. Intanto c'è Matic a portar palla per il Sassuolo, lo scambio con Muharemovic, attenzione Matic un po' corta all'indietro, deve uscire uno sveglissimo Muric perché era andato subito ad affrontarlo, ad aggredirlo G, che stava per approfittare della leggerezza da parte di Matic. Un solo minuto di recupero già cominciato, 0-0 il parziale tra Torino e Sassuolo in quella che è la prima partita della 36esima e terz'ultima giornata del campionato di Serie A. Cristian Volpato, uno dei migliori del Sassuolo in questo primo tempo, poi Valukiewicz, avanza Matic, da questi a Torsvet, c'è anche Doig sul binario di sinistra, ma il norvegese va nuovamente all'indietro da Matic, eccolo Doig servito, Doig per Torsvet, ancora il Sassuolo a portar palla, ma manca poco al termine del primo tempo, solo 15 secondi, il Sassuolo resta lì all'altezza della metà campo, ora prova l'accelerazione con Doig, la sponda di Pinamonti per Torsvet, cerca la profondità Doig ma non viene servito, non c'è più tempo davvero adesso, e infatti termina qui il primo tempo con l'arbitro l'esordiente in Serie A Gary Po, che manda le squadre negli spogliatoi. Torino 0 Sassuolo 0 al termine del primo tempo, linea Roma, giornale radio, e poi Torino Sassuolo e i secondi tempi ovviamente delle gare del campionato di Serie B. Linea Roma.
1: E termina qui anche la prima parte di tutto il calcio minuto per minuto. Torniamo fra pochissimo con i secondi tempi della 38esima ultima giornata di Serie B e con l'anticipo della 36esima di Serie A. GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buonasera da Massimo Cecchini. Sia l'Italia che gli Stati Uniti difendono i propri interessi nazionali ed è giusto trovarsi d'accordo su questo. Così Giorgia Meloni a Milano all'evento di Confagricoltura, tornando sull'incontro con il segretario di Stato americano Rubio. Poco prima sui social la Premier aveva parlato di un confronto ampio e costruttivo e dell'importanza dell'unità dell'Occidente.
5: Per decenni abbiamo pensato di poter vivere comodi in un'Europa nella quale appaltavamo la sicurezza agli Stati Uniti, l'energia alla Russia, le materie prime alla Cina. Poi ci siamo dovuti svegliare in un mondo nel quale se tu non controlli le cose fondamentali dipendi da chiunque altro. E nel mondo di caos nel quale noi viviamo oggi non ce lo possiamo permettere.
4: E Medio Oriente, ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Le forze americane hanno colpito due petroliere battenti bandiera iraniane che tentavano di superare il blocco navale nel Golfo dell'Oman, mentre Trump attende la risposta di Teheran al piano di pace americano. E Donald Trump su Truth ha annunciato 3 giorni di tregua nella guerra in Ucraina dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. È previsto anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Zelensky conferma l'intesa e assicura che non saranno colpiti obiettivi a Mosca nella Piazza Rossa. La cronaca con il caso Garlasco: gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo a carico di Alberto Stasi, e dalla nuova inchiesta emergono altri elementi su Andrea Sempio.
6: Quando sono andato io il sangue c'era, è ancora un soliloquio in macchina nella sua Panda il 12 maggio 2025 a rafforzare le accuse contro Andrea Sempio. Lo pensano i carabinieri che hanno trascritto il contenuto dell'intercettazione nelle 310 pagine di informativa. Già un mese prima, il 14 aprile, Sempio simulava le risposte di Chiara Poggi alle sue telefonate nei giorni precedenti il delitto e diceva di aver visto i video intimi di lei e Alberto Stasi. Per i suoi difensori stava commentando un podcast e in effetti così emerge anche dalle carte. Di certo però, da mesi di intercettazioni ambientali emerge anche la tendenza dell'indagato a parlare da solo in macchina di questa storia. Tra gli atti della Procura di Pavia anche la trascrizione di alcuni appunti estratti dalle agende di Sempio. Molta ansia, Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
4: Tensione alla Biennale di Venezia durante il corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano, scontri con la polizia quando alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone delle forze dell'ordine.

0: Una ventina di padiglioni sono rimasti chiusi proprio contro la presenza di Israele. Picchiare gli agenti non porta a nulla, ha affermato il vice premier Salvini a Venezia per incontrare il presidente Buttafuoco. In chiusura il meteo, domani cielo sereno al mattino, mentre dal pomeriggio aumenteranno le nuvole a partire dalle regioni occidentali e dalla Sardegna, dove in serata sono attese le prime piogge. Temperature in aumento. Sono le 21.36 minuti, la linea torna tutto il calcio minuto per minuto. Il prossimo GR1 alle 23.
1: Minuti, ritorniamo in diretta per la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto con le gare della 38esima ultima giornata di Serie B, con l'anticipo di Serie A, l'anticipo della 36esima di Serie A, Torino-Sassuolo. Torniamo sui campi come sempre dai nostri inviati per sentire come si sono chiusi i primi tempi e partiamo da Torino, Torino-Sassuolo, Barchesi.
2: Torino 0, Sassuolo 0, Frosinone.
3: Frosinone 2, Mantova 0, questo è il parziale all'intervallo, allo Stirpe, Monza.
4: Monza 1, Empoli 1, Venezia.
5: Venezia 0, Palermo 0, questo il parziale all'intervallo, Catanzaro.
6: Squadre che stanno rientrando in campo per la ripresa, punteggio dopo i primi 45 minuti di gioco, Catanzaro 1, Bari 2, Avellino.
7: Ad Avellino il primo tempo si è chiuso sul punteggio di Avellino 1, Modena 0, Cesena.
8: E al Manuzzi 47 minuti pirotecnici sono finiti, con risultato di parità Cesena 3, Padova 3, studio.
1: 4 i campi non collegati oggi, l'Adriatico Cornacchia per Pescara Spezia, al termine del primo tempo il Pescara è in vantaggio per 1-0 con la rete di Faraoni al decimo, a Reggio Emilia, Reggiana e Sampdoria sullo 0-0, al Druso di Bolzano, Sudtirol 0, Juve Stabia 1, la rete di Gabrielloni al 36esimo, al Comunale di Chiavari la Virtus Entella conduce sulla Carrarese per 1-0, rete di Tirelli al 24esimo. Si gioca anche in Europa, Lens e Nantes sono sullo 0-0 all'intervallo nella Liga 1, in Bundesliga il Borussia Dortmund conduce sull'Eintracht di Francoforte per 2-1 al 50esimo minuto, e nella Liga Spagnola Levante e Osasuna sono sul 2-2, è arrivato in questo momento il pareggio del Levante che era sotto in casa e siamo al 37esimo. Ripartiamo da Frosinone, mettiamo in stand by per il momento Torino-Sassuolo che è cominciata con un quarto d'ora di ritardo, l'orario previsto alle 20.45, ripartiamo da Frosinone per Frosinone-Mantova, momentaneamente primo campo, a seguire Monza per Monza-Empoli, poi Venezia per Venezia-Palermo, Catanzaro per Catanzaro-Bari, Avellino per Avellino-Modena, Cesena per Cesena-Padova, i campi non collegati, Pescara-Spezia, Reggiana-Sampdoria, Sudtirol-Juve-Stabia, Virtus-Entella-Carrarese. Ai microfoni Jacopo Barlotti, Antonello Brughini, Dario Giordo, Antonio Lopez, Giuseppe De Caro e Nicola Zanarini. Ripartiamo da Frosinone.
3: Allo Stirpe si gioca da 30 secondi nel corso del secondo tempo, Frosinone 2, Mantova 0, risultato indirizzato nei primi 12 minuti dalla Frosinone che ha trovato sul rigore di Calò il vantaggio al quinto minuto, poi al dodicesimo il raddoppio con l'autogol di Castellini, Mantova che ci ha provato, bravo però sempre attento Palmisani, il portiere della Frosinone. Frosinone che con questi risultati non solo sarebbe promosso in Serie A, ma visto che il Venezia non sta vincendo.
5: Chiedo scusa a Jacopo Barlotti, intervengo da Venezia. Il vantaggio del Venezia dopo un minuto dalla ripresa del gioco siglato da Dumbia. Cambia dunque il punteggio in Laguna, Venezia 1, Palermo 0. E di nuovo a te la linea.
3: E soprattutto cambia la capolista perché a questo punto il Venezia si riprenderebbe il primo posto della classifica davanti proprio al Frosinone. Un minuto 25 secondi sul cronometro nel corso della ripresa, Frosinone 2, Mantova 0. Torniamo a Monza,
4: dove siamo nel secondo minuto del secondo tempo, Monza 1, Empoli 1. In questo momento dunque Monza terzo in classifica e ai playoff, Empoli salvo. Le reti al primo minuto, dopo pochissimi secondi, una trentina, Steven Spendi ha portato in vantaggio la formazione toscana approfittando di una gravissima disattenzione della difesa brianzola. 14° gol in campionato per l'attaccante albanese dell'Empoli. Poi al 29° minuto, dopo una pressione abbastanza costante del Monza, la rete è di Petagna, di Andrea Petagna, per lui nono gol in campionato, dunque sarà un Monza d'assalto in questo secondo tempo, ma le notizie che arrivano dalla Ciociaria

0: impatto confortanti per la formazione brianzola, sostenuta da oltre 10.000 spettatori. Siamo al terzo minuto, Monza 1, Empoli 1, Venezia.
1: Due minuti e mezzo in Laguna e dunque è cambiato da pochissimo il punteggio. Venezia 1, Palermo 0, la rete siglata da Dumbia un minuto fa circa, che cambia non solo il punteggio ma anche la classifica, come già ricordato. Venezia che in questo momento torna in testa alla graduatoria. La rete di Dumbia, con un'azione condotta da Yeboah, che è arrivato al limite dell'area di rigore, ha scaricato per il compagno di squadra, pallone leggermente arretrato ma comunque controllato dal francese, che poi ha concluso indirizzando il pallone nell'angolo basso alla sinistra della porta, difesa dall'ex portiere del Venezia Joronen. Attacca ora il Palermo, traversone all'interno dell'area di rigore piuttosto lungo e riparte la formazione di casa con Kike Perez, che conduce il contropiede. Tengo ancora la linea, palla per Yeboah, siamo al limite dell'area, attenzione il passaggio ancora per Perez, la finta, la conclusione da circa 11 metri, la parata però da parte di Joronen. 3 minuti e mezzo nella ripresa in Laguna, Venezia 1, Palermo 0. Andiamo a Catanzaro.
2: 3 minuti e mezzo anche qui a Catanzaro, si è partiti dal 2-1 del primo tempo con il Bari in vantaggio sulla formazione di casa. Non ci sono stati cambi durante l'intervallo, le due formazioni sono scese sul terreno di gioco con le stesse, con gli stessi 11 con cui hanno iniziato la partita. Adesso il Bari attacca da destra verso sinistra, dall'altra parte invece c'è il Catanzaro, sempre rispetto al nostro punto d'osservazione. Bari che riconquista un pallone, può provare a ripartire, lo fa con Rao che scatta sulla sinistra, attenzione c'è una buona opportunità, forse c'è un cross, lo effettua ma il pallone però viene toccato e c'è il gol del Bari, terzo gol del Bari. È stato bravissimo un inserimento da destra, non siamo riusciti a intercettare il numero, adesso vi daremo conto del marcatore, ma è stata una bellissima azione del Bari in ripartenza, un cross da sinistra, un pallone lungo sul palo opposto e poi lì un giocatore bianco-rosso ad intervenire quasi in mischia e ha scaraventato il pallone in rete dopo 4 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo. Punteggio che cambia ancora una volta, Catanzaro 1 Bari 3. Andiamo ad Avellino.
3: Siamo al quinto della ripresa da Avellino, punteggio sempre sull'1-0 in favore dell'Avellino che conduce sul Modena. Modena che ad inizio ripresa ha effettuato subito due cambi, il tecnico Andrea Sottil, sono entrati Sersanti per Pitia a centrocampo e De Frel per Gliozzi in attacco. Ricordiamo che sta decidendo qui ad Avellino la rete segnata da Missori, ma più corretto possiamo parlare di un autorete del portiere Bagheria, che ha deviato il cross di Missori nella sua porta. Dunque ribadiamo il punteggio, quinto minuto, 15 secondi qui ad Avellino, Avellino 1 Modena 0. Cesena.
4: Sesto minuto della ripresa anche al Manuzzi, 3-3 tra Cesena e Padova. Il Padova ha effettuato un primo cambio al 46esimo, adesso c'è una prima ammonizione per un giocatore del Cesena, vale a dire per il numero 19 Zaro, poco fa l'ammonizione per Perrotta, e è entrato all'inizio del secondo tempo Favale per Fusi, centrocampista per centrocampista nel Padova, che è andato in vantaggio due volte questo primo tempo, pazzo, davvero pazzo, con doppiette di Maggio per il Padova e di Christian Spendi per il Cesena, rete anche di Cerri e di Capo Prari. Quindi siamo sul 3-3 al sesto della ripresa al Manuzzi, Tarcesena e Padova. Studio.
5: Si gioca anche sui campi non collegati, ovviamente è cambiato il parziale a Chiavari perché la Virtus Entella ha trovato il raddoppio al secondo della ripresa con Cuppone e la Carrarese ha accorciato le distanze al quinto con Zanon, quindi Virtus Entella 2 Carrarese 1 al sesto minuto della ripresa. Sesto della ripresa anche a Pescara, dove il Pescara conduce sullo Spezia per 1-0, a Reggio Emilia con Reggiana e Sampdoria sullo 0-0 e a Bolzano dove la Juve Stabia conduce sul Südtirol per 1-0. Frosinone.
1: Settimo minuto allo Stirpe, Frosinone ancora in vantaggio 2-0 sulla Mantova. Ci hanno provato gli ospiti poco fa con un tiro di Marras alto dopo deviazione. Frosinone comunque sempre concentrato e pericoloso anche con Cichella sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Frosinone che però, dicevamo, controlla la situazione senza troppi affanni. Fa girare palla adesso il Mantova, che non è rimasto a guardare comunque nel corso del primo tempo. Un cambio per la squadra di Francesco Modesto, perché è uscito Maggioni, è entrato Paoletti.

0: cambia dunque sulla fascia destra la squadra virginiana. 7 minuti 20 secondi nel corso del secondo tempo allo Stirpe, Frosinone 2, Mantova 0, torniamo a Monza.
1: Ottavo minuto al Brianteo, siamo sempre in parità, Monza 1 Empoli 1, ritmo blando in questo avvio di ripresa, nessuna occasione importante, il Monza tiene palla, adesso ci prova ancora con Petagna, si gira il 37, appoggia corto per Patrick Cutrone, il traversone di Cutrone, la respinta della difesa dell'Empoli, ancora Cutrone e il colpo di testa di Romagnoli ad allontanare la sfera, Monza naturalmente catapultato in avanti, tiene palla ma non riesce a sfondare la squadra brianzola allenata da Paolo Bianco. Siamo all'ottavo minuto, Monza 1, Empoli 1, torniamo a Venezia.
2: L'ottavo della ripresa anche qui in Laguna, attenzione, Lauberbach la traversa e il palo clamoroso di Dumbia per il Venezia, davvero andato vicinissimo al raddoppio il team di casa che insiste ora nell'azione, finisce a terra in area di rigore Lauberbach, ma è l'attaccante tedesco a commettere fallo, ma davvero due legni clamorosi da distanza davvero ravvicinata colpiti dal Venezia, mancato dunque il raddoppio da parte della formazione lagunare. Due sostituzioni nel Palermo a inizio secondo tempo, Veroli al posto di Peda al centro della difesa, cinque minuti più tardi l'ingresso di Dennis Jonsen ex Venezia al posto di Vasic sulla tre quarti, nono minuto che scocca in questo momento allo stadio Penso, Venezia 1 Palermo 0 Catanzaro.
3: Nono minuto di gioco nel corso della ripresa, dunque Bari in vantaggio sul Catanzaro per 3-1, l'autore del terzo gol è ancora una volta Piscopo che realizza così la sua doppietta personale, è spuntato con la sua gamba in una mischia dopo un cross proveniente a sinistra con Dorval che aveva letteralmente dipinto quella palla che è stata poi scaraventata in rete dal compagno di squadra. Piscopo, dicevo, è arrivato da dietro in mischia e ha toccato al punto giusto nel momento giusto per mettere il pallone alle spalle di Marietta e realizzare il terzo gol per il Bari che adesso si difende dagli attacchi del Catanzaro. Catanzaro che nel frattempo ha sostituito tre giocatori, sono entrati sul terreno di gioco Cassandro, Alesi e Di Francesco e sono usciti Gonzalo Esteves, Buglio e Brighenti, dunque ha mescolato un po' le carte Aquilani in vista del playoff di martedì. Bari invece che sta conducendo e anche con un po' di merito, va detto questo per onestà di cronaca, la partita e si trova appunto in vantaggio per 3-1 mentre siamo giunti al decimo minuto della ripresa e attacca adesso il Catanzaro e noi andiamo ad Avellino.
1: Ad Avellino siamo all'undicesimo minuto, Avellino 1 Modena 0, Izzo rilancia un pallone che si spegne in fallo laterale all'altezza della linea mediana del campo, dunque sarà il Modena a riprendere con un fallo laterale nel periodo non collegato. L'Avellino che è partito meglio a caccia del raddoppio in questa ripresa ha cercato la via della rete con Sunas, una prima conclusione è stata deviata in corner, poi proprio sugli sviluppi del calcio d'angolo ancora il Greco è andato al tiro dal limite ma stavolta la palla si è spenta sul fondo, è sempre l'Avellino a fare la partita in questa ripresa, il Modena davvero sterile in fase offensiva, riesce a creare davvero poco, ecco perché probabilmente mister Sottil ha deciso di sostituire Iozzi con l'ex Sassuolo De Frel. Dodicesimo minuto scoccato in questo momento ad Avellino, Avellino 1 Modena 0 Cesena.
4: Undicesimo della ripresa che sta terminando al Manuzzi sul 3-3 tra Cesena e Padova, il tecnico dei romagnoli Ashley Cole vuole la seconda vittoria in 8 partite sulla panchina delle Cesena dopo che ha rimpiazzato Mignani, ma il Padova nonostante non abbia motivazioni particolari dopo la salvezza raggiunta con un turno d'anticipo continua a giocare alla grande in attacco, poco fa Di Maggio è andato vicino alla tripletta personale con un raso terra potente e angolato bloccato a terra appunto da Siano, adesso il Cesena prova ad andare in aria con un cross troppo lungo per la testa di Olivieri che non ci arriva, davvero una partita bellissima con le difese che stanno facendo fare qualsiasi cosa agli attacchi avversari. 57esimo minuto, Cesena 3, Padova 3, studio.
5: 57esimo.
6: Terzo gol del Frosinone, chiedo scusa al 12esimo, Gegemis, Frosinone 3, Mantova 0, a te.
5: 57esimo anche sui campi non collegati, il Pescara conduce sulla Spezia per 1-0, poco fa annullata per fuori gioco, dopo revisione VAR la rete del possibile pareggio dello Spezia con Sernicola, il parziale rimane con il Pescara in vantaggio sullo Spezia per 1-0, poi Reggiana-Sampdoria 0-0, a Bolzano Sutilo 0, Juve Stabia 1 e Virtus-Entella-Carrarese 2-1. È iniziato il secondo tempo a Torino per l'anticipo di Serie A, Torino-Sassuolo, cambia quindi la scaletta, Torino campo principale, a seguire Frosinone e tutte le altre partite di B. Partiamo da Torino.
7: Sì, iniziato da due minuti, Torino 0, Sassuolo 0, nessun cambio operato dai due allenatori, Roberto D'Aversa e Fabio Grosso. Ricordiamo il primo tempo, 20 minuti davvero molto divertenti, con tante occasioni, 3 per il Torino con doppia traversa sul colpo di testa di G, traversa interna, poi pallone che è rimbalzato sulla linea di porta ed è terminato nuovamente sulla traversa prima che lo recuperasse il portiere del Sassuolo Muric, quindi 3 occasioni per il Torino, 4 per il Sassuolo, poi gli altri 25 minuti del primo tempo abbastanza deludenti. C'è il Torino che attacca da sinistra verso destra, rispetto al nostro punto di osservazione, rimessa laterale in favore del Sassuolo, 2 minuti e 40 nel corso della ripresa, Torino 0, Sassuolo 0, Frosinone.
6: È il 14esimo allo Stirpe e lo sentite in sottofondo, cantano i tifosi della Frosinone, 3-0 dei giallazzurri sul Mantova, il tris firmato da Gegemis, l'algerino, l'uomo più talentuoso indubbiamente di questo Frosinone, 15esimo gol in questo campionato. Quando si accende è sempre uno spettacolo, palo nel primo tempo e adesso, approfittando di un disimpegno errato del Mantova, ne ha approfittato e poi ha puntato l'uomo e di sinistro non ha lasciato scampo a Bardi, firmando il 3-0 della Frosinone. Partita, semmai ce ne fosse bisogno, chiusa, così come chiuso ormai è il discorso promozione, visto che al Frosinone bastava un pareggio per festeggiare. 14 minuti 20 secondi sul cronometro, ancora la squadra di casa in avanti, anticipato il centravanti Raimondo, Frosinone 3 Mantova 0 al 15esimo, Monza.
8: E di conseguenza affossate praticamente le residue speranze di promozione diretta del Monza. Siamo al quarto d'ora del secondo tempo, l'ora di gioco alla Brianteo. Monza 1 Empoli 1, gara dunque che a questo punto diventa fondamentale soltanto per la salvezza diretta dell'Empoli, che ha già operato un cambio. Adesso invece ci sono le prime due sostituzioni per quanto riguarda la formazione biancorossa, la formazione Brianzola. Fin qui è una sola opportunità, quella di Yepes per quanto riguarda l'Empoli, ci ha provato da lontano il centrocampista spagnolo della formazione toscana, pallone fuori bersaglio. Siamo al 16esimo del secondo tempo, Monza 1 Empoli 1 Venezia.
2: 15-15 qui in Laguna, Venezia 1 Palermo 0, gioco fermo, altre due sostituzioni per il Palermo, Gomez al posto di Palumbo sulla tre quarti e l'ex capitano del Venezia Pochiampalo davanti al posto di Ledo Aron, accolto con i fischi alla tifoseria di casa. Non è andato giù il suo passaggio nella scorsa stagione nel mercato di riparazione proprio al Palermo. Pericoloso ancora il Venezia con un'altra traversa colpita da Dumbia, conclusione del centrocampista francese, ancora una volta dall'interno dell'area di rigore, una deviazione ha fatto sì però che il pallone si infrangesse sulla traversa. Molto meglio il Venezia in questo frangente rispetto al Palermo, attacca ancora la formazione di casa, il cross di Yeboah, il colpo di testa di Quique Perez e non ci crederete, ma è un'altra traversa a far sì che il risultato rimanga sull'1-0 per il Venezia. 16 minuti 10 secondi di gioco allo stadio Penso, Venezia 1 Palermo 0, e linea a Catanzaro.
3: 16-10 anche qui con il Catanzaro che adesso attacca, ci prova naturalmente sotto per 3-1, vuole rientrare in qualche modo in partita. Il Bari comunque è sul campo, si è messo bene, è stato bravo Longo a mettere in ordine la squadra dopo il gol subito nel primo tempo da Verrenge. Il Bari è riuscito a pareggiare, poi a raddoppiare con Piscopo, che poi nella ripresa in avvio ha realizzato la sua doppietta con il terzo gol per il Bari, che adesso controlla, ripeto, ma il Catanzaro che si fa di
7: attenzione,
3: nuovo vivo
7: Lopez,
3: da quelle parti.
7: Ha segnato Tarsvet, il Sassuolo in vantaggio esattamente al sesto minuto della ripresa, cambia il parziale all'Olimpico Grande Torino, Torino 0 Sassuolo 1, ha segnato Torsvet, Catanzaro.
3: Grazie a Massimo Barchiesi, soltanto per raccontare di un'azione del Catanzaro che non è andata a buon fine, però adesso c'è un altro tentativo, il pallone di Coffi che viene manovrato al limite dell'area di... La difesa del Bari fa buona guardia e può ripartire immediatamente con Dorval. 17-10, punteggio Catanzaro 1, Bari 3, Avellino.
1: 18° minuto ad Avellino, Avellino 1, Modena 0. Avellino che sta legittimando il vantaggio. Poco fa pericolosa girata di Patierno che si è spenta alta sulla traversa e pochi secondi fa terzo cambio per il Modena, è entrato Beiuku per Kautz. Dunque Sottil cerca di dare maggiore spinta con Beiuku sulla fascia destra e subito il Modena guadagna un fallo laterale in zona offensiva. Davvero poco stanno facendo gli emiliani, dobbiamo dire che fino a questo momento la vittoria che sta maturando per l'Avellino è giusta. Siamo al 17° minuto, 49 secondi sul cronometro, Avellino 1, Modena 0 qui al Partenio, linea Cesena.
4: 18° della ripresa Manuzzi, Cesena 3, Padova 3, in questo momento Romagnoli fuori dai playoff proprio in favore dell'Avellino. Ci sono stati altri cambi, poco fa è uscito per infortunio Alberto Cerri che si teneva una coscia molto dolorante, al suo posto Vrioni nell'attacco del Cesena. Invece per quello che riguarda Breda e il Padova, fuori Ghiglione e Di Maggio autore di una doppietta, dentro Capelli e buon aiuto, era uscito anche Fusi al 46esimo, era entrato Favale. Davvero una partita senza soste, con tantissime emozioni, 3-6 gol tutti nel primo tempo tra Cesena e Padova. Adesso siamo al 64esimo e ancora non si è segnato, incredibilmente, in questa ripresa. Studio
5: a Bolzano, è arrivato il pareggio del Sudtirol con la rete di Cernigoi al 60esimo, quindi Sudtirol Juve Stabia 1-1 quando siamo al 64esimo. E sugli altri campi collegati, stesso minuto, Pescara Spezia 1-0, Reggiana Sampdoria 0-0, Virtus Entella Carrarese 2-1. Torniamo a Torino dove è cambiato il parziale, Barchiesi.
7: Sì, Graziani, da due minuti il Sassuolo in vantaggio sul Torino per 2-0, come detto nel flash su Catanzaro, la rete di Thorsvedt, la numero 4 per il norvegese in questo campionato. Tutto è nato da un'azione di Matic, conclusione respinta, pallone che è terminato a Lipani che in scivolata dall'altezza della linea di fondo campo ha rimesso in mezzo il pallone che Thorsvedt ha spinto in fondo alla rete. 1-0 dunque in favore del Sassuolo, in precedenza c'era stata la ammonizione nei confronti di Marianucci, reo di aver commesso fallo all'Orientè con l'arbitro Galipò che giustamente aveva lasciato correre in un primo momento in quanto il pallone era del Sassuolo, concedendo dunque la norma del vantaggio, ma poi alla prima sosta ha ammonito il difensore ex Napoli ed Empoli. 1-0 dunque in favore
8: del... Il vantaggio del Monza al 20° minuto con il difensore Delli Carri, cambia ancora il parziale, Monza 2 Empoli 1, ha segnato Delli Carri. A te la linea.
7: D'accordo Brughini, qui all'Olimpico Grande Torino siamo al 10° della ripresa, Torino 0, Sassuolo 1, Frosinone Mantova, Jacopo Barlotti.
6: 21esimo allo Stirpe, attacca ancora il Frosinone con Bardi, il portiere del Mantova, che però anticipa Kvernadze. Fra poco pronti anche due cambi nel Frosinone, i primi di questa partita, due sono stati invece i cambi del Mantova: fuori Ruocco, dentro Buso, fuori Coda, dentro Viser. Queste le scelte di Francesco Modesto. Ci prova ancora il Mantova ma bracaglia il difensore mascherato, perché così si presenta in campo dopo un recente infortunio, fa ancora buona guardia e libera in difesa, tentativo del Mantova che si spegne poi sul fondo. Tutto questo quando è appena cominciato il 22esimo minuto allo Stirpe, il Frosinone comanda 3-0 sul Mantova. Andiamo a Monza.
8: Bello il gol di testa del difensore centrale Brianzolo Filippo Delli Carri per il sorpasso dunque del Monza nei confronti dell'Empoli. Siamo al 22esimo minuto nel corso del secondo tempo, Monza 2 Empoli 1, traversone e dalla destra, colpo di testa perfetto come detto di Delli Carri e palla nell'angolo più lontano dove Andrea Fulignati non è potuto arrivare. Non cambia praticamente o poco la classifica per quanto riguarda la squadra di casa, sono sempre sempre tre le lunghezze di svantaggio nei confronti del Frosinone. Cambia invece per quanto riguarda l'Empoli, attenzione che in questo momento la formazione toscana sarebbe ai play-out insieme al Bari. Calcio di punizione per l'Empoli, finale sicuramente molto intenso, 23esimo, Monza 2, Empoli 1, Venezia.
2: 22esimo in Laguna, Venezia 1, Palermo 0, calcio di punizione in questo momento in favore del Palermo. Siamo all'interno della metà.

0: campo veneziana in prossimità dell'out di destra. Palermo che sta soffrendo praticamente dall'inizio del secondo tempo, dal gol di Dumbia. Pensate che il Venezia nel frattempo ha colpito 4 volte i legni per un totale di 26 fra pali e traverse in questa stagione. Solo Quique Perez con l'ultima traversa colpita dallo spagnolo, e a quota 8 battuto ora il calcio di punizione all'interno dell'area di rigore del Venezia, ma riesce ad allontanare senza troppi problemi la formazione di casa. 22:50 in Laguna, Venezia 1 Palermo 0, e andiamo a Catanzaro.
1: 23esimo al Ceravolo, con il Catanzaro che poco fa sembrava avesse segnato il gol del 3-2. Il pallone ha danzato sulla linea di porta, poi è stato scaraventato lontano da Cerofolini. Per qualche attimo abbiamo visto i calciatori del Catanzaro circondare l'arbitro, il signor Sozza di Seregno, per protestare. C'è stato anche un check, un silent check, ma poi l'arbitro non ha segnato il gol al Catanzaro. Evidentemente il pallone non ha varcato la linea completamente, la linea di porta, e adesso si riprende con una rimessa con le mani in favore della formazione del Catanzaro, col Bari che si difende dagli attacchi della squadra calabrese, che non ci sta evidentemente sotto di 3-1. Cerca di rientrare in partita, come dicevamo nel precedente collegamento, ma il Bari comunque è messo bene in campo e per il momento si difende con attenzione e con concentrazione. Pallone ancora in possesso del Catanzaro, siamo all'altezza della linea mediana del campo. 24esimo minuto della ripresa, punteggio Catanzaro 1 Bari 3 Avellino.
2: 24esimo minuto anche ad Avellino, punteggio sul 1-0 per l'Avellino sul Modena. Modena che ora recupera palla e la giostra sulla sinistra in fase difensiva, poi il pallone viene dato in avanti verso Pedro Mendes, fermato però con un fallo da Izzo. Il signor Di Marco comanda una punizione a favore del Modena. Poco fa Errici è andato alla conclusione dal limite, un raso terra pericoloso che si è spento sul fondo alla sinistra di Bagheria. Modena sempre assente in fase conclusiva, nessun tiro in porta degli ospiti qui nella ripresa ad Avellino, e dunque il punteggio 1-0 per l'Avellino sul Modena. 24 minuti 35 secondi nella ripresa, ora linea a Cesena.
0: 24 minuti e mezzo al Manuzzi, sempre 3-3 fra Cesena e Padova. I ritmi si sono umanamente abbassati dopo un primo tempo davvero frenetico e forsennato, con 6 gol e almeno altrettante grandissime occasioni. Nel secondo tempo solo un tiro di Di Maggio parato dal portiere della Cesena, Siano, e un tiro poco fa di Olivieri per il Cesena parato facilmente a terra da parte di Fortin. Adesso c'è una punizione per il Cesena, ma servirà un po' di tempo per batterla. Stiamo entrando nel 71esimo minuto con la situazione di Cesena. Cesena 3, Padova 3, studio.
3: 71esimo sui campi non collegati, Pescara Spezia 1-0, la rete di Faraoni al decimo del primo tempo, Reggiana Sampdoria 0-0, a Bolzano su Tirol Juve Stabia 1-1, il vantaggio della Juve Stabia con Gabrielloni al 36esimo, e poi il pareggio del su Tirol al 15esimo della ripresa con Cernigoi e a Chiavari. La Lentella conduce sulla Carrarese per 2-1, in vantaggio padroni di casa con Tirelli al 24esimo, il raddoppio di Cuppone al secondo della ripresa, e poi accorcia le distanze la Carrarese al quinto, sempre della ripresa, con Zanon. Torino Sassuolo.
4: Quarto gol del Frosinone con Raimondo al 26esimo, Frosinone 4 Mantova 0. A te.
5: D'accordo Barlotti, da 20 secondi abbiamo superato l'ora di gioco all'Olimpico Grande Torino, con il Sassuolo avanti sulla formazione granata per 1-0. Altra opportunità al 14esimo per il Sassuolo, combinazione Lorientè Pinamonti marcato da Marianucci, in allungo ha cercato di sorprendere il portiere del Torino Paleari con la punta del piede destro, pallone che è terminato sul fondo. Poi i cambi di Roberto D'Aversa, fuori un fischiatissimo Lazaro, al suo posto Pedersen, e dentro anche Duban Zapata al posto di Ngi. Siamo giunti al 16esimo della ripresa, Torino 0 Sassuolo 1 Frosinone.
4: E qui allo Stirpe partita chiusa, se mai ce ne fosse bisogno, il quarto gol della Frosinone firmato da Raimondo, il centravanti anche dell'Italia Under 21, 11esimo gol in questo campionato, e dunque poker servito per la squadra giallazzurra, che ha fatto anche 2 cambi poco fa, fuori Francesco Gelli, dentro Kutsupias e soprattutto fuori Gegemis, dentro Fini. Gegemis, l'algerino, uno dei migliori, forse il miglior

0: giocatore di questo campionato di Serie B potrebbe anche andare ai mondiali con la maglia dell'Algeria. Lo ha convocato a marzo per le ultime amichevoli premondiali il CT dell'Algeria. Staremo a vedere. Intanto è il 28esimo allo Stirpe, Frosinone 4, Mantova 0 il risultato. Andiamo a Monza.
1: Gara in bilico invece all'U-Power Stadium, siamo al 28esimo del secondo tempo, comanda sempre la formazione di casa, Monza 2, Empoli 1, e con questo punteggio, con questo risultato, la formazione toscana sarebbe condannata agli spareggi per non retrocedere. Dunque in effetti attacca adesso la squadra allenata da Fabio Caserta, che lo ricordiamo dopo una trentina di secondi dall'inizio della partita era riuscita ad andare in vantaggio con Steven Spendi, poi c'è stato il pareggio al 29esimo di Petagna e nel secondo tempo al 20esimo il gol del sorpasso del difensore Dell'Icari. Attacca l'Empoli partendo da sinistra con Magnino, ancora attenzione a Yepes, lato corto dell'area di rigore, il cross troppo lungo per tutti. 29esimo, Monza 2, Empoli 1, Venezia.
2: 28 e mezzo al Penso, Venezia 1, Palermo 0, attacca ora la formazione ospite due volte pericolosa. Pochi istanti fa due conclusioni che sembravano destinate proprio alla porta, ribattute però da giocatori del Venezia. Ancora possesso palla per il Palermo, il tentativo di uno contro uno a parte di Rui Modesto, che è andato via a Haps, messo a terra dal dirimpettaio. Sarà calcio di punizione in favore del Palermo, Rui Modesto che ha preso il posto di Pierozzi, anche questo quinto cambio, l'ultimo del Palermo, un cambio forzato, si è fatto male a una spalla l'esterno destro del centrocampo di Filippo Inzaghi. Siamo al 29esimo, 15 secondi di gioco, si riprenderà con un calcio di punizione per il Palermo dal lato corto dell'area di rigore, quello di destra. Il punteggio Venezia 1, Palermo 0, in linea Catanzaro.
3: Trentesimo da poco qui a Catanzaro, mezz'ora di gioco nel corso del secondo tempo, Bari vicino al quarto gol con un colpo di testa di Moncini che ha sibilato proprio di pochissimo alto sulla traversa con Marietta che era praticamente battuto, poi Moncini è rimasto a terra per crampi ma prontamente curato, anche assistito dai compagni, si è rialzato e ha ripreso a giocare. Bari che comunque ha sostituito due giocatori nel corso di questa ripresa, sono entrati sul terreno di gioco Federico Artioli per Esteves e Manè per Kevin Piscopo, che poi è l'autore della doppietta che ha portato il Bari sul 3-1, ha segnato il gol prima del 2-1 e poi del 3-1, dunque è sicuramente uno dei migliori in campo in senso assoluto nel corso di questa partita, almeno fino a questo momento. Continua ad attaccare il Catanzaro alla ricerca di un gol per riaprire il confronto, Bari in difesa, sulla difensiva adesso conquista un pallone con Dorval e si lancia in una ripartenza. Trentesimo trascorso da 40 secondi, Catanzaro 1, Bari 3, Avellino.
4: 31esimo ad Avellino e c'è sempre l'Avellino qui in vantaggio per 1-0 sul Modena. In questo momento l'Avellino sta effettuando il suo primo cambio, esce il numero 94 Insigne, entra Martin Palumbo. Poco fa quarto cambio anche per il Modena, è entrato un altro prodotto della primavera, pensate, un ragazzo classe 2009, appena 17 anni, Tito Maria Fabbri al posto di Wiafe. Quindi quando siamo al 32esimo minuto e appena ripreso il gioco col Modena in possesso palla in fase difensiva, Avellino 1, Modena 0 qui al Partenio, linea a Cesena.
0: Quinto gol del Frosinone, chiedo scusa ancora Antonio Raimondo, il centravanti, doppietta per lui, Frosinone 5, Mantova 0 al 31esimo, Cesena.
5: Sì, al 32esimo della ripresa al Manuzzi, sempre 3-3 tra Cesena e Padova, secondo tempo davvero molto diverso dal primo in cui c'erano stati tutti e 6 i gol e tantissime occasioni, nel secondo tempo soltanto un paio di tiri, uno è
6: Simeone
5: parte.
6: Ha pareggiato il Torino al 21esimo della ripresa, Torino 1, Sassuolo 1, Giovanni Simeone, attenzione Zanarini.
5: Grazie Barchesi, dicevamo ripresa su ritmi molto più blandi al Manuzzi, ancora 3-3 tra Cesena e Padova quando mancano 14 minuti più recupera le speranze del Cesena che prova un tiro adesso all'improvviso con Cristian Spendi parato in due tempi da Fortin, Cesena che deve assolutamente vincere per poter andare ai playout con l'ottavo e ultimo posto utile, Padova già salvo e tranquillissimo, ma davvero la squadra di Breda è venuta a fare una partita di grandissimo spessore, soprattutto offensivo.

0: successivo. 32esimo della ripresa, 3-3 tra Cesena e Padova. Studio.
1: È cambiato il parziale al Pescara con lo Spezia che ha trovato il pareggio al 73esimo con Artistico, Pescara 1, Spezia 1 al 77esimo, e è cambiato il parziale anche a Reggio Emilia con il vantaggio della Reggiana con Novakovic al 76esimo, Reggiana 1, Sampdoria 0 al 77esimo, stesso minuto a Bolzano con Sutirole Juve Stabia sull'1-1 e a Chiavari dove la Virtus Entella conduce sulla Carralese per 2-1. Torniamo a Torino dove è appena cambiato il parziale, Barchiesi.
2: E dove ha appena pareggiato il Torino con il gol numero 11 in campionato di Giovanni Simeone, cross perfetto dalla sinistra di Bosse, e altrettanto perfetto il colpo di testa di Giovanni Simeone che ha battuto il portiere Muric e aveva fatto le prove generali qualche minuto prima, l'attaccante argentino, il figlio d'arte, colpendo la terza traversa per il Torino con un altro colpo di testa che aveva anche questo battuto l'estremo difensore del Sassuolo, salvato dalla parte alta della traversa. 1-1 dunque tra Torino e Sassuolo, risultato direi giusto a questo punto, e vedremo se le due squadre cercheranno di darsi battaglia per superarsi in questo finale di partita. Entriamo in questo momento nel 24esimo minuto, Torino 1, Sassuolo 1, Frosinone.
3: 34esimo allo Stirpe, Frosinone 5, Mantova 0. Eravamo in debito sia del 4-0 di Raimondo che da centro area non ha lasciato scampo al portiere avversario, siglando l'11esimo gol nel suo campionato. Poi poco fa invece il gol di Kutsupias per il 5-0, lancio di Calò, Giacomo Calò, 15esimo assist in questo campionato, insomma numeri da record. E poi da posizione defilata, gran tiro al volo di Kutsupias per il 5-0. Adesso per il Frosinone cambia anche il portiere, perché fra gli applausi uscirà Palmisani, al suo posto entrerà Pisseri. Tutto questo al 35esimo della ripresa, Frosinone 5, Mantova 0. Torniamo a Monza.
4: 10-12 minuti che servono solo all'Empoli, che è sotto di un gol, Monza 2, Empoli 1, il minuto è il 35esimo, e con questo punteggio la formazione toscana, lo ricordiamo ancora, sarebbe costretta a spareggiare per non retrocedere. Calcio di punizione, Magnino a cercare la testa di fila, il colpo di testa c'è, ma c'è anche una deviazione di un giocatore in maglia rossa dell'Empoli per il corner in favore della formazione ospite, va subito Magnino, la bandierina quella è di sinistra. Qualche istante fa Monza vicinissimo al terzo gol con Alvarez, splendida la sua punizione da circa 25 metri, Fulignati vola sulla sua destra e mette il pallone in calcio d'angolo. Un altro cambio per quanto riguarda l'Empoli di Fabio Caserta, 36esimo, Monza 2, Empoli 1, Venezia.
5: 35 e mezzo allo stadio Penso, Venezia 1, Palermo 0. Calcio di punizione per il Palermo all'altezza della linea di metà campo, battuto subito da Blen.
2: La ribaltata il Torino, 2-1 Pedersen, 2-1 Torino al 25esimo del secondo tempo, Venezia Palermo. Dario Giorgi.
5: Grazie a Massimo Barchiesi, 36esimo che scocca in questo momento, a terra un giocatore del Palermo e Gomez, ha subito fallo, uno dei 5 nuovi entrati nella ripresa nelle file della formazione guidata da Filippo Inzaghi. Il Venezia comunque continua a premere, vuole chiudere la pratica in questo momento, ricordiamo il Venezia non solo in Serie A ma sarebbe anche vincitrice del campionato. Due sostituzioni per la formazione di Giovanni Stroppa, la seconda e la terza, cambiata la coppia d'attacco con Compagnon al posto di un applauso Yeboah, uno degli eroi della promozione, e Casas al posto di Lauerbach. 36 minuti e mezzo in Laguna, Venezia 1, Palermo 0. Attenzione, un tentativo di Jonsen, ma la palla viene comodamente raccolta dal portiere veneziano Stankovic. Ripeto il minuto, 36-40, Venezia 1, Palermo 0, e linea Catanzaro.
6: E qua siamo giunti al 37esimo minuto della ripresa con il Bari in controllo sul 3-1, e in questo momento il risultato è favorevole rispetto al Catanzaro. Adesso c'è stato un rinvio del portiere Cerefolini, il pallone verso Dorval non è intervenuto e poi è terminato in fallo laterale, ma c'è stato un tocco da parte di un giocatore del Catanzaro e quindi la rimessa con le mani è in favore del Bari, che nel frattempo ha operato altri due cambi. Sono entrati sul terreno di gioco Bellomo e Cuni al posto di Rao e Moncini. Dunque 4 sostituzioni per il Bari, 5 invece quelle del Catanzaro, perché nel frattempo anche in questo caso sono entrati in campo Liberali per Oden e Nuama per D'Alessandro. Adesso c'è un tentativo del Bari, il pallone che termina dalle parti di Marietta, subito pronto il rinvio per Di Francesco, che può avanzare, può mettere un pallone per i compagni di squadra del reparto offensivo. 38esimo che scocca proprio in questo istante, Catanzaro 1 Bari 3 Avellino.
7: 38esimo anche ad Avellino, Avellino 1 Modena 0. Avellino che proprio pochi secondi fa ha sfiorato il raddoppio, cross di Patierno e velenosa traiettoria di testa trovata da Palumbo, ma è stato bravissimo Bagheri a trovare il colpo di reni e a deviare la sfera sulla traversa. Ultimo cambio intanto per il Modena, è entrato De Luca, è uscito Pedro Mendes, ma dalle parti di Iannarilli gli emiliani continuano a rispondere a assente. Siamo al 39esimo in questo momento qui ad Avellino, Avellino 1 Modena 0, linea Cesena.
0: Dove comincia in questo istante il 39esimo della ripresa, sempre sul 3-3 tra Cesena e Padova. I romagnoli, i padroni di casa, cercano assolutamente una vittoria che gli consentirebbe di andare ai playoff. C'è un calcio d'angolo che verrà battuto dalla sinistra da parte di Cervo, la palla viene respinta di testa da un difensore del Padova e poi ributtata in area da Berti, campanile altissimo, e ci va a prendere la palla, va a bloccare la palla con due mani il portiere Fortin, che riparte, fa ripartire un contropiede veloce. Teniamo la linea per vedere se questa azione del Padova si concluderà con un qualcosa di interessante. Sì, ed è il gol del Padova con Seghetti, entrato da poco, che va a spegnere sostanzialmente le speranze di playoff del Cesena. Seghetti che dopo il gol in estirada si fa curare dai compagni di squadra per i crampi, quindi a terra e quindi comunque fatto sta che torna per la terza volta in vantaggio questa pazza partita del Manuzzi il Padova per 4-3 quando comincia l'85esimo, gol di Seghetti e linea allo studio.
1: 85esimo anche sui campi non collegati, Pescara Spezia 1-1, Reggiana Sampdoria 1-0, Sutilor Juve Stabia 1-1, Virtus Entella Carrarese 2-1. Intanto però ci sono buone notizie dal tennis, andiamo al dal Foritalico da Emilio Mancuso.
8: Ha vinto pochissimi istanti fa Elisabetta Cocciaretto, doppio 6-3 contro l'americana Emma Navarro, e dunque Cocciaretto al terzo turno con il sorriso stampato sulle labbra, 1:31 di gioco appunto per battere l'americana, e al terzo turno avrà un'avversaria durissima, la polacca Iga Swiatek. Dunque ottime notizie per quanto riguarda Elisabetta Cocciaretto, e si sta preparando il campo per la sfida tra Lorenzo Musetti e il francese Pesci Pericara, linea allo studio.
1: E allora torneremo ovviamente da Emilio Mancuso per seguire anche l'impresa di Musetti questa sera sulla terra rossa del Foro Italico. Intanto però torniamo al calcio e facciamolo con un giro veloce, un minuto e punteggio, partiamo da Torino.
2: Mezz'ora della ripresa, Torino 2 Sassuolo 1, Frosinone.
3: 41esimo della ripresa allo Stirpe, Frosinone 5 Mantova 0, Monza.
4: 41esimo anche qui, Monza 2, Empoli 1. Andiamo a Venezia.
5: Il 41esimo anche in Laguna, Venezia 1, Palermo 0, Catanzaro.
6: 41esimo al Ceravolo, Catanzaro 1, Bari 3, Avellino.
7: 42esimo in questo momento ad Avellino, Avellino 1, Modena 0, Cesena.
0: Qua sta finendo l'86esimo, stanno finendo le speranze del Cesena di andare ai playoff, il Padova in vantaggio 4-3 da pochi istanti, studio.
1: 87esimo sui campi non collegati, Pescara Spezia 1-1, Reggiana Sampdoria 1-0, Sottirol Juve Stabia 1-1, Entella Carrarese 2-1, Torino.
2: 31esimo della ripresa, Torino 2 Sassuolo 1 in 3 minuti, la formazione granata dunque ribaltato la partita andando in gol al 22esimo con Giovanni Simeone e al 25esimo con Pedersen, e dobbiamo dire che i cambi di Roberto D'Aversa stanno facendo la differenza in questo secondo tempo, perché tutto un altro Torino da quando sono entrati in campo proprio Pedersen e Duvan Zapata. Cambi anche nel Sassuolo di Fabio Grosso, sono entrati Berardi per Volpato, Coné per per Lipani e poco fa Garcia per Doig e Nzola per Pinamonti. Poi altro cambio in mezzo nel Torino con Ilkan al posto di Prati, che era stato ammonito da

0: Pochi minuti prima, 31 minuti e mezzo nel corso della ripresa, con il Sassuolo che sta per parte da sinistra, un calcio di posizione con Domenico Berardi. Torino 2, Sassuolo 1, Frosinone.
1: 43esimo allo Stirpe, davvero manca sempre meno al fischio finale. 5-0 del Frosinone sulla Mantova in una partita mai in discussione, tutto pronto per la festa dei ciociari giallazzurri. Lo speaker ovviamente ha gran voce chiesto di non fare invasioni di campo, perché poi ci sarà probabilmente il giro di campo del Frosinone per festeggiare questo traguardo storico, inaspettato soprattutto a inizio stagione, visto come era andato lo scorso anno con il Frosinone salvo solo grazie di fatto al Brescia che è fallito, e poi il Frosinone avrebbe dovuto giocare i play-out che invece non disputò. Insomma, gara qui che ha poco da dire, in controllo la squadra di casa con Calò che serve Pisseri, il portiere di riserva entrato per concedere l'ovazione a Palmisani, portiere cresciuto nel Frosinone, tifoso del Frosinone che ha vissuto una stagione davvero da incorniciare. 43 minuti, 30 secondi sul cronometro nel corso della ripresa, Frosinone 5, Mantova 0. Torniamo a Monza.
2: In Brianza siamo al 44esimo, è sempre avanti la squadra di casa, Monza 2, Empoli 1. L'Empoli non sembra in grado francamente di avere la forza e la lucidità per realizzare quel gol che vorrebbe dire in questo momento salvezza diretta. Empoli è dunque sotto di un gol, Empoli in questo momento ai play out insieme al Bari, il Sud Tirol sarebbe salvo. Si lotta con grande accanimento nella zona mediana del campo, c'è un calcio di punizione in favore del Monza per l'atterramento di Alvarez, che è andato vicinissimo su calcio da fermo al terzo sigillo Brianzolo. Sta per scadere il 90esimo minuto, Monza 2, Empoli 1. Torniamo a Venezia.
3: 44 e 30 in Laguna, Venezia 1, Palermo 0, gioco fermo, sostituzioni nelle file del Venezia, le ultime con Lella al posto di Dumbia a centrocampo e sempre nello stesso reparto Duncan al posto di Kike Perez al 39esimo, non ci crederete, quinto palo colpito dal Venezia. Prima la conclusione di Haps respinta da Joronen e poi sulla ribattuta il tentativo di tap-in da parte di Compagnon a porta praticamente sguarnita, conclusione che però è terminata sul montante. Il gioco è ancora fermo, le sostituzioni sono state effettuate, allora non perdiamo altro tempo, il 45esimo è passato a 10 minuti, si attende il recupero, il punteggio Venezia 1 Palermo 0, in linea Catanzaro.
1: 4 minuti di recupero, fischio finale allo Stirpe, il Frosinone vince 5-0 contro il Mantova ed è promosso in Serie A, quarta volta nella sua storia, è grande festa, tutti i giocatori in campo, a te.
4: Grazie Barlotti, dicevo 4 minuti di recupero segnalati dal quarto uomo poco fa, si giocherà fino al 49esimo, adesso siamo praticamente al 46esimo con il Bari che tenta una nuova azione offensiva e lo fa con uno dei nuovi giocatori entrati sul terreno di gioco, poi c'è stato un fallo commesso ai danni di Bellomo, poi Cuni va a terra e c'è il calcio di punizione del Catanzaro, due giocatori del Bari nella propria metà campo preda di crampi, si tratta di Artioli che era entrato peraltro nella ripresa ma si è rialzato grazie all'aiuto di un compagno e il gioco intanto riprenderà con un calcio di punizione in favore della squadra di Moreno Longo sulla tre quarti campo. Siamo
2: attenzione,
4: nella metà
2: il
4: campo.
2: gol pesantissimo dell'Empoli nel secondo minuto di recupero, cambia dunque il parziale dell'U Power Stadium, Monza 2 Empoli 2, il marcatore adesso è accerchiato praticamente dai suoi compagni di squadra, ma sta di fatto che la formazione toscana ha raggiunto il pareggio 2-2. A te la linea.
4: Grazie Brughini, soltanto per il parziale, siamo al 47esimo in questo istante, altri 2 minuti da giocare, 2 minuti di recupero, punteggio Catanzaro 1 Bari 3, Avellino.
5: secondo dei 3 minuti di recupero della ripresa qui ad Avellino. Avellino 1 Modena 0. Il Partenio ha accolto con un boato il quarto gol del Padova, perché a questo punto, quando mancano poco più di 60 secondi alla fine della partita, con questo punteggio e con la sconfitta del Cesena e anche con quella del Mantova, l'Avellino sarebbe ai playoff. Qui l'atmosfera è di festa, si festeggia, sta riprendendo ora il gioco con un rilancio di Iannarilli verso la linea di centrocampo, chiude la difesa del Modena, Modena assente in questo secondo tempo qui al Partenio, dunque si va verso la qualificazione dell'Avellino ai playoff. Siamo veramente nelle fasi finali, mancano 30 secondi al fischio di Di Marco. Vediamo allora, quando siamo qui al 48esimo, 1-0 per Avellino Modena, se a Cesena il risultato è sempre di 4-3 per il Padova. Zanarini.
3: Sì, è così, De Caro, 2 minuti e mezzo dei 5 di recupero, 4-3 per il Padova sul Cesena, che soprova un colpo di testa molto debole con Cristian Spendi. L'unico romagnolo contento in questo momento è Ballardini, tecnico della...
6: Chiedo scusa, Nicola Zanarini, il 48esimo, terzo minuto di recupero qui allo Stadio Prestito, il raddoppio del Venezia con Compagnon che chiude definitivamente la contesa. 48 minuti, 20 secondi, Venezia 2, Palermo 0, e di nuovo la linea a Nicola Zanarini a Cesena.
3: Grazie Dario Giordo. Qua mancano 2 minuti alla fine della stagione del Cesena, che salvo miracoli appunto non giocherà i playoff, ci andrà l'unico romagnolo contento questa sera, appunto Ballardini, tecnico dell'Avellino, e 12.000 del Manuzzi hanno già cominciato a fischiare, perché effettivamente la squadra di Ashley Cole, che è subentrato a Mignani in panchina da 8 partite, ha buttato letteralmente al vento una posizione all'interno dei playoff che è stata sostanzialmente conquistata per tutta la stagione fino proprio alle ultime giornate. Quindi mancano ormai 100 secondi alla fine di questa partita, che il Padova conduce 4-3 a Cesena. Studio.
7: Quarto minuto di recupero sui campi non collegati, Pescara Spezia 1-1, Reggiana Sampdoria 1-0, Sudtirol Juve Stabia 1-1, Virtus Entella Carrarese 2-1. Andiamo a Torino.
0: 38-20 nel corso della ripresa, 2-1 per il Torino, che poco fa ha fallito in maniera clamorosa il gol del...
5: Scusa Barchesi, do il finale da Avellino. Avellino 1 Modena 0, dunque Avellino praticamente qualificato ai playoff, dove troverà martedì sera il Catanzaro in Calabria. È tutto da Avellino, a 3 Barchesi.
0: Grazie De Caro.
6: E chiedo anch'io scusa Massimo Barchesi, il finale dallo stadio Penso, il Venezia ha battuto 2-0 il Palermo, le reti di Dumbia inizio ripresa, in pieno recupero quelle di Compagnon hanno deciso l'incontro, il Venezia conclude il campionato al primo posto, torna in Serie A, questo si sapeva a 7 giorni, Palermo al quarto posto e anche questo si sapeva, ora si prepara la formazione rosanero ad affrontare i playoff ed è tutto, linea di nuovo a Massimo Barchesi.
0: Grazie a Dario Giordo.
4: Chiedo scusa anch'io a Barchesi, perché c'è il Catanzaro che sta per battere un calcio di rigore per un fallo in area immediatamente segnalato dall'arbitro. E Cofi sul dischetto contro Cerofolini, la rincorsa del giocatore del Catanzaro e il pallone in porta. Anzi no, perché l'arbitro ferma tutti, lo fa ripetere, dunque in attesa del secondo tentativo di trasformazione ti restituisco la linea per adesso, Massimo, a te.
0: D'accordo Antonio Lopez, dicevo dell'occasionissima fallita dal Torino, prima conclusione di Duban Zapata, respinta da Garzia, poi ancora Zapata, pennella.
2: Scusa Barchesi, c'è il finale anche del Brianteo, è 2-2 tra Monza ed Empoli, aspettando gli altri finali, in questo momento la formazione toscana andrebbe ai play out, ma aspettiamo tutti i finali, 2-2, a te la linea.
0: Grazie anche ad Antonello Brughini, giallo per Torsbet, nel frattempo fallo su Gineitis, dicevo la pennellata di Duva Zapata sulla testa di Ilkan, ma il turco a distanza ravvicinatissima dalla linea di porta, non c'erano più di 2-3 metri, ha incredibilmente spedito alto sopra la traversa. Ora c'è un altro, gli ultimi cambi in casa
3: Massimo, scusami ti interrompo, anche da Cesena è finita tra i fischi, li sentite, del pubblico del Manuzzi, il Padova ha espugnato il Manuzzi per 4-3 e il Cesena non andrà dunque ai playoff. A te Massimo.
4: Tentativo di Cofi, il rigore.

0: D'Aversa sono entrati in Kunku e Kulenovic, applausi a scena aperta per il Ciolito. Giovanni Simeone, che ha realizzato il gol numero 11 in questo campionato, 41-13 sul cronometro. Torino 2, Sassuolo 1, credo sia rimasta in piedi solo la gara di Catanzaro, se non sbaglio.
1: Catanzaro, vai, vai Lopez. Sentiamo Catanzaro, ci sei Lopez? Va bene, lo recuperiamo subito. Intanto vi do i finali, i due finali sui campi non collegati. A Bolzano è finita 1-1 fra Sutirole e Juve Stabia, il vantaggio del Juve Stabia al 36esimo con Gabrielloni, poi il pareggio nella ripresa al 15esimo del Sutirole con Cernigoi. E a Chiavari Lentella ha battuto la Carrarese 2-1, doppio vantaggio dei padroni di casa, Tirelli al 24esimo, Cuppone al secondo della ripresa, e poi tre minuti dopo, quinto della ripresa, corsa alle distanze da Carrarese con Zanon. Si gioca ancora a Pescara con Pescara e Spezia
2: Massimo
1: 1-1. Reggiana Sampdoria,
2: chiedo scusa,
1: è il finale,
2: chiedo
1: di...
2: scusa, intervengo da Catanzaro per dare il finale. Il Bari ha battuto il Catanzaro 3-2. I verdetti: Catanzaro ai playoff con l'Avellino martedì prossimo, Bari ai playout con il Sudtirol. A te la linea.
1: Benissimo, c'è l'ultimo finale da dare di quelli dei campi dove è già arrivato il triplice fischio. A Reggio Emilia, la Reggiana ha battuto 1-0 la Sampdoria con la rete di Novakovic al 76esimo. È finita anche a Pescara 1-1 fra Pescara e Spezia, le reti di Faraoni per il Pescara al decimo e poi il pareggio di Artistico al 73esimo per lo Spezia. Si gioca solo a Torino, andiamo da Barchesi per Torino Sassuolo, poi torneremo anche a Frosinone da Jacopo Barlotti per la festa del Frosinone. Torino.
0: Eh sì, si giocherà ancora per pochi minuti perché siamo al 43esimo della ripresa con il Torino in vantaggio sul Sassuolo per 2-1, un Torino che, come detto, nello spazio di 3 minuti tra il 22esimo e il 25esimo ha ribaltato la partita dopo che al sesto della ripresa il Sassuolo si era portato in vantaggio con Torsvet e poi Simeone e Pedersen. Pedersen è uno degli uomini schierati in questa ripresa dal tecnico Granata a Roberto D'Aversa, è davvero uno dei migliori in campo in questo secondo tempo l'esterno destro norvegese. Ora c'è un fallo subito da Torsvet ed arriva anche il cartellino giallo nei confronti di Nkunku, appena entrato in campo. Direi direzione la prima in Serie A, più che sufficiente quella dell'arbitro Simone Galipò, originario di Fiesole. Attacca sul settore di sinistra il Sassuolo, scivola due volte Garcia, poi Bacolà, area di rigore, ecco il 18enne Bacolà, ancora prova la conclusione, innocuo questo pallone per Paleari, lento e centrale, para facilmente l'estremo difensore del Torino, un Torino che si conferma squadra temibile tra le mura amiche, con Roberto D'Aversa che da quando è subentrato a Marco Baroni non ha mai perso qui all'Olimpico Grande Torino. Vedremo se questo finale di campionato, se soprattutto un finale di campionato positivo, basterà per confermarlo sulla panchina granata. Attenzione a questo passaggio all'indietro un po' corto da parte di Koulibaly, poi c'è il rinvio da parte del portiere del Sassuolo Muric, alla caccia del pallone va Anzola che è entrato in campo al posto di Pinamonti in questo secondo tempo. Pallone per Paleari, lancio in profondità di Marianucci, sbagliato col petto, controlla con calma, sarà sicuramente uno degli elementi più importanti nel prossimo calciomercato per il Sassuolo per quanto riguarda ovviamente le uscite. 4 minuti di recupero che cominciano in questo momento, vediamo Conè per il Sassuolo, pallone all'indietro, Muharemovic viene pressato da Duvan Zapata e allora va da Conè. Ottimo campionato quello del centrocampista ivoriano naturalizzato canadese, 6 gol per lui in campionato, lanciato l'Orienté, l'Orienté va in profondità, area di rigore, va a terra sull'intervento giudicato regolare di Pedersen, poi il fallo lo commette l'Orienté su Marianucci, calcio di punizione in favore del Torino, ha avuto qui una buona opportunità l'Orienté, uno dei migliori del Sassuolo in questo campionato, 6 gol e 9 assist per l'esterno francese, sicuramente un elemento che ha portato alla causa del Sassuolo parecchi punti, ne ha 49 la formazione emiliana, manca un solo punto al Sassuolo per toccare quota 50 e sarebbe per la quinta volta da quando è

0: ovviamente in Serie A il Sassuolo. Chiaramente con questa eventuale sconfitta si allontanano le possibilità della formazione di Fabio Grosso di provare ad agganciare la settima posizione dell'Atalanta. Ricordiamo che se l'Inter dovesse vincere la Coppa Italia, il settimo posto garantirebbe la Conference League. In questo momento il settimo posto è detenuto dall'Atalanta, mentre se dovesse vincerla la Lazio la Coppa Italia, in Conference League ci andrebbe la sesta classificata del campionato. Fallo di Kulenovic, calcio di posizione fuori del Sassuolo, 46 minuti e mezzo, si chiuderà il 49esimo, punizione battuta rapidamente dalla formazione emiliana che avanza con Torsvet, che aveva momentaneamente portato in vantaggio il Sassuolo al sesto della ripresa su assist di Lipani. Bacolà converge, avanza, ha un gran talento questo 18enne, poi non filtra il suo tentativo per l'Oriente, pallone dentro, ancora c'è Berardi che difende il pallone con il corpo, cerca lo scarico per l'Oriente, difende bene la formazione granata che concede rimessa laterale al Sassuolo. Arriva Garcia, pronto a rimettere il pallone in gioco, Ulises Garcia all'indietro per Moremovic, 47 minuti e 12 secondi, manca 1.50 al termine della partita. Torsvet viene fermato, allora contropiede Torino con Kulenovic, c'è lo scatto di Duval Zapata sulla vediamo il pallone che arriva a Nkunku, area di rigore, Nkunku, la conclusione sul corpo di Muric che salva il Sassuolo, lo tiene ancora in vita per questi ultimi secondi di gara. Nzola, ancora Nzola, subisce un brutto fallo, forse interverrà il direttore di gara, esatto, interviene e c'è anche cartellino giallo per questo intervento di Gineitis ai danni di Duvan Zapata, di Nzola. Calcio di punizione battuto con un po' troppa fretta da parte del Sassuolo. Garcia mantiene il pallone in campo, ultimo minuto in arrivo, pallone per Balukevic, ex giocatore del Torino, vestito anche le maglie di Empoli e Cagliari nel campionato italiano. Torsvet, ancora il norvegese, Torsvet all'indietro per Kone, cerchio del centrocampo, in orizzontale Moremovic, ancora il bosniaco con il mancino a cercare Berardi, posizione sospetta, colpo di testa da parte di Nkunku, rimessa laterale in favore della formazione emiliana. Non mancano soltanto 35 secondi al termine della partita. Torino 2 Sassuolo 1, con il cross all'interno dell'area di rigore per l'Oriente che sfiora soltanto il pallone, che prova a mantenerlo in campo e ci riesce Bacolà dalla parte opposta. Bacolà ancora, ultima azione, ultimo tentativo per il Sassuolo, che avrà ancora la chance del calcio d'angolo, perché sul cross di Bacolà c'è stato l'intervento in scivolata per il quinto tiro dalla bandierina in favore del Sassuolo. Bacolà tutti dentro, arriva anche Muric, ultima chance dunque per il Sassuolo di Fabio Grosso, e 2-1 per il Torino. Si chiuderà con questo calcio d'angolo che sta per essere battuto da l'Oriente alla destra di Paleari, con traiettoria a rientrare, saltano un po' tutti, pallone allontanato e finisce qui, finisce qui. Torino batte Sassuolo 2-1 con le reti nella ripresa di Torsvet al sesto minuto, e poi Torino la ribattata con Simeone e Pedersen al 22esimo e al 25esimo. Torino che sale a quota 44 punti in classifica, scavalca il Parma, si porta in 12esima posizione. Sassuolo che resta a quota 49 punti al nono posto insieme al Bologna, ma si allontanano chiaramente definitivamente le possibilità di agganciare l'Atalanta al settimo posto. Ringrazio Alberto Gaidano alla parte tecnica, è tutto dall'Olimpico Grande Torino, dove Torino ha battuto il Sassuolo per 2-1 nella gara che ha aperto la 36esima e terz'ultima giornata del campionato di Serie A. Linea Massimiliano Graziani.
1: Grazie Massimo Barchesi, e noi torniamo allo Stirpe di Frosinone, dove il Frosinone ha travolto il Mantova per 5-0 ed ha ottenuto la promozione diretta in Serie A. Andiamo da Jacopo Barlotti.
2: Eh sì, dove soprattutto è rimasta inascoltata, è rimasto inascoltato l'appello ai tifosi di non fare invasione di campo. Centinaia di tifosi hanno lasciato gli spazi e si sono riversati sul terreno di gioco al fischio finale che ha sancito la quarta promozione in Serie A della squadra ciociara dopo il 2015, il 2018 e il 2023. Ancora molti tifosi sono sul terreno di gioco, adesso si sta provando naturalmente a farli rientrare sugli spalti per poter permettere ai giocatori del Frosinone che hanno fatto il loro rientro negli spogliatoi di tornare invece a loro volta in campo ed effettuare il giro ed effettuare il giro di campo per ricevere il meritato applauso. Non ci sarà, credo, oggi la promozione, il festeggiamento, la premiazione ufficiale da parte della Serie B con la Coppa, quella per il primo posto in classifica va al Venezia, lo ricordiamo, ma anche il Frosinone sarà premiato nei prossimi giorni per il secondo posto e per la promozione, su cui, lo dicevamo prima, Massimiliano, in pochi a inizio stagione avrebbero scommesso. La stagione scorsa era stata davvero tribolata per il Frosinone, che era andato ai play-out, addirittura aveva lottato per salvarsi, avrebbe giocato i play-out, poi ci fu il fallimento del Brescia che di fatto fece cambiare la classifica, il Frosinone si salvò e poi in estate, anche grazie all'arrivo di Massimiliano Alvini in panchina, ha costruito questa impresa, perché di tale si tratta, visto anche l'organico soprattutto di squadre come Monza e Palermo, che sulla carta erano superiori e che invece andranno a giocarsi la terza promozione di questo campionato ai playoff dalla prossima settimana. Invece festeggia il Frosinone con tanti giovani, tanti talenti, abbiamo citato l'algerino Gegemis, che è un classe 2002, potrebbe addirittura andare ai mondiali, abbiamo citato Kvernadze, l'altra ala georgiana classe 2003, ma ci sono anche tanti azzurrini, Palmisani, il portiere classe 2004, poi i difensori già nell'orbita dell'under 21 italiana, Calvani su tutti naturalmente, e poi il centravanti Raimondo, anche lui un classe 2004 che sta giocando con l'under 21 di Silvio Baldini, quindi anche tanti giovani speranze, tanti giovani azzurrini. E una squadra che col gioco soprattutto sempre propositivo e con l'entusiasmo che poi è cresciuto partita dopo partita ha costruito questa impresa. L'obiettivo a inizio stagione era una salvezza agevole e il tecnico Alvini non l'ha mai nascosto, abbiamo fatto 40 punti, abbiamo raggiunto l'obiettivo, e però chiaramente poi l'asticella si è alzata e il sorpasso sul Monza è arrivato proprio la scorsa settimana con la sconfitta del Monza 3-2 sul campo del Mantova e il Frosinone che vinceva contro la Juve Stabia 1-0 nel finale, il gol di Bracaglia. Il sorpasso
1: e la vittoria travolgente vittoria di questa sera, Jacopo. Allora ti chiediamo di rimanere lì perché c'è l'ultima parte, l'appendice di Zona Cesarini, così ci racconterai il giro di campo della promozione, la gioia dei tifosi sociali. Io intanto vado al riepilogo della giornata, nell'anticipo della 36esima di Serie A. Il Torino ha battuto il Sassuolo per 2-1. L'ultima giornata di Serie B, quella che decideva i verdetti, tutti gli altri verdetti rimasti in sospeso dopo la promozione del Venezia la scorsa settimana. Questi risultati della 37esima di Serie B: Avellino Modena 1-0, a Catanzaro il Bari ha battuto il Catanzaro per 3-2, a Cesena il Padova ha battuto il Cesena per 4-3, Frosinone Mantova 5-0, Monza Empoli 2-2, Pescara Spezia 1-1, Reggiana Sampdoria 1-0, Sudtirol Juve Stabia 1-1, Venezia Palermo 2-0, Virtus Entella Carrarese 2-1. La classifica vede il Venezia al primo posto con 82 punti, Frosinone al secondo con 81, Venezia Frosinone promossi direttamente in Serie A, poi Monza al terzo posto con 76 punti, Palermo al quarto posto con 72, Monza e Palermo vanno ai playoff ma entreranno in scena dalle semifinali, e nei quarti dei playoff vanno Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino, che ha agguantato in extremis l'ultimo posto valevole per i playoff, gli abbinamenti Catanzaro, Avellino e Modena e Juve Stabia. In coda alla classifica retrocedono in Serie C Reggiana, Spezia e Pescara, e poi al play-out si affronteranno Sudtirol e Bari. Sudtirol con 14 punti, Bari 17, Reggiana 18, Spezia e su Tirol 41, Bari 40, Reggiana 37 e Spezia Pescara all'ultimo posto con 35 punti. In mezzo c'è il gruppo delle squadre che non sono andate ai playoff ma si sono salvate anche dalla Serie C e dagli spareggi dei playout, ovvero Mantova, Padova, Cesena, Carrarese, Sampdoria, Entella ed Empoli, che è uscito dalla zona retrocessione con un gol in extremis all'ultima giornata. In classifica dei marcatori ha fatto un passo in avanti Gegemis del Frosinone, che è il terzo marcatore di Serie B in gol oggi con 15 reti, ma il capocannoniere al termine della regular season è l'imprendibile Poyampolo del Palermo, che ha chiuso alla 37esima giornata con la ragguardevole cifra di 24 reti. Siamo davvero in chiusura e quindi ringraziamo per l'organizzazione Giorgio Favilla e Rossella Lacommare, la regia di Ombretta Conti, redazione Tony Tisi, i tecnici Marco Mascia e Stefano Cadini. Grazie a tutti voi per l'attenzione, ma rimanete con noi perché ora c'è Gianna Cesarini, continuiamo a parlare di calcio e degli internazionali d'Italia di tennis. A fra poco.
3: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Zona Cesarini.
1: 22:48 minuti, ultimissima parte di serata con Zona Cesarini dopo la conclusione di tutto il calcio per minuto che ci ha dato gli ultimi verdetti, come avete sentito la promozione diretta del Frosinone che raggiunge il Venezia in Serie A e poi la zona playoff e le retrocessioni in Serie C per Reggiana, Spezia e Pescara, mentre Bari e Sudtirol vanno al playout. Si gioca al Foro Italico gli internazionali d'Italia perché dopo la vittoria di Elisabetta Cocciaretto in 2-7 su Emma Navarro per 6-3-6-3 è arrivato il momento di Musetti che affronta il francese Perry Carr. Andiamo da Emilio Mancuso.
5: Buonasera ancora a tutti voi dal centrale del Foro Italico. Si faranno le ore piccole stanotte, staremo a vedere. Intanto è cominciata pochissimo la sfida che vede opposti il nostro Lorenzo Musetti contro il francese Giovanni Impesci Pericard, dotato di un gran servizio, 2-1 per il francese, con Musetti adesso alla battuta. Facciamo ancora i complimenti a Elisabetta Cocciaretto, davvero straordinaria, 2-7-0 a Emma Navarro, terzo turno per la prima volta agli internazionali e Biennale d'Italia, e affronterà Iga Swiatek, dunque una sfida di terzo turno davvero interessantissima. Intanto una volée volante di rovescio sulla rete di bellissima fattura, quella di Lorenzo Musetti, da poco in campo anche il nostro Luciano Tarderi contro il tedesco Hanfmann. Ricordiamo in questa giornata la bellissima, favolosa vittoria di Matteo Arnaldi, 6-4 al terzo su Alex De Minaur. Adesso ci sarà lo spagnolo Odara per Arnaldi, dunque un'altra sfida molto interessante per l'altro azzurro, mentre sono uscite la Grant e la Basiletti, che hanno lottato ma hanno perso rispettivamente contro Bartunkova ed Elina Svitolina. E dunque Lorenzo Musetti contro il francese Pesci Pericar, il vincente di questa sfida affronterà l'argentino Francisco Cerúndolo, dunque un terzo turno sicuramente molto complicato, perché l'argentino è un signor giocatore su queste superfici, lo ricordiamo qualche anno fa battere proprio Yannick Sinner al Foro Italico, Cerúndolo che ha sconfitto il cileno Tabilo, la sesta volta che Musetti si confronta con Pesci Pericara, con l'azzurro che ha vinto i primi quattro confronti diretti ma ha perso l'ultimo l'anno scorso a Bruxelles nell'ATP 250. È una partita sicuramente molto interessante, cominciata tardi perché il programma poi è slittato oggi a causa della pioggia nel primo pomeriggio, naturalmente le temperature sono scese, c'è grande forte umidità di sera, l'umidità evidentemente aumenta, il campo è più lento, il campo è più pesante. Due tennisti con una sfida molto particolare perché sono due dei pochi giocatori che giocano il rovescio ad una mano. Due pari nel primo set con Pesci Pericara al servizio e con il centrale pienissimo, tutti a godersi la serata con Lorenzo Musetti, il nostro secondo miglior giocatore, in attesa poi che domani sera ci sia l'esordio di Jannik Sinner qui sempre sul centrale, non prima delle 19 contro l'austriaco Hofner. Dunque stasera Musetti, domani giocheranno sia Jannik Sinner sia Flavio Cobolli, che oggi si sono allenati a preparare questo esordio così importante agli internazionali, BNL d'Italia. 30-15 sul servizio di Pericara, si sposta sul dritto Musetti, poi prova con il rovescio lungolinea tutto braccio ad una mano, come detto entrambi i giocatori hanno il rovescio ad una mano. Pericara 30 pari.
1: Allora Emilio, approfittiamo di queste prime fasi per tornare un attimo allo Stir, perché c'è il giro di campo della promozione, la festa del Frosinone per la promozione diretta in Serie A. Jacopo Barlotti.
2: Proprio così, adesso ordine ristabilito qui allo Stirpe, i tifosi sono tornati sugli spalti e quindi è tornato in campo il Frosinone con i giocatori che sono sotto la curva nord per ricevere l'applauso. Davvero una stagione incredibile, un traguardo per il quale forse davvero nessuno avrebbe sperato a inizio stagione, e invece partita dopo partita Massimiliano Albini ha creato un gruppo e una squadra in grado di volare in, davvero nei primissimi posti della classifica, e anche con un gioco, lo dicevamo prima, propositivo, offensivo. Questo 5-0 contro il Mantova alla fine porta il Frosinone a quota 76 gol fatti e, se non vado errato, il miglior attacco insieme a quello del Venezia, quindi numeri fantastici, interpreti che hanno davvero reso al meglio, e Albini che si gode questa promozione con merito, ci sono anche i suoi figli a bordo campo, insomma un gruppo che adesso prosegue a festeggiare.
1: Grazie, grazie Jacopo Barlotti. Sentiamo gli effetti della festa dello Stirpe per la gioia dei tifosi del Frosinone, che ha strappato il secondo biglietto per la promozione diretta in Serie A dopo quella del Venezia la scorsa settimana. Quindi Venezia e Frosinone vanno in Serie A, e invece nei playoff, come detto, Monza e Palermo che entrano in campo dalle semifinali, e poi Catanzaro, Modena, Juve Stabia, Avellino che giocheranno i quarti, gli accoppiamenti Catanzaro, Avellino e Modena, Juve Stabia, e poi su Tirolo e Bari al play-out, e direttamente in Serie C Reggiana, Spezia e Pescara. Torniamo al Foro Italico da Emilio Mancuso, perché c'è in campo il nostro Musetti. Emilio Mancuso.
5: Serve il francese Pesci Pericara, due pari nel primo set, 40 pari. Seconda di servizio, molto aggressiva, scende addirittura a rete sulla seconda a 175 chilometri all'ora. Il francese non è l'erba di sicuro, il tappeto rosso del Foro Italico, molto lento stasera, però nonostante questo d'altra parte è abituato a tirare il servizio a tutta velocità il francese, lo sa bene Lorenzo Musetti. 228 km all'ora adesso la prima di Pesci Pericar, vantaggio per lui, seconda di servizio con Musetti che risponde ben oltre la linea di fondo. Si sposta sul dritto, sul lato del rovescio Musetti, ancora con il dritto. Adesso di rovescio Lorenzo Musetti con Pericar che cerca di abbreviare al massimo gli scambi, e dunque spesso cerca di forzare il francese, come in questa occasione sbaglia la direzione del dritto. Ancora parità sul servizio di Pesci Pericara, sul due pari nel primo set. Si gioca da 17 minuti quest'ultima partita della giornata per quanto riguarda il campo centrale del foro italico. Gran servizio al centro, la risposta di Musetti con il rovescio bloccato ad una mano sulla riga di fondo, poi sbaglia con il dritto, il francese, il servizio era a 224 km all'ora e arriva la prima palla break dell'incontro a favore di Lorenzo Musetti con quella bellissima risposta bloccata con il rovescio sulla riga di fondo Pericarda che commette l'errore con il dritto, serve da sinistra, seconda di servizio, dunque un'occasione da sfruttare per Lorenzo Musetti che saltella sempre ben oltre la linea di fondo campo il nostro giocatore, la seconda di Pericard, la palla corta con il dritto, sbaglia questo colpo il francese piuttosto ambizioso, difficilissima la palla corta con il dritto giocata così da parte di Pesci Pericare, dunque arriva il break per Lorenzo Musetti, 3-2 Musetti nel primo set con un break a suo favore dopo il cambio di campo, 18 minuti di gioco, sarà proprio il Cararino ad andare al servizio, l'esordio di Lorenzo Musetti come detto agli internazionali d'Italia contro un Pesci Pericare, il vincente di questa sfida, lo ricordiamo, affronterà l'argentino Cerundolo che ha battuto che ha battuto il mancino Tabilo e dunque Musetti che deve battere il francese e poi affrontare l'argentino che è sicuramente un cliente molto complicato su queste superfici. Intanto Dardari 3-1 contro Hoffman nel primo set, si gioca la BNP Paribas Arena, lo stadio costruito all'interno dello stadio dei Marmi, il secondo campo per grandezza del Foro Italico dopo il centrale, 7.500 spettatori, lo stadio all'interno dello stadio dei Marmi in questa edizione degli internazionali d'Italia. Si torna in campo con Lorenzo Musetti pronto al servizio, 3-2 per lui, ha appena strappato la battuta al suo avversario con dunque un break di vantaggio per Lorenzo Musetti contro un Pesci Pericara, ha cominciato al meglio questa sfida, sicuramente non facile perché si è cominciato a giocare molto tardi, come detto, con condizioni non facili, terra molto lenta, tanta umidità, la temperatura che è scesa, una giornata uggiosa questa agli internazionali, però in un modo o nell'altro insomma gli organizzatori sono riusciti a portare praticamente a termine un programma sicuramente non facile. Sbaglia con il rovescio lungolinea ad una mano Lorenzo Musetti, 0-15 sul suo di servizio, da confermare il break appena portato a casa contro Pesci Pericara, soprattutto con quella risposta bloccata di rovescio che è stato il punto decisivo del game precedente. Sentiamo la musichina di sottofondo, sì. Dunque ci avviciniamo alla chiusura di Zona Cesarini, noi ringraziamo Massimo Chiadroni per l'assistenza tecnica, vi restituiamo la linea, naturalmente rimandiamo i nostri ascoltatori poi al GR della mezzanotte per gli aggiornamenti e perché no magari anche il risultato finale della sfida tra Musetti e Pesci Pericara. Linea allo studio.
1: Grazie Emilio Mancuso, giusto il tempo di ricordare i verdetti dell'ultima giornata di Serie B, il Frosinone vola in Serie A per promozione diretta insieme al Venezia, la terza promossa uscirà dai playoff, mentre Reggiana, Spezia e Pescara retrocedono in Serie C, Bari e Sutirol vanno a giocare i playout. Grazie a Ombretta Conti in regia, Tony Tisi in redazione, Stefano Catini per la realizzazione tecnica, da Massimiliano Graziani buonanotte e buon proseguimento di ascolto su Radio 1, ora c'è il GR.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash. E alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha lasciato Roma dopo essere stato ricevuto a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni. Sia Italia che Stati Uniti comprendono quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi i paesi difendono i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo. Questo il successivo commento della Premier da Milano, dove è intervenuta a un evento di Confagricoltura. Sentiamo allora Giorgia Meloni.
3: Un incontro nel quale abbiamo trattato tanto i temi del tema dei rapporti bilaterali quanto ovviamente le grandi questioni degli scenari internazionali. Penso alla Libia, penso al Libano, abbiamo ovviamente parlato di Ucraina, abbiamo parlato di Cina, la prossima visita del presidente americano. Quindi insomma sicuramente proficuo, sicuramente costruttivo, sicuramente franco.
2: E sulla questione Iran, mentre continuano gli sforzi diplomatici per risolvere la crisi, cresce ancora la tensione nello stretto di Hormuz.
4: La guerra è iniziata ufficialmente perché l'Iran non potesse avere armi nucleari e ormai una partita a scacchi nel Golfo Persico. A certificarlo anche le parole di Mokhber, consigliere della guida suprema Khamenei, che dichiara: Hormuz rappresenta un'opportunità preziosa quanto una bomba atomica. Per anni abbiamo trascurato il privilegio di influenzare l'economia globale con una sola decisione. Ed è sempre nello stretto che l'esercito americano ha colpito due petroliere battenti bandiera iraniana. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare, scrive su XRC, ma gli iraniani non cedono mai alle pressioni, precisa il ministro degli esteri di Teheran e avverte: la CIA si sbaglia, le nostre capacità missilistiche non sono al 75%, ma oltre il 120%. Nel frattempo il primo ministro del Qatar, Al-Thani, ha incontrato a Washington il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance per discutere della de-escalation delle tensioni nella regione. Trump sarebbe ormai stanco del conflitto con l'Iran e vorrebbe arrivare alla sua conclusione, almeno secondo quanto scrive The Atlantic, citando consiglieri del presidente. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra in Ucraina, sempre Trump, ha annunciato via social 3 giorni di tregua da domani all'11 maggio in occasione delle celebrazioni per la vittoria nella seconda guerra mondiale. Previsto uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino sia da Zelensky, che ha ordinato di non attaccare la parata di domani a Mosca sulla Piazza Rossa. La cronaca con una notizia dell'ultima ora. In provincia di Belluno un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. L'incidente nel piazzale dell'azienda di famiglia, ancora da chiarire l'esatta dinamica. Il caso Garlasco, spero che ciò non accada perché io questo fatto atroce non l'ho commesso. Questo è il commento di Andrea Sempio sulla possibilità di un arresto per l'omicidio di Chiara Poggi. Le parole lette durante una trasmissione TV nella giornata in cui sono emersi altri dettagli sulla nuova inchiesta. Quando sono andato io il sangue c'era, si sentirebbe in un'intercettazione ambientale sempre di Sempio in auto del maggio 2025. Da Pavia inviati gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo contro Stasi. Ora a Piacenza ha catturato l'uomo che ha ucciso la moglie nel loro appartamento.
5: Si chiamava Milena Vitanova, aveva 56 anni, è l'ennesima vittima di femminicidio. Questa volta i fatti a Piacenza, in un'abitazione al sesto piano di un condominio di periferia della città. A chiamare i carabinieri il marito, anche lui di nazionalità macedone, al telefono ha detto: l'ho uccisa io, e poi è fuggito. Una fuga durata un paio d'ore, la cattura nelle vicinanze del cimitero. Attualmente l'uomo è piantonato all'ospedale di Piacenza, dove è stato portato sembra dopo un tentativo di suicidio. Milena è stata accoltellata a morte. Il cadavere trovato nell'appartamento in cui carabinieri e vigili del fuoco sono entrati passando dal balcone, la porta chiusa a chiave dal marito prima della fuga. La coppia aveva 3 figli, uno dei quali deceduto da pochi mesi. Le indagini continuano per far luce su quanto accaduto prima dell'omicidio. Da Bologna per il GR1, Francesco Tomei.
2: Venezia, scontri alla Biennale durante il corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano, i tafferugli quando alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone della polizia. picchiare gli agenti non porta a nulla, così il vice premier Salvini in città per incontrare il presidente della Biennale Buttafuoco. Proprio contro la presenza di Israele all'esposizione è rimasta chiusa una ventina di altri padiglioni. Infine sport, tennis, prime eliminazioni eccellenti agli internazionali di Roma. Novak Djokovic battuto in 3 set dal croato Dino Prismic. Esce anche l'australiano De Minaur, numero 8 al mondo, sconfitto dall'italiano Darderi. E così è tutto, ora il mix delle 23, buon ascolto.
0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
1: È strano pensare che una persona così abituata a lavorare con gli altri potesse essere timida. Eppure, almeno fuori dal lavoro, in qualche modo lo era.
6: Io penso che dopo De Gasperi, Moro è l'uomo che più di tutti ha saputo esprimere la Democrazia Cristiana come partito interclassista. Anzi, De Gasperi disse che la Democrazia Cristiana era un partito di centro che guardava a sinistra. Lui non lo disse, ma lo fece.
7: Il suo rapporto con il paese era un rapporto vivo, vero. Tu sentivi che lui si appellava al paese perché credeva nel paese. Bastava seguirlo nella campagna elettorale, riempiva le piazze. Lui, che era un uomo così lento nell'offrire un giudizio, una politica, era una persona che sembrava non dialogabile anche per il suo linguaggio, la sua terminologia. Eppure Moro era adorato dalla gente. Chi lo seguiva coglieva non solo questo grande rispetto che la gente lì riconosceva, ma anche questo affidamento che la gente dava a lui e non ad altri. Era affidabile per la gente, quindi poteva essere ed era un leader.
8: Come ha detto Tina Anselmi, storica dirigente democristiana, Aldo Moro un leader lo era davvero. Presidente del Consiglio, segretario e poi presidente della Democrazia Cristiana. Moro è stato un protagonista assoluto della politica e del potere per 30 anni nella storia italiana. In occasione dell'anniversario della sua tragica morte, al Mix delle 23 ricordiamo la sua figura pubblica con le testimonianze di colleghi e storici, ma vogliamo anche parlare del lato privato della vita di Aldo Moro attraverso frammenti tratti dal racconto che sua figlia Agnese ha scritto in un libro dal titolo Un uomo così.
9: Papà, ho sete, mi porti l'acqua. È notte fonda, papà si alza e mi porta l'acqua. Oppure l'aveva portata ad una sorella, a un fratello, io mi aggrego. Mi porti l'acqua, papà? E l'acqua arriva sempre.
10: Mi consentirete, pur nella mia sincera problematicità, di dirlo, che io credo alla emergenza, che io temo l'emergenza. La temo perché so che c'è sul terreno economico-sociale. Immaginate voi, cari amici, che cosa sarebbe in Italia in questo momento storico, se fosse condotta fino in fondo la logica dell'opposizione, da chiunque essa fosse condotta, che cosa accadrà dopo?
8: Avete sentito l'ultimo discorso pubblico che Moro pronuncia del 78 ai gruppi parlamentari della Democrazia Cristiana. È il culmine di quella strategia politica comunemente chiamata strategia del compromesso storico. Dopo 30 anni di contrapposizione frontale, Partito Comunista e Democrazia Cristiana si apprestano a varare insieme un governo di unità nazionale. Dal 1948 è la prima volta che il Partito Comunista assume un ruolo di primo piano nel governo del paese. Ascoltiamo Emanuele Macaluso, allora dirigente del PC.
11: Non il governo con i comunisti, ma il coinvolgimento dei comunisti nell'area di governo. E quindi aprire un discorso nuovo, la terza fase, aprire un discorso nuovo. E quindi con questo la Democrazia Cristiana avrebbe fatto un'operazione politica che era la Democrazia Cristiana ad aprire queste porte, e quindi era una nuova forma, diciamo così, di egemonia. era un modo con cui la Democrazia Cristiana si riproponeva come il partito dell'allargamento della democrazia e del funzionamento democratico.
8: Per Aldo Moro il sorpasso comunista è solo una questione di tempo, ma a lui il tempo non basta. Il 16 marzo del 78, con il suo sequestro, un comando di brigatisti stronca sul nascere ogni futuro per il compromesso storico. E allora del capolavoro politico di Aldo Moro resta, più che il PC nell'area del governo, quel centro-sinistra di cui lui non è certo stato né l'inventore né il più appassionato sostenitore, ma di certo è lui che lo ha reso possibile. Tutto ha inizio nel 1960. La Democrazia Cristiana non ha più i numeri per governare coi suoi alleati tradizionali, i repubblicani e i socialdemocratici. La soluzione allora è quella del governo tecnico, il governo Tambroni, sostenuto con i voti dei Missini, un governo che scatena polemiche e scontri di piazza. L'esperienza del governo Tambroni viene utilizzata da Moro per accelerare l'apertura a sinistra. Ce ne parlano il collaboratore di Nenni, Giuseppe Tamburrano, e il portavoce di Moro, Corrado Guerzoni.
12: Il governo monocolore democristiano Tambroni nasce per la difficoltà di ricreare il centrismo e di aprire ai socialisti. L'apertura ai socialisti, diciamo che è perlomeno prematura, il Vaticano si oppone, la grande maggioranza della DC si oppone. Tambroni, che sembrava un uomo dell'apertura a sinistra, è un leader estremamente spregiudicato, non riesce a fare la maggioranza con i socialisti, la fa con il movimento sociale, che allora era fatto di fascisti puri e duri. Un governo di destra è travolto dalla piazza, impossibile per i numeri un governo di centro. Che cosa rimane da tentare? Se non una cauta sperimentazione, una oculata apertura verso i socialisti. Ecco Aldo Moro.
13: Moro aveva questa idea: la Democrazia Cristiana corre un rischio, quello di diventare un partito moderato, un partito che guarda a destra, un partito che nel momento difficile non esclude di prendere i voti dai monarchici, dai Missini, eccetera. Questo andava evitato, perché un partito come la DC, che fosse andato a destra, sarebbe diventato un partito conservatore e quindi sarebbe morto, avrebbe finito per essere inutile.
8: La sua arte di persuadere è finalizzata a rassicurare, garantendo continuità e unità attraverso un metodo, la cautela, come spiega Emanuele Macaluso.
11: La sua linea qual è? Arrivare agli appuntamenti, prima col centrismo, poi col centro-sinistra, poi con la solidarietà nazionale. Sempre in Moro c'è stata questa visione. La DC deve arrivare a questi appuntamenti con tutte le sue componenti, con tutto il suo esercito, con tutte le sue correnti.
14: Noi ci siamo trovati in conflitto con il Partito Socialista in quanto abbiamo ritenuto che le regioni fossero una materia troppo importante, fossero una riforma troppo vistosa perché essa potesse rientrare nell'ambito della cauta sperimentazione.
15: Ma onorevole Moro, qui non si tratta di anticipare. È 18 anni che si aspetta l'attuazione delle regioni.
14: Nel congresso di Napoli abbiamo promesso ardimento ma anche prudenza.
16: Lei sa che conta molto su che cosa si mette l'accento. Nella passata legislatura ci sono voluti 4 anni di prudenza prima di poter avviare l'esperimento di centro-sinistra.
17: Pensa di poter portare l'intero elettorato democristiano ad accettare la politica di centro-sinistra? Oppure pensa che la politica di centro-sinistra debba essere corretta?
18: Quanti voti pensa, onorevole Moro, che perderà la Democrazia Cristiana nelle prossime elezioni?
8: Era Aldo Moro in una tribuna politica del 1963. Il primo governo di centro-sinistra era nato un anno prima a guidarlo e un altro uomo di punta della Democrazia Cristiana, Amintore Fanfani. Il governo di Fanfani si distingue per dinamismo. Le iniziative vanno dalla nazionalizzazione dell'energia elettrica alla riforma scolastica fino al piano case. Eppure, alla prima scadenza elettorale, la DC perde più del 4% dei voti. La spinta riformatrice di Fanfani ha spaventato l'elettorato moderato, che ha preferito il Partito Liberale. Il Partito Comunista invece mantiene intatto il suo consenso. Per Moro allora la lezione è una lezione chiara: perché sopravviva il centro-sinistra deve rinunciare alle riforme strutturali e alla sua spinta innovativa. Ancora Emanuele Macaluso.
11: In Italia noi abbiamo avuto una borghesia e un capitalismo provinciale e arretrato che non ha dietro le spalle una storia, che è arrivato tardi. Alcune riforme che in altri paesi sono riforme democratiche, considerate riforme, diciamo così, civili, la riforma fiscale, la riforma agraria, in Inghilterra fu fatta nel 700, in Francia fu fatta nel 700, insomma qui sembrava che c'era il Soviet quando si faceva la riforma agraria o la prima riforma fiscale o il piano Vanoni, una riforma fiscale elementare per cominciare ad avere un paese un po' moderno. La lotta per la modernità è stata quella, non una lotta rivoluzionaria, era una lotta per rendere più moderno questo paese.
8: Moro, il protagonista assoluto del difficile accidentato viaggio del centro-sinistra, che però riesce sempre a tenere insieme il quadro istituzionale, anche se al prezzo di un continuo estenuante lavoro di ridefinizione del programma, degli obiettivi, perennemente a ribasso rispetto alle ambizioni riformiste della prima ora. Nel 1959 Moro diventa segretario della DC. È il candidato espresso dai Dorotei, l'onorevole Colombo, Rumor, Leone, Taviani e Segni, e viene accettato dalla maggioranza del partito a garanzia di una tregua fra le correnti, come raccontano lo storico Agostino Giovagnoli e Corrado Guerzoni.
19: Si riuniscono, si ritrovano sulla decisione di non appoggiare più la rapida marcia fanfaniana verso il centro-sinistra. I tempi non vengono considerati maturi, non viene considerata opportuna l'apertura di Fanfani nei confronti dei socialisti. Si registra che nella società italiana sono molte le posizioni contrarie, sia nel mondo cattolico, sia da parte della Confindustria, sia da parte di tanti altri, e quindi in qualche modo i Dorotei vogliono riprendere in mano la guida del partito per una politica indubbiamente più moderata.
20: L'onorevole Moro diventa segretario della Democrazia Cristiana. Nel 1963 diventa presidente del Consiglio. Spera, si illude di poter continuare ad essere e presidente del Consiglio e segretario della Democrazia Cristiana fino al imminente prossimo congresso. I Doroteo gli dicono no, perché questo faceva parte della logica del potere doroteo, che uno cresce, cresce, cresce, sale, poi quando sale.
8: Nell'estate del 64 l'Italia vive lo spettro del colpo di Stato. In questo scenario Colombo manda una lettera a Moro. Lo racconta Giuseppe Tamburrano, collaboratore di Nenni.
21: Colombo manda a Moro una lettera in cui gli dice: ci sono riforme che comportano spese, come la riforma regionale, ci sono riforme che fanno scappare i capitali all'estero. Allora Moro sembra che prese questa lettera e la mise in un cassetto chiuso a chiave, e dunque Colombo perde la pazienza e sembra che un suo collaboratore, lo dà un giornalista, Zappulli, che la pubblica, e pubblicando provoca.
22: Siamo completamente certi, ha detto Moro, che queste indiscrezioni non sono state assolutamente autorizzate dal ministro Colombo, al quale mi lega una schietta e antica amicizia e una lunga pratica di collaborazione, senza alcuna ombra e anzi sempre confortante e feconda.
21: La lettera di Colombo a Moro è una pagina di un disegno di normalizzazione del centro-sinistra. La prima pagina, se vuole, di un progetto doroteo che vuole moderare ancora di più, svuotare ancora di più il programma del centro-sinistra di quanto non si sia già fatto nel passaggio Fanfani-Moro. Quando Nenni si trova davanti alla crisi del giugno-luglio 64, in un certo senso capisce che Moro ha ragione, perché quella crisi significava che si usciva dal centro-sinistra non per una nuova maggioranza democratica, centrista o altro, ma per andare al colpo di Stato. Dritto, dritto, dritto.
8: La crisi di quell'anno mette a dura prova il Presidente della Repubblica Segni, terrorizzato dalla possibilità di un colpo di Stato comunista. Ancora Giuseppe Tamburrano.
21: Segni ha detto a Saragat e a Nenni: io non firmerò mai quella legge urbanistica, perché avevano presentato l'urbanistica non come una legge che espropriava solo i suoli, ma che colpiva i proprietari di case, di piccoli proprietari, creando un allarme sociale straordinario. Quella riforma veniva vista da questi dirigenti della DC come una riforma che avrebbe fatto perdere un sacco di voti alla Democrazia Cristiana, indebolendola. Nenni fu supplicato da Moro e soprattutto da Rumor, il quale gli dice: aiutateci, perché il governo sarebbe stato affidato a uomini come Merzagora, a militari, a nuovi soggetti. Ma significava anche la fine.
8: Moro rimarrà presidente del Consiglio fino al 68, ma i Dorotei, che sono avversari di ogni forma di leaderismo, adesso vogliono la sua testa. E così Moro, privato di ogni incarico di responsabilità, inizia il momento di riflessione e curiosità. E forse questo è il momento più appassionante del suo pensiero politico, come racconta la figlia Agnese nel libro Un uomo così.
3: Alla fine degli anni 60 subisce una forte sconfitta politica e viene emarginato dal suo partito. Si trova quasi disoccupato. All'inizio è amareggiato, poi sempre più allegro, curioso, leggero. È come se si sentisse più libero, un po' più distaccato, ma non per mancanza di interessi, anzi. Forse il suo interesse per la realtà si era perfino rafforzato. Sembrava un po' la libertà di chi non ha nulla da perdere, con quasi un pizzico di ironia e di divertimento. Quel momento ha segnato un cambiamento nella sua vita, un cambiamento anche pratico. Aveva rinnovato il suo modo di vestire, arrivando ad andare in spiaggia con dei completini coloratissimi, un po' americani.
8: In quegli anni Moro si allontana dai Dorotei, nonostante sia un uomo che ha sempre cercato posizioni di mediazione e di convergenza. Ne parla lo storico Agostino Giovagnoli.
19: Ecco che allora Moro, come dire, sceglie volutamente in qualche modo di farsi mettere in minoranza, perché vuole insegnare, per così dire, al partito che bisogna aprire gli occhi e guardare i mutamenti della società italiana.
8: Dopo il 68, in qualche modo Moro riesce a capire che il paese è cambiato. Il costume, il rapporto nelle famiglie, nelle scuole, nelle università, dove si contesta l'esercizio del potere, e in quell'occasione capisce che bisogna mutare le cose. La strada che si stava percorrendo era una strada sbagliata, che avrebbe portato la Democrazia Cristiana a destra e che l'avrebbe consumata, resa incapace di capire quello che stava succedendo nel mondo, nei giovani e nei ragazzi.
4: La matrice storica della DC contiene, nel contesto di indicazioni positive coerenti con una visione cristiana, libera e aperta della società, un netto ripudio della violenza politica e dell'oppressione sociale, della battuta d'arresto drammaticamente lunga che il fascismo impose a una società in sviluppo. Abbiamo già detto questo no, e dobbiamo dirlo ancora, tutte le volte come ora che la minaccia sembra avvicinarsi. Questo è un nostro indiscutibile modo di essere.
8: Ma ormai qualcosa si è rotto per sempre. Le riforme dei governi di Rumor e Colombo sembrano solo delle concessioni fatte per calmare gli animi, mentre il paese è sempre più sfiduciato e la politica insegue la società senza riuscire più a guidarla. Si parla di regime, di partitocrazia, mentre nella DC cresce la degenerazione delle correnti del clientelismo. Eppure, secondo Moro, la DC è alternativa soltanto a se stessa. È costretta a governare perché non c'è altra possibilità ed è costretta a gestire il potere suo malgrado.
3: A casa nostra non viene nessun politico. Solo qualche volta a Bellamonte una rapida visita, superando le maglie del severo controllo di mia madre, che vuole che papà si riposi. Nel salotto pieno di sole, papà parla con qualcuno. Non andiamo mai in vacanza all'estero. Qualche breve sconfinamento, ma mai una permanenza. Papà era convinto che un uomo pubblico dovesse valorizzare il proprio paese, scegliendo sempre località italiane. Era molto raro che andassimo a mangiare al ristorante, eventualmente qualche volta in viaggio, ma era molto raro. Non gli piaceva neanche farsi fotografare per i giornali e all'occorrenza chiedeva aiuto a noi. per un po' di compagnia in queste difficili circostanze.
8: L'8 giugno del 76 Aldo Moro viene eletto presidente della DC. Nel marzo del 77 scoppia lo scandalo Lockheed, una vicenda di corruzione tangenti che travolge importanti esponenti politici. Così Moro difende il suo partito.
0: E come frutto del nostro, come si dice, regime, c'è la più alta e la più ampia esperienza di libertà che l'Italia abbia mai vissuto nella sua storia. Per tutte queste ragioni, onorevoli colleghi, che ci avete preannunciato il processo sulle piazze, vi diciamo che non ci faremo processare.
19: Moro fa due affermazioni importanti. Primo, che non c'è un regime in Italia. E l'altra implicazione importante è che tutte le componenti del sistema democratico, nella visione di Moro, sono fondamentali, compreso il Partito Comunista. E Moro in questo modo sostiene lo sforzo del Partito Comunista, il quale a sua volta all'interno e alla sua sinistra si trova fortemente contestato da un magma piuttosto ambiguo, perché è un magma che va dall'estrema sinistra a Pannella.
11: Da qui la proposta del governo di solidarietà nazionale, come fu chiamato. La prima operazione che fece Moro quale fu? E la prima operazione fu la scelta di Andreotti. Andreotti aveva fatto il governo di centrodestra, era l'anima moderata della Democrazia Cristiana, era l'uomo, si diceva, degli Stati Uniti d'America.
8: Il 16 marzo del 78, giorno del sequestro di Aldo Moro, alla Camera si vota la fiducia al governo Andreotti, ancora Emanuele Macaluso.
11: La mattina io andai a trovare Berlinguer e gli dissi: non votiamo il governo, non votiamolo subito, apriamo un braccio di ferro per cambiare Andreotti e chiedere che, se si deve fare questa operazione, il presidente sia Moro e non Andreotti, perché allora si dà un altro senso a tutta l'operazione. Berlinguer mi disse: non se ne parla nemmeno, perché Moro fa della presidenza di Andreotti una questione sine qua non. Cioè lui può portare tutta la Democrazia Cristiana all'appuntamento del rapporto con noi, con la garanzia che Andreotti sia presidente. Erano due uomini che nella modestia del modo di presentarsi e di proporsi come uomini politici avevano una visione più etica della politica e anche una concezione, se si vuole, un po' francescana della politica, vissuta intensamente, pienamente, in maniera totalizzante. Non a caso del resto anche l'opinione pubblica, il popolo ha vissuto questi due personaggi che sono morti in maniera diversa, entrambi in modo, direi, esposto. Li hanno vissuto come la fine di un'epoca. E questa era la crisi della democrazia italiana, della politica italiana.
8: Dopo il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro, nella politica italiana niente sarà più come prima. La sua politica, la politica di Moro, la mediazione alla ricerca di un ragionamento complesso e articolato, la sua passione civile e ideale ne fanno un protagonista indiscusso della storia italiana, la parte migliore, più integrale, meno integralista dell'eredità ideale che il Partito dei Cattolici ha lasciato al nostro tempo.
2: Da un lato siete voi con i vostri ideali e noi che ci troviamo nella posizione difficile di responsabilità nella quale siamo collocati, dobbiamo fare una sintesi e dobbiamo realizzare nella realtà.
3: Andava a messa tutte le mattine come anche mia madre. Credo che lo facesse per un bisogno interiore di inginocchiarsi e di chiedere aiuto.
8: Agnese racconta che il padre amava i libri enormemente, la casa ne era piena. Diceva che li avrebbe letti quando fosse andato in pensione, intanto li sistemava con cura. In pensione avrebbe scritto anche le sue memorie, ma questa possibilità gli è stata negata.
5: Forse il destino dell'uomo non è di realizzare pienamente la giustizia, ma di avere perpetuamente della giustizia fame e sete.
8: Il mix del 23 torna martedì. Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimirro, per la parte tecnica Daniele Antelmi, come autrici Sara Tardelli e Ludovica Siani, in redazione Paola Gaito.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia. Qualche rovescio nella notte ancora sulle Alpi orientali e occidentali. Qualche pioggia residua in area garganica che tende ad assorbirsi, con condizioni in miglioramento su tutte le regioni. Per domani, sabato 9 maggio, tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue più

consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, con punte di 20

0: Salute vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
1: La nota del giorno dopo.
2: Ben ritrovati a Notte del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla parte tecnica c'è Serena Mancarella. Grazie a Serena intanto per essere qui con noi e per rendere questo programma felicemente tridimensionale. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS WhatsApp, il 335 699 949. Grazie amico, come va? Beh, direi che va bene.
3: Benissimo.
2: Va benino. Allora, benvenuto a te, benvenuto. Poi facciamo le presentazioni al tuo compagno, certo, di avventure. Qui dal vivo c'è Selstam e c'è un nuovo singolo che condividiamo insieme per poi parlare della sua storia anche dentro a questi studi, ovvero a Via Asiago, e quello che può significare una canzone per lui, per esempio una canzone come questa.
4: T'ho scritto, ero al solito posto, giuro t'ho visto il nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte del cesso non c'è

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Ci ha divisi il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Allora, benvenuto Lorenzo, benvenuto Selsam, non sei solo, alla chitarra acustica ti accompagna Paolo Mari, soprattutto c'è questo brano che prosegue, insomma saremo giovani 2025, quindi ci siamo dentro questo, siamo dentro questo flusso, ma soprattutto siamo dentro a una serie di canzoni un po' confidenziali, se vogliamo, che raccontano te, raccontano un po' di umanità in questo mondo spersonalizzato in cui siamo costretti a vivere. Credo che la musica sia anche un po' comunità, no? Almeno esatto, questa è l'idea.
2: Esatto, esatto. Ma io ho approcciato al mio modo di scrivere, diciamo, negli anni, ormai prima canzone 2019, quindi
1: sì,
2: ne sono passati.
1: Prima del Covid, pensa, sì, c'è stato un confinamento.
2: Esatto, esatto. E io ho proprio questa approccio molto semplice, molto personale a ciò che scrivo, perché per me è importante non essere uno di quei cantanti che magari no, sono sopra le persone, essere semplicemente una persona semplice che vive le stesse esperienze di tutti e che semplicemente ha la possibilità di scriverle e metterle in musica.
1: Ecco, questa cosa di mettere in musica le relazioni, anche in qualche modo di condividerle, cioè poi, insomma, tu sei

0: è molto giovane, però c'è anche un po' di nostalgia in questo, in questo pezzo. Tanto. Come dire, c'è stato un periodo in cui poi la vita ci divide, poi quanto è importante che una esperienza magari autobiografica riesca anche a essere qualcosa che un po' ti allontana, cioè non so, nel momento in cui tu la condividi, anche qualcosa che cerca di essere universale, no? Di smarcarsi dal personale, forse, non so.
1: No, sì, assolutamente sì. Una delle cose che ho sempre pensato è che grazie alla musica riesco ad aiutare alcune persone che magari ascoltano la canzone e si rivedono nella canzone in alcuni momenti nei quali magari avrei voluto un aiuto io e non l'ho ricevuto. E questa è, penso, uno dei poteri più grandi che abbia la musica. Per quanto riguarda il giovanissimo, sì, è vero, sono giovane, ma neanche tanto, perché 25 no. È quell'età nella quale comincia ad approcciare al mondo degli adulti, cominciano a succedere quelle cose un po' strane.
0: Un quarto di secolo. Sì.
1: Esatto, esatto. È quella mezza età che è particolare.
0: Ma ce l'hai un punto di riferimento rispetto, tu sei cresciuto a Roma, immagino, dove c'è stato anche quando eri più giovane, eri più piccolo, tutta una scena di musicisti, di cantautori romani a cui tu mi pare appartenga come ispirazione.
1: Grazie.
0: Essenzialmente sei un cantautore, no?
1: Sì.
0: E quindi, non so, Iper Cortese, Niccolò Fabi, questa gente qua un po' legata anche al territorio.
1: Sì, io, la scuola romana è molto molto presente, diciamo, in ciò che faccio io. Diciamo più la scuola romana
0: che fu,
1: quindi io ho sempre ascoltato tantissimo De Gregori, tantissimo Venditti, tantissimo Baglioni, sempre vengo molto da quello, non perché io non voglia citare i vari Dalla, Pino Daniele, parlando del suolo romano.
0: Esatto.
1: E poi una grossa influenza ce l'ha avuta quella scuola indie cantautorale del 2016, quindi vari Tommaso Paradiso, Car Brave, Franco, 126, Coez, diciamo che sono figlio di quella scena là direttamente, proprio a livello generazionale, e devo dire che loro hanno dato nuovi fasti a quel cantautorato romano, che poi si contraddistingue sempre perché noi siamo nostalgici, proprio ci piace essere nostalgici.
0: Sì, siete sentimentali.
1: Esatto.
0: Più che altro, direi.
1: Esatto.
0: Ed è vero che c'è un filone, hai citato Coez, ma anche Tommaso Paradiso, che fa la scuola romana ma anche accetta che nel frattempo ci sono state cose come l'hip hop, il rap, cioè
1: sì,
0: questo spazio evolutivo, anche l'idea che abbiamo del cantautore come una persona sola con la chitarra che gira sempre sugli stessi accordi.
1: Esatto.
0: Io ripeto, De Gregori e Venditti sono i musicisti completi, cioè, non vorrei che qualcuno arrivasse qua con uno sommergibile sicuro e mi affondasse.
1: No, sì, loro hanno portato, diciamo, una nuova veste a quel cantautorato che fu, che poi è stato ripreso da Ultimo e l'ha fatto benissimo. Però loro hanno creato, sai, c'erano anche le crew, erano tutti artisti dello stesso giro. Roma ha vissuto per un grosso periodo si sentiva l'aria era frizzante, anche per noi più piccoli che magari avevamo appena cominciato, comunque sia si vedeva che loro erano molto uniti, si conoscevano, cosa che adesso un pochino a noi ci manca.
0: Cioè adesso è un momento di stasi secondo te?
1: Adesso è un momento molto Milano, adesso è un momento tutti stanno lì, io ho fatto la scelta di rimanere a Roma perché mi piace stare attaccato alle mie radici e penso che se voglio parlare con realtà senza produrre plastica, comunque una boutique ha senso nel luogo nel quale ha le radici, non da un'altra parte.
0: Un'idea di bottega, la bottega ce l'hai a Roma.
1: Cioè a Roma, a testaccio.
0: Quindi insomma è un ottimo posto per mettere assieme canzoni. Scusa Mamma è stato anche talmente debordante, no? Come pezzo che un po', non dico che ti avrà spiazzato, però ti aspettavi un ritorno di questo tipo.
1: Ma no, ma io ho fatto la prima puntata di Sanremo Giovani che quando sono passato, quando hanno detto Selsa, io dentro di me dicevo siete sicuri, io perché ormai ha detto, l'avete detto. Io non mi aspettavo di passare, non mi aspettavo di rientrare nei primi 34, c'è una ragione di fondo alla base, io non ho mai fatto talent, quindi sono arrivato lì con buoni risultati su alcune canzoni, però sai, sono sempre stato ma tu sei quello della canzone sull'università o tu sei quello che ha scritto quella canzone, non c'era un nome, e poi ero l'unico, infatti in finale anche ero l'unico artista in etichetta indipendente, tutti gli altri erano in etichette major, quindi io quando abbiamo passato la prima selezione, nella seconda, alla prima puntata ho detto ragazzi io non so cosa stia succedendo, è il miracolo di Natale
0: però
1: prima
0: mi
1: di Natale.
0: Piace. Non so cosa sta succedendo, però bello.
1: Sì, sì, bellissimo, bellissimo. Ma non ci credevo, non riuscivo a crederci perché era un obiettivo che vedevo talmente tanto distante che io sono arrivato con l'approccio di Paolo Villaggio, appunto, io speriamo che me la cavo, dopo vediamo che cosa succede.
0: Senti, come va? Adesso cosa succede? Questo pezzo è uscito da poco e lo si condivide e poi quest'estate cosa fai di bello?
1: Allora, abbiamo la mia prima data, il mio primo concerto a Roma che stiamo allestendo in questi giorni, il 21 maggio all'Alcazar a Trastevere, e sarà bello perché sarà la mia prima volta in un momento totalmente mio, non sai

0: apertura oppure in altri momenti. E avremo il tour estivo, abbiamo un po' di date in tutta Italia, però ci stiamo godendo il momento e dobbiamo scrivere cose nuove, perché alla base della musica ci deve stare la musica. Se manca la musica,
1: vabbè, certo. Quindi cioè, sei in lavorazione.
0: Sì, siamo in lavorazione, vabbè, ma sempre.
1: Allora io ti ringrazio molto, ringrazio anche Paolo, insomma, è come al solito, il futuro è un'ipotesi fatta anche di canzoni.

Abbiamo deciso di imbastire un piccolo tributo fatto di due pezzi. Il primo lo avete appena sentito, a una band di Los Angeles che ha un po' un primato. Non è l'unica band femminile della storia del rock, nemmeno forse in assoluto la prima, però è importante nella seconda metà degli anni 70, grazie anche al piglio punk del suo inizio. Stiamo parlando delle Go-Go's. Quella che avete sentito è uno dei loro cavalli di battaglia, Our Lips Are Sealed, una canzone che arriva dal disco d'esordio Beauty and the Beat, pubblicato nel 1981. È abbastanza diverso da quello che sono stati invece i primi passi della band, una band che si forma a Los Angeles nel 1978, appassionate di punk, cappeggiate da una ragazza che avrà poi una notevole fortuna anche da solista. Sto parlando ovviamente di Belinda Carlisle, la quale poi riuscirà a coinvolgere Charlotte Caffey, Gina Stuck, Kathy Valentine e Jen Whitlin in una vera e propria storia fatta anche diciamo di orgoglio femminile. E la prima tranche del loro percorso si interrompe nel 1985 con lo scioglimento della band il 10 maggio del 1985, e si può dire che lì sono raccolti i pezzi e gli album più significativi di questa band. Una band che avete sentito ha un tono pop che va al di là, come dicevo, degli esordi più spiccatamente punk, che arriva prima in classifica con il disco che vi ho citato, da cui è tratto questo primo pezzo, Beauty and the Beat. Un album che ammorbidisce un po' i toni, ma che non toglie a questo gruppo un'importanza che è quella non solo di una band tutta al femminile, ma anche, lo ripeto, di una band completamente autogestita anche nel rapporto con una discografica, con una major e con una discografia in generale che è di segno ferocemente maschile, se non maschilista, negli anni 70 e 80, e che oggi forse non ha cambiato del tutto di ispirazione e di segno. Un brano più diretto, sempre dello stesso periodo, siamo tra l'81 e l'82, un singolo che arriva molto alto in classifica, ha un taglio un po' più rock and roll e si chiama We Got the Beat.

We Got the Beat, The Go-Go's, un gruppo che ha fatto veramente scuola. Ovviamente non vogliamo andare per forza dalle parti, per esempio, delle Hall o di altre band punk.

Walk Like an Egyptian arriva a Different Light, siamo nel 1986. Per i fan della prima ora delle Bangles è un compromesso commerciale, ma per molti di quelli che amano questo sound della band invece è semplicemente una bella canzone che arriva in alto nelle classifiche e che ancora oggi si fa ben ascoltare. Tra l'altro non è da dimenticare il fatto che in Different Light, in questo disco che sarebbe il disco pop delle Bangles,

in realtà c'è anche un tributo a un grande irregolare della storia del rock come Alex Chilton e i suoi Big Star, ovvero una cover di del gruppo famosa che si chiama September Girls. Comunque la pensiate, questo è un brano che ha segnato non solo l'underground pop degli anni Ottanta e che può servirci, visto che abbiamo deciso di aprire questo piccolo spazio dedicato alle band tutte al femminile. Mi viene in mente che nei Pixies, che abbiamo tante volte raccontato, Kim Deal, la bassista altrettanto creativa rispetto a Black Francis, ovvero al cosiddetto leader dei Pixies, ha un importante spin-off, chiamiamolo così, con un gruppo, Breeders, che è a dominazione, a maggioranza meglio femminile, dove coinvolge anche la sorella. Le Breeders sono un gruppo capace di canzoni piene di uptempo, hanno un pugno di album che sono entrati di buon diritto nella storia della musica non solo pop. Anche loro hanno un taglio che le avvicina, se non al punk, ecco, al rock diretto, che al pop pure semplice, e hanno un brano in particolare con cui il sottoscritto ama ricordarle. Arriva dal loro secondo disco, un disco che si intitola Last Splash, esce per la 4AD nel 1993 e si chiama Cannonball.

0: Qualcuno ha definito Cannonball una vera e propria altalena di emozioni, noi siamo d'accordo. Adesso lasciamo spazio all'inno nazionale, poi arriva il giro della mezzanotte, ci riascoltiamo tra una ventina abbondante di minuti. Should I stay or should I go?
1: Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Italia-Stati Uniti, dialogo franco tra alleati, ognuno difende gli interessi nazionali. Giorgia Meloni dopo il faccia a faccia con Marco Rubio. Medio Oriente, attacchi incrociati, USA-Iran, Trump, solo scaramucce, attendo una risposta al nostro piano, poi annuncia 3 giorni di tregua Russia-Ucraina. Un anno di pontificato, Papa Leone a Napoli e Pompei, non c'è pace senza giustizia, contro la malavita serve la presenza dello Stato. Diarie e intercettazioni, le accuse della procura su Sempio per il delitto Garlasco. Nel soliloquio un anno fa diceva: quando sono andato lì il sangue c'era. Tensione alla Biennale di Venezia, protesta contro Israele, manifestazione pro palle, 20 padiglioni chiusi, scontri con la polizia. Verso l'Eurovision, presentata la 70ª edizione, al via il 12 maggio, l'emozione di Sal Da Vinci, Per sempre sì è già il brano più ascoltato tra quelli in gara. Calcio, il Frosinone torna in Serie A, retrocedono in C, Reggiana, Spezia e Pescara. Giro d'Italia, la prima maglia rosa è il francese Paul Meunier. Internazionale di tennis, Djokovic subito eliminato, oggi scende in campo Jannik Sinner. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il bilaterale a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Segretario di Stato americano Marco Rubio, bilaterale definito franco dalla Premier, affermando che ognuno fa i suoi interessi. Meloni è poi volata a Milano, dove ha parlato a un evento di Confagricoltura.
3: L'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo.
4: Usa la parola franco Giorgia Meloni per descrivere il colloquio con Marco Rubio. Il segretario di Stato l'aveva cercata, l'appuntamento a Palazzo Chigi era entrato in agenda mentre la Premier si trovava al vertice della comunità politica europea che ha ribadito la compattezza dell'Unione e dell'Europa allargata. Il colloquio, per cui si blinda il centro di Roma, dura 1 ora e mezzo. Rubio è accolto dal consigliere diplomatico Fabrizio Saggio, la presidente del Consiglio lo attende al primo piano della sede del governo. I temi sul tavolo dell'incontro: crisi in Medio Oriente, Ucraina e Libia e Libano, scenari in cui, la Premier lo ricorda, l'Italia gioca un ruolo di primo piano. Condivisa l'importanza dell'unità dell'Occidente, linea che Meloni ribadisce nel suo intervento all'iniziativa di Confagricoltura. Tempi non semplici, dice, per chi produce e per chi governa.
3: Un mondo nel quale se tu non controlli le cose fondamentali dipendi da chiunque altro, e nel mondo di caos nel quale noi viviamo oggi non ce lo possiamo permettere.
4: Federica Ionta, GR1.
2: Ripartendo da Roma, il capo della diplomazia statunitense Rubio ha dichiarato che si aspetta una risposta breve da Teheran sulla trattativa per il cessate il fuoco e ha commentato le crisi internazionali con i giornalisti americani al suo seguito.
5: Tutti dicono che l'Iran è pericoloso, ma nessuno ha fatto niente. Trump è il primo presidente americano ad aver fatto qualcosa di concreto per impedire a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Pur dicendosi atlantista, Rubio sposa la dottrina Trump e riparla del negato accesso ad alcune basi europee dell'Alleanza Atlantica. È un problema da esaminare. E ancora, riferendosi al possibile ritiro di soldati americani dalle basi NATO in Italia, dice: non ne abbiamo discusso, ma la decisione spetta a Trump. L'Iran ha detto: non può rivendicare il controllo sullo stretto di Hormuz. Il mondo dovrà decidere come comportarsi di fronte a questa richiesta. Sul Libano, il capo della diplomazia americana ha indicato Hezbollah come ostacolo a un vero cessate il fuoco con Israele, sottolineando che l'Italia può avere un ruolo importante grazie alla sua presenza sul territorio e alla sua esperienza. In merito alla guerra in Ucraina, cerchiamo di fare i mediatori, ha detto, ma per ora non ci sono risultati. Infine, su Cuba, sempre più in difficoltà per l'embargo petrolifero, ha spiegato che le nuove sanzioni non sono contro il popolo, ma contro chi approfitta della povera gente. Francesca Barogno, GR1.
2: Mentre la diplomazia è al lavoro per cercare una soluzione alla crisi, cresce ancora la tensione nello stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Iran.
0: Lo stretto di Hormuz rappresenta un'opportunità preziosa quanto una bomba atomica. C'è quasi un tono di sorpresa nelle parole di Mokhber, consigliere della guida suprema Khamenei, consapevole ora di poter influenzare l'economia globale. Tutto ruota ormai intorno allo stretto, dove nelle scorse ore l'esercito americano ha colpito due petroliere battenti bandiera iraniana, sottolineando che avevano violato il blocco imposto da Washington. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare, scrive su X Arakchi. Ma noi non cediamo mai alle pressioni, precisa il ministro degli esteri di Teheran, che avverte la CIA si sbaglia sulle capacità missilistiche iraniane, che non sono al 75%, ma oltre il 120%. Nel frattempo il primo ministro del Qatar, Al-Thani, ha incontrato a Washington il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, per discutere della de-escalation nella regione. Trump, dal canto suo, sarebbe ormai stanco del conflitto con l'Iran e vorrebbe arrivare alla sua conclusione. Lo scrive The Atlantic citando consiglieri del presidente. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra in Ucraina. Donald Trump ha annunciato via social 3 giorni di tregua da oggi a lunedì in occasione delle celebrazioni a Mosca per la vittoria nella seconda guerra mondiale. Previsto uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino sia da Zelensky, che ha ordinato di non attaccare la parata in programma oggi sulla Piazza Rossa. La cerimonia sarà senza la tradizionale colonna di mezzi corazzati. Migliaia di fedeli per Papa Leone in visita pastorale a Pompei e a Napoli a un anno dall'elezione. L'inviata.
6: Napoli, città tra disuguaglianza e violenza, segnata da un divario sociale. Piazza del Plebiscito, Papa Leone, accolto dalla folla con cori da stadio, incontra la cittadinanza. Prevost conosce le ferite di una città che spesso cammina stanca e delusa, disoccupazione, carenza di strutture e servizi, presenza pervasiva della criminalità, sono realtà che assumono dimensioni preoccupanti.
7: La presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
6: A un anno dall'elezione, questa mattina ha celebrato messa a Pompei, in piazza San Bartolo Longo, la misericordia tocchi i cuori, plachi i rancori, gli odi fratricidi, illumini quanti hanno responsabilità di governo.
7: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.
6: Nella supplica alla Vergine di Pompei invoca pietà per l'Europa, per il mondo, perché pentito ritorni al suo cuore, affida a Maria l'umanità intera per un futuro di pace. Con Alessio Carenzetti, Pompei, Francesca Paltracca, GR1.
2: E i partiti politici si confrontano sulla situazione internazionale, in particolare sui rapporti tra Italia e Stati Uniti. Matteo Salvini a Venezia per stemperare le polemiche sulla Biennale.
8: Le voci della maggioranza orgogliose della postura tenuta dalla Premier nel colloquio con Rubio, conferma la centralità dell'Italia nei rapporti euroatlantici, ripetono da Fratelli d'Italia a Forza Italia, con Tajani pronto a riferire in Parlamento insieme a Crosetto mercoledì prossimo su ipotesi di missione navale a Hormuz. Mi fido di loro, assicura Salvini dalla Biennale di Venezia, sono qui per disinnescare le polemiche, bene buttafuoco, volgare invece l'atteggiamento dell'Europa, afferma.
9: Penso che l'arte non debba conoscere né censure, né bavaglio, né boicottaggio.
8: Per l'opposizione l'incontro con Rubio dimostra solo l'ininterrotta subalternità di Meloni a Trump, e purtroppo a pagare il conto sono gli italiani, commenta il PD, ma anche i 5 Stelle la pensano allo stesso modo. Alessandra Maiorino.
10: Ci sono 3 cose che Meloni, per difendere davvero l'Italia, dovrebbe chiedere a Trump: abbassare il prezzo del gas naturale americano, le spese militari NATO e togliere i dazi.
8: E il governo non faccia pressione sul Parlamento per il via libera alla missione a Hormuz, avvertono i pentastellati. Lati. Con Rubio tutta una farsa, l'accusa di Fratoianni Verdi Sinistra. Noemi Giunta, GR1.
2: In apertura di giornale abbiamo accennato all'evento di Confagricoltura in corso a Milano. Al centro gli effetti del caro energia e il futuro dell'agroalimentare sotto pressione per la crisi internazionale.
11: Con la chiusura dello stretto di Hormuz stiamo conoscendo la peggiore crisi alimentare degli ultimi 100 anni. È l'allarme lanciato da Confagricoltura, che chiede al governo e all'Europa di difendere un settore che è il primo dell'economia italiana, con un contributo al PIL di oltre 700 miliardi. Per garantire la sicurezza alimentare servono però risorse per abbassare i costi dell'energia, interventi che non possono essere solo a carico dei singoli stati, spiega il presidente Massimiliano Gianzanti, e poi si rivolge all'Europa.
12: Senza una rottura del patto di stabilità è evidente che costruiremo un'Unione Europea che sarà sempre di più un condominio. Tutti utilizziamo gli spazi comuni, ma alla prima difficoltà ci curiamo di ognuno dei nostri problemi.
11: Bisogna inoltre rivedere le tariffe dei fertilizzanti, ha continuato, ma anche tagliare la nuova tassazione sul carbonio che è entrata in vigore dal 1 gennaio. Intanto per l'Italia ci sono buone notizie sul fronte dell'approvvigionamento del gas. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha annunciato che per l'inverno i nostri stoccaggi del gas sono già al 90%. Gelsomina Testa, GR1.
2: Rai Radio 1, a mezzanotte, 10 minuti la cronaca con il caso Garlasco. Gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo a carico di Alberto Stasi. E dalla nuova inchiesta emergono altri elementi su Andrea Sempio.
13: Ancora un soliloquio in auto del maggio dell'anno scorso rafforza le accuse contro Andrea Sempio. Tra le intercettazioni trascritte dai carabinieri, Sempio commenta l'assenza di sangue sotto le scarpe di Alberto Stasi, dicendo: quando sono andato io, il sangue c'era. Altro episodio di aprile, nei giorni prima del delitto, Sempio diceva di aver visto i video intimi di lei e del fidanzato. Per i difensori stava commentando un podcast sul caso di Garlasco e in effetti così emerge anche nelle carte. Tra gli atti c'è anche la trascrizione di appunti dalle sue agende, sogni in cui si descrive violento e ancora le intercettazioni tra i genitori e il fratello di Chiara. Per i carabinieri ci sarebbe una commistione tra la loro versione e quella di Sempio. Dura la replica dei legali della famiglia Poggi. Accusano la procura di Pavia di averli intercettati per l'incredibile colpa di aver partecipato attivamente a un processo penale che si è concluso, ricordano, con la condanna irrevocabile di Stasi. E aggiungono: gli esiti di tale sorprendente attività sono stati diffusi impropriamente, in spregio a tutte le norme penali di riferimento. Milano, Laura Troia, GR1.
2: Ancora un femminicidio a Piacenza. Una 56enne di origine macedone è stata uccisa a coltellate in casa alla periferia della città. Il marito, suo connazionale, ha chiamato il 112 accusandosi del delitto. Poi è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Infine è stato rintracciato nella zona del cimitero. Poco prima del fermo, l'uomo avrebbe tentato il suicidio. In provincia di Belluno un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. In provincia di Belluno, appunto, l'incidente è avvenuto nel piazzale dell'azienda di famiglia. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Venezia, durante il corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano, scontri tra manifestanti e polizia. Picchiare gli agenti non porta a nulla, così il vice premier Salvini in città, come accennavamo, per incontrare Pietrangelo Buttafuoco, presidente della fondazione che organizza la rassegna.
14: From the river to the sea!
15: Come a Lido, durante la mostra del cinema, i centri sociali del Nord-Est si sono uniti a una platea internazionale per manifestare contro Israele e gridare Palestina libera. Questa volta nel mirino c'è il padiglione di Tel Aviv alla Biennale d'Arte, non quello in fase di ristrutturazione ai giardini, ma quello temporaneo inaugurato all'Arsenale. Lì si dirige il corteo, dove viene fermato dalla polizia in assetto antisommossa. Seguono 2 minuti di tensione, senza feriti. Sono pochi gli artisti e i curatori in prima linea, ma tanti gli addetti ai lavori che hanno deciso di scioperare.
16: Everything is shutting down.
15: Diversi padiglioni hanno chiuso, la gente ha cominciato ad accorrere qui, dice Mikala Ildikdal, artista danese. Ora è tutto vuoto, è un vero e proprio sciopero.
16: It's like a strike.
15: Sono 27, secondo gli organizzatori, i padiglioni che hanno aderito alla protesta, chiudendo almeno per qualche ora. Tra questi Regno Unito, Polonia, Spagna, Ecuador. Sempre più artisti mettono in discussione il principio fondativo della Biennale. Venezia, Nicola Accardo, GR1.
2: Roma, ribaltata la sentenza in appello per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic. Assolto l'imputato Raul Esteban Calderon, che invece era stato condannato in primo grado.
17: La pronuncia della sentenza da parte dei giudici della Corte d'Appello di Roma è un colpo di scena. Raul Esteban Calderon non è il killer di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolic, capoltrà della Lazio, narcotrafficante emergente, freddato nell'agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti. Un'assoluzione per non aver commesso il fatto che ha scatenato la rabbia dei familiari della vittima, il loro avvocato Tiziana Siano.
18: Una sentenza frutto di tutta una serie di errori.
17: Soddisfatto invece il legale di Calderon, Gian Domenico Cagliazza.
19: Eravamo certi della fondazione certezza delle nostre ragioni, non c'era nessuna prova.
17: Eppure Calderone in primo grado era stato condannato all'ergastolo, riconosciuto anche in altri processi come un killer professionista e spietato al soldo di Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, eredi del boss Michele Opazzo Senese. Ad inchiodarlo ci sarebbe stato un video delle telecamere della zona, le dichiarazioni della sua ex compagna Rina Bussone e poi le indagini sui mandanti ancora aperte, le faide per il controllo del traffico di cocaina a Roma, il tentativo di Diabolica, capo di una banda italo-albanese, di strappare le piazze di spaccio al clan Senese. Una ricostruzione ora annullata dalla Corte d'Appello. Calderon resterà comunque in carcere, dove sta scontando l'ergastolo per un altro omicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
20: 9 maggio, giornata in memoria delle vittime del terrorismo interno, internazionale e delle stragi. Mattinata è prevista in Senato una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di tutte le più alte cariche istituzionali. In questo giorno, nel 1978, fu ritrovato a Roma il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse, dopo essere stato rapito il 16 marzo precedente. Aerei. Dalla Commissione UE le linee guida sul prezzo dei biglietti anche in caso di rincari del carburante.
21: L'Unione Europea si prepara a entrare nella fase più delicata per il trasporto aereo. Il documento della Commissione di Bruxelles chiarisce alcune disposizioni già in vigore e come queste si applicano alla situazione attuale. Il prezzo pagato dal passeggero al momento dell'acquisto del biglietto è definitivo e non può essere modificato, neppure in presenza di aumenti del costo del carburante. In Italia il prezzo del jet fuel è stato soprattutto nella prima fase tensione in Medio Oriente molto fluttuante, ma momentaneamente non ci sono problemi, come conferma Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways.
22: L'80% del carburante ha prezzi già assicurati e questo ci permette di non annullare nessun tipo di volo. Non siamo andati ad incidere momentaneamente sul prezzo dei biglietti.
21: Nelle linee guida europee si chiarisce il comportamento nel caso di cancellazione del volo, in una situazione che viene definita eccezionale. Resta comunque garantita la riprotezione su altri voli, oppure, se non ci sono alternative, il rimborso del prezzo del biglietto. Per gli approvvigionamenti può anche essere usato il carburante statunitense. Lorenzo Opice, GR1.
20: Il tango dà alla testa, o meglio, i cervelli dei ballerini si sincronizzano durante l'esecuzione dei loro passi, lo dimostra uno studio americano.
23: 200 millesimi di secondo o anche meno è il tempo che impiega la ballerina a fare un passo indietro quando l'uomo fa un passo avanti, perché nel tango la regola è: l'uomo conduce, la donna esegue. Poi questione di intesa, più ce n'è meglio si balla. Gli scienziati dell'Università di Boulder nel Colorado hanno provato a misurarla, l'intesa. A 5 coppie di ballerini hanno applicato sensori di movimento alle caviglie e cuffie per l'elettroencefalogramma. È emerso che in ogni coppia i due cervelli si mettevano in sincrono, sintonizzati sulle stesse onde cerebrali. Un fenomeno chiamato sincronizzazione neurale, finora mai osservato nella danza. Nel tango si chiama connessione. È quel capirsi senza parlarsi che tanto affascina in questo ballo. Nella scienza può portare allo sviluppo di dispositivi atti a migliorare la coordinazione, per esempio in una squadra di basket o di calcio. Per i ballerini di tango, no, i dispositivi non servono, basta la musica. Donatella Gori, GR1.
20: Altro genere di musica, quella che caratterizzerà l'Eurovision Song Contest, secondo programma Rai più visto dopo il Festival di Sanremo. Si parte con le due semifinali il 12 e il 14 maggio su Rai 2. In gara per l'Italia Salda Vinci, vincitore all'Ariston e già qualificato di diritto per la finalissima di sabato 16 maggio in diretta su Rai 1. Saremo
24: io e te. Avrebbe potuto cantarla anche un po' in inglese, come consentito dal regolamento, ma Salda Vinci continua a sognare in italiano.
25: Sono un venditore ambulante di sentimenti. Potevo cambiare delle frasi in inglese, io non ho voluto assolutamente, perché io sono in italiano, quindi voglio rappresentare il mio paese così com'è, perché questa canzone è arrivata a successo così com'è. Quando gli italiani fanno gli italiani, quando siamo tutti uniti, abbiamo una forza incredibile.
24: A una settimana dalla finale, l'Italia è già protagonista di Euro Eurovision con 36 milioni di stream. Tormentone Social, cantata in 13 lingue diverse, Per sempre sì è la più ascoltata tra le canzoni in gara. In conduzione per l'Italia, come sempre, Gabriele Corsi e per la prima volta Elettra Lamborghini.
0: L'Eurovision è conosciuta come appunto gli europei della musica. Io sono assolutamente grata e anche quasi incredula.
24: Scenografia e coreografia ricreano i diversi momenti del giorno delle nozze, con i testimoni, l'arrivo della sposa e gli immancabili fuochi d'artificio sull'acuto finale. Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Giovanni De Palma e Gianni Tola. Ora la pagina sportiva, una buonanotte da Carmelo Lazzaro.
1: GR1 Sport.
3: In studio Giuseppe Bisantis, il calcio in apertura, c'è stato l'anticipo della 36esima giornata di Serie A e ci limitiamo solo al risultato dei marcatori. Il Torino ha battuto il Sassuolo per 2-1 in rimonta, tutti nella ripresa i gol, vantaggio di Torsved e poi Simeone Pedersen per il Torino. Ma il primo piano se lo prende la Serie B, perché dopo il Venezia è il Frosinone a salire in Serie A, decisivo il 5-0 al Mantova. Sentiamo il nostro inviato.
4: Bastava un punto al Frosinone per centrare la quarta promozione in Serie A della sua storia. È arrivata una goleada, 5-0 contro il Mantova. Festeggiano i tifosi, con invasione di campo al fischio finale, per un traguardo su cui in pochi avrebbero scommesso a inizio stagione. 15 i gol dell'algerino Gegemis, 15 gli assist del centrocampista Calò, per lui pure 10 gol. Un capolavoro firmato anche dall'allenatore toscano Massimiliano Alvini.
5: Una forte emozione. Personalmente penso che sia la chiusura di un percorso, 25 anni ininterrotti di allenatore, partendo dalla promozione, e quindi trovo una grande gioia stasera.
4: Frosinone secondo solo al Venezia, che ha battuto 2-0 il Palermo. Monza e Palermo vanno ai playoff, dove in semifinale affronteranno rispettivamente le vincenti di Modena Juve Stabia e Catanzaro Avellino. Retrocedono in Serie C Reggiana, Spezia e Pescara. Il playout salvezza sarà tra Sudtirol e Bari. Frosinone, Jacopo Barlotti, GR1.
3: Dunque questo è il quadro dell'ultima giornata di B, che come ovviamente di consueto avrà la coda con i playoff e playout. Voltiamo pagina, è iniziato il Giro d'Italia numero 109, ormai una consuetudine che le prime tappe si corrono all'estero, stavolta in Bulgaria. E la prima maglia rosa è un outsider, il francese Magnet. Sentiamo uno dei nostri inviati al seguito della Corsa Rosa.
7: Maglia rosa!
26: Il rosa e il nero. Il rosa è quello di Paul Magnet, che vince allo sprint la prima tappa del giro e indossa il primo simbolo del primato della corsa rosa, appunto, numero 109. Il nero è quello del mare, che ha accompagnato con la sua costa i 147 km della prima tappa, ma anche quello dell'umore del grande favorito, Jonathan Milan, che ha chiuso solo al quarto posto, senza la gamba dei giorni migliori. Sprint convulso, con caduta di gruppo, tanto che a giocarsi la vittoria sono stati una decina. E la spuntata, come detto, il giovane francese Magnet, per la gioia del suo direttore sportivo Davide Bramati.
27: Siamo venuti qui per far bene e penso che ci siamo riusciti. E la squadra ha fatto la perfezione cosa avevamo programmato negli ultimi due giorni, e complimenti a tutti i corridori.
26: Oggi ancora frazione in terra bulgara, ma ben più impegnativa. 221 km con arrivo a Veliko Tarnovo, tre gran premi della montagna, di cui uno a 10 km dal traguardo, frazione che occhieggia ai cacciatori di tappe, ma anche alla fuga. E da Burgas con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
3: E abbiamo lasciato in coda gli internazionali di tennis, perché la giornata del venerdì è finita sabato. Due incontri con due italiani terminati da pochissimo, e allora andiamo subito in diretta dal Foro Italico dal nostro inviato.
28: Sì, il Foro come uno stadio di calcio, più di 40.000 biglietti venduti in una sola giornata, il venerdì dei record assoluto nella storia degli internazionali. Grandi emozioni azzurre, hanno vinto poco fa Musetti e Darderi, e poi le vittorie di Arnaldi e di Super Elisabetta Cocciaretto. Musetti 6-4, 6-3 al francese Impesci Pericara, Darderi doppio 6-4 al tedesco Hanfmann. E dunque Italia con il vento in poppa, non si può dire lo stesso di Novak Djokovic, il KO di Novak contro il croato classe 2005 Prismic. L'ex re per la prima volta alla 19esima partecipazione viene eliminato all'esordio. super vittoria anche quella di Arnaldi, 6-4 al terzo contro Alex De Minora. Prossimo turno contro il baby fenomeno spagnolo Odar, e per la prima volta al terzo turno agli internazionali BNL d'Italia anche Elisabetta Cocciaretto, doppio 6-3 all'americana Emma Navarro, ora la Swiatek. E ricordiamo nel sabato tricolore il doppio esordio di Yannick Sinner e di Flavio Cobolli dal Foro Italico, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Emilio Mancuso, GR1.
3: E noi chiudiamo con il saluto del mondo del calcio, ma non solo, a Evaristo Beccalossi. Nella sua Brescia si sono tenuti i funerali alla presenza di diversi calciatori e dirigenti dell'Inter di oggi, ma anche tanti compagni e quindi calciatori del passato, oltre ai cantanti Enrico Ruggeri e Max Pezzali, al comico Paolo Rossi, il grande dolore di Spillo Altobelli, il gemello calcistico di Beccalossi, in Kuwait per lavoro non è riuscito a trovare un volo utile per l'Italia, mancando così al funerale del suo amico fraterno. Mezzanotte, 24 minuti, 40 secondi e tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio e una buona notte.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Mezzanotte 25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste per questo aggiornamento. Tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, coda per tratto chiuso. Tra Milano Est e il bivio A4 tangenziale nord di Milano verso Torino, la coda è per lavori. Sulla A13 Bologna-Padova, tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione di Padova, coda per tratto chiuso. A1 Milano-Napoli, piove tra Valdichiana e Fabro e tra Chiusi e Colleferro. Piove anche su un altro tratto autostradale, sulla 16 Napoli-Canosa, tra Lacedonia e il bivio A16 e A14 Bologna-Taranto. Ricordiamo a questo proposito che il limite di velocità in caso di pioggia, il limite di velocità massimo consentito in autostrada, scende a 110 km orari. Ora la A14, c'è un incidente tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona, sulla A1 Milano-Napoli tra bivio A1 A3 e bivio A1 Sud, diramazione Capodichino-Ramodì verso Roma, il traffico è rallentato per lavori. Anche sulla A3, tra l'allacciamento A1 e A3, per chi da Salerno va verso Roma e da Napoli va verso Roma, la coda è per lavori. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
1: La nota del giorno dopo.
10: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro, alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di sms WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Apriamo la porta in questa nostra anteprima a Musicultura. Per ricordarvi che nel mese di giugno ritorneremo ad ascoltare, magari anche dal vivo, i finalisti che diventeranno nel frattempo 8 vincitori che si esibiranno nella terza settimana di giugno all'Arena Sferisterio di Macerata per la 37esima edizione di Musicultura, e come sapete ci vede coinvolti in quanto radio ufficiale. Tutto questo lo racconteremo giorno dopo giorno e racconteremo anche di chi poi si vedrà assegnare, come succede ogni anno, il premio come miglior atto artistico e anche cantautorale dell'anno secondo il pubblico che sarà all'Arena Sferisterio di Macerata ad ascoltare la musica e a valutare liberamente quello che che c'è di fronte appunto agli loro occhi e alle loro orecchie. Oggi però ospitiamo un paio di questi finalisti. Partiamo da Pesaro con Perdita di Tempo, che è firmata da un cantautore e cantastorie che ha un carattere sfuggente anche nelle canzoni che imbastisce, Mazzoli. Anche se il mondo è...

perdita di tempo, Mazzoli da Ipotici Bologna a Pietro sceglie Mazzoli come un'identità artistica per dare una nuova forma.

0: amore.
1: Se non dovessi più tornare, Giulia Trovò da Treviso inizia a suonare la chitarra a 8 anni, a 17 studia o comincia a studiare il canto, il suo primo brano addirittura di quando è quindicenne, e dopodiché è un continuo affinare la propria scrittura fino a un primo album che si chiama Agape. È un momento in cui la musica diventa importante nella sua vita, questa. Noi abbiamo condiviso questo pezzo, abbiamo sentito due dei 16 finalisti di Musicultura, diventeranno 8 che si esibiranno poi a Macerata, Arena Sferisterio, la terza settimana di giugno, ma ne riparleremo ancora. Oggi ci prendiamo anche il respiro per raccontare un po' di canzoni che in questo fine settimana sono arrivate nelle radio e anche in generale nelle piattaforme, che riannodano un po' le fila della storia della musica. Beh, intanto partiamo da una band che sta per arrivare il 25 giugno a Milano, headliner degli High Days, una band che è stata ed è ancora importante in bilico tra il pop e qualcosa che ha anche il sapore del punk. Comunque la pensiate, il singolo che condividiamo si chiama Heroin, li stiamo aspettando il 25 giugno a Milano, e soprattutto il loro modo di raccontare direttamente

niente, con una canzone sicuramente pop, in questo caso un desiderio, un amore totale, è legato alla storia appunto di questo monosillabo, che vuol dire tantissimo per chi lo ascolta, anche per noi è un'inclinazione, un modo di pensare le canzoni. Li ascolteremo 10 anni dopo dal loro ultimo concerto a Milano, in Maroon 5, e questa è Heroin.

Heroin, i Maroon 5, e se vogliamo andare più in profondità nella storia della musica, è stato annunciato 2 giorni fa e oggi è arrivato in radio e nelle piattaforme un altro frammento del disco che il 29 maggio vedrà tornare Paul McCartney a un album di proprietà. Nel frattempo abbiamo visto su una piattaforma celeberrima un documentario che è anche un libro dedicato ai Wings, e in attesa che l'album possa essere attraversato dall'inizio alla fine, The Boys of Dungeon Lane, un album che ha anticipato lo stesso McCartney, è legato a doppio filo ancora una volta ai ricordi insieme a John e al suo percorso di musicista, ma anche di ragazzo che cresce con la musica in, non dico periferia, perché Liverpool non è di per sé una periferia, però lontano dal grande centro musicale che è Londra. Siamo partiti ascoltando Days We Left Behind qualche settimana fa, accolta con un buon entusiasmo da parte dei fan. Adesso arriviamo a Home to Us, il primo duetto in assoluto, per quello che ricorda il sottoscritto, ma credo anche gli storici dei Beatles, tra Paul e Ringo Starr. È una canzone che ruota attorno a una linea di chitarra e di batteria. La batteria è quella di Ringo, che riesce ancora una volta a essere riconoscibile, personale, ed è anche l'unica canzone di The Boys of Dungeon Lane che vede appunto Ringo alla batteria. Paul, come è successo all'inizio della sua carriera solista nell'album McCartney, suona praticamente tutti gli strumenti in questo album, a eccezione della batteria in questo caso, e ancora una volta c'è il legame con la memoria, con la casa e anche con un orizzonte cittadino. Ecco, è il racconto di un'amicizia attraverso le canzoni ed è semplicemente un altro frammento del nuovo disco di Paul McCartney. Home to Us è il suo titolo.

un brano dove si riannodano i fili di una relazione, on to us, che non si sono mai del resto completamente allentati. Partecipano in questo brano la voce di Chrissy Hynde e di Charlene Spiteri, insieme Paul e Ringo attraversano questa canzone. La batteria, lo dicevamo prima, di Ringo Starr è sempre molto riconoscibile. The Boys of Dungeon Lane esce il 29 maggio ed è un tributo anche a quel periodo della vita di tutti noi, l'adolescenza, l'inizio della giovinezza, in cui cominciamo a mettere a fuoco un po' quello che potremmo essere una volta per tutte. È un periodo terribile, immenso per molti di quelli che credo ci stanno ascoltando, e anche per il sottoscritto. E a proposito di questo, vorrei ritornare a consigliare un libro di cui abbiamo parlato a lungo in una delle scorse puntate, che ritrovate sui nostri podcast, su Rai Play Sound, Una storia d'amore in musica, John più Paul, un libro pubblicato in Italia per UTET, firmato da Ian Leslie, che attraversa la storia artistica e anche sentimentale di questi due grandi personaggi, John Lennon e Paul McCartney, una relazione che va avanti attraverso anche i decenni, anche dopo la fine dei Beatles e dopo gli innumerevoli litigi che caratterizzano la fine di quella band. Più che innumerevoli, sarebbe meglio dire l'allontanamento un po' perentorio tra John e Paul e tutto quello che ne consegue. Paul che viene un po' isolato dagli altri tre, perché comunque John, George e Ringo continueranno a frequentarsi e a collaborare gli uni con gli altri, ma poi anche Paul riallaccerà le sue relazioni con tutti. Con John non andrà così bene. Nel 1980 la sua morte segnerà un capitolo irreversibile di questa storia anche sentimentale. Tutto questo viene affrontato da Ian Leslie con grande competenza, non solo nell'analisi delle canzoni, ma anche nel raccontare una storia che per certi versi è commovente e che riguarda anche proprio la fine dell'adolescenza, l'inizio di una vita adulta piena di soddisfazioni ma anche di disperazioni annesse. Ringo Starr nel frattempo, tanto per sottolineare il momento creativo per gli ultimi due Beatles, ahimè, sopravvissuti, ha pubblicato il suo secondo album da solista insieme a T-Bone Burnett. E se all'inizio del 2025 la prima di queste collaborazioni, Look Up, aveva il sapore del country, questo secondo disco è ancora più vasto e, secondo chi vi parla, è anche meglio riuscito. Si tratta in assoluto del migliore di uno dei due o tre migliori dischi di Ringo Starr nella sua carriera da solista. Ne prendiamo un frammento, It's Been Too Long, da Long Long Road. Lui è Ringo Starr, T-Bone Burnett produce e molti amici, per citare di nuovo i Beatles, danno una grandissima mano.

Il seguito di Look Up è un disco applaudito, uscito a gennaio 2025, si chiama Long Long Road, e in particolare questo pezzo It's Been Too Long tiene un po' le fila, il singolo di un disco che vi consiglio di attraversare tutto. Ci sono grandi collaborazioni, per esempio con Sheryl Crow, con St. Vincent, con Billy Strings, ma c'è anche la forza della batteria di Ringo Starr, che non è una forza di un virtuoso, ma è la forza di uno che è riuscito a farsi riconoscere, a tenere il ritmo in una band che poteva anche essere abbastanza scompaginata. Ringo Starr c'è sempre stato, con una precisione, secondo chi vi parla, impeccabile. Lo dimostrano anche i concerti dal vivo frastornanti, sommersi dalle urla dei fan, e che chiaramente rimangono forse nel cuore ma anche nelle orecchie assordate di chi c'era. Sta di fatto che questo disco è una bella testimonianza di vitalità, e non è l'unico a essere vitale ovviamente Ringo, perché tra i singoli che questa settimana vedono la luce ce n'è uno firmato niente meno che dai Rolling Stones. Sì, perché la notizia la sapete sicuramente, forse anche meglio di me. Il 10 luglio arriva un nuovo album firmato dai Rolling Stones, Foreign Tongues. Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood sono in pista, hanno partecipato all'evento di lancio a New York, e il singolo che racconta questo album, di cui siamo, possiamo dirlo, in fremente attesa, sarà più blues, più rock, sarà un po' più pop. Forse un'indicazione ce la dà proprio il brano che stiamo per ascoltare, In the Stars. Più di tante parole, è la musica la protagonista della storia anche dei Rolling Stones.

raccontando quella che è la storia del rock più sporco. Viene sempre in mente un gruppo che sta non alla base della storia, per esempio, dei Rolling Stones, ma alla base di un certo modo punk di attraversare la musica. E quindi, per darci la buonanotte, vi proponiamo un brano tratto dall'esordio The Velvet Underground. Perché scegliamo questo brano? Intanto perché oggi è il compleanno di John Cale, che nel Velvet Underground porta la sua preparazione, diciamo, sulla musica analitica, sulla nota tenuta a lungo. John Davis Cale è un compositore, un polistrumentista, un produttore discografico gallese che incontra quel personaggio davvero indefinibile che è Lou Reed. I Velvet Underground sono anche la storia di questa relazione tra i due, una relazione tutt'altro che pacata. John Cale poi produrrà dischi, ne farà altri, lavorerà con Nico, che è una delle convitate nel primo album dei Velvet Underground. E per ricordare anche John Cale, che è ancora tra noi, e Lou Reed, che purtroppo non c'è più, scegliamo un brano firmato da Lou Reed, ma in cui l'idea ossessionata della musica fa il suo lavoro. Si chiama Waiting for the Man, un incontro tutt'altro che rassicurante, ed è una canzone capitale dell'esordio dei Velvet Underground.

0: a Waiting for the Man, l'attesa spasmodica ossessiva dello spacciatore che non libererà il protagonista dai suoi incubi. È un modo per darvi comunque la buonanotte e lasciare la linea al GR. Poi arriva Stereonotte, la Giovignola a tutti, una radiosa nottata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
3: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
2: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Francesco Pensosi, in primo piano il bilaterale a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Segretario di Stato americano Marco Rubio, un bilaterale definito franco dalla Premier affermando che ognuno fa i suoi interessi. E ripartendo da Roma, il capo della diplomazia statunitense ha dichiarato che si aspetta una risposta a breve da Teheran sulla trattativa per il cessate il fuoco e ha commentato le crisi internazionali con i giornalisti americani al suo seguito e sugli attacchi incrociati USA-Iran, Trump parla solo di scaramucce. La guerra in Ucraina, Donald Trump ha annunciato via social 3 giorni di tregua da oggi a lunedì in occasione delle celebrazioni a Mosca per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. È previsto uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino sia da Zelensky, che ha ordinato di non attaccare la parata in programma oggi sulla Piazza Rossa. La cerimonia sarà senza la tradizionale colonna di mezzi corazzati. E veniamo alla cronaca, ancora un femminicidio a Piacenza, un 56enne di origine macedone è stato ucciso a coltellate in casa alla periferia della città. Il marito, suo connazionale, ha chiamato il 112 accusandosi del delitto, poi è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, infine è stato rintracciato nella zona del cimitero. Poco prima del fermo l'uomo avrebbe tentato il suicidio. E un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre in provincia di Belluno. L'incidente è avvenuto nel piazzale dell'azienda di famiglia. Ancora da chiarire la dinamica. E veniamo invece al 9 maggio, la giornata in memoria delle vittime del terrorismo interno internazionale delle stragi. In mattinata è prevista in Senato una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di tutte le più alte cariche istituzionali. E verso l'Eurovision, presentata la 70ª edizione, si parte con le 2 semifinali il 12 e 14 maggio su Radio 2. In gara per l'Italia Sal Da Vinci, vincitore all'Harrison e già qualificato di diritto per la finalissima di sabato 16 maggio in diretta su Rai 1. Chiudiamo con il calcio. Nell'anticipo della 30ª giornata, il Torino batte il Sassuolo 2-1, oggi Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. Il Frosinone torna in Serie A, retrocedono in C Reggiana, Spezia e Pescara. Giro d'Italia, prima maglia rosa al francese Paul Meunier, internazionale di tennis. Djokovic subito eliminato, oggi scende in campo Jannik. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio a Stereo Notte con Duccio Pasqua.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Pasqua, questa è Stereo Notte con me Leonardo Patanè in regia, Tommaso Margiotta in console e naturalmente voi se volete al 335-699-2949 con i vostri messaggi WhatsApp, SMS. In questa puntata del 9 maggio andiamo ad affrontare un tema necessario in questo 2026, e cioè la celebrazione di quello che sarebbe stato il centenario della nascita di due giganti del jazz, ma insomma di due giganti della musica in generale, perché poi hanno fatto cose così belle e importanti da entrare nella musica di chiunque ami ascoltare qualcosa e di chiunque ami farla, prendendo spunto poi da quello che hanno fatto loro. Siccome ci vuole una persona molto esperta e che conosca bene la storia di questi due giganti, che sono Miles Davis e John Coltrane, io ho chiesto di tornare a Stereo Notte al professor Vincenzo Martorella. Buonanotte Vincenzo.
1: Buonanotte Duccio, buonanotte a tutti.
0: Docente di storia del jazz al Conservatorio di Perugia, quindi
1: sì,
0: chi meglio di te?
1: Chi meglio di me? No, tanta gente meglio di me, però noi ce la mettiamo tutta.
0: Ce la mettiamo tutta. E anche di storia della popular music.
1: Alla St. Louis Music College a Roma.
0: Perfetto, certo. Quindi preparatissimo.
1: Abbastanza.
0: Sì. E abbiamo messo insieme una scaletta che sì, parte ovviamente dalla musica di Miles Davis e di John Coltrane, ma va...
1: Esatto, prende delle direzioni anche inaspettate. Il periodo che tratteremo va dal 55, che è l'anno in cui Miles Davis e John Coltrane cominciano a collaborare insieme, fino evidentemente al 67, che è l'anno della morte di John Coltrane. Vedremo i brani più, come ahimè si suol dire, iconici, incisi dai due.
0: Forse ti lascio solo in studio dopo aver detto
1: esatto, grazie. Sì. Però li ascolteremo sia nelle versioni di Miles Davis e di John Coltrane, ma anche nelle versioni che tanti altri artisti di vari generi hanno deciso di interpretare al loro modo. Quindi sarà un incrocio tra la contemporaneità e Miles Davis e John Coltrane.
0: E intanto salutiamo i primi che ci scrivono, che sono Antonio da Potenza, che ormai hai imparato a conoscere.
1: Assolutamente
0: Vincenzo,
1: sì, ciao Antonio.
0: C'è sempre Danilo che ci saluta sempre con il Barbagianni Teseo e stanotte anche con il gattino Giorgio.
1: Bellissimo,
0: aumentano.
1: Bellissimo.
0: E poi salutiamo anche Renato, il nostro amico panettiere che lavora tra le Dolomiti e ci ascolta da lì, e mentre fa il suo lavoro ascolta Stereo Notte. E apriamo musicalmente con un artista che si chiama Michael Meglio, di cui ho parlato anche la settimana scorsa. C'era Dario Cecchini dei Funkoff,
1: yes,
0: ospite, ed è chiaramente uno degli artisti più interessanti di questa nuova generazione, cantante pazzesco.
1: Assolutamente, cantante pazzesco, ma anche, oserei dire, compositore di una musica che un po' si slega dagli schemi consueti. È un virtuoso, è un pupillo di Herbie Hancock, è un pupillo di Wayne Shorter.
0: È stato in tour con Herbie Hancock
1: perché ha fatto il Thelonious Monk Institute, ed è un virtuoso, ma anche, come dire, uno dei prodotti nuovi del jazz. Cioè, la sua è una versione

0: Una del jazz molto rinnovata, molto, molto fresca, e tra l'altro sentiremo anche altri musicisti che hanno questo rapporto col jazz, cioè non la tradizione ma il fuoco.
1: Mm-hmm. E ascoltiamo un brano che si intitola Four.
0: Four, brano di Miles Davis, anche se l'attribuzione secondo alcuni è discutibile. Il brano fu inciso nel 1956 dal primo grande quintetto di Miles. E direi di ascoltarlo, poi ne parliamo.
1: Nella versione di Michael Mayo.
0: Esatto.
1: Questa è Four.

0: Con Michael Meglio abbiamo cominciato questa puntata di Stereo Notte, la sua versione di Four. Nel frattempo arrivano tanti messaggi, tra i primi anche Alessandra da Napoli che dice: che bello, ma sai che questa cosa del centenario di Coltrane la stavo per scrivere la volta scorsa? In effetti è nato il 23 settembre, visto che cita la data Alessandra da Napoli. Diciamo anche che Miles invece era nato il 26 maggio, quindi
1: esatto,
0: siamo...
1: il centenario è tra pochi giorni.
0: Sì, siamo proprio vicini. Salutiamo anche Graziano che ti saluta. Buonasera prof, dice.
1: Buonasera Graziano.
0: E dice che stasera corona il suo pattugliamento a Chioggia, nell'underground di Chioggia, con raffinatezza di Coltrane e Davis. Sono un uomo fortunato, dice. Beh,
1: bello.
0: Vero?
1: Quindi.
0: Bello,
1: fantastico.
0: Salutiamo anche Luca che ci scrive da Taranto e insomma via, continuiamo questa storia, entriamo più a fondo nel mondo di questi due giganti del jazz che stasera ascoltiamo appunto tramite la sensibilità di altri artisti.
1: Sì, e tramite non solo, la sensibilità non solo di altri artisti, ma sentiremo anche loro. Ora, perché questo strano, questa strana divisione?

0: visione temporale 55-67, intanto perché Miles Davis e John Coltrane cominciano a suonare insieme, e lo faranno per 5 anni, dal 1955 al 1960. Il loro sarà un rapporto di grande amore, ma anche di grandi tensioni. Quindi la musica che loro fanno insieme è raccolta in realtà in un pugno di dischi, è incisa in un album che si chiama Working with the Miles Davis Quintet. Uh-huh. E il brano che sentiremo adesso invece è nell'album Relaxing with the Miles Davis Quintet ed è un vecchio standard meraviglioso che si chiama It Could Happen to You, del quale tu ci potresti dire delle cose.
1: Ma no, io vi posso dire che è uno standard ovviamente popolarissimo. La musica di Jimmy Van Heusen,
0: yes,
1: se posso pronunciarlo così,
0: devi.
1: Il testo di Johnny Burke risale al 1943, poi ovviamente Miles l'ha fatta sua, ma è una di quelle grandi canzoni scritte per le commedie musicali.
0: Esattamente, per Broadway, e quindi fa parte di questo enorme giacimento di meraviglie che è l'American Songbook,
1: chiamato in gergo. E la sentiamo nella interpretazione di Diana Krall,
0: della bellissima e bravissima Diana Krall, che nel 2006 incide un album che si chiama From This Moment, che è un album che è dedicato in gran parte a questi standards, e lo fa con la Clayton Hamilton Jazz Orchestra.
1: La vogliamo presentare tutta? No, ascoltiamo.
0: No,
1: l'ascoltiamo.
0: Sì.
1: E Could Happen to You, insomma, avete capito, tutto materiale del repertorio di Davis e Coltrane, in questo caso nella versione di Diana Krall, con questa bellissima introduzione.

0: potrebbe capitare a te, dice Diana Kroll.
1: Certo. E potrebbe capitare anche a due musicisti apparentemente molto lontani, molto diversi, come Miles Davis e John Coltrane, a un certo punto di incontrarsi.
0: Sì.
1: Ora, le possibilità che due come loro si incontrassero erano davvero poche, nel senso che nel 55 Miles Davis, che veniva da 4 anni che lui stesso definì un circo degli orrori durato 4 anni perché doveva liberarsi dalla dipendenza dalle droghe, aveva suonato poco, però era comunque Miles Davis, cioè il più importante tra i musicisti di jazz
0: già allora, da giovanissimo,
1: già
0: ancora
1: dal 45, quando aveva 19 anni. John Coltrane nel 55, quando entra nel quintetto di Miles Davis, lo so che non ci crederete, ma era quasi un totale sconosciuto, cioè non aveva dischi a suo nome, viene ascoltato in un provino da Miles, il quale ovviamente intuisce che lì c'era la potenzialità, ma poi lui voleva Sonny Rollins, Miles voleva Sonny Rollins, Sonny Rollins però era indisponibile perché anche lui alle prese con la disintossicazione eccetera. John Coltrane era uno
0: tutta gente tranquilla
1: anche Philly Joe aveva questo problema eccetera eccetera. John Coltrane, racconta Miles Davis nell'autobiografia, essendo un secchione, cioè era uno che studiava, aveva una disciplina e un'etica del lavoro incredibili, sapeva tutti i pezzi che avrebbero dovuto suonare, quindi Miles dice fu una scelta di comodo. In realtà Miles capì che Coltrane di lì a poco sarebbe esploso e sarebbe diventato uno dei più grandi musicisti della storia della musica, non del jazz.
0: Nonostante poi una storia brevissima, ahimè.
1: Ai noi sì,
0: una
1: perché,
0: vita brevissima.
1: Sì, la sua carriera comincia nel 55 e finisce nel 67, l'anno in cui John Coltrane muore per un tumore.
0: Che meraviglia, adoro le spazzole, ci dice Alessandra da Napoli. Ce n'erano
1: e Jeff Hamilton, che è il batterista, è uno specialista delle spazzole.
0: No, per chi non lo sapesse, le spazzole sono un particolare tipo di bacchetta per la batteria che dà quel suono.
1: È fatta da fil di ferro, da sottilissimi fili di metallo che producono un suono molto più soft, molto meno, come dire, di impatto, e quindi hanno un suono molto elegante, silenzioso.
0: Comunque,
1: e si usano nelle ballad.
0: Graziano dice Diana Kroll ha un vocione, credevo fosse Frank Sinatra. Questo ci regalano queste perle i nostri ascoltatori.
1: È un contralto però con grande eleganza, molto elegante, e anche tante sfumature nella voce.
0: Adesso tiriamo in ballo uno dei forse lo standard per eccellenza, o comunque uno di quelli che stanno nella top 5 dei grandi standard, e peraltro interpretato da due pesi massimi anche in questo caso.
1: Sì, dunque lo standard è My Funny Valentine, che è un brano scritto da Rodgers and Hart, che sono due tra i più importanti autori di canzoni, appunto, dell'American Songbook. È un brano che Miles Davis ha reso suo in qualche modo, con un paio di interpretazioni celeberrime, però anche Chet Baker ha legato molto della sua espressività a questo brano. Noi lo ascoltiamo da Herbie Hancock, che ha suonato con Miles Davis nel secondo quintetto, e da un musicista che non ci si aspetterebbe misurarsi con queste cose, che è Sting.
0: Ma in realtà sappiamo che lui ama moltissimo il jazz,
1: certo.
0: E credo che ci sia stato anche un avvicinamento con Miles a un certo punto, cioè credo abbia fatto un tentativo Sting per Dream of the Blue Turtles di avvicinare Miles,
1: si dice questa cosa, però io non ne sarei così sicuro.
0: Ce l'ascoltiamo, My Funny Valentine, la voce è quella di Sting, c'è il pianoforte di Herbie Hancock.
1: Bella coppia,
0: niente male, sì.

0: My Funny Valentine, la versione di Sting accompagnato da Herbie Hancock, ma non solo.
1: Solo c'era Steve Jordan alla batteria e John Patitucci al contrabbasso, uno dei più fenomenali contrabbassisti degli ultimi 50 anni. Ora, aspetta, scusa Tuccio,
0: sì,
1: per completare le informazioni,
0: dimmi.
1: Dobbiamo dire che questo brano, quello originale di Miles Davis, è stato inciso il 26 ottobre e, come vi dicevo, sta nell'album Relaxing con il Miles Davis
0: quintetto di Miles Davis.
1: La storia sai qual è?
0: No.
1: E te la racconto in breve.
0: La storia del perché si rilassano?
1: No, la storia del perché loro in 6 ore devono incidere 4 long playing.
0: Ma
1: qua in 6 ore.
0: Perché?
1: Perché nel 55 Miles Davis strappa un contratto con la Columbia.
0: Sì.
1: Che era la cosa che voleva più di ogni altra. Perché? Perché la Columbia era un'etichetta importante che distribuiva in tutti gli Stati Uniti. Le piccole etichette che noi amiamo, la Blue Note, la Savoy, eccetera, avevano la distribuzione, la Prestige, appunto.

0: cioè minuscole. Allora si accorgono che Miles Davis con la Prestige ha un contratto ancora in corso e deve alla Prestige 4 album.
1: Quindi
0: quattro. Allora che cosa fanno? I due producer raggiungono questo accordo, cioè lui potrà registrare sia per la Columbia che per l'altra, però la Columbia farà uscire i dischi per la Columbia solo dopo che saranno usciti i quattro dischi per il Prestige, che vengono incisi in due sessioni da 3 ore l'una, il 26 ottobre e l'11 maggio del 56, in 6 ore 4 dischi.
1: Ma è fantastico.
0: È fantastico.
1: E quindi escono anche in tempi brevi, immagino.
0: Escono in tempi brevi.
1: In modo
0: sì.
1: Che poi la Columbia possa...
0: Dal 57 comincia a pubblicare, esatto.
1: Fantastico, fantastico. Senti, nel frattempo qui c'è Graziano che dice Sting, però i legami col jazz l'ha sempre avuti, è stato a Umbria Jazz, cioè ci sarà credo
0: e ci sarà anche
1: nuovo...
0: quest'estate, sì. Esatto.
1: E poi dice che è un disco in cui Sting lavora con Jacques Morellenbaum e dice qualcosa che non dovrebbe mancare a nessun discofilo. Diana Kroll Divina ci dice Laura di Roma. Sei d'accordo?
0: Beh, siamo d'accordo, anche se ha il vocione alla Frenzy
1: certo. E Angela da Roma dice questi capolavori e quegli anni mi ricordano il periodo d'oro del cinema hollywoodiano, cito solo Hitchcock e Billy Wilder.
0: Esattamente. Esattamente.
1: Ora andiamo ad ascoltare un'altra voce giovane.
0: Un'altra voce giovane? Beh, giovane
1: no,
0: non è...
1: Avevo saltato. No, non
0: allora, Mark Winkler.
1: No, è uno che ne ha scritti. Ha scritto
0: sì,
1: per chiunque.
0: Ha scritto per chiunque. Allora, lui è di Los Angeles, non è famosissimo, però secondo me, anzi secondo noi, ha un timbro molto particolare e soprattutto quello che ci ha convinto a inserire If I Were a Bell, che è una delle canzoni più famose tratte da Bulli e Pupe,
1: sì.
0: È l'arrangiamento che è veramente molto molto molto attento, molto innovativo anche se vogliamo, e lui ha una voce molto calda e moderna.
1: Sì, lui di fatto è più conosciuto come autore di commedie, credo, insomma.
0: Yes, però ha comunque una ventina di dischi
1: certo,
0: sul groppone.
1: Così. If I Were a Bell, intanto vi dico al volo che ha scritto per Liza Minnelli, per dire,
0: esatto.
1: Diane Reeves, sì, cioè così, questo signore che si chiama Mark Winkler, questo è un disco di una ventina d'anni fa, e appunto è la sua versione di If I Were a Bell, Mark Winkler.

0: c'è Graziano che già si è appuntato il nome di Mark Winkler.
1: Di Mark Winkler, vedi,
0: gli è piaciuto
1: facciamo
0: molto.
1: Proselitismo.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché in effetti in Italia lo conosciamo in pochi.
0: Beh, sì, certo. Sì, sì. Sei qui apposta per far, certo, conoscere,
1: far conoscere
0: nomi.
1: Mark Winkler, esatto. Il finale era molto bello, visto con quelle voci che si rincorrono.
0: Sì, sì, sì. Molto bello. Bello.
1: Molto bello.
0: Insomma, in questa Stereonotte raccontiamo un po', cioè prendiamo spunto in realtà dal centenario di due giganti, Miles Davis e John Coltrane, per raccontare quanto la loro musica sia finita nella musica di artisti di tutto il mondo, di provenienze più disparate e di epoche più disparate. E siamo partiti da un giovanissimo Michael Mayo, abbiamo ascoltato un po' di giganti del pop e del jazz come Sting, Diana Krall, e adesso però arriviamo proprio ad ascoltare Miles. Che ne dici?
1: Esattamente, ascoltiamo Miles. E tra l'altro volevo spiegarvi, lo so, sono professore e faccio questo di lavoro,
0: certo,
1: però
0: certo.
1: Cioè, volevo raccontarvi, non spiegarvi, come, perché loro riuscirono a fare
0: quattro album dischi in sei ore. Sì.
1: Riuscirono a farlo semplicemente perché dal settembre del 55 fino a ottobre del 56 loro stettero per 11 mesi in tour.
0: Quindi erano affiatatissimi.
1: Quindi erano affiatatissimi e, come dire, provavano tutte le sere perché suonavano in pubblico, e questo fece sì che queste registrazioni furono molto molto molto veloci e molto molto molto belle. Si racconta che Rudy Van Gelder, che era il proprietario dello studio, che in realtà era la casa dei genitori, avesse abbassato le luci e questi andavano come dei treni, come se tutto buono alla prima.
0: Avviato le registrazioni
1: e poi se n'è andato a mangiare una pizza.
0: Certo, e si è trovato con quattro dischi fenomenali. Beato lui, fosse sempre così,
1: Certo, sarebbe bellissimo.
0: Quindi uno di questi è Relaxing with Miles Davis Quintet.
1: Sono Relaxing, Working, Cooking e Steaming.
0: Diciamo che sui titoli non hanno perso tempo.
1: Non hanno perso
0: su quello.
1: Sì, è stata una scelta.
0: Cooking perché lui era andato a cena a mangiare la pizza.
1: Alla pizza.
0: Tutto torna, perfetto. Tutto torna. Ma torniamo seri, forse, altrimenti come sempre prendiamo le derive preoccupanti. E ci ascoltiamo Miles?
1: Ci ascoltiamo il... primo grande quintetto di Miles. Si chiama proprio il primo grande quintetto di Miles perché poi Miles nel 64 ne fonda un altro che sarà il secondo grande quintetto di Miles. Gli storici del jazz hanno fantasia da vendere.
0: Sì, sì, sì.
1: Il primo grande quintetto di Miles era formato da Miles Davis, John Coltrane e una ritmica di Philadelphia, Philly Joe Jones alla batteria, Red Garland al pianoforte e un giovanissimo, aveva 20 anni scarsi, Paul Chambers al contrabbasso.
0: Che quintetto stellare.
1: Stellare.
0: Potrei scrivere un libro, I could write a book, e si chiama così questo brano che andiamo ad ascoltare. E allora adesso arriva davvero il sound e la voce della tromba di Miles Davis e di questi musicisti incredibili.

0: la voce inconfondibile di Miles Davis,
1: Davis e di John Coltrane, di una sezione ritmica spaziale.
0: Anche il solo di Red Garland, bellissimo,
1: meraviglioso,
0: bellissimo. Meraviglioso.
1: Non c'è una nota in più e una nota in meno,
0: vero, anche perché non avevano tempo di mettere le note in più. I Could Write a Book, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, da Relaxing with the Miles Davis Quintet. A proposito di libri che si potrebbero scrivere, uno l'ha scritto John Mignola, che abbiamo ascoltato fino a poco fa alla nota del giorno dopo. Esce adesso, verrà presentato al Salone del Libro di Torino tra qualche giorno, e si intitola Esercizi di Metamorfosi, le molte vite musicali di Miles Davis, edito da Rai Libri, quindi giochiamo decisamente in casa. E quindi chi è curioso di scoprire, insomma, di queste metamorfosi, del fatto che Miles Davis davvero è uno che non si è mai seduto e si è sempre reinventato, questo è certo.
1: Sì, si è sempre reinventato. Lui aveva come obiettivo quello di cambiare sempre, cioè una delle differenze più sensibili tra i due, soprattutto quando hanno smesso di suonare insieme, è che Coltrane è andato sempre più in profondità nella stessa

0: musica, mentre Miles ha cambiato musica e gruppi ogni 2 o 3 anni, aveva sempre bisogno di qualcosa di nuovo.
1: Ok, un po' come Sinner e Alcaraz, insomma.
0: Certo, uguali.
1: grazie. Allora, passiamo un attimo in Italia, perché c'è la Divina. Non dico nulla.
0: Potrebbe anche essere la Callas.
1: Certo.
0: Allora, il prossimo standardone è Stella by Starlight.
1: Sì.
0: Allora, il precedente veniva da Paul Joy, che era un musical sempre di Rodgers e Hart. Stella by Starlight, composto da Victor Young, era la colonna sonora del film La casa sulla scogliera. Quindi io deduco, siccome di questo brano ne esistono millanta versioni, ma veramente millanta versioni, abbiamo deciso di invece dare una visibilità a una cantante eccezionale.
1: Che ne ha bisogno.
0: Sì, perché non la si vede da un pezzo.
1: Esatto.
0: Dillo tu.
1: Mina,
0: e chi poteva essere se non Mina?
1: Sì, ma chiaramente Mina da un disco che si intitola Mina, peraltro, semplicemente, e va detto, è importante dirlo, che c'è Augusto Martelli con la sua orchestra.
0: Esatto.
1: Perché
0: è un disco del 1963 e che è quasi, cioè direi, totalmente dedicato agli standards, però anche quelli italiani, perché c'è un E se domani, che come cantava Mina non lo cantava nessuno.
1: E Mina canta meravigliosamente anche Stella by Starlight. Ce l'ascoltiamo, e ascoltiamoci anche un po' l'intro bellissima di Augusto Martelli e della sua orchestra.

0: E questa è Mina con la sua versione di Stella by Starlight, bellissima.
1: Bellissima, poi un suono modernissimo per essere un brano di 62 anni fa. Però Martelli è uno che sapeva come si mettono insieme i vari timbri degli strumenti. Grande arrangiatore.
0: Direi proprio di sì. C'è il nostro Danilo che intanto è incuriosito dal libro di John Vignola e poi dice: però è in pubblicazione il mio libro con la prefazione di Francesco Gazzè.
1: E noi vogliamo sapere di che cosa parla e di che cosa tratta questo volume.
0: Esatto, Danilo, raccontacelo, così lo raccontiamo. E poi anche Graziano, che aveva prima scambiato Diana Krall per Frank Sinatra, e dice: non avrei mai immaginato che fosse Mina. Questa,
1: vedi.
0: Vabbè. Senti, adesso c'è davvero un artista più di una generazione più giovane.
1: Sì, allora il nome cambia più o meno ogni due o tre anni. Lui si chiama Christian Scott.
0: Si chiamava.
1: Si chiama

0: adesso lo dici tu il nome, sì, nuovo, perché io non mi trombettista di New Orleans, che quando si affacciò sul mercato, sulla scena jazzistica internazionale, io me lo ricordo a Roma, che era molto giovane nel 2007-2008, era proprio indicato come l'erede di Miles Davis, anche perché era sempre una delle movenze che ricordavano Miles Davis. Poi però il suo percorso è stato lontano, cioè ha fatto dei dischi bellissimi che ripescano nella tradizione africana, eccetera. Qui però noi lo sentiamo misurarsi con uno dei classici più classici del repertorio,
1: forse il più classico,
0: che è So What, che è un brano che è contenuto in Kind of Blue, del quale parleremo subito dopo.
1: Beh, necessariamente. Sì, Christian Scott oggi si chiama Chief Xian Atunde Adjua.
0: Sì, sì, perché lui è andato a ricercarsi il nome dei suoi antenati.
1: Ah, ho capito. E vabbè,
0: fantastico.
1: Senti, io ho letto una cosa, poi tu mi dirai se è vero. Lui ha una sua linea di strumenti, cioè la tromba che suona è progettata da lui con una curvatura particolare.
0: Sì, un pochino particolare.
1: E
0: sì,
1: ha detto che li ha progettati così perché odia il suono della tromba.
0: Beh, potrebbe essere.
1: Vabbè, potrebbe. Questo è per dire. Va bene, lui si chiama Christian Scott e questo è So What, con la sua intro inconfondibile. Dopodiché Christian Scott varia da par suo.

0: Questa era So What nella versione di Christian Scott, o comunque voglia farsi chiamare in questo momento della sua storia personale.
1: Della sua storia personale. So What fa parte di Kind of Blue. Kind of Blue, come sapete, come probabilmente sapete, è il disco di jazz più venduto della storia.
0: Sì.
1: Disco inciso nel 59 con il quintetto, però con l'aggiunta di un sax contralto che era Cannonball Adderley, e soprattutto con il cambio di pianista e anche di batterista, perché c'era Jimmy Cobb e c'era Bill Evans al piano e in due pezzi Wynton Kelly. Album che è il primo grande esempio e forse anche ultimo di jazz modale. Non staremo qui a spiegare che cosa significa, però è un disco innovativo senza alcun dubbio. La cosa interessante è che dopo averlo inciso Miles ha cominciato a fare altro,
0: tutt'altro,
1: tutt'altro,
0: certo.
1: Questo è proprio il senso ed è il segno di questa sua continua ricerca.
0: Ora intanto arrivano domande da Angela e Danilo ci racconta di cosa parla il suo libro, li leggiamo questi messaggi dopo la pausa,
1: esatto.
0: Dopo lo spazio per l'informazione, perché tra poco stiamo per dare la linea al GR1, ma prima c'è da ascoltare un disco che qualcuno ha anche paragonato per importanza
1: a Kind of Blue.
0: Kind of Blue.
1: Esatto. Allora, stiamo per ascoltare Afro Blue, che è un brano di Mongo Santamaria, percussionista, che fu suonato molto dal vivo, soprattutto da John Coltrane.
0: Sì.
1: Il disco è Black Radio di questo genio che si chiama Robert Glasper. Un critico americano lo ha paragonato a Kind of Blue, esatto, ha detto questo è un disco che cambia i giochi esattamente come fece, che cambia la storia della black music esattamente come fece Kind of Blue.
0: E noi lo ascoltiamo, è un brano appunto Afro Blue interpretato in questo caso con la voce splendida di Erykah Badu.
1: Esattamente.
0: E quindi con Robert Glasper e il suo Experiment, che ricorda un po' la Jimi Hendrix Experience, no?
1: Così.
0: Eh sì, andiamo a chiudere questa prima parte di Stereo Notte e diamo la linea al GR1 delle due e poi torniamo ancora con Duccio Pasqua e Vincenzo Maltorella. Intanto, dopo Afro Blue, Robert Glasper.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il bilaterale a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Segretario di Stato americano Marco Rubio, bilaterale definito franco dalla Premier, affermando che ognuno fa i suoi interessi. Meloni è poi volata a Milano, dove ha parlato ad un evento di Confagricoltura.
2: L'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo.
3: Usa la parola franco Giorgia Meloni per descrivere il colloquio con Marco Rubio. Il segretario di Stato l'aveva cercata, l'appuntamento a Palazzo Chigi era entrato in agenda mentre la Premier si trovava al vertice della comunità politica europea che ha ribadito la compattezza dell'Unione e dell'Europa allargata. Il colloquio, per cui si blinda il centro di Roma, dura un'ora e mezzo. Rubio è accolto dal consigliere diplomatico Fabrizio Saggio, la Presidente del Consiglio lo attende al primo piano della sede del governo. I temi sul tavolo dell'incontro: crisi in Medio Oriente, Ucraina e Libia e Libano, scenari in cui, la Premier lo ricorda, l'Italia gioca un ruolo di primo piano. Condivisa l'importanza dell'unità dell'Occidente, linea che Meloni ribadisce nel suo intervento all'iniziativa di Confagricoltura. Tempi non semplici, dice, per chi produce e per chi governa.
2: Un mondo nel quale se tu non controlli le cose fondamentali dipendi da chiunque altro, e nel mondo di caos nel quale noi viviamo oggi non ce lo possiamo permettere.
3: Federica Ionta, GR1.
1: Medio Oriente, mentre si attende la risposta di Teheran alla proposta di Washington, Trump ha detto che l'aspetta per stanotte, si registrano attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, colpiti due petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman mentre tentavano di forzare il blocco navale americano dello stretto di Hormuz. Il presidente americano Trump ha affermato che potrebbe ripartire Project Freedom, la escorte alle navi per rendere accessibile lo stretto. Dopo cessato il fuoco ufficiale, è possibile una missione internazionale. Il conflitto russo-ucraino: Trump annuncia via social 3 giorni di tregua tra Mosca e Kiev, da oggi fino a lunedì. L'occasione sono le celebrazioni per la vittoria contro i nazisti da parte di Mosca. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino che da Zelensky, previsto anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Spero la tregua sia più lunga, ha detto il presidente americano, perché il conflitto in corso, ha aggiunto, è la cosa peggiore della seconda guerra mondiale in termini di vite umane, 25.000 giovani soldati ogni mese. È una follia. Migliaia di fedeli